0: tecnicamente anche bravi sicuramente, però questo è già un sintomo di che il giocatore tecnico va un po' a scomparire.
1: Ecco, a proposito di mondiali, siamo ai sedicesimi, ora ci saranno tutte le gare dei sedicesimi. Chi è la favorita di questo mondiale?
0: Ah, io ho detto la Francia già dall'inizio come favorita, diciamo le due europee, Francia e Spagna, e poi Argentina e Brasile, che sono un po' le squadre, diciamo, che sono sempre state protagoniste.
2: Giancarlo, da capo delegazione dell'Italia Under 21, c'è in campo un'altra nazionale giovanile in questo momento, è l'Under 19 che sta debuttando all'Europeo. Ci gioca Liberali, che sta seguendo la Fiorentina come tanti altri club importanti. Ha fatto una bella annata a Catanzaro. Che giocatore è Liberali e se alla Fiorentina potrebbe far comodo?
0: Ma Liberale è un giocatore tecnico, un 10, è un 10 che ha fatto molto bene a Catanzaro, l'ha valorizzato Aquilani perché ha fatto un grosso campionato, un giocatore bravo, valido, e speriamo che
2: rosso sarebbe bene.
0: Ma questi giocatori penso stiano bene a tutte le parti, poi dopo Fiorentina o Roma o Napoli penso che trovano spazio un po' da tutte le parti.
1: Così come Coleoscio.
0: Coleoscio è un giocatore interessante, dell'Under 21, quindi vuol dire che è un giocatore bravo. Infatti Baldini lo ha inserito sempre come titolare.
3: Parlava di Coleoscio, queste le parole di Giancarlo Antonioni, che al di là di Coleoscio, Liberale e compagnia cantante, caro Sauro Fattori, non ci ripensa, non vuole essere presente al centenario e all'evento a cui tu sarai, no? Tra l'altro mi ricordo che ti arrivò la mail, che eri in diretta con noi ormai un mesetto fa, però ecco, a te la mail non ti ha indispettito, diciamo, e probabilmente hai anche un trascorso diverso con la Fiorentina in tutti i sensi.
4: Stiamo a confrontare, per favore.
3: Però da ex Viola non posso non chiederti che ne pensi di tutta questa questione.
4: Faccio fatica a giudicare, te lo dico sincero.
3: A giudicare Antonioni o a giudicare?
4: A giudicare la scelta di Giancarlo, perché non. Probabilmente ci sono delle cose anche che poi non si pensa a sapere tutto, ma tutto fino a fondo non si sa sicuramente. Certo. Cioè io, Giancarlo è un mio amico, insomma, e non è che io mai mi permetterei di cercare di convincerlo a fare una cosa, quella che lui fa, come ha detto prima, non mi ha detto faccia sempre le cose. Tutte perfette, mi dispiace perché il giocatore probabilmente in questo centenario sicuramente uno dei più importanti, ora non voglio dire forse
3: almeno nei primi tre,
4: non gli voglio dire più importante perché sarebbe sbagliato, magari levo magari qualcuno me lo ricorderebbe.
3: Antonioni, Batistuta, però
4: Batistuta c'è Antonioni
3: è Antonioni,
4: è più di Batistuta secondo me, ma non perché
3: è solo che magari è un po' più indietro nella storia, però sì, come Antonioni non ci stava
4: nessuno. Giancarlo è un campione del mondo, ce lo dimentichiamo, sì. Qui se no qui si,
3: uno
4: qui
3: è si fatto
4: va...
3: tutta la sua carriera alla Fiorentina, a parte insomma, quando è andato in Svizzera, sì, altro tempo,
4: cioè, anche lì mandato in Svizzera,
3: però
4: no, te l'ho detto prima, è stato sempre un rapporto molto contrastato, diciamo, con la Fiorentina, non con Firenze. Sai, uno può anche dire io sarei felice venisse che c'entra, ma questo lo dico da amico, non lo dico non per giudicare, non ci mancherebbe altro, e lui fa questa scelta, spero, io vorrei anche che i tifosi capissero che veramente se la fa c'è altro, non c'è soltanto quello che viene detto, perché non si sa fino in fondo. Poi lo so, i tifosi magari si sentiranno anche un po', diciamo, d'altra parte non siedono i giocatori più importanti di quelli che ci sono ora.
3: E dicono è il centenario non della famiglia Commisso, ma della storia della Fiorentina.
4: Anche se la famiglia Commisso, la Fiorentina ha fatto diventare un po' Commisso, cioè insomma nel senso. E poi insomma questi screzzi ci sono stati, io non. Poi come tu mi hai detto te prima, no? Dicevo, ah, Gio' Barone non c'è più, insomma, ora.
3: Sì, è cambiato tanto, cioè, sicuramente.
4: È cambiato tante cose, però probabilmente è una ferita che ancora si è rimarginata, quella che gli è successo a Giancarlo.
3: Però quello che mi dispiace è che lui davanti al, facciamo 50-60% dei tifosi, si rovina un po' l'immagine, perché insomma io riceviamo costantemente il radio.
4: Io spero lo perdoni, io spero se non dovesse venire, perché ancora secondo me, cioè Oggi è stato un po' più netto di altre volte.
3: Sì.
4: Sui fatti
3: sì,
4: di non
3: anche
4: venire.
3: Se comunque è sempre stato molto più sul no che sul sì.
4: Sì, però si è sempre lasciato una mezza chance. Oggi ne ha lasciata meno, a meno da quello che si è sentito. Sì. Poi ci può anche, non lo so, non so. Queste sono cose sue, io non voglio entrare in mezzo, non mi permettere mai. Va bene? Però è anche vero che, lo so, i tifosi sicuramente.
3: Ma anche per lui, cioè, si ora, rovina
4: detto
3: gli
4: in maniera che ci sia fattore, ne frighi giusto che ci sia Antonioni,
3: rispetto a Antonioni,
4: sì. Insomma, ecco, no, può per dire, insomma, sì. Io mi auguro ci sarà Battistuta, Antonioni, Baggio, la storia, cioè, sì. la storia l'ho fatta anch'io, me l'hanno fatta tutti gli altri, chi ha partecipato ha fatto la storia, però loro sono il simbolo, insomma, dispiace, però se lo fa, sono convinto c'è qualcosa di più. E non so, poi magari saranno tifosi a convincerlo, chi lo sa, perché si pensa sempre agli amici o a cose, può essere siano tifosi, chi lo sa, ancora manca, manca ancora due mesi, manca
3: va
4: due
3: bene.
4: Mesi esatti,
3: speriamo, esatti precisi,
4: esatto,
3: sì, e va bene, noi in questi ultimi minuti riprendiamo un po' la discussione dove l'avevamo lasciata, poi con Dimitri Conti e Tommaso Loreto più tardi ci tornerete sulle parole di Antonioni, anche quelle di Giovanni Galli, insomma di tutti gli ex Viola che sono presenti, ripeto, alla presentazione dell'autobiografia di Giancarlo Antonioni scritta da Luca Calamai al Teatro Odeon. Riprenderei la discussione tra l'altro da due WhatsApp audio, così facciamo una sorta di cesura. Vai Stefanone, facci sentire.
5: Posso dire che Paratici seguiva questo giocatore ormai quasi da un anno e mezzo, due anni, quindi insomma si spera che questo Vieri sia un buon difensore, probabilmente vorranno cambiare strategia e seguire un pochino quello che fa il Como, cioè acquistare i giocatori anche che costano ma di prospettiva. Ciao.
6: Ciao Roberto da Sesto, io doppiamente ragione il ragazzo che ha parlato ora dicendo che mi devi dire la Fiorentina che campionato può fare, cioè la Fiorentina no. fa il suo percorso. Ma poi sentivo i Fratini ieri e diceva Vieri si doveva prendere a fine mercato, sì, ma se Vieri la possibilità di prenderla c'è stata ora, hanno fatto bene a prendere ora, perché dopo a fine mercato più ci sta, non ti toccava più, cioè io non lo so, ma discorsi completamente a caso a volte.
3: Sauro?
4: No, no, che la Fiorentina debba dire quello che vuole, benissimo, non è un problema. Se noi si pensa, se giustamente i tifosi pensano che sia così, almeno se non dica nulla, diceva siamo,
3: tutto è possibile.
4: Siamo dodicesimi, non si vuole arrivare a dodicesimi, siamo quarti o si vuole arrivare a quarti. Bellissimo,
3: magari
4: uso.
3: Toglie un po' di pressioni alla squadra, visto
4: no, toglie pressione a se stesso più che alla squadra,
3: forse anche a se stesso toglie pressioni, però se
4: cioè, non importa, allora
3: questa,
4: noi prossimo anno la squadra va in campo, giustamente ci farà il grande tifo, se la perde tre partite di seguito d'altra parte erano in programma, perché ce l'hanno detto, ce lo diranno,
3: cioè dici queste persone fanno questi discorsi, poi dopo tre sconfitte non dovranno venire a lamentarsi.
4: No, a me mi sembra allora noi si rifà facendo il solito, noi si idolatra le persone, non idolatriamo nessuno, vediamo com'è. Io sento dire che non si può più fare il campionato dell'anno scorso, però loro ce l'hanno mica detto,
3: non sbaglio,
4: non sono mai obbligato a dirci nulla, cioè se invece loro, ricordatevelo, che mediaticamente usano, senza offesa per anche giornalisti, per dire ho speso, per dire io spendo,
3: ma non leghi
4: la
3: bocca al cervello,
4: sì, ogni tanto va bene, allora siccome dicono no, che la comunicazione chi la fa, cioè se fanno, si mette quel megafono e fanno il giro là,
3: quello ci sapeva, quello il megafono,
4: cioè si è avuto quello, il megafono giusto, se vuoi anche quello lì, noi con l'ape, bravo, ti ho detto bene.
3: Poi comunque in realtà ti hai fatto un esempio, è successo, cioè Gio Barone, ti ricorderai le api, lui girava per il centro nel megafono a dire no, perché per l'inaugurazione del Viola Park, è successo anche quello. Una domanda per Fattori, Silvano a Montemurlo, quando Sanchez del Siviglia, per me più forte di Dodò a 5 milioni sarebbe un'occasione o no?
4: Può darsi, io ora allora Sanchez io non l'ho presentissimo, no, ma forse sì, forse ce l'ho presente, no, ma sostituire quei ruoli non è difficile secondo me.
3: Dici?
4: Cioè nel senso magari perché
3: non tu mi ripiaggi nemmeno Ayode, che ora lo vuole
4: l'Inter, lo vuole l'Inter, vediamo se lo piglia, però insomma, e poi a quanto lo piglia, perché sai, pensi di 40 milioni per Ayode,
3: cioè, eh sì, per il Brentford.
4: Il Brentford devi volare su di lì. Vai. Quando tu vai in Inghilterra, ora l'Inter non abbiamo bisogno di andare a prendere un pezzo, via. Comunque va bene, è uguale, prenderà Caiotti, io me lo auguro per lui, per il ragazzo andrebbe benissimo. No, però per dire. A 5 milioni? Può darsi sia. Ecco, io dico che la spesa giusta per certi giocatori, per certi investimenti, sono questi soldi qui. Cioè, capito? Cioè, secondo me la cifra, quando si comincia a parlare di 15-20 milioni, mi aspetto qualche giocatore, diciamo, abbastanza importante. Io non voglio entrare in merito e uno debba essere un fenomeno. Però insomma, si è parlato che era un talento Fabian, giustamente 15 milioni. Ed è un centrocampista, che state un centrocampista a valorizzare le più facili. Cioè un centrocampista passato da 15 a 25 ci mette 3 secondi. Cioè nel senso se fa un buon campionato, difensore ha dimostrato tanto, ti guarda Comuzzo, valeva 35 e ora vale 5, cioè c'è qualcosa che non torna. Mettiamoci d'accordo.
3: Sauro, abbiamo due minuti scarsi. Vai, quindi lei
4: dammi
3: Gabriele Dammestre che dice nomi già conosciuti e contratti rotondi tipo quelli di Vieri e fin qui nulla di nuovo. Parate ci si ricorda che ha tantissime pedine doppione a sistemare e luglio è già alle porte, quindi lui non è particolarmente contento di questo tipo di operazione, ma chiude invece con due messaggi sul tema Fagioli. Perché uno era lungo ma molto interessante, me l'ero tenuto per la fine, no, prima andrà a Milano. E comunque dice ciao Sauro, io penso purtroppo il sacrificato sarà Fagioli, che verrà venduto a peso d'oro. Secondo te nel 4-3-3 potrebbe fare la mezzala, perché se non sbaglio Grosso gioca con un mediano davanti alla difesa. E l'altro amico ecco, no aspetta, perché questo qui ora lo trovo. Siccome ho seguito con attenzione l'ultima partita di Fagioli è Sergio Lagrassi, l'ho visto passare spessissimo la palla indietro laterale, poche volte in avanti e difficilmente tentare l'ultimo passaggio. Per me non è il campione che sento dire da molti di voi. Che ne pensa Sauro? Quindi su Fagioli chiudiamo un minuto.
4: Sapete, secondo me lei è un centrocampista, non è
3: un regista.
4: Un regista da basso, Un regista basso è complicato. Ancora non lo è, ha delle qualità tecniche, ma non ha le qualità, secondo me, attitudinali, diciamo di gioco, di movimento. Però ho sentito di quell'altro che dice a peso d'oro, vediamo Antoro. Se ce lo prendono a peso d'oro,
3: a 30 milioni lo dai via.
4: No, 30 milioni se no non te lo prenda.
3: A 20 milioni non dai via?
4: A 20 milioni tu lo paghi, anche tu l'hai pagato, cioè tu falla fare.
3: Un po' di plusvalenza.
4: Sì, 18.
3: Va bene, rimandiamo questi discorsi, tanto ce li porteremo dietro per tutta l'estate.
4: Ci sarà ora due mesi di fuoco.
3: Lunedì prossimo, speriamo che anche sto caldo, se no ragazzi, a noi ci raccattano un cucchiaino.
4: Probabilmente non riesco a usare te perché cade
3: dalla testa. Grazie Sauro, è sempre un piacere averti qui con noi. Ci vediamo lunedì prossimo con Stefano Carlesi, credo che ci vedremo prima. Ora arriva uno contro tutti con Dimitri Conti e anche Tommaso Loreto, quindi restate con Radio Firenze Viola. Ciao.
7: Radio Firenze Viola.
8: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
3: Chi si
9: Marco, ci siamo fatti scappare Ronaldinho. Dico Ronaldinho.
10: Ma se gli pizza il naso in cecca, gli tocca pigliare un mese e mezzo di ferie per grattarlo tutto.
11: Bregalo, bregalo, bregalo, bregalo, bregalo, bregalo, bregalo, palo!
12: Gran palla per Bregalo, Bregalo, Bregalo, Bregalo, Bregalo, Bregalo, Bregalo, Bregalo, Bregalo, Bregalo, Bregalo, Bregalo, Bregalo!
13: Diciamo, ma che premi c'ha la gente?
14: Ma è possibile sapere se Fabio Ferri, quel Fabio Ferri che l'altro giorno era al calcio in costume, è lo stesso Fabio Ferri che ci avete lì? Perché la voce è totalmente differente.
15: E bimbi, ti devo fare una precisazione, perché stavo un po' preciso.
16: Voglio dire, siete fortissimi, fate impazzire veramente.
3: Buongiorno a tutti, benvenuti al Tridente Atomico. È atomico stamani Ferri?
17: Sì.
3: Falsissimo.
17: Questo è da tagliare.
3: Falsissimo.
17: E da mettere nelle copertine dei prossimi 10 anni.
3: Se volete far parte anche voi del pubblico, l'email è pubblicovero@chisicompra.net.
17: C'è solo da fare un versamento su un IBAN mio, però.
3: Ovviamente mio, dall'altro nostro, mio
17: personale.
3: Domenica 12 ottobre, ho avuto un, mi sono incrociati gli occhi. Chi si compra? Buongiorno amici e amiche di Radio Firenze Viola, 29 giugno 2026, 10 e 3 sul cronometro, è lunedì, prima grande esclusiva andata a segno, ma soprattutto inizia ufficialmente il calciomercato e quindi da oggi abbiamo tutti gli elementi, anche il contesto e la cornice per poter parlare di calciomercato insieme a voi, come sempre 348-7513-933, 055-77-111-71, alcuni elementi sono abbastanza noti e conclamati, ad esempio la presenza nelle tenebre della regia di Stefanino Nostro Cherubini, anche la confusione nelle date, ci si può seriamente confondere tra un 12 e un 18 ottobre, marchio di fabbrica di Niccolò Righi che oggi eccezionalmente e straordinariamente, con tutto il nostro pubblico esaltato appena è emersa la notizia, è qui in studio a Chi si compra. Evviva!
18: Buongiorno, buongiorno a tutti, ma cosa sei andata a ripescare?
3: Il tuo punto massimo nella storia di Radio Firenze Viola.
18: Però vuol dire che questo vuol dire che tra le gaffe fatte in questi mesi di radio sei andata a ripescare una cosa di ottobre, per cui nel frattempo non è successo niente, o forse è successo, però io ho fatto bene a tenerlo sotto il tappeto.
3: È quello, infatti, forse il segreto sì. È quello, anche perché poi non c'è il nostro cane da tartufo Stefanino Cherubini, spesso, a volte sì in realtà, il weekend, perché già vive nelle tenebre, ora se lo facciamo lavorare anche tutti i weekend è la fine. Ovviamente sapete benissimo che le copertine sono chiaramente frutto delle nostre follie, dei nostri deliri, ma anche dei vostri, quindi siate fantasiosi, siate eclettici, siate pimpanti in questo lunedì 29 giugno che appunto è sinonimo di inizio di calciomercato, almeno per quanto riguarda queste ore, questi minuti. Chiaramente i due nomi principali sono Vieri in entrata e Beltran in uscita. Sappiamo che, a proposito di esclusive, giugno a 30 giorni, sì, grande esclusiva, sì, pazzesca, domani quindi è l'ultimo giorno di giugno, nuova esclusiva, il che vuol dire che per tutte le squadre di Serie A c'è tempo fino a domani per inserire nel bilancio che fa riferimento alla stagione passata le operazioni, soprattutto chiaramente in uscita, quelle che possono dare un po' di respiro ad alcune situazioni un pochino meno rose, un pochino meno chiare. La Fiorentina non ha una situazione clamorosamente negativa da un punto di vista di bilancio, ma ha sicuramente bisogno di un po' di respiro sotto questo punto di vista. Vedremo se sarà il nome di Beltran e quindi l'operazione Beltran a concedere al bilancio della Fiorentina un po' di respiro, detto che ovviamente non è solo il bilancio quello che fa la differenza sul mercato e non è solo il salvare o il intervenire su quello che è stato il quadro economico finanziario dello scorso anno l'elemento prioritario per Fabio Paratici. Quindi, visto che da un punto di vista, diciamo, di ingressi difensivi con Vieri la Fiorentina ha fatto, intanto ha messo lì un puntino, ha messo lì un elemento, diteci anche che cosa vi aspettate adesso, tanto in entrata quanto in uscita, anche se dal vostro punto di vista c'è una priorità, c'è un elemento che considerate superiore a tutti gli altri. Ovviamente ditecelo con i vostri messaggi, ditecelo con i vostri WhatsApp audio. Vi ricordo, visto che poi col mercato tutto si infiamma, tutto si accende, 40 secondi è la durata massima dei vostri WhatsApp audio, giusto per non far diventare il tutto un editoriale. In questi giorni, anche nel weekend, vi abbiamo proposto diverse interviste su Vieri, classe 2005, che alla fine con 24 ore di ritardo raggiungerà Firenze e poi porterà avanti il canonico iter delle visite mediche, poi firma sul contratto fino al 2031. In tutto questo Beltran, dopo un paio di giorni in cui la porta con River sembrava lentamente ma inesorabilmente chiudersi, ora ha riaperto la possibilità di fare un passo indietro o un passo di lato, ognuno scelga come considerare il ritorno in Sud America. E poi, caro Niccolò Righi, c'è questa vicenda sugli esterni d'attacco che penso ci farà compagnia da qui ai primi di settembre, perché è il reparto, diciamo, più riconoscibile anche per il calcio di grosso ed è anche allo stesso tempo il reparto su cui la Fiorentina deve fare il maggior numero di ingressi, considerando non avendo riscattato né Solomon né Harrison ad oggi. C'è solo Sottile, voglio dire, di rientro dai prestiti, quindi ecco, non credo che possa neanche essere considerato il numero uno dei quattro che possiamo immaginare nella rosa di grosso del prossimo anno, e quindi da Coleoscio in poi fiato alle trombe da qui a settembre.
18: Sì, sì, assolutamente sarà lì la Fiorentina che dovrà operare maggiormente. Sembrava in qualche giorno fa che Coleoscio potesse essere veramente a un passo a diventare un nuovo calciatore viola, sembrava destinato ad essere lui il primo acquisto di questa sessione estiva di calciomercato. Poi in realtà negli ultimi 48-72 ore il nome di Coleoscio si è un pochino raffreddato, però magari tu mi insegni che quando poi si parla tanto di un giocatore poi a un certo punto si attenua quel nome, forse è proprio in quel momento lì che i dirigenti stanno operando per portarlo a Firenze. Rimane il primo nome sulla lista di Paratici e anche il nome su cui il dirigente viola più di tutti si è sbilanciato nella famosa conferenza di qualche settimana fa, perché ha detto che è un giocatore bravo e quindi i giocatori bravi piacciono a tutti. Staremo a vedere se sarà davvero lui poi alla fine il primo di mi immagino di tanti acquisti che dovrà vedere quel reparto. Io me ne aspetto ad oggi forse addirittura 4, perché la Fiorentina in quel reparto è sguarnita. Si fanno anche nomi di alto profilo, mi immagino quindi che comunque la Fiorentina andrà a cercare quel giocatore da 20 milioni, perché insomma si parla di Lang, si parla di Bakayoko, sono profili da giovani da 20-25 milioni, non so poi se saranno effettivamente loro a vestire la maglia viola, però ecco, mi sembra che la Fiorentina segua profili di quel tipo. Tra l'altro oggi nell'editoriale pubblicato su firenzeviola.it il nostro Mario Tenerani, che insomma quando parla e quando si espone non lo fa mai a vanvera, mi viene da dire, fa il nome di Rancunda.
3: Ah, infatti ci saremmo arrivati, pupillo del Benve se ce n'è uno. Sì. Infatti l'ho letto anch'io con grande estasi. Diciamo così, è un pupillo. Poi uno deve un attimo respirare, rientrare un attimo, diciamo così, anche in una cornice, in un recinto di logica e di razionalità, e magari ne parleremo con calma nel corso della trasmissione di questo talento straordinario con una storia meravigliosa di vita e di calcio. A proposito di vita straordinaria, uomo di calcio, uomo dei prestiti secchi, oggi è il suo giorno, perché esce ufficialmente dal letargo Niccolò Ceccarini. Eccoci qua.
18: Ciao Nick.
19: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi. Noi naturalmente siamo già arrivati, quindi siamo già avanti 5 ore rispetto a quello che state trasmettendo voi, quindi c'è un fuso orario diverso a Rimini,
3: come voi certo, sapete. Beh, chiaro.
19: Per l'Appennino e ci sono. Tra l'altro ti volevo segnalare che abbiamo organizzato il viaggio in questa maniera.
3: Sì.
19: Siamo partiti ieri sera da Firenze, io, Tonelli e Marucci, si è fatto la 100 km del passaporto fuori data.
3: Fuori stagione, sì.
19: Firenze, e da Firenze ora stiamo andando a piedi a Rimini. Quindi
3: bello Nick, devo dire invidiabile, ecco, come sì, percorso.
19: Tra l'altro c'è un frescolino oggi qui a Faenza.
3: C'è anche un
19: Monte Bianco.
3: No, dico, c'è anche una voce che rischia da un momento all'altro di lasciarci. Infatti vedo lì Stefanino Cherubini tutto un fremito. No, vorrei sfruttare questi secondi, perché il rischio è che siano davvero secondi, per chiedere conferma a Niccolò Ceccarini sul fatto che da qui alla chiusura dei bilanci, quindi domani, la Fiorentina abbia in testa di chiudere Vieri, ma qui è questione semplicemente logistica di farlo arrivare in Italia, di cedere Beltran, e poi ti chiedo Nick se c'è margine per un'altra operazione in uscita per dare un po' di respiro al bilancio precedente che chiude domani della società viola.
19: Ma io credo che la Fiorentina Beltran, se potesse, lo chiuderebbe entro martedì, cioè entro domani, proprio per questioni di bilancio. Io so che ieri c'era un po' più di fiducia perché lui aveva ricominciato a parlare un po' con il club, con il River Plate, riparlare nel senso non ancora di abbracciarlo in maniera definitiva, però secondo me hanno cominciato a fare le cose un po' più seriamente, per cui vediamo se nella giornata di oggi o di domani arriva la fumata bianca, che poi in realtà fondamentalmente è la sua decisione o sì o no, perché poi il resto è a posto quei soldi, è a posto la Fiorentina con il River Plate. Poi se c'è qualcos'altro non lo so, perché sai, non è che la Fiorentina dei giocatori che in questo momento abbiano un grande mercato in uscita che si possa fare. Io credo che può succedere qualcosa, perché comunque i dirigenti della Fiorentina non saranno a Rimini, quindi sono tutti concentrati già da stamani al Della Farc per questa settimana. Vediamo quali sono gli sviluppi, perché il mercato è entrato in una fase operativa, domattina arriverà a Vieri e quindi loro vorranno essere presenti su questa operazione. Altre notizie fresche non ne ho in questo senso, perché mi sembra che stiano facendo mille trattative e che abbiano ancora deciso di non affondare il colpo su alcune situazioni. Probabilmente aspetto alle prossime ore per capire come dicevi te, se c'è un'uscita allora bisogna un'entrata.
3: Siccome poi ci sarà tempo e modo con Niccolò Ceccarini, Lorenzo Marucci nel corso della giornata di fare altri 179 collegamenti, in chiusura Nick mi stuzzica solo chiederti se, considerando il fatto che il punto di partenza è non ci sono incedibili e quindi, come direbbe lo stesso Nick, tutto è vendibile come dico sempre io, quanto credi a questa a questo effetto, cioè Tonali al Tottenham, freccettina, il Newcastle torna su fagioli?
19: Eh sì, ci potrebbe stare una sorta, diciamo, di consecutio temporum.
3: Bella lì.
19: Esatto, quantomeno potrebbe essere una sorta di conseguenza logica di un'operazione di mercato. Esce Fagioli, va al Tottenham, si libera il posto a Newcastle e ci danno 30-35 milioni per Fagioli. Questo può accadere, potrebbe accadere anche che il Nottingham Forest si faccia avanti, perché comunque loro sono sempre alla ricerca di giocatori italiani, francesi, anche se ha caratteristiche diverse, un giocatore che a loro piace molto. E potrebbe starci, tanto alla fine abbiamo capito che Pongracic non è almeno sul mercato, Ranieri non è sul mercato, non è sul mercato un Dürer, che poi non è sul mercato, è tutto relativo, perché poi se arrivano le offerte importanti ci finiscono in automatico, però diciamo non sono nelle intenzioni della Fiorentina vendere Pongracic e Ranieri, Comuzzo non lo vogliono perdere, magari lo danno in prestito, e Kendall. Oltre a Andur, poi il resto secondo me sono tutti passibili tra virgolette di valutazione di mercato, ammesso che questa valutazione di mercato sia consona anche con una cifra che può arrivare, che la direttiva può considerare giusta, quindi è tutto ancora in divenire, vediamo un po', di sicuro ci sorprenderanno ancora, perché io sono convinto che prenderanno qualcuno che non è mai uscito.
3: Caro Nick, non posso dirti per oggi è davvero tutto, diciamo per stamani è davvero tutto. Allora buona Rimini e buon giorno 0, giorno 1 che dir si voglia di calciomercato.
19: Bene, bene, grande, bene. Salutami, mi raccomando, Kiwi, io ci tengo, certo, perché insomma, certo, cane, il collaboratorino è sempre nei miei pensieri.
3: Lo so, direttore, un abbraccio.
18: Ciao, Nick.
19: Tonelli ha crollato, è ufficiale, Tonelli si è addormentato e Marucci è al primo sonno completo.
3: Beh, certo, comunque, complimenti per essersi portati dietro Tonelli, devo dire che insomma, il top di
19: guarda,
3: gamma.
19: Tonelli sembra, hai presente un bagnino, voglio dire, di Rimini Ovest... all'inizio della stagione, già abbronzato, l'occhiale scuro, donne da tutte le parti, situazione per certi versi imbarazzante, non faremo mezza immagine, già previsto tutto.
3: Che bello, grazie direttore, buon proseguimento.
19: Ciao ragazzi.
3: Evviva, ce l'abbiamo fatta. Allora leggo un po' di messaggi.
18: Vai.
3: Samuele da Firenze ci segue in TV da casa, canale 92. Che ne dite di Lazzari della Lazio al posto di Dodò?
18: Ne parla la Repubblica questa mattina.
3: Beh, io sì, ne dico questo, caro Samuele, che se la macchina del tempo fosse in grado di portarci al 2020-21, allora ti direi... bella idea, magari uno si mette lì, discute un attimo meglio nel 3-5-2, meglio nel 4-3-3, meglio basso, meglio alto, momento di forma, eccetera eccetera. Sinceramente adesso mi sembra più che una soluzione low cost, mi sembra low cost che sì, soluzione, soprattutto se devo andare a sostituire Dodò. Sapete, io non sono un grande fan di Dodò. Detto questo, non vuol dire che Lazzari, per quello che ha fatto soprattutto negli ultimi due anni, ecco, sia per me la soluzione ai problemi della Fiorentina, qualora dovesse veramente aver bisogno anche in quella zona di campo di un titolare. So come la vedi tu, Nicco, ma per me non è il Lazzari degli ultimi due anni la risposta al problema.
18: Citando qualcuno che tempo fa parlava di Lazzari con grande fervore e grande veemenza, ti direi etiettero Lazzari.
3: Ci sta.
18: No, sono d'accordo con te, mi sembra che è un giocatore che anche in questa Lazio, nonostante tutti i problemi atavici che si è portata dietro la formazione biancoceleste nell'ultima stagione, comunque lui ha trovato pochissimo spazio. Mi sembra anche un giocatore che di fatto è monoruolo, perché non mi sembra molto a suo agio in una difesa a 4, cosa che Grosso predilige. per cui boh, non certo, magari si è fatto anche il nome di Lazzari in questo momento, ce l'ha detto il nostro Niccolò Ceccarini. A Fiorentina sta tenendo aperte tantissime porte, però ecco, io non, alla fine non credo che possano andare sul, sul profilo biancoceleste, che per carità resta in uscita, ma non lo so, non mi convince per niente. Sono d'accordo con te anche sul fatto di Dodò, cioè io non sono un grande fan del brasiliano, però allo stesso tempo non è che allora si prende qualcuno, si mette il cesto con i nomi dentro, se ne ti prende uno a caso, tanto uno vale l'altro, ma insomma
3: serve, considerando che vedo per esempio Gianni fare una lista, lui cita parlando di acquisti e poi diciamo lui fa tre nomi: Liberali, Rancunda e Bakayoko. Di questi tre più tardi avremo modo magari di rimanere un attimo. Sui Rancunda ne avevamo già parlato a suo tempo, quando questo ragazzo del 2006 che sta facendo i mondiali con l'Australia, pronti partenza via, all'esordio fece subito gol. Ora, come ha scritto anche Mario Tenerani stanotte, parlando di operazione economica, qui si parla di cifre importanti, perché il numero uno, il Watford, è una squadra di Championship, quindi è una squadra che partecipa ad uno dei campionati più ricchi d'Europa. E quindi non partiamo dal presupposto A, è un giocatore di una squadra di Serie B, uguale, è facile da prendere, tutt'altro. Numero due, comunque la si voglia vedere, il mondiale è servito a questo giocatore per rilanciarsi, perché comunque aveva bisogno di rilanciarsi. Un giocatore che fa il suo esordio nella A-League, campionato australiano, a 16 anni, brucia le tappe a suon di gol, di triplette, di prestazioni, viene acquistato dal Bayern Monaco non ancora maggiorenne e poi però non riesce a fare l'esordio in prima squadra, fa un giro di prestiti, passa dalla Svizzera, poi viene acquistato dal Watford. È ovvio che ha sfruttato e sta sfruttando appieno questo mondiale per rilanciarsi. È un'idea intrigante? Assolutamente sì. È un diamante grezzo? Assolutamente sì. È anche un profilo che secondo me starebbe benissimo con un allenatore come Grosso, che ne dicano in tanti, è uno che con i giovani sa il canto suo, cioè sa proprio farci, e secondo certo, me è sì, anche sì, un allenatore preso soprattutto in questo primo anno proprio per sgrezzare molti degli acquisti che verranno fatti. Detto questo, sarebbe un investimento 15-20 milioni, qualcosa del genere, quindi un investimento, oltretutto sapendo che il presente è ancora pieno di potenziale più che di elementi di grande concretezza, come direbbe il buon Niccolò Ceccarini. Quindi voglio dire, prima di fare un'operazione del genere sarebbe necessario anche capire che tipo di batteria di esterni la Fiorentina vuole mettere a disposizione di Grosso. L'anno scorso, e chiudo, il Sassuolo, che aveva ovviamente una competizione, se andiamo a vedere, al netto degli infortuni o delle squalifiche, non avrebbe mai così tanto cambiato il suo 11 titolare. Cioè l'11 titolare del Sassuolo, bene o male, era una filastrocca. I tre più utilizzati sono i tre difensori centrali, poi Valukiewicz adattato sull'out di destra, quindi Muaremovic e Izes, oltre al primo citato. Il centrocampo era quello, il buon Koné, il buon Matic, il buon Torsvet, e il tridente d'attacco canonico con Pinamonti davanti. Quindi sì, Grosso è bravo con i giovani, ma non è un allenatore come Vincenzo Italiano che cambia formazione ogni volta. Quindi benissimo l'idea di Rancunda, ma per fare cosa? Il titolare o l'alternativa? Per un anno in cui deve crescere, o si parte con lui e poi attorno ci si costruisce altro? Ecco, perché i nomi poi sono intriganti. Bakayoko non ne parliamo, i Liberali so che è un pupillo di Niccolò Righi che lo segue da quando aveva 12 anni.
18: No,
3: penso.
18: No, no, però l'ultima stagione in Serie B ha fatto vedere.
3: Mi ha gasato.
18: L'unica cosa che ti dico dei Liberali è che non lo so quanto possa essere ancora prestante fisicamente per un campionato come la Serie A, che lo abbiamo visto anche banalmente con Fortini, faceva le fiamme in Serie B, però poi quando è arrivata al salto forse l'ha accusata sia tatticamente, perché è anche vero che è un giocatore che aveva fatto benissimo nel centrocampo a 5 da quinto di sinistra, e poi in Serie A è stato messo nella difesa a 4 a destra, per cui forse ha anche pagato un po' lo smacco tattico, ma soprattutto anche lo smacco fisico, perché insomma sappiamo bene che il salto comunque dalla Serie B alla Serie A in questo momento è importante. Di liberali mi lascio qualche riserva sulla tenuta fisica, sulla tenuta tecnica. Io li ho visto fare dei flash veramente importanti per un 2007, per cui è uno di quelli che, insomma, quando ho letto che la Fiorentina, tra l'altro l'ho letto dal Corriere Fiorentino, articolo a firma di Francesco Benvenuti,
3: che salutiamo e ringraziamo,
18: io un po' mi sono gasato venendo a Irancunda. Poi mi sento anche di pensare, però questo è un pensiero mio, non so come la pensi, che forse Irancunda esclude Bakayoko. Cioè mi sembrano due acquisti molto simili a livello di giocatori da rilanciare, a livello anagrafico, a livello anche poi economico. Sono due acquisti che immagino che quando vai a bussare alle porte dell'Ipsia, alle porte del Watford, poi quei 20 milioni ti vengono chiesti. Per cui non lo so, io mi auguro, io ben venga se poi venissero fatti entrambi, però forse uno esclude l'altro. Questo magari lo chiedo anche a te, non lo so.
3: Allora, secondo me, anche da un punto di vista economico, entrambi non sono sostenibili dalla Fiorentina di oggi, con storie diverse ovviamente. Bakayoko, diciamo, aveva anche trovato il binario giusto, poi ha avuto la sfiga calcistica di trovarsi in una squadra che davanti aveva non solo due protagonisti del mondiale come Diomandé e Nusa, ma anche proprio due giocatori giovanissimi, 2006-2005, che hanno non bruciato le tappe. Oltre, qui siamo proprio a un livello cui l'Ipsia può farci, non lo so, con tutte e due 130, 140, 150 milioni di euro.
18: Sì, ma forse anche di più.
3: Anche di più. E comunque la questione in fondo è: che cosa la Fiorentina pretende da se stessa in questo suo primo anno di pieno di Paratici, primo anno di Grosso? Quindi occhio anche, secondo me, a non sommare troppi nomi, perché il nome altisonante può anche arrivare, però la Fiorentina non ha neanche le coppe, quindi non può neanche permettersi di avere quattro esterni intercambiabili, perché poi non penso che il Bakayoko della situazione, pur tenendomi io qualche perplessità sulla sua volontà di accettare una realtà come la Fiorentina, me ne tengo ancora di più se penso a Bakayoko magari in concorrenza con altri due, tre esterni di pari valore in una squadra che non fa neanche le coppe e che quindi ti può offrire un numero di partite molto ridotto. Fantagrullo propone il nome di Gnonto, giovane italiano e promettente. Ora, giovane per noi, nel senso, sì, giovane per noi, 5 novembre 2003 non è vecchio.
18: No, è vero. Altro. Sì, pensavo fosse ancora più, fra virgolette, vecchio.
3: Però comunque ricordiamoci sempre, il suo esordio tra i professionisti è arrivato nel 2020, quindi lui ha 7 stagioni alle spalle. Ora, secondo
18: e
3: me
18: non sono stagioni fiammeggianti.
3: No, anzi, se penso a quel biennio 22-23, quando lui passa al Leeds, fa l'esordio con la nazionale, trova tanta continuità, segna anche in Nations League, è un po' rimasto lì, sinceramente, a quel livello, a quel percorso, a quell'aspettativa che poi non si è confermata. Quindi devo dirti la verità, Fantagrullo non è un nome che mi esalta in questo momento, Gnonto.
18: Guarda, io sugli esterni comunque continuo a riscontrare favori abbastanza positivi su Cancellieri, per cui è un nome che non toglierei dalla lista. Forse anche uno di quei nomi, come dicevi te giustamente, la Fiorentina non può comprare in questo momento quattro top, perché le coppe ti limitano la rotazione. Cioè se si prende Bakayoko e Bakayoko sta bene, è giusto che Bakayoko giochi 35 partite da titolare su 38, perché faresti un investimento importante su un giovane. E quindi forse Cancellieri è anche quel nome che forse si sposerebbe anche bene per una questione di un po' di rotazione, anche se anche lui è in rampa di lancio, ha fatto il titolare o semititolare alla Lazio, non vedo perché debba venire alla Fiorentina a fare la riserva. Però ecco, è un nome che io non depennerei dalla lista, perché da quello che so Cancellieri è un nome che piace. E devo dire che ho riscontrato pareri molto discordanti su questo giocatore, che avrà dei limiti sicuramente, però io ne apprezzo per esempio la duttilità. La Lazio l'ha utilizzato quest'anno praticamente in tutti i ruoli, anche da prima punta, per cui non lo so, è uno di quegli acquisti che
3: dai, ti stuzzica, forza.
18: No, allora non è che mi stuzzica, non mi stuzzica, però se venisse preso come alfiere del mercato d'attacco della Fiorentina, allora ti dico forse si poteva fare di meglio. Però ecco, classico giocatore che lo prendi, lo metti lì e forse sta bene un po' dappertutto.
3: Quindi allora lo prendi con l'idea di fargli fare quello che Grosso ha fatto con Volpato.
18: Sì. Sì.
3: Quindi la riserva,
18: sì, che poi magari un riserva un non più... è perché poi comunque
3: è una riserva da,
18: sì,
3: 20 presenze, esatto, 25, esatto, presenze, sì, anche, sì, perché, sì, più di tanto, voglio dire,
18: no, cioè, no, sono
3: quest'anno,
18: certo,
3: il numero di presenze dei giocatori dovrà essere un po' rivisto rispetto ai, certo, numeri abnormi degli ultimi anni, dove c'erano giocatori che facevano anche 50 presenze. Quest'anno non, anche vincendo la Coppa Italia non ci si arriva a quei numeri. Sentiamo un bel WhatsApp audio dalle tenebre, dalla penombra, dal buio. Stefano Cherubini, come sempre, al top.
20: Sì, ciao, buongiorno. Ma buongiorno. Io leggo questi nomi di questi due ragazzi argentini, questo forse si chiama Zeballos, sì, Aranda, sì, insomma, però mi viene da dire, tutte le volte sto campionato argentino, si sì, sforna talenti, però li fanno passare come dei fenomeni, cioè poi alla fine tu rischi anche di, insomma, di sbagliare. Io sinceramente mi butterei più su mercati di nord, visto che mi sembra che stiano lavorando parecchio bene, hanno investito su settori giovanili, tipo la Norvegia, la Svezia, perché poi i risultati si vedano, no? Non lo so, ecco, voi che ne pensate di questa cosa?
3: Che è un discorso molto anche intrigante, l'abbiamo fatto tante volte anche con Peter. Io sono anni che spero la Fiorentina prima o poi vada a esplorare anche il mercato scandinavo, il mercato del nord Europa. Detto questo, non è neanche così vero quello che dice l'ascoltatore, cioè è sempre il livello degli acquisti a fare la differenza. Se tu puoi scegliere con una distanza temporale ridotta, puoi scegliere tra virgolette, però se hai il ballottaggio mentale, se stai seguendo Julian Alvarez e Beltran e poi compri il secondo, il problema non è del River Plate o del campionato argentino, il problema è tuo, di società che ha sbagliato il giocatore da acquistare, molto banalmente. Così come andare a prendere un giocatore dal Molde, dal Norgelland, dal Rosenborg, dal Malmo, non necessariamente è sinonimo di ho preso un giocatore della Scandinavia, quindi il top di gamma. A me interesserebbe più la competenza che la nazionalità. Poi capisco l'ascoltatore, e su questo io lo seguo con grande velocità. La Fiorentina ci ha abituato negli ultimi anni a fare un mercato che anche da un punto di vista di lavoro dell'area scouting, di lavoro di scoperta del giocatore, di analisi del giocatore, è stato un mercato sempre piuttosto banale, cioè un mercato un po' sempliciotto, un po' di prossimità, chilometro zero, sì, dove non c'è mai stato bisogno, ecco, di grandi lavori oscuri.
18: Però
3: dire,
18: non è stato sinonimo di qualità,
3: no,
18: il chilometro,
3: infatti,
18: zero.
3: Infatti, no, infatti stavolta va letta proprio al contrario.
18: Tra l'altro mi viene anche da pensare che in questo momento si parla di Zeballos, si parla di Aranda, a parità di valore, a parità di età, un giocatore che magari viene dalla Scandinavia, forse lo paghi anche parecchio di più rispetto a prenderlo dal Boca o dal River. Secondo me in questo momento il campionato argentino, ragazzi, è anche un po' da ridimensionare, perché non è che se la passa benissimo. Quando si parlava qualche giorno fa dei 17 milioni per Vieri, secondo me è una cosa che noi non abbiamo tenuto di conto, o almeno io non ho sentito molto analizzare da questo punto di vista, è che il campionato brasiliano in questo momento è un campionato ricco, un campionato che si può permettere anche di comprare giocatori, non dico nel piano della carriera, però non è che compra il Paquetá di turno, è un giocatore che ha ancora da dare al calcio, non è che ritorna in Brasile a svernare a 36 anni bolso come un po' faceva Ronaldinho ai tempi, è un giocatore che non sarà più nel prime, ma che comunque si può tenere un ingaggio pesante, eccetera eccetera. Per cui i 17 milioni che la Fiorentina spende per Vieri sono anche figli di un campionato che in questo momento mangia in testa quell'argentino, lo dicono se non altro anche le Libertadores, cioè negli ultimi 9 anni credo che 8 volte la Libertadores sia andata a una squadra brasiliana, o comunque siamo a percentuali simili, forse 8 su 10, per cui insomma quindi il campionato argentino in questo momento è un po' effettivamente da prendere con le pinze, perché non ha più quei fasti di un tempo, ecco, anche il River Plate e il Boca Junior.
3: Anzi, River Plate sta tornando tutti su vecchi cavalli di ritorno, da Pezzella, Martinez Quarta, Simeone, lo stesso Brecalo.
17: per esempio nel Corinthians gioca un giocatore come Memphis Depay, non avrebbe nessun tipo di legame col Brasile se non fosse appunto anche per un lauto stipendio che riceve mensilmente. Allora, in tanti ovviamente state scrivendo su Brecalo, peraltro devo dirvi la verità, sempre la realtà supera la fantasia, perché quando ieri pomeriggio, scavando nel meraviglioso archivio delle nostre perle, ho ritrovato, perché poi ogni tanto me li dimentico, il WhatsApp audio che ci aveva mandato un ascoltatore 3-4 giorni fa su Brecalo, e quindi poi il file originale di Tommaso Loreto, ovviamente modificato dai nostri potenti mezzi, su Brecalo, Brecalo, Brecalo, mai avrei potuto immaginare poi di svegliarmi questa mattina e leggere il nome di Brecalo tra le, diciamo, alternative, tra i piani B della Fiorentina per gli esterni.
18: Forse anche C, forse anche Z.
17: Però al di là di questo, io posso dirvi che, diciamo, noi prendiamo atto di quello che hanno scritto i colleghi della Gazzetta dello Sport, però ci fermiamo lì. Cioè non ci sono neanche troppe risposte da darvi sull'argomento Brecalo, per cui ecco, magari nel corso del pomeriggio potremo tornare sull'argomento, ma ad oggi non c'è nulla su Brecalo, quindi potete stare tranquilli per il momento. Poi le vie del mercato sono infinite, eccetera eccetera eccetera.
18: Sono d'accordo. Tra l'altro mi fai aggiungere una cosa riguardo a una preoccupazione. Ora la preoccupazione si è spostata su Brecalo, perché giustamente quando si leggono questi nomi, tipo i flashback del Vietnam,
17: c'è,
18: no?
17: Il panico,
18: ripensi a tutto quello che è stato. Un'altra situazione che ha creato un po' di panico nei tifosi, l'ho letto anche un po' sui social, che io voglio chiarire, perché comunque ora non mi voglio arrogare, non è che ti sto dicendo questa cosa perché mi voglio arrogare il diritto, insomma, di parlare per questo giocatore avendo dato la notizia, ma ieri abbiamo parlato anche su firenzeviola.it di questo, fra virgolette, ritardo nel volo di Vieri dal Brasile a Firenze. Ecco ragazzi, siccome io ho letto tanti commenti che dico ecco, succedono solo alla Fiorentina queste cose, un Berbatov bis, salta anche questo, eccetera eccetera, calma ragazzi, cioè il volo questo giocatore lo prenderà oggi intorno alle 14:30 ora locale da Rio de Janeiro, lo porterà a Fiumicino, domattina nella prima mattinata alle luci dell'alba sarà a Roma e poi farà tutto l'iter che lo porterà ad essere un giocatore viola. Non è che cioè, è un ritardo semplicemente logistico, ma il giocatore è ben felice, il suo entourage è ben felice di venire a Firenze, quindi è un ritardo programmato, ma finisce lì. Non è che c'è un Berbatov bis o un Milinkovic Savic tris, eccetera eccetera, no. Quindi questo è per mettere i puntini sulle iette,
17: e
18: dare
17: mettiamo i puntini sulla i di Vieri, ce n'ha solo una, l'ultima è un y, e mi raccomando, Vieri, non Vieri, non Vieira, non nient'altro, non è francese, Vieri, come Bobo, come
18: facile,
17: Max,
18: facile.
17: Come Vieri, il nostro ascoltatore, che giustamente lo ha sottolineato lui stesso, non è mai stato nominato così tante volte come nell'ultima settimana. Molto meglio Iconé di Brecalo, almeno con lui ci si diverte, però Iconé è felicemente e serenamente un giocatore del Paris FC, l'anno scorso è stato anche in gran parte del suo percorso titolare, tra l'altro titolare davanti a Coleoscio, quindi
18: sì, vero.
17: Questi sono i fatti, cari amici all'ascolto.
18: È stato il motivo per cui Luis Enrique non ha fatto 3 triplete nella sua carriera da allenatore, perché
17: Legend Killer Jorco.
18: Esatto, c'è la sua doppietta, ha eliminato il Paris Saint-Germain in Coppa di Francia e quindi ha impedito a Luis Enrique il terzo triplete nella sua storia.
17: Cancellieri no, i nomi che ho fatto sono difficili, ma la speranza è l'ultima a morire. Bakayoko, ho visto su YouTube, lo so che sembrano tutti buoni lì, ecco, meno male, però Gianni lo hai detto tu da solo, però nei video fa solo gol, ne fa tanti, insomma, siccome però
18: quest'anno ne ha fatto un po' pochi, però.
17: Allora, ha fatto un po' poco, ha giocato un po' poco, però Gianni, se tu guardi gli highlights dei gol, è chiaro che fa solo gol, cioè non è colpa non è merito del giocatore, è merito di chi ha montato il video in quel caso. Quindi su Bakayoko posso dirti, siccome non ricordo chi, ma ci fu anche occasione di parlarne già in ottica fiorentina prima del suo passaggio all'Ipsia, allora io, se penso al percorso che ha fatto questo giocatore una volta lasciato il PSV, dove peraltro non era neanche così tanto e così sempre titolare, devo dire che mi sembra un po' un giocatore
18: diciamo fuori budget,
2: sì, ma anche
18: fuori portata,
2: cioè uno di quei giocatori che se anche non fa bene, per portarlo via dall'Ipsia, che è una bottega carissima tanto in entrata quanto in uscita, serve qualcosa che io ad oggi nella Fiorentina 26-27 non vedo. Poi felicissimo di sbagliarmi, felicissimo di vedere un giocatore come il classe 2003 a Firenze, eccetera eccetera eccetera, però quando leggo serve uno sforzo, serve un investimento, cioè benissimo il lato economico per accontentare il giocatore, ma diciamo così, da un punto di vista tecnico, di ambizioni attuali, la Fiorentina cosa offre al giocatore? Secondo me l'unica cosa che può offrirgli è un anno da titolare indiscutibile, almeno sulla carta, per poi rilanciarsi e il 27-28 salutare e andare altrove. Io la vedo così, sinceramente. Poi, ripeto, felicissimo di sbagliarmi perché è un giocatore che mi piace tantissimo.
18: Comunque la Fiorentina sta trattando un sacco di giocatori da Benve, si può dire questo?
2: No, no, si
18: cioè,
2: può.
18: Ma posso essere onesto? Bakayoko,
2: però voglio essere onesto.
18: Cioè, se questi poi si dovessero tutti unire, cioè, il tesserio
2: no, si
18: proprio...
2: Però devo anche dire una cosa. De Gea, Gosens e Ken erano tutti nomi da Benve già presi da Pradè.
18: Certo, sì, sì, è poi, vero. Soprattutto Ken, ora soprattutto De Gea Ken. Magari un po' un
2: no,
18: nome
2: però
18: da
2: per
18: tutti,
2: esempio
18: però.
2: Gosens mi ricordo di averne parlato a luglio così, poi l'ho preso un mese e mezzo dopo, quando è stato, per cui non voglio togliere a Pradè quello che è di Pradè nella lista, diciamo, sul carro del Benve, come dice qualche ascoltatore.
18: Qualcuno ecco. Direbbe mi ha letto, Pradè mi ha sentito. Pradè mi ha letto.
2: È anche vero che mi sembra in questo momento, come diceva prima anche Nick, la Fiorentina sia su talmente tanti giocatori che anche sbagliando qualcuno della scuderia Benve si può trovare. Però diciamo che fin qui effettivamente siamo su una percentuale molto più alta rispetto al passato. C'è un elemento che caratterizza gran parte dei miei pupilli: non sono italiani o non giocano in Serie A, quindi diciamo che già uscendo dai confini aumentano le probabilità di non sbagliare. Se Vieri non arriverà oggi, arriverà domani, scritto tutto con la Y in fondo. Questo è Simone 099, sì. Molto bene. Fabri da Sansepolcro si aspetta come prossimo colpo liberali. Ragazzi, tenete lì l'argomento, perché ora tra un pochino cercheremo anche di conoscerlo un po' meglio. Mercato argentino, mercati del nord, ma il top resta il mercato delle cascine. Caro Luca, diciamo che in generale un po' i mercati di quartiere, ecco, sono sempre imbattibili. Ne parleremo in uno speciale con Niccolò Ceccarini, collegato dal mercato delle cure, così per buttarla un po'
18: bello.
2: Possono
18: trovare delle belle offerte ogni tanto, magari di qualche vintage, qualche
2: un
18: prezzo
2: po' meglio,
18: vintage.
2: Sicuramente più alla portata rispetto alle offerte calcistiche, ecco.
18: Ma te sei, io vedo ogni tanto dei video su YouTube che dei
2: gol?
18: No, assolutamente, anzi più su Instagram, di alcuni acquirenti magari che si intendono di pezzi di antiquariato, di pezzi vintage, penso sì, soprattutto ai fumetti, che si approfittano del venditore magari un po' ignaro. Te sei uno, cioè come ti relazioni?
2: Io amo la compravendita vintage. Però diciamo ora non mi sento né un pollo da spennare né un esperto del settore, ecco.
18: Okay.
2: Mi sento amante del settore, ma con prudenza, con cautela, ecco, con uno sguardo vigile su tutto quello che succede. In questo momento devo dire che sono più bravo a vendere che a comprare, che comunque è una qualità. Voglio dire, qualche direttore sportivo potrebbe anche prendere appunti, anche se poi l'oggetto della discussione è diverso. Via ragazzi, meglio di Brecalo anche Loretto stesso al giorno d'oggi, scrive Matteone dal Vingone. Qui tra l'altro potrebbe anche intervenire lo stesso direttorissimo Tommaso Loretto per dire: guarda che meglio di Brecalo, io lo sono stato anche quando erano i miei cenci, insomma, per difendere anche il suo onore, perché detta così sembra come a dire meglio di Brecalo chiunque. Comunque io, ragazzi, ve lo ribadisco sempre col massimo rispetto per le fonti altrui, io guarderei altrove rispetto al buon Brecalo, sinceramente. Lo dico anche a Aldo da Piombino, che dice, che chiedeva a Nick: dimmi che non è vero di Brecalo. Io ti direi, caro Aldo, di stare sereno, ecco, sull'argomento.
18: L'ultima volta che qualcuno ha detto è finita male, ma
2: lo so, l'ultima volta è finita male, però va bene così. Allora, intanto dico al buon Stefanino che può attivare il nostro primo collegamento, sempre dalle tenebre, mi raccomando, l'importante è quello. Tenebre che tra l'altro consentono al nostro Stefanino di avere sicuramente 6-7 gradi in meno rispetto al caldo torrido di questo studio. Io continuo a non capire come mai, ma il destino ci guarda in modo torvo e va bene così. Poi mi hanno colpito le caratteristiche che ho scritto prima di rientrare e fregare il portiere tirando rasoterra sul primo palo, aggiunge Gianni. Però quello che volevo dirti io, Gianni, nessuno mette in dubbio le doti del giocatore. Mi viene da dire che se guardo la sua carriera e la sua discontinuità, lui ha avuto un anno in cui ha avuto tanta continuità offensiva. Non vorrei, ecco, che questa continuità offensiva in realtà sia stata un po' figlia anche del contesto di quel PSV, che sull'altare della continuità però sia un giocatore che, insomma, ad alti livelli non si è riuscito ancora a dare quel tipo di risposta che soprattutto il Lipsia si aspettava, ma un po' in generale mi viene da dire anche il calcio belga, la nazionale belga, ecco, dove ha avuto una storia un po' discontinua in questi anni. Però siccome stiamo a parlare di giocatori di qualità, io lascerei al buon Niccolò Righi, visto che è stato lui il regista del collegamento, l'introduzione del nostro primo ospite, con cui parleremo non solo ma soprattutto di un giocatore che fa della qualità, dell'estro e della fantasia uno dei suoi punti di maggior forza e peculiarità.
18: Sì, ve l'avevamo promesso, perché uno dei tanti nomi che in queste ore si fanno in virtù del mercato della Fiorentina sta guardando un po' in tutte le direzioni, all'estero, in Serie A, anche in Serie B, dove gioca Mattia Liberali, che l'anno scorso si è messo in luce con la maglia del Catanzaro, con Aquilani è andata un passo da una storica promozione in Serie A, si è fermato veramente a un gol dalla promozione, e per capire un po', per conoscere meglio

0: Quindi appunto come prima domanda le chiedo una panoramica generale su questo centrocampista.
1: Ma allora, Liberali è un giocatore di una qualità tecnica diversa, diversa da molti, perché ha qualità nello stretto soprattutto di colpi belli, belli da vedere anche per chi viene allo stadio. E è chiaro che è un giocatore di estro, di fantasia, dove dell'istinto, diciamo, quando lascia andare il proprio così, il proprio gioco, esprime le cose migliori. Mattia è un giocatore, io l'ho avuto nell'under 17 del Milan, è un giocatore dove ti fa vedere delle volte delle cose che non pensi, no? E quindi dici, ha fatto una cosa che meglio di quella che avrei fatto io, e tra virgolette, no? Anch'io ero un giocatore magari un po' di estro quando ho fatto la carriera da calciatore. E quindi è un giocatore che colpisce, è chiaro che è un 2007, e quindi ha fatto vedere cose importanti, però è un giocatore sicuramente di livello, io l'avrei tenuto anche al Milan, onestamente.
2: Non si può non partire da qui, mister, perché alla fine, insomma, il Milan ha perso tenendosi sì il 50% della rivendita, però insomma un talento del suo settore giovanile, e mi sembra che fin qui, anche per motivi chiaramente anagrafici, si sia grattato solo la superficie del giocatore. Infatti vorrei chiederle due domande. La prima, che margini miglioramento vede per questo giocatore? Cioè, in quali fasi della partita, del campo, vede maggior margine di crescita per Liberali? Questa è la prima.
1: Ma innanzitutto l'anno scorso credo che sia stato anche, tra virgolette, poi il ragazzo è bravissimo, quindi è supportato e magari stimolato e aiutato da un allenatore che fa calcio, che fa del proprio gioco di squadra un aiuto importante per quel tipo di giocatori. Questo non è una cosa da poco, no? Quindi mi sembra di vedere un allenatore aquilani, parlo di
2: sì.
1: Un allenatore dove stimola proprio quei tipi di giocatori tecnici, dove a lui piacciono, e li stimola a provare, a fare, quindi è determinante per quel tipo di caratteristiche e per quel tipo di gioco che hanno questi giocatori più estrosi, più, perché delle volte, sai, si cerca magari di inibirli un po' in qualche situazione, magari vai a togliere la cosa più importante che hanno. Ecco, questo è un aspetto, tra parentesi, che vorrei però sottolineare, che è un aspetto molto importante.
2: E poi mister, da un punto di vista tattico, anche qui di fatto stiamo parlando di un giocatore che ha fatto un anno di Serie B, mi verrebbe da dire salendo di livello soprattutto nel girone di ritorno, perché nel girone d'andata aveva trovato anche poco spazio. Da un punto di vista tattico, per come lo ha conosciuto, si aspetta più un futuro da trequartista? Quest'anno abbiamo visto quasi sempre nel 3-4-2-1, da mezzala offensiva, da esterno sulle due fasce, più in un ruolo o più con la possibilità di mantenere questa duttilità proprio nel corso della sua carriera?
1: Ma è chiaro che sono quei giocatori dove il raggio di libertà, di azione in libertà, per loro è importante. Diciamo che spesso la posizione se la trovano loro, però ho visto anche sacrificarsi, ho visto anche cercare di mettersi in posizione adeguata per dare una mano anche in fase di non possesso. Poi, come dici tu, l'andata ha giocato poco, però è chiaro che parliamo di un 2007, insomma, e ci sta,
2: certo.
1: Perché comunque lui alla fine, Liberali, se vai a togliere la primavera, il campionato di Under 23 del Milan ha perso un anno, perché
2: sì,
1: comunque
2: sì,
1: è stato un anno un po' così, e come ripeto non giocavano in dominio di gioco, e quindi in quella categoria lì spesso tra lui e Camarda magari prendi un po' più gli schiaffi che così si usa dire, no?
2: Certo,
1: in quei
2: certo
1: campionati dove magari, essendo così, avendoli tenuto al Milan con la propensione a dominare più il gioco, in una Serie A avrebbero magari, per assurdo, sicuramente sfruttato di più le loro caratteristiche, quello sicuro. Però è un giocatore, io lo vedo trequartista dietro le due punte, due trequartisti dietro una punta, e lo vedo anche, perché no, un esterno d'attacco che viene dentro, che comunque gli piace venire dentro a piede invertito. la mezzala in questo momento magari

0: No, però dipende poi dal sistema e da come ci sono i principi di un allenatore, quindi di base è un giocatore che sa giocare a calcio e fa divertire, delle volte tira fuori, ripeto, delle situazioni molto belle. Adesso voi a Firenze avete avuto tanti anni fa, siccome era un mio quasi coetaneo, Massimo Orlando.
1: Sì, certo.
0: Sono quei giocatori, quei mancini belli da vedere, che hanno quel tocco particolare, che hanno questa propensione anche alla conclusione. Quindi il primo anno di Massimo Orlando, insomma, fece molto bene la Fiorentina, no? Se
1: sì, ricordate, sì, sì.
0: Dopo tu fossi sei giovane, non lo so, però. Però, insomma, sono quei tipi di giocatori che però sono intelligenti, quindi secondo me possono anche adattarsi in altre situazioni, ecco.
2: Ecco mister, ma secondo lei Liberali troverebbe anche il contesto giusto per un giovane in questo momento a Firenze? Perché per anni si è parlato un po', insomma, è stato costruito questo Viola Park che per anni ci è stato propinato come una sorta di deus ex machina in cui si creano questi calciatori. In realtà fino a questo momento non ne abbiamo visti, però la Fiorentina sta lavorando anche bene sul settore giovanile, perché insomma nelle categorie inferiori raggiunge sempre risultati, sta tirando su anche calciatori interessanti, l'ultimo su cui c'è particolarmente attenzione è sul 2010 Croci, che si è messo in mostra anche con l'Italia di categoria nell'ultima vittoria dell'Europeo. E le chiedo appunto se può essere un contesto giusto per un giovane. Veniamo anche da un campionato in cui la primavera, per carità, lo ha detto Paratici stesso, i trofei a livello giovanile contano fino a un certo punto, contano più i calciatori che si riesce a tirare su, però tutto sommato poi la Fiorentina è tornata a vincere il campionato di categoria dopo 40 anni, per cui tutto fa, mi verrebbe da dire, ecco.
0: No, ma certo che poi i risultati devono essere il fine di qualcosa di importante che si crea, ecco. È chiaro che il risultato comunque ha la sua risonanza, perché Galoppa, credo che i principi di Galoppa anche l'anno scorso erano quelli di quest'anno, ma avendo vinto il campionato gli ha spostato anche a lui, diciamo, la carriera, no? Perché
1: certo,
0: comunque dalla primavera ha fatto un bel salto, e quindi è chiaro che quando poi raggiunge i risultati vuol dire che anche delle qualità in campo ci sono, non solo tecniche, perché ci vogliono anche qualità morali, qualità di un certo tipo caratteriali per raggiungere anche i risultati. È chiaro che il fine sicuramente quando parti dal basso è creare dei giocatori, però la Fiorentina secondo me in questi anni, io penso che abbia avuto anche qualche giocatore in B in prestito, no? Quest'anno, l'anno scorso c'erano un paio di giocatori,
1: sì,
0: molto importanti,
1: assolutamente,
0: molto bravi, e quindi no, penso che la Fiorentina l'abbia tenuti, no? Adesso non so, non li ho seguiti come
1: tanti erano in prestito, assolutamente,
0: appunto,
1: sì,
0: quindi
1: sì.
0: Voglio dire, ha creato dei professionisti che stanno giocando a un livello ottimo, e quindi magari se li ritrova, se non quest'anno, l'anno prossimo, in una maturità diversa da portarsi dietro. Poi sai, ragazzi, ognuno ha il suo percorso, ognuno ha le sue tempi di crescita, e delle volte sai, basta un attimo come Liberali quest'anno a esplodere, no? Quindi la Fiorentina secondo me sta facendo bene. Poi sai, il Viola Park è stupendo, è bellissimo, e andare via da lì magari può essere una fase un po' di adattamento, no? Perché comunque è un centro stupendo che ti dà la possibilità e ti mette a disposizione tutto, e quando vai via in certi contesti magari sai, c'è un momento di ripartenza per un ragazzo giovane che non è sempre così facile.
1: Mister, in chiusura, considerando che appunto nei suoi anni al Milan sono passati direttamente, diciamo, dal lavoro con lei e il suo staff tanti giocatori giovani, ma diciamo che in generale hanno poi, se vogliamo, anche bruciato le tappe, chi passando magari, penso per esempio a Comotto, che ha già fatto un anno 2008 di Serie B allo Spezia, abbiamo parlato di Liberali, possiamo chiaramente citare Camarda. Io vorrei capire però dal suo punto di vista, visto che se ne parla anche dalla prospettiva di Firenze e di molte altre città, il valore delle seconde squadre, cioè se per questi ragazzi alla fine,
0: allora,
1: ora sul caso del Milan è un po' atipico perché c'è stato un anno la squadra B in Serie C, poi è retrocessa in Serie D e chiaramente si è anche un po' depauperato il valore potenziale della seconda squadra. Facciamo una riflessione generale, mister, sull'argomento.
0: Ma allora, a parte che ti posso citare anche Bartesaghi,
1: certo,
0: Zanoli,
1: si perde il conto.
0: Sì, ho avuto la fortuna in quei 3-4 anni di Under 17 al Milan, mi sono passati dei giocatori di grande prospettiva dove sono diventati professionisti, quindi è stato bello. Ma se prendo l'esempio del Milan, purtroppo è stato un esempio negativo perché, ripeto, io il Camarda della situazione, tanto per farti un esempio, poi bisogna contestualizzare, certo, il giocatore, capire il momento della crescita loro e cercare di aiutarli in quel senso. Allora, ti faccio un esempio: se tu fai giocare Camarda nell'Under 23, che Camarda è un talento negli ultimi 25 metri perché è un bomber, perché si muove bene in area di rigore, perché ha delle belle situazioni di gol, insomma, e lo fai giocare nell'Under 23 dove sono tutti giovani, dove giochi con squadre di livello importante anche fisico, anche in piazze difficili dove trovi i giocatori contro che poi alla fine negli ultimi 30 metri giochi poco perché non sei in dominio di gioco, comandano magari il gioco più la squadra di fuori che tu, Milan, quindi un giocatore del genere l'avrei tenuto più nel Milan Serie A, che poi magari lo aiuto di più a sfruttare gli ultimi 25 metri perché poi magari in area di rigore ci arrivo 10 volte invece che 2 come l'Under 23. Cioè, hai capito cosa ti voglio,
1: certo,
0: dire?
1: Certo, certo.
0: E quindi ti aiuta sicuramente perché fai esperienza in stadi dove magari ci sono piazze importanti che sono decadute in questo momento in C e che le aiuta a prendere un po' di possesso contro i 10.000, contro i 15.000 spettatori, ma per l'amor del cielo è tutta esperienza. Però non so fino a che punto non riesco a farmela entrare questa Under 23, perché poi rischiamo di far giocare dei giovani bravi fino veramente a 22-23 anni in campionati che non so fin quanto li aiutano. Poi, ti ripeto, dipende dal contesto, dipende dal tipo di giocatore. Io, se mi parli di un giocatore tecnico, se mi parli di un giocatore di talento, preferisco sempre farlo giocare in categorie già importanti.
2: Chiaro, chiaro. Mister, in chiusura le faccio una domanda sul suo futuro. Lei viene dall'esperienza nel 2024-25 con l'Under 18 del Cesena, un'esperienza anche più che positiva, insomma, in cui è riuscito a portare la squadra al terzo posto con ottimi risultati. Poi, insomma, questo poi sta anche a lei giudicare il suo lavoro, però insomma,
0: no,
2: le chiedo,
0: ho detto Paratici, il risultato più importante di quell'anno era che facevamo un bellissimo calcio, la proposta,
2: esatto,
0: bellissima, ci siamo veramente divertiti, ecco, quello è stato bello.
2: E le faccio una domanda appunto sul futuro, se c'è qualcosa, insomma, se lo può dire chiaramente.
0: Ma no, sono stato un po' sfortunato tra virgolette negli ultimi anni, perché sia al Milan che qui l'anno scorso a Cesena, niente, mi avevano ventilato il fatto di poter fare anche la primavera l'anno dopo, poi sono cambiati i programmi, purtroppo poi l'anno scorso ho deciso di stare fermo perché dopo tanti anni, dai, avrei voluto fare questo step anch'io,
2: certo,
0: che mi piacerebbe fare tutte le categorie, perché io ho fatto quasi tutte le categorie, perché in 18 anni ho fatto tutte le categorie e quindi mi mancava la primavera, vorrei farla e mi piacerebbe, ecco, adesso vediamo un po' cosa succede.
2: La panchina della Fiorentina è libera, per cui insomma se ci sta ascoltando Goretti o Paratici, ecco,
0: se viene ancora riconosciuto il mio lavoro, partirei subito adesso anche a piedi per Firenze, dico la verità.
1: Mister, noi allora le facciamo un grande in bocca al lupo, grazie davvero per questa chiacchierata e alla prossima.
0: Crepi il lupo, è stato un piacere, quando volete.
1: Grazie, ciao, davvero.
2: Grazie. Ciao.
1: Grazie davvero a mister Lantignotti, con cui abbiamo parlato di liberali, che va detto su, per esempio, anche sui social, quando è emerso l'inserimento della Fiorentina in una lista particolarmente lunga, ha acceso però la fantasia, perché come diceva anche prima il mister, è uno di quei giocatori che poi è anche in grado un po' di accendere l'ambiente. Poi tutto questo chiaramente con la specifica di parlare di un 2007 che ha fatto un calcio e ha partecipato a una stagione di Serie B conclusa con la finale playoff, dando il suo ottimo contributo negli ultimi 4 mesi. 4 gol e 4 assist arrivati praticamente nell'anno solare, quindi di fatto diciamo nel girone di ritorno mal contato. Quindi occhio già a considerarlo diciamo un crack, però sarebbe secondo me un investimento sfizioso, si torna lì, a patto che davanti a Liberali, che secondo me in un 4-3-3 ci potrebbe stare anche benissimo, a patto che davanti al giocatore ci siano due esterni, visto che secondo me lui può giocare sia a destra che a sinistra, molto più avanti, molto più pronti, e quindi fare di del giocatore quello che è stato fatto magari in questo biennio con Volpato. Poi davanti aveva un mostro sacro come Berardi, lì ha dovuto attendere spesso gli infortuni o le brutte prestazioni rarissime di Berardi per trovare spazio. Comunque sono le 11 in punto, linea sempre dalla penombra a Stefano Cherubini. Tra poco ripartiamo, seconda ora di Chi si compra.
2: A tra poco. Radio Firenze
3: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio
1: Firenze Viola. È tutto vero, avrebbe detto qualcuno. 11:08 sul cronometro. Francesco Benvenuti, Niccolò Righi, Stefano Cherubini. 348-7513-933. Questo è Chi si compra. 055-77-111-71. È ufficialmente iniziato il calciomercato e quindi da oggi si può iniziare, diciamo, a sognare con un po' più di senso, con un po' più di logica, con più elementi a disposizione. Abbiamo sentito in apertura il direttore dell'impianto sciistico di Grassina, nonché grande esperto del settore, Niccolò Ceccarini. Diciamo che la Fiorentina ha l'ambizione di chiudere in queste ore, di ufficializzare in queste ore l'ingresso di Vieri e l'uscita di Lucas Beltrán direzione River Plate, ovviamente partendo dal presupposto che domani è il termine ultimo per la chiusura fiscale dei bilanci dell'ultima stagione, che la Fiorentina avrebbe avuto, avrebbe bisogno di rimpinguare un po' anche la voce uscite del suo bilancio, e che comunque quindi la situazione da qui a domani va monitorata con grande attenzione, anche perché, come detto a più riprese dallo stesso Paratici, non ci sono incedibili a fronte ovviamente delle giuste offerte, quindi vanno monitorate un po' tutte le situazioni. Si potrebbe stare praticamente in ogni trasmissione a scegliere un giocatore e fare un focus sulle uscite, perché chiaramente la Fiorentina ad oggi è nella sua interezza in vetrina, tranne se vogliamo forse rarissime eccezioni, ma mi viene da dire che anche il Ken della situazione di fronte all'offerta giusta può andare via, Andur di fronte ad una maxi offerta può andare via, per non parlare di Fagioli e delle trame del Newcastle, che chiaramente, se davvero come pare saluterà Sandro Tonali direzione Roberto De Zerbi, Londra, Tottenham, potrebbe pensare di mantenere la stessa nazionalità nel cuore del suo centrocampo accanto a Bruno Guimaraes, Joe Linton, eccetera eccetera eccetera, e guardare magari proprio al Viola Park e a Fagioli. Grandi freddure al 348-7513-933 tra Grosso, Longo, Ndur e Ruggeri. Sarebbe un poker Dazzi, che è l'esterno ex Cagliari, ma anche il modo per Riccardo per chiosare questa grande freddura, insomma, anche per chi ha seguito le ultime vicende extracampo di Ruggeri. Bene, ma non benissimo. Simo Bex, che in modo ben più netto del sottoscritto, diciamo, non ha propriamente un debole per Mandragora, ma proprio, per usare un eufemismo, dice: se arriva Torsvet e parte Mandragora facciamo 10 passi in avanti. Cole Osho è un depistaggio per Brody, fiducia in Fabione Paratici. Ora io sul Torsvet in, Mandragora out, 10 passi in avanti sono d'accordissimo, ma proprio d'accordissimo. Condividi il nostro essere d'accordo con noi stessi o sei un mandragoriano?
2: Perché non sono un mandragoriano. Ora 10 passi in avanti, no, forse troppi, però forse un paio sì, ecco.
1: Solo un paio?
2: Non lo so, via. Cioè Torsvet è un giocatore che mi piace molto, che sta trovando anche abbastanza spazio nella sua nazionale. È una nazionale non banale, perché insomma la Norvegia si propone di essere una delle grandi sorprese di questo mondiale, anche se insomma i sedicesimi la metteranno già davanti a uno scoglio abbastanza impegnativo come la Costa d'Avorio, titolare contro la Francia, è subentrato nella partita precedente, insomma, per cui è uno che ha minutaggi in una nazionale importante effettivamente. Mandragora in una nazionale come quella italiana nonostante i picchi negativi degli azzurri non è mai riuscito a trovare spazio, per cui sì, sarebbe forse un passo in avanti. Non lo so, per ora 10 non mi sbilancerei così tanto.
1: 4.
2: Cioè, io sono d'accordo sul fatto che Mandragora non sia un giocatore super brillante. Tra l'altro oggi è il suo compleanno, tanti auguri a lui.
1: Quindi dici occhio di riguardo, magari 10 passi avanti troppo cattivo per il giorno del suo compleanno.
2: No, assolutamente. Però ecco, dico anche che in questi anni, mi dirai, non è una cosa che va a favore di Mandragora, ma che va a sfavore la Fiorentina. Detto questo, negli ultimi anni mi sembra che comunque Mandragora sia stato per dispersione il centrocampista più decisivo, non voglio dire più importante, però più decisivo della Fiorentina, anche nell'ultimo anno in cui comunque Fagioli ci ha avuto i suoi chiari di luna, i suoi picchi positivi che sono sicuramente superiori a quelli di Mandragora, ma anche tanti negativi. Endure è un giocatore su cui ci si può lavorare, ma l'ultima stagione è stata un po' quella in cui ci ha fatto vedere qualcosa, ma insomma è un giocatore che sicuramente andrà un po' sgrezzato. Mandragora è quella costante da 6 che non avrà mai il picco da 8, però difficilmente ci avrà anche il picco da 4, ecco, non lo so.
1: Parole sagge.
2: Non siete d'accordo?
1: No, lo sai, io quando sento prudenza e cautela su Mandragora ho sempre un po' di perplessità, nel senso che comunque stiamo parlando di un giocatore sì che ha un numero di gol significativo, sì che ha avuto un percorso di crescita di un certo tipo. Io però guardo due cose: carta d'identità 97, 29
2: certo,
1: anni
2: certo.
1: E non mi sembra che nei suoi anni a Firenze abbia spaccato.
2: No.
1: E ma poi, se davvero la Fiorentina vuol fare questo tanto atteso, ma sempre fallito, salto di qualità, magari adesso prendendo la rincorsa per andare più lontano di prima, io sinceramente non riesco a inserire Mandragora come uno di quei giocatori da cui ripartire. E Simo Bex ci dice: è anche il mio di compleanno. E allora però, caro Simo, la notizia qui è una sola: condividi il compleanno con Mandragora. Rolando Mandragora.
2: Giocatore che
1: parliamone,
2: spesso chi
1: ecco
2: si odia poi alla fine si trova, non lo so, questo è un termine che mi sono inventato ora.
1: Va bene, un proverbio nato sì, così alle 11:14 in una calda mattinata di un lunedì di fine giugno, ci sta. Bruce da Gotham,
2: bello,
1: che salutiamo ovviamente insieme sia alla sequela di buoni che di cattivi che popolano Gotham. Quante chance ha il Giappone stasera? Vorrei anche un vostro commento sull'abitudine che hanno i giapponesi nel ripulire stadio e spogliatoio dopo le partite.
2: È un tema che avevamo già affrontato con Alessandro Di Nardo in qualche Viola Weekend di qualche settimana
1: quindi,
2: fa, quella della pulizia dei
1: giapponesi.
2: Di Nardo
1: e Bruce da Gotham, tanti elementi.
2: Forse Di Nardo è Batman, lui è Bruce, Bruce Wayne, Di Nardo
1: comunque,
2: è Batman.
1: Per una volta abbiamo un orario comodissimo.
2: Sì.
1: 19, fischio d'inizio, quindi ci saremo con tutti i nostri inviati. Le chance che Nicolò Righi dà al Giappone per superare l'ostacolo del Brasile?
2: 40%. Vabbè, cioè, secondo me il Brasile parte favorito, ma secondo me non è così a senso unico. Mi fa anche strano dirlo, perché fino a qualche anno fa il Giappone, forse su Capitan Tsubasa, forse Holly e Benji, Mark Lenders
1: che salutiamo,
2: e compagnia cantante, potevano pensare, anzi non è che potevano pensare, hanno battuto il Brasile nella famosa serie arrivata in Italia con il nome di Holly e Benji. E ora invece il Giappone è un movimento floridissimo, e da quello che ho capito, tra l'altro, mi risulta che tanti club di Serie A stiano finalmente guardando anche in quella direzione, e quindi anche su tutto il mercato web abbiamo avuto modo di raccontare che ad esempio due club come il Sassuolo e il Venezia stanno seguendo da vicino Tomiyasu, rimasto svincolato dopo un'esperienza non felicissima all'Ajax, ma comunque un titolarissimo della difesa 3 di Moriyasu, quindi insomma È una squadra molto intrigante. So che alcuni calciatori sono stati un proposti alla Fiorentina, in particolare a Goretti. So che Paratici non è convintissimo. Di tra l'altro, una c'è da dire una cosa sui calciatori giapponesi. Se magari i sudamericani con si riesce a trovare quel legame di parentela lontanissimo, per cui magari qualcuno non ti occupa lo slot da extracomunitario, ecco, sui giapponesi magari
1: no
2: ti
1: way.
2: Occupano quello slot lì, e per cui magari c'è anche un po' di remore da questo punto di vista. Però è un movimento veramente in forte ascesa, che il Giappone è messo benissimo in campo a livello tattico. Ha fatto un gol con Maeda nell'ultima partita pareggiata con la Svezia, pazzesco. Io gli do più, qualche chance gliela do, più di qualche chance. Chiaramente la favorita resta il Brasile.
1: Io sono un po' più basso, io dico 33,3 periodico.
2: Bene, vabbè, comunque.
1: Perché insomma, con dispiacere penso e immagino il Brasile come un diesel. Partito senza convincere, soprattutto le prime due partite. Però io mi fido molto di Ancelotti, e quindi per quanto avrei voluto vedere un Giappone un po' più avanti, tra l'altro non gliene farei neanche una colpa uscire col Brasile, però no, oltre il 33,3 non vado. Poi l'ascoltatore da Gotham ci girava anche questo articolo della BBC con il fatto che credo su X molte ragazze giapponesi abbiano reagito di fronte alle foto, ai video dei fan maschi giapponesi che pulivano i loro posti sugli spalti, scrivendo loro fatelo anche a
2: casa. Esatto, esatto. Guarda,
1: e cosa c'è da commentare?
2: Ma è una bellissima
1: Gotham?
2: È una bellissima
1: metafora della vita.
2: No. È una bellissima, un bellissimo modo di fare quello che hanno i giapponesi. Mi sembra diventato un po' virale, cioè mi sembra che ora venga fatto molto a favore di telecamera, tra l'altro
1: pacco frontale.
2: No, non lo so, però ecco, vedo anche dei reel di tifosi che si mettono belli in posa, fanno tutto il disclaimer iniziale, il discorso introduttivo, insomma, che sia diventato qualcosa più per i social che per appunto un bene comune, un quieto vivere generale negli stadi. So anche, io non ho avuto la fortuna ancora di andarci, ma è uno dei miei grandi sogni andare in Giappone, però ecco, so che Tokyo non è così linda come ci vogliono magari far credere.
1: Addirittura
2: ecco, ci sono anche delle
1: come
2: zone.
1: Ci vogliono far credere,
2: no, insomma, come
1: parole
2: si dice
1: forti.
2: Si dice molto che i giapponesi, ci sono anche dei video in cui c'è gente che va a giro scalza con i calzini di spugna bianchi a giro
1: ecco
2: per
1: frontale.
2: Tokyo, che non si sporcano sotto. Invece ora non so che non è proprio così. Detto ciò, è un popolo meraviglioso.
1: Ci riporti alla realtà, diciamo così. Niccolò Righi ci riporta alla realtà, e questa è una delle sue qualità
2: io
1: principali.
2: Al Giappone auguro di passare. C'è l'ultima chicca che diamo, è che il Giappone il 4 porta sfiga. Non viene messo, credo, neanche negli ascensori il numero 4, perché è un numero che porta male. Il Giappone si è sempre fermato alla quarta partita nei suoi mondiali, per 4 volte è andato fuori agli ottavi. Quest'anno la quarta partita sarà la gara dei sedicesimi, che li metterà di fronte ai Brasile, per cui hanno anche un appuntamento con la storia i giapponesi, ecco.
1: Oggi tra l'altro, sempre in orario italiano, alle 22:30 c'è anche Germania Paraguay, alle 3 di notte, orario complesso ma la partita lo meriterebbe, Olanda, per meglio dire Paesi Bassi contro Marocco. Gara entusiasmante e sulla carta molto molto equilibrata. Però per parlare, di fatto ci dava anche un gancio la partita del Brasile, per parlare di Fiorentina, di difesa e un po' di tutti i temi d'attualità che riguardano appunto il mondo viola e non solo, è un piacere ritrovare a Radio Firenze Viola Felipe Dalbello. Ciao Felipe, buongiorno.
4: Ciao a tutti, buongiorno.
1: Grazie di aver accettato il nostro invito. Felipe ci dà la possibilità, da ex difensore della Fiorentina, da profondo conoscitore del nostro campionato, di parlare un po' a 360 gradi di quelli che sono i temi d'attualità. Io intanto chiaramente, insomma, il tuo percorso è stato di un adattamento, di una conoscenza del mondo italiano e del calcio italiano, che è arrivato molto prima rispetto anche a tanti tuoi colleghi che lo hanno scoperto il nostro campionato chiaramente dopo la maggiore età, già a livello di prime squadre. Però ecco, immedesimandoti un po', Felipe, in quello che può essere il percorso di un ragazzo come Vieri, che arriva dal Gremio, classe 2005, che ha fatto molto bene 6 mesi da difensore centrale, mancino, tra l'altro a volte schierato anche come terzino sinistro, quindi se vogliamo, anche se con altre caratteristiche, ci sono anche degli aspetti che vi accomunano. Però ecco, quale può essere uno degli elementi da considerare quando un giocatore arriva dal Brasile per potersi adattare, mi viene da dirti, soprattutto tatticamente al nostro campionato?
4: Ecco, allora, io sono arrivato quando avevo 15 anni, questa cosa mi ha aiutato tanto, perché certo. Ho imparato veramente dagli allievi, alla primavera, fino ad arrivare alla prima squadra, un passo alla volta, il discorso tattico che sinceramente non avevo mai affrontato in Brasile, anche perché venivo dal futsal, quindi un altro calcio.
1: Certo.
4: Certo, per un ragazzo che ha appena iniziato, così giovane, inizi subito, 6 mesi, fatto molto bene in Brasile, ci sono, come c'è la Fiorentina, probabilmente saranno anche altre squadre che si sono messi gli occhi addosso, in Brasile viene tutto subito. Cosa intendo? Troppa visibilità. Quando un ragazzo così giovane inizia a giocare, si parla troppo, e secondo me la cosa più difficile è cercare di capire i ragazzi che arrivano qua, che arrivano, sì, chiaro che la squadra punta su di te, ma tante volte non è per giocare da subito, perché c'è questo periodo di adattamento, che il discorso tattico è molto importante, e questa è la cosa più difficile per far capire a un ragazzo o ai procuratori.
1: Anche perché, insomma, appunto, in questi mesi il Grêmio ha avuto delle difficoltà economiche, anche tecniche, in questo momento sta passando anche da un punto di vista dei risultati un periodo non semplice. Chiaramente trovare un giocatore così giovane, che poi ha rappresentato anche un'arma per il bilancio, perché il Grêmio aveva bisogno di far cassa anche velocemente, ha portato, insomma, tante luci su questo difensore. Qui ti porto anche sul contesto della Fiorentina. Chiaramente, come contesto, il lavoro dell'allenatore Grosso, del direttore sportivo Paratici, deve essere anche quello di, insomma, creare un contesto in cui questo giocatore possa avere anche un rendimento della squadra ben diverso, mi viene da dire, rispetto a quello del Grêmio, ma anche rispetto all'ultima Fiorentina, perché insomma il punto di partenza è il 15° posto dell'anno scorso, le difficoltà dell'anno scorso, e quindi ti chiedo, sotto questo punto di vista, se ti aspetti una stagione, diciamo, di lenta risalita da parte della Fiorentina, cioè di fare un passo alla volta per poter magari puntare, magari già da un paio d'anni, ecco, a una posizione di classifica un po' più stuzzicante.
4: Allora, vedendo la qualità dei ragazzi che hanno in rosa, adesso io ti dico sinceramente, non so bene chi è che rimane o chi è che, insomma, che se ne va, però vedendolo, quelli che hanno finito il campionato scorso hanno tutto per fare bene, già l'anno scorso, però chiaramente bisogna capire cosa è andato storto. Credo che comunque Paratici sia una persona molto, molto preparata, e ed è arrivato in corsa, quindi avrà ancora tutto, ha avuto questo tempo, insomma, per migliorare, per attuare, diciamo, le sistemazioni, le giuste sistemazioni. L'allenatore Grosso è uno che a me piace tantissimo per il fatto che lui è venuto, al di là della sua storia, insomma, da calciatore, ma poi si è fatto da solo, nel senso, un passo alla volta, una squadra alla volta, senza pensare di dover fare subito, prendere subito una squadra in Serie A, intendo.
1: Certo.
4: E secondo me, per un ragazzo come, insomma, come lui, come che arriva da un altro campionato, avere uno che comunque in quel ruolo lì era il numero uno dei numeri uni, secondo me aiuta anche il fatto, insomma, di trovare un allenatore giovane e comunque molto attento a far giocare i giovani. Questo non è così scontato.
2: Hai parlato di tutti i difensori che hanno tutte le qualità per far bene, e in questi giorni a Firenze si sta parlando molto del futuro di Pietro Comuzzo, un ragazzo che viene da un'annata, si può dire, disastrosa a livello personale, insomma, è stato spesso protagonista in negativo anche delle sconfitte della Fiorentina, insomma, dei passi falsi della Fiorentina, interrompendo un po' quel percorso di crescita che gli avevamo visto fare con Raffaele Palladino in panchina, e che lo aveva portato anche nell'orbita di grandi big, penso al Napoli, penso, magari non è una big all'Al Hilal, però è una squadra che comunque era disposta a riempirlo di soldi, con Simone Inzaghi in pole position a favorire l'acquisto. Ecco Felipe, ti chiedo un giudizio su questo difensore che ancora è molto giovane, perché si sta parlando di un 2005, ma che sembra già un po' alla resa dei conti, perché c'è chi lo manderebbe in prestito a giocare, c'è chi lo cederebbe, c'è chi lo terrebbe a Firenze, a prescindere poi chiaramente dall'offerta che potrà arrivare, perché poi arrivano, non so, un club che offre alla Fiorentina 30 milioni, a quel punto magari potrebbe essere anche giusto separarsi. Però ecco, tu cosa faresti se tu fossi la dirigenza, e come, che percorso creeresti per questo giocatore?
4: Poi intanto parliamo di un ragazzo che è molto forte, molto forte. Dalla prima partita che l'ho visto lo vedevo proprio molto tranquillo. Poi è successo qualcosa probabilmente dopo quelle proposte, quell'offerta che ha ricevuto, secondo me è subentrato qualcosa, e lì fuori è difficile dirlo, però io credo che comunque quel cambiamento dei allenatori, cambiamento proprio di mentalità, credo, della squadra, io direi che la Fiorentina faccia solo che bene di scommettere su di lui, perché perdere un ragazzo così giovane con una... Ultimamente ci sono sempre meno difensori come lui.
2: È vero.
4: Poi lui è un marcatore, è uno che sa giocare. Sinceramente verso la fine non si è visto tutto quello, però io mi ricordo il primo periodo suo. Ed è un ragazzo che secondo me, avendo l'allenatore giusto, che gli dà la tranquillità e tutto quanto, una piazza che comunque capisci, perché poi è un ragazzo che ha rifiutato di andare a prendere tanti soldi per rimanere alla Fiorentina, e questa è una cosa che poi la gente si dimentica dopo un po', però credo che se la Fiorentina scommette su di lui fa solo che bene. Chiaro che bisogna prendere qualche punto diciamo così più di esperienza in difesa, perché bisogna avere una figura un pochettino più di nome, mettiamola così, dove far crescere quelli giovani per lasciarli più tranquilli.
1: Felipe, nel corso della tua carriera hai vissuto, diciamo, tante stagioni con tanti obiettivi diversi. Sei stato in spogliatoi che hanno sorpreso in positivo, sorpreso in negativo, in squadre che avevano che guardavano l'altissima classifica, squadre che dovevano salvarsi. Io quindi ti chiedo, per la tua esperienza, dal tuo punto di vista, l'ultima stagione così difficile e tormentata, che cosa dovrebbe insegnare alla Fiorentina, ora che è stato fatto, diciamo, una ripartenza da zero, con un nuovo dirigente principale e un nuovo allenatore e un nuovo corso che comincia appunto da zero?
4: Guardi, io ho fatto, come hai detto bene, insomma, ho fatto tante stagioni diverse, no? Per certi obiettivi. Poi c'erano delle stagioni che partivamo con un obiettivo ed eravamo lì a controllare il calendario dicendo: ok, adesso abbiamo questi filotti di partite, se facciamo 4 punti poi troviamo questa, è la cosa più sbagliata. E quindi credo che la Fiorentina, scelto un allenatore preparato, che ha fatto esperienza e tutto, ha un nome molto importante, credo che adesso bisogna solo lasciargli il tempo proprio di lavorare, di creare un gruppo, perché secondo me, per quello che ho visto da fuori sono tutti allenatori, come si usa dire, no?
2: Certo.
4: Da fuori vedevo che mancava qualcosa di gruppo, qualcosa di unione tra i ragazzi. Questa è una cosa, è una sensazione mia, poi dopo qualcuno mi dirà: che cacchio stai dicendo? Però è una sensazione, quello secondo me è una cosa che va ricreato, perché la piazza di Firenze è bellissima quando le cose vanno bene, ma quando le cose vanno così o male diventa impegnativa per i ragazzi, e l'ho vissuta sulla mia pelle, quindi su quello so di che cosa sto dicendo. Chiaro che bisogna partire con l'entusiasmo, non può non essere il contrario, col centro sportivo che hanno, con lo stadio che stanno per finire i lavori. È chiaro che l'obiettivo deve essere sempre il massimo.
2: Felipe, ti faccio l'ultima per quanto mi riguarda. Tu hai giocato in una Serie A in cui era anche difficile pensare di scalare rapidamente le gerarchie della Serie A, che erano parecchio cementificate. Penso alla Juventus, che lottava sempre per lo scudetto, ma insomma anche il Milan e l'Inter, eccetera. Adesso mi sembra che la Serie A sia molto più democratica, che se uno fa le cose fatte per bene può pensare anche di passare da un quindicesimo posto come la Fiorentina a, non dico ai vertici massimi della classifica, però insomma il Como, l'Atalanta, insomma sono tutte realtà che ormai, lo diciamo, il Bologna, ci insegnano che si può scalare la Serie A anche se non si è un top club. Secondo te la Fiorentina deve ripartire subito con l'idea di puntare all'Europa, o è un percorso che si dovrà costruire gradualmente tenendo sempre i piedi per terra?
4: Piedi per terra sempre, ma chiaramente, come detto prima, la Fiorentina come ambiente, come tifoseria, come tutto, come società e tutto, deve comunque cercare di ambire là, ma sempre pensando un passo alla volta. Come si usava a dire il primo periodo qua all'Udinese, raggiungiamo la salvezza il prima possibile, poi ci divertiamo, cioè l'ultima parte, senza pressione, senza avere quella cosa, quel chiodo fisso in testa già da subito. Hanno tutto per fare bene, è chiaro che tutti i giocatori, tutta la dirigenza, il mister per primis, vogliono ottenere il massimo, però bisogna capire tanti aspetti intorno che bisogna poi incidere per far sì che la squadra faccia un bel risultato.
1: Felipe, ovviamente, e con questa chiudo, l'Italia è diventata la tua seconda casa, o magari la prima casa, considerando ormai da quanti anni sei qua, quanto è stato profondo, quanto è profondo il legame professionale, ma anche chiaramente poi personale, familiare, con il nostro paese. Però ti voglio chiedere comunque come stai seguendo anche il mondiale del Brasile di Ancelotti, perché ne parlavamo anche prima in apertura. Stasera c'è una partita comunque delicata contro il Giappone. Rispetto magari ad altri mondiali, il Brasile non ha mai avuto così tanta considerazione, non è mai stata così tanto considerata una delle favorite. Forse però questa condizione con un allenatore come Ancelotti potrebbe risultare un elemento favorevole per il proseguo del cammino. Tu come la vedi?
4: Allora, io devo dire sinceramente, su due partite non ho visto mezza, cioè, perché tra chi ero con i tornei con la mia squadra, tra chi era troppo tardi e non arrivavo, quindi oggi sarà la prima volta che vedrò realmente una partita intera oggi. E è chiaro che Ancelotti, dopo il primo pareggio, ha subito dure critiche, certo. Ha scoperto veramente cosa significa...
1: Cos'è il Brasile quando le cose non vanno come insomma ci si aspetta?
4: Sì, è stato, però chiaramente chi meglio di lui, che con la spalla larga che ha, poteva comunque cercare di tenere tutto tranquillo. Lui, vabbè, non è che scopriamo, insomma, che scopro io, lui è uno, insomma, da gruppo, lui è uno che riesce a veramente considerare tutti allo stesso modo, quindi tutti i ragazzi che sono lì sono pronti. Con la perdita di Rafinha si pensava ormai il Brasile è finito, perché senza Rafinha, invece no, hanno giocato addirittura meglio, ok, che non hanno trovato di fronte a un avversario così ostico, però adesso sono più compatti. Chiaro che non vedo il Brasile diciamo così in finale, non lo vedo come potenza proprio rispetto alle altre, però il Brasile è sempre il Brasile, quindi alla fine più si avvicina, più si va avanti e più si crea quelle partite nelle partite, quindi chi ha più stelline alla fine un pochettino conta, no? Quindi un po' di più di esperienza, un po' più di, insomma, di nome, alla fine fa anche sì che qualche, insomma, nazionale superi turno e insomma vada avanti.
1: Felipe Dalbello, grazie mille, è stato un vero piacere averti qui a Radio Firenze Viola, buon proseguimento e alla prossima.
2: Grazie.
4: Per il mio, un saluto a tutti.
1: Grazie davvero al nostro ospite, siamo arrivati alle 11:36, quindi un ventello scarso per arrivare in fondo. Marco scrive: oltre a due esterni titolarissimi, il rischio di avere Sottile e Brecalo come alternative resta altissimo. Ragazzi, io capisco le conseguenze, non dell'amore meraviglioso film di qualche anno fa, ma le conseguenze di chi ha scritto Brecalo per la Fiorentina come idea, per la fascia, siano gravissime. Mi aspetto che poi già domani tutto sparisca, però state tranquilli che i nomi finali non avranno nulla a che vedere con Sottile e Brecalo. Come ho già detto al dottor Ferri, che ritroverete chiaramente prestissimo, anche perché in questi giorni con in contumacia Pietro troverete spesso, per non dire sempre, quantomeno l'alternanza tra me e Fabio, con graditissimi ospiti e incursioni del dottor Righi, certo, del dottor certo. Conti, eccetera eccetera eccetera. Bisogna partire dal presupposto che tanto, se la Fiorentina non troverà una soluzione per Sottil, comunque ci sarà un'amichevole in cui voi tifosi a un certo punto farete vibrare, letteralmente proprio vibrare, il vetro delle pareti del Viola Park, i gradoni, i corrimano, quello a cui siete aggrappati, per un dribbling di Sottil contro il Gubbio, contro la Fiorentina Primavera, contro il Modena, contro chi vi pare. È già successo l'anno scorso e siamo stati testimoni col dottor Ferri, non ricordo in quale amichevole, ma ricordo il momento esatto in cui il dribbling di Sottil genera un bisbiglio inevitabile, per dire dai questo è l'anno buono. Quindi prepariamoci, ma stiamo tranquilli che poi a settembre i quattro nomi per gli esterni della Fiorentina saranno altri e Sottil andrà dove il destino, dove il vento del mercato lo porterà. Certo non alla Fiorentina, anche perché l'ultimo anno a Lecce è stato, ora, prima Niccolò Righi addirittura ha definito disastroso l'anno di Comuzzo. Se è stato disastroso l'anno di Comuzzo, che aggettivo usare allora per Sottil?
2: No, lei è stato, soprattutto nella seconda parte, è stato da spettatore, perché non ha praticamente mai giocato nella seconda parte, per cui insomma,
1: poi i soliti problemi fisici, cioè un grande déjà vu già visto e vissuto, direbbe qualcuno. Liberale è un profilo interessante, l'unico dubbio che ho è fisico, mi sembra un po' leggerino per la Serie A. Simone Romano, tu che l'hai seguito come un cane da tartufo.
2: Sì, sono d'accordo, ne parlavamo anche prima. Mi lascio un po' quella come postilla, come un po' dubbio, appunto, il fatto che sia un giocatore che fisicamente ancora lo vedo anche un po' leggerino. Non so se è pronto per la fisicità che c'è anche soprattutto tra i difensori della Serie A. L'abbiamo visto spesso un po', questi calciatori giovani soffrono il salto anche da questo punto di vista. Però dal punto di vista tecnico mi sembra già abbondantemente superiore a gran parte di centrocampisti, trequartisti esterni che vediamo nel nostro campionato, e può solo migliorare, perché come dicevi prima tu nel collegamento, mi sembra che di questo giocatore si stia grattando soltanto la superficie, ma anche dalla sua, non fosse altro per la carta d'identità che si porta appresso, un giocatore tutto da scoprire.
1: Infatti Luca diceva appunto sul mercato, prima parlava mercato argentino, mercati del nord, dice anche le cure Benino un po' caldo sotto quella tettoia, ma ci può stare. Ben, vi servirebbe almeno a me una descrizione precisa delle tue su Liberali, perché non ho ancora capito esattamente cosa sia tatticamente. Infatti, riprendendo quello che ha detto Ranicco, il problema è che, quello che dobbiamo ancora un po' capire è, l'anno scorso lo abbiamo visto per lo più in un 3-4-2-1 come trequartista che parte dal centro-destra e si accentra con alle spalle una prima punta, tra l'altro in quel caso un altro calciatore che ben conosciamo come Pietro Iemmello, in un ruolo che chiaramente la Fiorentina non può fare. In una squadra secondo me di più alto livello potrebbe anche avere un margine per fare la mezzala offensiva, però a quel punto avresti bisogno magari di un 4-2-3-1 camuffato da 4-3-3. È un po' gracilino, deve essere secondo me ancora un po', deve ancora un po' strutturarsi fisicamente, però è un giocatore che secondo me, crescendo, trovando un vestito giusto, potrebbe far benissimo anche l'esterno d'attacco. Io lo vedo più a destra rientrando dentro il campo, cosa che peraltro Grosso ha fatto anche con Berardi e con l'Orienté, come si dice ora, a piede invertito. Però non è un esterno puro, ecco, se la curiosità è quella, Liberali non è un esterno puro, non è Berardi, non è l'Orienté, non è Volpato, non è Irancunda, non è Bakayoko, parliamo d'altro. Ovviamente a Firenze non può fare il trequartista, a meno che non sia anche lì un 4-2-3-1 mascherato, che però ad oggi non vedo come idea di costruzione della rosa, e non vedo neanche la Fiorentina così matura da poter fare un 4-2-3-1 mascherato con Liberale a fare il tre quarti che poi si sacrifica e fa la mezzala.
2: Ha qualche caratteristica alla Gudmundsson? Con 10 anni in meno,
1: secondo me è un po' meno attaccante di Gudmundsson.
2: Sì.
1: Poi Gudmundsson ora, dopo l'infortunio, di attaccante ha ben poco. Sì. Infatti a me spiace per tutti i non amanti dell'Atalanta, ma come vedrei bene Gudmundsson io a fare il Luis Alberto di Sarri, poche altre cose nel mondo. Magari poi non va all'Atalanta, però, e l'Atalanta non va a cercare Gudmundsson, però a me piacerebbe tanto vederlo all'opera in un contesto del genere,
2: un po' il suo raggio.
1: Sì, in una squadra di livello più alto della Fiorentina, secondo me può fare anche quel tipo di lavoro. Tornando sulla Vieri Spy Story, vedo che alle 10.40 arriva un volo ITA Airways da Roma.
2: Non è quello.
1: Anche domani. E credo potrebbe essere utile se non decideranno di portarlo in macchina da Roma. Lui dice di prendere un aereo ulteriore Roma-Firenze.
2: Non lo so, ora sinceramente.
1: Bello
2: seguire gli spostamenti.
1: Flight Radar 24.
2: Gli spostamenti di Vieri non lo so, può darsi che insomma effettivamente la strada è un po' lunga da qui a Roma. Detto che da quello che abbiamo capito il Corriere dello Sport oggi parlava di visite mediche poi spostate non nella giornata di martedì ma in quella di mercoledì, per cui lui domani arriverà a Roma intorno alle 6:30, 6:40, salvo poi ritardi del volo della mattina, e quindi ha tutto il giorno poi per spostarsi a Firenze, non ha da fare neanche le visite da quello che abbiamo capito. Usiamo il condizionale perché insomma la Fiorentina non è stata ben chiara se poi le visite sarebbero state a Firenze o a Roma. Dovrebbero essere a Firenze, però io utilizzerei sempre il condizionale perché magari se lì c'è Villa Stewart magari lo porti lì a fare le visite mediche. Vedremo, staremo a vedere.
1: Allora, Ale dalla Val di Sieve: buongiorno ragazzi, benve, hai una maglietta molto bella ma più primaverile che estiva, mettiti una bella canottiera se ti fa caldo. Allora, mi fa caldo, sì, non c'è dubbio. Il mio sogno sarebbe quello di poter fare delle dirette, delle conduzioni con addosso una canotta NBA diversa per ogni giorno, però abbiamo un dress code diciamo televisivo, editoriale, aziendale da dover rispettare, che non credo accoglierebbe di buon occhio un'eventuale canotta, soprattutto da quelle in mio possesso attualmente svariano.
5: E invece sì.
1: Allora, se Niccolò Santi invece, in quanto referente chiaramente sull'argomento, mi dà questo punto di vista, allora sono pronto già da giovedì, quando sarò in studio con Dimitri Conti.
2: Come debutti?
1: Allora,
2: ci vuole un debutto un po', guarda, non classico. Ecco.
1: Debutto con, potrei debuttare con uno dei miei grandi, chiamiamolo rimpianti, uno dei miei grandi what if della mia storia da tifoso dei Lakers, cioè Anthony Davis.
2: Ok. Che comunque ha portato un anello.
1: Ha portato un anello. Però alla fine un addio che certo ha portato Doncic, però comunque io ho una cicatrice sul cuore, ce l'ho ancora, e quindi però avere ancora la canotta con orgoglio di Anthony Davis in maglia giallo-viola comunque lenisce un po' la nostalgia dei tempi che furono con il mio grande big man maglia numero 3. Aggiunge poi attacco frontale Ale dalla Val di Sieve, il dress code televisivo allora non viene in considerazione le magliette di Di Nardo, che salutiamo.
2: Attenzione,
1: con affetto, ma anche con questo
2: l'altro giorno
1: frontale.
2: È arrivato con una maglia urban stile Miami, quindi non so se con quei calori sgargianti, quel rosa shocking, no, che ha un po' la divisa da City Edition dei Miami.
1: Quindi discutibile, si può dire.
2: Ma è de gustibus, direbbero i latini, e con Messi, con la gigantografia di Messi,
1: discutibilissimo, quindi fuori controllo come sempre. Paolo da Pistoia dice: l'Aston Villa segue i liberali, offrirebbe 25 milioni di sterline, un contratto di 5 anni a 3 milioni l'anno. Ora perdonami Paolo, ma questa trasmissione
2: 25 milioni si prende a 6.
1: In questa trasmissione siamo abituati a dire, come ci insegna sempre Niccolò Ceccarini, anche non lo so, io è la prima volta che sento un interessamento del genere e cifre del genere. Ha una clausola rescissoria da 6 milioni, per la quale Stonvilla motivo dice, ecco, la Stonvilla dovrebbe andare lì e dire: sì, ciao Cavanzaro, hai da 6 milioni? Noi ti offriamo 4 volte tanto.
2: Va bene che gli inglesi non gli mancano certi soldi, ma insomma.
1: Paolo, le fonti controlliamole. Tra l'altro, l'altra volta non mi hai, perché mi ricordo, l'altra volta non mi avevi neanche risposto quando mi avevi detto, perché io ragazzi ricordo tutto, eri tu Paolo da Pistoia che dicevi che Vieri aveva giocato 13 partite su 38 nel Brasileirao, e io ti avevo chiesto perché dici su 38 e non è mai arrivata risposta. Magari ora concedicela una risposta, ecco, su questo elemento dei 25 milioni
2: comunque
1: di sterline.
2: Comunque io facendo la più classica delle ricerche su Google, mettendo proprio le due catchphrase liberali Aston Villa, non si trova niente.
1: E invece devo ripetere una risposta che avevo già dato a Walter, che però evidentemente non ha ritenuto corretta o sufficiente la mia risposta. Lui non si dà pace sul fatto che la Fiorentina non abbia riscattato Solomon. Ora, detto che la Fiorentina non ha riscattato a quelle cifre Solomon, e nulla vieta alla Fiorentina di ridiscutere un eventuale acquisto a titolo definitivo per il giocatore a cifre diverse, lui non si capacita, non capisce, dice se sta bene è il migliore. Io, Walter, come fatto settimana scorsa, mi ripeto e ti segnalo che vogliamo stare solo sul recente? Dalla stagione 22-23 il numero di partite saltate da Solomon per infortunio supera le 80. Fai il calcolo: 22-23, 23-24, 4-5, 5-6. Sono 4 stagioni. Lui mediamente salta 20 partite l'anno. Ora, capisci che quel se sta bene è il migliore non è che va scritto tipo in mezzo a un papiro, cioè è quasi il, può essere il titolo di un pezzo, detto è, su, è il migliore, magari se ne può anche discutere, ma quel se sta bene non è irrilevante. È il motivo per cui un giocatore dell'età di Solomon, che inizia ad avere anche i suoi anni, essendo un 99, farà 27 anni tra un mese, cambia squadra ogni 6 mesi. Perché in tanti hanno la suggestione di dire: dai, che questo giocatore ha i numeri, le skills, come direbbe Niccolò Righi, ha delle qualità, degli elementi, crea superiorità numerica, caratteristica anomale per questo campionato e per quest'altro. Poi però a un certo punto non sta bene. E con la Fiorentina ha saltato, pur essendo arrivato solo a metà stagione, 10 partite. Sono tante a casa mia 10 partite in un girone più Europa di
2: senza
1: mezzo,
2: coppe,
1: eh?
2: Senza coppe una media di 20 partite l'anno fa più di metà campionato saltato, insomma. Non è detto che sono d'accordo con te, magari vedremo se, cioè, secondo me è uno di quei classici giocatori che poi a un certo punto del mercato, se poi la Fiorentina si troverà al perso nelle sue riserve in avanti, potrebbe essere anche ricacciato fuori. Però sono d'accordo con
1: ci
2: te
1: sta,
2: sul fatto che
1: ci sta a quelle cifre oggi, però non aveva 10 milioni,
2: no,
1: non lo riscatti mai solo.
2: No, sono d'accordo.
1: Speriamo non sia un secondo Berbatov, dice Andrea da Milano.
2: Ecco.
1: Gudmundsson piaceva a Gasperini, perché non provare lo scambio con Pisilli? Tranviere viola. Perché la Roma non credo abbia l'anello al naso, come si dice in gergo, cioè lo scambio
2: proviamolo con Malen.
1: Ecco, cioè, no, ora voglio dire, con tutto il rispetto per Gudmundsson, che è apprezzatissimo dagli studi di chi si compra, però a parte ci sono 7 anni di differenza, quindi è uno scambio in cui la Fiorentina dovrebbe mettere tanti soldi, e poi non credo, a parte la Roma, non credo abbia tutta questa voglia di dar via Pisilli.
2: No, non credo neanche io, no. Tra l'altro della Roma si parlava anche di Elayanui, che sta facendo benissimo con il Marocco, anche lui mi sento di dire che in questo momento sia un giocatore fuori portata della Fiorentina, considerando che la Roma un anno fa lo acquistava più di 20 milioni dall'Hans, se non sbaglio, vero? Ora ci ho voluto parlare troppo velocemente. Io non so come la Roma possa decidere di privarsi di questo giocatore, magari un giocatore, secondo me, che farebbe la fortuna di qualsiasi centrocampo di almeno 15-16 squadre in Serie A, e che in questo momento ha davanti a lui uno come Pisilli, per l'appunto.
1: Simone dice: vogliamo parlare di come si è vestito Ronaldinho all'ultima partita del Brasile? Canotta e collanone top, anzi toppe. Lo so, ragazzi, lui può permetterselo, io qui
2: essere
1: in studio
2: Ronaldinho, forse se avessimo Ronaldinho in studio glielo consentiremo, se arriva
1: forse
2: con la canotta.
1: Ma a quel punto avrei anche un pretesto per potermi vestire anch'io come lui. Ora qui, diciamo, guardando per 2 ore Stefano Cherubini, non me la sento, ecco, di mettermi una canotta NBA con un collanone.
5: Questa è una grande esclusiva.
1: Lo so, caro amico. Comunque Paolo ci dice che lui, da tifoso dei Villans, ha visto questo sul sito ufficiale della società. Io, Paolo,
2: sul sito ufficiale addirittura,
1: non ti seguo, perdonaci, non ti seguo. E poi aggiungo, tu dici le presenze sul tabellino di SofaScore. Il Brasileirao si sviluppa in modo diverso anche come sviluppo della stagione. Quindi tu dici che le presenze erano 38, ma tu devi vedere dall'inizio del campionato quante partite hanno giocato, e da quello capisci quante ne ha saltate, quante ne ha fatte, eccetera eccetera eccetera. Quindi per questo io ti sottolineavo l'aspetto delle 38 che non aveva senso rispetto al Brasileirão in corso. Elia Jeremy da Massa, Aia, sento odor di Terracciano 2.0 con Solomon.
6: Cioè?
1: Non l'ho capita. Cioè, l'ho capito adesso. Walter, detto che non so se è Walter l'amante di Solomon, ma di Terracciano, ma credo di sì, perché poi ogni tanto mi perdo anche con gli ascoltatori se non si riconoscono, che aveva questa grande passione per Terracciano, dice: stai a vedere che ora Walter diventa invece un grande fan di Solomon.
2: Ah, ok.
1: Ci sono arrivato dopo.
2: Okay.
1: Lorenzo da Gattaia, mitologica frazione del comune di Vicchio. Darei un'altra chance a Fazzini, visto che l'anno scorso, prima dell'infortunio, aveva dimostrato buone prestazioni e qualità. Come al solito, osannato e poi messo da parte, diamogli una seconda possibilità sperando in un ambiente più sano quest'anno. E effettivamente, quello anche del contesto è un tema, secondo me, non irrilevante, perché detto la Fiorentina non può vendere 25 giocatori, siamo tutti d'accordo, perché poi dovrebbe comprarne altrettanti. Ci sono alcuni giocatori che hanno chiaramente underperformato, direbbe Paratici, anche per il contesto. Ci mette

0: l'esterno sinistro rispetto al liberale che può fare più l'esterno destro, però mi sembrerebbero giocatori che poi metti lì, alla fine punti su due e non vai a puntare su nessuno dei due, quindi si deve prendere una scelta, fermo restando che ad oggi Fazzini ce l'ha in casa, liberali no, e vedremo anche se poi la Fiorentina deciderà di spingere in quella direzione. Lo abbiamo detto, liberali, la Fiorentina dovrebbe anche battere la concorrenza di tantissime squadre di Serie A, perché si parla del, chiaramente del Sassuolo, con un chiaramente riferimenti ad Alberto Aquilani, ma si parla anche del Torino, perché Abate ce l'ha avuto nel Milan futuro, si parla del Como, si parla di tantissime squadre, perché poi anche le big lo stanno tutte guardando, per cui insomma però mi sembra, mi viene da dire che liberale escluderebbe Fazzini e viceversa, ecco.
1: Poi è chiaro che la Fiorentina ha talmente tanti centrocampisti e anche per estensioni giocatori dalla mezzala fino alla tre quarti, che a un certo punto bisognerà anche capire da chi la Fiorentina vorrà effettivamente ripartire, perché comunque già oggi sono troppi, troppi, anche poco funzionali gli uni con gli altri. Infatti l'anno scorso si sono visti degli obbrobri anche tattici nel corso dell'anno. Matteo: per me la Fiorentina è destinata a rimanere nella mediocrità, l'esempio del calcio moderno siamo noi del Como, senza stadio, senza centro sportivo, compriamo giocatori a 60 milioni e non li vendiamo alla Vlahovic, ok, fast fast fast. Non ho mai capito, diciamo, Matteo, da tifoso, pseudo tifoso del Como, il senso dei suoi messaggi. Che Tamarro, che è Digno, Luca, questo è Simone, su Fazzini, pensando a lui sono un po' scettico sui liberali, nel calcio attuale se fai 4-3-3 il 10 molto tecnico fa fatica a trovare spazio, però Luca, ti spiegavo prima che è stato in realtà un 10 atipico anche a Catanzaro e che stiamo grattando solo la superficie, per cui tatticamente secondo me non dobbiamo troppo farci condizionare da quello che ha fatto a Catanzaro, altrimenti il gioco è fatto, si va a cercare un altro 3-4-2-1 e quella squadra che gioca in quel modo va ad affondare il colpo sull'attuale trequartista, giocatore di talento del Catanzaro. Chiudiamo con un bel WhatsApp audio prima di lasciare lo studio a Luciana Magistrato e Andrea Giannattasio.
2: Grande Lubembo, io credo che Rubino non abbia nulla di meno di liberali. Quando ha giocato ha fatto due bellissimi gol, e tra l'altro credo la fortuna di liberali è che abbia avuto Aquilani.
1: Sì, beh, certo, Rubino è stato una certezza con la Carrarese. Il percorso di liberali nel girone di ritorno però secondo me merita attenzione, e merita attenzione anche da certi club di Serie A. Poi che la crescita dell'uno non vuol dire sminuire la crescita dell'altro, però mi sembra di questo momento vadano un po' a velocità diverse. Come va a velocità supersonica anche questa puntata, al punto tale che siamo già al gong. Grazie al dottor Righi.
0: Grazie. Ecco il gong. Grazie, grazie a voi per averci seguito, e grazie a te,
1: grazie come sempre dalle tenebre, dall'oscurità, a Stefano Cherubini. Adesso Viola amore mio.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ma buon pomeriggio, ci siamo, Nick e Nick su Radio Firenze Viola, la trasmissione esclusivamente dedicata al calciomercato tutti i giorni dalle 16 alle 17. Niccolò Santi al microfono, grazie anche a Stefano Cherubini al coordinamento tecnico. Siamo pronti per analizzare tutte le mosse di mercato della Fiorentina e non soltanto. Oggi tra l'altro c'è il nastro, il taglio del nastro del mercato ufficiale. Oggi 29 giugno inizia il calciomercato estivo, cosa che di solito succede un po' più avanti, cioè il primo di luglio. Quest'anno invece il 29 di giugno fino al primo di settembre. Abbiamo in nostra compagnia il direttore Niccolò Ceccarini. Ciao Cecca.
3: Ciao, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti. Da una calda Rimini ma anche ventilata Rimini.
2: Oh, ecco, questo è positivo, fa bene al calcio perché poi c'è un caldo.
3: Sì. Anche al calcio a 7, al calcio a 8, al calcio a 5,
2: a 11,
3: quello che vuoi te, calcio a 11, sì, voglio dire,
2: certo.
3: Al biliardino, a qualsiasi sport, ecco.
2: Certo, questo è positivo, mi fa molto piacere, della ventilazione intendo. Allora,
3: sì.
2: Per interagire con noi i numeri sono i seguenti: 348 75 139 33, messaggi scritti e vocali. Chi volesse intervenire in diretta è il nostro graditissimo

0: ospite allo 055 77 111 71 per commentare i nomi che sono stati accostati alla Fiorentina, che sono come al solito una valanga. Noi circa facciamo una cernita anche, diciamo, logica, perché tanti nomi costano, hanno contratti lunghi, sono profili difficilmente arrivabili. Noi la nostra puntata su YouTube, ne approfitto per ricordare che siamo rigorosamente live e quindi vi aspettiamo anche sul nostro profilo, l'abbiamo dedicata all'attacco, del quale voglio chiederti conto, allora in particolare ci soffermiamo su due nomi, al di là di Coleoscio, poi magari facciamo anche il punto su Coleoscio, che insomma è un nome che comunque la Fiorentina sta seguendo. Liberali, abbiamo Liberali accostato alla Fiorentina e poi ti chiedo il punto, e poi un nome che ha fatto il nostro Mario Tenerani nell'editoriale di stanotte su Firenze Viola, che è Iracunda. Partirei da Liberali, poi magari approfondiamo anche Iracunda, per quello che sappiamo. Ecco, Liberali, le cifre più o meno su quanto siamo, io credo 6 milioni, però c'è anche il Milan che ha la metà della rivendita, no? Il 50%.
1: Ma io credo che su Liberali ci sia una bella concorrenza, perché su questo giocatore c'è il Como, c'è il Sassuolo, c'è la Fiorentina, ma ci sono anche altri club, per cui è abbastanza vasto il quadro di coloro che sono interessati a Liberali, che ricordiamolo è un giocatore offensivo, cioè un giocatore che comunque sia ha delle ottime qualità, degli ottimi spunti, e il 50% della cessione che verrà fatta dal Catanzaro finirà nelle casse del Milan. Quindi io credo, da questo punto di vista, che la Fiorentina possa sicuramente essere interessata, però comincia a essere tanti giocatori, no? Voglio dire, sui quali stiamo concentrando la nostra attenzione, perché oggi ne è venuto fuori un altro, no? Come dicevi te, Liberali.
0: Sì, ti posso chiedere, al di là, cioè subito una cosa, ti voglio fare questa domanda. Considerando che il 50% della rivendita, dicevamo, è del Milan, quella per Liberali, allora se costa, che ne so, 6 milioni, il Catanzaro, attuale proprietario del cartellino, non può dire, dovendo dare il 50% al Milan, aspetta, non 6 milioni, facciamo anche 10. Può funzionare così, oppure dici no, vabbè, sono 6 milioni, questo è al di là del 50% che va al Milan?
1: Sai, è un po' come la questione di Ghila alla Lazio, no? Ghila c'è un contratto che è fino al 30 giugno del 2027 e praticamente, avendo solo un anno di contratto, la Lazio lo sta cercando di vendere al Napoli. Lo sta cercando di vendere al Napoli ad una cifra abbastanza più alta rispetto a quello che è l'effettivo valore, perché il 50% dei soldi che incasserà finiranno al Real Madrid, per cui se lo vendessero a 25, 12 e mezzo finiscono nelle casse del Real Madrid, e chiaramente questo aumenta il prezzo del club che lo vuole vendere, perché chiaramente più è alto il prezzo, più gli rimangono i soldi, più il prezzo è basso e più naturalmente non diventa più un affare la cessione a cifre basse, quindi diventa complicato anche poi cercare di, allora per questo cercheranno fino alla fine di poter alzare il più possibile la posta in palio, per avere anche delle risorse economiche diverse, e quindi più squadre si avvicinano, più prezzo significa che possa salire, e più ci sono possibilità anche per il Catanzaro, da questo punto di vista, di andare a prendere una cifra interessante. Però sai, poi bisogna vedere anche che vuol fare il giocatore. Certo, se si parla della concorrenza del Como, io, quando vedete, c'è questo discorso sempre che noi facciamo per quanto riguarda, no, il mercato, oggi il Como ti offre la Champions League,
0: certo,
1: per dire, no? La Fiorentina ti offre chiaramente Firenze, la grande tifoseria, una società che si sta riorganizzando. Il Como potrebbe essere una grande prospettiva, in particolar modo diversa, no? E quindi potrebbe essere anche più attrattiva. E quando noi dobbiamo ragionare e parliamo della Fiorentina, è questo quello che dobbiamo tornare a essere. Cioè, Firenze lo è di per sé, perché comunque è una città meravigliosa, forse la più bella del mondo per quelli che ci abitano, di sicuro tra le migliori al mondo in senso assoluto, si vive per il calcio dalla mattina alla sera e questo è il top per un giocatore, però la società non è questa, cioè la società non è pari oggi alla città, e quindi quando ci sono delle situazioni anche di mercato, noi dobbiamo confrontarci, certo, con realtà magari più piccole, ma che in questo momento hanno ambizioni più grandi e che possono naturalmente anche portare un giocatore a dire sì, la Fiorentina mi piace, ma il Como, per esempio, oggi è un progetto ancora più interessante e magari mi valorizza a maggior ragione, perché ha già fatto Nico Paz e con altri giocatori un
0: sì,
1: certo,
0: questo però fa strano. Cioè, sei d'accordo con me che il Como in questo momento è un po' una mosca bianca del calcio italiano, perché va a spendere una cifra esorbitante per Nico Paz?
1: Però il Como è una società che era in Serie D. Cioè,
0: certo,
1: sono ripartiti e sono arrivati in Serie A hanno fatto una salvezza. Il secondo anno dopo la salvezza sono arrivati addirittura quarti, sono andati in Champions League e oggi guardano dall'alto in basso tante altre squadre. Ad esempio Milan e Juventus oggi sono fuori dalla Champions League e quindi a maggior ragione il Como le ha superate a livello di punteggio. Chiaramente non le ha superate come blasone, come appeal, perché è chiaro che tra Milan, Juventus e Como forse, nonostante queste due prime squadre non facciano la Champions League, regge ancora più l'appeal di Milan e Juve rispetto al Como. Però, per esempio, il Como e la Fiorentina oggi, il Como ti garantisce la Champions League, la Fiorentina no, e in questo la Fiorentina deve ricostruire le sue basi, deve cercare di essere qualcosa di importante, perché la Fiorentina comunque nella sua storia da Europa, io parlo da Europa, non da Conference, cominciamo a essere chiari, perché io se lo sai, sulla Conference ho una mia idea, la manterrò e l'ho sempre mantenuta. Per me l'Europa è l'Europa League, la Conference è un qualcosa di diverso, è sempre Europa, ma non è quello che io penso.
0: Certo,
1: per la
0: è meno appetibile, quello non c'è dubbio.
1: Quindi se la Fiorentina torna poi a certi livelli, è normale che diventa, diciamo così, anche una squadra in cui è più facile anche portare certi giocatori. Però questo vedi, o li prendi come De Gea, no? Come magari Gosens, che hanno visto anche, no, la bellezza della città, il fatto di poter vivere molto bene, e questo ti aiuta tanto, però poi servono, per i calciatori servono anche le ambizioni. Ma io ti dico, io lo vedo, lo sento, lo respiro da un po' di tempo a questa parte, quello che si sta creando o iniziando a creare mi piace, perché si stanno gettando le basi. E io capisco che si vorrebbe fare tutto in una stagione, per me ce ne vorranno almeno due, però intanto si comincia a mettere i puntini sulle i. E prima praticamente i puntini non c'erano mai, forse non c'era nemmeno lì. E ora invece cominciamo a scrivere qualcosa.
0: Che non è poco. Allora, dicevamo di Mattia Liberale, no? Contratto fino al 2029 col Catanzaro, che comunque lo lascerebbe partire per una cifra adeguata, poi la metà della rivendita è del Milan. L'altro nome è quello di Nestori Irancunda, giocatore del Watford, che ha un contratto peraltro anche più lungo, no? Rispetto a quello di Liberale, cioè fino al 2030. È un anno più vecchio, tra virgolette, di Liberale, cioè del 2006. Ti risulta che questo calciatore possa essere davvero cioè concretizzato dalla Fiorentina, cioè che Paratici e il suo staff stiano sondando un mercato, diciamo, anche più internazionale da questo punto di vista?
1: Ma certo, ma l'abbiamo visto anche in tutti i nomi che sono venuti fuori. Penso anche a Zeballos, no? Che comunque è un giocatore che la Fiorentina sta valutando del Boca Juniors.
0: Ecco, non vuole rinnovare, vero?
1: Sì, non vuole rinnovare, però ti devo dire che questi mi sembrano tutti profili di situazioni che sicuramente possono portare anche a una progettualità nel corso degli anni, e questo mi sembra importante. Poi sai, ecco, ci sono anche dei nomi che ritornano, visto nel mercato della Fiorentina, ma credo siano più che altro interessamenti, come dire, nella rosa di tanti nomi ci possono essere alcuni che magari ci sono già stati, però vedo tanti nomi nuovi, tanti nomi nuovi, e secondo me questa è sicuramente una cosa bella, è una cosa bella, perché vuol dire che c'è scouting, che c'è un lavoro, che c'è la volontà di andare a cercare certi tipi di calciatori rispetto al passato. I nomi sono tanti, se penso anche a Noah Lang, se penso anche, voglio dire, all'ultimo di Bakayoko dell'Ipsia,
0: lo stesso di ieri.
1: Esatto, oggi qui ci sarà, ovviamente sto parlando del Grand Hotel di Rimini, dove ci sarà l'apertura ufficiale del calciomercato, ci sarà il direttore sportivo del Como Ludi, ci sarà il direttore sportivo anche del Venezia Antonelli, Giovanni Candevali, il nuovo amministratore delegato della Juventus, ci sarà Giovanni Manna, il direttore sportivo del Napoli, ci sarà Piero Ausilio, il direttore sportivo dell'Inter, non ci saranno i dirigenti della Fiorentina, ma questo si sapeva già in partenza. Però ecco, per dirti, io proverò anche a capire se effettivamente Lang può diventare un obiettivo per la Fiorentina, può andare in uscita, anche perché poi Manna ci ha già fatto sapere che non parlerà in maniera ufficiale, però magari in maniera ufficiosa. Ma ho preso spunto per raccontare quello di cui saremo protagonisti questa sera, che mi aggancia anche alle varie idee di mercato che la Fiorentina ha, e sono tante, perché per ogni ruolo la Fiorentina lavora su tanti giocatori, e quindi ora sai, è il momento in per quanto riguarda gli esterni offensivi e difensivi. Queste sono le priorità assolute: esterni offensivi, esterni difensivi, sono loro quelli che naturalmente oggi animano principalmente le idee del mercato della Fiorentina.
0: Certo.
1: Senza tenere conto che comunque siamo ancora in attesa di capire quello che accadrà per Beltrán, perché magari se la Fiorentina riuscisse a avere la risposta positiva di Beltrán entro domani sera per l'accordo con River Plate, tanto 7-8 milioncini se li potrebbero
0: mettere un po' d'ottimismo secca sul fronte Beltran. E poi tra l'altro io non ho mai capito molto bene come funzioni questa cosa degli ammortamenti, però in teoria la Fiorentina fa pari, questo mi sembra di averlo capito, perché con 7-8 sì. milioni, visto che l'ha pagato 22 in 5 anni, probabilmente riesce a far pari, è per questo che circola questa cifra, siamo d'accordo?
1: Sì, sì, l'obiettivo è quello di fare almeno pari, di non fare una minusvalenza. Su questo non c'è ombra di dubbio, questo è un po' quello che la Fiorentina oggi vuole fare, ecco, vuole cercare quantomeno di non perdere un valore che possa fare una minusvalenza all'interno del bilancio. Quindi,
0: ma secondo te va Beltran?
1: Ma allora io devo dirti la verità, parlando un po' con loro, intesi come dirigenti della Fiorentina, loro non erano mai stati così drastici sul no di Beltran a River Plate, come magari invece sono stati più drastici forse i giornalisti sia argentini anche noi stessi italiani su questo, no? Abbiamo deciso subito che non ci sarebbe andato, e invece secondo me, sentendo loro, la speranza, forse era più la speranza, può darsi che comunque sia ci fosse una porticina. Io credo che da 2-3 giorni a questa parte la porta si stia aprendo e che Beltran possa andarci, ora possa anche andarci, ecco, io poi che ci andrà sicuramente ancora non ci posso mettere la mano sul fuoco, però è una situazione nella quale in questi giorni, da quando è stato, perché l'accordo è stato raggiunto mi sembra sabato della settimana antecedente a questa, quindi ormai siamo quasi a 9 giorni in cui c'è stato l'accordo tra la Fiorentina e il River Plate per la cessione di Beltran. In questi 9 giorni abbiamo sentito non ci vado, voglio restare in Europa, poi non è vero che non ci vado, sto ancora riflettendo, l'apertura e ora
0: forse
1: sembra
0: ci vado,
1: che salga
0: se
1: la
0: mi date da bere del mate.
1: Esatto, e ora sembra che naturalmente possa andarci, quindi stiamo aspettando che ci possa andare, forse anche Beltran si è reso conto che a livello europeo, anche sentendo probabilmente i suoi agenti, non ha queste grandi offerte, non ha queste grandi proposte, quindi conseguentemente sta valutando seriamente di ritornare a River Plate, ecco, quindi questa potrebbe essere una buona soluzione. E anche il discorso no sugli esterni, che per esempio Coleoscio, te mi parlavi prima di Coleoscio,
0: infatti io volevo fare il punto se è cambiato qualcosa su Coleoscio, per quello che sappiamo è che lui sta riflettendo sulla sua decisione da prendere.
1: Sì, allora io credo che questa versione sia la versione che secondo me non è nemmeno poi troppo bella per la Fiorentina, perché con tutto il rispetto che Coleoscio debba riflettere sulla Fiorentina, non mi sembra che stia giocando nel Real Madrid fino a prova contraria, oppure nel Barcellona, nel Bayern Monaco,
0: certo,
1: o nelle squadre più importanti del mondo. Io credo che la cosa sia reciproca, cioè per me la cosa è reciproca, che la lui vorrebbe anche prendere in considerazione l'ipotesi di ritornare, o meglio di giocare nel campionato italiano nella Fiorentina, ma è anche la Fiorentina che per me ancora non ha affondato il colpo, e quindi forse c'è una spiegazione, che la Fiorentina dice: io comunque se devo spendere 6-7 milioni per Coleosso, e se li dovessi spendere 6-7 per Solomon, meglio che li spenda per Solomon o per Coleosso. Tradotto, il 30 giugno scade il diritto di riscatto di Solomon e la Fiorentina dice: io aspetto ancora e vedo se eventualmente, visto che il giocatore vuole tornare alla Fiorentina, se mi fa uno scontro il Tottenham, se non mi fa uno scontro il Tottenham prendo Coleosso. Per me questo è quello il ragionamento che sta facendo la Fiorentina. Poi c'è anche la riflessione di Coleosso, però il gioco non è guidato da lui, ecco, secondo me è una questione reciproca.
0: Sì, tra l'altro insomma qui ci stanno facendo diverse domande anche sull'attacco e vi invitiamo a scriverci 348 75 13 933. Nick, la trasmissione di Calciomercato, con tutte le vostre domande, riflessioni anche di mercato da proporre a Niccolò Ceccarini, e riflessioni sono perché adesso non è così semplice essere perentori o particolarmente insistenti su qualcuno, visto che la Fiorentina non è che faccia trapelare granché al di là di Vieri, che comunque arriverà a Firenze domani e firmerà il suo contratto mercoledì, quindi vi aspettiamo. Io un'ultima curiosità prima di passare proprio ai messaggi anche vocali, caro Cecca, te la volevo insomma chiedere su Solomon, proprio perché appunto siamo ai giorni finali di giugno, oggi inizia il calciomercato, ricordiamo Niccolò Ceccarini è collegato proprio da Rimini, dove si tiene l'apertura, diciamo la manifestazione d'apertura del calciomercato estivo,
1: dove tra l'altro voglio segnalare che nelle vicinanze il 10 di luglio c'è anche il concerto di Marco Masini.
0: Ecco,
1: ci tenevo a dirlo perché
0: è cuore viola, Masini.
1: Ecco, no, certo. Cuore viola, tra l'altro gli ho mandato anche la locandina qua del 10 luglio e lui mi ha detto: se lo sapevo lo facevo il 29, così mi veniva a salutare te e Marucci. Certo. Ecco, quindi ho detto: la prossima volta, prima di fissare una data a Cervia, fissala direttamente a Rimini il giorno dell'apertura del mercato. Lui si divertirebbe molto, Marco.
0: Ma guarda, ora che l'hai detto, io mi aspetto una sua ospitata in studio quando saremo qua insieme, te lo dico, Nick e Nick con Marco.
1: Tra l'altro poi non ti posso svelare un piccolo particolare, lascio la curiosità.
0: No, dai.
1: Ci ha mandato anche, no, non ve lo svelo, ci ha mandato un video molto simpatico e poi ve lo racconteremo nei prossimi giorni io e Lorenzo Manucci, potremmo avere anche una sorpresa prossimamente, ecco.
0: Ma dove? Cioè, un po' di coordinate daccele.
1: No, assolutamente, insomma, okay. Magari ci giocheremo una partita con due cantanti.
0: Ah sì, figuriamoci.
1: Sì,
0: due contro due mi sa di padel o di tennis.
1: No, ci giocheremo una partita, nel senso una partita di campionato, con un cantante tifoso della Fiorentina, Marco Mazzini, e l'altro magari tifoso di una squadra che ancora non dico, perché comunque siamo in trattativa.
0: Va bene, ok, più o meno, insomma, ci hai fatto capire senza capire niente, sapremo più avanti. Va bene. Dicevo su Solomon, appunto, siamo alla fine di giugno, la stagione ufficialmente sta per volgere al termine, cioè se entro domani mi viene da pensare Solomon non sarà riscattato, torna a Londra e lì rimane, giusto?
1: Allora, tecnicamente è così, può darsi, questa è una domanda che io ho fatto a Fabio Paratici nella conferenza stampa di presentazione,
0: certo,
1: diciamo, della nuova stagione, alla quale lui non mi ha risposto, e io in realtà volevo proprio capire questo, ma al di là del diritto di riscatto, cioè c'è ancora qualche possibilità che Solomon rimanga alla Fiorentina, perché poi non è chiaro quello che vuol fare la Fiorentina su Solomon, o almeno non lo hanno detto a noi, loro in testa ce l'hanno, di sicuro mi sembra abbastanza evidente che non lo riscattano entro, cioè, o non lo riscattano. Mi sembra che le intenzioni siano quelle di non riscattarlo a 10 milioni entro il 30 di giugno. Questo però non toglie che possano riscattarlo dopo il 30 di giugno, o quantomeno acquistarlo a una cifra più bassa. Però sai, Nicco, qui si brancola un po' nel buio, per cui si va a sensazione, poi qualcuno ci dirà ma avevate detto una cosa invece di un'altra.
0: Certo.
1: Noi si prova a dare delle interpretazioni, visto che spiegazioni non ce ne danno mai, quindi è difficile anche poter raccontare le cose ai tifosi. Però potrebbe avere una logica questo discorso.
0: Allora, ascoltiamo un primo messaggio vocale, così lo commentiamo insieme, sentiamo un po' la voce dei nostri ascoltatori. Vai
2: Guido. Comunque ragazzi, Mario Tenerani ha messo l'accento sulla conferenza stampa ai Pratici su un punto fondamentale, quando ha detto che non serve guardare la campagna acquisti, anche se fosse, come diceva lui, fashion, ma ricostruire la società. Questo cosa vuol dire? Che fino ad ora nelle campagne acquisti passate abbiamo sbagliato gli acquisti, non per sfortuna ma per incompetenza, perché c'era una linea decisionale circa gli acquisti che era completamente avulsa dagli andamenti del calcio moderno e da sistemi di giudizio circa giocatori, secondo me. Quindi grandissimo Paratici, ciao.
0: Ma infatti adesso Cecca, sulla base del messaggio di Guido mi aspetto un assessore di mercato più logica, più strategica, no? In questo senso.
1: Sai, Paratici l'ha detto in conferenza stampa, c'è da fare tanto lavoro sulla società, come dire, non è stato costruito qualcosa di significativo in questi 7 anni. Ma
0: ha tirato delle belle bordate alla vecchia precedenza.
1: Però ragazzi, ora, con tutto il rispetto di Fabio Paratici, che naturalmente è un grande dirigente e che quindi sa benissimo quello di cui parla, e quando è arrivato qua si è subito reso conto della situazione. Però se ci avete ascoltato anche noi qua a Radio Firenze Viola, tante volte vi abbiamo detto che non ci siamo a livello di struttura della società, e quindi però sembrava un atto di lesa maestà poter dire che la Fiorentina era organizzata male, che tante cose erano più frutto della qualità di certi allenatori che della progettualità di una società che comunque sia si era strutturata in una maniera molto particolare, e dove secondo me l'unico aspetto veramente soddisfacente era il settore giovanile. Guarda caso, il settore giovanile oggi vince lo scudetto primavera, sì, ma non è tanto la vittoria dello scudetto primavera quanto il fatto che comunque si sono costruiti dei giocatori per la Serie A, e questo poi è l'obiettivo che deve fare una società e un settore giovanile. Quindi lui oggi ha provato a ricostruire, sta provando a ricostruire, sta cercando di mettere le basi perché la Fiorentina un domani, comunque sia, anche se lui dovesse andare via per motivi X, Y o Z, abbia una traccia di quello che deve fare. Poi è evidente che se lui un domani dovesse andare via, si porta via tutto il suo scouting, si porta via tutti, diciamo, i suoi uomini. Però questa esperienza deve lasciare il segno, cioè un po' come Carnevali è andato via dal Sassuolo, però ha lasciato un'impronta, ha lasciato, voglio dire, un segno, un solco, e se te cammini in quel solco puoi dare il futuro al Sassuolo, se te cammini fuori da quel solco, può darsi che il Sassuolo faccia fatica a fare qualcosa di buono nei prossimi anni. Però se tu segui l'esempio a quelli che rimangono sanno cosa devono fare. Poi è chiaro, ci sono le qualità individuali, c'è la personalità, le capacità, il modo di anticipare le situazioni e di vederle a lunga gittata. Però qui oggi si è tracciata una strada, cioè è come la tranvia, finalmente si sono gettate le basi perché possano unire Bagno a Ripoli, voglio dire, al resto della linea. Quando sarà funzionante poi ci sarà più bisogno, no, di pensare a come l'abbiamo costruita, ma si utilizzerà e basta, e questo dovrà essere il cammino che farà la Fiorentina.
0: No, sai, inevitabilmente
1: dalla permanenza di Paratici o meno.
0: No, certo, inevitabilmente questo poi è il momento delle parole. Però adesso, diciamo, da oggi, da luglio compreso, agosto, ci aspettiamo i fatti, quindi chiaro che poi la valutazione finale ci spetterà da settembre in poi, ma probabilmente anche strada facendo, perché sai, magari a settembre dicevamo potrebbe non essere stata costruita una squadra così, così evidentemente forte sull'organico, magari acquisti anche più sconosciuti, però ci aspettiamo che siano più logici, come dicevo all'inizio del nostro ragionamento, più strategici, anche più a lunga durata, più in prospettiva. Questo ci aspettiamo da Paratici e dai suoi collaboratori, altrimenti non arrivava Vieri, peraltro per 15 milioni più 2. Vabbè, comunque andiamo con i messaggi, Cecca. Allora, intanto ci scrive Alessandro da Pistoia, che sarebbe più una ripetizione perché ci chiede di Solomon, dice: ma non potrebbe essere rinnovato il prestito con diritto? Te che ne dici? Anziché il riscatto di
1: questo potrebbe formula. Essere, ora io non mi ricordo la scadenza contrattuale,
0: credo 2028, però te la vado a vedere subito.
1: Se è 2028, sì, assolutamente, dal punto di vista tecnico è un'operazione che si può fare, perché l'importante è che, allora, per metterci il diritto di riscatto, l'importante è che il giocatore non sia in scadenza.
0: 2028, invece, confermo.
1: Ecco, allora si può fare tranquillo, si può fare sia il prestito secco che il prestito con diritto di riscatto, perché comunque se ci sono ancora 2 anni alla scadenza del contratto, per cui assolutamente sì.
0: Però lo devono fare, perché per il Tottenham è un esubero. O Parati ci sta pensando approfonditamente, perché comunque Solomon è arrivato e si è rotto subito, o è questo il ragionamento e quindi non lo riprendono, o comunque per il Tottenham è un esubero, quindi in qualche modo lo devono piazzare.
1: Ma sai, se lo riscattano a 6-7 o se lo riprendono con la formula del prestito con diritto di riscatto, ti ritrovi comunque un esterno all'interno del gruppo che comunque sia, se sta bene, ti può dare anche delle soluzioni offensive interessanti, e non spendi nulla se lo prendi magari in prestito con diritto di riscatto. Poi a quel punto puoi scegliere di fare magari un investimento un po' più importante su un altro esterno d'attacco, magari di spessore,
0: certo,
1: e siamo a 2, altri 2 poi puoi trovarli dai soldi, dalle cessioni di alcuni giocatori, e va avanti. Però io vedo in questa società nelle ultime ore molto movimento, e sono convinto che qualcosa si inventeranno.
0: Ecco, guarda, abbiamo parlato di liberali, abbiamo parlato anche del nuovo obiettivo Iran Kunda, dicevamo appunto degli esterni. La Fiorentina, guarda, ti chiede un ascoltatore di Zegrova, no? In particolare ce lo scrive Alessandro dal Valdarno, dice: io un rischio per Zegrova lo correrei, perché a Torino non ha trovato l'ambiente giusto, a Firenze invece potrebbe essere amato e coccolato e ha la classe e talento per imporsi. Ti chiede Cecca: hai riscontrato notizie su di lui?
1: No, non ho riscontrato notizie, però so che la Juve vuole monetizzare,
0: ecco,
1: Zegrova, come suo Pendà, questi sono giocatori che hanno strapagato.
0: Su Miretti, quindi, mi viene da dire.
1: Sì, Miretti, per cui insomma, se devono andare a fare su Miretti, loro sarebbero, forse in questo momento per loro è più facile far uscire Miretti, perché è un prodotto del settore giovanile, se lo chiudono entro il 30 di giugno magari ci fanno anche la plusvalenza. Per quanto riguarda invece Openda e Zegrova, per dire, sono giocatori che hanno pagato diversi milioni di euro, e quindi, cioè, darli a te o li danno con la forma del prestito con diritto di riscatto, ma per quale motivo la Juve ti dovrebbe dare Zegrova in prestito con diritto di riscatto? Mi sembra un po' difficile, però ora magari qua c'è Carnevali, potrebbe essere un motivo per fare 2 chiacchiere con lui e sentire se effettivamente c'è qualcosa oppure no.
0: Poi Simone ci scrive: ne occorrono 4 di esterni, non ci vorrebbero sia Solomon che Coleoscio? Però nessuno ha detto che uno esclude l'altro, no? Nel caso.
1: Infatti, no, 4 servono per forza, perché comunque servono 2 titolari e 2 alternative. È vero che la Fiorentina gioca solo la Coppa Italia e il campionato, però se vuoi avere anche un minimo di ambizione di fare un campionato sempre a un certo livello, e poi non ci deve essere troppa disparità, ecco, secondo me tra la prima linea e la seconda linea, tra la prima fila e la seconda, perché il giorno che ti mancano gli esterni titolari, cioè 2 alternative che comunque sono della metà del valore, diventa problematico. Per cui c'è da fare una scelta su una coppia titolare, però avendo anche alle spalle magari un giovane che sa stare al suo posto, e fondamentalmente magari avere il terzo esterno che non è tanto lontano come valore ai primi 2, ecco.
0: Poi c'è Alessio da Scandicci, visto che parlavamo di Premier League, no? Alessio da Scandicci torna sul Newcastle e dice: ma Fagioli, un trentello dal Newcastle si può fare?
1: Sì, sì, secondo me si può fare, però anche questa è una trattativa fatta dai giornalisti piuttosto che dagli addetti ai lavori.
0: Ecco.
1: Cioè, bisogna essere onesti, perché qui alla fine noi facciamo 1+1=2, allora se prendono Tonali al Tottenham, si libera il posto al Newcastle, allora possono prendere Fagioli e noi con un trentino siamo tutti sereni e contenti, ci prendiamo Fagioli. Allora a quel punto magari facciamo anche 40, così almeno se ci danno 40 milioni per Fagioli abbiamo anche un bel budget, paradossalmente, perché abbiamo praticamente finanziato. Se fosse la cessione di Fagioli, noi abbiamo sistema con 40 milioni, ma siccome stiamo a giocare noi giornalisti in realtà, perché non è che si possono fare le trattative noi senza che le facciano i protagonisti, però se la Fiorentina vendesse per dire a 40 milioni Fagioli, si sarebbe finanziato Brescianini, Fabian e Vieri.
0: Eh sì.
1: Alla fine con una cessione avrebbe fatto 3 acquisti, ecco.
0: Anche perché diciamo Fagioli però l'hai pagato 19, se non sbaglio, in totale,
1: e avresti fatto anche la plusvalenza.
0: Eh sì, è vero, però ti privi di uno dei centrocampisti più qualitativi, uno dei pochi giocatori che hai salvato da questa annata tremenda.
1: Sì, anche se io credo non più indispensabile in Dur rispetto a Fagioli nella Fiorentina. Guarda cosa ti arrivo a dire: per me nella loro testa è più indispensabile l'Endur di Fagioli.
0: Questo è interessante, questo è interessante, francamente non ci pensavo proprio, però ecco, se mi dici così è un'indicazione molto interessante, da starci attenti. Allora, piccola pausa pubblicitaria, poi torniamo, siamo pieni di messaggi, vi leggiamo, vi ascoltiamo, state con noi. Nick e Nick,
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
0: Ancora insieme su Radio Firenze Viola, Nick e Nick, fino alle 17, Niccolò Santi in studio, collegato Niccolò Ceccarini direttamente da Rimini per l'apertura ufficiale del calciomercato estivo 2026, 348-75-13933, i vostri messaggi scritti e vocali. Per intervenire in diretta invece vi aspettiamo allo 055-77-111-71. C'è anche il nostro canale YouTube dove siamo in live, quindi aspettiamo i vostri messaggi. Per il buon Cecca direi di fare una cosa, ascoltiamo un messaggio vocale così subito lo commentiamo insieme. Vai, sentiamo.
5: Ragazzi, buongiorno. Allora, scusate, ma ce l'abbiamo in casa l'esterno più forte di tutti i nomi che ho sentito e si chiama Manor Solomon, ma teniamocelo stretto, è molto più forte di Cole Osho. Io non riesco a capire, ce l'abbiamo in casa. Ora, io è tanto tempo che telefono per questo motivo. Per me, se sta bene, è migliore Solomon. Poi, per carità, ma io mi domando, ma perché dovrebbe stare male? Non può fare un anno tutto intero? Ma chi l'ha detto? Walter da Roma.
0: Cecca, guarda, Walter sta conducendo una battaglia pro Solomon come lo fece per Terracciano, se non ricordo male, ai tempi, e mi trova anche d'accordo, perché a me Solomon è sembrato l'unico esterno che saltasse l'uomo e che fosse fresco anche a fine stagione, nonostante problemi fisici. Però la componente atletica ha un suo peso, e considerando che non è soltanto una parentesi fiorentina, no? Quella dei suoi infortuni, ma direi una costante della sua carriera che gli ha precluso anche occasioni di un certo livello, soprattutto quella al Tottenham, non si può non considerare. Però volevo sapere cosa ne pensi tu.
1: No, io sono d'accordo sul discorso di Manor Solomon, che sia sicuramente un esterno molto forte e uno dei migliori che sono arrivati negli ultimi anni a Firenze, decisamente, anche perché comunque ha qualità e anche gol nei piedi. Quindi, però, questa è una decisione che spetta solo alla Fiorentina e che deve aspettare e che sia convinta, perché poi alla fine devono anche valutare se è il caso. Certo, il prestito è un diritto di riscatto, lo prendo anche fortunato Solomon, perché comunque alla fine non mi va a incidere fondamentalmente, no, in quello che è il discorso economico. Però se devo fare un investimento, e a quel punto lì devo fare un investimento importante nei confronti di questo ragazzo, io credo che la Fiorentina voglia però monetizzare una cifra più bassa, cioè nel senso non i 10 milioni ma 6-7. Se secondo me arrivano a 6-7, allora a quel punto potrebbe diventare una cosa molto interessante. Ecco, e la Fiorentina per me si tiene ancora aperta una porticina su Manuel Sorum. Non hanno mai voluto stabilire una, non hanno mai voluto raccontarci una strategia, no, su questa operazione di mercato, nonostante io per esempio ci avessi provato, però non ci hanno mai fatto capire cosa vogliono fare con Solomon, non hanno nemmeno chiuso la porta, perché comunque sul discorso, no, delle interazioni con i giocatori, loro hanno sempre detto sono cose nostre e non le certo divulgheremo anche a voi giornalisti, e quindi aspettiamo a vedere, perché io sono molto curioso di capire se effettivamente stanno bluffando e magari, voglio dire, con le osso è il modo per distogliere l'attenzione da Solomon, perché anche questo non è da sottovalutare.
0: Anche perché insomma sono affari loro, per cui te che te ne frescati, che ti ficchi il naso negli affari loro, non capisco, Cecca.
1: Lo so, hai ragione, infatti io sono qui che sto aspettando Marucci, sparito dai radar, ma Marco, ecco. Tonelli, mi hanno abbandonato qui in mezzo al mare, sono vicino a Lampedusa, ormai sono con i delfini.
0: Ma senti, ma avete pranzato o no? No, per capire, perché cosa si mangia a Rimini?
1: La piadina.
0: Ecco.
1: Abbronzato? Dicevo pranzato, non lo so. Tra i due.
0: Pranzato.
1: Allora, devo dirti, io Tonelli molto frugali e Marucci come al solito lo spaghettino allo scoglio, non ce l'ha fatto, certo, ci mancherebbe altro.
0: Te prosciutto e mercato, lui invece spaghettino allo scoglio di grande qualità.
1: Io più che altro ho mangiato una piadina tra un collegamento e l'altro, quindi mi ha fatto bene a livello di salute, ecco, benissimo. Tra l'altro c'è un grande Luca Cilli in versione eleganza da 0 a 10 11 e vedo in lontananza che tra l'altro sta facendo alcuni collegamenti per Sport Italia. E quindi c'è un grande Cilli, questo va detto.
0: Bene, giusto. Allora, tornando a noi, Cecca, ci sono un paio di ascoltatori che ti chiedono, vabbè, intanto di Ceballos, che è svincolato, ha lasciato Real Madrid, e poi altro nome.
1: La Fiorentina aveva fatto un'offerta a suo tempo, forse alla fine dello scorso mercato estivo, per capire un po' i numeri di quale potevano essere le operazioni di ingaggio, perché già si pensava che potesse andare via. Non lo so, forse a 30 anni e non è forse il vero proprio profilo che stanno cercando, anche se può essere un'occasione per l'età, no, ma per quanto riguarda, diciamo, il parametro zero, sì.
0: E poi l'altro nome che ti fanno è quello di un calciatore che si sta per svincolare, che è Sterling. Questo te lo chiede Ale dalla Val di Sieve.
1: Sterling se ne parlava anche in passato per club importanti, no? Voglio dire, se ne ha parlato, mi sembra, anche per il Napoli, tutto quanto, la Roma. Può darci che ci abbiano fatto un sondaggio. Ora poi bisogna mettersi lì, sai, questi sono giocatori che poi devi metterci la testa sulle cifre, e secondo me al di là delle cifre di questo devi anche capire la fame. La fame e la voglia che hanno. Perché senza la fame e senza la voglia non vai da nessuna parte, cioè voglio dire, se troppo vai a prendere dei giocatori che hanno già dato e che vengono a svernare, non è il caso tuo, cioè non ti può essere utile fare una cosa del genere. Se invece vai a prendere, io preferisco, ti dico la verità, prendere più il giocatore di prospettiva che magari si è visto non tanto, ma che mi può dare qualcosa, piuttosto che andare a prendere un affermato che però ha già dato.
0: Sì, non è molto un'operazione da paratici. Allora, 055 77 111 71, salutiamo Giorgio, ciao, benvenuto.
6: Ciao ragazzi, grazie, ben trovati a voi. Io volevo dire una cosa, no? Che secondo me Paratici, no? Con l'esperienza che ha, in questi mesi che è stato qui, sicuramente l'avrà visto anche prima, non può non aver visto, e quindi l'avrà visto senz'altro, quello che noi abbiamo notato in tutto l'anno scorso, cioè che un problema enorme nella Fiorentina, in qualunque parte del campo, era l'assenza totale di personalità. La personalità era proprio il primo ingrediente, secondo me, da trovare, da andare a cercare. E allora mi riallaccio al discorso di Fagioli. A me non stupisce più di tanto che la Fiorentina possa pensare, di fronte a un'offerta buona, di vedere se a parità di qualità tecnica in giro ci possa essere qualcosa che dia una personalità maggiore rispetto a quella che da Fagioli, perché Fagioli è un ottimo giocatore tecnicamente, però l'abbiamo conosciuto, il giocatore quello, la personalità non ce l'ha, e non è il giocatore che uno si immagina, se te devi mettere uno che a centrocampo pesi tanto. E allora penso che il discorso di Fagioli possa rientrare in un discorso del genere, che Paratici stia cercando in giro per il mondo, esiste un giocatore anche con qualche anno in più che sia tecnicamente valido, ma che abbia una personalità che è superiore a quella di un'altra stagione. E la stessa cosa penso anche per un centrale difensivo che ci vorrebbe, insomma, qualcosa del genere.
0: Ma ci può stare, grazie Giorgio per l'intervento.
6: Non so, a voi.
0: Non so, Cecca, se vuoi commentare.
1: No, ma allora, sulla personalità siamo tutti d'accordo, perché se la Fiorentina fosse stata una squadra di personalità avrebbe fatto almeno 60 punti l'anno scorso, se fosse stata una squadra di personalità. Invece è stata una squadra impaurita, figlia di tutte le sue, di tutti i suoi incubi, di tutte le sue incertezze, di tutte le sue difficoltà, di tutta la sua impossibilità di esprimersi in qualsiasi modo, cioè, quindi la personalità non è stata tirata fuori, perché se c'era qualcuno di personalità in questa squadra a un certo momento si tirava una riga e si ripartiva. E invece si è dovuto fare un lavoro anche a livello psicologico importante, fatto da Vanoli, di cercare di dare uno spinto a questa squadra, che però non ha un leader, perché questa squadra non ha un leader, questa è la verità, la Fiorentina non ha un leader, e quindi la personalità la dà di solito il leader e poi la trasmette, e diciamo si trasmette di persona in persona, no? Quantomeno si dà un po' di fiducia, un po' di possibilità. Quindi io credo che il discorso della personalità è vero, e in virtù di questo Fagioli è un giocatore bravo, certo, ma non è un leader, quindi se arriva un'offerta importante, ecco perché per me lo posso andare via.
0: Non c'è dubbio. Ci state seguendo sul canale 92, su YouTube, attraverso la nostra applicazione, modalità visual, un saluto a tutti coloro che ci seguono facendo stretching, correndo, che sono in macchina, insomma, tutti quanti. Andiamo con un altro messaggio vocale, vai, così, en passant.
7: Ragazzi, mai Gobbi e Viano ha fatto più danni alla Juve che il Sergio ai Lucchesi, come funziona?
0: Non ho capito niente.
1: Cioè, no, dice che Zegrova ha fatto più danni alla Juve che il Sergio Lucchesi, credo volesse dire questo, Fiume Cerchio. Okay. Però
0: Paratici.
1: Anche su questo, no, ma io non lo so, non penso sia Paratici, anche perché insomma non penso che Paratici abbia fatto solo dei danni, perché se no, cioè voglio dire, si racconta una storia diversa. Non è stato tutto perfetto il suo lavoro, è stato perfetto finché c'era Marotta. Quando è andato via Marotta il suo lavoro è diventato un lavoro diverso e sicuramente meno perfetto rispetto a prima, perché un conto è organizzare una società da solo, un conto è avere alle spalle un grande manager come Beppe Marotta che ti guida, che ti può evitare magari degli errori nel momento in cui tu rischi di farli. Ecco, però ora che Paratici conosce il calcio, conosce i giocatori, e quindi non so se si riferiva a Paratici o a me, è un giudizio sbagliato. Se si riferisce voglio dire a Zegrova, anche io ho dei dubbi e delle perplessità. Ora però dire che non sia buono a giocare a calcio è un altro discorso, ecco.
0: Senti, noi avevamo qui un dubbio amletico in realtà, e ci scrivono da YouTube, insomma, dalle piagge. Sì. Di Copernic Cecca, ma è vero che hai recitato in un film dal titolo A UFO? E di che cosa parla? Davvero?
1: No, allora, ho recitato in un film A UFO, nel senso che comunque sia doveva essere un cortometraggio fatto da un gruppo di ragazzi grassinesi che mi hanno chiesto la disponibilità di fare il giornalista che intervista il sindaco per i famosi cerchi nel grano che si sarebbero visti nella zona nord di Grassina. E quindi la mia domanda, la mia intervista funzionava così, cioè nel senso che io dovevo chiedere al sindaco, ci sono anche, voglio dire, dei fotogrammi in cui io chiedevo al sindaco appunto se bisogna stare attenti o preoccupati per l'atterraggio degli UFO, okay, degli alieni, oppure se la comunità di Grassina poteva stare serena e tranquilla e dormire notti non insonni. Chiaramente, cioè, la cosa mi sembrava talmente buffa e divertente che ho detto accetto per forza, perché io lo sai, certo, qual è il mio stile, certo, dove c'è da fare una discherata non mi tiro mai indietro.
0: Ma di che anno si parla? Scusa.
1: Delle discherate. Quindi, ma la cosa più buffa è stata che il sindaco mi ha detto, no, dice, oh, mi raccomando, non ridere. Fammi, certo, sindaco Francesco Pignotti, mi raccomando non ridere, perché sennò voglio dire non riusciamo a fare questa intervista. Il problema è stato un altro, che tutte le volte gli faccio la domanda rideva lui, cioè, e quindi credo abbiamo girato quella scena almeno 25 volte, perché poi dalla ventesima in poi ho cominciato a ridere anch'io.
0: Se mi dici
1: perché
0: Pignotti
1: alla fine sempre a parlare dei cerchi di grano, cerchi nel grano, cerchi nel grano. Ho detto, qui ci veniamo per matti, e mi veniva da ridere anche a me. Sì, ho fatto solo questa parte,
0: no,
1: ma abbiamo avuto un grande successo, tant'è che mi ha chiamato Aurelio De Laurentiis per fare il panicino e panettone natalizio.
0: Cioè. Benissimo. No, ti volevo dire, ma Pignotti quindi vuol dire che è una roba recente in realtà? Cioè,
1: sì, credo, è roba di un paio d'anni fa.
0: Ah, una comparsata, capito. Sì, ma è disponibile da qualche parte?
1: Ma poi doveva essere, te lo ripeto, doveva essere un cortometraggio. Alla fine è diventato un film, perché tra una cosa e un'altra questi ragazzi sono stati bravissimi.
0: Pazzesco.
1: E hanno ha fatto un film di un'ora e mezzo. Ma in cui naturalmente c'è tutta la grassinità, mettiamola così, tutti quelli che siamo noi personaggi a grassi, ecco.
0: Non c'è ombra, ma è disponibile da qualche parte, si può ritrovare?
1: Ora io francamente so che là, ci sono state delle proiezioni all'Antella, a Firenze, addirittura una a Milano, ma non voglio dire, no, andare al cinema a pagare un biglietto e vederlo, cioè, è una cosa fatta ovviamente, diciamo così, per spirito goliardico, per divertimento, però è stata montata molto bene, i ragazzi sono stati bravissimi.
0: Come si dice, è fatto quando tu fai una comparsata, no? Quando uno fa una comparsata, un attore, quello che è, insomma, come si dice, fa un delfino, giusto? A me sembrava di sì, no,
1: Ma io guarda, ti dico la verità, io ora qui comincio a partire la musica, quindi la gente penserà che io sono in discoteca invece che al Grand Hotel di Rimini, sì. Però ecco, quello che volevo dire, io quando c'è da fare qualcosa di simpatico e di divertente non dico mai di no, perché è una cosa che proprio c'ho nel DNA, proprio una cosa che mi viene normale, naturale. Più la cosa è assurda e più io sono presente, più la cosa è voglio dire, fa ridere e più io sono presente. Io mi perdo nel serio.
0: Come è giusto che sia, d'altra parte avremmo imparato a conoscerti. Allora, tornando ai messaggi invece, un ascoltatore che è Gabriele in particolare ci scrive ma Ndoye è proprio impossibile?
1: Ndoye tra l'altro ha pagato 45 milioni di euro,
0: appunto,
1: mi sembra,
0: quando
1: l'ha un anno fa il Nottingham Forest dal Bologna, per cui mi sembra una cifra veramente esosa.
0: Posso dire una cosa che è una sorta di invettiva? Il Bologna l'ha preso dal Basilea e quando la Fiorentina faceva la Conference League, quando ancora più facilmente avrebbe potuto accorgersi che Ndoye era forte, ma non l'ha preso la Fiorentina, l'ha preso il Bologna che la Conference non la faceva e poi l'ha venduto a 40 milioni al Nottingham.
1: Sì, per quello il Bologna ha preso anche Calafiori.
0: Certo, ma certo, sempre dal Basilea, però è bisogno
1: per il modo Ndoye.
0: Vabbè, comunque era una mia invettiva, lasciamo perdere.
1: Sì, no, dico, per cui vogliamo, qui si sta parlando di direttori sportivi bravi, parecchio bravi.
0: Sì, Sartori.
1: Cioè Giovanni Sartori.
0: Vabbè, perfetto. Allora, Bruce da Gotham ci manda la foto tua e di questa famosa intervista. Bello come il sole, incravattato. Sì.
1: Direttamente la cravatta non credo di averla avuta.
0: No, giacca, cioè, con la giacca e la camicia, dicevo così.
1: Ah, ecco, la cravatta non me la ricordo, sinceramente. Mi sembrava che poi siamo dovuti andare in un campo per simulare l'atterraggio.
0: Siamo sull'iperuranio.
1: No, ma veramente, un sabato mattina siamo andati, tra l'altro, guarda, te l'ho detto, ci si è messo 100 ore a arrivare, 100 ore a registrare, 40 secondi, ecco, stava bellissimo. Infatti la signora Pignotti gli ho detto non ti rivoto perché hai fatto perdere una mattinata intera, ecco.
0: No, siete veramente bellissimi, vabbè. si vede che proprio era una risata continua, vabbè. Allora, siamo pieni di messaggi vocali, quindi facciamo una cosa, ascoltiamone un paio, vai, andiamo con due vocali.
8: Per me se Newcastle va, cioè vuole Fagioli, lo paga, altro è 30 magari in Italia, 25 dai, ma cavolo, dalla Premier strapagano tutti, Fagioli è uno dei nostri giocatori più importanti, è giusto e paratici, se lo vogliono davvero se lo faccia pagare bene. Vieni.
9: Ciao Nick e Nick, ma secondo me in quel cortometraggio c'era anche la povera Sandra Milo, o sbaglio?
0: Quale cortometraggio? Aspettate, perché non sto capendo più niente. Cecca?
1: No, sì, il cortometraggio del film sugli UFO, penso si riferisca a lui, diciamo, è dire, cioè ormai diciamo è una roba datata nel tempo, ma io non credo, cioè, te ripeto, si è fatto 2 anni fa, però io a questo punto sentirò se mi fanno fare una parte in un film di Pieraccione, perché a me garberebbe fare il giornalista bischero in un film, mi piacerebbe proprio tanto, però non so se è prevista una cosa del genere un giorno. Se mi capitasse di incontrare Leonardo Pieraccione, bisogna che lo chieda a Carlo Conti e ho detto, guarda, se un giorno Leonardo fa un film in cui c'è un giornalista bischero, ecco, io se mi dà la possibilità di esprimere il mio talento, cioè la bischeraggine, glielo fa anche gratis, ecco.
0: Bene, senti, allora Cecca, poi arriva un messaggio. Vabbè, ci vorrebbe un po', è una riflessione che poi tra l'altro è sistematica, insomma. Gino scrive: è vero che siamo fuori dall'Europa, però ricordatevi che Firenze è sempre una piazza ambita. Qui punti interrogativi sorgono, perché è una piazza ambita sulla base di che cosa? C'è una storia, ovviamente, poi offre Firenze, il brand Firenze, come ha ricordato anche Paratici, però da tanti anni la Fiorentina, insomma, è fuori dal giro che conta, no?
1: Sì, purtroppo sì, Brand Firenze tra l'altro mi sta chiamando il Sassuolo in questo momento.
0: Te fai come vuoi.
1: No, io risponderei volentieri, anche magari perché si è comprato Torso, però siamo in diretta e quindi non posso rispondergli, rimarremo col dubbio fino alla fine della trasmissione. La domanda mi dicevi del Brand di Firenze, scusami.
0: Sì, no, l'ascoltatore dice che Firenze comunque è una piazza ambita, quindi sarà anche diciamo fuori dall'Europa, però questo è un dato di fatto secondo Gino.
1: Vabbè, se no non sarebbe arrivato De Gea, se no non sarebbe ora Gosens, non vorrebbe rimanere puntando i piedi nonostante una proposta da parte del Betis Siviglia, cioè questi giocatori che comunque sia conoscono bene la città e sanno anche il loro valore, quello che naturalmente vuol dire il calcio a Firenze, l'hanno sposato il progetto. Poi magari è più facile per un De Gea che è stato al Manchester dove ha fatto tanti anni, tante belle soddisfazioni si sono tolti lui, magari lo stesso Gosens, più facile poi arrivare alla Fiorentina magari anche senza troppe ambizioni e starci bene. Però questo Firenze e la Fiorentina, ragazzi, è tanta roba, cioè voglio dire, io guarda, prima sono intervenuto in una chat di Twitch dei tifosi dell'Inter e naturalmente sentivo un monte di critiche perché non hanno preso Palestra, perché Nico Pazzo è andato al Como, no? E tutto quanto eccetera. Io scherzosamente gli ho detto, voi avete vinto uno scudetto nella Coppa d'Italia e siete qui a criticare, voglio dire, l'Inter, noi ci siamo salvati a due giornate dalla fine, sono 7 anni che facciamo un calcio tutto nostro, beh insomma, voglio dire, è tutto sempre relativo, ecco, voglio dire, no? Alla fine nessuno è mai soddisfatto di quello che ha.
0: Ragazzi, oggi è più appetibile un Como, cioè, prima lo si capisce e prima secondo me si torna in alto, ma non noi, noi intesa, cioè la dirigenza della Fiorentina. Comunque, vabbè, intanto Pietro e Stefano insomma mi tirano le orecchie giustamente, perché io dicevo, ma quando fai una comparsata in un film, a me sembrava si dicesse un delfino, in realtà loro dicono si dice cameo, e in effetti sì, però a me sembrava anche delfino, quindi comunque a me piace pensare che Tuček abbia fatto un delfino, va bene lo stesso?
1: Sì, l'importante è che non abbia fatto lo squalo,
0: no.
1: Che forse era più appropriato, perché con il naso che mi ritrovo con la pinna potevo fare benissimo lo squalo 11.
0: Questo non l'ho detto. Allora,
1: no, ho detto io.
0: Senti, mancano 4 minuti al termine della trasmissione e poi sapremo che cosa vuole il Sassuolo. Andiamo con un messaggio vocale per Cecca, vai, sentiamo.
10: Una comparsata si chiama un cameo, non capito. Un delfino. Luigi.
0: Boh, allora vabbè, non lo so perché ho pensato cameo, cioè ho pensato delfino, vabbè, ci può stare, no? Ogni tanto va tirato uno sfondone.
1: Voglio dire, tanto non è un acquisto per la Fiorentina, per cui
0: no.
1: Né cameo né delfino credo arriveranno alla Fiorentina in questa sessione di mercato, possiamo stare sereni, ma va bene tutto.
0: Se dovesse arrivare però delfino, inteso come giocatore sconosciuto da un grande, ma di grande talento, noi saremmo molto contenti, perché è esattamente il mercato strategico al quale facciamo riferimento da tanto tempo.
1: È quello, sì.
0: Max l'agente ci scrive: buongiorno ragazzi, Zegrova non ha creato nessun problema alla Juventus, semmai è lui che purtroppo ha problemi di pubalgia e ha 30 minuti di autonomia, e fino a che non si opera sarà sempre così, ma sul valore del giocatore non si discute. Ciao, che cosa dici?
1: Anche a me piaceva tanto Zegrova, poi l'ho visto giocare nella Juventus e ho detto, ma è sempre lui? Perché sinceramente quando l'ho visto giocare all'estero mi sembrava un altro tipo di giocatore, però sai, questo dipende anche dalla mia, oggi giocare nella Juve è un po' più difficile rispetto agli anni passati, anche perché il livello è cambiato e quindi forse non era nemmeno il giocatore giusto, ecco, per quello che naturalmente è il modulo che loro vogliono mettere in campo. Però sinceramente, se poi ha dei problemi fisici, questo aumenta la problematica di poter essere utile per una squadra.
0: Poi c'è Francesco che scrive: ripeto per il Cecca, piadina e squacquerone, vabbè, l'altro non si può dire, non siamo.
1: Sì, comunque ho preso la piadina, quella emiliana classica, cioè in realtà questa qui è la piadina romagnola, ho preso squacquerone, pomodorini e rucola.
0: Bene.
1: E prosciutto crudo. Sì, ho preso una cosa molto semplice. Mi sono praticamente sporcato tutta la maglietta, ma quello fa parte del personaggio, ecco.
0: Poi c'è chi dice che se la Fiorentina dà più peso a Ndur piuttosto che a Parati e a Fagioli, scusate, è roba da querela, perché Ndur non ha il cambio di passo, roba imprescindibile per una mezzala.
1: Lo so, però ragazzi, io sono d'accordo su questa valutazione, ma infatti qui però si parla di un altro tipo di discorso, si parla di personalità e di continuità. Su Ndur vedono probabilmente una prospettiva di crescita e anche probabilmente a livello caratteriale
0: e anche dei bei milioni da fare,
1: leadership.
0: Sì.
1: Mentre su Fagioli le perplessità ce l'abbiamo tutti, ragazzi, ma perché Fagioli è un giocatore che va un po' a corrente alternata, ci sono delle partite in cui veramente c'è da essere felicissimi e delle partite nelle quali lui sparisce dal campo. E quindi a maggior ragione la valutazione è questa, nessuno discute il talento di Fasoli, perché se vogliamo metterla su questo piano, per quanto mi riguarda, io vedo più talento in Fasoli che in Dur, personalmente.
0: Andiamo con un ultimo vocale e poi terminiamo la trasmissione, vai!
11: Buonasera, probabilmente mi sbaglio, anzi sicuramente mi sbaglio, ma sembra di ricordare che il prestito con diritto di riscatto non possa essere esteso al secondo anno di fila. È un ricordo sbagliato? Cristiano.
0: Cecca.
1: A me non risulta, cioè il prestito con diritto di riscatto si può riproporre anche al secondo anno successivo, non è questo il problema. Il problema è che non si può proporre il prestito con diritto di riscatto sull'anno in scadenza, cioè se te c'hai oggi un giocatore 30 giugno 2027, nel frattempo c'è il concerto sottofondo di Lorenzo Marucci, scusatelo, ma sta facendo.
0: No, però non si sente, eh? E questo è un peccato.
1: Non si sente, però Marucci, guarda, devo dirti che va alla grande, c'è tanta gente che lo attende. No, dicevo, se pensi a questo, 30 giugno 2027, prestito un diritto di scatto non si può fare sulla scadenza.
0: Ok. Quindi questo per chiarire la domanda.
1: Un abbraccio Marucci Cilli, scena documentata da Marco Tonelli.
0: Ci facciamo un'esclusiva allora, c'è una notizia, una verde su TMV.
1: Un abbraccio così non si vedeva dai mondiali del 2006.
0: Sì, questa è roba dal libro cuore in effetti, anche perché ricorrono gli anni, 20 anni.
1: Aspetta un attimo, no, dicevo Luca e Lorenzo, che un abbraccio così non si vedeva dalla vittoria, dal rigore di Fabio Grosso contro la Francia, possiamo dire?
12: Esatto, lo stesso abbraccio, vabbè, ma quando vedo Lorenzo non posso non abbracciare.
1: No, ma è stato bellissimo, perché comunque i vestiti quasi uguali, vestiti con questa camicia bianca, tu abbronzato, lui un po' meno, è stato bellissimo.
12: Diciamo la verità.
1: Estate si fa così. Sì,
12: diciamo la verità, adesso ti presenterai anche tu con la camicia.
1: Ora vado a prendere giacca e camicia.
12: L'abito proprio ti presenterai.
1: No, l'abito ce l'ha Luca Cilli, è il più elegante della zona, ma perché lui veniva da Pescara. Bello. Ciao ragazzi, ciao Luca, ciao Lore.
0: Senti, ma in questo abbraccio sono rimasti l'uno attaccato all'altro perché farà un caldo?
1: No, era qua che stavano cazzeggiando con me.
0: Benissimo, ok. Bene, allora ti lasciamo mettere la giacca per la tua gioia, suppongo, visti 40 gradi all'ombra. Cecca, grazie, ci risentiamo domani dalle 16, eh?
1: Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti, ciao.
0: Ciao, grazie a Niccolò Ceccarini. Adesso noi cediamo la linea Garisca al Vento con il buon Giacomo Galassi e con lui Sauro Fattori, grazie a Stefano Cherubini al coordinamento tecnico, da Niccolò Santi, ciao.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Contro tutti!
13: Ma io non vi sfido, non vi vedo.
14: Comunque bisogna riconoscere a Dimitri la coerenza e il coraggio, perché non perde occasione per attaccare Italiano. E il suo mister
15: hai ragione.
14: Anche quest'anno parte da
15: dai divano, dal
14: fuori dalla alla
15: stazione
14: quello
15: a
14: forte,
15: vedere
14: forte.
15: Il treno.
14: Ciao Lorenzo.
15: Grande Lorenzo, va bene così,
16: però te ne cerchi.
15: Io
16: ormai sto prendendo il distacco, anche se quest'anno.
15: Ma io c'ho il giochino. A un certo ora quest'anno, probabilmente una scelta lo chiami Trabzonspor. E io gli faccio a Tommaso Loreto: oh, si scommette che Trabzonspor gli arriva davanti. E giù
16: a ridiscutere, a rimettere
15: Santini. Di Vlahovic,
16: Di Mandragora e Vlahovic.
15: Mandragora e Vlahovic, vabbè, va a vincere la Super League. Non sto scherzando, con questi giocatori qui va a vincere la Super League, perché c'è giusto il Galatasaray che ha stelle più brillanti.
16: Oh, senti, vabbè, Palmieri molto attento, ovviamente non si è sbilanciato.
15: Con Fermina su Torstvedt, però non...
16: Grosso, deve far valere il suo, deve far vedere il suo valore, e su Torstvedt ci senti conferme?
15: Sì, comunque quando un dirigente s'arrende alla non... all'impossibilità di trattenere un suo giocatore, dice
16: cercheremo
15: a incassare
16: di ottenere
15: il massimo.
16: Vuol dire che è sospeso perché la Fiorentina non arriva.
15: Bravo.
16: A quanto chiedono.
15: E poi ti chiedo, quante altre squadre hai letto su Torstvedt?
16: Nessuno.
15: Quindi io ci leggo dentro le righe,
16: sono
15: non
16: i soliti 14-15.
15: Allora, ricordo che è stata giudicata inaccettabile una proposta da 8 di gennaio. Non mi ricordo da quant'era la proposta, ma sì. Fu proprio Palmieri a raccontare. Palmieri, Carnevali, insomma, spesso quando c'è da mettere in piazza offerte insoddisfacenti non si tirano indietro. Ti ricorderai, no, anche con Berardi successe, sì. che raccontarono, fu proprio Carnevali a dire, insomma, un'offerta, com'è che la definì? Oh, io non mi ricordo, ma usò una parola anche abbastanza antipatica.
16: Parlava di
15: irricevibile,
16: che comunque ci aveva riso sopra.
15: Irricevibile, sì, è una cosa simile, hanno fatto anche a gennaio per Torstvedt, devo dire, è il gioco delle parti, è normale che, con tutti i rispetto, ecco, io Torstvedt è un giocatore non comprei neanche, capisco che Paratici probabilmente vorrà provare a portare almeno uno dei nomi che gli ha indicato Grosso. Certo, vorrei leggere gli altri, se ce n'è uno un po' meglio i Torstvedt sono più contento. Detto che poi tra me e Paratici il DS, quello bravo, è lui.
16: In teoria,
15: evidentemente.
16: Sì. In teoria,
15: poi sì. Noi siamo qui a ragionare e io vi dico, senza bisogno di nascondersi, per me Torstvedt è poco più di Brescianini. Cioè Brescianini, se lo metti in forma, in forze, ma ti voglio dire, non vi arrabbiate.

0: Per cui, insomma, sono tante le cose da dover tenere di conto. Io non sento la necessità di un acquisto alla Torstvedt. L'ho detto tante volte, per me centrocampo è da toccare poco. Fagioli sta bene dov'è, Ndur sta bene dov'è, gli puoi trovare un'alternativa che lo metta più in discussione, certo. Mandragora sta bene dov'è, anche lui gli puoi trovare un'alternativa che lo metta più in discussione. Non ci sono già queste alternative, Fabian, Brescianini, pensando che magari Grosso riuscirà.
1: Torstvedt, Miretti,
0: per me sono dei surplus, però è una mia opinione, sicuramente, ripeto, tra me e Paratici che ne capisce di più le Paratici, per cui
1: mi è piaciuto molto Palmieri, la leggerezza alla quale sì, liberali molto attenzionati, ma noi ne abbiamo un monte, sicché sostanzialmente su liberali ha chiuso la porta.
0: Vabbè,
1: io vi dico
0: dirti
1: che comunque il ragazzo ha segnato, sì. Subito sul, sì, rigore, sì. Parliamo dell'europeo under 19, sì. L'Italia sta portando a casa un bel 2-0 sulla Serbia under 19, 2-0 appunto avviato da Liberati sul rigore dopo appena 11 minuti di gioco, e a un quarto d'ora dalla fine Idrissou ha messo sul 2-0 questa sfida che vede gli azzurrini sempre più vicini alla vittoria. Insomma, siamo al 90esimo.
0: Io su Liberati ho un solo dubbio e poi
1: non
0: lascio spazio al collegamento. Grosso farà il 4-3-3.
1: Sì,
0: dove lo mettiamo nel 4-3-3
1: mezzala di inserimento?
0: Aiuto, no, è troppo
1: Luca
0: piccolo.
1: Luca Calamai mi ha detto no,
0: è troppo piccolo.
1: Andrea,
0: è troppo piccolo fisicamente
1: Andrea
0: per fare la mezzala.
1: Che oggi abbiamo,
0: no, non lo vedo. Casomai me lo immagino, siccome ha un mancino interessante.
1: Anche
0: me...
1: me dicevano è piccolino, è bassino.
0: Infatti non fai la mezzala in Serie A.
1: Ma quando mi inserivo?
0: Sei arrivato vicino.
1: Quando mi inserivo?
0: Sta qua, ragazzi, è stato.
1: Anche Di Zola dicevano è piccolino.
0: Ma mica faceva la mezzala Zola, abbi
1: ma
0: pazienza,
1: sei forte,
0: in attacco.
1: Ma sei forte.
0: Ma certo, tant'è vero che io dico Lorenzino Amatucci, non mi cominciate a dire che è piccolino. Ma Lorenzino Amatucci fa il play.
1: Amatucci un parla
0: fa il play
1: parla
0: Amatucci.
1: Nessuno.
0: Ma lo sai perché? Perché rimane Amatucci. Se fossi io, fossi Foco, fossi Fabio.
1: Cecco Angiolini.
0: Esatto, fossi Fabio. Per me Amatucci è il vice Fagioli.
1: Tra l'altro di Harder ho letto del Modena, ma di Amatucci giusto
0: no,
1: dopo qualcosina sul Torino non si legge niente.
0: Lo blindano.
1: Va
0: e fanno bene.
1: Credo che di liberali, fra l'altro, ne abbia parlato anche grande protagonista di questa giornata, ovvero Giancarlo Antognoni, e chiedo conferma a Ludovico Mauro che sta seguendo l'evento della presentazione del suo libro. Stato citato qua e là anche liberali dal grande Giancarlo, o sbaglio Ludovico? Ciao, buonasera.
0: Ciao Ludo.
2: Che l'ho fatta io la domanda, quindi sì. Vedi? Esattamente, ha parlato anche di liberati.
1: Oh.
2: Antognoni, buonasera a tutti, siamo davanti per chi ci sta seguendo in formato visual alla Liberia Giunti Odeon nel cuore di Firenze. È finito da pochi minuti l'evento di questo pomeriggio che era appunto la presentazione del libro di Giancarlo Antognoni con Luca Calamai, che non solo presentava ma ha fatto parte anche della stesura del libro in questione, quindi ci ha fatto molto piacere assistere a una serata in cui non solo Giancarlo Antognoni ha avuto modo di ripercorrere la sua storia dentro e fuori dal campo, ma l'hanno ripercorsa con lui anche tanti ex compagni, ex non solo giocatori ma anche volti, personaggi noti riguardanti il mondo della Fiorentina. Cioè oggi dentro il teatro alle mie spalle c'erano da tanti ex compagni di Antognoni come Giovanni Galli, Roberto Galbiati e tanti altri ancora che hanno fatto parte delle Fiorentine di quei 15 anni dal 72 all'87 in cui Antognoni ha vestito la maglia numero 10. C'erano anche personaggi che hanno seguito quelle squadre anche in altre vesti, penso a Sandro Vennucci, oggi presidente dell'Associazione Stampa Toscana, penso a Raffaele Righetti che è un'istituzione della Fiorentina, come ha detto lo stesso Antognoni dal palco, è intervenuta la sindaca Sara Funaro e potrei citarne tanti altri, non lo faccio perché altrimenti non finiamo più. Venendo alla domanda di Tommaso, sì, appunto io ho fatto proprio io la domanda su liberali a Antognoni prima dell'evento perché parlava un po' imbeccato da un'altra collega dell'assenza del fatto che non ci siano praticamente più i numeri 10, lui che è ricordato, etichettato come l'unico 10 a Firenze. Liberali ha risposto lui, è un giocatore così,

0: di quelli fantasiosi, di quelli che appunto sono sempre più come dire, assenti nel calcio di oggi, ormai da diversi anni. Farebbe comodo non solo alla Fiorentina, in tutte le squadre, ha detto Antonioni, alla Roma, al Napoli, tanto per citarne altre due. Gli abbiamo chiesto poi anche di Coleoscio, che è un obiettivo della Fiorentina ormai da diverso tempo, sembrava anche a un passo dalla chiusura, poi probabilmente sono stati i suoi tentennamenti per ora a mettere un po' in stand by l'operazione.
1: Troppo scoperto, ecco, Coleoscio, Dini.
2: Mi sa di depistaggio, però ci mancherebbe altro, non voglio smentire fonti o ricostruzioni. Credo che siamo andati un pelino lunghi. Mi ricordo che ne parlavamo anche con te, Andrea, Savelli.
1: Quando dici,
2: Troppo in pubblica piazza, troppo tutto. Però sicuramente, ecco, Ludovico avrà avuto informazioni in tal senso, non è che racconta fra.
0: Sì, non volevo chiudere la porta, volevo lasciare a prescindere, però facevo un po' cronaca su quelle che sono state le notizie di questi giorni. E per chiudere, è stato un evento a cui hanno presenziato diverse persone, perché il cinema Odeon era aperto al pubblico, appunto, quindi sia per la parte bassa, per chi conosce appunto il posto, sia per la parte alta, mi verrebbe da dire gli spalti, in gergo calcistico penso sia
2: la ficcionaia, sì, no?
1: Si chiama loggione,
2: no, lo so, io la ficcionaia, in alto c'è la ficcionaia, perché
1: comunque va bene.
0: Vabbè, ci siamo intesi, capiti. Comunque c'erano tante persone, è stato un bel evento, sono stati raccontati tanti aneddoti anche
2: Loreto,
0: riguardanti la carriera
1: Maggione o piccionaia. Poi farete anche l'esame di storia del teatro e vi consiglio, bellissimo, un grande corso storia del teatro.
2: Io l'ho fatto
1: all'università. Bello, sì.
2: Vai Ludovico,
1: scusa,
2: abbi pazienza.
1: Ludo, volevo mostrarti la cultura del tuo direttore.
2: Ragazzi, il direttore,
1: spero
2: mica è qui per caso.
1: Ammirato.
2: Se mica ha trovato qui sotto in via Panciati che aveva pezzato.
0: Ma io vi lascio subito a disquisire delle caratteristiche di teatri, bar, cinema e quant'altro. Almeno fate contenti anche gli ascoltatori che ascoltano pure qualcos'altro.
2: Allora, due cose, non so se poi abbiamo anche domande serie per Ludovico. Io ho due considerazioni che mi sono annotato.
1: Vai.
2: La prima è, guarda, alla prima cittadina di Firenze, Sara Funaro, io gli farei una domanda così, dal cuore. No, non t'allarmare, è una domanda seria. Sara, amministrazione, che non è che ce l'ho con lei, giunta comunale, che sa piantare qualche albero, sembra di essere in un forno a microonde in questa città.
1: Ma che c'entra?
2: Piantare io l'albero.
1: No, ma perché c'era la sindaca,
2: certo,
1: d'Antonioni.
2: La sindaca, okay, le vorrei chiedere, okay, che quello. Sa piantare qualche albero. Pare di essere in un microonde.
1: E l'altro?
0: Sì, potrei aggiungere che potrebbe anche piovere ogni tanto. Prima in redazione eravamo a parlare proprio di questo.
2: No, non è arrivata.
0: No, perché si dice anche, no, poteva andare peggio, poteva piovere. No, sarebbe andata meglio se avesse piovuto.
2: Un pochino, non troppo, perché poi sappiamo la pioggia, purtroppo, soprattutto in momenti in cui il calore assorbe e non rilascia, può far danni. La seconda, tu l'hai visto il film Ogni maledetta domenica, Ludovico?
3: Vabbè.
0: Sì, certamente. Penso qualsiasi appassionato di calcio abbia visto Ogni maledetta domenica.
2: C'è Al Pacino, a un certo punto dice, no, un centimetro alla volta, centimetro dopo centimetro, ed è da quel centimetro che, guarda che per un centimetro Tommaso Loreto non è arrivato a fare la mezzala d'inserimento in Serie A. Roba che, guarda, ci faremo una puntata dedicata.
1: Va. Vabbè
0: ragazzi, ma se state a parlare di altezze sulle mezzali, secondo me toccate un tasto su cui siete abbastanza attaccabili. Cioè, mi risulta che il miglior centrocampista al mondo al momento sia alto più o meno 1,65 m.
2: Hai capito? Però fa la mezzala. No.
1: Fra l'altro, caro Dimitri, per Gianni 85 non solo Amatucci rimane, ma sarà Fagioli a fare la riserva di Amatucci.
2: A sedere, come
0: Fagioli,
2: si diceva
0: che tra
2: un
0: l'altro
2: tempo
0: nasce trequartista barra mezzala, se vogliamo.
2: Ecco, però Fagioli comunque già un pochino più alto rispetto al buon Liberali, perché ne abbiamo detto in ambito Liberali le perplessità su una struttura fisica, per una mezzala di inserimento è un po',
1: insomma,
2: leggerina.
1: Anche su Liberali mi sembra che Antognoni abbia messo
2: un
1: bel timbro. Vedremo, vedremo se poi affonderà il Como o chi per lui. La Fiorentina un'idea ce l'ha, poi da qui a stringere ce ne corre. Ludovico, grazie mille. Ottimo lavoro.
0: Grazie a voi, buona serata.
2: Ciao Ludovico.
1: Grazie, grazie a Ludovico Mauro che ha seguito questa presentazione della quale continueremo a parlare.
2: Sì, esatto.
1: Perché poi
2: abbiamo altri file.
1: Chiaramente ci sta a cuore anche questo libro che ripercorre il lungo cammino di Giancarlo Antognoni in maglia viola. E direi che a brevissimo ci sentiamo anche l'intervento di un altro grande ex come Giovanni Galli, che oggi era all'Odeon. Siamo quasi in chiusura. Dimitri, devo dire che forse tutto sommato da questa settimana grandi polemiche
2: anche perché è una fase
1: di stallo, ci stiamo ammorbidendo anche noi,
2: ma sai, è una fase di stallo, Paratici non si vede, quindi
1: poi comunque la conferenza
2: l'ha fatta,
1: un'idea ce l'hanno
2: non
1: data.
2: È stata imperdibile, l'abbiamo già detto, l'abbiamo già criticato, non vogliamo tornare su quello, abbiamo detto, ha lanciato un segnale. Certo è che sicuramente, questo lo ribadisco, per me le priorità della Fiorentina sono da ricercare altrove, nel senso che bisogna andare a prendere un esterno d'attacco.
1: Ma li vuoi subito? Se
2: subito, uno, due esterni, uno lo prendiamo in prestito, uno a titolo definitivo.
1: O se no si può anche riprendere Brecalo, come abbiamo letto stamani.
2: Ho letto, sì, io con Brexi sono amico, ti vorrei ricordare, lo chiamo
1: Brecalo,
2: invece Rafalo.
1: Io sono pronto.
2: Fuori invece Rafalo. Io al buon Brexit gli ho fatto io e Giacomo Galassi gli abbiamo fatto fare l'unico gol con la Fiorentina.
1: È vero, a Napoli
2: che ci aveva promesso.
1: Deviato.
2: Vabbè, però, ma uguale.
1: Sì,
2: conta.
1: Sì, ma dopo l'intervista a Firenze.
2: Ci aveva promesso e avrebbe scritto. E c'è ancora su Instagram, siccome lo chiamavate prendendolo in giro, povero Brexit, Brepalo, te lo ricordi?
1: Brepalo.
2: Perché pigliava sempre palo. Allora gli dissi, Brexit, sì, amico mio, se segni, perché tanto ora segni,
1: Breca
2: gol, e lo scrisse, fu un grande, quindi applausi per Brexi, non me lo offendete.
1: Un minuto lo concediamo anche a Stefano, che ringrazio per l'attesa, ha preso la linea 055 77 11 171. Ciao Stefano.
2: Ciao Stefano.
3: Anzi, buonasera a tutti e due. Sera. Ciao dottore e ciao.
1: Dici tutto.
3: Allora, ciao Dimitri, che ogni tanto a me piace guardare i giocatori. E più a centrocampo, secondo me, più che l'ex, insomma, giocatore del Sassuolo, caratteristico come dici te, che assomiglia molto più a Brescianino, un incursore più o meno, però è quello.
2: Sì.
3: Secondo me manca più un giocatore, se dovesse andare via Mandragora, un giocatore vada a sostituire Mandragora, più dinamico, più forte nei recuperi, tipo il portoghese Samu Costa, che è convocato nel Portogallo ai mondiali.
2: Beh, gran bel nome,
3: Come?
2: No, dico gran bel nome. Io, Stefano, ti dico che...
3: No, ti spiego anche perché.
2: Sì.
3: Perché nel Mallorca retrocesso lo devono vendere perché lui non può riparire. C'è dietro Benfica, ci sono diverse altre squadre.
2: Vicino,
3: però questo sarebbe un giocatore intorno ai 15, sì, 16 più o meno, che secondo me andrebbe a colmare quel giocatore strutturato che va a raccogliere palloni, va a recuperare. È un mancino che è forte di testa, è veramente un qualcosa che nella Fiorentina è mancata in questi anni.
2: Buona chiamata, che non so se poi sarà effettivamente perseguita. L'unico dubbio che mi sento di porti è: la Fiorentina ha altri 15 milioni da spendere così, tra virgolette, a cuor leggero?
3: C'hai Tom da vendere, c'hai Richardson da vendere.
2: Come direbbe qualcuno, in bocca al lupo, perché bisogna che qualcuno li prenda tutti questi giocatori ai prezzi che vuoi te. E poi, scusami, integro ulteriormente, per me se va via Mandragora ci vuole un pezzo grosso, perché noi facciamo finta purtroppo da qualche anno che Mandragora non sia un pezzo grosso della Fiorentina, ma lo è, lo è.
3: Samu è uno che ha anche segnato,
2: ma infatti non sto criticando il nome, ti dico solo che Samu Costa, chi volete, se va via Mandragora non pensate di portare il Fabian, e lo dico con la stima per Fabian, perché per me Fabian non è questa roba qui, è un giocatore per cui io ho speso buonissime parole nel momento del suo arrivo e continuo a credere che possa cambiare le sue sorti. ma non va bene un Fabiano al posto di Mandragora. Io qui lo dico e qui lo nego. No, se si cede Mandragora ci vuole un pezzo grosso,
3: allora, io ti sto dicendo, un giocatore con le stesse caratteristiche, più dinamico e più strutturato a fare quel lavoro di contenimento, un box to box.
2: Ma infatti sono sicuro che Paratici
1: se l'è
2: segnato.
1: Grazie della segnalazione.
3: Un altro,
1: vai al volo, al volo, poi al volo, siamo in
3: chiusura. Un giocatore che sarebbe molto e che manca è Jens Castro. Jens Castro. Che è metà tedesco e metà coreano, che è convocato nella Corea.
2: Però anche lì siamo a centrocampo.
1: Tedesco, sudcoreano.
2: Siamo mediani.
3: Io sì, voglio rinforzare il centrocampo. Mediani. Il di Fazzini, okay. Lui è un giocatore a metà fra Frendrup e Barella.
2: Accidenti. No, Barella.
1: Grazie Stefano, dobbiamo chiudere.
2: Ciao,
1: ragazzi,
2: complimenti. Grazie per i nomi, grande.
1: Per la conoscenza, Stefano.
2: Samu Costa
1: vero.
2: E Castro.
1: Teniamo lì lì. Samu Costa e Jens Castro. Un decino fatto bene, Borussia Mönchengladbach.
2: Castro, io me lo ricordo più mediano. Samu Costa è un profilo più poliedrico. Per me, per sostituire Mandragora, ci vuole ancora qualcosina di più. Questo per dire quanto è importante Mandragora, non
1: rispondi
2: per lui,
1: secco.
2: Vai.
1: Prendessero Matic a zero, come scrive Davide,
2: non male. Piacerebbe. Ma non è svincolato, Matic ha avuto l'opzione di rinnovo per un altro anno, quindi non lo compri a zero.
1: Bravo, questo fatto lo dico bene perché non lo sapevo. Ci fermiamo qui per il nostro appuntamento odierno, lasciandovi, come vi dicevo, con le parole di Giovanni Galli dalla presentazione del libro di Giancarlo Antonioni, ma soprattutto con il Last Dance per questa stagione di Giro per il Mondo, format che è piaciuto moltissimo. Ovviamente, come sempre, grazie alla straordinaria Chiara Andrea Bevilacqua, che dove la metti sta, ma soprattutto da spettacolo, che siano partite, che sia il mondo dei tifosi, la nostra
2: poliedrica,
1: è assolutamente una todocampista a 360 gradi. È stato un bel cammino quello di In Giro con il Mondo. Stasera chiudiamo questa prima stagione, ovviamente torneremo già da agosto in poi con questo appuntamento.
2: Invece a me mi vuoi far venire qui
1: a luglio,
2: sempre,
1: invece
2: sempre.
1: Questo
2: io
1: lo
2: non
1: portiamo
2: vado
1: avanti,
2: in ferie, io non vado
1: avanti.
2: In ferie,
1: anche
2: ragazzi,
1: un lunedì dovremo dare un po' di fiato ad Alessandro Di Nardo,
2: sì,
1: che poi
2: vi tormenterò tutta l'estate,
1: protagonista da luglio. Ricordandovi che il primo tempo tra Giappone e Brasile si è chiuso con i giapponesi avanti 1-0 grazie al gol assolutamente inaspettato di Sano. Ancora 45 minuti per i Carioca per raddrizzare la sfida. Dimitri, lo risentiremo in settimana.
2: Sì, ci troviamo giovedì mattina con Francesco Benvenuti.
1: A
2: per chi non
1: compra,
2: potesse esserci, ore 10, lunedì prossimo, torniamo qui, sempre presenti.
1: Voi state lì con Chiara Andrea Bevilacqua, i suoi ospiti e In Giro per il Mondo, e col sottoscritto. Appuntamento a domani, come sempre, alle 2 con Palla al Centro. Ciao.
2: Ciao.
4: Uno contro tutti.
5: Lei non può parlare di Dio con Dio. New
6: message. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: il massacro dei tossici.
1: Uno
2: contro tutti.
3: Su una puntata furono fatte 10 tesi di laurea.
4: Eccoci qua, uno contro tutti, 19.06, lunedì 29 giugno, l'assoluto protagonista, Dimitri Conti, Dimitar.
5: Buonasera, Tommaso, un
4: saluto. Ben ritrovati
5: e un saluto
4: per quest'ora
5: agli amici ascoltatori
4: del lunedì che riprendiamo, che ci vede peraltro anche diretti osservatori di un bel sedicesimo di finale per ciò che riguarda il mondiale. È cominciato Brasile-Giappone, risultato sullo 0-0, grazie all'ottimo lavoro come sempre di Stefano Carlesi dal vetro. Vi aggiorneremo, nel senso che noi siamo così coinvolti che magari ci distraiamo e non riusciamo a osservare, detto che insomma per il momento è una partita molto equilibrata.
5: Facciamo una chiamata su Brasile Giappone.
4: Io mi sento
5: e passa il Giappone, lo sai? Urbi e Torbi,
4: il mare in panchina,
5: guarda com'è
4: Brasile,
5: diciamo
4: oggi insomma non strappa troppe simpatie,
5: anche se ti devo dire comunque nel girone ha fatto il suo, il Marocco ha pareggiato alla prima, una squadra piuttosto forte, occhio anche al Marocco, perché è vero, ha beccato l'Olanda nel scontro nel tabellone, ma attenzione perché il Marocco non ha niente da invidiare all'Olanda, ricordiamo che è arrivato quarto nell'ultimo mondiale, c'era un protagonista allora della Fiorentina come Sofiane Amrabat, super protagonista di quel Marocco, per cui insomma nazionale che merita assoluto rispetto, come per me il Giappone, non so, è l'aria, è la faccia di Neymar accanto a quella di Hendrik.
4: È un po' anche la tendenza degli ultimi mondiali, ultimi
5: più sorprese
4: 4-8 anni. Questo Giappone è diventato un po' meno, no? Favola, curiosità, è un po' di più sicuramente una squadra di un diverso valore. Va bene, ma a noi oggi interessa ovviamente la Fiorentina
5: più che un giapponese, magari ci interessa,
4: ne parleremo, ma io volevo darti un po' di aggiornamenti.
5: Vai.
4: Innanzitutto perché chi ci sta seguendo lungo tutta la giornata ha avuto modo anche di curiosare questo evento che vede protagonista la bandiera, l'uomo che gioca guardando le stelle, Giancarlo Antognoni, il libro che insieme al nostro Luca Calamai racconta quella che è stata la sua carriera, il suo legame indissolubile con Firenze e con la Fiorentina, molti ex viola, uno di questi lo dobbiamo ancora ascoltare, quindi poi sentiremo anche Giovanni Galli con tutto ciò che ne consegue, perché poi ve l'anticipo, chiaramente la questione centenario continua ad essere un po' d'attualità. A proposito d'attualità però ti voglio dire due cose importanti. La prima è una curiosità che riguarda lo sponsor tecnico, la Fiorentina ha ufficialmente salutato Robe di K, che non sarà più sponsor tecnico, attendiamo
5: l'arrivo della Roma.
4: Per i più italiani
5: Ioma. Io quando ero ignorante l'ho sempre chiamata Ioma, quindi non so
4: tu
5: se...
4: che invece dici Vlahovic chiamavi Coma.
5: No, io la chiamavo Ioma.
4: Vlahovic però
5: Vlahovic sì, Ioma no,
4: la salutiamo
5: Coma, ragazzi,
4: a
5: non
4: me
5: si può sentire,
4: non si può dire, non si potrebbe perché il giornalista sai, però a me Robe di K mi è sempre piaciuta,
5: sì, devo dirti, soprattutto con la Fiorentina
4: non quel triennio di Montella, l'unica maglia che nell'ultimo decennio ho comprato era proprio quella K nera,
5: forse
4: col colletto d'oro,
5: forse
4: io la maglia nera
5: anche a me piaceva, ho capito,
4: e poi mi piaceva da morire quella,
5: però la maglia nera con le bordature viola, stai
4: mi
5: dicendo
4: sembra, sì,
5: non
4: il colletto
5: oro.
4: Era d'oro,
5: sì, ma le bordature poi erano viola,
4: bellissima,
5: se non ricordo male, molto bella
4: per qualcuno, ma invece secondo me nero, viola e oro stavano benissimo. Poi io, tu lo sai, comincio ad avere un'età, mi ricordo ancora quella d'inizio millennio, anche della nazionale, che tu potevi tirare quanto volevi perché cominciava a avere i primi tessuti super elasticizzati.
5: Sì, ora in realtà si spaccano a guardarle, però
4: vabbè, insomma, dopo sta marchetta non richiesta alla Robe di K, l'ho salutata anch'io, tornerà alla Coma,
5: Coma,
4: e peraltro credo nel giro di una settimana dovremmo anche scoprire vestirle queste nuove maglie.
5: Tra l'altro,
4: cioè,
5: Tommaso,
4: tra il 6 e il 7 di luglio, no? Così
5: a proposito,
4: capito,
5: di Coma, se non erro, ho letto insomma di cifre abbastanza importanti per un accordo di sponsorizzazione tecnica,
4: sì,
5: che riguardi la Fiorentina.
4: Certezze io lì ho saputo delle cifre
5: Sono 30 milioni in 5 anni, no? Quelle sono uscite.
4: Così sarebbero 6, io so qualcosina meno, però comunque
5: io mi ricordavo una trentina di milioni di euro su 5 anni, poi magari mi sbaglio. Perché dico questo? Perché un paio di settimane fa, giustamente, tema che poi abbiamo chiesto anche tramite Luciana Magistrato direttamente a loro, nello specifico a Ferrari, abbiamo parlato del buco economico che potrebbe aprirsi in caso Mediacom ritirasse la sponsorizzazione, cosa che per il momento ci hanno negato. Quindi noi prendiamo e registriamo
4: dicendoci che varie figure nuove
5: quindi
4: un nuovo responsabile
5: esatto. Quindi magari la situazione è in divenire, però da quel punto di vista ci hanno tranquillizzato, quindi noi attacchiamo sempre, voglio dire, è giusto dare a Cesare quel che è di Cesare. Pare quantomeno che stiano attivandosi per rintuzzare l'eventuale vuoto che lascerebbe l'ipotetica uscita di scena di Mediacom come main sponsor.
4: E questo è il primo aggiornamento che ti do. Il secondo invece è particolarmente interessante, e se vorrete insomma ne parliamo anche al 348 7513 933, perché devo dirti che abbiamo raccolto direttamente da Casa Viola delle discrete smentite su una pista. Allora, io credo che ovviamente Paratici stia facendo molta strategia sul mercato,
5: moltissima,
4: però devo anche dire che determinate indicazioni almeno per ora
5: non sono state smentite.
4: Esatto. Quindi quando ci hanno detto più o meno lasciate perdere quella tal pista,
5: era
4: per
5: vero
4: ora,
5: per ora era vero,
4: ricorderà fino a un paio di giorni fa su Bueno ci hanno fatto
5: Ugo
4: capire
5: Bueno, sì,
4: no?
5: Del Wolverhampton, sì.
4: Allora io ti direi che secondo quanto arriva da Viola Park un altro nome che forse possiamo depennare è quello di Ceballos
5: Boca del Boca. Sì vabbè, ce ne faremo una ragione. Tra l'altro non era l'unico nome in orbita Sud America, specificatamente Argentina.
4: No,
5: emerso
4: però, se vi piacesse Ceballos, state pronti perché per il momento arriva da discreta
5: smentite.
4: Doccia fredda, assolutamente.
5: Però abbiamo fatto un colpo dal Sud America, Tommaso, abbiamo comprato Vieri, che tra l'altro è un giocatore che mi rimane inevitabilmente simpatico. Perché? Perché Vieri si chiama mio fratello, è un nome fiorentino.
4: Bellissimo.
5: Vieri, e vedi che Fabio Paratici non è scemo. Fabio strizza l'occhio alla comunità fiorentina, va a prenderti brasiliano con il nome
4: da
5: Fiorentino.
4: Ma che dici?
5: Come si legge Vieri? Vieri. E quindi benvenuto Vieri. L'unica cosa che mi fa alzare il ditino e dico, beh, accidenti, una bella operazione, 15 milioni di euro di parte fissa, magari non tutti e 15 garantitissimi sull'unghia, ma quei 15 sono di fatto garantiti non subito, ma potenzialmente una parte anche nel medio termine, più altri 2 milioni di bonus, 17 milioni potenziali di affare. Io dico, Fabio, vivi Dio che tutte le nostre ricostruzioni sul budget, no? Ci siamo spellati per capire se questo budget c'è, non c'è, forse c'è, quant'è, t'ha dato l'extra budget, non si sa, cerchiamo di capire. Quanto pare un minimo di fondo di cassa c'è. Il mio dubbio, Fabio e amici all'ascolto, è Vieri, cioè, ripeto, giocatore che mi sta simpatico per evidenti motivi di denominazione, 17 milioni di euro, ma centrale di piede mancino, ma che si spendono 17 milioni di euro per comprare la riserva di Ranieri?
4: Se è forte sì. Se è forte sì. Allora,
5: adesso che vi ho dato la pizzicata, però
4: sì,
5: corredo un attimo, perché vi devo anche dire, cari amici, che sapete, per me Ranieri Fascia, non Fascia, è un leader di questa Fiorentina. Prima di mandarlo a sedere, direi che questa stagione ce l'ha anche un po' raccontato, bisogna pensarci bene, perché per tanto tempo, forse non negli ultimi sei mesi, è stato l'esempio fulgido di cosa significhi meritocrazia. Quindi tutti lo sanno quanto io stimi proprio Ranieri come storia, al di là del calciatore. Detto questo, io devo però anche dire, al di là della provocazione 17 milioni per il vice, io su questo Vieri ho raccolto, io non lo conosco molto bene, non seguo tutti i giorni il Brasileirão, per essere chiari. Vale. Il gremio mi sono visto qualche cosa, ma non è che lo vedo spessissimo. Ho chiesto a due o tre persone, perché così mi hanno insegnato a fare, e io ti devo dire, a me feedback negativi non sono arrivati. Queste tre persone con cui ho parlato, nessuno mi ha detto Vieri la Fiorentina ha buttato via soldi per questo difensore. Mi è stato detto, certo è un po' pesante di passo, deve entrare nel ritmo europeo, va benissimo, ma questo è giocatore, mi hanno detto. Questo Dimitri caro è giocatore, quindi battute non battute, se panchinerà Ranieri lo farà per merito sportivo e non perché voi fiorentinucci almeno poi state meglio se non lo vedete in campo il nostro leader. Io ci credo che lo possa fare. Certo è che se le prime partite sta in panchina è tutto normale, su questo voglio essere molto chiaro, se le prime partite sta in panchina è normale, non cominciate a arrivare alla gola di Ranieri, Vieri questo quello, calma calma calma, perché poi non l'abbiamo criticato soprattutto lato comunicazione il lavoro di Paratici. Però questo è un segnale, Tommaso, dimmi se mi sbaglio.
4: No, per me sì, è un segnale che io voglio leggere o provare a leggere anche in modo diverso rispetto al passato. Nel senso, io non so se Vieri sarà un crack o meno, so che ancora oggi mi frizzano quei 3-4 milioni che bastavano nell'estate del 19 per convincere l'Udinese a darci De Paul. E già lì pronti via, secondo me un paio d'anni di De Paul prima che fosse ingestibile per la Fiorentina, inteso come mercato, qualcun altro te l'avrebbe preso, però te eri a un passo dal prendere De Paul dall'Udinese, 3-4 milioni che hai voluto risparmiare, alla fine non l'hai preso, è andata all'Atletico Madrid, e arrivederci.
5: E quella direi che
4: vado
5: ci si
4: a qualche anno o più tardi e sì. Burdisso è molto molto vicino a un ragazzo argentino di gran prospettive che risponde al nome di Julián Álvarez. Dice. Solo che ci vogliono 25 pere, sono battezzate troppe. Julián Álvarez non lo prendiamo, alla fine poi andiamo a spendere tra bonus e controbonus un ventino su Beltrán, anche lì per risparmiare 5 milioni su Julián Álvarez. Non voglio parlare di cosa avrebbe potuto fare tecnicamente in maglia viola, solo a livello economico due anni dopo Julián Álvarez a quanto lo rivendevi rispetto a 25.
5: Ma a parte quello, ma poi Beltrán, noi sappiamo quanto
4: allora,
5: è stato pagato.
4: Se
5: oggi,
4: su Vieri hanno deciso, ma sì, mettiamoceli subito 15 più 2 perché questo tra due anni vale 45 più 10, io applaudo. Questo dico.
5: Assolutamente sì. Tu hai giustamente citato dei precedenti importanti di nomi grossi, ne hai citati due, stanno giocandosi la possibilità di rivincere un mondiale, quindi magari averli avuto a Firenze. È anche vero che, perché vogliamo essere omnicomprensivi, almeno esserlo il più possibile, io faccio un attimo di mente locale, poi se mi dimentico qualcuno al 348 7513 933, venite e mi correggete. Io gli ultimi tre difensori che siamo andati a prendere dal Sud America,
4: sì,
5: ti faccio dei nomi e mi dici te come sono andati. Partiamo dall'ultimo, Matias Moreno.
4: Ma in Spagna dicono tutti che però ha fatto benino.
5: Quindi sì,
4: Moreno è da valutare.
5: L'unica cosa che mi sento di dire, certo, per quanto l'abbiamo visto alla Fiorentina, no?
4: Sì.
5: Prima io ho segnato Vitor Hugo. A Vitor Hugo gli vogliamo bene per quel gol al Benevento, no? La giornata del ricordo di Astori, il gol all'una alle 13 sì. dell'orologio e tutto. Però tu tornassi indietro diresti Vitor Hugo è stato un colpo azzeccato?
4: Insomma, era anche una Fiorentina che doveva veramente far mercato creativo,
5: Sì, non c'era, è vero, perché c'era la fine dell'era della Valle, esatto. Assolutamente sì. E poi, qui secondo me invece siamo già in un alveo più di positività, Germán Pezzella.
1: Sì.
5: Comunque mi sento di dire male alla Fiorentina.
1: No,
5: non è andato e ha vinto anche l'ultimo mondiale.
1: Ma ti potrei anche dire, secondo me tutto sommato non è andato male nemmeno quarta.
5: Martinez quarta, ecco che avevo dimenticato. Ma lo sai perché l'avevo dimenticato? Perché il cervello è una macchina grandiosa e ha un meccanismo di difesa rispetto ai traumi che te li fa cancellare, no? E io me lo ricordo, Martinez quarta, il gelo, faceva 7 gol in una stagione, ce ne faceva prendere 70, via, statene pure a River Plate, vattene al Besiktas se ti rivuole quell'allenatore lì. Io giocatori così a Firenze non li rivoglio. Detto questo, abbiamo fatto un po' di intro su Vieri.
1: C'è.
5: Io scherzando ho detto che 17 milioni sono tanti per la riserva di Ranieri, ma
1: però se
5: ribadisco,
1: non ci va bene nulla.
5: No, ribadisco, ho avuto commenti. Io alzo le mani, non lo conosco da dirvi, ve ne parlo con sicurezza. Perché è anche una questione di rispetto mio nei vostri confronti,
1: no,
5: come
1: chiaro,
5: di Tommaso Loreto.
1: Poi si dà la sensazione, va, Mattia ci scrive, secondo me Vieri però un terzo flop dopo Fabian e Brescianini.
5: Calma Mattia,
1: Mentre a Giovanni, per esempio, sono d'accordo, a lui bruciano ancora Torreira e Udriozola.
5: Che
1: ma
5: bruciano.
1: Effettivamente, se ci pensi, Torreira quant'era il riscatto?
5: Torreira no, il riscatto più che altro...
1: Lì ci andò di mezzo questioni personali.
5: Era già stato il riscatto, era già stato programmato e la Fiorentina lo aveva attivato.
1: Lì però
5: poi venne
1: Pradè di mezzo
5: a raccontarci che lui avevano proposto. Ti ricordi?
1: No, vabbè.
5: Io me la ricordo bene quella parte.
1: Sì, ma io mi ricordo come andò, non cosa ci raccontò Pradè.
5: Vabbè, io però ti ricordo quel che ci raccontò Pradè, ovvero che avevano concordato. Ma guarda che fu molto limpido invece, secondo
1: ma
5: me
1: di...
5: Pradè. Aspetta, ti ricordo io cosa disse. Avevano concordato dei termini che la Fiorentina ha proposto di modificare a ribasso, ma aggiungendo un anno in più sul contratto. E Torreira disse di no. Ma io lo capisco Torreira che disse di no.
1: Se
5: voglio dire, no,
1: anche una situazione particolare
5: col mister
1: possiamo dire
5: era stato ributtato in campo in un Fiorentina Udinese dove ne prendemmo
1: mister.
5: 4
1: il vostro
5: lui
1: mister.
5: Aveva un discreto problema, mi
1: non
5: sembra,
1: il mio,
5: i muscoli
1: vostro.
5: Qui sì, lì ci ha messo del suo anche Vincenzo Italiano, è indubbio. Il carico peso lo mise la società che aveva, come dire, delle posizioni molto dure, molto dirette.
1: Ah, sì,
5: Torreira
1: sì,
5: si creò
1: sì,
5: una frattura.
1: Sì. Ed è incredibile.
5: E mi ricordo addirittura anche qualche compagno di spogliatoio che all'uscita dai campini, laddove nessun giocatore ha mai potuto parlare quel giorno, però fu consentito a un calciatore, diciamo, fiorentino, di dire: vabbè,
1: dai,
5: Torreira, morto un papa, se ne fa.
1: Diciamo Fiorentino,
5: Lollo Venuti.
1: Mamma mia, come cosa mi hai riaperto
5: in anni e anni ai
1: cosa
5: campini, guai a chiedere
1: riaperto.
5: Virgolettati ai calciatori. In quel caso
1: Madre
5: fu consentito a Lollo di dire: morto un papa, se ne
1: ma
5: farà.
1: Sai chi
5: quello
1: l'aveva fatto
5: Torreira.
1: Pretoriano, vero Venuti?
5: E infatti poi ha visto anche lui ha incassato una bella riconoscenza. Detto questo, altre storie, altre vicende, però indubbiamente forse tra Torreira e Udriozola, come diceva Giovanni da Campi, io anche Udriozola forse me lo sarei riscattato.
1: Ah beh, però lì non avevamo il riscatto, ti ricordi? Era un prestito secco, si parlava di ragionare a fine stagione con il Real Madrid, però poi fu il giocatore stesso che a un certo punto
5: anche
1: fece capire non si voleva rimanere un altro anno alla Fiorentina. Io piuttosto sollevo un dubbio al 3487513933, perché ho detto, questo rimane un segnale di paratici, comunque lo si voglia leggere.
5: Sì.
1: Perché? Perché ancora non ci sono, almeno pubblicamente, cessioni così avanzate da farti credere che stia spostando risorse, banalmente, no? Quindi è una sorta, chiamiamolo, di anticipo. Io però rialzo il ditino, conto i giocatori e la Fiorentina nei reparti e mi chiedo: Fabio, ma il segnale ce lo puoi lanciare su un esterno d'attacco? Anche non così
5: subito,
1: a cascata di soldi, ma qui c'è una squadra da ripensare in maniera profondissima. È lì che dico, forse prima del quinto difensore centrale fai anche sei, se ci metti i ragazzi, perché ci sono qua Diò, Cospo, noi non li contiamo.
4: Ecco, io è su
1: loro.
4: Questo che ti capisco, anche se poi i miei dubbi vanno tutti a centrocampo, perché vedo che lì davvero c'è un'abbondanza pazzesca di calciatori in rosa,
1: sì,
4: calciatori intoccabili, Fagioli in dur. In rosa abbiamo già Brescianini, Fabian, Mandragora, rientrano Matucci, Harder, Richardson, insomma siamo già a 9. Dopodiché abbiamo Miretti, sul quale
1: no, ragazzi,
4: siamo lì, ma soprattutto
1: lo dico qui,
4: Torst.
1: Io credo sia lui oggi il nome su cui sta lavorando di più Paratici, anche per banalmente
4: perché
1: dare inserire una mezzala che credo non sia
4: un'altra.
1: Io sono d'accordissimo, perché
4: c'è
1: io
4: anche Fazzini,
1: nei mesi, nelle sono settimane che qui dico il centrocampo lasciatelo perdere, qualche innestino in difesa, poi c'è da rifare l'attacco, è l'attacco, e tant'è vero che ora chiedo un segnale a Paratici: per favore Fabio, ricordati che vogliamo tutti cambiare modulo, che Grossoli usa gli esterni d'attacco, qui non ce ne sono più, perché Harrison torna al Leeds, Solomon torna al Tottenham, mi fa piacere
4: forse Solomon,
1: che forse torna tra qualche settimana, ma tra qualche settimana non è oggi, tra 10 giorni comincia il ritiro. È lì che io vorrei sentire addosso che in dirigenza si sente la necessità di, è certo non bruciamo le tappe, non corriamo troppo,
4: però può darsi,
1: ma muoviamoci,
4: muoviamoci, ci sarà movimento più avanti, non
1: gli
4: lo
1: esterni
4: so.
1: D'attacco
4: sì.
1: È che io penso che Vieri, ditemi se mi seguite tutti, Vieri è il finto anticipo che mi immagino sarà risanato dalla cessione di Dodò. Queste sono le cifre di Dodò,
4: sì,
1: queste che vedete per Vieri. Sì. Quindi io mi immagino che qui economicamente, perché i ruoli sono diversi, Dodò vada a ripianare un po' Vieri. L'idea che mi sono fatto è, probabilmente gli esterni d'attacco su cui sta pensando di muoversi Paratici sono più costosi, e quindi fai male a muoverti a fine giugno. Io credo che sia questa la ratio, cioè lui sta aspettando sugli esterni perché sono i più delicati da trattare. Si sa che sono profili che spesso le società ti sparano alta la valutazione sugli esterni, quelli che saltano l'uomo poi sono ricercati
4: totalmente,
1: come se avessero una taglia sulla testa. E quindi io l'unica attenuante che gli voglio dare è di questo genere qui, ovvero, sai, un conto è scoprirsi su un difensore centrale brasiliano che non conoscono tantissimi, almeno la massa non conosce, faccio un nome a caso, Lauriente.
4: Bravo.
1: Se viene fuori oggi che la Fiorentina lo tratta a 16 milioni, sto dicendo a caso, magari si sveglia il Napoli e dice, bah, 16 milioni lo prendo io Lauriente. E quindi io per questo magari mi immagino un maggior approccio coi piedi di piombo sulle... Facci caso, non esce il nome
4: Giappone,
1: noi,
4: in vantaggio!
1: Noi! Che t'ho detto, Tommaso? C'avevo sto
4: sentore! Assegnato Oliver Acton, no, scusate!
1: Assegnato
4: comunque il Giappone, Brasile 0, Giappone 1, esplode la gioia dei tifosi nipponici, tutti ovviamente pronti ad avviare selfie e
1: sano
4: video vari. Sano, che mi dicono era stato anche rammentato, sì, ne avevamo parlato. Anche
1: di sicuro
4: Righi
1: non è malato
4: venerdì, e quindi Giappone 1 Brasile 0 devono provare a rimontare gli uomini di Carletto Ancelotti. Mi piace la strada che ha intrapreso, che ci porta a Sassuolo, perché come vi dicevamo,
1: vai,
4: oggi si apre ufficialmente il mercato estivo, cerimonia d'apertura un po' così,
1: ormai è tradizione, però fanno questo evento un po' alla
4: sì, così.
1: Così, che siamo questi,
4: no, ma voglio dire, cioè, noi l'abbiamo anche un po' girato la chiusura del mercato, e già,
1: sì,
4: lì,
1: già lì c'è,
4: c'era
1: aria
4: un monte di fuffa,
1: sì, c'è aria di cimitero degli elefanti,
4: fuffa,
1: sì, sì.
4: Figurati in apertura
1: non
4: mercato.
1: C'è nulla,
4: però
5: contatti.
4: È comunque una buona occasione, esatto, per raccogliere pareri. E il nostro Lorenzo Marucci, che è in quel di Rimini, sta raccogliendo pareri molto interessanti che poi ritroverete anche su Firenze Viola. Sì. Vi anticipo che da Como il direttore sportivo Ludi per il momento fa intendere che Comuzzo non è considerato un obiettivo del Como.
5: E ci sta, e non ha avuto un rendimento da Champions League. Parliamoci chiaro, il Como fa la Champions League, ragazzi. Comunque non questo ha avuto un rendimento da Champions League, onestamente non credo sia una bugia bianca, ecco, questa di Ludi. Capisco che abbiano obiettivi differenti,
4: ma in questo momento parlare con il Sassuolo ha sicuramente una sua importanza, perché da lì è partito Carnevali, oggi è un po' tutto in mano a Francesco Palmieri, che è di essere il Sassuolo, ex grande deus ex machina del settore giovanile, e quindi il nostro Lorenzo Marucci proprio con Francesco Palmieri ha parlato di mercato. Va da sé che da Torsved grosso. Ad altri nomi grosso, insomma, c'è molta Fiorentina di mezzo. Sentiamo che cosa ha raccontato Francesco Palmieri.
6: Con il direttore sportivo del Sassuolo Francesco Palmieri, il Sassuolo che riparte senza Carnevali con Aquilani in panchina, quali sono le sensazioni all'inizio di questo calciomercato?
7: Le sensazioni sono positive, vogliamo sicuramente allestire una squadra competitiva per il campionato di Serie A, che è un campionato difficilissimo, sappiamo benissimo che l'obiettivo primario è quello della salvezza e dobbiamo sempre tenere i piedi ben saldi per terra. Ci fa molto piacere che il nostro amministratore, che ha fatto un ottimo lavoro a Sassuolo, ha avuto una grande chance, una grande occasione per approdare a un club prestigioso come la Juventus. Gli facciamo i migliori auguri per il suo futuro, ma siamo consapevoli che con la proprietà che abbiamo possiamo continuare a fare un certo tipo di percorso. Ce l'auguriamo, ce la metteremo tutta per allestire una squadra che sia competitiva, che possa far divertire come è sempre stato il Sassuolo di tutti questi anni.
6: Aquilani, allenatore emergente, lo avete scelto in base a quello che ha fatto in particolare al Catanzaro?
7: Aquilani è un allenatore che si conosce, molto propositivo, dà una grande idea di gioco alla squadra, è stato scelto in base a questi parametri, siamo convinti di aver fatto un'ottima scelta, sappiamo che grandi qualità le ha già dimostrate e noi cercheremo in tutti i modi di allestire una squadra che possa far esprimere al meglio il suo potenziale, perché siamo convinti che Aquilani possa fare grandi cose nel presente ma anche nel futuro.
6: Visto che per due stagioni a Sassuolo c'è stato Grosso, che allenatore sarà per la Fiorentina?
7: Con noi ha dimostrato di fare un buon lavoro e ha raggiunto i risultati che si erano prefissati all'inizio stagione, per cui mi auguro che possa dimostrare anche a Firenze di essere un buon allenatore.
8: La Fiorentina è molto interessata a Torsted, che ha contratto in scadenza 30 giugno 2027. No, sorrido perché questa è la domanda che ti faranno da qui alla fine del calciomercato. Ecco, la sensazione è come andrà a finire questa storia? Ci sono possibilità per il rinnovo? È un giocatore che potrebbe andare via?
7: Speravamo di mettere a posto la questione Tosved con i propri agenti già da tempo dietro, non è stato possibile, sappiamo il valore del giocatore, lo abbiamo tenuto anche quando si è infortunato, lo abbiamo curato, l'abbiamo sempre fatto sentire un giocatore importante, perciò per noi è un giocatore importante, adesso vediamo cosa si evolverà in questo periodo e cercheremo di trarre tutti quanti i giusti benefici che si possono avere. Non dimentichiamo che è un contratto con noi abbiamo la fortuna di far parte di una grande società con una grande proprietà, per cui vogliamo anche noi fare una squadra competitiva che si possa approcciare al campionato di Serie A nella maniera giusta, e lui è uno dei componenti di questa squadra.
8: Senti, l'infortunio di Conè è veramente un brutto colpo per voi, perché questo era un giocatore molto importante anche nello schema di Fabio Grosso e starà fuori almeno 6-7 mesi.
7: Sì, ci dispiace tanto per Ismael, perché è un grande giocatore che ha fatto vedere al suo primo anno di Serie A grandissimi numeri, era partito con grande entusiasmo per il mondiale, però purtroppo gli infortuni succedono, noi li siamo vicini, lo stiamo aspettando perché sappiamo il valore del giocatore che è un campione e sono certo che ritornerà ancora più forte, di sicuro è una grande perdita, ma noi cercheremo di rimpiazzarlo nel modo migliore che possiamo, aspettando sempre lui, perché siamo certi che poi da gennaio in poi possa ritornare nella maniera giusta con noi.
8: Se ti dico liberali cosa mi rispondi?
7: Se mi dici?
8: Se ti dico liberali cosa mi rispondi?
7: Ho già detto prima, è un giocatore che leggo molto attenzionato, ma francamente ne abbiamo così tanti di giocatori che dobbiamo stare attenti a fare le scelte giuste, non dimenticando che noi in questo momento in rosa abbiamo un bel parco giocatori e un numero ben elevato da sistemare anche, per cui siamo consapevoli delle difficoltà del mercato. In questo momento il mercato è quasi fermo del tutto, deve ancora iniziare a decollare, però saremo pronti a fare quello che è giusto per la nostra società e faremo i passaggi giusti come sempre.
9: Peccato c'è solo per ruotare anche intorno a Moremovic naturalmente.
7: Ma Moremovic è uno di quei giocatori che siamo stati bravi a prenderlo 2 anni fa, ha fatto un grande percorso con noi, è attenzionato da grandi club e speriamo che possa arrivare un qualcosa di concreto, di importante, perché per noi è un giocatore importante, se no ha un contratto lungo con noi e lotteremo con noi ben felici di tenerlo con noi.
2: Contro tutti!
10: Talento senza genio vale poco, ma il genio senza talento non vale niente.
11: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
12: Romolo Tucci rappresenta un monumento della storia ultracentenaria della Pistoiese. Per tutti a Pistoia è Cagnolo, perché da bimbo seguiva la nonna passo passo come un fedele cagnolino. Per decenni è stato primatista di presenze con la maglia arancione, 344, e a cavallo tra gli anni 50 e 60 è stata colonna ed anima di una promettente Pistoiese. C'era anche in quel pomeriggio Cagnolo, il 27 ottobre 1954. Allo stadio Franchi di Firenze, che allora si chiamava Comunale o Berta, per un'amichevole tra Fiorentina e Pistoiese. Durante il match, però, per un istante, Cagnolo si scollega dalla partita. Roberto Lomi, suo compagno di reparto, sta per berciargli, poi però lo osserva per bene. Tucci è come sempre in mezzo al campo, ma non guarda il pallone o gli avversari. Ha lo sguardo rivolto al cielo, l'espressione è esterrefatta. Sono le 15:17 del 27 ottobre 1954 e Romolo Tucci è il primo ad accorgersi che due strani oggetti si stanno rincorrendo nel cielo del Franchi. Due macchie bianche che rubano in pochi secondi l'attenzione dei 10.000 del comunale. I due oggetti rilasciano poi una strana sostanza bianca sugli spettatori e sui calciatori e poi scompaiono. Succede tutto in una manciata di minuti, 2-3 al massimo. Il tempo che basta per far sospendere l'incontro e far passare alla storia quell'anonima amichevole tra Fiorentina e Pistoiese come la partita degli UFO. Calcio e fantasia sono da sempre considerati due poli affini, adiacenti, tanti sono i racconti che mescolano i due generi. Ma cosa accade quando al mondo del pallone si associa qualcosa che va ben oltre la fantasia? Questa è la storia di cosa accade quel 27 ottobre 1954 a Firenze. Un giorno, un pomeriggio dove calcio e soprannaturale sono stati talmente tanto vicini da potersi toccare. 1954, UFO al Franchi è uno speciale di Radio Firenze Viola che ripercorre fatti e leggende di quel folle pomeriggio fiorentino di metà anni 50.
13: Si stava giocando, si vede, e si vede tutta la gente della maratona che guarda in alto su.
14: E fu un momento come un boato, come qualcosa di meravigliato che si elevò dal pubblico, tutti in piedi, da su.
13: A guardare gli affaretti e si vede un cielo alto.
14: Poi la gente comincia da l'UFO.
12: Bene, riavvolgiamo il nastro. È un sereno pomeriggio di fine ottobre e all'allora stadio comunale si gioca un amichevole tra Fiorentina e Pistoiese. I Viola stanno costruendo la squadra che la stagione dopo conquisterà il primo scudetto. Sul terreno di gioco quel 27 ottobre ci sono infatti, tra gli altri, Sarti, Chiappella, Virgili e Orzan. Parte di una filastrocca, la formazione titolare del 55-56, che i fiorentini ricordano ancora. A guidarli poi in panchina c'è Mister Fulvio Bernardini. Due guerre alle spalle e in costruzione il soprannome di Garibaldino per la capacità che ha avuto di unire l'Italia da nord a sud. Campione d'Italia con Fiorentina nel 56 appunto e successivamente Bologna. Uno insomma che ne ha viste tante e quasi tutte. o forse tutte se ci mettiamo anche la presenza in prima fila di quel pomeriggio paradossale. Tornando però al racconto, sul campo non sembra esserci partita. La Pistoiese è piena zeppa di calciatori part-time, come Ronaldo Lomi per l'appunto, quello che abbiamo citato in precedenza, ed è una formazione di quarta divisione in gita nel capoluogo toscano. Però insomma gli arancioni vogliono far bella figura, la Fiorentina pensa già al successivo impegno di campionato contro l'Udinese e alla fine all'intervallo è 2-2. Quel pomeriggio non rimarrà però alla storia per l'eroica prova dell'olandesina. Tutto si stravolge, come detto, alle 15:17, quando 20.000 occhi finiscono all'insù per osservare quanto sta succedendo sopra le loro teste. Il referto dell'arbitro, che per l'occasione non è un arbitro ma Arturo Maffei, un preparatore atletico della Fiorentina, ci viene incontro nella ricostruzione. Alle 15:20 la contesa amichevole tra Fiorentina e Pistoiese si interrompe per la presenza di qualcosa nel cielo. Un verbale vago ma che rende bene l'idea della situazione. I tanti testimoni oculari dell'evento hanno testimonianze infatti che differiscono, unite soprattutto da un fattore. Tutti i presenti hanno visto due oggetti biancastri che si muovevano in avanti e indietro. Queste sono anche le parole di Chiappella, che quel giorno in campo c'era. Poi la forma di quei due oggetti e di conseguenza anche l'origine varia da spettatore a spettatore. C'è chi ha visto in cielo due cilindri allungati come due specie di sigari, chi invece giura di aver osservato le classiche forme dei dischi volanti, chi racconta di aver visto due triangoli sorvolare lo stadio. L'altro punto di congiunzione con le testimonianze è addirittura più sbalorditivo. Dopo il loro passaggio, questi due oggetti rilasciano, infatti, sul franchi un materiale biancastro, quasi trasparente, che al tatto, una volta toccato terra, si dissolve. Giorgio Batini, ai tempi capocronista della Nazione, coniera anche il termine bambagia silicea, per descrivere la pioggia di strano materiale argentato che cadrà dal cielo una volta che questi oggetti scompariranno. Ecco la sua testimonianza in uno speciale Voyager di qualche anno fa.
15: Mi sembra ora, quando ho vissuto quella straordinaria stagione dell'ottobre del 54, quando sembrava che a Firenze ci fosse un adunato, un congresso dei cosiddetti UFO, dei dischi volanti, perché qui ricevevo centinaia di telefonate da Firenze e dalla Toscana di gente che avvistava gli UFO e mi dicevano, non so, da Prato sta arrivando una squadriglia su Firenze. Io, vivendo alla Nazione, che era nel cuore della città, avevo davanti a me il Duomo che mi impediva un po' la vista, allora salivo all'ultimo piano e una volta, il 27 di ottobre, andando su, vidi queste palle luccicanti che si dirigevano verso la palla del Duomo.
12: Nel frattempo e nelle successive ore gli avvistamenti per tutta Firenze continuano. Anche in centro, ad esempio, in Piazza del Duomo, gli oggetti insomma sono osservati da metà città. Poi alla fine, intorno alle 15:40, gli oggetti spariscono nell'orizzonte. E così, tra l'incredulità generale, si ricomincia a giocare. La partita finirà col risultato di 6-2 e i marcatori... No, dai, fermi tutti, c'è appena stata un'invasione aliena a Firenze, non credo vi interessino i marcatori di quell'amichevole. Insomma, torniamo al mistero. Per capire cosa fossero, par da subito ovvio, bisogna analizzare quel materiale biancastro che continua a scendere nelle ore successive all'evento. Bisogna prendere quindi quella famosa bambagia silicea che è caduta dal cielo. Lo fa uno studente di chimica, Alfredo Jacopozzi, che cattura una fialetta di quello strano composto e lo porta all'Istituto di Chimica Analitica dell'Università di Firenze. Nel mentre, ovviamente, in città e non solo, si parla dell'accaduto. Certo, coi ritmi meno fulminanti rispetto a cosa sarebbe successo, immaginatevi, in un mondo social, ma basta, chiaramente, un passaparola, perché quella roba l'hanno vista tutti. E quindi la redazione della Nazione viene tempestata di chiamate da parte di cittadini che rimangono attoniti per quello che hanno visto. Dobbiamo capire che gli anni 50 sono il periodo in cui la moda UFO arriva anche in Italia. Area 51, primi film di fantascienza e tutto il resto. E quindi è un attimo catalogare quell'incontro come un incontro ravvicinato del secondo tipo. Definizione che sarà coniata qualche anno più in là dall'astrofisico Allan Hynek, che descrive per l'appunto come incontro del secondo tipo un avvistamento UFO in cui l'oggetto volante non identificato lascia tracce della sua presenza. La traccia c'è, ed in questo momento della storia è all'Istituto di Chimica Analitica dell'Università di Firenze, precisamente nel laboratorio del professor Giovanni Canneri. Intanto iniziano a circolare le prime teorie. Una in particolare si fa strada tra le vie sotto alla cupola del Brunelleschi. Sono stati ragni. No, aspetta, in che senso? Si chiama effetto ballooning, un espediente utilizzato da alcuni ragni per migrare a centinaia di chilometri di distanza. Ora, non vi spaventate, ma sì, alcuni ragni sanno volare e probabilmente in questo momento sono sopra le vostre teste. Utilizzando infatti un tipo di ragnatela più leggera del normale, questi demoni dell'evoluzione costruiscono delle specie di mongolfiere o paracaduti grazie ai quali si fanno trasportare dal vento. Una volta planati a terra, l'unica traccia dello spostamento è rappresentata da questi filamenti bianchi, simili a quella famigerata bambagia silicea piovuta sul Franchi. Ma perché tutta insieme? E cos'erano quei due oggetti in cielo? Non erano ragni giganti, giusto? La psicosi dura giusto qualche ora, tempo di raccogliere i risultati del professor Canneri. Queste in breve le conclusioni. I filamenti che hanno ricoperto Firenze, e come si seppe dopo anche gli intorni di Firenze, non sono radioattivi, molto bene. Al contatto con una fiamma si sono rivelati non combustibili. Terzo punto, questi filamenti sono composti da calcio, silicio, alluminio, magnesio, ferro e boro, materiali che sono diversi rispetto alle citate ragnatele da effetto ballooning, e quindi la pista ragni perde quota. Nel frattempo il caso diventa internazionale e monta col passare dei giorni. Ne parlano in Francia, in Inghilterra e anche in Portogallo, dove giurano di aver vissuto un'esperienza simile qualche mese prima. Nei giorni successivi il carrozzone mediatico si affloscia, il campionato ricomincia, la Fiorentina gioca bene e quel pomeriggio di ottobre diventa prettamente un aneddoto pressoché imbattibile da sfoderare a matrimoni o ricevimenti. Te l'ho detto di quella volta in cui Fiorentina Pistoiese fu interrotta dagli UFO? Quel Fiorentina Pistoiese diventa anche materiale per storici e studiosi di ogni tipo, che negli anni a venire provano a fornire una risposta verosimile. Uno di questi studiosi è Francesco Grassi, ingegnere elettronico e socio del CICAP, Comitato Italiano per la Divulgazione del Metodo Scientifico Indagando i Misteri, un'associazione creata da Piero Angela parecchi anni fa. Francesco è uno dei portavoce della teoria che ad oggi, a quasi 70 anni di distanza, potremo prendere per buona perché ancora non smentita.
16: Io ho analizzato e fatto un'indagine abbastanza approfondita su questo caso. Quello che ho messo in evidenza è che esiste una contromisura

0: alla riflessione del sole in quel momento potevano essere visti come dei dischi luminosi.
1: La versione di Grassi è sposata anche dalla maggior parte degli studiosi che si sono approcciati al mistero del Franchi. La riprova ci viene anche e soprattutto dalla scienza. La strana composizione che è piovuta dal cielo quel giorno sembra coincidere con questa sostanza chiamata chaff, in spelling C-H-A-F-F.
0: Questa sostanza che poi ricadde al suolo è assolutamente compatibile dal punto di vista della composizione chimica con questo chaff, che sono appunto delle pagliuzze che vengono espulse durante le operazioni militari. Qui poteva essere tranquillamente un'operazione di esercitazione della NATO. Tra l'altro nel porto di Livorno era attraccata una portaerea americana proprio con degli aerei a bordo per fare esercitazione. Ora non voglio dire che siano stati proprio quelli, ma in tutta l'area del Mediterraneo succede queste esercitazioni, e tante volte questo chaff che ricadeva, che aveva proprio la consistenza del professor Canneri, che aveva riscontrato con le analisi chimiche, boro, silicio e anche alluminio, quindi è assolutamente compatibile con chaff. Gli aerei, anche militari, quindi anche di linea, normalmente possono presentarsi come dei dischi luminosi e quindi ingannare lo spettatore, o meglio fare in modo che lo spettatore che faccia questo avvistamento non capisca di che cosa si stia parlando, comunque di che cosa stia vedendo. Cioè, un punto luminoso può essere tranquillamente un aereo di cui non si può ascoltare il rumore perché è in alta quota, e può essere visto come un disco luminoso che compare e scompare a seconda di come è angolato rispetto alla prospettiva, rispetto all'illuminazione del sole. Tutta la città in quel periodo ci furono avvistamenti di questo tipo, quindi non sorprende il fatto che possa essersi effettivamente in presenza di avvistamenti dovuti a esercitazioni di aerei militari che hanno poi durante queste esercitazioni espulso del chaff che è ricaduto e ha dato origine a quel mistero che poi è stato chiamato come bambagia silicea. Su internet, sul sito del CICAP, è possibile trovare altri dettagli su quanto io ho potuto analizzare.
1: Ecco, mi rendo conto di quanto possa essere pericoloso dirlo in un periodo in cui la gente fotografa le nuvole in cielo perché è convinta che ci siano le scie chimiche che controllano gli effetti meteorologici e tutte cose. Ma sì, è probabile che sia stato il governo, che però nel corso degli anni non ha smentito ma neanche confermato. E poi, quei due materiali sono simili sì, ma non uguali. E allora il dibattito si è alimentato e non si è frenato. Negli anni è arrivato uno speciale BBC, una puntata di Voyager e poi ovviamente svariati video e articoli a tema su internet. Quindi c'era bisogno davvero di un altro podcast? Forse questa è la domanda a cui è più difficile rispondere. Lo psicologo francese Georges Houllier scrive sul bollettino dell'Accademia Nazionale di Medicina Francese che nel 1954 il picco di avvistamenti UFO che si è verificato in Italia e Francia, dove addirittura sono stati registrati il 75% dei casi mondiali di avvistamenti, potrebbe essere frutto di un'isteria collettiva, proiezioni psicologiche e sociali, allucinazioni, falsi ricordi e altro. Insomma, c'è anche il parere della psicologia a complicare tutto. Quindi ragni, militari o allucinazioni? In questa storia che rasenta l'assurdo non c'è una verità scritta, ma forse qualcosa che le si avvicina di più rispetto alle altre. In questo caso, per l'appunto, la storia degli aerei militari. Poi vabbè, per i sognatori c'è anche la suggestione mistica e mettiamoci anche questa. C'è infatti chi dice che quei due oggetti non identificati rappresentassero due stelle, i due scudetti che da lì a poco la Fiorentina avrebbe vinto a cavallo tra gli anni 50 e 60, e che quindi quei filamenti bianchi caduti dal cielo fossero segno di benedizione per i futuri campioni d'Italia in campo quel giorno, che erano ben 8. Una storia bella ma allo stesso tempo malinconica, visto che questo vorrebbe dire dover aspettare un altro episodio paranormale per vedere i Viola festeggiare il terzo scudetto. Anche se poi un terzo UFO dalle parti di Campo di Marte l'hanno visto. Si chiama Thomas Wifalugi, per tutti UFO, ma questa mi sa che è davvero un'altra storia.

0: ospiti, opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: Buon pomeriggio, buon inizio di settimana, ben ritrovati in questo bollente 29 di giugno. Only the Braves, solo i più coraggiosi resisteranno, e mettiamoci comodi perché poi di fatto la campagna acquisti, cessioni per l'estate 2026 apre ufficialmente i battenti oggi, chiuderà il 1° settembre, e a occhio e croce la Fiorentina dovrebbe essere abbastanza protagonista. Di certo si è già mossa, lo ha fatto con l'arrivo di un difensore brasiliano, e poi vediamo un po' le future mosse di Fabio Paratici. Ritrovo con me anche Luca Calamai. Ciao Luca, buon pomeriggio, bentornato.
3: Buon pomeriggio, buon
2: ti
3: pomeriggio.
2: Sei riacclimatato con la temperatura cittadina?
3: Vieni. Sì, con Groppina ieri.
2: Hai già cominciato?
3: Sì, Groppina era.
2: Ma invece raccontami un po' di Moena, com'è la situazione? Fammi salire un po' di nostalgia.
3: Gli manchiamo tantissimo.
2: Temperatura
3: tantissimo.
2: Media?
3: Era su 24.
2: Perfetta.
3: Se facevi un pochino più caldo andavi a 2000 metri e lì stavi bene. E quest'aria pulita. Manchiamo tanto. Arriva ancora a Genoa, naturalmente. Loro si sono trovati molto bene. Gli manchiamo. Gli manca la squadra, ma gli mancano soprattutto, ti devo dire la verità, i fiorentini.
2: Ci credo.
3: I tifosi della Fiorentina.
2: Poi 9 anni si erano
3: diventati
2: creato,
3: un po' di casa, certo. No? C'era ormai una condivisione di un percorso. Vabbè, hanno fatto il tifo per noi, perché ovviamente abbiamo. Quando vai in giro semini poi anche delle simpatie, no? Quindi non ci volevano in nessun modo in Serie B. E va bene. Poi io vedevo le temperature di Firenze, parlavo con amici
2: di Moena e ci prepareremo a Bagliaripoli.
3: Come fanno a Bagliaripoli ad
2: adesso? Come hanno fatto ogni anno,
3: faranno
2: dibattito
3: che
2: si riaprirà. Certo, fammi subito dire che temperatura o meno, l'importante è che il collaboratore di Grosso stavolta ci veda bene, ecco, sulla preparazione, che l'anno scorso
3: una catastrofe.
2: A prescindere dalla temperatura ci siamo capiti.
3: E poi c'è subito questo dibattito su Vieri, no?
2: Perché
3: già ieri lì a Groppina c'è stata una bella battaglia su Vieri, per esempio. Il nostro amico Michele Fratini lo ritiene un giocatore normalissimo, sostiene che in Italia si poteva trovare addirittura di meglio. Stiamo parlando di un giocatore che, se non sbaglio, Tommaso, diventerà il difensore più pagato della storia della Fiorentina. Ora, dall'altra parte Malù, che poi sentiremo oggi, diceva: ragazzi, 15 milioni oggi nel panorama internazionale son nulla,
2: più o meno
3: nulla. E quindi è un giocatore interessante, un progetto interessante. Se Paratici lo ha seguito e lo seguiva ai tempi la Juventus, fidatevi di Paratici. Io l'ho detto anche oggi, io non posso che fidarmi di Paratici. Lo vedremo, arriverà, a struttura fisica importante, piedi brasiliani, polento. Però la Fiorentina non dovrebbe
2: determinato
3: giocare.
2: Nel suo modo di stare in campo. Dopodiché poi sentiremo anche un intervento di un ex viola che abbiamo avuto in mattinata su di lui. Calma, Gesso, ma lo dico anche a me stesso, perché poi ne parlavamo in redazione. Io già nei giorni scorsi, va bene, siamo a posto, Pongracic, Vieri e magari le alternative Ranieri e Comuzzo, al di là di quello che succederà nelle prossime settimane. Bisogna vedere se poi Vieri è subito titolare, perché un minimo d'ambientamento gli si vorrà.
3: Ma soprattutto, come ho detto stamani nel caffè nero, che di bollente non deve più nulla, perché tutto shakerato,
2: nello greco col ghiaccio, buonissimo,
3: bravo. E non vuole essere una crisi che a Vieri, io ve lo dico, se Paratici, ma non è mica scemo Paratici, se la sua prima operazione, prima è un segnale, no? Anche valore simbolico, è Vieri. Le opzioni sono due: uno, ci crede totalmente; due, l'ha fatto subito perché aveva paura che glielo portassero via. Secondo me
2: anche
3: non esiste.
2: Poi c'era quella storia della clausola, per cui ha detto: prova a prenderli per la gola, gli offro 17 al Gremio che ne ha bisogno subito.
3: Quindi io non ho un riscontro, lo confesso, di certezze assolute su questo giocatore, ma mi fido di Vieri. Però io mi fido più di Comuzzo, vi dico la verità. La mia battaglia di quest'estate sarà nel rimettere Comuzzo al centro del villaggio, perché, caro Tommaso, te eri presente alla conferenza stampa di Paratici, no? Lui su Comuzzo non è stato proprio chiarissimo.
2: C'è da disegnare, no, questo percorso per tutelarlo. Per me vuol dire, io lì per lì lessi prestito, cioè lo mando a giocare con continuità, magari senza le pressioni di Firenze.
3: Perché su Ndur il ragionamento è stato diverso. Noi si potrebbe mettere, fare un parallelo Ndur Comuzzo, no? C'è l'età, sono due talenti, nazionale under 21, addirittura tutte e due in Serie A, nazionale A grazie a Baldini. Su Ndur, se non sbaglio, lui ha detto Ndur è il centro del nostro progetto.
2: No, su Ndur è stato
3: poi
2: quasi
3: ha detto
2: categorico.
3: Per carità, non ha fatto ancora nulla, bla bla bla bla. Su Comuzzo ha fatto una riflessione che, vi dico la verità, tanti amici hanno letto come la volevi leggere. Cioè, la volevi leggere, la potevi leggere come mandiamolo a giocare un anno, lo rimettiamo fuori da questo tritacarne Fiorentina, lo recuperiamo, lo rilanciamo, oppure va protetto, va lanciato, bisogna fargli il percorso adeguato perché è un patrimonio fondamentale della nostra squadra. Per me deve stare Comuzzo, per me se Comuzzo torna ai livelli
2: che abbiamo
3: visto, può
2: far parte dei quattro,
3: ma per me è più forte di tutti come difensore autentico.
2: Tra l'altro, quindi, non che sia una grande notizia, ma insomma l'aspettiamo, Vieri è in arrivo, vediamo quando farà le visite mediche. Qui trovate da firenzeviola.it quella che è l'immagine che lui stesso ha postato, nulla di che, sono i cartelli in direzione aeroporto, ma lo aspettiamo a Firenze, eccolo qua.
3: Allora,
2: siamo indietro,
3: prima del poter ripetere una frase cult per me, fatemi ricordare tutti i contatti: 348 7513 933. Guardate, in questi giorni girano tonnellate di nomi, soprattutto per gli esterni, perché ovviamente Fiorentina deve comprare 5 o 6, ma forse anche 6 o 7. Quindi, di tutti i nomi che leggete, quali sono quelli che convincono di più? Oppure, se avete altri nomi da mettere sul piatto,
2: ce n'era anche uno oggi.
3: No, lascia perdere. Quello non lo dico. Nemmeno sotto tortura. Lascia perdere.
2: Io sono già pronto. Lo
3: Poi saremo due ore in compagnia agli amici di Lady Radio, per loro il 3925727775. Aspettiamo come sempre le vostre telefonate, il poter dialogare dal vivo con voi allo 055 7711 171. Ma fatemi dire che non si può non partire da chi si compra Flash.
2: Nico Santi.
4: Chi si compra?
5: Flash. Vieri si appresta a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Proprio in queste ore il difensore brasiliano ha postato su Instagram una foto che lo ritrae in autostrada verso l'aeroporto che lo porterà in Italia. Ricordiamo che è atteso per domani, proprio in Italia, e nella giornata di mercoledì sosterrà le visite mediche per poi raggiungere il Viola Park, dove sottoscriverà il suo nuovo contratto con la Fiorentina di 5 anni. Quindi i Viola sono pronti a mettere a segno il primo colpo dell'estate. Ricordiamo le cifre: 15 milioni di euro al Gremio più 2 di bonus, quindi un totale di 17 milioni. Non è finita qui, perché poi chiaramente dopo l'arrivo di Vieri la Fiorentina dovrà pensare all'attacco, in particolare alle fasce. Quindi Luca Coleoscio rimane il giocatore più nel mirino, diciamo, più concretamente realizzabile, almeno secondo quello che ci aveva detto Paratici dopo la conferenza stampa. Solo che la Fiorentina sta aspettando di capire cosa voglia fare lo stesso giocatore, classe 2004 del Burnley, che chiede 10 milioni di euro, quindi una cifra alla portata. Nel momento in cui si esprimerà Coleoscio, allora eventualmente potrà essere concretizzata l'operazione. Sempre in attacco piace Liberali, di proprietà del Catanzaro. Il Milan ha il 50% della futura rivendita, costa circa 6 milioni di euro. La Fiorentina ci pensa, è un 2007, un grande talento che quindi piace alla dirigenza, però insomma è tutto da vedere ancora. Per il centrocampo è corsa a due Torsvet e Miretti. Con entrambi, diciamo, c'è un'intesa di massima, soprattutto con Torsvet. Miretti invece sta aspettando di capire cosa possa fare il Bologna. Sicuramente per quello che riguarda Miretti la Juventus chiede 14 milioni e non meno. Se il Bologna non li offre, il giocatore rimane alla Juventus o comunque può scegliere di percorrere un'altra pista, e la Fiorentina può essere una delle quali. Torsvet invece, c'è il problema del Sassuolo che non è convinto in questo momento di cederlo, nonostante il calciatore abbia comunque chiesto di andare via, e la Fiorentina c'è. Infine Dodò sulla fascia, il giocatore dovrebbe partire quest'estate, non è un mistero, La Fiorentina spera di ricavare più o meno 15 milioni e ha messo nel mirino Belgali del Verona come alternativa. Un contratto fino al 2029, il Verona potrebbe chiedere circa 15 milioni, anche perché il suo cartellino sta salendo di valore. Comunque per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
2: Grazie a Nicolò Santi, effettivamente sta allargando la ridda.
3: Fermati lì, cioè, fermati lì, perché ora sto da bombardare, sto da bombardare. Allora, premesso che faccio una richiesta pubblica anche al nostro bravissimo Nicolò Santi, vorrei sapere più o meno su che ingaggio si va su Vieri, perché l'aspetto degli ingaggi diventa un aspetto importante.
2: Io ho capito non di molto sopra il milione.
3: Quindi
2: così a occhio e croce 1,2 te la butto là.
3: Capite bene che siamo all'interno di un parametro di ingaggio assolutamente adeguato per un giocatore.
2: L'ho capita così, poi c'è da approfondire, deve ancora arrivare, ma l'idea
3: conferme, perché questo è importante, perché è evidente la Fiorentina deve trovare un suo equilibrio, no? Anche sul fronte del monte stipendi, e quindi chi uscirebbe dei difensori?
2: Di centrali
3: nessuno,
2: è uscito Rugani,
3: ma
2: io adora,
3: non calcolavo più, no, io ragionavo, ne avevi tre, per cui diciamo che per il momento non c'è un parametro tra chi esce e chi arriva,
2: intendiamoci, capito? Si era parlato, no, del Como che cerca per forza italiani. Hai visto mai Como ti viene a bussare per Comuzzo?
3: No, ti ho appena detto, lo ritengo il difensore più forte della Fiorentina. Bisogna fare
2: la Croazia vince il mondiale. Ok? Marotta dice voglio Pongraci.
3: Sa, grandi uomini di calcio che lo accompagnano, competenti di calcio. Quindi, se lo ripeto, il primo colpo per lui è stato Vieri, non ci raccontava barzellette, lui ha preso uno dei giocatori che ai suoi occhi diventerà un riferimento importante per la Fiorentina. E noi lo aspettiamo.
2: È così.
3: Allora 348-7513-933, messaggi audio scritti, vi leggeremo quanti più possibile. 392-5722-7775 per gli ascoltatori di Lady Radio. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171. Torniamo subito.
6: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
7: Buon pomeriggio ragazzi, ieri l'altro ero in Brasile a San Paolo, un clima favoloso, lì è inverno e c'erano praticamente la temperatura sul 12-13 gradi, quando sono tornato a Firenze mi ho preso un colpo. Comunque quando ero lì ho chiesto un po' di Vieri, che giocatore sia, loro mi hanno parlato un gran bene e quindi io spero che sia vero. Perché dice sia forte davvero. Speriamo. Ciao Tommaso.
8: Ciao ragazzi, sono Pier di Bologna. Meno male ci siete voi, siete in compagnia. Tolo Coleoscio. Non è buono. No bueno.
2: Eccoci.
8: Coleoscio, lasciando dov'è? E prendiamo così qualcun altro. Dominguez del Bologna. Chi vuoi te, guarda, gioca
2: non
8: te.
2: Coleoscio.
8: Ma Coleoscio, dai, 10 milioni Coleoscio, allora ti tieni quelli che hai, scusa, cioè
2: prendi
8: un altro bidone. Firenze è la città più pulita d'Italia. 30 bidoni, dai, vi saluto e vi ringrazio sempre per la vostra compagnia.
9: Ragazzi, volevo fare una domanda. Ogni volta che c'è un acquisto c'è sempre un monte di gente che è d'accordo, altri che non sono d'accordo, e quelli che dicono sempre io me ne intendo di calcio, questo non è buono, e qualcun altro dice ma come vi permettete, smettiamo di fare tifosi sempre bastiamo contrari. Ecco, lo so per questo, ma è un fenomeno solo fiorentino o è proprio un meccanismo dei social per cui comunque sia si crea sempre dissing, si crea sempre diatriba su qualsiasi concetto, quindi non è solo una cosa legata al calcio ma a qualsiasi cosa. Ciao Guido.
10: Buongiorno Lady Radio, io penso che il giocatore centrale da prendere oltre a questo brasiliano è Boccazzi del Sudafrica, ventenne, un muro vero, giocatore che si prende con pochi milioni di euro, pochissimi, una mangiata, un muro ragazzi, Boccazzi.
11: Ma c'è invece di Coleoscio Miguel Berebbe della Mura? Dice, bravo, che costa di molto, quante costa? Flash.
3: Quante cose? Flash.
12: Guarda, ne abbiamo parlato venerdì con un ex collaboratore di Zaccheroni quando sì. Era CT del Giappone, tutto.

0: collabora con proprio con la federazione del Giappone, e devo dire che è piaciuto anche a me questo Nakamura che abbiamo visto nella nazionale giapponese. Ora vedo di darvi anche la valutazione. Mbokazi, magari ne parliamo adesso con il nostro ospite Sudafrica, che immagino abbiamo tenuto tutti d'occhio ieri sera col Canada. Coleosso divide chi no, chi sì. E sul meccanismo social, che vi devo dire, secondo me il calcio è sempre stato materia, no? Dove su 5 ci sta che ci siano 4 pareri diversi, il quinto pure. Cioè è chiaro che su un giocatore ci sta tu raccolga diversi pareri. Io ho preso Ronaldinho, è fortissimo, ok, sì. Però il calcio di per sé è materia, divide. I social hanno alimentato tutto logismo, cioè sui social tutti sanno tutto, quindi figuriamoci sui calciatori.
1: Devo dire che rispetto al passato, essendo io più vecchio di tutti voi, rispetto al passato, ora Tom è entrato nel dibattito anche l'aspetto economico. Prima ti confesso, non è che ci si preoccupava, no. Se preso Vieri, ci piace Vieri, cavolo, questo è un giocatore importante. Sentito, ci ha detto il nostro amico, che ringraziamo e salutiamo, che è tornato a San Paolo, ha preso indicazioni, tra l'altro ve lo dico,
0: bel fresco,
1: ve lo dico, Vieri viene dal Gremio,
0: sì.
1: Il Gremio è una delle due squadre di Porto Alegre, l'altra è il Porto Alegre dove ha giocato Dunga. Il Gremio, se non sbaglio, era anche la squadra dove ha allenato Falcao.
0: Ci sia passato anche Digno, sì. Ronaldinho dal
1: può
0: Gremio.
1: Essere, può essere. I giocatori di quel territorio sono giocatori meno brasiliani dei brasiliani, quindi sono più adatti al calcio europeo che non i Carioca, che sono di Rio, che vivono
0: un
1: mondo di Rio,
0: più
1: sono
0: con un po' la più testa sulle spalle,
1: Edmundo
0: sono un po' più festaioli,
1: bravo,
0: lì
1: è il loro mondo,
0: mentre
1: no?
0: Il Gremio
1: sono
0: quella
1: più
0: zona
1: lavoratori
0: lì,
1: più
0: quadrati,
1: più tedeschi, come era Carlos per certi versi, anche c'era una colonia importantissima di immigrati tedeschi. Quindi io non credo che oggi la prima domanda è, cioè, quanto è costato?
0: Cioè,
1: quanto guadagna?
0: Guarda piccoli,
1: che parametri,
0: guarda le valutazioni su piccoli, quanto risentono.
1: Per cui il ragionamento è questo: nella valutazione, nel dibattito non entra più solo se calcia bene di destro o di sinistro, entra anche l'aspetto quanto costa. Ecco per cui ti dico, rispondo all'amico, è un pochino più, il dibattito è molto più acceso perché ci sono ulteriori elementi che generano divisione. E su Vieri non ti nego che in tanti ti dico, ma quanto è costato? Prima ancora di chiederti, ma quanto è buono?
0: Poi
1: non c'è
0: tendenza.
1: Dubbio, quando vai a prendere giocatori così, l'altra domanda, già nazionale, no, che percorso ha fatto? Ancora è un talento in crescita, io mi auguro esplosiva, così almeno abbiamo risolto il problema della difesa. Noi abbiamo bisogno di trovare un grande leader difensivo, io mi auguro che questo ragazzo abbia anche una forza caratteriale importante, perché il problema è questo. Quando io pensavo a un giocatore con maggiore esperienza, Tommaso, lo dicevo perché un leader difensivo
0: che
1: mi aiutava la crescita di Comusso,
0: certo.
1: Mi dava valore. Pongracic non è un leader, ma se lo metti accanto ad uno che ha personalità, Pongracic è un ottimo difensore.
0: Pongracic e Ranieri non hanno chiuso male quest'anno.
1: No, ma per dire, Pongracic non ha il piglio del leader, no?
0: Però no,
1: di questi c'è più leader è Ranieri, che
0: forse
1: però
0: sì.
1: Comunque un Ranieri è un leader che poi è stato ridimensionato nel ruolo dal fatto che è stato poi degradato dalla fascia di capitano, quindi questo gli ha tolto un po' di forza. Nakamura, l'hai detto te.
0: Keito Nakamura del Reims, Transfermarkt in genere un po' più basso, è sui 10 sì. milioni di euro, è piaciuto, sta sulla sinistra, si accentra molto, esterno offensivo. Io lì sul mondiale poi mi rimetto anche a cosa ci disse, no, Paratici,
1: sì.
0: C'è un addetto ai lavori, non è che ha bisogno di vedere il mondiale per conoscere,
1: certo,
0: certi profili,
1: non c'è dubbio. E poi io vi dico che se ne devo prendere 4, Tommaso, e se mi facessero un pochino di sconto, io ti devo dire la verità, Solomon lo riprenderei.
0: Sì, Sì, io, nel gruppo.
1: Cioè, se, se
0: Solomon Coleosso a destra possono bastare.
1: Sì, perché c'ho il giocatore più esperto, più solido e quello più giovane, no? Cioè, se magari il Tottenham invece di 10 te lo dà 8 o meglio ancora 7 con qualche bonus, io nei 4 Solomon, io l'ho visto bene, ragazzi. Quando è entrato nel nostro calcio, c'è entrato bene, c'è entrato con spavalderia. Però, ragazzi, è lunga la corsa, eh?
0: È molto lunga. Su Coleosso possiamo dire che per il momento tanti riferiscono più che altro di riflessioni sue, come se non fosse così convinto di accettare subito Firenze.
1: E perché? Questo non
0: lo so, perché dal Barley pare di avere sia fuori
1: dal progetto tecnico.
0: In fondo viene dal Paris, che non è Paris Saint Germain in Francia, o c'è altro, oppure in realtà la Fiorentina non affonda, perché poi Nicolò Ceccarini ci ha sempre detto questo, no? Ce l'hai lì tutti e due, Coleosso e Torsved, probabilmente per il momento non affondano, li tengono in sospeso,
1: sì, però ecco, io dei quattro esterni d'attacco, sinceramente, io almeno uno dei quattro mi aspetto che sia un top, che sia un
0: da una decina di gol,
1: un Nico Gonzalez, vorrei dire Salah, perché Salah è troppo, ma insomma quel livello è un livello importante, uno dei quattro deve essere uno che fa la differenza, va bene? Poi mi immagino il giovane di progetto, e qui può essere Coleosso, il uno dei quattro Solomon, ragazzi, ci sta bene, è un livello medio alto, certo, c'hai
0: bisogna
1: il dubbio sull'integrità fisica. E anche il quarto deve essere un buon giocatore, cioè abbiamo bisogno di esterni che facciano gol, ecco, fermo restando che io, te e tutti noi diamo già in partenza Gudmundsson, del quale però ancora non mi pare ci siano voci di mercato, eh.
0: No, siamo al palo, si diceva che Sarri avrebbe potuto chiederlo, in realtà ancora l'Atalanta non si è fatta viva, e poi là davanti vedo aumentare le pretendenti per Piccoli, si era parlato del Parma, ci potrebbe essere l'idea Lazio, lì comunque devi immaginare qualcosa di temporaneo,
1: non c'è dubbio,
0: perché se no la minusvalenza è devastante, e poi si ci vuole un vice Ken.
1: Non c'è dubbio.
0: Fermo restando che Ken ad oggi resta.
1: Poi staremo. Allora chiedo a Sara intanto se può invertire le.
0: No, ma dovremmo averci, perché ha chiesto un minuto.
1: Allora
0: due
1: lo aspettiamo
0: minuti, poi
1: volentieri, perché insomma è stato anche un nostro amico, un protagonista. Perché comunque, ragazzi, inutile negarlo, di riflesso i mondiali li stiamo guardando tutti, i personaggi ne stanno uscendo. È vero quello che dice Paratici, che non è che gli osservatori che hanno delle liste di giocatori straordinarie non lo sa, però il mondiale ti può far capire se quel giocatore sta crescendo, sta prendendo ulteriore
0: una
1: valore.
0: Certa
1: lì
0: dimestichezza, un po' d'esperienza.
1: E poi c'è questa grande attenzione sul mercato africano, lo dico, allora il mercato africano è uscito in Sudafrica, è uscito solo praticamente nei minuti finali col Canada, ma come le squadre di riferimento sono il Senegal, sono il Marocco, tra l'altro oggi una bellissima partita contro l'Olanda, questa è da vedere, purtroppo un orario non favorevole, poi la Costa d'Avorio, cioè ci sono squadre dove ci sono veramente progetti nuovi, quindi vediamo se loro riusciranno a dimostrare un'ulteriore crescita al mondiale, vediamo anche poi se sono adattabili a un calcio molto più tattico di quello che è quello italiano. Ragazzi, il calcio italiano è più tattico rispetto a tutti i tipi di campionati, dei top campionati, qui se non ti adatti
0: per gli esterni c'è anche chi mi ricorda Noah Lang,
1: oggi,
0: è un'altra,
1: poi Mario Tenerani oggi ha fatto anche dei nomi,
0: ne ha parlato,
1: c'è
0: l'australiano,
1: sì.
0: Io ho la sensazione che si cominci ad avere un sacco di nomi che siano anche un po' specchietti per le allodole, però vediamo, c'è Bakayoko, c'è, come ti dicevo, Noah Lang, c'è Iran Kunda.
1: Bakayoko costa però,
0: c'è
1: un giocatore che costa, anche lì qual è l'obiettivo? Andiamo a cercare qualcuno già pronto, e qui si ritorna al punto, si ritorna alla domanda di base, ma insomma poi lo capiremo anche dalle prossime mosse di mercato. Cioè la Fiorentina ha subito la voglia di come pensano un po' tutti di stare dentro le 6-7 si giocheranno le coppe. E allora sugli esterni, ragazzi, esterni devi prendere i giocatori. Lang, io non mi fermerei alla bocciatura del Napoli, perché il Napoli ha fatto una gran confusione.
0: Poi,
1: ha fatto una gran confusione, ti devo dire la verità. Però
0: ha i suoi modi, ha i suoi metodi, e lui comunque qualcosina in prestito ha fatto vedere. E lì, Luca, bisogna vedere anche per tante uscite,
1: sì,
0: perché qui per ora, al di là di Beltran che dovrebbe aver aperto, poi hai una valanga di situazioni da affrontare, giovani, non giovani, rientranti come Sutil,
1: sì.
0: La Nazione ne parlava anche come ultima chance. Io credo non ci sia un'ultima chance per Sutil, o comunque mi stupirei molto se si pensasse di
1: no, ma oggi l'amica e collega della Gazzetta ha ipotizzato,
0: senza contare questo rimbalzo di Brecalo.
1: Ragazzi, Brecalo mi sembra una cosa proprio non proponibile, non mi entusiasma nemmeno i costi, cioè non mi entusiasmano nemmeno questi Al-Sharawy va attorno al Genoa, mi hanno
0: detto. Zigrova della Juve, ma Zigrova, così buttiamo,
1: guarda,
0: dentro,
1: collega,
0: sta facendo rassegna stampa e mercato. Sono tanti, innanzitutto vediamo se ci facciamo aiutare un po' su questi benedetti giovani,
1: sì,
0: da chi li segue e li conosce, come Andrea Innocenti, che disturbiamo spesso e ritroviamo con piacere dopo una bella annata dal responsabile scouting a Benevento. Andrea, ciao, buon pomeriggio.
2: Ciao, buon pomeriggio.
1: Tra l'altro, Andrea, guarda, ci potrebbe essere anche una bella sfida ai Coppa Italia, no?
0: È un Benevento
1: tra Fiorentina e Benevento.
2: È un'ipotesi del primo turno,
1: perché devo dire che non ha un impegno facile Benevento, perché
2: no,
1: gioca contro il Ravenna. Ravenna è una squadra
0: Ravenna,
1: che
0: ragazzi c'ha,
1: ma lascia perdere,
0: ecco, ma io il 14 agosto spero di vederlo,
1: Ronaldinho
0: gioca bonito,
1: no, ecco, lo dico io non
0: bellissimo,
1: lo faccio dire a nessuno, di tantomeno a Andrea Innocenti, che lavora in questo mondo, e quindi, ma il Ravenna, ma vada a cercare il ragazzo di talento invece a prendere uno di 40 anni,
2: no, che 46
1: vendi 1000 abbonamenti, ma è questo l'obiettivo? Cioè, ma Ravenna, che c'è una piazza, la Romagna straordinaria, non lascia perdere Ronaldinho, cerca il ragazzo giovane.
2: Un club che l'ultima stagione ha speso tanto per provare a vincere e poi prendere Ronaldinho, secondo me
1: ma è incredibile.
2: Alla follia.
1: Invece vi dico, occhio, perché giocare a Ferragosto, realtà come il Benevento, le puoi trovare. Vengono qua loro motivate,
0: sorprese,
1: tutte e per tutto, vanno prese sul serio, Andrea, queste squadre.
2: Sono d'accordissimo.
1: Che sono il momento peggiore in cui incroci questo tipo di.
2: È vero.
1: Senti, Andrea, io vorrei chiederti prima di tutto di Liberali. Perché guarda, Liberali è un giocatore che piace.
0: È un predestinato a sentirli. Sentire gli addetti ai lavori,
1: Che giocatore è?
2: È un talento puro, non lo scopre nessuno da Catanzaro, ma già dal centro di Roma del Milan, giocatore che ha qualità immense, e che io sinceramente, sai, se vista l'età, il salto subito a Catanzaro, pensavo trovasse un po' più difficoltà, talmente qualità e talento che non mi interessava la categoria, il fatto che comunque giocasse una squadra che fino all'ultimo poteva andare in Serie A.
1: Certo.
2: E lo fa con personalità, lo fa perché ha veramente con tanta qualità. Un giocatore della Serie A, dai, già pronto.
1: Ecco, ma che ruolo? Perché io ho fatto un paragone, lo conosco poco, però ho detto occhio a non fare il Colpani bis, no? Perché il Colpani che avevamo visto tra l'altro col Monza, quindi in un livello cioè ti sembrava un giocatore che potesse, poi è arrivato qua, non aveva ruolo, questi giocatori che sono un po' tre quarti, un po' seconde punte, un po' mezzala, un po' esterni, ma sono
2: si fanno diventare giocatori che hanno Liberali è un tre quarti.
1: Però nel 4-3-3 quindi fa fatica
0: 4-3-3
1: a trovare
0: di grosso, è dura.
2: Per me fa abbastanza fatica.
1: Sì, no,
2: la realtà è che lui è nel settore giovanile sempre, nasce da tre quarti. Poi se ritorna al solito discorso, in Italia i quartisti si adattano sempre comunque, però no. Però si rischia di snaturarli. La realtà è che Liberali è un loro 10, punto.
1: Sì. No, no, infatti
0: c'era
1: questo...
0: questa ipotesi magari da mezzala di inserimento, perché noi per esempio Andrea, uno che conosci bene come Fazzini,
1: ecco, bravo,
0: siamo ancora a domandarci mezzala
1: che ruolo
0: eppure
1: fa?
0: L'abbiamo visto esterno, quindi poi sai a Firenze
2: no, per me Jacopo è una mezzala, appunto, cioè anche lì si ritorna, poi se poi si snatura il ruolo, si fa fare l'esterno, ci si prende rischi quando si fa una scelta così su un giocatore, su un giocatore di talento, perché poi si parla di ragazzi, questo vale per Fazzini, per Liberali, di talento, cioè che comunque hanno delle qualità, poi se adattano a un modulo, è la famosa teoria che per anni ha pagato, per anni in altre circostanze meno, di Sacchi, i giocatori non hanno ruolo, si adattano al modulo. Per me il calcio è un'altra cosa, cioè, lo vedo diversamente, non un'altra cosa.
1: Certo. Senti, altro giocatore che sicuramente hai seguito con l'Under 21 e che piace molto alla Fiorentina è Coleoscio. Che ne pensi di questo giocatore?
2: È un giocatore che ha forza, che ha rapidità, è un altro giocatore importante, un giocatore pronto anche lui per la categoria superiore.
1: Lo sai che qui genera dibattito il fatto che lui nel Paris ha fatto la riserva di Coné, e te sai che Coné qui è stato mandato via a pedate nel sedere, no?
2: Sì.
1: Uno dice un giovane, che poi è giovane, c'ha 21 anni, non è un ragazzo,
2: appunto, sì,
1: che
2: sì,
1: fa la riserva da titolare, non è che ha fatto tante partite,
2: no,
1: fa
2: no,
1: la riserva
2: no.
1: Di Coné non è che ti pone, ti nasce qualche piccolo dubbio?
2: No, vabbè, la stagione, il fatto dell'età, che poi abbia fatto l'alternativa, neanche la riserva, è brutto, che lascia il tempo che trova, secondo me, dai, non cioè, si sta parlando di giocatori forti, poi la differenziazione, diceva il buon Pino Vitale, fra quelli forti e quelli normali,
1: sì,
2: si parla di giocatori forti, poi è chiaro che per i forti crea il battito, il fatto che magari proprio a mezzo della Fiorentina,
1: esatto, proprio questo è venuto questo aspetto qua,
2: però cioè, lascia il tempo che trova, dai, perché per me sarebbero investimenti che la Fiorentina farebbe benissimo a fare.
1: Sì,
2: perché comunque sì, assolutamente.
1: È un giocatore che ti piace questo
2: sì,
1: tipo di
2: assolutamente giocatore. Sì,
1: assolutamente. E altri giocatori che sono abbinati, avvicinati in questo momento alla Fiorentina, lo sai, è arrivato questo Vieri. Io resto convinto che la grande sfida della Fiorentina sia recuperare il vero Comuzzo, perché se io parlo con Baldini in nazionale, ti dice: ma cosa andate a cercare? Avete uno dei più forti difensori, come si fa a recuperare un giocatore, te che ha lavorato con tanti giovani, Andrea, che viene da un anno molto molto molto complicato?
2: Ma allora premettiamo che la Fiorentina viene da un anno complicato, quindi non comunque viene da un anno complicato, la Fiorentina secondo me in questo momento ha bisogno di trovare certezze in me,
1: sì.
2: E guarda, ti pensavo prima, mi ha scritto per l'intervento di oggi Tommaso, no?
1: Sì.
2: E ripensavo un attimino alla Fiorentina. Io continuo, e magari sbaglierò io sicuramente, a reputare l'organico della Fiorentina non sicuramente dal campionato che ha fatto per i singoli,
1: sì,
2: non sicuramente da Champions League, per carità, però la Fiorentina ha anche un valore aggiunto non da ridere, che ha giovani forti, perché comunque sono giocatori forti, perché Fortini è un giocatore forte, cioè, allora se si comincia a dare di fiducia senza se e senza ma, gli si dà, appunto. Cioè, sicuramente venire da un anno come viene tutta la Fiorentina, ripeto, non il singolo, non è semplice. Io credo che per esempio la scelta di direttore fatta, anche se è stata fatta in corsa, ma un conto è farla in corsa, un conto è partire da inizio campionato al precampionato, sia un altro tassello fondamentale, perché comunque presenza della società, cito sempre Pino Vitale, già la seconda volta, sì, fa o non fa 10 punti,
1: certo,
2: più o meno,
1: certo, no,
2: e credo che questo sia un direttore che lo dimostra il passato, il percorso, che possa dare 10 punti in più, certo, nel senso, cioè, possa far sentire la presenza del club, quello, e in questo faccio un discorso quasi da tifoso, ma non è neanche così, In questo probabilmente l'assenza anche di Gio Barone, ma si è sentita, perché comunque da quel che mi dicono, io non ho avuto il piacere di conoscerlo personalmente, però Gio Barone era uno che era tutti i giorni al campo e magari era una presenza costante, e questo aiuta molto. E anche un ragazzo, ritornando a Comuzzo, non si diceva fuori tema, ma questo vale per tutti, ricompattarsi un attimino è determinante la società, sempre così.
0: Quell'obiettivo di creare la struttura che faccia overperformare tutti i vari calciatori, ma anche, e lo chiedo a uno che lo scouting lo conosce, potenziare questa rete, e in effetti qui vediamo nomi da ogni angolo del pianeta, Andrea.
2: Ma questa è una visione che Fabio Pratici ha sempre avuto, ma è una visione che nel calcio di oggi quelli più, tra virgolette, illuminati hanno, cioè, perché oggi vedere, fare scouting, per farci un esempio pratico del quotidiano, vedendo i mondiali serve a nulla. Vedendo che ne so che c'è stato recentemente la Coppa d'Africa del 17, sì. Questa è la caratteristica che Fabio Pratici e il suo gruppo hanno sempre avuto, ma dai tempi, cioè, della Sampdoria mille anni fa, all'inizio, quindi.
0: Così come ora, forse più che il mondiale, da tenere d'occhio l'europeo under 19.
2: Sì, ma vedi, anche l'europeo under 19, che tutti si vedrà, sono 8 squadre che ormai sono arcinote, perché sono tutti giocatori, tolta una perché il Galles è sempre che ospita, ma sono tutti paesi e nazionali che si conosce in vita, morte e miracoli.
0: Quindi questi sono già conosciuti.
1: Sì, cioè, è che vai a scoprire lì.
2: Il giocatore più forte dell'Ucraina under 19 è Popov dell'Empoli, cioè tutto, alla fine poi si ricalca lì, cioè, la capacità secondo me di Fabio, questo l'ha dimostrato sempre, di Fabio Pratici, è quella di avere una visione globale e di lavorare, e mi dicono, io non lo conosco personalmente, che in questo sia molto bravo il responsabile scouting, che è l'uomo di Pratici,
0: Lorenzo Gianni,
2: me ne parlano benissimo proprio sotto questo aspetto, di uno che lavora dalla mattina alla sera, punto. Tanto poi il calcio è questo, voi sono intervenuto tante volte, e questa deve essere la risorsa della Fiorentina, perché la Fiorentina non ha i mezzi anche economici e inutili di darci intorno di altri club, perché poi il Como prende il giocatore a 30 milioni
1: anche a 60,
2: bravo,
1: 30 se basso,
2: esatto, sono molto basso. Oggi le proprietà straniere in Italia entrano così di impeto, di impatto, comprano, punto. Poi comprano il Parma. Io penso che il presidente del Parma non sappia quello che ha speso negli anni che a Parma, forse è meglio se non lo sa.
1: Sì.
2: Per costruire quasi nulla, cioè, poi alla fine, no? La visione di Fabio Pratici secondo me è un'altra. È quella giusta per me, poi nella vita
1: è un pensiero mio. Senti, Andrea, te hai
0: di sicuro per noi è una novità rispetto al passato.
2: Certo. Assolutamente sì.
1: No, ma il Como ha destabilizzato tutto, ragazzi.
0: Como ha distrutto qualsiasi riflessione.
1: E c'è fair play, e c'è questo.
0: Il bacino d'utenza.
1: Quanti sono?
0: 83.000. Sono una cittadina su un lago. C'hanno il bacino d'utenza.
2: Il Como sta facendo quello che ha fatto il Monza qualche anno fa: ha drogato il mercato.
1: Sì.
2: Perché ancora oggi, che sono passati un po' d'anni dal Monza, che poi andò di Berlusconi, che non Serie A, avvicinarsi a un giocatore che ha avuto un po' di contratto, e lo dico per esperienza diretta, un po' di contratto a Monza è impossibile, perché avevano talmente fatto delle robe a livello economico fuori da ogni logica, perché ci sono giocatori in C che vengono da contratti Monza da 3,50,
1: cosa no, non è possibile,
2: una roba folle. Il rischio
1: è quello. Va bene, al volo, dai, 30 secondi. So che hai un occhio molto lungo anche sul calcio africano, di questi mondiali. C'è qualche esterno che ti piace? La Fiorentina deve comprare 4-5 di esterni. Qualche esterno africano che ti piace?
2: Giocatore di il problema è che sono extracomunitari, giocatore di grandissimo talento, anche se ieri ha giocato tre quarti, poi adesso non è Apollis del Sudafrica.
1: Apollis.
2: Che è un 2002. Io lo conoscevo addirittura nel campionato suo locale. È un nano, però è un nano che va a mille all'ora. Sembra di rivedere, faccio un paragone un po', però il mio personale, sembra di rivedere un Di Natale questo.
1: Male. Allora guarda, ce lo scriviamo. Grazie mille, Andrea,
0: grazie.
2: A voi, grazie.
1: Apollis. Sudafrica.
0: Apollis, che è, fu il famoso avversario di Rockies, che è stato più forte di me.
3: Sara. Radio Firenze Viola.

0: Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
1: Buongiorno dalla redazione. Una potente esplosione ha scosso ieri sera il Principato di Monaco, causando il ferimento di 3 persone di nazionalità ucraina, 2 delle quali in modo grave. La deflagrazione è stata provocata da un atto doloso ed è molto probabile che si tratti di un attentato, ha dichiarato l'AFP Christophe Mirman, ministro di Stato. I feriti sono tutti di una stessa famiglia ucraina, uno dei quali sarebbe un oligarca di Kiev, Vadim Ermolaev. Ermolaev è un rifugiato VIP a Monaco dall'inizio della guerra in Ucraina. Quando è venuta l'esplosione si trovava nel suo condominio con la compagna e il figlio. È salito a 6 il bilancio delle vittime della sparatoria avvenuta lunedì a Steyr, cittadina della Bassa Sassonia nel nord della Germania. 5 persone sono morte sul posto, mentre una sesta è deceduta in ospedale in serata per la gravità delle ferite. I colpi sono stati esplosi in una struttura di accoglienza per minori. Il presunto autore della sparatoria è stato arrestato e altre 2 persone sono state fermate per un possibile collegamento con gli eventi. Le 6 vittime, ha riferito un portavoce della polizia, sono tutte adulte. Sono 16 cittadini italiani che risultano deceduti nel devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. I feriti sono 4, 40 i dispersi e 29 connazionali rintracciati. Un'altra famiglia di 5 italiani originari del Salernitano è stata trovata senza vita. In precedenza erano stati individuati tra le macerie i corpi di Trini Adrian, di 53 anni, e della figlia Isabella Cuomo, di 22. Il corpo del marito e padre, Enzo Cuomo, 58 anni, era stato ritrovato ieri mattina. Intanto in Venezuela si continua a scavare senza sosta tra le macerie alla ricerca di superstiti. Il numero delle vittime, secondo l'ultimo bilancio, è di oltre 1700, mentre i dispersi superano quota 50.000. Reggio Emilia, il titolare di una pizzeria, è stato ucciso a coltellate da un cliente che chiedeva una pizza gratis. È successo alla pizzeria Yogi in via Gran Sasso d'Italia, nella zona sud della città. Ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo. La vittima si chiamava Raffaele Stipa, originario di Capodorlando, ma viveva a Reggio Emilia da tempo e gestiva da 20 anni la pizzeria. L'omicida sarebbe un cliente abituale che al momento risulta in fuga. Ancora città roventi ed emergenza caldo in tutta Italia, con i bollini rossi di allerta del Ministero della Salute che continuano ad aumentare. Oggi e mercoledì le città in rosso saranno infatti 25 dalle 18 del weekend e si registrano le prime vittime. 2 anziani sono morti a Genova proprio per gli effetti delle eccezionali ondate di calore di questi giorni. La fa però i giorni contati. Mercoledì arriverà una perturbazione dal nord Europa che porterà forti temporali e grandine. Le temperature torneranno ai valori più in linea col periodo. E la Germania, la prima vittima illustre mondiali americani. I tedeschi, tra i favoriti per la vittoria, vengono eliminati ai 16esimi dal Paraguay dopo una serie infinita di rigori. Nei 120 minuti il match era terminato 1-1. Stesso risultato e stesso epilogo per l'Olanda, eliminata dal Marocco. Anche gli Orange cedono ai calci di rigore con l'errore decisivo di Somerville. Il Marocco agli ottavi incontrerà il Canada. È tutto, a più tardi.

0: Guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
1: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi. E poi spazio al caffè nero bollente. Tutti i giorni, dalle 7 alle 9, Andrea Giannattasio vi aspetta con Buongiorno Firenze, la rassegna stampa che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Buongiorno Firenze.
2: Giornali in edicola e non solo.
0: La rassegna stampa di Radio Firenze Viola.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Martedì 30 giugno, l'ultimo

Ultimo giorno di questo sesto mese dell'anno, Andrea Giannattaso che vi parla dagli studi di Radio Firenze Viola in via Panciatichi a Firenze. L'appuntamento è quello classico di Buongiorno Firenze, la rassegna stampa, il contenitore mattutino di Radio Firenze Viola per naturalmente soffermarci, approfondire, valutare tutti i temi del giorno legati alla Fiorentina e non soltanto, perché poi anche il Mondiale adesso sta iniziando davvero a regalare le prime novità, le prime clamorose eliminazioni con la Germania e l'Olanda, in particolar modo, che ci hanno rimesso le penne tra la serata di ieri e ovviamente la notte che è appena trascorsa, ma insomma, tutto questo non ci impedisce di continuare a parlare anche di Fiorentina, che chiaramente poi è il nostro pane e quotidiano, e ci vedrà approfondire chiaramente tutti i temi legati al mondo viola anche in questa giornata di niente assoluto, con naturalmente il computer che non funziona. Questo lo dico alla regia in modo tale che possiamo anche dare una info di servizio. Fiorentina che si prepara con la giornata di domani a vivere il periodo legato alla clausola rescissoria di Moise Kean, che partirà dal 1° di luglio fino alla fine del periodo previsto, cioè il 15, e naturalmente tutte le questioni che riguardano naturalmente il futuro del centravanti della Fiorentina, che continua naturalmente a valutare il da farsi. Fiorentina che sostanzialmente ha già incontrato i suoi agenti nel corso delle passate settimane, pur senza naturalmente arrivare a capo di molto, perché da parte delle parti in causa c'è stata una valutazione opportuna sul da farsi, e in sostanza si è detto che a meno di clamorose offerte il giocatore non si muoverà dalla Fiorentina, e il rapporto lavorativo tra il centravanti e il club viola continuerà. Comunque staremo a vedere, di sicuro con domani partirà un periodo in cui non mancheranno le novità legate al centravanti della Fiorentina, su cui tra l'altro vi dico subito già oggi alcuni quotidiani si concentrano. Per il resto non ci sono sostanziali novità, devo dire che sono giorni dopo l'arrivo di Vieri ormai imminente. Il giocatore sta per atterrare in Italia, che non succede molto, nel senso che poi non ci sono stati scossoni di nessun tipo. È chiaro che dopo l'arrivo del difensore centrale del Gremio ci sono stati scossoni particolari per quanto riguarda naturalmente il mercato della Fiorentina, e è ovvio che debba continuare a scandagliare un po' tante piste, soprattutto quelle legate agli esterni offensivi che in questo momento vedono la Fiorentina interessata soprattutto a Coleoscio, e ovviamente poi ad altre piste come quella per Kostic o quella per esempio altre pedine che possono naturalmente andare a rafforzare il reparto offensivo viola. Tra queste c'è quella di Volpato, Iran Kunda, giocatore del quale abbiamo parlato ieri diffusamente nel corso di Viola Amore Mio, perché è stato il nome che poi la nostra redazione ha per prima tirato fuori in quanto insomma novità particolare di questo mondiale. Insomma, sicuramente la Fiorentina ha tante soluzioni da vagliare per quanto riguarda la sua campagna acquisti. Detto questo, abbiamo un po' temporeggiato perché dovevamo provare a risolvere i problemi al PC della diretta, non ci siamo riusciti, ma naturalmente il bello della diretta, e ci riusciremo nel corso dei prossimi minuti, ma non abbiate paura, abbiate piuttosto fede, perché comunque se riusciremo ad ascoltare e a leggere tutti i vostri messaggi. Ci siamo dotati di altri supporti che ci permetteranno di interagire con voi nel corso della mattinata. Numero WhatsApp per i vostri messaggi scritti o vocali, che resta come sempre il 348 75 13 933, mentre per quanto riguarda le vostre telefonate in diretta la numerazione da comporre è lo 055 77 111 71. Vedo con piacere, e poi questo magari lo facciamo vedere a Sara Mastrosimone, che quando ha modo e tempo potrà fare
fare questa cosa, perché adesso è ben impegnata, intanto la saluto e la ringrazio, ma adesso è ben impegnata a trovare la risoluzione alla magagna legata al PC della diretta. Ecco, le mando all'ottimo PC di Sara, vabbè, facciamo così, mando il codice di accoppiamento dei computer in modo tale che poi possiamo vedere l'arrivo di Vieri in Italia, perché è sbarcato da pochi minuti all'aeroporto di Fiumicino il nuovo difensore centrale della Fiorentina. È arrivato veramente da pochissimi istanti, beccato da Gianluca Di Marzio e dai suoi scagnozzi che erano all'aeroporto romano, e adesso a brevissimo, non appena avremo l'opportunità di farlo, vi faremo vedere naturalmente le prime immagini del nuovo difensore della Fiorentina che è arrivato appunto in Italia e nella capitale. Tra l'altro ringrazio l'ascoltatore Leonino Dal Ponte, perché è stato il primo a informarci dell'arrivo di Vieri. Ecco qua, queste sono le immagini che prendiamo da gianlucadimarzio.com, con il difensore centrale Vieri, brasiliano, che è atterrato a Roma all'aeroporto di Fiumicino, e che con un discreto sonno, nonostante insomma suppongo abbia viaggiato in business, si sta. Ecco qua, c'è anche il team manager della Fiorentina, Simone Ottaviani, inquadrato. Rifacciamo rivedere le immagini, tanto il video riparte di default da capo, accompagnato dai suoi agenti. Vediamo Vieri che esce dall'aeroporto romano ed è pronto ad affrontare le visite mediche. Da capire se queste visite Vieri le farà vedete, no, con Simone Ottaviani, il signore con gli occhiali scuri, il team manager della Fiorentina. Da capire se il buon Vieri queste visite mediche le farà a Roma, come è ormai consuetudine per tutti o quasi i nuovi acquisti della Fiorentina, oppure invece il centrale classe 2005 arriverà a Firenze e svolgerà le visite a Firenze. Da quello che ho capito le svolgerà soprattutto qua in città, perché è prevista una sessione di visite in una nota clinica fiorentina, da quello che ho capito ieri. Poi naturalmente saremo pronti a naturalmente ragguagliarvi sui suoi movimenti e su quello che il buon Vieri farà. Intanto grazie anche all'ascoltatore Leolino da Pontassieve, siamo riusciti a farvi vedere le prime immagini di Vieri in Italia, e questa è una soddisfazione assolutamente. Tra l'altro, se avete avuto modo di seguirci in formato visual, ecco, avrete avuto davvero l'opportunità di osservare con i vostri occhi i primi passi del centrale brasiliano in Italia. Bene, detto questo, ricordate quelli che sono stati i risultati nella giornata di ieri al mondiale. Tra l'altro, fatemi dire che sì, il Paraguay ha fatto fuori la Germania, sì, stanotte il Marocco ha fatto fuori l'Olanda, e ieri il Giappone, insomma, ha fatto sudare freddo il Brasile. Brasile che si è imposto 2-1 praticamente nei minuti di recupero, con la formazione di Carlo Ancelotti, che con Gabriel Martinelli al 95esimo su assist di Bruno Guimarães ha trovato il gol del 2-1 dopo il momentaneo vantaggio nel primo tempo di Sano, e il pareggio nel corso dei primi minuti del secondo tempo di Casemiro, e poi ovviamente il gol vittoria da parte della nazionale verde oro, come detto, al 95esimo. Ieri sera poi, nella gara delle 22:30, il successo ai calci di rigore a oltranza del Paraguay sulla Germania, che quindi è la seconda grande delusione del mondiale, direi seconda, perché la prima forse può essere la Turchia, che ha fatto veramente pochissimo. Però naturalmente, insomma, la Germania è nettamente una delle nazionali più vincenti di sempre, quindi sicuramente è una delusione clamorosa. Olanda fuori, l'Olanda è la solita nazionale incompiuta, un po' come il Belgio, che ha tanto tanto talento, ma poi alla fine stringi stringi non arriva mai a niente. Quindi l'Olanda viene fatta fuori dal Marocco, anche in questo caso ai calci di rigore. Oggi
almeno nel corso della giornata, poi ci sono anche le gare in notturna. Sono in programma altri due sedicesimi di finale alle ore 19, Costa d'Avorio, Nigeria, naturalmente, scusatemi, Costa d'Avorio, Norvegia, volevo dire, non so perché ho detto Nigeria, Costa d'Avorio, Norvegia, e alle 23 Francia-Svezia, con i favoritissimi campioni. Campioni nel senso che sono tutti dei campioni, non perché sono i campioni in carica, chiaramente l'Argentina, i vice campioni in carica dei francesi, ma che sono comunque sia campioni perché sono la squadra più forte di tutte secondo me, che affrontano appunto la Svezia, e vedremo quello che potrà succedere nel corso della serata. Va bene, queste le partite di ieri, con le esclusioni eccellenti che ci sono state. Io saluto ancora una volta Sara Mastrosimone e la ringrazio per la prontezza con cui mi ha assistito questa mattina. Devo dire una cosa, devo dire la verità, io stamattina sono arrivato un po' a ridosso del fischio d'inizio della trasmissione, perché in casa avevo da sistemare alcune cose improvvisamente e nemmeno le ho fatte tutte, tra l'altro, stamattina, quindi ho dovuto ritardare un po' il mio arrivo qua in redazione, quindi c'è stato veramente pochissimo tempo per controllare che tutto funzionasse, e quindi stamattina abbiamo avuto la sorpresa del PC che non funzionava, ma in ogni caso i vostri messaggi stanno arrivando, tant'è che è stato grazie all'amico Leolino che siamo riusciti a darvi notizie, a darvi conto dell'arrivo in Italia di Vieri, che a questo punto è già, suppongo, in viaggio in direzione Firenze per sottoporsi con la Fiorentina alle visite mediche di rito. Oh, a questo punto non posso far altro che farvi pervenire la classica domanda del giorno. Sì, il quizzone del giorno deve arrivare prima o poi, cari ascoltatori. E vi dico la verità, ci ho pensato tanto, perché continuano a scarseggiare i temi in casa fiorentina, perché onestamente, preso Vieri, chiesto a voi chi può essere il prossimo innesto della Fiorentina, quali sono le zone di campo più bisognose di innesti, di qua, di là, di su, di giù, io francamente stamane ero un po' a corto di idee, ve lo dico con grande franchezza, e allora ho detto: ma che cosa posso proporre ai nostri ottimi ascoltatori? Ebbene, alla fine, pensa, ripensa, ho valutato che la domanda da fare potesse essere quella a proposito del futuro di Niccolò Fagioli, perché non è notizia di oggi, ma è notizia di un paio di giorni fa, che il Newcastle, che rischia di perdere, seppur con una pioggia di milioni in arrivo, Sandro Tonali, che dovrebbe andare al Tottenham per addirittura, ha pensato un po', 100 milioni di euro, potrebbe a quel punto, parlo delle Magpies, cioè del Newcastle, potrebbe interessarsi a Niccolò Fagioli. Era già uscita questa pista nel corso dei mesi scorsi, dei mesi passati, cioè il fatto che ci fosse almeno un club di Premier League, se non più, interessato a Niccolò Fagioli. E ebbene, con la possibilità che Tonali cambi maglia dal Newcastle, passi al Tottenham di De Zerbi, non è escluso, lo scriveva Sport Mediaset pochi giorni fa, che a quel punto il Newcastle possa dirigersi su un altro centrocampista di grande qualità italiano. Certo, non me ne voglia il buon Fagioli, non all'altezza di Tonali, perché Tonali è secondo me uno dei migliori centrocampisti del mondo, a prescindere dalla nazionalità, ma in questo caso parliamo di italiani. E allora è chiaro che la Fiorentina, forse anche per questo motivo, consapevole del fatto che Fagioli potrebbe diventare oggetto del desiderio di più di un club di Premier League, in particolar modo il Newcastle, si sta guardando attorno. Non mi stupisce in tal senso l'interessamento sia per Tosvet sia per Miretti, ma anche evidentemente per altri profili. E allora la domanda del giorno, mentre vedo che stanno già arrivando dei vocali senza che nemmeno abbia posto la domanda, ma evidentemente i nostri amici da casa sono già più o meno, posso dire, consapevoli di dove andrò a parare col domandone del giorno. Dicevo, la mia domanda stamani è dedicata proprio a Fagioli in tal senso. Ma voi Fagioli lo ritenete incedibile, oppure di fronte a un'offerta
importante, importante secondo me per un giocatore come Fagioli può essere di, non lo so, non si parla di un centravanti naturalmente, si parla di una mezzala, di un play, dite voi insomma qual è poi il suo ruolo migliore, dai 40 milioni in su, ecco, voglio immaginare che sia un'offerta quasi irrinunciabile, ok? Quindi la domanda è questa: per voi Fagioli è incedibile oppure di fronte a un'offerta dai 40 milioni in su può essere un elemento secondo voi da, da sacrificare? Perché devo dire che su Fagioli, da parte vostra, io nel corso dell'anno ho avuto riscontri diversi, nel senso che da un lato ho percepito che è un giocatore che vi piace tantissimo e quindi è un giocatore al quale mal rinuncereste, e dall'altro ho visto, o almeno ho pensato, ho creduto che sì, ok, talento ne ha, però anche lui è stato tra quelli che nel corso della prima parte di stagione ha francamente deluso, quindi non è che mi strapperei i capelli in caso di successione. Io devo dire che qualche messaggio di questo tenore me lo ricordo anche durante la stagione, quindi ciò mi porta a pensare che sul tema Fagioli ci sia una discreta divisione tra i tifosi della Fiorentina, e quindi proprio perché stamani voglio dedicarmi a lui e a questa possibilità che dall'Inghilterra possa arrivare una offerta notevolissima, vi chiedo a questo punto che cosa fareste voi, cioè se veramente un giocatore che ritenete imprescindibile in questo momento per la, per il percorso di ricostruzione della Fiorentina, oppure se invece di fronte a una offerta adeguata pensate che sia opportuno valutare tutte le opzioni sul tavolo per magari incassare dei soldi importanti e a quel punto poi reinvestirli nel futuro della Fiorentina. Ecco, questo è quello che vi volevo dire. Ripeto, mi rendo perfettamente conto che sia un po' una domanda non così di strettissima attualità, nel senso che la Fiorentina non si è vista recapitare al momento sul piatto un'offertona di chissà quale natura, e quindi non è che ci sono le sirene del pericolo imminente per una cessione di Fagioli, questo bisogna dirlo con grande franchezza, però onestamente io starei molto attento, ecco, a questa possibilità, perché, e questa cosa ce l'ha detta tantissime volte il nostro Niccolò Ceccarini, che è sempre molto ben informato, la Fiorentina ha sempre fatto sapere, mentre intanto è tornato il PC, ringraziamo Sara per il lavoro straordinario, e dicevo, la Fiorentina e Parati ci hanno sempre fatto sapere che in questa rosa nessuno è incedibile, e quindi io onestamente credo che sia opportuno valutare il da farsi su Niccolò Fagioli. Ecco, vedo che stanno arrivando un sacco di messaggi, molti messaggi, mi fa piacere. Allora, naturalmente alcuni sono degli audio e non posso sentirli, cioè li sentirò quando Sara sarà pronta e li manderemo in diretta, ma già da alcuni messaggi scritti che stanno arrivando vedo che si va dal cedibilissimo di un ascoltatore fino alla incedibile assolutamente di un altro. Ecco, ma ce ne sono già una quindicina di messaggi, quindi li ho presi a campione per dimostrarvi che la questione divide. Io me l'aspettavo, ragazzi, quando sono venuto qui in diretta stamattina, ho detto, vedrai che questo tema, seppur lanciato così un po' alla carlona, seppur, ripeto, non di strettissima attualità, sono convinto che dividerà. Volete il mio pensiero? Ve lo dico volentieri. Io Fagioli non lo cederei mai, perché mi sembra un giocatore molto molto forte, che peraltro grazie al lavoro soprattutto di Vanoli, ma devo dire che la prima intuizione era stata anche di Pioli, bisogna essere onesti, soprattutto però con Vanoli si è consacrato nel ruolo di regista, ha fatto bene, e quindi a me piacerebbe rivederlo l'anno prossimo in una stagione spero serena, rifare le giocate che ci ha offerto nel girone di ritorno per tutto l'anno stavolta. Ecco, ve lo dico con grande onestà. Dopodiché credo che purtroppo la Fiorentina, dopo quest'anno schifoso che si è messa alle spalle, non possa permettersi di dire che qualcuno è incedibile, e quindi naturalmente anche Fagioli non è esente da questa valutazione.
Quindi vedo che, ripeto, stanno continuando ad arrivare un sacco di messaggi, mi fa molto molto piacere. 348 75 13 933 per i vostri messaggi WhatsApp scritti o vocali, 055 77 111 71 per chiamarci in diretta. Ripeto, la domanda del giorno riguarda il futuro di Nicolò Fagioli, perché le voci dalla Premier dicono che il Newcastle è pronto a vendere al Tottenham Sandro Tonali per una cifra enorme, si parla di 100 milioni di euro, addirittura a Tonali andrebbe un ingaggio da 12 milioni di euro, una roba fuori dal normale, fuori controllo. A quel punto le Magpies, che sono chiaramente il soprannome dei della squadra di Newcastle, del Newcastle, città graziosa tra l'altro, perché ho avuto la fortuna di visitarla 3 anni fa, era l'estate 2023, sì, molto carina, nel nord dell'Inghilterra, dove non si capisce letteralmente niente, perché parlano un inglese che sembra scozzese praticamente, non che a Manchester si capisca meglio, anzi, l'unico inglese che un po' capisco bene bene è quello di Londra e basta. Ma a parte questo, dicevo, a quel punto il Newcastle, con tutti i soldi incassati, potrebbe dirigersi su Fagioli, quindi puntare su un altro centrocampista italiano per sostituire Tonali. E allora la domanda che vi faccio è: eventualmente voi lo ritereste cedibile a un'offerta importante Fagioli, oppure incedibile? Ecco, questa è la domanda del giorno che vi ho fatto e alla quale vedo state rispondendo in tanti. Per chi si fosse collegato da pochi minuti, ricordo anche che vi abbiamo già proposto, grazie al collega Gianluca Di Marzio e alla sua rete di scagnozzi, ma scagnozzi detto in senso positivo e non certo negativo, vi abbiamo proposto le immagini, i suoi adepti, via, ecco, perché sennò poi scagnozzi sembra una brutta parola, i suoi adepti, i suoi discepoli, vi abbiamo già proposto le prime immagini di Vieri che è atterrato all'aeroporto di Roma Fiumicino pochi istanti fa, è stato accolto dal team manager della Fiorentina Simone Ottaviani, e quindi il brasiliano, che è già quindi arrivato in Italia, si sta recando proprio in questi minuti a Firenze per le visite mediche. Quindi questo giusto per ovviamente darvi conto anche della strettissima attualità e delle prossime mosse viola. Va bene, allora io farei così, Sara, rinvierei ogni discorso legato all'inizio della rassegna stampa a dopo la pausa delle 7.30, perché abbiamo temporeggiato molto stamattina in questa prima mezz'ora, ricordando i risultati del mondiale di ieri e cercando di circoscrivere nella maniera più intelligente possibile la domanda su Nicolò Fagioli. Ora non voglio, ecco, per favore, perché siccome so che ci sono degli ascoltatori che non vedono l'ora di far polemica, sembrano quelli del cecco toccami, ecco, non è che ho fatto questa domanda stamattina perché vogliamo vendere Fagioli, gli vogliamo mettere addosso il bigliettino col prezzo, no, assolutamente no, non è il nostro volere, anzi io vi ho anche detto che non lo venderei mai, cioè possibilmente, ma dal momento che è una possibilità che ci può stare, e lo stesso Paratici ha detto che non c'è nessuno di incedibile, e lo stesso Nicolò Ceccarini, il nostro referente massimo sul mercato, da tempo sta dicendo che nessuno in questa rosa è sicuro di restare, se arriva una buona offerta può partire anche il magazziniere, e allora sulla base di questi punti di partenza e per quelle che sono le notizie riportate nelle ultime ore che vedrebbero un Newcastle interessato a Fagioli, vi chiedo se il giocatore secondo voi è incedibile o meno. Ecco, ma non è una domanda polemica, perché ci sono alcuni ascoltatori che quando io faccio alcune domande magari relative al mercato in uscita cominciano a scrivere ma lo volete vendere, siete a far polemica, a far casino fin dalla mattina alle 7:30. Ragazzi, no, non è questo il nostro volere, per Diana, come avrebbero detto negli anni 20, non è il nostro volere questo, ecco, ci tengo a ribadirlo, ma siccome è una possibilità, voglio sapere un po' la vostra, e questo giusto per chiudere il cerchio. Va bene, allora mi prendo questi minuti di pausa per andare in reclam, voi continuate a rispondere a questo argomento legato a Fagioli, e poi al rientro dalle 7:33-34, quando riprendiamo,
a tutta rassegna stampa, la esauriamo nel giro di pochi minuti e poi partiamo, perché ci sono veramente tanti messaggi scritti e vocali che stanno arrivando a proposito del futuro di Niccolò Fagioli. Linea Sara Mastrosimoni in regia e tra pochissimo ripartiamo.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena. Sabato e domenica solo a cena. Chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
1: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
2: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
3: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
4: Velvet Pet, via Pomeria 71, Prato.
5: Tutti matti per il Velvet Pet.
0: New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala. Guardala, guardala, guardala.
6: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord nubi sparse al mattino, pomeriggio con temporali su Alpi, Prealpi, Appennino, in locale estensione ai settori di pianura limitrofi. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali lungo la dorsale montuosa, localmente intensi. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato al mattino, nel pomeriggio formazione di temporali di calore sui rilievi appenninici, localmente anche intensi. Temperature stabili, massime comprese tra 33 e 38 gradi.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
8: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
7: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
8: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
9: Salve a tutti, sono qui, con Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
8: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
10: Radio Firenze Viola.
11: Bene, bene, bentornati, bentornati. No, sto ridendo perché, allora, devo dire che questo tema fagioli sta funzionando alla grande, nel senso che stiamo ricevendo una caterva di messaggi e mi fa molto piacere, perché vuol dire che stamattina, nonostante fossimo ridotti all'osso, abbiamo comunque tirato fuori un argomento divisivo e quindi vedo che abbiamo fatto centro. E quindi vi dico subito che cercheremo di esaurire molto molto rapidamente la rassegna stampa questa mattina, in modo tale che poi potremo concentrarci sulle vostre opinioni. Ma no, ridevo perché i messaggi audio che arrivano alcune volte sono veramente particolari e quindi ne è arrivato uno, ora non sto a dire quale, naturalmente, che insomma ha un contenuto un po' particolare, addirittura una parte non si capisce, insomma, quindi ora Sara sta facendo i suoi magheggi per vedere di mandarlo in onda nel modo più dignitoso possibile, perché insomma potrebbe contenere cose che alle 7:35 di mattina non è corretto, non è onesto mandare, ecco, mettiamola in questa maniera, quindi vabbè, comunque manderemo, cioè, siccome ce ne sono talmente tanti di audio, magari questo lo mandiamo in fondo, perché prima dobbiamo capire esattamente il reale contenuto di questo audio. Bene, allora siamo tornati in diretta, ore 7:35 dopo la pausa pubblicitaria. Andrea Giannattasio che vi sta parlando assieme all'ottima Sara in regia, Sara Mastrosimone. A brevissimo, veramente a brevissimo, iniziamo a leggere i giornali, ma vi dico subito che grandi novità non ve ne sono, quindi cercheremo di esaurirli rapidamente per andare poi a parlare con voi, voi che siete chiamati a rispondere a questa domanda stamattina legata al futuro di Nicolò Fagioli. Vi ho chiesto se secondo voi Fagioli è un giocatore incedibile oppure, di fronte a un'offerta importante, quindi si parla secondo me dai 40 milioni in su, può essere un elemento da sacrificare sul mercato per far cassa. Ecco, questo vorrei sapere da parte vostra. Il tutto nasce dal fatto che è notizia di qualche giorno fa il Newcastle, che pare pronto a cedere per 100 milioni di euro Tonali agli Spurs, al Tottenham, potrebbe decidere di utilizzare tutti questi una parte di questi, magari tutti, una parte di questi soldi per arrivare a Fagioli. È un nome che è stato accostato al Newcastle proprio in questi ultimi giorni. Allora, da qui vi ho chiesto appunto che cosa fareste con il centrocampista viola. Bene, allora, in attesa di iniziare davvero con la rafficona dei vostri messaggi scritti e vocali, a questo punto siamo pronti per partire con la rassegna stampa. Mi duole comunicarvi che al momento, ore 7:37, non siamo ancora in possesso della Gazzetta dello Sport, perché la nostra mazzetta quotidiana ancora non ci ha fornito il quotidiano milanese. E allora noi che cosa facciamo? Partiamo con gli altri giornali, perché ne abbiamo altri, e quindi partiamo con per esempio il Corriere dello Sport Stadio e poi andiamo su altre testate. Partiamo proprio da Stadio, ecco qua, Stadio che con questo pezzo di Nicolo Santi si concentra su Christian Tosvet. Ieri tra l'altro sul centrocampista norvegese ha preso la parola non una persona banale, bensì la figura più diciamo così indicata per definire il futuro del norvegese, che è il direttore sportivo del Sassuolo Checco Palmieri, che è stato intervistato dai nostri Niccolò Ceccarini e Lorenzo Marucci a Rimini, dove ieri si è aperto il calciomercato ufficialmente 2026 estivo. E tra gli ospiti presenti, oltre a Carnevale della Juve, a tanti altri dirigenti, Manna del Napoli e via dicendo, c'era anche Palmieri, che da quest'anno è un uomo solo al comando del mercato nero-verde, visto che appunto Carnevale è passato alla Juve. E a proposito di Torsvet, Palmieri ha detto che insomma si aspettavano di aver già risolto prima la vicenda legata al suo futuro, e che invece adesso insomma si sta un po' trasformando in una piccola grana, perché poi il giocatore ora è al mondiale, però ha il contratto di scadenza tra un anno, ha fatto capire che vuole andare via, non c'è accordo economico tra nessuna squadra che lo ha cercato. E allora cos'è che ha detto Palmieri ieri? Ha detto che la volontà del Sassuolo è quella di monetizzare il più possibile da Tosvet. Mi pare la scoperta dell'acqua calda, nel senso che è normale, no, che per un giocatore in scadenza di contratto un club voglia monetizzare il più possibile, però ieri lo ha fatto capire facendo intendere che se la Fiorentina lo vuole deve evidentemente alzare la sua offerta. Mentre intanto ringrazio l'amico Andrea Scandicci che ci ha mandato la pagina della Gazzetta dello Sport, adesso vedrò di farvela vedere. Sì, è un po' stropicciata perché non è un PDF, però ti ringrazio tantissimo caro Andrea per il servizio che ci hai reso, e quindi la faremo evidentemente vedere a breve. In ogni caso, questo è Stadio, questo che state vedendo al momento in formato video. Pressing Tosvert, Torsvet, scusate, la Viola mette la freccia al Sassuolo, ci sono oltre 5 milioni di... la Viola mette fretta al Sassuolo, ci sono oltre 5 milioni di distanza. Il pezzo non è di Niccolò Santi ma di Francesco Gensini. Capite bene che insomma 5 milioni non sono pochi, soprattutto per un calciatore che fa il mondiale, peraltro facendo già diverse presenze, ha già fatto un gol o comunque propiziato un gol nella prima partita della Norvegia, e quindi è probabile che magari il suo valore possa aumentare, o che se non proprio possa aumentare il suo valore, che possano esserci molte più pretendenti sul suo conto. Le manovre a centrocampo, la Fiorentina vuole chiudere anche per il norvegese che ha già dato sì all'operazione. Pezzo è appunto su Stadio a pagina 25, che continua a ovviamente interessarsi delle manovre a centrocampo Viola, guarda caso proprio il reparto dove oggi abbiamo posto l'attenzione con il domandone su Fagioli. Per quanto riguarda appunto il tema legato a a Tosvet, leggiamo quello che scrive il quotidiano. E, il messaggio è chiaro: Tosvet ci interessa molto, cerchiamo di trovare un punto d'incontro tra la nostra offerta e la vostra richiesta. Per la cronaca, 15 milioni bonus ampi compresi da una parte e 20 milioni più bonus dall'altra. Eccoli qua, sono questi i limiti entro i quali si sta cercando di definire la trattativa per Tosvet. A me 20 milioni, ma anche soltanto 15 milioni per Tosvet, mi sembrano tanti, ma è una mia opinione, ve lo dico con grande onestà. Però ormai ragazzi, le cifre che circolano sono queste, cioè se pensate che il Milan ha preso Gonzalo Ramos dal Paris Saint Germain per 70 milioni più bonus, un panchinaro del Paris Saint Germain che ha fatto 6 reti l'anno scorso, oh buon giocatore per carità di Dio, ma 70 milioni di euro. E Tonali va dal Newcastle al Tottenham per 100 milioni, allora io sono autorizzato a pensare che 15 o 20 milioni per Torsvet siano una cifra adeguata. Allora io però sono autorizzato a chiederne 50 per Fagioli. Se queste sono le cifre, nel senso, mettiamoci d'accordo, non è che possiamo prendere per il bavero soltanto il Gonzo di turno e poi la Fiorentina non può invece fare le sue cifre. Ecco, questo direi che dovremmo mettercelo bene in testa. Altri temi sulla pagina Viola di Stadio di stamani sono quelli legati al futuro di Richardson, che spera di trasferirsi al Nizza. Devo dire che Richardson non è il solo che spera di trasferirsi al Nizza, ci sono circa un milione di tifosi della Fiorentina che sperano la stessa identica cosa, e quindi caro Richardson, siamo con te, continua a sperare, che anche noi speriamo la stessa cosa, cioè che tu torni al Nizza, che tu torni in Francia, anzi, perché lui non veniva dal Nizza, veniva da un altro club, che tu vada al Nizza, tu torni in Ligue 1. L'altro tema affrontato da Stadio stamane è quello legato a Vieri, che come detto è atterrato in Italia da circa un'oretta e oggi si sottoporrà alle visite mediche e poi firmerà il suo contratto di 5 anni con la Fiorentina, quindi scadenza 2031 per il brasiliano difensore centrale classe 2005, arrivato dal Gremio per 15 milioni più bonus, insomma direi 17 in totale se tutto andrà bene. Oh, ottimo, allora stacchiamo con il Corriere dello Sport, vediamo se grazie al lavoro dell'amico Andrea Scandici riusciamo a dare un'occhiata seppur sommaria, ok, alla Gazzetta. Allora, lo guardiamo, allora aspetta, dammi un istante, ecco, questa è la pagina della Gazzetta dello Sport che grazie all'amico Andrea Scandici stiamo vedendo. Ecco qua, Fiorentina Sprint, leggiamo nel pezzo di Ilaria Masini, alla quale facciamo gli auguri di bentornata perché è stata a sua volta in ferie in questi giorni. Fiorentina Sprint, Viola caccia agli esterni, Belgali la prima idea, giocatore che ha fatto sicuramente delle buone performance al Verona nel corso di questa stagione, poi lo stiamo vedendo anche al Mondiale nel corso di questo Mondiale con l'Algeria. Naturalmente serve un sostituto per la partenza di Dodò, il laterale dell'Hellas favorito, davanti si pensa a Cancellieri e a tenere Solomon a prezzo ridotto. Oh, devo dire la verità, a me questa storia di Solomon mi fa molto piacere, perché l'ho già detto in tempi non sospetti, quindi per favore spero che me ne diate atto, che trovare a 10 milioni o a meno di 10 milioni un esterno come Solomon non è che sia esattamente facile. Cioè, banalmente, lo stesso Iran Kunda, che per carità è molto più giovane, è un 2006, sta facendo il mondiale, ma la valutazione è sui 20 milioni e secondo me si può andare anche oltre. Se Solomon riescono a prenderlo a 7-8, secondo me fanno un mezzo capolavoro, nella speranza che poi il giocatore abbia integrità fisica, perché poi è quello che è mancato al povero Solomon l'anno scorso. Quindi questo è il pezzo della Gazzetta, che quindi punta forte su Belgali per la fascia destra della difesa al posto di Dodò. L'altro box firmato da Ilaria Masini è quello dedicato all'uscita di Lucas Beltrán, che pare si sia definitivamente convinto ad accettare il River Plate, e quindi la Fiorentina incasserà dal fantasista. Oddio, io dico fantasista, ma francamente vi dovessi dire che ho capito qual è il suo ruolo, vi direi una bugia. La Fiorentina incasserà dal fantasista argentino circa 7 milioni di euro più eventualmente il 50% in caso di rivendita di Beltrán da parte del River Plate nei prossimi anni. Bene, questa era la Gazzetta dello Sport. Ringraziamo ancora Andrea che ci ha mandato la prima pagina, visto che la nostra mazzetta stamani non voleva collaborare. Con ovviamente adesso gli ultimi giornali che prendiamo in esame prima di passare alle vostre opinioni, perché sono tantissime e non vedo l'ora di cominciare a scandagliarle. Chiudiamo con la cronaca locale e quindi andiamo su Nazione e Corriere Fiorentino. La Nazione la vediamo adesso, a due pagine di Fiorentino, l'apertura dedicata a Moise Kean. Ragazzi, da domani, 1° luglio, vale la clausola rescissoria di Moise Kean, per cui vi anticipo già che verosimilmente domani la domanda del giorno sarà su Kean. Dal 1 al 15 luglio c'è una clausola da 62 milioni che riguarda il centravanti della Fiorentina. Vedete il titolo del pezzo di Riccardo Galli: Kean, una valigia con 62 milioni, da domani i giorni della clausola. Italia, Inghilterra o ancora Viola? Il mercato sul bomber è in stallo. Io dubito che ci siano club in Italia pronti a spendere questa cifra. L'unica società che poteva cercare un centravanti e aveva disponibilità economica era il Milan, ma avendo preso a 80 milioni, 70 più bonus, Ramos, a sto punto direi che siamo a posto. Mentre poi ci sono anche chiaramente altri articoletti dedicati a Kean, cioè la caviglia e la tibia che lo hanno tormentato quest'anno, i 25 gol fatti con Palladino, i solo 9 l'anno scorso, e poi gli altri temi dedicati all'attualità viola. Allora, il mercato con Vieri che è pronto a vestire la maglia viola, come detto è arrivato in Italia da un'ora. Tosvet, prezzo alto, vedete che anche la Nazione come stadio evidenzia la differenza di valutazione che viene fatta sul centrocampista norvegese tra Fiorentina e Sassuolo. E poi ecco, c'è proprio l'articolo che ha un po' alimentato, no, la domanda del giorno: Fagioli e il rischio offerta shock, colpa di Tonali e del Tottenham, l'effetto domino che può coinvolgere il viola. Questo è il tema della Nazione in edicola oggi. Bene, chiudiamo con ovviamente la rassegna stampa, dando un'occhiata anche al Corriere Fiorentino. Pezzo d'apertura firmato da Tommaso Loreto, il nostro Tommaso Loreto, eccolo qui. Linea verde Paratici, l'articolo è dedicato appunto al fatto che si vuole ringiovanire la rosa della Fiorentina, da Liberali a Coleoscio, passando per Belgali, Sanchez e l'argentino del Boca, Aranda. Ecco chi sono i giovani talenti finiti nel mirino della Fiorentina. Oggi intanto arriva Vieri, un altro giovane, perché tutto sommato 2005 è giovane. Il neacquisto brasiliano sarà oggi a Roma per le visite, poi raggiungerà Firenze. E poi un focus sulla bella giornata di ieri al Odeon di Firenze, al Teatro Odeon di Firenze, Giunti Odeon, dove è stato presentato ufficialmente il libro di Giancarlo Antonioni, scritto naturalmente in collaborazione con Luca Calamai, Una vita da 10, Antonioni in un libro. Ma al centenario viola non ci sarò, ha ribadito ieri la bandiera della Fiorentina, l'unico 10 della Fiorentina. La mia carriera l'ho costruita da solo, e noi a questo punto prendiamo atto che la decisione di Giancarlo Antonioni, che aveva aperto alla sua partecipazione soltanto pochi giorni fa, aveva detto ni Oggi invece ho deciso di, ieri almeno ho deciso di tornare sui suoi passi e di dire no. Vedremo se poi da qui al 29 di agosto ci saranno nuovi capitoli su questa telenovela. Io dico di sì, che ci saranno, però staremo a vedere effettivamente se avrò ragione o meno. Molto bene Sara, allora io direi che possiamo interrompere qua la lettura dei giornali. La Gazzetta peraltro era arrivata 5 minuti fa sulla nostra mazzetta, però ormai ringraziamo l'ottimo Andrea perché ce l'ha fornita in anticipo. Quindi direi di archiviare i giornali, di iniziare ad ascoltare le tante note vocali che sono arrivate. Per chi si fosse collegato con Radio Firenze Viola da pochi minuti, ricordo che il tema del giorno è dedicato al futuro di Nicolò Fagioli. La premessa: il Newcastle è pronto a vendere al Tottenham Sandro Tonali per 100 milioni di euro. Cosa può succedere? Può succedere che il Newcastle, incassati tutti questi soldi, decida di dirigersi con direi con una certa impetuosità anche a livello economico sul centrocampista della Fiorentina, offrendo una cifra importante. E allora vi chiedo, cari amici all'ascolto, ma per voi Fagioli è intoccabile? È un giocatore che non va venduto a prescindere, oppure invece lo vendereste? Ecco, e per quale cifra magari? Ecco, questo è il tema del giorno. 348-7513-933, i vostri WhatsApp vocali e scritti, le telefonate, se vorrete, allo 055-77-111-71. Partiamo Sara con una bella compilation di note vocali, grazie.
12: A Fagioli per un cinquantino andrebbe dato, però che si ritrova un giocatore come lui, se tu vuoi essere gente come Fagioli, per regola andrebbe anche noi.
13: Buongiorno, io mi sono fatto l'idea che Baratti ci vuole vendere Fagioli e sta soffiando notizie tese a far capire, a suscitare interesse senza metterlo sul mercato, perché questo significherebbe deprezzarlo. Già all'inizio l'aveva detto Fagioli, un giocatore da Barcellona, insomma Paratici lo sta lustrando e mettendo in vetrina in maniera discreta ma definita.
14: Buongiorno Andrea, secondo me se ti arriva 40 milioni d'euro da Newcastle, Fagioli lo puoi dare via tranquillamente, e come sostituto a me piacerebbe Keita del Parma, anche se si è preso una bella fregatura dai Parma l'anno scorso, insomma, però Keita è veramente un bel giocatore. Lorenzo D'Agliano.
15: Buongiorno Andrea, sono Andrea. Allora, io su Fagioli a me piace, però io ritengo che dopo una stagione come quella che abbiamo vissuto non ci possa essere nessuno incedibile nella Fiorentina. Ciò detto, vi faccio i complimenti perché lavorate anche in un giorno di festa come oggi, perché oggi è il 30 giugno del 2026 e oggi scade il contratto di Sabiri.
11: È vero, a meno che
15: non gli si proponga un rinnovo per non perderlo a zero.
11: Io lo proporrei.
15: Ciao ragazzi, buona giornata.
16: Ciao Andrea, buongiorno. Ok, non c'è niente da dire, le notizie sono poche, ma dai, ma Fagioli in Premier League, ora c'ha, è pettinato la riga in mezzo, in Premier League gli fanno la riga da una parte, ma come fa un giocatore come Fagioli con i ritmi della Premier a interessare a una squadra di Premier? Dai ragazzi,
11: però è vero.
16: Meglio un po' di musica, mettiamo un po' di musica.
17: Sono un estimatore di Fagioli da quando giocava la Cremonese insieme a Gaetani, Carnesecchi e Ocoli. Giocatore di grande tecnica, personalità ancora da definire, a 25 anni. Per me è una mezzala molto brava, ha bisogno di protezione. Davanti alla difesa, come l'ultimo anno, dove ha fatto discretamente, ma non protetto da giocatori di quantità e da mediani, mi lascia molto perplesso. Come regista non lo vedo da Fiorentina, come mezzala sì, super calva.
18: Ciao Andrea, buongiorno. Secondo me Fagioli andrebbe tenuto, perché anche per me è forte. Solamente che faccio questa domanda: Tonali è un giocatore da 100 milioni? Allora, se questo è il mercato inglese, a questo punto per una cifra monster anche per fagioli, e a quel punto lo potrei cedere. Quindi Tonali 100 milioni, fagioli se vengono a bussare alle porte della Fiorentina, io 60-70 milioni a questo punto. Sparerei una cifra del genere, visto che tanto lassù sono abituati a questi prezzi, e proverei a tirarci fuori una bella somma e farci poi il mercato totale nostro. Ciao a tutti Massimo, ciao Andrea.
11: Ciao.
19: Buongiorno, ma non è che ci sono molti giocatori che interpretano il ruolo di fagioli. Devo dire anche che nell'annata disastrosa che abbiamo passato forse è l'unico che in qualche maniera è venuto fuori. Comunque non è Vinicius, voglio dire, è un giocatore che se arriva un'offerta importante lo possono cedere, chiaramente va sostituito in maniera degna. Ciao.
11: Bene, bene, bene, bene, bene. E questi sono soltanto alcuni dei vocali che sono arrivati, perché ce ne sono tanti, tanti altri. Devo dire, ripeto, che il tema appassiona e che divide. Devo dire che gli audio arrivati sono abbastanza chiari su questo tema. Ci sono molte, molte perplessità. Per esempio Chris da Campi sull'opportunità che Fagioli possa far bene in Premier League. Io posso anche essere d'accordo, però io non è che me la sono inventata questa notizia, cioè io ho letto Sport Mediaset che peraltro penso citasse una fonte inglese, e quindi la notizia è vera, o almeno è confermata da altre fonti. Lo stesso Paratici ha detto che non è incedibile Fagioli, e quindi evidentemente forse doveva essere a conoscenza di qualche cosa prima di parlarne, e quindi al di là delle vostre valutazioni, però è normale che un club inglese si possa interessare a un giocatore italiano. Ormai non c'è più questa diffidenza così totale nei nostri confronti da parte degli inglesi. Allora, leggiamo un po' di messaggi scritti, perché ce ne sono molti. Allora, riparto da Cristiano da Borgo Allegri, che è il primo che ci ha mandato un messaggio scritto. Dopo lo scempio di questa stagione, per me non esistono incedibili, mi fido di Paratici al 100%. Vedete, questa è una prima valutazione. Nicola San Giovanni pensa in modo opposto, dice: Fagioli incedibile assolutamente, ma se proprio arrivassero 50 milioni prenderei Rovella, che però ha avuto tanti tanti tanti problemi fisici l'anno scorso. Garfagnana Viola: se vendono Fagioli non è cambiato niente in questi 8 anni, ogni anno si smantella il centrocampo, qualsiasi tifoso che voglia vendere è un tifoso da ricovero immediato. Paolo dall'Isolotto: Fagioli è un buon giocatore ma non fa la differenza, può andare. Gianna: oggi è il mio compleanno, vediamo se la Viola mi regala un forte giocatore. Beh, intanto Paola, tanti auguri di buon compleanno. Quindi intanto il primo regalo, seppur simbolico, sono i miei auguri stamattina, e sono veramente una goccia nel mare, ma almeno ti faccio gli auguri. Sul fatto che la Fiorentina ti regali un giocatore forte, non lo so. Ieri il nostro Niccolò Ceccarini da Rimini ci diceva che erano ore in porto di pressione, oggi la rumba, cioè c'è un po' di movimento. Ora, a ieri non è successo niente, quindi non ci sono stati movimenti, smottamenti situazioni così che hanno provocato, non lo so, un'impennata o un improvviso movimento di mercato. Ecco, però siccome oggi è l'ultimo giorno del mese di giugno, magari improvvisamente, visto che il mercato si è aperto ufficialmente da ieri, ci potrebbe essere qualcosa. Ecco, speriamo, hai tempo fino alle 24 di oggi per vederti regalare un giocatore, speriamo di spessore o di talento, come tutti lo vogliamo. Enrico: Fagioli è cedibilissimo, un equivoco tattico in meno in squadra, ovviamente va recapitato previo pagamento, giusta mercede. Accidenti, che lessico dotto. E Giuseppe 70: mi lascia indifferente la cessione o la permanenza di Fagioli, ovviamente. Cristiano: prima Tonali, adesso Fagioli, certo che il Newcastle hanno occhio buono, mi verrebbe da dire. Ecco, O a meno che non si riferisca, come penso,

0: Poi cosa disse Pioli a un certo punto della stagione, quando era ancora disgraziatamente sulla panchina della Fiorentina? Disse: mi sembra poco convinto Fagioli di fare quel ruolo. E in effetti si è visto. Mentre quando è arrivato Vanoli, invece no, cioè abbiamo visto un giocatore pienamente convinto di quei mezzi, pienamente convinto delle sue possibilità. E poi aggiunge Dido: per me Fagioli è incedibile. Va bene, allora, 8 in punto, cara Sara, mi debbo fermare per la pubblicità, la seconda fascia di questa mattina. Al rientro ancora tanti messaggi scritti, ci sono tantissimi, tantissimi vocali, continuate a mandarceli. 348-75-13933 su WhatsApp, oppure per chiamarci in diretta 055-77-111-71. Che cosa fareste con Nicolò Fagioli? È incedibile o no secondo voi? Di fronte a un'offerta milionaria dalla Premier, voi cosa fareste? Fatemi sapere in linea alla regia e tra poco torniamo.
1: Radio Firenze Viola scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale De Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
2: E sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C? Ma i Perini li specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione

0: 77.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Radio Fiera Viola. Buongiorno dalla redazione.
3: Una potente esplosione ha scosso ieri sera il Principato di Monaco, causando il ferimento di 3 persone di nazionalità ucraina, 2 delle quali in modo grave. La deflagrazione è stata provocata da un atto doloso ed è molto probabile che si tratti di un attentato, ha dichiarato alla AFP Christophe Mirman, ministro di Stato. I feriti sono tutti di una stessa famiglia ucraina, uno dei quali sarebbe un oligarca di Kiev, Vadim Ermolaev, rifugiato VIP a Monaco dall'inizio della guerra in Ucraina. Quando è venuta l'esplosione si trovava nel suo condominio con la compagna e il figlio.
2: Nuova maxi scossa di terremoto in Venezuela, questa volta di magnitudo 5.1 con epicentro vicino a La Guaira, la zona più colpita dalla tragedia di 6 giorni fa, aggiornato intanto a 1719 il bilancio dei morti accertati, mentre ancora decine di migliaia sono i dispersi, 16 i morti italiani, tra cui padre, madre e figlia 22enne di Laviano in provincia di Salerno e 5 persone appartenenti alla stessa famiglia originaria di Licusati, frazione di Camerota, sempre nel Salernitano. Toni sempre più aspri nello scontro politico.

0: Sì, Rodriguez, Trump, è tempo che torni, ha detto, poi fa sapere di trovarsi a Panama, ma che il governo avrebbe chiuso lo spazio aereo per tagliarla fuori.
1: Il grande caldo continua a tenere sotto scacco gran parte d'Italia ed Europa, dove almeno 130 milioni di persone hanno a che fare con temperature che superano i 35 gradi. In Italia, Genova, morti a causa delle temperature roventi, un uomo di 86 anni, una donna di 74, ricoverati al Policlinico San Martino. Ma già nella notte in gran parte d'Italia sono arrivati i primi temporali. A Firenze, dopo i 12 giorni consecutivi da bollino rosso, un acquazzone ha rotto la morsa del caldo, mentre nel torinese violenti nubi fragi hanno provocato allagamenti e fatto cadere alberi.
0: Dipenderà dagli italiani, ma se la sua maggioranza dovesse fare il bis alle prossime elezioni, si potrebbe superare questo altro grande tabù, cioè quello di un presidente della Repubblica non di centrosinistra. Giorgia Meloni torna in TV dopo gli impegni internazionali e scandisce esplicitamente ciò che aveva già rivendicato. Chi non è di sinistra non è figlio di un dio minore, ha gli stessi diritti e quindi può legittimamente puntare anche al colle più alto. La premessa fatta a 10 minuti di Nicola Porro su Rete 4 è quella di rivincere le elezioni, ma lei ripete che non è per questo che si sta cercando di cambiare la legge elettorale.
1: A Reggio Emilia, il titolare di una pizzeria è stato ucciso a coltellate da un cliente che chiedeva una pizza gratis. È successo nella zona sud della città, ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo. La vittima si chiamava Raffaele Stipa, originario di Capodorlando, ma viveva a Reggio Emilia da tempo e gestiva da 20 anni la pizzeria. L'omicida sarebbe un cliente abituale che al momento risulta in fuga.
0: È la Germania la prima vittima illustre ai mondiali americani. I tedeschi, tra i favoriti per la vittoria, vengono eliminati ai 16esimi dal Paraguay dopo una serie infinita di rigori. Al 120esimo il match era terminato 1-1. Stesso risultato e stesso epilogo per l'Olanda, eliminata dal Marocco. Anche gli Orange cedono ai calci di rigore con l'errore decisivo di Somerville. Il Marocco agli ottavi incontrerà il Canada.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.

Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.

0: Bentornati, bentornati in diretta, ore 8 e 8 minuti, la seconda ora di Buongiorno Firenze, con Andrea Giannattasio che vi sta parlando, con Sara Mastrosimone in cabina di regia e tutti i vostri messaggi che stanno continuando ad arrivare copiosi al 348-7513-933 in questa... vorrei quasi dire fresca mattinata, ma in realtà secondo me c'è già un caldo che si schianta, perché è vero che, come ricordava il collega che ha redatto il giornale radio che abbiamo appena ascoltato, è vero che stanotte su Firenze si è abbattuto un violento acquazzone tra le 10 e mezzanotte più o meno, però ecco, se vi dovessi dire che questo acquazzone è servito a rinfrescare Firenze, vi direi una bugia, perché non è che faccia così più fresco rispetto agli altri giorni, ecco, se devo essere sincero. Quindi speriamo che diminuiscano le temperature. Leggo che sono previste un po' di precipitazioni tra oggi, domani e mercoledì, e tra oggi, domani e giovedì, e quindi un pizzico forse pian piano la temperatura scenderà, però ecco, ad ora io vedo che c'è un sole che spacca le pietre che sta venendo fuori dalla finestra della regia, e quindi questa cosa immagino che non è che aiuterà troppo a abbassare le temperature. In ogni caso, a parte tutto, continuate a mandarci i vostri pensieri scritti e vocali sul tema legato al futuro di Nicolò Fagioli. Se secondo voi è un giocatore incedibile, oppure di fronte alla possibilità di avere un'offerta importante lo sacrifichereste? 348-7513-933 per i vostri messaggi scritti o vocali su WhatsApp, oppure 055 77 111 71, che è il numero che ha composto Roberto, che è il primo amico che oggi ci ha chiamato. Ciao Roberto, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te. Senti, io penso che Fagioli dovrebbe essere uno dei pochi incedibili, perché secondo me le squadre si fanno tenendo i migliori e inserendo tre giocatori all'anno, massimo quattro, più forti di quelli che abbiamo, non so se rendo l'idea. In rosa si prende i tre più scarsi, si danno via e si mette tre titolari, e tu vedi che in due o tre anni tu inserisci 9-10 giocatori forti, qualche cosa, visto che tu sei in Serie A più o meno da metà classifica attuale, e la squadra è competitiva. A vendere vedi meglio, a fare sempre questo, compro, varate e vendo, secondo me non è semplice. Poi può darsi che ci sia uno bravo e riesce a farlo, però il mio modo di vedere e di pensare non lo vede così, ecco. Poi dice quanto ti danno, certo, se ti danno 100 milioni uno ci può anche pensare, 80, ma non penso che per Fagioli si dia quella cifra. Possano essere offerte da 30-35 milioni, se andare a pigliare un altro dopo ce ne vuole 25 e tu vai in risulta. Io secondo me, poi dimmi se va ascolto per radio, ecco, io qualche dubbio su Fagioli l'ho sulla posizione in campo. Io lo vedo più mezzala di regia che mediano, lo vedrei meglio accanto a un mediano. In poche parole, per me il mio centrocampo sarebbe uno alla Torreira, tanto per intendersi, Fagioli, e poi uno tra un duro, visto che è cresciuto, o Mandragora o Brescianini, o se c'è verso pigliare uno ulteriormente meglio, però insomma mi accontenterei così, ecco, con un Torreira o un giocatore di valore. Fagioli è uno di questi, secondo me si potrebbe essere competitivi per quanto riguarda questo qua.
0: Grazie Roberto,
1: buona giornata.
0: Grazie, sì, io ho poco da aggiungere a quello che hai detto, perché faccio parte della fazione dei tifosi, o comunque sia delle persone che ritiene Fagioli un giocatore da cui ripartire l'anno prossimo per forza, perché poi se continui ogni anno a vendere il migliore, che devo dire l'anno scorso non è successo, e guarda caso, nonostante non sia successo, la Fiorentina ha fatto l'annata peggiore degli ultimi anni, mentre invece quando aveva venduto magari qualche pezzo pregiato è riuscito in qualche modo a tener botta e a salire di livello. In ogni caso, ecco, io penso che la Fiorentina dovrebbe ripartire da lui. Allora, sulla sua posizione in campo, Roberto, io credo che lui quest'anno abbia performato bene da mezzala di regia, quindi da centrocampista play. Bisogna capire se Grosso lo vede adeguatamente in quella zona di campo, e quindi lo ritiene un giocatore funzionale per il suo calcio, per i tempi che detta, per la qualità nella giocata, per insomma un po' tutti quelli che sono i concetti del 4-3-3 che lo è in testa, oppure se preferisce tornare all'antico, quindi rimettere a fare fagioli la mezzala e magari mettere a fare il play, non lo so, un altro calciatore, Tosvet, boh, un altro. Ecco, questo potrebbe essere secondo me il dubbio. Poi non ho grosse perplessità sul fatto che Grosso lo vorrebbe a Firenze, Fagioli. Poi ripeto, mancano 10 giorni circa, forse qualcosa in meno, alla sua presentazione ufficiale come giocatore della nuovo allenatore della Fiorentina, e nella circostanza cercheremo di approfondire tutto quello che ha da dirci anche su alcuni singoli, a cominciare naturalmente da Fagioli. Bene, grazie a Roberto che ha chiamato, e chiamate pure se volete, continuate a farci pervenire il vostro pensiero sia in formato scritto che in formato audio o appunto telefonico. E Salvatore da Barcellona: io non lo venderei e ci costruirei la squadra dell'anno prossimo, però purtroppo a 45-50 milioni va venduto Fagioli. Ovviamente il problema sarebbe che si aggiungerebbe un problema in più per il mercato. E poi Stefano da Modena: a me Fagioli piace molto e spero resti, ma è inutile dire che di fronte a un'offerta da 45-50 milioni sarebbe stupido rifiutare. Se spesi bene possono essere una manna dal cielo, mi fido di Paratici. E poi Antonio da Novoli: per me con un'offerta giusta può andar via. Simone scrive: sono tutti cedibili. Poi c'è Ivan che scrive: visto il rendimento dei giocatori della Fiorentina in questi anni, non esistono giocatori incedibili, Fagioli compreso, basta prendere la cifra giusta, a 50 lo porto io. Il mondo è pieno di giocatori forti, basta saperli scegliere. Tostvert, visto che è un anno dalla fine del contratto, non può valere più di 10 milioni più bonus. Non troveranno alcuna squadra che pagherà di più. Se poi, sta facendo il mondiale, quindi ora c'è oggi la Norvegia che gioca con la Costa d'Avorio, mi sembra, dovesse fare un'altra buona prestazione, magari vanno avanti, altre due buone prestazioni, a parte che mi sembra che la Norvegia o la Costa d'Avorio incrocino il Brasile agli ottavi di finale, quindi insomma, non è che abbiano un percorso, però a me il Brasile, se vi devo dire la verità, non è che mi abbia convinto fino ad oggi. Io devo dire che sono un simpatizzante in questo mondiale del Brasile, quindi ieri sono stato anche contento della vittoria dei Verde Oro, però ecco, non mi ha mai rubato l'occhio la squadra di Ancelotti, tranne i primi 20 minuti del secondo tempo di ieri, dove ne potevano fare 3-4 il Giappone, però poi non è che mi abbiano mai. Però detto questo, magari la Norvegia fa un paio di partite buone e Tosvet fa un gol, un assist, fa qualcosa, è chiaro che poi magari qualcuno ci mette gli occhi, e se proprio il valore potrebbe essere anche più basso, però gioco forza si impenna. E se poi ci fosse già l'accordo con il giocatore, il Sassuolo avrebbe le spalle al muro, a meno di non volerlo portare a scadenza. E lo so, però caro mio, sai bene che il Sassuolo è una bottega carissima. E Massimo lo stesso Fiorentino: per certe cifre via Fagioli e dentro Rios o Tosvet, magari aggiungendo qualche milione ai soldi ricavati. Poi abbiamo Alessandro che mi scrive: Fagioli può essere venduto, magari sostituito con un cambio di modulo 4-2-3-1. E poi Pierluigi, poi andiamo con un po' di vocali. Sara Pierluigi che scrive: per me Fagioli è un giocatore che difficilmente potrà dare molto di più di quello visto nella scorsa stagione. Se arrivano tanti soldi, tipo 45 milioni, allora va ceduto, ma prima del primo di agosto. Sarà un luglio scoppiettante, sicuramente sì, perché credo che insomma la Fiorentina voglia fare di tutto per garantire a Grosso la squadra completa il prima possibile. Certo, quest'anno non ci sono nemmeno i preliminari di Conference League, no? Che erano un appuntamento tra l'altro sempre soffertissimo dalla Fiorentina negli ultimi anni. Non c'è un preliminare dove la Fiorentina sia passata in carrozza, ha dovuto sempre soffrire le pene dell'inferno. Gli ultimi due sono stati clamorosi, mi verrebbe da dire, quello con l'Accademia Puskas con Palladino e quello con il Polissia con Pioli, sono stati terribili, ma devo dire che anche quelli con italiano, il Twente e il Rapid Vienna non è che siano stati così banali, e quindi nel senso che non ci sono questi appuntamenti da preparare, cioè non bisogna arrivare pronti per forza completissimi alla prima di campionato, si può anche pensare di fare un paio di acquisti dopo l'inizio della stagione. Ecco, questa volta potremo sì, c'è la Coppa Italia, però ecco, se abbiamo paura del Benevento, se abbiamo paura del Benevento non giochiamo alla Coppa Italia, cioè non scendiamo in campo, facciamo andare avanti il Benevento o il Ravenna, ma penso passerà il Benevento e basta, cioè stiamo a casa, non preoccupiamoci della Coppa Italia, lasciamo andare avanti gli altri che hanno più coraggio. Ecco, vai Sara con un po' di note audio, vai.
2: Ciao Roberto da Mantova, ma secondo me nessuno è incedibile. Certo, mi dispiacerebbe vederlo partire, perché comunque un'eventuale ricostruzione può proprio partire da Nicolò. Ciao a tutti e forza Viola.
3: Buongiorno Firenze Viola, sono Paolo da Firenze. Io riguardo Fagioli e potrei anche con un'offerta mostre poter valutare di venderlo o meno, però il problema grosso dopo è chi ci rimettiamo al suo posto, lo troviamo a un prezzo accessibile come cerchiamo noi? Il problema è quello. Ciao, buongiorno.
4: Andrea carissimo, buongiorno. Allora, io il discorso per Fagioli equivale a quello di Ken, ossia se troviamo un sostituto all'altezza, Parati ci trova un sostituto all'altezza, ben venga questi 40, 50, 60 milioni, quello che è, insomma, per rifare la squadra, ma comunque l'importante, a me lo sai, sto facendo una campagna che rimanga Solomon. Oggi gli scade il contratto, devono ricontattarlo e portarlo a Firenze. Walter Darò.
5: Ma io credo che alla giusta cifra al giorno d'oggi nessuno sia intoccabile, e Fagioli compreso. Il dubbio è sempre il solito: si vende Fagioli solo perché ti danno un sacco di soldi, o si vende Fagioli perché oltre a prendere un monte di soldi abbiamo già qualche sostituto, qualcuno che possa fare al caso nostro? Perché se si deve navigare a vista è un casino, se invece c'è modo di conoscere già qualcuno, di avere già qualcuno sul taccuino, tanto meglio. Ma il problema è che negli ultimi anni questa dirigenza ci aveva abituato al peggio, e quindi io Fagioli lo terrei.
0: Molto bene, questi alcuni dei vostri audio, poi gli ultimi li passeremo nella parte conclusiva della trasmissione, dove ci concentreremo esclusivamente su tutte le vostre opinioni. Sì, devo dire, l'ascoltatore ultimo che ha mandato l'audio ha ragione, diciamo che la vecchia dirigenza, mi riferisco all'area tecnica, non sarebbe mai nemmeno andata a prendere un brasiliano e spendendo 17 milioni di euro. Ecco, avrebbe preso magari l'Acerbi di turno e avrebbe messo a posto la difesa. Ecco, quindi io mi auguro che nel caso in cui ci dovesse essere la cessione pesantissima da un punto di vista tecnico di Fagioli, ma è una cessione che io non mi auguro, ma ci dovesse essere, io voglio augurarmi che ecco, Paratici e il suo folto reparto scouting abbiano in testa già un più che valido sostituto, ecco, che non può essere Tosvet evidentemente, ma deve essere qualcosa di un po' meglio. Ecco, va bene, allora mi fermo qua con l'ascolto dei messaggi e la lettura chiaramente delle vostre opinioni, le riprendiamo a breve. Nel frattempo fatemi salutare e ringraziare per la sua cortese presenza l'amico e collega Duccio Magnelli, che anche in questo martedì ritrovo con piacere al telefono. Duccio, buongiorno.
6: Buongiorno Andrea, a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Ieri ci domandavamo su quale tema poi vertere la nostra trasmissione, abbiamo deciso di farlo su Fagioli, e quindi ti chiedo, tu cosa faresti con Fagioli? Ecco, è un giocatore intoccabile per te, o nonostante si sia rivelato tra i migliori nella scorsa stagione, di fronte all'offerta, a un'offerta adeguata può partire anche lui?
6: Ma sai, nel calcio di oggi giocatori intoccabili non esistono, anche perché si sta andando a cifre siderali, le definirei, perché Tonali 100 milioni mi pare una cifra oggettivamente molto molto elevata, però se penso per esempio l'anno scorso il Liverpool ha preso Wirtz della Germania per 130 milioni e vediamo per esempio Wirtz cosa ha fatto in questo mondiale, praticamente nulla, ti dice che praticamente per certe cifre non puoi dire no a nessuno. Chiaramente se Fagioli 100 milioni non te ne danno, magari te ne danno 40, anche se poi bisogna vedere se è tutto vero, probabilmente sì, che il Newcastle possa prendere Fagioli, poi bisogna vedere se loro ritengono che Fagioli sarebbe adatto alla Premier, su questo qualche dubbio, però è un dubbio mio. Però sì, secondo me per certe cifre si può anche fare. Il problema chiaramente qual è trovare il sostituto. Perché? Perché cosa è successo? È successo naturalmente, arrivato al mondiale, diciamo, i costi dei giocatori sono aumentati tantissimo. Per esempio, se prendi il marocchino Buonni, che giocava nel Lille, prima del mondiale lo prendevi probabilmente per una cifra, dopo ora il mondiale, visto il Marocco, tra l'altro è anche arrivato agli ottavi.
0: Certo.
6: E insomma, poi giocherà anche il Canada, se non sbaglio, quindi buone possibilità per arrivare nei quarti. Le cifre di Bonini sono triplicate probabilmente, ma lo stesso accade per Tosvet e Conè. Conè per esempio era un buon giocatore per il Sassuolo, secondo me, che poteva essere preso, però ora è arrivato per esempio agli ottavi col Canada, quindi quanto vale Conè? Ma quanto vale anche Tosvet, che giocherà con la Norvegia, potrà arrivare agli ottavi, quindi il suo valore aumenterà. Ecco, quello che fa pensare è un po' questo, cioè mentre il valore Fagioli è questo, è quello che è, diciamo, non potrà sicuramente aumentare, i valori dei giocatori che potrebbero essere sostituti di Fagioli invece con questo mondiale aumentano a dismisura. Ecco, questo è un po' il dubbio che mi veniva, cioè forse era un ragionamento da fare prima, non lo so, è il rischio dei mondiali, può andare bene, può andare male, può arrivare il giocatore magari viene eliminato subito e quindi praticamente ottimo, ma i giocatori che poi fanno strada lo sa benissimo, lo sanno benissimo tutti, i giocatori che fanno strada nel mondiale o nell'europeo, mi ricordo Nuno Gomez, se non ricordo, il Portogallo,
0: è vero,
6: ecco, sì. Se non ricordo male, che a Firenze devo per una cifra alta perché aveva fatto un buon europeo,
0: sì, sì.
6: Lo stesso per l'Audrup per esempio, ecco, queste manifestazioni aumentano a dismisura il valore dei giocatori, quindi sicuramente, certo, non è, non, secondo me può essere ceduto, e secondo me Paratici lo pensa nello stesso modo. Come ha ricordato un ascoltatore prima, dice, aveva già detto che era un giocatore adatto al Barcellona. Secondo me no, però era stato un po' abusato.
0: Sì.
6: Però mi ha già fatto capire che l'idea di pure il Cele Fagioli c'era. Ripeto, possiamo cederlo sicuramente, però attenzione, perché trovare il sostituto non sarebbe così semplice.
0: Sì, sì, sono d'accordissimo con te. Il primo acquisto pressoché ufficiale è Vieri, difensore centrale del 2005 brasiliano dal Grêmio, pagato quasi di 17 milioni, 15 più bonus. Intanto Duccio, ti chiedo se ti ha stupito che il primo innesto sia stato un difensore centrale e soprattutto che si sia spesa una cifra così ragguardevole, perché insomma non eravamo abituati a vedere spendere così tanto per un difensore centrale.
6: Ma allora io Vieri non lo conosco e penso la gran parte dei, forse voi diciamo che seguite più, lo seguo un po' meno, ma comunque siete più vicini, forse lo conoscevate. Io non lo conoscevo, sono andato a vedermi i numeri, il giocatore è un 2005, quindi 21 anni, che diciamo è quest'anno che gioca in prima squadra nel Grêmio, tra l'altro, ha giocato mi sembra 26-27 partite, se non ricordo male, il Grêmio tra l'altro è stato 16° nel campionato brasiliano, quindi non ha fatto un campionato diciamo di scintillante, sembra un po' quello della Fiorentina. Io ho un dubbio, ma ce l'ho da sempre sui difensori brasiliani, cioè nel Brasile si dà molto valore a un certo, all'attacco, al centrocampo eccetera, sulle difese siamo sempre rimasti un po' così, ma del resto il Brasile gioca in questo modo, i difensori sono sempre considerati un po' la terza fila della squadra, e io onestamente anche per certe esperienza avuta a Firenze con Marcio Santos, te lo ricordi, forse no, non lo so,
0: sì,
6: però,
0: sì, sì, insomma, certo.
6: Una grande, quella a cui c'è Chigori, Provise se non vado errato, cose inenarrabili, cioè,
0: sì.
6: Mi presentava un'attrice,
0: cioè, sì, di Sharon Stone se non mi sbaglio.
6: Ecco, io non mi fido molto dei difensori brasiliani, lo dico molto francamente, secondo me è stato pagato una cifra, 15 milioni più bonus se non sbaglio, è stata pagata una cifra eccessiva. Perché? Perché è un giocatore che alla fine ha giocato, ripeto, 25-26 partite che ha fatto il brasiliano, una squadra che comunque fa parte del sottobosco, diciamo, è arrivata a sedicesima del campionato brasiliano, quindi onestamente, però c'è da dire anche una cosa, probabilmente Paratici e i suoi, diciamo, fedelissimi, comunque coloro che seguono il calcio in Brasile, ne sanno sicuramente più di me, e probabilmente in questo ragazzo hanno visto cose che cioè io non ho visto e altri non hanno visto, eccetera. Quindi mi fido di loro, però se devo dare un parere parto dal concetto, a me i difensori brasiliani convincono poco, con molta franchezza, e purtroppo è così. Ora, se poi c'è da pensare una cosa, cioè non è che questo ragazzo è arrivato, secondo me farlo partire titolare non è semplice, cioè probabilmente dovrà ambientarsi, viene da un modo di vivere completamente diverso da quello nostro, quindi vedremo un pochino quanto ci vorrà per ambientarsi, per diciamo prendere con la squadra, con la vita italiana, eccetera. Quindi io, cioè, fare scouting secondo me, ripeto, secondo me vuol dire soprattutto trovare dei bravi giocatori a prezzi contenuti, e secondo me il prezzo del giocatore non è così contenuto, però ripeto, spero di sbagliarmi e spero che invece alla fine abbia ragione Paratici, abbiano ragione i suoi osservatori e abbia trovato un grande giocatore. E, però vediamo, sarà alla fine, come sempre, sarà sempre solo il campo a darci diciamo a dirci quello che veramente è.
0: Caro Duccio, grazie per il tuo pensiero, buona giornata e a presto.
6: Grazie a te, a presto, ciao Andrea.
0: Grazie davvero, buon martedì a te e ai nostri ascoltatori. I nostri ascoltatori che adesso si prenderanno pochi istanti per i nostri ottimi inserzionisti pubblicitari che ci dicono sempre cose molto belle. E poi torniamo in diretta per l'ultima parte di trasmissione. Avremo il caffè nero bollente come al solito e poi tanti tanti messaggi audio e messaggi scritti che ancora non abbiamo potuto ascoltare e leggere, quindi mi raccomando, rimanete lì perché il tema fagioli lo vogliamo concludere. Grazie a voi, a tra poco.

0: Arte Viola. A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo. E se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi Perini al Signa in via Mendola 23C. Salute.
2: Liberati dal dolore e dallo stress. Il centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
3: Studio dentistico dottor Gianluca Marini da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52.
4: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
5: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
6: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
8: 8:34, ultima parte di trasmissione. Andrea Giannattasio che vi sta parlando, Sara Mastrosimone in regia, ancora una ventina di minuti insieme in questo Buongiorno Firenze, dove stiamo parlando da stamani di Niccolò Fagioli, della possibilità che Newcastle possa, forte dei soldi che incasserà quasi certamente dal Tottenham per la cessione di Tonali, possa, dicevo, interessarsi al centrocampista Viola, e quindi vedremo se effettivamente sarà una trattativa da seguire con attenzione. In ogni caso, prima di concludere la puntata con tutti i vostri pensieri arrivati alla nostra casella WhatsApp, ci gustiamo un ottimo caffè nero bollente.
9: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
8: Chiaramente con il nostro Luca Calamai. Buongiorno Luca, ben trovato.
10: Ciao Andrea, buongiorno. Allora, continuo a leggere e ti confesso un po' preoccupato di un interesse della Fiorentina per Joao Mario, che è molto peggio di Dodò e non ha dimostrato in Italia di essere un giocatore da squadra di medio-alto livello, e di Miretti, che invece potrebbe essere un talento interessante, ma mi sembra che si sia bloccato nel suo percorso di crescita, oltre a essere un giocatore con caratteristiche tecnico-tattiche complicate da gestire. Io direi anche basta a fare con la Juventus. Di riflesso non mi interessa nemmeno Kostic, che però ha già finito il suo percorso con la squadra bianconera. L'ultima esperienza delle trattative con la Juventus è stata con Rugani l'inverno scorso e insomma tutti sanno com'è finita. Il mondo è largo, andiamo a cercare giocatori che non abbiano nella sua storia la casacca bianconera.
8: Grazie Luca, grazie davvero e complimenti anche a Luca Calamai per la fatica lega assieme a Giancarlo Antonioni che l'ha visto protagonista con appunto l'autobiografia del ex fantasista viola, dell'unico 10 della Fiorentina che ieri al teatro Giunti Odeon ha presentato appunto il libro che lo vede protagonista in occasione tra l'altro del centenario della Fiorentina, ma le sorprese su Antonioni potrebbero non essere finite. Io non dico altro, vedremo se ci sarà da dirvi qualcosa in più su l'unico 10 naturalmente. Allora, ultima parte di trasmissione, abbiamo ancora qualche minuto da passare assieme per riprendere il filo del discorso a proposito di Niccolò Fagioli e del suo futuro. 348 75 13 933, i vostri WhatsApp scritti o vocali su WhatsApp, ne attendo ancora molti, ce ne sono già tanti che passeremo a breve sulla nostra piattaforma, oppure 055 77 111 71 per chiamarci in diretta. Credevo ci fosse un ascoltatore, ma poi ho letto quello che mi ha scritto Sara in privato. Il bello è la diretta. Ha chiamato un signore, voleva parlare con Mario. Ora, o era Tenerani pensando che fosse cominciato già il caffè viola, che come ben sapete sulle di radio parte tra mezz'ora scarsa, oppure cercava semplicemente un amico di nome Mario e noi qui di Mari non abbiamo nessuno. Ecco, Mario qui non si chiama nessuno se non mi sbaglio, a meno che di secondo nome, ma io conosco Tommaso, conosco Luca, conosco Pietro, conosco Niccolò, Lorenzo, ce ne sono tanti di Tommaso, Simone, ma Mario qua non ce n'è, caro signore. Allora, un po' di messaggi scritti, poi andiamo con gli audio. Ripartiamo da Leonardo da Milano. Io per 60-70 milioni oltre a Fagioli gli porto anche le salsicce, e dice anche Leonardo via Fagioli per 60, via Ken per 50, incasso 110, poi un po' di qua un po' di là arrivo a 150 con la competenza di Paratici, che lui ha ribattezzato Patetici, ma presumo si riferisse a Paratici, è il correttore, ragazzi, fa dei disastri. Io faccio uno squadrone e poi no, non lo venderei per la stagione che ha fatto, scrive Simo. Poi abbiamo Stefano da Pescia. Ciao Andrea, buongiorno, io sono per tenerlo Fagioli, nella stagione precedente per me è stato uno dei migliori, dell'unico che vede il gioco, sempre forza viola. E poi Gabriele, ma cita con le virgolette, a 50 ce lo porto io. E si domanda, ma che li danno a voi questi soldi? Effettivamente è una domanda legittima. Lorenzo a Torregalli, buongiorno, Fagioli è un ottimo giocatore, ma come per tutti c'è un valore per il quale sarebbe illegittimo non accettare una vendita per poter ampliare la competitività generale. Venderne uno ottimo per aumentare la media di tutto il campo. Devo dire che questo discorso su l'illegittimità o la legittimità di accettare una cifra mostruosa l'avremmo potuta trasporre o comunque sia utilizzare anche per Comuzzo, quando quest'estate c'è stata un'offerta da 30 milioni dell'Al-Hilal se non mi sbaglio. Ora, io ero contento della permanenza di Comuzzo, anche perché io voglio un bene dell'anima a Comuzzo. L'ho visto crescere, è un ragazzo meraviglioso, ho avuto l'opportunità di intervistarlo tante volte e quindi mi sarebbe dispiaciuto venderlo. Devo dire però che nell'ottica del club io capivo la Fiorentina che in qualche modo faceva pressing per venderlo Comuzzo, ecco, lo dico con grande onestà, perché sì, ecco. Poi se davvero dovesse arrivare una cifra in vereconda per Fagioli faranno i loro pensieri, però cerchiamo di capire, ecco, come andrà davvero questa cosa. Manuel, vendere tutti vendibili, scrive Manuel da Grosseto. Poi Ivan mi scrive, Tosvet non è il sostituto di Fagioli, i ruoli e caratteristiche sono completamente diversi, è vero. Tra l'altro Tosvet fa anche più reti rispetto a Fagioli. E poi Stefano, la Fiorentina serve un giocatore come Cataldi. Mi auguro che il grande scouting ne trovi uno simile, oppure, visto che la Lazio lo deve vendere, riprendiamo lui. Ma ecco, conoscendo il modo di lavoro di Paratici, secondo me non si andrà mai su un profilo come Cataldi. Ecco, piuttosto se ne prende uno simile, ma non si andrà mai su di lui. Ecco. E Giovanni mi scrive: quindi, secondo il ragionamento dell'ospite, che era Duccio Magnelli prima, i giocatori della Fiorentina valgono poco perché siamo arrivati quindicesimi, giusto? Beh, indubbiamente qualcuno si è deprezzato, questo è poco ma sicuro. Però credo che invece molti abbiano mantenuto il loro valore. Ecco, io penso che Moise Kean è uno di quelli che per forza ma ho detto ora Comuzzo, anche Comuzzo è uno che per forza si è deprezzato, non può più valere 30 milioni come Kean non ne può più valere 50 come l'anno scorso. Io fatico a pensare che un club sano di mente offra 50 milioni per Kean in questo momento. Cioè, se va bene te ne offre 30 e te provi a tirar su fino a 35. Io penso che va bene che Gonzalo Ramos è stato pagato 80, stiamo d'accordo, però io fatico a pensare che possano arrivare cifre superiori. Ora vedremo, da domani parte la clausola per Kean, 62 milioni. Io penso che nessuno avrà il coraggio di presentarsi in queste due settimane, vedremo quello che succederà. E poi Lorenzo: ha perso più palle velenose lui, se era buono non lo rifilavano a questa società di allocchi, dice Lorenzo riferendosi a Fagioli. Alessandro e la sua battaglia contro la famiglia Commisso: l'importante è che se ne vadano i Commisso, ancora non l'avete capito? No Alessandro, l'abbiamo capito, perché tu tutti i giorni ci mandi un messaggio così e noi tutti i giorni lo leggiamo, perché noi non censuriamo nessuno. Andrea da Milano: buongiorno, ho letto di João Mario, ti risulta qualcosa di vero? Guarda, ci ha dedicato il caffè nero bollente Aurora, ma Luca Calamai è un nome che in realtà è uscito un mese fa abbondantemente, quindi non è una novità. A me non pare un giocatore straordinario, se devo dirti la verità, ce n'è di meglio, ti devo dire la sincera verità. E poi Simone da Montevarchi: sarà possibile che per gli opinionisti solo i nostri acquisti hanno bisogno di ambientarsi? Mi sembra assurdo. E poi aggiunge: per una super offerta perché no? Chiaramente per quanto riguarda Fagioli. Silvio: io spero di no, però di fronte a cifre mostruose come girano ora nel mercato è difficile, almeno spero che vengano investiti bene. Comunque, liberali da prendere subito, prima che si alzi il prezzo. Ieri ha segnato. Sì, facciamo i complimenti, bravo Silvio. Silvio, ragazzi, Silvio era unico. Silvio, no, sto scherzando ovviamente. Rispetto a chi c'è ora, Silvio francamente forse era meglio. Ma a parte tutto, ieri facciamo i complimenti all'Italia Under 19, che ha vinto all'esordio dell'europeo di categoria battendo 2-0 la Serbia, chiaramente europeo che si sta giocando in Galles. Quindi il primo gol ha fatto liberali sul rigore dopo 10 minuti circa, quindi complimenti alla squadra di Bollini che è in testa al suo girone. Anzi, ora ieri c'è stata anche l'altra partita del gironcino, quella che vedeva Croazia e Ucraina, se non mi sbaglio. Esatto, ha vinto l'Ucraina sorprendentemente 3-1, e quindi in questo momento sono a punteggio pieno nel girone dove c'è l'Italia e l'Ucraina. Il prossimo turno è Italia-Croazia. E un po' di audio, vai Sara con gli audio, grazie.
11: Andrea, buongiorno. Allora, premesso, io Fagioli non lo darei via, però nel calcio di oggi, come ha detto Paratici, specialmente in una società come la Fiorentina, di incedibile non c'è nessuno. Il problema è, come quello che si è sempre detto, non è tanto chi va via, ma chi arriva. Detto ciò, devo capire il Newcastle da via Tonali, e si potrebbe buttare su Fagioli, che sono due giocatori completamente diversi, totalmente diversi. Ma ti volevo chiedere una cosa: ma è una voce che ti hai sentito o è un'intuizione tua? Perché così a cazzotto, cioè, non vedrei la motivazione per cui Newcastle per venire a prenderci Fagioli.
12: Buongiorno dottor Andrea, ma io Fagioli lo terrei tutta la vita, cioè è veramente un grande giocatore. Purtroppo ho l'impressione che con il gioco di Grosso c'entri giusto. Grosso forse preferisce più fisicità, più pressione, più forza di, nel mezzo, quindi boh, forse tutto ciò è una manfina per porlo in vetrina e se arriva l'offerta giusta cederlo. Chi lo sa, può darsi sia così. Riccardo dallo stadio.
13: Buongiorno Andrea, non so se hai visto un po' di questi mondiali, ma te Fagioli in quante squadre lo vedresti? Titolare o perlomeno nelle prime rotazioni fra i 13-14? Io non in tantissimissime, e sono 48 le squadre, quindi è un bel giocatore, c'è un bel calcio, è un bel prozzo, ma se si perdesse non è che va via chissà chi, ecco, tutto lì. Poi se ne pigliano 20, 40, 1000 miliardi, tanto bisogna vedere poi chi ricompra.
14: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti. Beh, io a parere personale Fagioli sinceramente non lo cederei, ma più che altro perché mi piace proprio come tipo di giocatore. Certo è che se però ti arriva un'offerta da 35, 40, 45 milioni, è dura a dire no, è dura. Anche perché poi c'è con ventello 25 pini uno forte forte e t'avanzano i soldi. E comunque io se dovessi rimanere, io sarà una cosa mia, ma lo vedo più mezzala tipo alla Borca Valero, capito? Mezzala di qualità barra trequartista che regista. Lì serve uno un po' più dinamico, diciamo.
15: Buongiorno Fabio Paratic, per favore prendi un altro giocatore. O perlomeno portalo, cioè dai qualche notizia più concreta a questi giornalisti, perché sono dei disgraziati, guarda, veramente ci stanno tempestando di tutte queste notizie, di tutti questi nomi, non sanno più da che parte di farsi.
8: Vero, vero,
15: e
8: vero.
15: Noi siamo costretti a leggere tutti i giorni le solite cose, quindi ti prego, ti scongiuro, dai un altro nome più concreto, che siamo veramente vicini. Grazie.
16: Buongiorno, ma tutti questi diano Fagioli lo terrei, ma se l'arriano offerte da 45-50 milioni si va bene, sogna, a parte che lo venderei, ma chi dentro una percentuale in tasca? No, perché io sono abituato che nel calcio i giocatori buoni e vanno tenuti a prescindere dall'offerta terria. Ciao.
8: Devo dire che mi ha fatto schiantare il penultimo ascoltatore, perché è vero ragazzi, è vero, non è che io, a me non piace inventare le cose, ok? Cioè io poi ci sono persone magari fanno il calciomercato inventandosi nomi. Ha detto che io per fortuna non faccio calciomercato, sapete che io non mi occupo esattamente di questo. Però non è che mi sveglio la mattina e mi invento le notizie per farvi così per avere interazione con voi. Ecco, questo no. La notizia del Tottenham del Newcastle interessato è una notizia riportata dallo Sport Mediaset, che peraltro citava una fonte inglese, quindi non è che me la sono inventata io di sana pianta. E capisco però l'ascoltatore che dice che Paratic ci deve dare più notizie. È vero, anch'io prego di darci più notizie, ma vi dico la verità, Fabio Paratic non è una persona, a differenza di Corvino e di Pradee, che si sono alternati nel ruolo di direttore sportivo negli ultimi 20 anni alla Fiorentina praticamente, non è un avvezzo a rispondere al telefono ai giornalisti, quindi che c'entra? Poi in qualche modo le notizie le sappiamo lo stesso da dentro la Fiorentina, o se non proprio le notizie, degli indirizzi da collaboratori, da gente che cura la comunicazione del direttore sportivo o della Fiorentina stessa, quindi non è che non sappiamo le cose. Però lui in prima persona non è un avvezzo a rispondere troppo ai giornalisti, quindi noi raccogliamo l'invito dell'ascoltatore che chiedeva a Paratic di darci più notizie e sottoscriviamo questa sua richiesta dicendo: caro direttore, dacci più notizie, perché se no la mattina ci svegliamo e battiamo la testa nel muro. Grazie. Allora, ultimi minuti e anche ultimi messaggi di questa missione, come sempre molto molto partecipata. Salutiamo Babbo Viola, andiamo da Gianni. ma se ripensa alla prima parte dello scorso campionato, dove anche lui fu disastroso, lo cederei a una cifra congrua. Non è facile però trovare un sostituto, dipende anche da cosa ne pensa Grosso, perché poi sarà lui a metterli in campo. Bruno Viola dipende, se ci fosse un'offerta alta potrebbe essere ceduto, ma poi chi viene al suo posto? Poi abbiamo Massimiliano Maria. Di per sé no, ma vediamo l'offerta. Dovrà essere molto alta. Poi c'è Pernocchio da Vergaio che fa una battuta un po' da caserma. Dice che potrebbe essere una scommessa Fagioli. Io vi invito a evitare queste battute stupide su un giocatore che purtroppo ha sofferto non di un vizio ma di una malattia, perché la ludopatia è una roba seria. Andrea da Cesena ci dice che no, non lo venderebbe. E poi Francesco da Firenze, 40 milioni è roba, va trovato un sostituto però. Susanna, buongiorno, anche no. E poi abbiamo Sergio, buongiorno, Fagioli non lo darei via, è il contorno perfetto per la bistecca. Beh, io ci metto le patate. Allora, a me piaciucchiano i legumi, non troppo, soprattutto preferisco i ceci ai fagioli, se devo dirti la verità. Sì, doppia proteina, è vero, dice Sara Mastro Simone in regia, però io preferisco i ceci ai fagioli. Mangiate così. Poi se il confronto è vuoi la minestra di ceci o vuoi la minestra di fagioli, la minestra di fagioli è molto più buona. Se mi chiedi Andrea cosa ci metti con la bistecca, preferisco le patate arrosto, ecco, sinceramente. Però ammetto che anche i fagioli ci stanno bene, ci mancherebbe altro. E chiudo con Lorenzo. Come sempre, tutti sono cedibili se si trova di meglio, e questa è una è un leitmotiv sempre verde che non passa mai di moda, è un po' come dire che non ci sono più le mezze stagioni. Bene, abbiamo concluso questa scoppiettante mattinata ricca di riflessioni, di analisi da parte vostra. Io ringrazio il sussidio oggi veramente indispensabile di Sara Mastro Simone in regia, ringrazio coloro i quali ci hanno chiamato, l'opinionista che è intervenuto Duccio Magnelli, ringrazio tutti voi per i tanti messaggi che sono arrivati, sia scritti che vocali, per cui io vi ringrazio. Cedo la linea alla regia e con la rubrica Almanacco Viola vi saluto e vi do appuntamento a domani alle 7 puntuali, come sempre. Chiaramente dopo Almanacco Viola c'è il buon Dario Baldi col suo C'è Polemica, vi condurrà fino alle 10. Buona giornata da Andrea Giannattasio, e il consiglio è sempre lo stesso: rimanete sintonizzati sempre su Radio Firenze Viola. Ciao.
17: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
18: Il centenario.
19: Dopo 34 giornate, la Serie A si è conclusa con due squadre a 34 punti al settimo posto, l'ultimo valido per la qualificazione alla prossima Coppa UEFA, poiché Inter, vincitrice del torneo, e il Milan, vincitore della Coppa, parteciperanno alla Coppa dei Campioni. Il 30 giugno 1989 a Perugia si gioca lo spareggio tra Fiorentina e Roma. Numerosi gli incroci presenti fra le due squadre, a cominciare dagli allenatori, due ex, Eriksson e Lidl. Al centro dell'attacco della Fiorentina gioca Roberto Pruzzo, che detiene il record di gol segnati nella Roma. Acquistato dalla società per poter avvalersi di un centravanti esperto a fine carriera, il matrimonio Roberto-Fiorentina non ha dato gli esiti sperati. Poche presenze e nessun gol realizzato. La giornata è caldissima, come temperatura atmosferica e sugli spalti, dove la tifoseria romanista è protagonista assoluta della giornata, con lancio di oggetti in campo che colpiscono Carobbi e Pin, con la partita momentaneamente sospesa. Gli incidenti proseguiranno dopo la gara. La partita viene decisa al 12° del primo tempo dal gol di Pruzzo, un gol per certi versi annunciato, l'unico della stagione che condanna la sua Roma nell'ultima presenza di calcio giocato. Una prodezza di testa su una palla precisa, una splendida giocata di Roberto Baggio, una rete che vale per la Fiorentina un'intera stagione. Per il resto tanti scontri anche in campo, tra i calciatori, molti dei quali finiscono ammoniti. La tensione per il risultato si somma alla stanchezza, frutto di una stagione lunghissima, con il campionato tornato, dopo 21 anni, a 18 squadre. La Roma, favorita prima della gara, non riesce a concretizzare una maggiore pressione, con il centravanti Voller ben marcato dalla difesa viola, in cui svetta il portiere Landucci, autore di un'ottima prova. L'aggressività del centrocampo viola, comandato da Dunga, è l'altra chiave del successo, cigliato.

0: battere il cuore ogni volta che la nomini. Sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Radio Firenze Viola.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Sono stati arrestati dai carabinieri i presunti esecutori dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. L'attentato contro il giornalista venne compiuto la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione di Ranucci, provocando la distruzione delle sue 2 autovetture parcheggiate in strada e danneggiando il muro perimetrale.
5: È stato rintracciato e arrestato dalla polizia anche l'uomo che ha ucciso a coltellate Raffaele Stipa, 60 anni, titolare di una pizzeria a Reggio Emilia. È accaduto nella tarda serata di ieri all'interno della pizzeria Yogi in via Gran Sasso d'Italia, nella zona sud della città. È stata ferita anche la sorella del pizzaiolo, che ha tentato di salvare il fratello cercando di fermare l'omicida. La donna ha riportato diverse ferite ed è sotto shock.
6: Una potente esplosione ha scosso invece ieri sera il Principato di Monaco, causando il ferimento di 3 persone di nazionalità ucraina. La deflagrazione è stata provocata da un atto doloso, ha dichiarato l'AFP Christophe Mirman, ministro di Stato. I feriti sono tutti di una stessa famiglia ucraina, uno dei quali sarebbe un oligarca di Kiev, Vadim Ermolaev, rifugiato VIP a Monaco dall'inizio della guerra in Ucraina.
5: Una nuova maxi scossa di terremoto ha colpito il Venezuela nelle ultime ore, questa volta di magnitudo 5.1, con epicentro vicino alla Guaira. Aggiornato a 1719 il bilancio dei morti accertati, mentre sono ancora decine di migliaia i dispersi. 16 i morti italiani, tra cui padre, madre e figlia 22enne di Laviano, in provincia di Salerno, e 5 persone appartenenti alla stessa famiglia, originaria di Licusati, frazione di Camerota, sempre nel Salernitano.
6: Il grande caldo continua a tenere sotto scacco gran parte d'Italia ed Europa, dove almeno 130 milioni di persone hanno a che fare con temperature che superano i 35 gradi. Ma già dalla notte in gran parte d'Italia sono arrivati i primi temporali. A Firenze, dopo i 12 giorni consecutivi da bollino rosso, un'acquazzone ha rotto la morsa del caldo, mentre nel torinese violenti nubifragi hanno provocato allagamenti e fatto cadere alberi.
5: Ai mondiali americani il Brasile di Ancelotti ribalta il Giappone con i gol di Casemiro e Martinelli e passa agli ottavi, dove attende la vincente di Norvegia Costa d'Avorio. Impresa Paraguay, che elimina la Germania dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, e oggi sarà festa nazionale nel paese sudamericano. Fuori anche l'Olanda, che cede al Marocco ai calci di rigore dopo l'1-1 nei 90 minuti.
6: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: guardala.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì. La radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
3: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
2: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento

0: possibile.
1: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
0: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
3: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
4: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
3: Che giornata.
2: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
3: Luciana Magistrato
4: e Tommaso Borghini.
5: Radio Firenze Viola ha liberato la belva. E il suo è un richiamo preciso.
6: È inaccettabile.
5: Per vostra fortuna avete un domatore.
7: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
5: Ogni lunedì dalle 19 alle 20 con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
8: Sapri dibattito.
9: Uno
10: contro tutti.
11: Quello che accanto a lei è matto.
12: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. C'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è polemica. L'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
2: Buongiorno, amiche ed amici di C'è Polemica, eccoci qua in questo martedì 30 giugno, siamo arrivati alla fine di giugno. Io oggi vi devo chiedere appunto una mano, come appunto quasi mi vergogno a chiedervi una mano. Sono costretto a chiedervi una mano perché, che non è economica, ma è di presenza, perché appunto stamattina io mi sono svegliato presto, anzi molto presto, perché sono andato a guardare, mi sono messo a guardare la partita del Marocco, quindi ho fatto 3:45, poi ho sonnecchiato, mi sono risvegliato praticamente sul finire dei tempi regolamentari. Ma vi chiedo una mano perché il nostro ospite oggi ha paccato. Oggi il nostro ospite ha paccato e questa cosa qui mi fa molto arrabbiare. Molto arrabbiare. È una di quelle cose che proprio mi manda ai matti, e quando a me le cose mi mandano ai matti mi innervosisco. E siccome non ho voglia di arrabbiarmi, vi chiedo una mano, vi chiedo di essere partecipi, vi chiedo di appunto contribuire a questa trasmissione, che oggi è una trasmissione per voi, perché appunto non c'è nessun ospite alle 9:30, perché alle 6:35 ha deciso di scrivermi che ha avuto un contrattempo. Io vorrei sapere qual è il suo contrattempo alle 6:35 di mattino, a meno che non abbia avuto un attacco di dissenteria, però io, avendocelo avuto i 9 giorni scorsi, so che non me ne fregava niente. Vorrei capire, vorrei solo rendermene conto, perché mi fa un po' specie, insomma, la questione legata al fatto che appunto alle 6:30 del mattino c'è stato questo contrattempo. Vediamo, comunque sia, oggi siamo soli, e quindi siccome siamo soli vi chiedo una mano. Rispondiamo innanzitutto, poi partiamo con la nostra raffichino. C'è ovviamente la domanda di oggi al 348-75-1393, ovvero: Fagioli è cedibile? Io l'ho detto ieri in televisione, lo ripeto oggi, assolutamente

0: cedibile, assolutamente vendibile. Io non mi metto, come posso dire, appeso a un giocatore piuttosto che a un altro. Per me Fagioli è un giocatore fortissimo, però tra essere fortissimo e appunto essere incedibile c'è anche un'idea di calcio che secondo me con Grosso cambia e cambierà, e ovviamente avrà i suoi cambiamenti. Quindi secondo me non è assolutamente cedibile, e soprattutto è un giocatore per cui si può guadagnare qualche cosa. Questo è quello che penso. Ieri c'è stata una sfilarata di dichiarazioni tra Rimini, tra luoghi, posti e quant'altro.
1: Quindi credo che sia
0: arrivato il momento di leggerle, o comunque sia di dare un tema a tutto quello che ieri è successo. Parto, so che è una roba che vi fa innervosire, e io non voglio farvi innervosire, quindi diciamo recinterò il tema. Recinterò il tema a un capitolo ristretto, ovvero la vicenda Antognoni. Però io francamente, quando ho letto e quando ho sentito Giovanni Galli dire Antognoni assente, e lui risponde guai a giudicarne la scelta, però ecco mi fa un po' specie, devo dire la verità, mi fa un po' specie, perché qui non è che sia, cioè il punto è che qui noi non siamo a giudicare la scelta di Antognoni, e non commenterò le ennesime dichiarazioni di Giancarlo Antognoni perché non mi interessa. Commento quelle di Giovanni Galli, che mi fa un po', mi decade un po' anche lui, cioè quando va a dire ora arrivo, lui il rispetto da parte sua non è mai mancato e non mai mancherà, sarà a lui a dire le cose come stanno. Secondo me quando Antognoni non va al centenario della Fiorentina e non decommisso, è un po' una mancanza di rispetto nei confronti della Fiorentina. Allora che bellissimo, se mi dai mi scrive la nostra regia, se mi dai il numero di telefono della tua barista Lisa, ovviamente, che è sotto casa mia, ti chiamo per farti consigliare un caffè in diretta, sarebbe bellissimo. No, ma non posso. No, ma abbiamo i nostri ascoltatori oggi, la loro trasmissione, tema libero, ci divertiamo insieme, perché non, purtroppo è saltato l'ospite alle 6:35. Guarda, gli si manda un messaggio in diretta gli si mangia. Sì, perfetto, gli ho scritto, sì, perfetto. Purtroppo domani scoprirete chi è quello che oggi non è venuto. Volevo dire una cosa, regia, visto che ci sei anche te. Il numero della signora Ada, quella che ha chiamato, Ada si chiamava, mi pare, quella dei giardini nel quartiere 4, perché io ieri mi sono mosso con il consigliere Dimitri Palagi, che mi ha dato piena disponibilità, se lei è, ci dà la possibilità di far girare il suo numero a Palagi e alla consigliera del quartiere 4, di prendersi in carico tutta la questione riguardante eccola qua, signora Ada. Se la signora Ada mi ci dà l'ok, io do il suo numero, e se all'ascolto, al consigliere Palagi, la contatterà la consigliera del quartiere 4 di Sinistra Progetto Comune, penso si chiama ancora così, che tra l'altro è agronoma, quindi sul tema del verde pubblico e dell'innaffiamento delle aree ci pensa lei, e mi hanno già dato appunto via libera, però me lo deve dire lei. A letto prima devi andare, sei uno straccio, sei bomber, sì sono uno straccio, perché allora ieri ho fatto così, devi sapere come ho fatto, ieri ho cenato, io ceno tardi, ceno alle 9:35, quindi ho finito di mangiare. Ho detto, mi fa un amaro. Ho fatto un amaro. Ho cominciato a guardare la Germania. Sono andato a rigori. Ho goduto a rigori. E uscì la Germania a rigori. Era l'1:35. Sono andato in letto. Sono stato un'ora in letto a traccheggiare perché non avevo sonno. Perché gli ripartì l'umidità. Perché era le 2:35. Che ho detto, vabbè, 2:35. È inutile dormire ora e mettere la sveglia alle 3 per guardare l'inizio del Marocco. Guardo l'inizio del Marocco. Quindi guardai il primo tempo, mi sono messo il computer sulla pancia, il secondo l'ho un po' sognecchiato, l'ho un po' dormicchiato, l'ho un po' l'ho un po' fatta così, e poi praticamente sono andato a letto, erano le 5:10 giù di là. Ragazzi, è colpa del mondiale. E voi giustamente mi potreste dire, i bomber potrebbe dirmi, potevi andare a fare l'amore piuttosto che fare questo. Però ragazzi, il calcio è anche questa roba qua, e anche guardare questa roba qui. Ma io purtroppo, guarda Aldo, no, non è che non sono lucido, è che mi è saltato l'ospite alle 6:35, l'ho scoperto stamana alle 8:40, già è tanto e mi si è svegliato per fare la trasmissione stamani, quindi ringraziamo che mi sono svegliato. Moreno dice: chiedi a noi che tu volevi chiedere a lui e ti rispondiamo anche con la aiola. Ora, no, non ho detto che lui aveva la aiola, ho detto semplicemente vorrei sapere cosa ha avuto di contrattempo alle 6:35, perché alle 6:35 il contrattempo e sono poi, non è che, cioè, se tu c'hai una visita tu lo sai il giorno prima, se tu ti senti male lo sai il giorno prima, cioè, se ti senti male no, tu lo sai il giorno prima, l'uneosi è quella lì. Però francamente non lo so, ora poi qualcosa vi chiederò io sul tema di Fagioli, venderlo oppure no. Ragazzi, io sono per la vendita al 100%. Dichiarazioni sparse. Carnevali ieri parlando di Miretti, cioè richieste non congrue. Praticamente questi ci vogliono fare il paccotto come con Rugani. Quindi io francamente mi sento di seguire la linea Calamai tracciata stamattina durante il caffè nero bollente. Io affari con la Juve rientrata non li farei, per esempio. Ieri c'era il DS De Como, Ludi, che dice su Comuzzo: al momento non ci interessa. Io voglio fare un appello. Siccome quest'anno Comuzzo è stato infamato Urbi e Torbi lungo questi canali, io francamente posso dirvelo, io francamente andrei a dargli Comuzzo ai Como, gli darei Comuzzo ai Como, in maniera tale c'è la gente qui che poi cambierà idea su Comuzzo e dirà che Comuzzo è un giocatore fortissimo, ha fatto benissimo. Ragazzi, ma non pigliamoci in giro. Per me, ragazzi, vi ripeto, tutti sono cedibili. Oggi c'era Ken tra la clausola e la permanenza. Ragazzi, Ken, a meno che non arriva qualcuno alla Premier, ce lo troveremo in casa. E io sono contento di trovarmelo in casa. Sono molto contento. Tra l'altro, ragazzi, volete il nome del portiere che vorrei al posto di De Gea? Vorrei quello del Paraguay, Gil, che poi si chiama Hill, se non erro, che è del San Lorenzo. Dopo ieri sera ci sta che costi una decina di milioni, però sulla carta costa 6. Gil, ragazzi, è forte, forte, forte, ma anche sui rigori, uscite sempre sicure. A me Gil ieri mi è piaciuto. Poi, ragazzi, io sui Marocco, voi lo sapete, io tifo per i fratelli del Marocco, perché spero di festeggiare in lungo e in largo in città. Ieri grande partita di Ounahi, come sempre. Mi piace tantissimo Elan Aoui, che ovviamente è un grande giocatore, e ieri grande partita di Masraoui, quello del Manchester, mamma mia. Poi, per non citare Dio, ecco, per esempio in difesa io accanto a Vieri, che oggi arriva, prenderei Issa Diop dai Fulham, ci vorrà 50 milioni, ma Issa Diop è un segno giocatore. Ieri ho ascoltato Sauro Fattori. Che ti ha detto? Che ha detto Sauro Fattori? Non lo so, è che io, ragazzi, vi svelo un segreto. Vi svelo un segreto, un grande segreto, mi dispiace dirlo. Io purtroppo riesco ad ascoltare poco. Cioè, io ascolto, come posso dire, ascolto poca roba. Ascolto un pochino Andrea prima di me, perché casomai sto pulendo, sto cucinando il pranzo, sto facendo così. Ascolto un pochino quelli dopo di me, perché appunto sto sistemando casa, devo dare il cencio, stirare, perché la mia ragazza mi chiede di fare le cose. E poi tutto quello che succede nell'etere fiorentino io difficilmente lo ascolto, ma non perché siano scarsi, anzi sono molto più bravi di me, quanto perché proprio ho un disinteresse nell'ascoltare il resto e la mancanza di tempo. Quindi, se non mi dite che cosa hanno detto, cioè ieri ad esempio in un'altra trasmissione, non di questa emissione, mi hanno detto che hanno riprospettato l'ultimo anno del commisso e poi la fine dei tempi per questa proprietà. benissimo, me lo sono andato a riascoltare, ma se non mi dite che cosa ha detto, io non lo so che cosa ha detto e non ho voglia neanche di andare a riascoltarlo, ma non perché sono fattori non di house interessanti, sicuramente sono più interessanti delle mie, quanto perché non ho tempo di farlo, quindi ho bisogno che tu me lo riporti, Massi. Fagiolo è forte, ma farlo giocare davanti alla difesa è molto pericoloso. Grossi apparati ci si devono inventare correttivi importanti se poi ci danno tanti soldi. Bisogna andare a batte cassa. La Maria, buongiorno, si fa a meno dell'ospite. Sei grande Maria, grazie mille. Si può dire che a Tognoni e la sua ricca hanno rotto i coglioni? No, non mi permetterei mai di dirlo. Non mi permetterei mai di dirlo, però insomma, diciamo che il tema c'è un po' asfaltato, diciamo, è un po' urbi e torbi, un po' in tutta a diffusione, tipo come si chiama, tipo l'Eurovision, in Eurovisione quando parla Antonioni è pa pa

0: più o meno è questo, cioè, lo si trova a reti unificate. Giustamente mi scrive da casa una mia amica e mi dice: ti sto ascoltando, Antonio ne ci ha asciugato. E devo dire non ha tutti i torti. Non ha tutti i torti. Ho visto il computer ai rigori ed era più dell'1.40. Inoltre c'era. No, non era l'1.40, era l'1.30. È finita all'1.30, non scherziamo. Tra l'altro ci godo un po', perché a me quando escono, posso dirlo, ragazzi, ieri è un po' la grande vittoria per me, perché innanzitutto c'è la sconfitta del calcio europeo, e quando perdono i tedeschi io godo, e io, ragazzi, se c'è qualcuno mi sta sui coglioni sono i tedeschi. Ecco, i tedeschi mi stanno sul cazzo, e quindi ha scritto subito Andrea Danno, perché lui avrà i tedeschi intorno a sé, e vederli tristi mi rende gioioso. E quando leggo ieri per Mertesacker, storico calciatore, dice non bisogna commentare l'Italia, e poi li vedo uscire, io me li immagino tutti ustionati mentre siamo sui bagnasciuga, noi uomini e noi donne italiane, pronti a disperderci nei letti della Riviera Romagnola insieme a loro, e io un po' di godimento lo provo, e che ci devo fare? Andrea Dannover mi dice: Ecce Bombo, vengo o non vengo? Ovviamente è un grande film di Nanni Moretti, che su Antonioni, vengo o non vengo, però è Antonioni, non Antonioni. Antonioni è il regista. Luciano da Empoli: Miretti il nuovo marrone? Può darsi, mezzo marrone, non so se vi ricordate, mezzo marrone. Smettiamo di parlare, Antonioni farà quello che vuole, niente cancellerà quello che ha fatto come altri in passato, però il dispetto lo fa a chi lo ha sempre osannato. Assolutamente vero. Basta, Antonioni ci ha frantumato le pelotas. Questo devo dire, mi sta scrivendo. No, ecco, una cosa volevo dire. Io, gli esperti di calcio in questa città ci frantumato i coglioni, lo dico proprio in francese, quello della Borgogna, per 6 settimane con sta cazzo di Giappone. Io, francamente, con l'uscita del Giappone. Ieri, pur non avendo avuto rapporti sessuali, lo so che non mi interessa, perché ovviamente sono stato a guardare la partita, se c'è la mia suocera all'ascolto la saluto, però ho goduto, cioè ieri ho proprio goduto, ho avuto dei godimenti multipli, perché quando vedo i profeti del calcio che tutte le volte mi fanno pippa, a me mi fanno godere queste cose, e la Germania, e prima il Giappone, e poi la Germania, e poi l'Olanda, raga, a me sta roba qui mi fa veramente godere, mi fa godicchiare, posso dirlo, mi fa veramente godicchiare. Annuncio per chi è all'ascolto adesso, poi ovviamente si va all'ascolto di vostri audio. Vi ricordo che oggi ci è saltato l'ospite, possiamo dire anche chi è, Manfredi Fontello, e stamani alle 6.35 ci ha scritto che avrebbe avuto un imprevisto. Ecco, l'imprevisto per me si chiama IRPEF, che stamani mi arrivava l'F24 ma posavo via mezzo stipendio. Però oltre a questo, io ci tengo a dire, e lo dico fuori proprio dai denti, che signori, non so come dirvelo, secondo me è importante che voi il 12 di questo mese, anzi 12 di luglio, quindi ancora non è questo mese, passiate dai giardini della Passerella a Prato alle ore 21, dove ci sarò io insieme a Jonathan Targetti e Stefano Cecchi, e presenteremo il mio libro che è Vincere non è l'unica cosa che conta. Grazie Sara, ovviamente, perfetta con la marchetta, diciamo, la marchetta quando uno è bravo a farla anche senza fare le interviste, quello è la marchetta è un'arte. Allora, no, io volevo dire, tra l'altro, Lore, posso dire, devo dire una cosa, Lore è un amico vero, Io davo i risultati e pensavo, io faccio un gioco dei pronostici con gente famosa del mondo dello spettacolo, giornalisti, tipo c'è Gaia Tortola, Cruciani, Pardo, sta gente lì, e sono abbastanza messo bene in classifica. Il problema è che sono un coglione, cioè ieri gli avevo dato i risultati perché loro è molto bravo nel capire il calcio, avevo messo il pareggio di Marocco, quindi sulla carta l'avrei preso. Ieri sera alle 2:10 ho avuto un sussulto mentre ero lì che dormivo, ho detto il Marocco vince, il Marocco vince, Maremma Maiala impestata, ha vinto alla fine, ho cambiato pronostico all'ultimo secondo, sono una fava lessa. Facciamo un giochino, pronostichiamo insieme, dovete pronosticare, tanto non è a soldi quindi non è una roba che si perde, dovete pronosticare il segno, risultato esatto, segno, risultato esatto e marcatori, poi andiamo anche sul casomai lo studio delle varie partite. Costa d'Avorio Norvegia ore 19, Francia Svezia e Messico Ecuador. Giustamente ci dice Lore, pensa se Capoverde butta fuori l'Argentina di Messi come si gode. Ma guarda, ma è questo il senso di quelli che ti dicono perché questo mondiale fa cagare, il mondiale di Infantino, e poi Paraguay batte l'Argentina, la grande Olanda di Gakpo e Malen con quella fava di Heumann che lo tiene in panchina e a Malen e giustamente lo mette fuori, lo mette anche fuori posizione. Ah, ma qui c'era un video dell'ottimo Vieri che è arrivato in Italia, l'ottimo Vieri, evviva Vieri, grande. A me ragazzi Vieri mi piace tanto, mi piace veramente tanto. La notizia quella lì del su João Mario, io ragazzi su João Mario posso dire una cosa, a me João Mario non va, per me João Mario non va valutato per i mesi alla Juve ma per quelli al Bologna, francamente non francamente io lo valuterei su quei mesi lì e a me devo dire non mi dispiace. Non mi dispiace proprio per niente. Questo è quello che penso io su João Mario. Poi sono d'accordo che non farei scambi con la Juve perché c'è un rischio inculation abbastanza elevato. Però dall'altra parte io su João Mario è un giocatore che nell'ultimo periodo non mi ha dispiaciuto, devo dire la verità, non mi è dispiaciuto. Lo so, mai cambiare il risultato, ragazzi, ho fatto una cagata pazzesca. Purtroppo. Comunque, ma no, non è vera, ragazzi, questa roba del tabellone, perché giustamente c'è l'amico Andrea 61 e dice il problema dei mondiali è che stanno apparecchiando per la Francia. Ma a me non mi sembra, perché comunque tabellone Francia c'è Paraguay Francia, poi ai quarti può beccare becchi Marocco ai quarti, se vince, perché ora c'è Canada Marocco, penso vinca in Marocco e si va di là. Poi comunque sia in semifinale becca la vincente di una tra Portogallo Croazia, Spagna Austria e poi vanno ai quarti, diciamo Portogallo Spagna, e poi c'è comunque sia, cioè, in semifinale beccherebbe o il Senegal o i Belgi, gli Stati Uniti, cioè, non è così banale secondo me questo mondiale. È chiaro che il tabellone dell'Argentina è molto più facile, ma quello è un pensiero mio personale. Vai regia, vai con il primo messaggino, vai, andiamo con gli audio.
1: Buongiorno Sara, buongiorno Dario, Luca da Fuscecchia. No,
0: ciao Luca.
1: Mi scappa sempre un po' da ridere perché sembra che nei tempi moderni i giornalisti, a differenza diciamo degli anni 80-90, sentenziano in continuazione, disquisiscono di scouting, di prezzi, io farei, non farei, Vieri viene dal gremio che è sedicesimo, ma ricorda a tutti, io non ho da giudicare niente, spero Paratici ci azzecchi completamente in tutto il mercato, e che Gonzalo Rodriguez e Borja Valero, se non mi sbaglio, venivano dal Villarreal retrocessi, sicché non stiamo a vedere dove è arrivato il gremio, forza viola sempre.
0: Ma ragazzi, ma non scherziamo, ma guarda amico mio, il problema è che qui noi ci si bea la bocca, perché purtroppo ci sta una attiva influenza anche da chi paghiamo col canone. Cioè noi l'altra sera abbiamo ascoltato una telecronaca di Lele Adani dove urlava per l'Ecuador, e quello secondo me non è fare il teleronista, quello è fare l'urlatore, l'uomo da circo, una capacità circense, e questo purtroppo porta tanti commentatori, anche locali, a sentirsi i nuovi esperti di pallone, dove ci si mette nel mezzo e si comincia a ragionare di scouting, di tecniche, si guarda le classifiche, poi però gli chiede: ma hai visto una partita del Gremio? No, ma perché c'ho l'amico scout e mi ha fatto vedere i segni guardandoli da sotto, guardandoli da sopra, guardandoli di lato. Io purtroppo non ho amici scout, a me lo scouting mi annoia molto. Ecco, io ritengo lo scouting, quello fatto in Italia, analizzato con l'analisi e quant'altro, come, io non so se qualcuno di voi è un grande esperto musicale, quando suoni da bambino, da ragazzino, ci sono i maestri che ti fanno fare il solfeggio, perché il solfeggio impara i tempi della musica, no? Il solfeggio è una roba di una palla micidiale, che però se non la impari non sei nessuno. Ma infatti si fa fare ai musicisti, non è che tutti quelli che ascoltano la musica fanno il solfeggio. A me il solfeggio mi ha insegnato ancora, adesso a stare a tempo. Ecco, io ritengo lo scouting quella roba lì, cioè lo scouting, parlare di scouting, fare lo scouting è fondamentale per le squadre. Tant'è vero che Vieri è un colpo che nessuno aveva pensato, Vieri è un colpo che nessuno neanche immaginava. Ma oh ragazzi, ma fino a settimana scorsa Vieri, che c'era sopra i nomi De Como, della Juve, della Roma, era un grande giocatore. Ora l'ha preso la Fiorentina, è un cesso. Io ragazzi non lo so, cioè secondo me noi sì, siamo veramente nati per il culo. E non nel senso che ci hanno trascinato fuori dalle natiche, ma proprio siamo nati per il culo e tutto ci deve andare male per forza. Calendario apparecchiato per l'Argentina, sono d'accordo con te, Lore. Yuri, calendario apparecchiato per l'Argentina, come sempre, a chi girone lo era. Sì, ora non è che c'è il complotto, diciamo, e sicuramente c'è la favola di Messi. Ho sognato e ti ho visto collegato con il Calderon. Sì, ma tutti con gli anelli alle dita. Mi sembri Maganubi dal Livorno. Non so chi sia Maganubi dal Livorno. Però ragazzi, purtroppo sì, gli anelli ce li ho oggi. Ora non ce l'ho, c'ho solo il mio celottone. Tra l'altro mi sono aperto l'altro giorno a tagliare una roba in frullatore. Ho fatto un disastro. Allora, regia, mandiamo un altro detto. Dai, mandiamo un altro detto.
2: Buongiorno Darione, volevo fare complimenti ai fratelli marocchini. Grandissimi.
0: Grande fratelli
2: con merito vanno avanti. Che bello, mezza Italia che festeggia, quelli di seconda, terza, quarta generazione, i nostri fratelli marocchini che festeggiano, almeno c'è una parte dell'Italia che è contenta. Sarei contentissimo poi se eliminassero la Francia, se non sbaglio, ai quarti di finale. Che bello sarebbe, Francia-Marocco, il Marocco che vince, che meraviglia, tutta Italia festeggia.
0: Sarebbe un grande godimento e soprattutto io godrei tantissimo. Però ragazzi, cosa vi devo dire? Cioè io penso che appunto sarebbe un'eccitazione totale. Io poi vi dico anche questo, io credo che io adoro totalmente il Marocco, cioè io ho iniziato a tifare Marocco 4 anni fa ai mondiali in Qatar, ora adesso godo ancora di più nel vederlo così, perché è una nazionale che mi piace, perché lo dico sinceramente, io se il Marocco continua ad andare avanti andrò a vedere le partite nei bar marocchini a Porta Venezia e voglio festeggiare con i fratelli marocchini che sono italiani quanto me. Perché sono mezzi cittadini, cioè sono gente che ha la cittadinanza italiana, gente nata qui, gente che ha preso la cittadinanza e si sentono anche più italiani di noi, però ti fanno giustamente una nazionale che ti fa godere. Io voglio stare con i fratelli marocchini e festeggiare con loro, e se vincono con la Francia io godo come un pazzo, io voglio sognare insieme al Marocco, è quello che penso e sono contento. Ora poi apriamo un altro tema. Non so chi sia Maganubi. Chi è Maganubi, ragazzi? Io non sono troppo. Chi è Maganubi? Io conosco il Mago Crystal perché gli è di Capalle, che gli è vicino a me, e quello so. Come non conosci il mitologico Maganubi da Viarello? Allora non è di Livorno, gli è di Viarello. Viarello è provincia di Pisa, mio. Oggi c'è un nome che esce sui siti, che è quello di Edon Zegrova, che ovviamente va recuperato della Juventus. Se uno mi ascolta dall'inizio sembra che sia ubriaco, perché ovviamente all'inizio ho detto non lo prenderei mai, uno dalla Juve adesso non ci farei affari, L'unica roba è che, allora, Edon Zegrova è un giocatore che, di cui io sono pazzo da anni, che ho rosicato perché l'avrei voluto alla Fiorentina, quando invece poi è andato alla Juve. Però ragazzi, io francamente, boh, non lo so, mi sento di dire che Zegrova alla Fiorentina sarebbe tanta tanta roba. Io la coppia, l'ho detto ieri da Calderone, lo ridico, se compri la coppia Bahai-Hollang sarebbe tantissima roba. Non succederà, però ecco, vi ricordo che oggi la trasmissione è una trasmissione senza ospiti, perché ci ha paccato il nostro ospite. Quindi potete scrivere tutto quello che vi passa per la testa, leggeremo tutto, ascolteremo tutto. Se c'è la signora Ada, c'è la signora Ada, mi raccomando signora Ada, si faccia avanti, che è importante. Allora aspetta, voglio andare a vedere Mago, fammi vedere se forse esperto di consulti Mago, non lo conosce nemmeno lui, te lo dico subito, non lo conosce nemmeno lui. No, grandissimo consolato che c'hai lì. Dario, occhio al Congo. Allora, René Aleladani direbbe lo stesso e disse a Paredes se sei un miracolato. Vabbè, diciamo, no, io non penso sia un miracolato, penso si sia creato troppo un po' il personaggio, solo questo. Allora, ascoltiamo un audio e poi andiamo a fare un po' di analisi anche dei mondiali.
3: Buongiorno Darione, non ti arrabbiare, può succedere. Comunque io vorrei parlare di cose serie, vorrei che qualcuno recapitasse a Ruggeri il mio numero di cellulare, e così quando mi scrive gli do il mio IBAN, e se vuole i messaggi omoccoli io ho tempo, guarda, mi do tempo una settimana, 10 giorni, e sarò il nuovo proprietario della Fiorentina. Poi ci penso io, ci parlo io con Fabio e Paraticione, voi datemi il numero di Ruggeri e comoccoli mi sistemo io, i miei figlioli, i miei nipoti, milioni di anni mi sistemo, dai
0: Guarda, ma io penso che qui ce ne sia di morti e si sistemano, amico Cairo. Ti dico questo, io ieri ho visto che ci hanno fatto una trasmissione, non è una mia intenzione parlarne perché non mi interessa, francamente non ne ho la voglia e non lo so. Non ne ho la voglia e non ne ho neanche l'idea di dover discutere di quello che parla Corona. Però ti dico questo, io ripeto quello che ho detto ieri, le perversioni, così come i gusti sessuali e l'orientamento sessuale, fa del male a qualcuno Ruggeri se dà 150 euro perché vuole sentire le bestemmie e ci si fa le seghe sopra, abbiate pazienza al termine, no. È razzista la cosa, quella che dove lui chiede la parola con la N? Sì. Da condannare? Sì. Non è una questione... Cioè, ragazzi, noi abbiamo grandissimi imprenditori, grandissimi stimati professionisti, anche a Firenze, che la sera pagano delle signorine, giustamente perché la moglie o il marito non li soddisfa. E qual è il problema? Non è la stessa cosa. Lui si fa... provoca dell'onanismo su se stesso ascoltando delle bestemmie, questi pagano delle signorine per fare le escort, e qual è il problema? C'è un problema? In un mondo normale non ci sarebbe problemi. Il problema è che se un uomo si bacia un uomo, una donna si bacia una donna, rompete il cazzo anche a loro, e quello è il problema. Io invece sono un sì, esattamente, è andata proprio così, Chiara. Buongiorno, stavolta ho dovuto contare il tempo, non posso intervenire. Non ti preoccupare, Manfred, sono cose che succedono. Sappi che ti infamerò diritto tutta la trasmissione. No, non è vero, non l'ho infamato. Ho detto solo che alle 6.35 deve essere successo qualcosa di importante. Insomma, perché di solito alle 6.35 o se uno si sente male, si è cata addosso il cane da portafogli, insomma, quelle cose lì. Buongiorno Baldi, Anubio è livornese ma abita da anni a Vicarello, una frazione di Colle Salvetti. Ah, frazione di Colle Salvetti e Vicarello, penso un po', io pensavo fosse provincia di Pisa, perché io quando vado nel mio buon ritiro estivo a Monteverdi Marittimo, giro per Viarello, che Monteverdi è provincia di Pisa, sì. Da boomer ai tempi del Basis travedevo per l'Argentina, ultimamente non la sopporto. Messi e Maradona, una nazionale da 6 che picchia, fanno scena ogni occasione. Il mio sogno era vedere Argentina-Olanda, soprattutto dalla partita del Qatar. Ma io, guarda, posso dirtelo, non me ne frega assolutamente un cazzo di vedere Argentina-Olanda. Sono contento di vedere i miei fratelli del Marocco che hanno festeggiato, e voglio festeggiare con loro, voglio distruggere la città. Non posso leggere questo messaggio. Buongiorno, dare su questo discorso di Ruggeri, meglio che contatti le ragazze per queste cose piuttosto che ad adoscare minorenni. Ma infatti lui non adesca minorenni, ma soprattutto, raga, ma uguale. Ma allora, diciamocelo chiaramente, ma anche se adescasse minorenni, perché c'è delle ragazzine di 17 anni o dei ragazzini di 17 anni che hanno voglia di uscire con i calciatori? Ma quando uno c'ha un'età chiara, cioè, ragazzi, perché deve, cioè, quando uno è consapevole di quello che fa, per me non fa niente di male. Cioè, io, cioè, chiaro, se c'ha 14 anni ha un senso, ma quando ce n'hai 17 e casomai ci provi con un calciatore, qual è il problema? Cioè, io non ci vedo niente di male se c'è un consenso. L'importante è che ci sia consenso per tutto. Cioè, per esempio, nel mondo delle perversioni, nel BDSM, ci sono tantissime persone, anche imprenditori, e gli garba andare al banco, ma fare il banco, ma te daglielo in mano alla mister o ai master. È bello? Non è bello, perché se i soldi sono mia, coi cazzo glieli darei cash in mano. Però, ragazzi, io non ci vedo niente di male. Cioè, il problema è che qualcuno ti dà i cash in mano. Se c'è il consenso, qual è il problema? C'è quelli che si vanno a mettere nel... Io, ragazzi, conosco la proprietaria della Croce di Sant'Antonio qui a Milano. La Croce di Sant'Antonio è una struttura tipo la croce, per non essere blasfemi, quelle che si vedono nella religione, dove uno si lega sopra e lo fanno girare ignudo, tenuto per testicoli, e lo fanno girare e sono loro a pagarlo. E ragazzi, ma se qualcuno, se Ruggeri ci sta sentendo le bestemmie, che gli si deve fare? Cioè, come dice Lua, se gli dà l'Iban, se fosse dall'altra parte ti farebbe, sarebbe meglio. Te sei invidioso perché nelle ultime ricerche Firenze batte Milano per la quantità di cocaina presente nell'aria, che è il motivo per cui la tua trasmissione ha successo. No, assolutamente no, io, ma anche, no, c'era anche l'eroina, c'era nell'area, anche quello. No, no, ma non ho detto un maggiorenne, no, fermo, ci siamo abiti male. Un maggiorenne che adesca con soldi una minorenne è un reato gravissimo, no? Io ti stavo dicendo un rapporto consensuale, una minorenne o un minorenne di 17 anni e casomai vuole uscire con un calciatore perché è un calciatore, non ci vedo niente di male. No, se gli dà dei soldi, assolutamente, quella è una cosa molto grave. No, attenzione, no, non volevo dire quello, mi sono spiegato male. Se. Ah, vedi, giustamente mi inviano l'articolo: Firenze è la seconda città con tracce di eroina nell'acqua. Ragazzi, ma cosa fate nell'acqua? Sai, l'eroina nell'acqua e la terza con più cocaina nell'aria. In che senso nell'aria? Cioè, triste primato per il fentanyl. Vabbè, il fentanyl sicuramente è derivato dal fatto che la Fiorentina fa schifo e quindi la gente si fa di fentanyl per quello. Lo so, ho fatto una battuta del cazzo, una roba. Questo è molto brutto. Ragazzi, ma perché a Milano ormai sono le droghe, Gianlu, le droghe a Milano vanno con questi palloncini, gli garbano nell'acqua perché la gente fa pipì. Ah, sì? Pensa un po' come sono fuori dal mondo io. Cioè, perché c'è la gente pisce e quindi c'è l'eroina nell'acqua. Non è perché casomai la buttano dentro. Non so, comunque, cioè, io al di là di questo, perché è un primato tristissimo, io, a Milano ora i giovani sotto casa mia, ragazzi, hanno fatto la nuova ordinanza per la movida. Lo sapete, per me le ordinanze per la movida sono delle minchiate assolute, perché i giovedì fanno le serate dove c'è anche parecchi minorenni, e la sera, il venerdì mattina, quando vado a correre, tu lo vedi, c'è pieno di questi bomboloni dove si fanno i palloncini. Io non so che cosa che cosa ti possa dare questo affare, però c'hanno questi bomboloni, mettono il palloncino di tipo l'elio quando sarà ragazzi di noi. Io lo facevo a Giocolandia, per chi c'ha genitori, per chi è un trentenne, 25enne e genitore ora c'ha 60 anni, sa cos'è Giocolandia. C'era Prato, era un po' la capitale per noi bambini. Comunque, premesso che bestemmiare il sintomo di ignoranza, si può dire che Ruggero è una fava, ma io non penso sia una fava, penso sia una persona che ha dei gusti sessuali a modo suo, ragazzi. Ma ci sono quelli che gli garba pagare per farsi mettere i piedi sudici in bocca, pieni di batteri. Questo io fa mia nulla, si fa mandare le bestemmie, via ragazzi. Andiamo avanti. Nell'acqua perché piscina, vedi, non lo sapevo. Ora c'è una grande polemica mondiale di merda. Io non penso sia un mondiale di merda questo. Poi andiamo ad ascoltare l'altro audio. Audio, ora lo mandiamo. Volevo fare una breve analisi per poi girare sulla Fiorentina. Una breve analisi di stasera. Mi raccomando, ragazzi, mi serve, se volete, pronostico, che mi serve per il giochino. Costa d'Avorio Norvegia, sarei tentato di mettere rigori 1-1 e poi rigori. Francia-Svezia 3-1. Messico-Ecuador, questa è brutta. Secondo me può essere un bel lixone questo. E poi rigori anche lì. Dario, occhio al Congo, lo so, il Congo bello. Peccato che Lumumba, lì come si chiama, il tifoso del Congo, non lo facciano entrare. Mi dispiace. Andiamo con l'audio, vai.
4: C'è della selezione. Caliento con il corazon. Ganamo la terza coglione. Vamos Argentina, vamos. Mi piace sentirvi contro l'Argentina. Vamos muchacho, vamos. Mattia Baccanti. Sempre vita l'Argentina, Argentina nel cuore.
0: Ma infatti se tu sei dall'Argentina e fai bene, fa benissimo appunto tifare l'Argentina, come io tifo in Marocco, perché io, siccome sono un grande amante della cucina marocchina, secondo me è la cucina più buona del mondo, possiamo dirlo, io lo dico fuori da ogni dubbio. Io, andate a assaggiare in un ristorante marocchino la cucina marocchina, secondo me a livello di carne è la carne più buona che c'hanno. Cioè, secondo me la carne che mangiano i marocchini in Italia è tra i migliori pezzi assaggiati anche a Firenze, quando si mangia la carne, la ciccia buona. Poi sapete quello che penso, però secondo me la carne marocchina è quella. Io tifo appunto Marocco per tanti motivi. Infatti secondo me è passato in secondo piano il fatto che Ruggeri si facesse mandare audio dove faceva mandare insulti razziali, ma infatti quello è il problema, perché c'è no to racism e quella roba lì, ma anche lì se ne è privato, sei un coglione. Perché poi se qualcuno ti sputtana sei un coglione. Tra l'altro io i due nomi che sono usciti li conosco anche, di quelle ragazze lì. Però sei un coglione. Buongiorno, ogni sessione di mercato abbiamo una polemica. Gennaio Solomon, vabbè, lì era una polemica politica, che era una questione ben diversa, si faceva riferimento a un genocidio, cioè, si parla di cose diverse. Ora Ruggeri, cioè, qui tra parlare di bambini morti e di una popolazione sterminata e parlare di uno che paga 150 euro per praticarci nanismo mentre sente delle bestemmie, sono due piani leggermente diversi, Gianlu, però. ACF Bigottina deve giocare, mica ci si deve andare a disonesta insieme, no, vabbè, quello di sicuro, ma anche il disonesto, perché disonesto? Secondo me sono molto onesto, io lo dico senza problemi, dato che Milano ne è piena, cioè le vie qui dove abito io la sera sono piene, Firenze sono stato e ne ho viste parecchie, io fossi trasversalmente, io riaprirei i bordelli, chiamandoli come case di tolleranza, come vi pare a me. Dove c'è lo Stato ci guadagna, la prostituta ci guadagna, le leviamo dalla strada, anche per il decoro urbano. Secondo me, ragazzi, sarebbe la cosa migliore. E non le chiamerei disoneste, anzi, sono persone molto oneste che pagano anche di morte. Le escort pagano anche di morte tasse, perché quel codice ateco nuovo, ragazzi, e pagano una fraccata di quattrini. Una fraccata di quattrini. Guarda, posso dirtelo? Rispondo a uno che non posso dire che cosa mi ha detto. Posso dire, vengo volentieri, lo faremo, perché il mio sogno è avere un giocatore marocchino di questa nazionale nella nostra Fiorentina e godere come un pazzo. Poi vabbè, Joseph oggi ha citato Sofyan Amrabat un po' a caso, perché forse gli va detta a Joseph che Amrabat non è più della Fiorentina da tempo, però vabbè, ognuno si affeziona anche a tante altre cose, cioè poi ci sta tutto anche quello. Tra l'altro non è neanche entrato Amrabat, però va bene, cioè, va benissimo così. Regia, c'è un altro audio per caso? Se non erro, dovrebbe esserci un altro audio. No, ci abbiamo finiti. Sulla nazionale tedesca, bene l'eliminazione, anche perché di tedeschi veri ce ne hanno due stesso. Li hanno più turchi rosa della nazionale della Turchia. Viva il parroco. Beh, questa è una cazzata. Posso dirtelo, Bomber? Questa è una cazzata, perché se uno si identifica e c'ha la cittadinanza tedesca anche se è nato in Turchia e è tedesco, che cazzo di discorso è? Che sei diventato che vannasciano, la cittadinanza non è in base a dove nasci? Beh, cari, posso dirti, te lo dico sinceramente, lo dico proprio fuori dai denti, a me mi sembra una cacata pazzesca che letta ha scritto, cioè cosa c'entra, ci sono più turchi? Non è vero, cioè non scherziamo assolutamente. I giocatori si identificano, allora Coleoscio non è, siccome è italo-americano, non è italiano perché parla poco l'italiano? Com'è la cosa? Cioè Coleoscio ti va bene se gioca in nazionale e fa gol, mentre quelli della Turchia no, quelli cioè i giocatori della Germania che casomai hanno origini della Turchia no. Bomber Viola tapisciamo fuori dai vaso oggi, come sempre, ormai sono giorni e tutti ogni 4-5 messaggi uno te lo dici a cazzo di cane e mi dispiace. Io poi volevo fare un complimento. Io ho torto Marcio, perché se io ho delle origini, scusa, allora, però se no vedi mi incazzo come una scimmia. Allora, noi ci sai, in nazionale i centravanti della nazionale, Retegui, non Ken, Retegui, che non parla una parola di italiano, però siccome c'ha un nonno italiano dall'Argentina si può naturalizzare. Ok? Ci sono decine di giocatori nati in Turchia ma vissuti in Germania da sempre, o nati, che ne so, in Francia, anzi nati in Marocco ma vissuti in Francia da sempre, che però si identificano i marocchini. Ragazzi, per me la seconda generazione è molto meglio, ma tutta la vita, ma cioè tra Retegui e un cittadino italiano di origine marocchina è più italiano un cittadino di origine marocchina, perché conosce la cultura, conosce, ci vive in Italia, ma totalmente. Il bello della Germania sono i turchi, anche il kebab turco a me garba tanto, mamma mia. Una volta sono andato, come si chiamava, c'avevo una ex che c'aveva i parenti in Germania, mi si chiamava un posto di merda, in Baden-Württemberg, forse lassù in cima. No, io però volevo fare un appello, dato che mancano gli ultimi 4 minuti. In un istituto, in un liceo fiorentino, non c'è il nome purtroppo, una professoressa di educazione motoria è stata licenziata per aver utilizzato un linguaggio troppo esplicito sul sesso in una scuola media. Nell'ordinanza del Tribunale di Firenze si legge che la docente aveva parlato ai ragazzi di come masturbarsi, utilizzando a mo' di esempio una borraccia di alluminio, dicendo anche: dovete guardare YouPorn per capire meglio bene il sesso. Purtroppo in un paese dove non si fa educazione sessuale a scuola, perché sembra di toccare e scomodare chissà cosa quando ne avremmo bisogno, ma io la farei addirittura... ci farei addirittura il tempo, come posso dire, cioè la racconterei appunto tutte, cioè, le vostre scuole secondo me dovrebbe andarci addirittura dalle elementari. Pensate come la penso, è quello che penso io, eh. Questo è quello che penso io. Quindi se io spero che appunto la nostra questa professoressa appunto possa tornare e possa tornare a insegnare, possa essere reinserita, perché è giusto quello che ha detto. Per me alle scuole medie bisogna insegnare l'educazione sessuale, anche dicendo quella roba lì, che è brutto, che è brutto. Però ragazzi, questo è quello che penso io, cioè lo credo fermamente, questo è quello che penso, senza problema. Poi sbaglierà anche, sbaglierà, questo è così. C'è un audio pronto, sentiamo un audio.
5: Ecco, a proposito di Ole Osho, io sembra si stia parlando di Maradona, deve decidere, non è convinto. Io, vabbè, lui fa ciò che vuole, ma io a 20 anni, uno che si cerca la Fiorentina e gioca nei Barley, Serie B inglese, magari tu guadagnerai i tuoi soldi, ma io tutti questi dubbi non ce li avrei. Ma io quello che voglio dire è che bisogna ringraziare questa situazione, i 7 anni disgraziati di Pradè con i poveri Barone e Commisso Senior, perché se un ragazzo di 20 anni non è convinto a venire a giocare alla Fiorentina dopo 6 minuti che l'hanno chiamato, ragazzi, è inutile, la gente dice la Fiorentina c'ha ancora appeal, queste cose ti dimostrano la Fiorentina l'appeal è un pochino l'ha perso, e forse anche più di un pochino, parliamoci chiaro.
0: No, quello assolutamente. Ciao Dario, sono nato in Svizzera di seconda generazione, mi sento italiano al 100% e credimi, tutti i miei amici stranieri nati qua sono come me, che siano africani, portoghesi, marocchini o turchi. Buona giornata a te Davide, ma infatti io lo so, sono altri che non si sentono tali. Cioè, te ti senti giustamente italiano, ma perché, anche se sei nato in Svizzera, cioè è quello il punto. Comunque, detto questo, andiamo avanti. Siamo arrivati in chiusura, e quindi io vi ringrazio a tutti, vi saluto. Siamo arrivati in fondo anche senza ospite. Oggi abbiamo fatto una trasmissione così perché ci ha paccato, e domani tornerà da noi, e quindi domani abbracceremo il nostro ospite finalmente. Se la signora Ada sente questa trasmissione, ci scriva, altrimenti la cerco io in giornata di oggi e la metto in contatto, perché se voi chiedete io eseguo. Noi abbiamo eseguito, e ovviamente come sempre abbiamo portato a casa il risultato, perché la signora Ada ieri si è lamentata del verde nel quartiere 4 ai giardini Noli se non erro, e abbiamo trovato la soluzione. Da Dario Baldi per oggi è tutto, linea a chi si compra, ci sentiamo domani dalle 9:10, sempre se mi sveglio, ciao.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Sono stati arrestati i carabinieri, i presunti esecutori dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Quattro le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. L'attentato contro il giornalista venne compiuto la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione di Ranucci, provocando la distruzione delle sue due autovetture parcheggiate in strada e danneggiando il muro perimetrale. Tra gli arrestati, tre sono le persone finite in carcere, mentre una è domiciliari.
5: Svolta a poche ore dall'omicidio del titolare di una pizzeria a Reggio Emilia, è stato arrestato il presunto killer di Raffaele Sipa, ucciso da un cliente poco dopo le 22:30 di ieri sera. L'assassinio si è consumato alla pizzeria Yogi in via Gran Sasso d'Italia, nella zona a sud della città. Durante la colluttazione è stata ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo, che ha tentato di fermare l'omicida, che si è poi dato alla fuga. Dalle prime ricostruzioni, l'uomo, uno straniero, sarebbe entrato chiedendo una pizza gratis. Il pizzaiolo avrebbe risposto di no. Da lì l'aggressione con un coltello.
6: Donald Trump ha fatto sapere che oggi si terrà a Doha un incontro sulla situazione in Iran, senza fornire altri dettagli. Ma Teheran smentisce l'incontro e intanto l'Iran ha annunciato che si è tenuto a Muscat il primo incontro con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz dopo l'intesa trovata con gli USA. Hezbollah ha denunciato nuove violazioni del cessate il fuoco in Libano, rimarcato di riservarsi il diritto di difendere la patria. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito tre quartier generali di Hezbollah nel sud del Libano durante la notte.
5: Oltre 100 persone appena deportate dagli Stati Uniti e detenute in un hotel sono tra le centinaia di vittime dei terremoti che hanno colpito il Venezuela. Secondo quanto riporta l'AP, un volo di deportazione proveniente da Miami era atterrato in Venezuela poche ore prima dei terremoti. A bordo c'erano 146 venezuelani, tra cui 19 donne e 7 bambini. Un'iniziativa di Human Rights First che monitora i voli. Erano stati trasportati all'hotel santuario La Llanada, dove erano stati sottoposti a visite mediche e avevano ottenuto i documenti d'identità. Era stato detto loro che sarebbero tornati a casa il giorno successivo.
6: Aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza caldo, ieri 22, oggi e domani 25 sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Morti a causa delle temperature roventi un uomo di 86 anni e una donna di 74, ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. Una vittima anche nel Mantovano, si tratterebbe di un bracciante agricolo. In Europa 35 gradi per almeno 130 milioni di persone, da oggi però arrivano i temporali.
5: Lo sport sarà un martedì tutto a tinte azzurre a Wimbledon con ben 6 italiani. Nel maschile grande attenzione su Matteo Berrettini, protagonista del match contro Wawrinka. In campo anche due teste di serie azzurre, Flavio Cobolli, numero 9 del seeding, se la vedrà contro l'argentino Mariano Navone. Matteo Arnaldi attende invece il francese Alice. Oltre a Cobolli anche Sonego sfiderà un argentino, ovvero Echevarri. Nel femminile per Jasmine Paolini c'è la qualificata americana Montgomery, mentre per Grant l'inglese Bolter. Sul centrale ci sarà però anche il ritorno in campo nel singolare di Serena Williams.
6: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala,
7: Guardala, guardala, guardala.
8: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
9: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
10: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia palla al centro.
11: Giusto, parliamo di mercato.
10: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
11: Mercato!
10: Ma poi ci arriviamo, con calma.
11: Chi si compra? Flash!
10: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
11: Bravo!
10: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
11: e Luca Calamai.
12: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: capita o meno, ma proveremo poi anche a sentirlo nel corso della giornata per appunto risolvere questo enigma che ci accompagna. Buongiorno amici di Radio Firenze Viola, sono le 10.02 in questo 30 giugno 2026 e riparte l'appuntamento con Chi si compra. Appuntamento un po' particolare perché non c'è il buon Pietrone che è con il camper verso l'Olanda, non so se è arrivato, non so se è a metà strada, chi lo sa, anche questo è un dubbio che ci portiamo dietro. Non c'è il buon Benve, o meglio ci sarà ma solamente in forma telefonica, e quindi c'è il Ferri qua, lo so, è una sventura, anch'io insomma di fronte a un programma condotto da me stesso avrei grosse difficoltà, ma quello che più conta è che al mio fianco abbiamo recuperato un ospite di grandissimo livello come Gianluca Mannatrizio, Guelfi Firenze. Ciao Giallu.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, è un piacere essere qui da voi.
0: Allora, Gianluca Mannatrizio, che fa parte del coaching staff dei Guelfi, un po' della grande organizzazione dei Guelfi, perché poi diciamo nei Guelfi Firenze, squadra di football americano campione d'Italia che si accinge questo sabato il 4 luglio a giocare a Ferrara allo stadio Mazza, lo stadio della SPAL, l'Italian Bowl, quindi si accinge a giocare la partita per provare a confermarsi con il titolo di campione d'Italia. Gianluca Mannatrizio, che è anche grande tifoso della Fiorentina, quindi caschiamo in piedi.
1: Grande tifoso, abbonato da 20 anni in maratona, quindi diciamo amo entrambi gli sport, forse il football un po' di più, ma vabbè, il calcio mi piace, ma più che il calcio mi piace la Fiorentina.
0: Ecco, beh, quindi il Viola è casa tua,
1: casa mia,
0: Guelfi che giocano in Viola, Fiorentina non c'è bisogno di dirlo. Io ci pensavo un po' però prima di venire qua, perché Giallo, noi siamo stati insieme, ci siamo incrociati più volte allo stadio, ci siamo incrociati in quella sventurata finale di Coppa Italia a Roma.
1: Esatto.
0: Ci siamo incontrati in quella sventurata finale di Conference League a Praga.
1: Esatto.
0: Quindi dopo abbiamo detto sarà meglio non incontrarsi
1: Atene
0: più.
1: Non ci sono andato.
0: Nemmeno io. Perché avevo detto a sto punto forse sono io a portare male e non vengo. E invece non eravamo noi. Senti, a proposito di questo, stiamo parlando però forse di un'epoca passata, perché quella delle finali era l'epoca di Vincenzo Italiano, era l'epoca ancora di Gio Barone e di Rocco Commisso, detto che la Fiorentina rimane di proprietà Commisso, ma la società quest'anno è di fronte a una pagina storica comunque di questi 7 anni, con l'avvento del corso Paratici, con già il primo colpo di mercato che è arrivato, Vieri. Brasiliano molto giovane, difensore centrale, 1,87 m, piede mancino, che arriva dal Gremio, pagato 15 più 2 di bonus. E quindi ti chiedo, è l'alba di una nuova era?
1: Ma francamente ce lo auguriamo. Francamente ce lo auguriamo, perché è vero che c'è stata la stagione delle finali, ahimè, tutte perse. Ma speriamo che con un nuovo assetto societario, con una nuova struttura e più che altro con delle regole di ingaggio e una struttura gerarchica che dia un po' più di ordine a quella che è una società che negli ultimi anni non è che si possa dire che abbia fatto male, a mio parere, ma chiaramente non ha rispettato quelle che sono le aspettative di noi tifosi. Cioè non ce l'abbiamo fatta alzare neanche una coppa, non ce l'abbiamo fatta entrare in Champions League, neanche in Europa League. Vediamo se qui con Paratici e con una struttura societaria che va formandosi vedremo un cambio di marcia.
0: Poi parliamo anche un po' invece della società dei Guelfi, ovviamente vanno fatte le dovute proporzioni, certo. Sono due mondi completamente diversi, quello ricchissimo del calcio europeo e quello meno ricco sicuramente del football americano in Europa, discorso certo. Diverso se si va in America, certo. Dove i rapporti di forza si ribaltano, però mi interessa perché sicuramente i Guelfi sono una società che ha fatto i passi giusti per strutturarsi e diventare una realtà che in Italia, lo dicevo prima, è campione d'Italia in carica, ma insomma ormai da anni è una solida certezza, con tante finali consecutive e con tante partecipazioni ai playoff che dimostrano un po' quanto di buono fatto a livello di prima squadra. Poi c'è anche tutto il discorso certo. Del giovanile con certo, tanti certo, scudetti certo, certo. Prima però ti chiedo un po' appunto del mercato della Fiorentina, che hai detto giustamente, insomma vediamo come sarà questo nuovo corso Paratici. Ti chiedo, che sensazioni ti ha provocato il primo colpo del mercato? Una risposta da tifoso, perché ti dico, io ho visto un po' di immagini, come tutti, insomma, mi sono fermato a qualche video su YouTube, perché questo è un ragazzo che ha 39 presenze da professionista, quindi
1: molto giovane.
0: Sì, ma poi

0: diffidate da chi vi racconta il giocatore come se fosse un grande esperto di Brasileirão. Però ecco, quello che ho chiesto a tanti di commentare non è tanto il calciatore in sé, perché appunto lo conosciamo poco, ma la sensazione che dà questo colpo di mercato.
1: Ma che posso dire, non lo conosco, sono sincero, non lo conosco come penso la maggior parte di tutti dei tifosi viola. L'impressione, più che l'impressione, la speranza è che abbiano visto in questo ragazzo un qualcosa di futuribile, un qualcosa di una persona che possa stabilirsi nel calcio europeo, in particolare nel calcio fiorentino, e impostarsi e alzarsi a uno dei baluardi difensivi di cui questa squadra ha nettamente bisogno. Insomma, la Fiorentina nell'ultimo anno non ha brillato per capacità difensive, ergo magari con un ragazzo tutto sommato giovane si può provare a vedere se troviamo un jolly che onestamente nessuno conosceva. Detto questo, mi dispiace perché io a settembre ero andato in Brasile per motivi di lavoro. Avevo preso i biglietti per andare a vedere il Grêmio.
0: No!
1: Per andare a vedere il Grêmio, e ahimè, all'ultimo secondo l'agenzia alla quale mi ero appoggiato mi ha detto: mi dispiace, non sei riuscito a trovarteli, e non sono riuscito ad andare a vedere il Grêmio. Magari avrei potuto vederlo e magari tirai fuori anche un giudizio un po' più approfondito su questo ragazzo.
0: Guarda, a proposito di questo, io ovviamente in questi giorni mi sono un po' mosso, no? E ho provato a farmi raccontare un po' il ragazzo da chi magari lo vive un po' più da vicino. Ho parlato con, ad esempio, il corrispondente della Gazzetta dello Sport, Mauricio Cannone, che mi raccontava che insomma anche loro là, anche lui stesso, insomma, non conosce approfonditamente il ragazzo proprio perché ha poche presenze da professionista. Quello che ha fatto notare è che appunto ha avuto veramente un'esplosione a livello di performance, a livello di prestazioni, questo ragazzo che addirittura appunto non ha presenza in nazionale. Mi raccontava appunto il collega di Gazzetta dello Sport che ha passato anche un momento in cui nella parte finale della stagione 24-25, qui era stato un po' messo da parte, quasi si parlava di prestito per lui. Invece poi con l'arrivo del nuovo allenatore, tutta una nuova vita per lui, ma soprattutto tante più possibilità di mettersi in mostra e di diventare uno dei pezzi pregiati del mercato brasiliano. Ricordo che la cifra spesa dalla Fiorentina è la terza cifra più alta spesa da un club europeo per comprare un giocatore dal Brasileirão, quindi insomma non proprio,
1: insomma, so, quindi è un investimento importante.
0: Infatti a me fa presupporre questo investimento, caro Giallo, che comunque si tratta di un titolare,
1: che ci sia qualcosa,
0: sì, ma non solo però di uno che è futuribile, perché se la Fiorentina spende 17 milioni non è, con il massimo rispetto e con la massima valutazione della forza economica del club, ma non è come se li spendesse il Real Madrid, che 17 certo. milioni li può spendere anche per un giocatore che poi magari manda in prestito.
1: Certo, certo, per la Fiorentina 17 milioni sono importanti e sono una bella fetta di quanto può essere il budget di un mercato. Ora è chiaro che i budget delle società sono complessi, cioè è chiaro che plus
0: ti occupi anche di finanza, fra l'altro.
1: Mi occupo anche un po' di questo, e quindi diciamo la struttura, il bilancio di una società è molto complessa, con ammortamenti e quant'altro, diciamo, non stiamo qui a discuterne. Però 17 milioni per una squadra come la Fiorentina sono un signor investimento, quindi la speranza e l'augurio è che sia stato visto in questo ragazzo una risorsa che possa essere sì futuribile ma anche immediatamente utilizzabile, visto che diciamo la difesa, come ho detto prima, è forse una delle aree della nostra squadra che ha sofferto di più nell'ultimo anno. Abbiamo anche un altro ragazzo giovane come Comuzzo, che diciamo ora vediamo se riusciremo a tenerlo, se ci sarà mercato per lui o no, però diciamo forse la speranza è, da un parco giocatori più ampio, tirar fuori quelli che possono essere i 3-4 perni sulle quali basare diciamo una stagione che ci auguriamo sia molto più soddisfacente dell'ultima, anche perché ci vuole molto poco essere più soddisfacente dell'ultima.
0: Assolutamente sì, c'è da trovare un po' i perni della squadra, no? Allora 3487513933, mandateci i vostri messaggi, ma rispondete anche al nostro sondaggio di stamani, che è: Fagioli cedibile sì o no? Perché si parla dei punti fermi, di pilastri da cui ripartire. te Fagioli è un pilastro da cui ripartire?
1: Allora, secondo me Fagioli è un ottimo giocatore, ahimè discontinuo, però io la vedo in una visione un po' più ampia, cioè, e qui forse viene un po' dietro il mio background futbolistico. Allora, in una squadra, in un sistema, in uno sport, devi sempre impostare un sistema di gioco. E cambiando continuamente pedine, cambiando continuamente allenatori, fai fatica a instaurare dei meccanismi nei giocatori e nella squadra che poi siano ripetibili e ti diano quella solidità di gioco che permette poi di ottenere risultati. Questo vale nel calcio, vale nel football, vale in qualsiasi sport. Ergo, uno dei pochi da salvare della stagione scorsa è Fagioli, io francamente lo terrei.
0: Abbastanza d'accordo. Non è d'accordo invece Eschi da Rifredi, giusto per cominciare a leggere un po' delle vostre risposte via WhatsApp, che dice no, risponde quindi nettamente. Dall'altra parte, sempre dono della sintesi, Perrino da Torino, che invece dice sì, sì, lo terrei Fagioli. Mentre Miranda, o almeno l'abbiamo salvata così questa ascoltatrice, ci dice: non è cambiato niente, sempre un mercato incerto con i migliori in forze, si parte sempre senza certezze, ma che sfere di pelle umana, come le poltrone del ragionier Fantozzi. Va bene, insomma, sicuramente, ecco, questo è un argomento che mi interessa, anche perché mi apre la strada per parlare di un altro argomento, perché Fagioli, mentre mi chiamano da Milano, ma sicuramente sarà qualcuno che mi vorrà vendere un contratto di luce e gas, Fagioli, prodotto del settore giovanile della Juve, prodotto della squadra under 23 della Juve anche, Juve con cui oggi il nostro Luca Calamai diceva deve essere strada chiusa, cioè per lui, dice, nel suo caffè nero bollente di stamani, diceva basta con la Juve, dobbiamo imparare da quanto successo con Rugani, no? E il riferimento è alle voci che arrivano di un potenziale accordo, di una potenziale trattativa tra la Fiorentina e la Juve per João Mario, per Miretti, per questo tipo di giocatori. Tu sei filosoficamente contrario a un accordo con la Juventus?
1: Allora, qui è difficile perché bisogna imparare.
0: C'è il tifo,
1: esatto, c'è il tifo e poi c'è quello che è l'atteggiamento più razionale da ottenere. Allora,
0: che quando uno è tifoso, però è difficile.
1: È chiaro. Quindi, se uno dovesse parlare, dice la Juve, non ne voglio nemmeno sentire parlare. Poi però vedi negli ultimi anni tutti gli scambi, tutti gli accordi, tutti gli intrecci che si sono stati con la Juventus ed è chiaro che quello è un canale aperto. Quello è un canale aperto che se uno riesce a ragionare in modo non tifosistico, dice vabbè, forse c'è un canale che vale la pena sfruttare. Ora tu mi dirai, ma Miretti, ma João Mario, ma sono giocatori che cambiano la vita della Fiorentina? Ripeto, non sono un grandissimo esperto, ma mi sentirei di dire non sono giocatori che infiammano le folle, ecco. Forse buoni giocatori, chi più chi meno, ma detto francamente non credo che possano dare il cambio di passo che noi tutti ci auspichiamo. Detto questo, poi ci sono degli aspetti legati ai bilanci, ancora una volta, e gli aspetti finanziari di N giocatori che abbiamo venduto negli anni, che probabilmente ancora dobbiamo finire di riscuotere. N prestiti che sono andati avanti e indietro fra noi e la Juve. Chi può dirlo? Non è facile come presa di posizione.
0: Io ti dico, sono abbastanza del partito di Dario Baldi stamani. Dario Baldi stamani nel suo c'è polemica dalle 9 alle 10, non ve lo perdete, perché insomma va Dario, poi è sempre, come dire, pirotecnico. Diceva che era della linea Calamai, ma con un'eccezione, che porta il nome e cognome di Edon Zegrova, giocatore kosovaro con cittadinanza albanese, che abbiamo visto con la maglia della Juventus quest'anno, ma che insomma ha mosso i suoi primi passi nel calcio da professionista in Belgio. Lui insomma è cresciuto in Belgio a livello calcistico, facendo l'esordio poi con il Genk, poi Basilea e Lilla, per proseguire la sua carriera alla Juve. Non una presenza massiccia in termine numerico, però devo dire è un giocatore che a me è un pochino stuzzica.
1: Allora, io l'ho visto poche volte, quelle poche l'ho vista, mi sembra un giocatore che ha un'ottima capacità e un'ottima qualità di gioco.
0: Sì.
1: Ancora una volta è giovane, probabilmente ancora discontinuo, non ha ricevuto gli spazi che probabilmente meritava per poter crescere. Immagino che la Juve lo voglia diciamo far crescere in una squadra che non gli possa competere a livello di
0: che non gli dà fastidio,
1: esatto, che non possa competere con lei a livello di risultati agonistici. Può essere una buona idea, sì, però io mi domando di quanti Zegrova ci sono.
0: Io non sono pro, cioè, allora si possono trovare giocatori di talento che magari non giocano nella Juve, che magari non hanno magari nemmeno appunto la difficoltà poi sia ambientale sia economica di trattare con la Juve.
1: Fra lui e Coleoscio, che ho visto giocare in nazionale.
0: Sì, addirittura.
1: Sarà che io sono molto fan di questa linea italiana
0: verde.
1: Della Fiorentina.
0: Ah, italiana,
1: verde,
0: sì,
1: italiana
0: verde
1: della
0: italiana.
1: Fiorentina. Perché credo che una base solida, una struttura di una squadra che parli la stessa lingua, che si capisca, che abbia un minimo di affinità anche culturale, credo che possa portare qualcosa.
0: Funziona, dice, a livello di gruppo.
1: Cioè, io quando vedo squadre come l'Udinese, l'Inter, dico, ma ragazzi, ci sono 10 nazionalità diverse.
0: Si parla inglese.
1: Si parla inglese, non è una squadra, diciamo, chiaramente italiana, e non ci sono affinità culturali, cioè questi chiaramente sono professionisti, quindi vanno lì, lavorano, escono.
0: Certo.
1: Però poi alla fine una squadra, l'alchimia che ti fa vincere un campionato è quella che si crea nello spogliatoio e fuori dallo spogliatoio, è fatta di ragazzi, perché alla fine sono ragazzi, che si devono divertire insieme, che devono avere piacere nel fare quello che fanno e devono creare uno spirito, che quello che in inglese si dice una legacy, ok, che quando hai 11 stranieri in una squadra o 12, secondo me, a mio parere, è quasi impossibile.
0: Cioè un'identità, tu non ne fai un discorso di identità nel senso stretto di l'identità italiana, ma di identità di gruppo è più facile da costruire se parliamo la stessa lingua, ma non l'italiano.
1: Se andiamo a mangiare una pizza insieme,
0: una
1: se vieni a casa mia ti presento la mia fidanzata e tu viceversa, e quindi
0: a presentare fidanzata, non posso sa mai andare a finire. Tra l'altro lasciamo perdere, ma qualche cosa lo dovreste sapere anche voi. Gossip.
1: Sì, gossip. Anche al nostro interno.
0: Invece, allora, guarda, finiamo il giochino dei nomi. Noah Lang, l'hai visto un po' al Napoli quest'anno? Poco, in realtà,
1: no,
0: perché l'ha
1: sincero,
0: fatto giocare poco anche Conte.
1: So che gioca al Napoli, ma non l'ho mai visto giocare.
0: Sì, nel Napoli, ma poi in realtà lui è passato in prestito dal Galatasaray perché proprio Conte non
1: lo vedeva.
0: Ma era il prototipo di giocatore che Conte non deve comprare.
1: Sì,
0: perché è il giocatore tecnico e talentuoso che però non ha una collocazione tattica tanto facile.
1: Okay.
0: No, lui che tra le righe non ci mette tanti uomini, secondo me lo metteva un po' in difficoltà. Per Noah Lang, a me piace, devo dire la verità, giocatore che col PSV ha fatto veramente molto bene, talentuoso, veloce, rapido, a me questi frullini
1: piacciono
0: molto. C'è anche il nome di Joan Bakayoko tra i nomi accostati alla Fiorentina, qua profilo anche qua molto interessante, nazionale belga, classe 2003, quindi ancora giovane, 23enne. Ricordiamo che si porta dietro comunque un problema fisico piuttosto importante e che infatti con l'Ipsia non ha raccolto poi tantissime presenze proprio per via anche di questi problemi fisici. Lui, come dicevamo prima anche per Zegrova, è un figlio del Benelux, visto che è cresciuto un po' a metà tra Belgio e Olanda, quindi quel tipo di calcio che a me fra l'altro sembra sempre un calcio anche molto formativo, soprattutto per quanto riguarda quei ruoli ruoli d'attaccante, di esterno e quant'altro. Va bene, allora intanto leggo un paio di messaggi, poi però voglio virare anche sul tema della notte, perché insomma c'è un grande mondiale. Ringrazio Gianni 85 da Firenze, mi dice buongiorno signori e forza Ferri, poteva essere buongiorno Ferri e forza Fiorentina, però va bene uguale anche così, io l'apprezzo questo incitamento. Fagioli forte ma davanti alla difesa è debole, dice Alberto, secondo te è vero, è debole davanti alla difesa?
1: Allora, secondo me non ha una grande proprietà di palleggio, talvolta si addormenta e magari in questa sua grande proprietà di palleggio sulla, nella quale crede molto, nella quale crede molto, magari qualche frittata l'ha tirata fuori e può tirarla fuori. Quindi sono piuttosto, non sono pienamente d'accordo, però è vero che un giocatore, forse quello non è esattamente il suo ruolo, ecco.
0: Però fa parte un po' del rischio. Ora
1: fa parte un po' di quel ruolo lì,
0: esatto, cioè ora io bestemmierò, lo premetto. Però anche David Pizarro, sua eccellenza il regista, ogni tanto, no, nel suo piroettare su se stesso in attesa di un compagno libero da
1: qualche
0: lanciare,
1: qualche frittata l'ha fatta,
0: qualche frittata ogni tanto. Poi insomma si sta parlando di Pizarro, grandissimo giocatore, succede anche ai quarterback fra l'altro, no?
1: Succede
0: di essere blizzati
1: di essere blizzati e sdraiati al suolo, però anche lì ci sono metodologie e modi per aiutarli a venirne fuori in modo brillante,
0: diciamo. La differenza non so, poi dipende il conto dei down cosa dice, però magari il quarterback ogni tanto la può anche tirare fuori, perché no, non si può, però
1: può anche sparare nel niente salvandosi.
0: No, ma cercavo lui.
1: No, ma salvandosi, vabbè. È una di quelle cose che si imparano con l'esperienza.
0: E ogni tanto Fagioli dovrà farlo eventualmente, esatto, se continuerà a giocare lì, cioè non perderla in posizioni che poi rischiano di diventare pericolose. Sempre Fagioli al centro della vostra attenzione. Dario dice: Fagioli, va tenuto, è uno dei pochi centrocampisti in Italia che detta i tempi di gioco, per me l'unico incedibile in rosa. Grazie Dario, che ci scrive da Volterra. Andiamo avanti anche con l'argomento, diciamo, Fiorentina e Juventus. Mm-hmm. Questo messaggio dice, fra l'altro non firmato, quindi amico, semmai Matteo, semmai poi ricordati di firmarti e trovati anche un nickname, che di Matteo ne abbiamo un milione. Posto che a me non piace né Zegrova né Joao Mario né Miretti, quindi bocciati tutti e tre, ma non capisco perché l'embargo anti-Juventus. Nico, Vlahovic, Chiesa, Berna venduti a loro, gli è andata bene?
1: Dipende.
0: Allora, diciamo, effettivamente Bernardeschi è stato anche diversi anni alla Juventus, ma non ha replicato i picchi raggiunti con la Fiorentina, mi verrebbe da dire.
1: Assolutamente.
0: Ha avuto difficoltà a imporsi.
1: No, esatto, ha avuto difficoltà a imporsi, però poi è stato un buon mestierante, cioè nel senso ha fatto il suo senza nessuno esploa. Degli altri hai nominato Chiesa? Assolutamente no.
0: Nico Gonzalez,
1: men che meno, direi.
0: Vlahovic,
1: ragazzi.
0: Che per me è fortissimo, io lo dico.
1: Ma io sono del tuo partito, cioè secondo me Vlahovic è fortissimo, probabilmente alla Juve non si è trovato benissimo, però magari per quanto l'hanno pagato loro si aspettavano un qualcuno che diventasse,
0: sì, centrale,
1: che diventasse il centravanti numero uno al mondo, non lo è diventato, forse complice anche gli infortuni. Diciamo, poi non è per quel poco che ho imparato a conoscerlo, non è esattamente un carattere semplice, se ho capito bene, e conseguentemente non si è trovato bene. Ora credo, se ho capito bene, in scadenza, lo daranno via, credo, no?
0: Quindi, sì, è una situazione molto, molto complicata,
1: ma già
0: quella
1: da
0: di Vlahovic.
1: Già dall'anno scorso.
0: Beh, se pensiamo che che l'estate scorsa, cioè un anno fa, eravamo più o meno a fare gli stessi discorsi, cioè Vlahovic, rapporto complicato con la Juve, non rinnova.
1: Ma te lo riprenderesti?
0: Ma io, allora, detto che si parla di fantamercato, perché non sarebbe possibile, no? Almeno sono ricchissimi, sì, però difficile pensare che Vlahovic torna a Fiorentina. No. Io lo prenderei ieri l'altro. No, dai, non scherziamo.
1: No, dal punto di vista di giocatore in mezzo al campo sono anch'io.
0: Allora,
1: poi non potrebbe mai, poi mai, al di là dei, scordiamoci il prezzo, il costo.
0: No, ma certo.
1: Mai e poi mai potrebbe tornare a Firenze in una squadra che, diciamo, e in una città che l'ha fischiato così sonoramente.
0: Eh sì, perché poi tutte le volte che è tornato, tu che vai spesso anche al Franchi, sì, appunto, perché sei abbonato.
1: Non è stato accolto.
0: Tu eri uno di quelli che lo fischiava?
1: Ma no, io difficilmente faccio tifo contro.
0: Tifo per la mia squadra.
1: Sono tifo per la mia squadra, ma non amo il tifo contro, forse questo è un qualcosa che viene dagli sport americani. Negli sport americani non si fa mai il tifo contro.
0: Anche se, poi magari ne parliamo però un po' più approfonditamente quando entriamo nell'ambito sport americani, però anche là un po' questo spirito di emulazione del non voglio dire dell'hooligans stile inglese, però pensa a quanto è successo a New York sì, con le finali NBA e insomma un po' di problemi per chi tifava Spurs obiettivamente a stare vicino.
1: Sì, ora non so questa declinazione qui, però storicamente diciamo, ora, senza parlare della parte professionistica di qualsiasi sport americano, però negli aspetti legati allo sport, diciamo, giovanile
0: di college,
1: nell'America si declina in high school, college e quant'altro, non è proprio nella cultura americana quella di tifare contro l'altra squadra. Piuttosto tu fai da supporter alla tua squadra, poi puoi fare un boo se succede qualcosa, tipo un fallo che magari non ti aspettavi, però non diventa mai un accanimento contro il giocatore o la squadra avversaria con offese, è proprio fuori dalla loro cultura. Poi anche in NFL succedono, certo, sugli spalti, sì, delle risse, generalmente sono due tifosi ubriachi che magari
0: hai bevuto un po' troppo,
1: diciamo, non c'è questa cultura del diamo addosso all'avversario, è piuttosto io faccio il tifo per la mia squadra e se vinco sono contento, se perdo non sono contento, ma merito all'avversario che ha vinto, ecco.
0: Tra l'altro mi viene in mente ora, io sono molto più legato all'NBA magari che all'NFL, ma ad esempio a bordo campo se te urli qualcosa di non troppo carino nei confronti di un giocatore rischi anche di non rientrarci, certo, al, certo, palazzetto, quindi non ti conviene nemmeno troppo poi fare certe esternazioni. Proseguiva il messaggio che ci aveva mandato Matteo, che diceva: noi Mandragora, Fagioli e Ken che ad oggi valgono almeno il doppio di che si è pagato. Effettivamente, insomma, questo si può dire, cioè la Fiorentina questi tre giocatori ha preso dalla Juve o comunque dall'universo Juve, tutto sommato li ha
1: valorizzati, direi più l'anno scorso che quest'anno, chiaramente.
0: Sì, perché per Ken soprattutto.
1: Soprattutto per Ken, se li avessero venduti nell'estate scorsa probabilmente la plusvalenza sarebbe stata enorme, ora quest'anno magari qualcosa meno, però di sicuro non mi ricordo quanto sia stato preso Mandragora, a Fagioli o Ken, però in ogni caso sicuramente faresti una plusvalenza. Ripeto, io vorrei e mi piacerebbe che la Fiorentina avesse una struttura solida dalla quale partire, certo, e magari inserire qualcuno che si possa aggiungere. Nell'arco degli anni uno dovrebbe avere 5, 6, 7, 8 giocatori che sono la tua base, e ogni anno ne inserisci 3 o 4 che possono sostituire 7-8 di base.
0: Allora, però aspetta, via, ormai si è detta questa base per altezza, l'abbiamo già nominata diverse volte. Diciamo che magari la base non c'è ancora del tutto completa, però qualche nome me lo fai? Che è per te la base da cui ripartire? Chi sono quei 2, 3, 4?
1: Allora,
0: dimmi te che a cui
1: t'affidi. Allora, vai. Io terrei De Gea.
0: De Gea è uno. È base. Fagioli ce l'avevi già detto.
1: Fagioli ve l'ho già detto. Mandragora lo terrei. Ndur lo terrei perché è un ragazzo che è in crescita e secondo me può diventare un veramente, veramente forte.
0: Poi fa parte un po' della filosofia, dicevi anche te. Esatto. È un 2004.
1: In attacco io sicuramente terrei Ken, tutti gli altri non fanno parte di questa base. In difesa faccio un po' di difficoltà, perché se devo pensare a Dodò dell'anno scorso non l'avrei venduto per niente al mondo. Se devo pensare a Dodò di quest'anno mi domando, ancora una volta alternante, quindi in difesa faccio un po' fatica a trovare un perno. Pongracic mi piace per questo modo di gestire la palla, delle volte
0: anche spesso
1: si addormenta, sì, si addormenta, certo, totalmente. Che ti devo dire, su Ranieri lo terrei anche solo per, diciamo, l'affetto, l'impegno e la voglia, sì, che ci mette. Poi dici, lo faresti giocare titolare sempre?
0: No.
1: Ni.
0: Però nel discorso che facevi prima di un gruppo forse ci può stare.
1: Esatto, in una, appunto, una legacy che continua negli anni, secondo me da questi potremmo partire inserendo qualcuno che possa poi diciamo dare quel qualcosa in più che ci permetta di performare meglio rispetto all'anno scorso.
0: Leggevo e ridevo un messaggio che forse ci aiuta a chiudere l'argomento Juve, argomento peraltro mai troppo apprezzato dagli amici all'ascolto. C'è Marco l'assesto che dice: Dario, eccitarsi anche se sono passati, Dario, perché prima c'era Dario Baldi in collegamento, io sono Fabio, ma va bene uguale. Tra l'altro condividiamo almeno 3 vocali, avremmo mandato in difficoltà tanti giocatori della ruota della fortuna, perché è proprio, vedi, Fabio, Dario, mandavamo la gente nel muro. E citarsi anche se sono passati 43 anni dal gol di Magath contro la Juventus è perversione? Ovviamente Felix Magath, gol dello 0-1 in Juventus Amburgo, finale europea appunto dell'83, no, non è perversione.
1: No, non è perversione, sono quelle perle che uno da buon tifoso si tiene lì e ogni tanto nei momenti di sconforto dice: ah, però
0: quella volta Magath gli ha dato una mazzata. Pensa, io Magath non l'ho mai visto giocare, perché l'ho sempre visto da allenatore. Felix Magath per me è un allenatore, non è un calciatore. Va bene, ce ne sono tanti di messaggi. Voi continuate a scriverci al 348 75 13 933, oppure chiamateci allo 055 77 111 71. Come detto, oggi siamo in compagnia di Gianluca Mannatrizio dei Guelfi Firenze. Ragazzi, io vi ricordo, secondo me si fa ancora in tempo a comprare qualche biglietto.
1: Assolutamente. Si trovano sul sito dell'Italian Bowl, su Ticketmaster, diciamo, credo ci sia ancora ormai le tribune esterne ancora libere. La tribuna dei tifosi viola è quella spalle al campo a sinistra, perché chiaramente, diciamo, è stata divisa la tribuna fra tifosi, certo, dei Parma Panthers, che sono i nostri avversari, e tifosi viola. Ancora ci sono posti.
0: Italian Bowl è la finale del campionato italiano, è il Super Bowl italiano.
1: È il Super Bowl italiano.
0: I Guelfi l'anno scorso hanno vinto il titolo, ma la sfida con Parma è sempre una sfida poi bella, sentita. Questa è una sfida che in finale, appunto, nell'Italian Bowl si è già verificata.
1: È un déjà vu. Speriamo sia diverso il risultato.
0: Esatto. Perché io, a proposito di finali in cui ti ho accompagnato e che poi non sono andato a finire bene, io ero anche presente a Toledo, in Ohio, esatto. Quando giocaste la finale contro
1: nel 2023 abbiamo giocato la finale a Toledo, in Ohio.
0: Che non è in Spagna, Toledo.
1: Sì, no, questa è Toledo. Città amena, non bellissima. Vabbè,
0: nel non bello
1: del Midwest è bella. Ok. Detto questo, nel 2023 non è andata bene, abbiamo perso laggiù. Nel 2024, sempre con Parma, in finale a Ravenna, abbiamo perso, ahimè, una delle peggiori partite che i Guelfi Firenze abbiano mai giocato.
0: Sì, avete perso, no? Io non mi esprimo sul
1: partita. Lo dico io, in preparazione a questa partita di sabato, sono andato a riguardare i video, giusto per capire appunto strategie e tattiche. Devo dire la verità, ho avuto veramente fatica, perché
0: ho detto: ma cosa abbiamo fatto?
1: Come abbiamo fatto a giocare così male? Io non lo so. Quindi questo era il 2024. 2025 ancora a Toledo, che diciamo, voi domanderete: come mai Toledo? Perché abbiamo sviluppato tramite la federazione una collaborazione con le associazioni di industriali di Toledo, e la comunità italiana di laggiù di buon grado ha voluto investire sul football americano in Italia. E diciamo sponsorizza la federazione e la prima categoria è quella dove giochiamo
0: la Serie A, si chiama IFL.
1: Esatto, la IFL da ormai qualche anno.
0: IFL,
1: scusa, se vogliamo dirla all'americana.
0: Sì, okay. Diciamola all'americana, spieghiamocela un
1: po'. E di buon grado ha detto: bene, perfetto, allora noi vi mettiamo a disposizione lo stadio della Toledo University, che è uno stadio.
0: Dopo ci andiamo, su questo argomento ci voglio andare.
1: Vi trasportiamo tutti e vi facciamo vivere, alle squadre che arrivano in finale, logicamente, una settimana da veri professionisti. Ed è stato un sogno, sia nel 2023 con la sconfitta, che l'anno scorso con la vittoria
0: ancora meglio
1: contro i Dolphins Ancona. Lì ce la siamo goduta decisamente di più. Quindi diciamo, ora sabato andremo a fare la nostra quinta finale negli ultimi 5 anni, la sesta negli ultimi 7. Quindi questo è testimonianza di una società, una squadra che diciamo ha investito bene, sia come strutture che come giocatori, che come impegno a livello giovanile, perché stanno venendo su svariati ragazzi molto forti. E diciamo ora ci approfinquiamo a questa partita di sabato con un tabellone che ci vede con solo vittorie.
0: Esatto, perché voi siete imbattuti in Italia da non questa stagione ma da quella precedente. Quest'anno avete rimediato una sola sconfitta contro i Thonon Black Panthers, formazione francese campione d'Europa in carica,
1: campione
0: che
1: d'Europa
0: avete affrontato in semifinale di quella che è la Champions League del football,
1: quella che si chiama CEFL, che è il campionato europeo, la Champions League del football per squadre diciamo nazionali, cioè squadre che fanno un loro campionato nazionale. E poi fanno un torneo che rende tutto assimilabile alla Champions League. Noi siamo arrivati in semifinale, abbiamo perso in una partita bellissima,
0: tra l'altro perso di quanto?
1: Perso di 4 punti. Abbiamo perso di 4 punti dopo una rimonta incredibile nella seconda parte della partita contro i Black Panthers, squadra fortissima, devo dire giocatori enormi, però ce la siamo giocata fino all'ultimo.
0: Enormi.
1: Vi dico solo, il centro della loro squadra pesa 175 kg.
0: Non lo muovi, tendenzialmente non lo sposti mai.
1: Nemmeno con un argano. Comunque, detto questo, partita bellissima. A me abbiamo perso la prima partita negli ultimi 2 anni. Devo dire, guardiamo nel lato positivo, è anche importante ogni tanto perdere, è anche importante perché ti ridà la dimensione. Chiaramente hai perso una squadra forte, hai perso sbagliando totalmente i primi 2 quarti della partita, perché diciamo avevi interpretato male come difendere con il loro attacco. Nella seconda parte abbiamo rimontato, siamo arrivati da meno 21 punti a meno 4. Ahimè, non ce l'abbiamo fatta a concludere poi con una vittoria. C'è stata la finale di Champions League sabato scorso, dove Thonon è andata a incontrare il Calanda Broncos, la squadra svizzera, e hanno vinto i Calanda Broncos. Quindi diciamo onestamente è stata una bella esperienza per la società, per i ragazzi. Vedremo se il prossimo anno, vincendo questo campionato, riusciremo a riaffrontare la Champions League e ci prepareremo al meglio, cioè come sempre, perché chiaramente è un discorso giocare all'interno di un campionato italiano dove conosci singolarmente ogni singolo
0: schema, giocatore, allenatore, modi.
1: Perché sono anni che giochi contro quelle persone lì. Un discorso andare a giocare contro squadre che, delle quali hai visto fondamentalmente 3-4 filmati, te li puoi studiare, ma in realtà non li conosci bene.
0: Allora, come avete capito, oggi è contaminata questa puntata di Chi si compra dalla presenza anche di Gianluca Mannatrizio, Guelfi Firenze, football americano. Ne stiamo parlando perché il 4 di luglio, ore 21, stadio Paolo Mazza, Ferrara, si gioca la finale del campionato italiano, con appunto i Guelfi che affronteranno i Panthers Parma. C'è Marco da Cortona e dice: dove posso trovare la maglia dei Guelfi, visto che non ho il fisico per potermela guadagnare? Quindi vuol dire è secco.
1: No, non è detto, potrebbe essere anche robusto. Ma allora, il secco, il robusto o il muscoloso, nel football conta fino a un certo punto. Devi essere atletico.
0: Devi essere un atleta,
1: perché se no
0: preparato fisicamente, se no ti
1: senza
0: fai male.
1: Senza ombra di dubbio. Però io sono il primo, che sono alto 1,83 m, 83 kg, non è che sono enorme. Chiaramente ho fatto un ruolo nella mia carriera, che era quella di ricevitore, dove è importante essere veloci, avere certe movenze, non devi essere necessariamente...
0: È forte Gianlu, l'ho visto giocare.
1: Si parla dell'era dei tempi.
0: Il 2 dei Guelfi.
1: Il 2. Allora, dove puoi comprare la maglia? Allora, ci puoi contattare tramite il nostro sito, oppure tramite Instagram,
0: sui social,
1: oppure puoi venire a vedere una delle nostre partite giovanili o prima squadra, dove chiaramente vendiamo tutto il merchandising, ma possiamo anche tranquillamente spedire, fare quant'altro.
0: Posso dire, merch dai Guelfi molto bello. Ora, non perché comprate, non mi hanno dato soldi per fare questo piccolo spazio pubblicitario. Fra l'altro, io una volta avevo comprato un cappello dei Guelfi che era molto bello, tesa dritta, cappellino stile americano, veramente 100%. L'ho lasciato in un ristorante in Sicilia.
1: Male.
0: Mai ho pianto così tanto per un capo d'abbigliamento. Vabbè,
1: vediamo se te ne facciamo.
0: Abbiamo
1: fatti nuovi per stare.
0: Tanto
1: bellini.
0: Il 4 io ci sarò a Ferrara, quindi immagino ci sarà anche il merch.
1: Ora mando un messaggio: dico, se tenete un cappellino per stadio.
0: No.
1: Che sei messo a piangere in diretta.
0: Lo comprerò. No, però questo per dire che se venite il 4, magari vi comprate anche qualcosa del merch dei dei Guelfi o di una qualsiasi altra squadra, ma dopo non parlerete con Gianluca.
1: Allora, se non volete o non potete venire nella splendida Ferrara,
0: che è bella,
1: che è bella, vabbè, Ferrara è una bella cittadina,
0: anche se si vabbè dopo. Io ho sentito dire da alcuni emiliani, no, che con quelli di Ferrara un po' ce l'hanno, che dicevano: ah, bravi solo loro, fanno tutto loro.
1: Non posso giudicare.
0: Beh, anche perché vi ospitano, quindi tutti.
1: No, qui silenzio. No, però potete anche guardare la partita in diretta su IFL Live, verrà data in streaming su YouTube.
0: Bene. Allora, abbiamo un amico in collegamento, Massimo D'Ammestre, poi abbiamo anche due audio, mi segnala la nostra Sara Mastrosimone, che vado a salutare e ringraziare perché ancora non l'avevo fatto. Sara, a proposito di base da cui ripartire, noi si parte dalla base,
1: diciamo, basi solide
0: di Sara. Massimo, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno Giovinastri e buongiorno alla grandissima Sara, che ho salutato.
0: Assolutamente.
2: Niente, sul mondiale, che io ho visto in tutto credo 90 minuti di tutte le partite giocate fino ad ora.
0: Ah, ok.
2: Per cui non parlo di quel, parlo
0: fatto un mashup di 90 minuti.
2: Sì, guarda, e ho visto anche delle cose orribili, ma a parte questo, mancano già 10 mondiali su 22 dopo.
0: C'hai ragione.
2: Le partite. E restano i 5 del Brasile, i 3 dell'Argentina, i 2 dei Mangiarane e quelli singoli dell'Inghilterra e della Spagna. Allora, io mi auguro che i Mangiarane fuorino tutte le gomme mentre vanno allo stadio e perdano a tavolino, ma per il resto, francamente, mi piacerebbe che lo vincesse una che non ha mai vinto.
0: Beh, questo secondo me è una speranza corretta. Io spero non vinca il Brasile solo per un fatto: sarei contento per Ancelotti e tutto il resto, ma perché non mi piace l'idea che si stacchino troppo dagli altri, detto che ormai sono tanti anni che faticano un po' anche loro. Lo sai, Massimo, che secondo me alla fine ricade proprio dai tuoi amici d'Oltralpe.
2: Guarda, è la cosa più probabile.
0: Sì, perché sono la squadra più forte, dai, a livello di singoli.
2: È vero, però poi in un mondiale capitano cose, nessuno di noi si sarebbe aspettato che stanotte uscissero la Germania
0: e l'Olanda.
2: E l'Olanda, voglio dire, perché insieme poi, nello stesso momento, cioè a questo punto.
0: Sull'Olanda avevo qualche dubbio in più. Perché il Marocco ormai è una nazionale comunque temibile, dai.
2: Sì, per carità, è vero, ma insomma, tipo, uscire insieme a questo punto del mondiale tutte e due, è vero che l'Olanda non l'ha mai vinto, ha perso 3 finali, due io me le ricordo bene. Perché avevo quell'età lì per ricordarmi la terza un po' meno, però insomma è comunque una squadra che ha una sua tradizione, mentre no, io quelli non li sopporto proprio nel calcio, no,
0: ma guarda io sono abbastanza della tua idea, dei tuoi gusti, però ho paura che ci dovremmo fare andare giù un brutto rospo per rimanere in tema.
2: Che brutta cosa. E niente, invece sulla nostra amata Fiorentina mi pare che siamo in un momento di grande stallo e non ne sono sorpreso, perché francamente diciamo che si è appena insediato, l'anno col mondiale in corso diventa complicato, perché appunto c'è tutta questa gran confusione, giocatori di qua, di là, di su, di giù, non lo so. Mentre, se posso, su Fagioli, penso che sia un grandissimo giocatore.
0: Sì.
2: Io Pizarro l'ho visto molto quando era Udine, perché seguivo l'Udinese prima che venisse anche da voi.
0: No,
2: e credo sia inevitabile in quel ruolo ogni tanto perdere qualche pallone spinoso.
0: Assolutamente.
2: Però ragazzi, alle volte quando li perdono quei palloni è perché davanti non si muove nessuno, cioè, non è che se lo tengono lì perché gli va di tenerselo, e allora piuttosto che darlo, fare un passaggio banale, quei giocatori magari prendono un rischio in più. Io penso che di tutti è quello che io non darei via per nessun motivo, questo, di tutti quelli che abbiamo, considerato che gli altri che terrei sono De Gea e Kane.
0: Allora sei tipo Gianluca Mannatrice.
1: Siamo d'accordo,
0: studio,
1: allora, siamo d'accordo.
0: Sì, perché anche lui diceva appunto di ripartire da quelli. Massimo,
2: vi abbraccio. Io amo il baseball e non il football americano.
0: Vabbè, nessuno è perfetto.
1: Bello anche il baseball, ho giocato anche a baseball in
2: un'altra vita, vi dico solo questo.
0: Giocavi?
2: No, arbitravo.
0: Ah, arbitravo. Pensa
2: un po'.
0: Au revoir.
2: Ciao, vi abbraccio.
1: Ciao. L'ha detto un francese.
0: Vabbè, ma Massimo ci chiama tutti i giorni. Sa che ci piace scherzare. Sì, perché obiettivamente nella notte io ho fatto uno sforzo. Guarda, dormivo veramente poco stanotte. Ho fatto uno sforzo inumano per seguire sti mondiali che sono negli Stati Uniti. Devo dire, anni e anni di NBA mi hanno un po' formato alla privazione del sonno. Però sì, va detto, e magari dopo approfondiremo anche il tema. in una giornata in cui il Brasile la scampa al 96esimo, scampa i supplementari al 96esimo contro il Giappone. Il Giappone era passato in vantaggio al 29esimo, poi pareggia Casemiro al 56esimo e Gabriel Martinelli alla fine porta avanti il Brasile al 96esimo. Davvero pazzi ultimi minuti di mondiale, perché il Marocco era sotto 1-0 dopo il gol al 72esimo di Gakpo. Fra l'altro, storia assurda quella di Gakpo, che ha perso la figlia pochi giorni fa, poche ore fa, ha segnato il gol che sembrava quello qualificazione per l'Olanda. Lui che non ha lasciato il gruppo nonostante appunto questa terribile notizia. Però Issa Diop, il senegalese del Marocco, ovvero il giocatore del Marocco con padre senegalese, pareggia al 91esimo, si va ai supplementari e poi ai rigori, rigori clamorosi in cui la spunta il Marocco. C'è penso l'immagine più dolorosa del mondiale dell'Olanda, che è quella di Verbruggen, il portiere olandese che è stato forse uno dei migliori nel corso dei 90 minuti, ma che nei rigori ha avuto un rigore che aveva parato e che gli è sfuggito di mano e che poi è entrato in porta, che chissà quante volte ci ripenserà nella vita. Verbruggen, autore di una partita, lo ripeto, magistrale, però sai quante volte ripenserà.
1: Quelle sono le cose che nella vita ti rimangono in testa per sempre, a tutti gli atleti, a tutti gli sportivi.
0: Baggio lo dice sempre, ancora pensa al mondiale del 94,
1: ma come capita a tutti di sbagliare una
0: cosa. C'è una presa che ti è mancata in carriera?
1: Sì, allora sì, chiaro che ci sono prese. Allora devo dire, così clamorose da dire perdo la partita o perdo un campionato o esco,
0: per fortuna no.
1: Però è chiaro che errori fatti da me o fatti da giocatori che alleno io, che ricordo in modo sanguinoso, ahimè ci sono. Ricordo per esempio tre anni fa in Champions League siamo andati a giocare contro i Danube Dragons a Vienna e eravamo sotto, stavamo rimontando e ahimè diciamo da solo lanciato in end zone un ragazzo che alleno io, gli casca una palla che semplicissima, e quella ancora ce l'ho qua perché se lui l'avesse presa probabilmente, non dico che avremmo vinto, però saremmo stati lì per rimontare. Diciamo, queste sono le cose che nella vita uno si ricorda, 4-5 episodi che ti hanno segnato, ecco, purtroppo succede.
0: Ma la vita come il football è una questione di centimetri,
1: vabbè,
0: questa cazzata almeno una volta. È la cosa più banale da dire sul football, è citare ogni maledetta domenica, any given Sunday, sì. Per gli appassionati della lingua originale. No, volevo ricordare poi, oltre al dramma che abbiamo raccontato, sia olandese che giapponese, per appunto era giunto all'ultimo momento. Fra l'altro io sul Giappone una sensazione di eliminazione del Brasile piuttosto elevata e ci è andato vicino. Il Marocco ha eliminato l'Olanda, insomma ci si poteva forse anche aspettare, perché secondo me il Marocco è una bella nazionale. Quello che non ci si poteva aspettare forse Germania. È che la Germania, i teutonici, si facessero eliminare dal Paraguay.
1: Questa è veramente una sorpresa. Io quando l'ho scoperto stamattina
0: ho detto, ma che è successo?
1: Ma che devo dire la verità, non ho avuto ancora modo di guardare gli highlights. Però effettivamente fuori la Germania, fuori l'Olanda, perdi dei pezzi storici del mondiale. Però c'è da dire anche una cosa: in questo mondiale allargato a paesi che forse qualcuno di noi aveva anche difficoltà a trovare sulla mappa,
0: assolutamente.
1: No, io non la trovo una cosa poco gradevole che un Paraguay tiri fuori la Germania, che un Curaçao faccia gol, faccia un punto, che diciamo, perché alla fine diciamo è un motivo e una maniera interessante di allargare la popolarità di uno sport veramente a livello mondiale, di tirar dentro tifosi che prima forse non pensavi neanche di avere, di sviluppare un movimento legato al calcio in paesi dove forse il calcio non era diciamo in cima ai pensieri come può essere in Europa, come può essere in Italia nel particolare. E quindi secondo me come mossa a livello di federazione internazionale io non posso che dire grande mossa. Poi è chiaro che per i tifosi lasciamo perdere gli italiani che manco ci siamo qualificati, ma tedeschi, olandesi e quant'altro.
0: Ciao, cioè, sì, bello il mondiale a 48 squadre, bello
1: nel Paraguay,
0: promozione del calcio, ma a me mi interessava passare il turno. No, lo sai chi si sta appassionando tanto al calcio, o almeno sembra, poi loro sono molto sempre anche appassionati di facciata, ho visto qualche intervista social dove fanno anche delle figuracce perché non riconoscono i grandi protagonisti di questo sport, ma gli americani si stanno appassionando tanto.
1: Gli americani si stanno appassionando tanto, diciamo, c'è da dire che negli Stati Uniti il mindset è molto aperto verso tutti gli sport. Ora chiaro, con il mondiale parzialmente giocato in casa, questo aiuta a ampliare il movimento. Devo dire che storicamente negli Stati Uniti il calcio femminile
0: era
1: molto forte,
0: sempre fortissimo,
1: molto più forte del calcio maschile. Però tu lo sai meglio di me, essendo appassionato NBA, diciamo, negli Stati Uniti c'è una equa distribuzione dell'interesse verso ognuno degli sport più importanti.
0: Sono anche delle stagioni che
1: Bravo.
0: Permettono forse,
1: esatto,
0: di seguire
1: con,
0: meglio.
1: Con la gestione delle stagioni sfasata fra football, baseball, basket, hockey e anche calcio, permetti al pubblico di appassionarsi per periodo dell'anno a diversi sport, piuttosto che, diciamo, come siamo abituati a gestirlo noi in Italia, ma in Europa, ma forse da tutte le parti, a 11 mesi e mezzo dove si parla di calcio e solo marginalmente vengono inseriti altri sport. Lo spazio dedicato a quelli che non sono gli sport, che non sono sport e non sono il calcio, viene veramente lasciato un aspetto marginale, è così. Negli Stati Uniti sono, fra virgolette, più bravi a gestire l'attenzione del pubblico su ognuno degli sport più importanti.
0: E questo è molto bello, perché poi, appunto, se hai la possibilità di appassionarti alle storie, poi magari resti, no? Non arrivi solo come fan occasionale, ma magari poi sei lì per restare.
1: Ti vedo scorrere gli stadi.
0: Esatto, no, perché volevo...
1: Ieri stavo guardando l'unica partita, ho visto un pochino, sì, il Brasile, che giocavano a Houston, allo stadio, all'Energy Stadium, che ora si chiama Houston Stadium.
0: Vabbè, Energy, insomma, vabbè, tanto sappiamo.
1: Io sono stato a vedere un paio di partite lì a Houston, perché, diciamo, l'azienda per cui lavoro ha la sede lì, e quindi quando ho il tempo vado. E è un impianto che noi umani non possiamo
0: neanche immaginare.
1: Una cosa folle, al di là del costo del biglietto, che è spropositato, ma sono impianti che ti offrono veramente un'esperienza non è paragonabile a niente di tutto quello che ho visto in Europa. Non è che io abbia girato molti stadi, qualche stadio in Italia, qualche stadio a destra e a sinistra, sono stato a Liverpool, sono stato a Praga, sono stato a vedere, non è niente.
0: A Praga,
1: vabbè, lasciamo
0: perdere.
1: Niente di paragonabile.
0: Cioè, rispetto all'Eden Arena di Praga non ci si avvicina troppo, Houston.
1: No, un pochino meno.
0: No, leggo. Houston, stadio peraltro anche piuttosto recente, perché del 2002, 68.777 spettatori, ma non è solo quello poi a impressionare, secondo me, di questi impianti. È un po' in generale quello che offrono, no? Al di là della visione della partita, noi sappiamo che gli americani sono maestri nel far degli stadi dei punti d'incontro anche per...
1: Però è chiaro che questi sono stadi che stanno in piedi perché
0: c'è l'NFL.
1: Non vivono solo... A parte che c'è l'NFL
0: muove tanti soldi,
1: cioè,
0: dai.
1: Non tanti soldi, il gap fra le revenues, cioè fra quanto guadagna, fra quanto fattura il movimento del football rispetto a qualsiasi altro sport al mondo è impressionante, cioè siamo negli ordini dei 22 miliardi.
0: E non si giocano tante partite.
1: E si giocano 16 partite regular season, di cui 8 in casa, e quindi 8 fuori, più i playoff se riesce
0: se
1: a arrivarci. Però il movimento che c'è al contorno, il merchandising, la pubblicità, è enormemente più remunerativo di qualsiasi altro sport, anche dell'NBA. L'NBA, se non sbaglio, fa tipo 6-7 miliardi contro 21-22 dell'NFL. Cioè, sì, il gap
0: misure...
1: è
0: enorme.
1: Diciamo, la UEFA Champions League farà 3 miliardi, cioè proprio non sono
0: ordini. 21 contro 3,
1: cioè, capito, per capire com'è il movimento. Però perché? Perché questi stadi non li utilizzano per le 8 partite in casa e basta, e c'è il rodeo, e poi c'è la partita di hockey, e poi magari c'è l'evento di motocross, e poi c'è, cioè, sono in grado di gestirli in modo polivalente,
0: e probabilmente sono nati anche con quell'idea.
1: Certo.
0: Guarda, ultima parte di questa prima ora, proprio per questo, perché tu giustamente stavi parlando degli impianti e io stavo guardando il Los Angeles Stadium, Inglewood, nuovissimo, del 2020, abbiamo parlato dello stadio di Houston, c'è quello di Atlanta, c'è quello di Kansas City, insomma ci sono tanti stadi belli che ci fanno venire anche un po' l'acquolina, noi che abbiamo... Com'è l'esperienza al Franchi da tifoso attualmente?
1: vogliamo parlarne?
0: Appunto. Però la cosa che dovrebbe far riflettere è che se tu vai a Toledo, amena cittadina
1: del Midwest,
0: dell'Ohio, no? Su cui fra l'altro si gioca tanto anche a livello di meme, se vai appunto in una realtà, chiamiamola periferica degli Stati Uniti, comunque trovi degli impianti sportivi per l'università di Toledo
1: che sono non assolutamente paragonabili a qualsiasi cosa tu possa vedere.
0: Cioè, lo stadio dove avete giocato le due finali, il Glass
1: Bowl.
0: Allora,
1: il Glass Bowl è uno stadio di, ora non voglio dire sciocchezze, ma credo sia al contorno dei 30.000-40.000.
0: Secondo me era 30.000, io mi ricordo una cifra.
1: Uno stadio scoperto, nato per il football, logicamente. Quindi pensato per il football, ma più che altro che al contorno dello stadio ha tutta una serie di facilities che permettono alla squadra e all'università di vivere all'interno di un campus tutta la propria esperienza. C'è la palestra,
0: si sta parlando di Stanford, di Berkeley,
1: si sta parlando di un'università che è prima divisione CAA,
0: quindi comunque il meglio del football,
1: il meglio del football, assolutamente non una squadra di vertice, cioè non ha mai vinto un championship, non ha mai vinto un bowl, cioè pochissimo. Però è una squadra che genera movimento e passione. Siamo stati nell'ultima esperienza, abbiamo visto che Toledo non è molto lontana da Michigan, siamo stati a vedere lo stadio di Michigan, che è lo stadio nell'emisfero nord del mondo più grande, con più capienza in assoluto. Sono 110.000 posti.
0: Non negli stadi universitari, non negli stadi di football, negli stadi dell'emisfero nord del mondo. Vabbè, ci fermiamo qua per almeno qualche istante, perché beviamo un bicchiere d'acqua,
1: sì,
0: prendiamo un po' d'aria fresca. No, quello no, tra pochissimo.
3: Radio Firenze Viola
4: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, per che il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
5: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
6: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
7: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Fiat Amaut al DLF, il Costa. Poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
8: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
9: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
10: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
9: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti

0: Ascoltala. Guardala, guardala, guardala.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione.
2: I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. L'attentato venne compiuto la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. Un ordigno venne fatto esplodere davanti al cancello dell'abitazione del giornalista, provocando la distruzione delle sue 2 autovetture parcheggiate in strada e danneggiando il muro perimetrale. Le indagini ora proseguono per svelare l'identità dei mandanti.
1: Aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza caldo, ieri 22, oggi e domani 25 sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Morti a causa delle temperature roventi, un uomo di 86 anni e una donna di 74 ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. Una vittima anche nel Mantovano, si tratterebbe di un bracciante agricolo. In Europa 35 gradi per almeno 130 milioni di persone. Da oggi però in arrivo i temporali.
2: In Venezuela continua a tremare mentre l'ONU lancia l'allarme per l'accumulo di macerie. Secondo il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, i terremoti del 24 giugno hanno generato circa 1,2 milioni di tonnellate di macerie nello stato costiero di La Guaira. Secondo il rapporto tecnico, la gestione tempestiva e la rimozione di questi sedimenti rappresentano il primo passo fondamentale per riaprire le strade e riattivare l'economia locale. Per calcolare il volume di detriti, l'organismo ha usato uno strumento tecnologico avanzato che elabora i dati in modo automatizzato, combinando immagini satellitari e intelligenza artificiale.
1: Dipenderà dagli italiani, ma se la sua maggioranza dovesse fare il bis alle prossime elezioni, si potrebbe superare il tabù di un presidente della Repubblica non di centrosinistra. Giorgia Meloni torna in TV dopo gli impegni internazionali e a 10 minuti su Rete 4 scandisce ciò che aveva già rivendicato: chi non è di sinistra ha gli stessi diritti e quindi può puntare anche al colle più alto. La premessa è quella di rivincere le elezioni, ma lei ripete: non è per questo che si sta cercando di cambiare la legge elettorale.
2: A Cividale del Friuli, una 55enne brasiliana che risiede in Italia è stata multata dopo essere stata sorpresa a prendere il sole in topless sul greto del fiume Natisone. I fatti risalgono al giugno 2021, quando sul posto sono arrivati i vigili urbani che hanno multato la donna per comportamenti offensivi della pubblica decenza, anche se in Italia prendere il sole in topless non è reato. La 55enne avrebbe dovuto pagare in totale 105 euro, ma ha fatto ricorso e il 10 febbraio 2027 si terrà l'udienza davanti al giudice di pace.
1: I mondiali americani, il CT della Germania Nagelsmann non si dimette nonostante l'eliminazione dei tedeschi ai 16esimi di finale contro il Paraguay. Intanto però continua la maledizione della Germania che dopo la Coppa del Mondo vinta nel 2014, nelle 3 edizioni successive, è stata eliminata 2 volte ai gironi e ora ai 16esimi. Oggi le altre gare con Costa d'Avorio Norvegia e Francia Svezia.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: grande Tommaso.
1: Pietro.
0: Allora?
1: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10 in compagnia di
4: Dario Baldi.
3: Una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è Polemica, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
7: Ed eccoci di nuovo in diretta in questo 30 giugno 2026. Riparte l'appuntamento con Chi si compra. Oh, è l'ultimo giorno, l'ultimo giorno prima di cosa? Prima che scatti la clausola Moise Ken, questi 15 giorni di luglio in cui Moise Ken sarà acquistabile a una

0: cifra di circa 60 milioni, per cui nessuno si farà avanti. Questo,
1: ma
0: insomma,
1: che
0: spoiler, spoiler alert. In studio con me Gianluca Mannatrizio, grande tifoso viola, ma soprattutto rappresentante dei Guelfi Firenze, che questo 4 di luglio affronteranno i Parma Panthers nel Super Bowl italiano, e quindi insomma volevamo essere vicini alla squadra. Gianluca prima diceva: ah, ma io non ho visitato tanti stadi, no, in vita mia, no, ma ha detto no, lo sai, mi è venuto in mente, sono stato anche a vedere una partita del mondiale in Qatar, non si sa quale ancora.
1: Non mi ricordo quale.
0: Non si sa quale, però
1: non
0: ora magari
1: quale. Fu uno 0-0 se non sbaglio col Cile che giocava.
0: Però lo sai, stavo riguardando,
1: partita noiosissima,
0: ma c'era il Cile, ma sei sicuro?
1: Ma che ne so, una partita di una noia incredibile. E la cosa più interessante è stata che avevamo un box, e devo dire nel box non mancava l'aria condizionata, cibo da bere, birre, che poi uno in Qatar direbbe
0: ma come la birra,
1: invece c'era anche la birra.
0: Comunque Giallo, io stavo riguardando mondiale 2022 e Cile non c'era.
1: Ora ci guardo,
0: ora, guarda
1: non
0: un po',
1: me lo ricordo, non
0: guarda
1: me lo ricordo,
0: un po' che
1: pensa
0: che
1: quanto mi sono appassionato a questa partita.
0: Però hai detto era uno 0-0, quindi ti capisco che è così. Allora, avevamo chiuso parlando di impianti. Dice: noi si sta dietro alle scale elicoidali e ad Atlanta hanno il Mercedes Stadium. Ma l'avete visto? Peraltro, avrete visto, no, che in questo mondiale, siccome molti stadi americani hanno un brand che dà il nome per motivi di sponsor, ovviamente, certo, no, c'è il Levi's Stadium, hanno dovuto coprire con un telo bianco l'insegna, certo, enorme di Levi's, e poi Levi's sui suoi social network ha messo il simbolo coperto. Altri sponsor hanno trovato modi vari ed eventuali per nasconderlo. L'unico marchio che veramente rimane visibilissimo nel mondiale è quello proprio della Mercedes, marchio motoristico che mi paga ovviamente per fare più volte il nome durante la trasmissione, esatto. Perché il simbolo della Mercedes è sul tetto dello stadio di Atlanta, che è un tetto che ovviamente si può aprire e chiudere, e ovviamente non si poteva coprire, perché certo, essendo una parte mobile dello stadio.
1: Vabbè, ma questa è una cosa che vediamo anche in Europa, no? Con stadi, con il naming.
0: Sì, vabbè, ormai siamo abituati.
1: Siamo abituati anche in Europa. È chiaro che lì qual è la differenza fondamentale? Parliamoci chiaro, rispetto all'Italia, che sono tutti stadi privati. Sono tutti stati privati, c'è la proprietà che investe milioni e milioni se non miliardi per costruire questi impianti, e poi ne fa l'uso che ritiene migliore. Chiaramente sono tutti impianti polivalenti che non servono solo al football, ma servono al calcio, ma servono il rodeo, ma servono altri concerti, e quindi lavorano, non ti dico 365 giorni l'anno, ma quasi, e quindi di un asset poi ne fanno dei guadagni. Così funziona. Ora si ride delle scale elicoidali, però diciamo, io sono il primo a dire che diciamo, forse sullo stadio, sull'Artemio Franchi, la situazione migliore, che poi lasciami dire è quella che io sono convinto sia stata il motivo principale per cui della Valle poi si sono disinnominati della Fiorentina, e con Bisso stesso diciamo ha avuto dei problemi, lo stadio sarebbe dovuto diventare di proprietà della squadra. Tanto lo usa solo la Fiorentina, cioè per cos'altro?
0: Sì, anche come destinazione d'uso un giorno dovesse non essere più dedicata alla Fiorentina.
1: Quando abbiamo parlato per anni di uno stadio, facciamo lo stadio alla Mercafil qui dietro, facciamo lo stadio all'altra parte, cosa ne fai poi dell'Artemio Franchi, che è un oggetto che ti costa minimo un milione e mezzo di manutenzione l'anno, se poi ci fai giocare gli amici del rugby?
0: Sì, ma
1: ci fai giocare
0: la nazionale, la nazionale di rugby,
1: 5 concerti l'anno, non sta in piedi economicamente, quindi avrebbe avuto un senso forse farlo diventare un qualcosa di privato. Poi ci sono state delle scelte poi non batte la pesca da cosa condizionate. Francamente non ho ancora capito se l'accordo famoso per 50 anni per contribuire, la concessione poi è andata in porto o no, questo non l'ho capito, ma è chiaro che se tu vuoi avere degli stadi moderni, funzionali, polivalenti, ci devi avere un privato che ci mette soldi dentro, Giberzo.
0: Guarda, io fra l'altro sul Franchi penso ci vorrebbero non una puntata, delle monografie dedicate a ogni decennio di storia del Franchi, perché poi sappiamo, no, in Italia abbiamo questa velocità nel fare le cose che ci porta a raccontare delle epopee, delle saghe, più che delle vicende di restyling o di ricostruzione. Io devo dire, sto un po' mutando la mia opinione sul Franchi in questo periodo, anche dopo aver parlato con chi si intende di materia architettonica, e quindi insomma a me piace sempre ascoltare chi magari ne sa più di me, quindi sto un po' mutando idea. Quello che dico e che è certo è che c'era da mettere mano alla situazione Franchi, che fosse un restyling volto alla squadra di calcio, fosse, cioè nel senso, il Franchi era in delle condizioni
1: inaffrontabili,
0: quindi qualcosa andava fatto per evitare il rischio degrado, per evitare anche una situazione stile Flaminio. Poi che dovesse diventare non lo so, come è successo a Highbury, no? Una serie di appartamenti molto ambiti dai tifosi dell'Arsenal, piuttosto che un centro commerciale, piuttosto che uno stadio nuovo, questo se ne può discutere. Quello che è chiaro è che non si poteva farlo crollare, però vabbè, certo. Tutto bello, ma chi si compra? È la domanda che ci portiamo dietro. Però dai, intanto la Fiorentina un passo avanti l'ha fatto. Cioè, io voglio dire, tu sei deluso, Gianluca, al 30 di vedere la situazione attuale di mercato da tifoso?
1: Ma no, non sono deluso e sto alla finestra. Ricordiamoci,
0: c'è anche mondiale,
1: a parte c'è il mondiale, ma poi ricordiamoci, ufficialmente il mercato è iniziato ieri, sbaglio?
0: Sì.
1: Cioè ufficialmente
0: a livello
1: ufficiale è iniziato ieri, quindi detto questo è chiaro che in Italia soprattutto si fa calcio mercato tutto l'anno in continuazione, però è vero che secondo me ci vuole il tempo che ci vuole perché si sviluppino un certo tipo di accordo, che si creino le occasioni, che si sviluppino o si concretizzino alcune discussioni che mi immagino e auguro Paratici e Company stiano portando avanti. Ecco, abbiamo preso un ragazzo giovane per la difesa, non credo ci si possa esimere dal prendere minimo due esterni d'attacco. Sul centrocampo non mi pronuncio, è penso la zona diciamo il reparto più affollato in questo momento.
0: Sì,
1: io credo abbiamo 10-11 giocatori, non saprei
0: tra quelli che rientrano
1: e quelli che rimangono e quelli che hanno performato sì e no, gli ultimi acquisti sul mercato di riparazione di gennaio che diciamo non hanno proprio dato quel cambio di passo che ci aspettavamo, Fabian, Priscianini. Diciamo il centrocampo è forse il reparto sul quale bisogna lavorare in modo più intenso. Non dico per comprare qualcun altro, ma per capire chi di questi ragazzi pensiamo possa essere utile alla causa. Chi si compra? Non lo so.
0: No, e guarda, io ti dico, prima parlavi di Coleoscio e mi piace perché magari affrontiamo anche il tema esterni. Io penso sia un nome anche sin troppo sbandierato e sin troppo presto sbandierato, quasi mi sembra uno specchietto per le allodole, l'ho già detto, cioè il fatto che si sbandieri così un nome oggi mi fa pensare che poi dopo si vada a pensare poi a puntare su altro. A proposito di esterni, ma Solomon ti piace?
1: Allora, Solomon mi piace. Io devo dire che Solomon aveva colto la mia attenzione in un Italia-Israele di un anno fa.
0: Sì.
1: Diceva, guarda questo
0: Solomon.
1: Guarda questo Solomon come gioca. E devo dire, mi piace. Poi anche lui ha avuto i suoi problemi fisici. Secondo me è un ragazzo che ha delle grosse qualità. Ha giocato a livelli in Premier, a livelli non bassissimi, cioè non è stato un crack, ma non è stato ma sicuramente ha dato il suo contributo. Ti direi, lo terresti? Io sì, ecco, diciamo forse è l'unico sul quale, a parte Ken diciamo in attacco, farei un pensiero per farlo restare, ammesso che possa restare, perché se ho capito la clausola è andata, non lo so, però
0: sai, volendo io penso ci sarebbero gli spazi per riaprire la trattativa, no? Cioè nel senso, comunque si potrebbe tornare a trattare magari fuori dal discorso clausola, certo. Però questo poi dipenderà dalla volontà del club e soprattutto immagino anche dalla cifra che verrà richiesta. Massimo dice 17 non 16, però faccio fatica a ricordarmi di cosa stavamo parlando. Mi sembra un po' un 6-7.
1: No, mi ricordo i giovani. I milioni pagati per Vieri?
0: Ah, può darsi, sì, può darsi. Anche se, insomma, mi pare siano 15 più 2 di bonus, ma poi, insomma. Ragazzi, a volte anche sulle cifre, proprio questa precisione millimetrica, ecco, la lascio agli amici del calibro millesimale, che non esiste, ma che fa sempre piacere citare. Giorgio da Verona dice: Ferri, tutto quello che vuoi, ma sti mondiali sono noiosi. Tanta corsa, ma la tecnica non riesce a emergere. Subito dopo c'è il messaggio di Gianni che dice: per me, no, scusami, non di Gianni, ma l'avevo letto da qualche altra parte. Di chi mi diceva che appunto il mondiale gli era piaciuto finora. E vabbè,
1: sono opinioni.
0: Allora, abbiamo anche due audiomessaggi che ci andiamo ad ascoltare. C'è stato il cambio della guardia in regia. Sara Mastrosimone ci ha salutato, non so se solo temporaneamente, ma è arrivato l'ottimo Marco Tonelli. Marco, abbiamo due audio in sospeso, ce li fai sentire?
2: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Questa diatriba sul acquistare giocatori della Juve. Dipende, se sono buoni ben vengano. João Mario non è un buon giocatore, quindi se ne stia pure alla Juve. Miretti è un ottimo giocatore, quindi benvenga a Firenze. Ormai, cioè, dovremmo aver superato questo campanilismo. Il campanilismo lo si tiene solo quando la Juve è in campo a Firenze o noi a Torino da loro. Basta, fine. Ma il mercato non ha bandiere, quindi se un giocatore è buono, a me che venga dalla Juve, dal Milan, dall'Inter, dal Real Madrid magari, visto che Ceballos è svincolato e secondo me sarebbe un gran colpo, benvengano ragazzi.
3: Ciao. Io parto dal presupposto che nessuno ci rivela la Fiorentina. Noi abbiamo 4-5 giocatori da poter vendere e il resto della squadra da svendere, a parte qualcuno così, ecco, qualche ragazzino magari di prospettiva, però faccio per dire che se arriva per Fagioli, rispetto a 4-5, se arriva per Fagioli un'offerta da 40 milioni, non li puoi dire di no, te lo vendi. Perché io lo venderei, così il presidente e il direttore sportivo, io lo venderei, ma non avrei dubbi su questa cosa. Ci può piacere quanto ci vuole Fagioli, ma lo venderei.
0: Va bene, guarda, Fagioli è l'argomento di giornata, eh. Abbiamo anche un sondaggio a cui tanti stanno rispondendo, ad esempio Bruno dice che lo terrebbe assolutamente, il gladiatore, quindi Russell Crowe ci dice anche che lo terrebbe per una nuova gestione di squadra, insomma tanti che poi si esprimono, Giuseppe dice anche sì, insomma tanti che si esprimono a favore della permanenza di Fagioli. Poi ragazzi, è vero, il mercato fa sì che non ci siano incedibili oggi alla Fiorentina. Almeno non c'è stato detto e c'è un incedibile nella Fiorentina, quindi sì, per cifre importanti anche Fagioli, che io condivido quello che diceva prima Gianluca, è forse uno di quelli che ha avuto una stagione migliore, anche Fagioli potrebbe partire. Samuele da Firenze dice: buongiorno, secondo voi Sergi Roberto svincolato potrebbe essere utile al nostro centrocampo, tra l'altro a costo zero? Allora, io,
1: Sergi Roberto quanti anni ha?
0: Sergi Roberto, che è un classe 92 se non sbaglio, sì, dovrei aver azzeccato il giocatore, classe 92, ovviamente giocatore abbastanza duttile, in grado di giocare in difesa e a centrocampo, che ha giocato dal 2024 al 2026 con il Como, quindi sotto la gestione Fabregas. Io sono un po' dell'idea di Gianluca, cioè nel senso, probabilmente c'è da fare un po' di spazio se comunque si vuole fare entrare un centrocampista. Poi Sergi Roberto può essere un giocatore esperto che ti dà qualcosa, per carità, però è vero che la gestione centrocampo non sarà semplice
1: ragazzi, ci abbiamo un'abbondanza.
0: Richardson che torna,
1: che ne fai? Un ragazzo che dove ha giocato, in Qatar dove ha giocato.
0: Allora lui è andato a giocare, tra virgolette giocare, perché poi ha giocato benissimo a Copenaghen, in Danimarca, la seconda parte di stagione l'ha fatta là, ma ha raccolto pochissimi minuti.
1: Vabbè, ragazzo super, noi, investito 10 milioni, anche con la Fiorentina quante partite ha giocato? Pochissime. Detto questo, c'hai un Richardson, c'hai un Fazzini, c'hai un Fabiani, c'hai un Brescianini, c'hai una serie di giocatori che su quale nessuno dei quali ti puoi buttare la croce addosso, dici sono giocatori pessimi, no, no. Sono giocatori che ti scambiano la, no. Quindi di tutti questi dovrai rimanere con tre, immagino quattro buoni comprimari, ma se vogliamo, appunto, torno al discorso iniziale, instaurare dei perni sui quali diciamo costruire la squadra, nessuno di questi a mio parere può ricoprire questo ruolo, tenendo conto che il prossimo anno noi avremo campionato e Coppa Italia solamente. Esatto. Quindi non hai più bisogno di tutti questi giocatori in rosa che devi poi far giocare in qualche maniera, quindi diciamo forse possiamo anche sfoltire, considerando che non abbiamo nessun impegno europeo e che fondamentalmente saremo concentrati quasi esclusivamente sul campionato.
0: Sei pronto?
1: Sì.
0: Mandragora, Matucci, Indur, Fagioli, Fazzini, Somma, Bianco, Richardson, Harder, che ovviamente fa parte del blocco proveniente dalla Presti primavera, fine. Robino, Sabiri, Antonino,
1: Sabiri.
0: Barak.
1: Ancora c'è Sabiri?
0: Eh sì.
1: Ma non avevamo riuscito?
0: Invece il buon Sabiri è ancora lì, presente nella lista dei centrocampisti della Fiorentina. Insomma, le operazioni in uscita secondo me sono più complicate di quelle in entrata poi alla fine, perché piazzare questo tipo di giocatori non sarà assolutamente un gioco da ragazzi, anzi tutt'altro. Un po' di messaggio ancora. Più facile che parta Fagioli rispetto a Ken, meno indispensabile, meno caro, più vendibile. Fagioli per 40 milioni si può vendere, dice Alberto. Il messaggio di prima era di Luca. Alberto invece, per Fagioli per 40 milioni si può vendere, ve ne sono tantissimi nel mondo come e più completi di lui. Sì, poi va visto quanto costano, e se vogliono venire. Altri messaggi, magari Zegrova, quindi ci sa un estimatore di Zegrova in Andrea. Sergio dice: quando dite che devono venire giocatori che cambiano la Fiorentina, dite che devono venire giocatori forti e affermati, mentite sapendo di mentite, di mentire, scherzo, è un refuso, perché quei giocatori non ce li possiamo né permettere e nemmeno ci vengono da noi. Capisco che fa parte del vostro lavoro, ma chi vi sente non ci crede, ovvio. Sergio La Grassina, Sergio Osicci.
1: Sergio è statuario. Statuario però ha ragione. È vero. Cioè, un giocatore affermato da noi non ci viene perché, uno, non giochiamo nessun tipo di coppa. Probabilmente non abbiamo i budget e il monte ingaggi di altre squadre. Tu devi essere bravo. Tu, Fiorentina, a trovare quei giocatori che, diciamo, riescono a coprire quei ruoli e, investendo quello che puoi investire, fare di necessità virtù, e quindi diciamo inventarti un giocatore che magari ha voglia di venire a Firenze, un giovane o anche uno già affermato che vuole riscattarsi a Firenze. Cioè, ragazzi, Cataldi, faccio l'esempio di Cataldi. Cataldi secondo me l'anno scorso ha giocato un gran bel campionato. Cataldi è un buon giocatore che io francamente avrei tenuto per quest'anno, perché probabilmente insieme a Fagioli avrebbe dato una possibilità, un'alternativa che quest'anno non abbiamo avuto. Detto questo, Cataldi non è uno che un Cataldi like non è un giocatore per il quale devi spendere dozzine e dozzine di milioni, al quale devi dare 4-5 milioni di stipendio. Di Cataldi probabilmente ce ne sono altri a giro per il mercato. Su questi potremmo cercare di investire.
0: Giustamente tirata d'orecchie, sapevi, da oggi scade, sì è vero, 36-2026 scade il contratto, me lo dice Chris da Campi, Alessio, Ale dalla Val di Sieve e Stefano 69, dimostrazione del fatto che l'argomento Sabiri è sempre un argomento
1: caldissimo,
0: che
1: caldissimo.
0: Avete ragione ragazzi, scusate, mi ero perso di vista la scadenza naturale del contratto. Lorenzo da Prato invece ci dice: occhio a Som, che potrebbe darci sorprese, questa sensazione poi sicuramente andrà via, perché effettivamente poi c'è anche il discorso che cambia allenatore, cambiano le richieste, cambia il contesto, si spera cambia anche il risultato finale, e magari qualche giocatore si può pure rilanciare. Ora non so se è il caso di Somme, non so se è il caso di Richardson, non so come può andare a finire, però...
1: Ma sicuramente è vero, qualcuno si potrà rilanciare, qualcuno in un sistema di gioco e in un ambiente diverso potrà riscattarsi, ma quanti di tutti questi nomi abbiamo detto? Cioè tu devi essere bravo a dire di Somme, di Brescianini, di Fabian, di Richardson, su quanti? Non possiamo scommettere su tutti, no? Qual è quello più giusto? Qual è quello che ti ha mostrato, ti ha fatto intravedere un qualcosa che poi ci può essere utile?
0: Ma
1: su Somme personalmente ho qualche dubbio. Credo che non voglio dire una sciocchezza, ma mi sembra che nelle partite ha giocato la Fiorentina non abbia raggiunto mai la sufficienza o a stento un 6 meno meno stiracchiato. Quando è andato a Parma, se non sbaglio, non credo abbia fatto molto, molto di meglio.
0: A Bologna. Lui veniva da Bologna,
1: vero.
0: Intanto, ragazzi, vi invito ad andare a spollisciare, no, sulla pagina della Fiorentina, se ne avete voglia, perché sui profili social, appunto, del club, circa una cinquantina di minuti, ci sono le foto di Vieri. He's here. Quindi c'è. Con la maglietta della Fiorentina, sai, no, che...
1: Col nuovo sponsor tecnico.
0: Esatto, sì, fra l'altro...
1: Un déjà vu?
0: No, ma mi sembra, insomma, azienda dell'energia del territorio che supporta, insomma, tante realtà sportive.
1: Tra cui anche i Guelfi.
0: Dicevo, era nato un po' di preoccupazione, forse no, non preoccupazione, però c'è quel déjà vu legato ai voli persi o ai voli non partiti. Perché Vieri sostanzialmente non era potuto arrivare a Firenze nella giornata di domenica per via di un problema aereo, ecco, mettiamola così. Tutti si erano preoccupati, qualcuno aveva detto: non sarà mica il nuovo Berbatov, non sarà mica il nuovo Milinkovic-Savic, non sarà mica il nuovo, mettete voi il nome calciatore non arrivato per via di un viaggio in aereo in ritardo, no. Vieri a Firenze, poi piano piano ci si arriverà. Capiremo. Anche questa pronuncia. Allora, Benve, che tra poco andiamo a sentire, anzi direi a Tonellissimo di attivare il collegamento, dice si dice Vieri, e per me Benve, che parla spesso con i brasiliani, c'ha ragione, però chissà. Un grande dispiacere lasciare andare via Dodd, firmato Corrado, questo messaggio, Dodò, penso Dodò. Ma io Dodò di quest'anno, ragazzi, non riesco a farmelo dispiacere il fatto che se ne vada.
1: Dodò è un giocatore che è capace di esaltarti, ma è anche capace di farti saltare la mosca al naso, delle volte dici ma che sa,
0: a volte è indisponente.
1: No, ragazzi, delle volte fa delle frittate in difesa che ti dici non ci posso credere. Poi quando prende per andare su quella fascia ti esalta, è uno dei pochi giocatori che ti esalta. C'ha un difetto, lasciami dire, che va bene da terzino, ma poi quando gioca più sulla fascia non segna mai. Cioè Dodò non segna mai.
0: È una delle cose, cioè, che punto, su cui punto il dito
1: a
0: io.
1: Inquadrare, a parte non tira, proprio non tira, preferisce dare via il pallone, ma proprio quando prova a inquadrare la porta nemmeno vicino ci arriva. Quindi, diciamo, nel bilancio totale dice un giocatore ti piace? Sì, è un giocatore dispiace mandarlo via, però il Dodò visto l'anno scorso, se è quello visto l'anno scorso, può andare, ecco.
0: Secondo me non è un concetto trascurabile quello che hai espresso, perché è vero, un terzino, non si sta parlando di un'ala, però si parla di un terzino che per natura ha soprattutto la predisposizione ad attaccare, che durante una partita fa 3-4 volte comunque capolino dalle parti del portiere avversario.
1: Salta l'uomo,
0: che non è poco, però poi magari stringi, ti rimane poco perché non riesce quasi mai a concretizzare. Va bene, abbiamo in collegamento con noi, squillino le trombe, uno dei titolari di questa trasmissione, Francesco, benvenuti, ciao, benve.
4: Eccoci qua, buongiorno a tutti.
0: Allora, ovviamente Benve che ha condotto ieri, ma che insomma ci ha tenuto a far sentire a presenza, come si diceva un tempo, anche nella puntata di oggi, anche per commentare insieme questo Vieri che c'è, è qua, si può dire, si chiama Vieri, è qua a Firenze, nome fiorentino per difensore brasiliano.
4: Nome fiorentino, difensore brasiliano, una storia, diciamo, tutta ancora da scrivere, perché chiaramente insomma, quello che è riuscito il ragazzo del 2005 a costruire di sé, della sua carriera di livello in Brasile, ha un tempo, diciamo, ancora limitato. Di fatto è un libro che ha iniziato a scrivere ad inizio 2026. Poi, tra l'altro, ti posso anche spoilerare che tra domattina e giovedì mattina ci sarà una nuova intervista a un collega brasiliano.
0: Oh.
4: Sto prendendo la laurea honoris causa in interviste a giornalisti brasiliani, dove entreremo, se possibile, ancora più nel dettaglio di quella che è stata un'evoluzione davvero repentina, nel senso che il gremio, che chiaramente conosce il giocatore fin dalla tenerissima età, però prima dell'arrivo di Luis Castro aveva, diciamo, un'idea molto diversa rispetto a quella che poi si è costruito il giocatore di partita in partita, perché all'inizio era un po' ai margini del gruppo. L'idea del gremio era quello di mandarlo in prestito in un'altra formazione del Brasileirão. Poi è arrivato un tecnico come Luis Castro, che ha nella sua storia una grande attitudine nel lavoro con i giovani che arrivano dal settore giovanile. Di fatto la nuova dirigenza aveva chiesto a Luis Castro proprio di valorizzare il prodotto interno anche per aiutare il club che ha gravi difficoltà economiche, e, diciamo, unendo i puntini è stato bravo Vieri, perché in questi sei mesi si è costruito una storia con una velocità talmente fulmine appunto da attirare diversi club, tra cui la Fiorentina, che poi è stata la più vispa, la più decisa, la più chiara nell'arrivare fino in fondo, nell'andare fino in fondo e fare un investimento che, va detto, insomma, espone chiaramente il giocatore stesso anche a un ruolo non da attore non protagonista. Poi vedremo fino a che punto riuscirà a integrarsi con velocità nel campionato italiano, però è ovvio che l'investimento da 17 milioni, per chi come me, tu lo sai molto bene Fabio, guarda a questo aspetto con interesse, perché diventa a questo punto anche un valore per la società e non solo per il campo. Io sinceramente mi aspetto che a un certo punto ci possa anche essere un cambio gerarchico, considerando che la Fiorentina quest'anno gioca solo in Serie A e che quindi inesorabilmente a un certo punto Vieri diventerà il titolare del centro-sinistra nella difesa 4 di Fabio Grosso.
0: C'è una domanda che ci accompagna alla giornata, è quella del nostro sondaggio che chiede: Fagioli sì o no, nel senso cedibile o meno? E c'è Walter da Mantignano ci dice: se dovessero fare una proposta indecente, allora sì, se invece i soldi che riceveremmo ci rivolessero per un altro, non saprei quanto sarebbe conveniente, essendo ormai da 2 anni qua il buon Fagioli. Mentre c'è Ivan che va in punta di fioretto e dice: Fagioli è il classico caso della ragazza normale in un gruppo di racchie, pare molto di più di quello che è in realtà. Se qualcuno impazzisce e ci dà 40-50 milioni, va accompagnato.
4: Ma allora, siamo quindi, cioè, convinti che il sinonimo di offerta irrinunciabile sia 40 milioni? Allora, io sinceramente, fortunatamente per la Fiorentina, non sono in Fiorentina, come diceva qualcuno, ma sinceramente per Fagioli io accetterei anche qualcosina in meno, cioè considererei anche un'offerta irrinunciabile qualcosina in meno rispetto a 40-50 milioni. Poi se arriva un'offerta del genere, tanto meglio. È chiaro che la connessione Tonali va via da Newcastle direzione Tottenham, il Newcastle resta senza un giocatore con quelle caratteristiche, gioca, l'anno scorso quantomeno ha giocato 4-2-3-1, uno dei due è Bruno Guimarães, che stiamo vedendo anche al mondiale, può nascere la suggestione di confermare, diciamo, un giocatore di qualità italiano in mezzo al campo e pensare a Fagioli. Io su Fagioli ribadisco il mio pensiero di sempre: più che la metafora molto colorita dell'ascoltatore, mi viene da sempre da pensare che a questo punto della carriera Fagioli non avrebbe dovuto essere in un club come la Fiorentina, ma molto più in alto. Io me lo immagino e me lo immaginavo anche titolare nella nazionale, e poi per tanti motivi di campo e di extracampo, stiamo a parlare di un 25enne che in un certo senso non ha ancora finito di ricostruire la sua carriera, e in questo senso, fino a quando la Fiorentina non riuscirà, se dovesse decidere poi di puntare fino in fondo su Fagioli, a costruire attorno a Fagioli un centrocampo dove togliere un po' di responsabilità anche a questo giocatore, con delle mezzali con le caratteristiche giuste, con, se vogliamo, anche due interpreti con un po' più di personalità, e non ne faccio solo una questione di tecnica, ne faccio una questione anche di gestione delle difficoltà, superiore rispetto a Fagioli, io ho la sensazione che con Fagioli, diciamo, un così grande salto di continuità e di qualità a medio-lungo termine non sia possibile farlo, ma non tanto per diciamo carenze dello stesso Fagioli, quanto per carenze del reparto, perché non credo che ad oggi Fagioli sia a livello di quei centrocampisti che anche in un reparto disfunzionale riescono comunque a far fare al collettivo il salto di qualità lungo l'arco di una stagione. Mi sembra più facile vedere Fagioli un po' traghettato nelle sabbie mobili quando le cose non vanno bene, e quindi io un pensiero di fronte a un'offerta irrinunciabile lo farei, ma per come la vedo io, offerta irrinunciabile anche qualcosina in meno, ecco, rispetto ai 40-50 ipotizzati dall'ascoltatore.
0: Ivan dice: io sono d'accordo col Benve che Fagioli vale meno di 40-50, ma si stava parlando di queste cifre e mi sono accodato, dice lui.
4: No, ci sta, eh. Poi ovviamente, come ci insegna il dottor Ferri qui presente,
0: sempre con presente,
4: cui sto piacevolmente dialogando, è sempre il contesto a parlare da padrona, quindi in un asse Serie A Premier una valutazione di un giocatore come Fagioli può anche essere un po' drogata, condizionata dall'eventuale acquirente, quindi ben venga una cifra del genere. Diciamo, dal mio punto di vista, un giocatore come Fagioli senza un reparto adeguato ti lascia un po' quella sensazione di incompiutezza, e quindi io attendo sempre, ma lo sai Fabio, io ormai attendo da sette se non addirittura di più anni che la Fiorentina metta sul piatto un centrocampo degno di questo nome. Invece ogni anno siamo bene o male al punto di partenza, è un eterno giorno della marmotta che ha le sembianze un anno di Torreira, un anno di Amrabat, di Arthur, di Fagioli e via discorrendo. Ecco, è una marmotta che si diverte con le maschere più che altro, e quindi prima ancora di domandarmi che cosa fare di Fagioli, io continuerei a domandarmi che cosa fare del mio centrocampo, sempre che prima o poi qualcuno abbia voglia di dare una risposta definitiva, un po' come succedeva a chi vuole essere milionario.
0: L'accendiamo?
4: Speriamo sia la volta buona.
0: Speriamo di accenderlo. Mentre vedo, insomma, alcuni ascoltatori hanno i miei stessi gusti, perché c'è Lore da Ugnano e ci dice: buongiorno, a prendere il 20 del South Africa che l'altra sera ha fatto un partitone, Culiscio, Madau, terzino destro. Devo dire, sinceramente, ha colpito anche me, ha fatto una gran partita. Però classe 95, ragazzi, classe 95, calciatore che insomma non ha grandissime esperienze, anzi direi ha zero esperienze nel calcio che conta, però ha fatto una gran partita, questo gli va riconosciuto, quindi bravo. Benve, a proposito di mondiale, Germania fuori, Olanda fuori, Brasile passa ma con il sospirone di sollievo, pare?
4: Tutto regolare, nel senso che diciamo che stiamo, tra tutte le criticità che si sta portando dietro questo mondiale, diciamo che stiamo avendo sempre di più la consapevolezza di quanto si siano allargati i confini della competenza, perché sono tutte estromissioni pesanti, pesantissime, con la beffa ovviamente di uscire ai rigori. La Germania non era mai uscita ai rigori nella sua storia a un mondiale, quindi figuriamoci se lo stesso Paraguay per esempio non può entrare di diritto nella storia di questa kermesse. Però io sono sorpreso, ma all'interno di un contesto estremamente dinamico come lo stiamo ammirando, soprattutto mi viene da dire nelle competizioni europee, che in questi anni sono diventate comunque terreno fertile per tante nuove realtà, e quindi la competenza poi si allarga anche a livello mondiale sempre di più, perché insomma il Paraguay per esempio, per chi conosce e ha seguito un po' l'ultimo biennio di questa nazionale, si rende conto che è una nazionale che ha costruito la sua storia recente sulle prestazioni che abbiamo visto in questo mondiale, e che fino al punto di mettere in difficoltà una realtà come la Germania, che comunque era stata fermata sull'1-1 fino al 120esimo. Dall'altro lato mi viene da dire invece, io penso, almeno a mia memoria, di non aver mai visto una serie di rigori più folle di quella tra Paesi Bassi e Marocco, una roba veramente assurda che consiglio a tutti gli ascoltatori di rivedere, tra pali, traverse, rigori sbagliati di 2 metri, portieri che si buttano dentro il pallone da soli, cose veramente folli. L'unica certezza è che questo Marocco fa sul serio stavolta anche con un pizzico di fortuna, ma mi viene da dire chi se ne frega, fa sul serio e vuole provare in un lato del tabellone dove presumibilmente, ma occhio alle sorprese, potrebbe trovare ai quarti la Francia, ora troverà agli ottavi il Canada, però voglio dire, anche il Marocco dovesse fare terzo posto 4 anni fa e poi uscire ai quarti di finale, sarebbe la ceralacca su una crescita spaventosa di questa nazionale, come abbiamo visto anche nell'ultima Coppa d'Africa. E sul Brasile, io sono un ancelottiano, quindi stamattina ho riguardato con grande, con un sorriso, diciamo, sotto i baffi che non ho, la non esultanza di Ancelotti al gol del 2-1 di Martinelli al 96.
0: Continua a spiegarla.
4: Sì, continua a spiegarla e mi sembra di continuare a rivedere bene o male sempre le stesse immagini, cioè le squadre di Carlo Ancelotti, che siano di club o di nazionale, che in un modo o nell'altro la portano a casa e poi continuano a lasciare cenere degli avversari.
0: Poi ti saluto, ma la sfangata contro il Giappone, se di sfangata si può parlare, sì. In realtà il Brasile ha dominato il secondo tempo, ragazzi, il Brasile ha letteralmente dominato il secondo tempo, il Giappone ha avuto poco da dire nella seconda metà di gara, ma la sfangata del Brasile fa sì che la squadra Ancelotti da palla di neve diventi pericolosissima valanga, cioè nel senso è una di quelle vittorie magari anche un po' sporche, ma che poi fanno sì che il Brasile diventi ancora più forte in proiezione futura?
4: Questa è una bella domanda. Allora, io guarda, sono dell'idea, dopo aver visto la prima partita, che il Brasile abbia nelle proprie caratteristiche intrinseche quelle di essere un po' un diesel. Quindi ti dico la verità, il secondo tempo col Giappone va un po' su quella sceneggiatura lì. L'eventuale ottavo contro la Norvegia, che parte favorita con la Costa d'Avorio, ma stiamo vedendo che partire favoriti conta zero, mi lascia la sensazione che se il Brasile fa un ulteriore salto di qualità e supera anche la Norvegia, allora a quel punto ti rispondo di sì. Però mi sembra che sia un lento ma graduale miglioramento che in questi primi turni può bastare, perché comunque anche a livello di esperienza il Giappone ha fatto un bel mondiale, ha questo famigerato obiettivo 2050 per vincere il mondiale, tanti giocatori interessanti, tanti giocatori che anche i nostri ascoltatori seguono con interesse. Ieri per esempio si è messo in mostra anche quel Kaishu Sano, che avevamo già visto peraltro essendo giocatore del Mainz in quella sgangherata partita della Fiorentina a Mainz in Conference, entrare nel finale e deciderla con un assist. Però ecco, se il Brasile completa questo lento e graduale miglioramento, allora secondo me fino a un certo punto può arrivare. Poi il fattore Ancelotti in una nazionale comunque, penso che possa essere d'accordo Feb, non è paragonabile a quella di 20-15 no, anni fa. È un Brasile molto sottotono rispetto alla sua storia recente. Poi oltretutto
0: meno campioni,
4: non ha Rafinha, alcuni simboli che insomma iniziano ad avere anche i loro giri al motore importanti, da Casemiro a Danilo, quindi fino a un certo punto secondo me può arrivare. Però io non riesco a non fidarmi di Ancelotti fino in fondo per ignorare completamente il Brasile, diciamo, quantomeno per arrivare in semifinale. Poi vediamo, è un mondiale talmente sorprendente che potrebbe anche emergere la sorpresa con la S maiuscola quest'anno.
0: Benve, obrigado.
4: Molto obrigado. A presto.
0: Ci sentiamo presto, ovviamente, con Francesco Benvenuti, che insomma sarà in conduzione, se non sbaglio, anche giovedì. Dai, parte finale della trasmissione, un po' di messaggi, andiamo ad ascoltare un vocale, poi ne leggiamo un po' e poi andiamo con Gianluca Mannatrizio a scoprire quali sono le nazionali più forti del mondo del football.
5: Ciao ragazzi, sono Jack. Ma Fab, io cambierei, non direi il mercato ci dice non c'è incentivo, io direi il mondo e la storia recente della Fiorentina ci dice non ci saranno incentivi. Poi ovviamente ognuno magari ha i suoi preferiti a livello tecnico oppure anche a livello personale, cioè io non lascerei mai andare via De Gea, lo terrei assolutamente, non manderei via Comuzzo, non manderei via Gosso, insomma uomo sboccia ognuno per un motivo diverso, però alla fine ora più che mai non ci sono nomi, tenere o non tenere, devono dare seguito alle parole spese e quindi costruire con la C maiuscola.
0: costruire la priorità, dice Luca Ancelotti, rischia già al prossimo giro. Guarda, secondo me rischiava già tanto a questo. Finora ha trovato squadre mediocri, tranne il Marocco, e infatti è sembrato superiore. Ci sto. Davanti si sono limitati a buttare la palla in aria con cross alti per sfruttare l'altezza superiore, come gioco poca roba, gol decisivo, un assist isolato. È vero, c'è da dire che quando diventa come dire, un qualcosa che si ripete, poi ti fa pensare che non sia del tutto così casuale. Voglio dire, il Brasile è andato sui colpi dei suoi campioni e sta continuando a farlo. Ale ci chiede, ma se Vieri con la Y però, non con la I così, costa 17 milioni, Ranieri quanto vale? Secondo Transfermarkt 6, e tutto sommato mi verrebbe da dire che non vale 18 né 20 né 19, insomma non vale di più di Vieri, o di Vieri. Ale dalla Val di Seva dice, però scusate, se si devono giudicare i giocatori dell'anno scorso se ne salvano pochi, compreso Dodò. Non fa fede secondo me basarsi sulla stagione nefasta appena passata, quindi in prescrizione la stagione passata non conta, secondo Ale. O comunque insomma c'è da fare le giuste valutazioni, ma anche tenendo in considerazione è stata un'annata sciagurata un po' per tutti. Il 30 giugno arrivano messaggi sul mercato deludente, se ce ne fosse bisogno è facile capire il problema storico della Fiorentina, i tifosi, non quelli della curva naturalmente, ma la massa che si muove tra divano e tastiera. Al mio fianco invece uomo di maratona Gianluca Manatrizio, ma tu lo senti il problema dei tifosi?
1: Allora, il problema non è il problema dei tifosi, è il problema dello spirito fiorentino, che chiaramente non si accontenta mai, e chiaramente si fa per ridere, cioè nel senso si fa perché si dimostra la passione per una squadra, per una città e quant'altro. Io mi sento di dire questo, cioè, mancano due mesi alla fine del mercato, cioè, io non mi fascerei la testa, voglio dire, se non sbaglio noi siamo abituati a colpi di coda sul finire del mercato negli anni passati, quindi diciamo ce n'è di tempo. Vero è che non mi ricordo quando incomincia il ritiro, ma penso non manchi tantissimo, un paio di settimane, qualcosa del genere, quindi verosimilmente la squadra andrà in ritiro ampiamente incompleta, considerando che molti ragazzi andranno via e probabilmente altri ne arriveranno. È chiaro che uno deve stare a guardare, può altro che commentare, però diciamo da qui a quando il mercato sarà finito ne passerà di acqua sotto i ponti, voglio dire, quindi di cose ne succederanno, ci divertiremo.
0: Allora, prima fase del ritiro dal 9 al 23, quindi insomma manca veramente poco. Comunque Fagioli e Tonali non c'entrano nulla, questo perché sappiamo che Tonali potrebbe lasciare il Newcastle, andare al Tottenham, allora il Newcastle potrebbe prendere Fagioli, e effettivamente hanno caratteristiche un po' diverse come calciatori, però poi non sempre si deve andare a prendere il sostituto preciso, anche perché magari
1: poi questa tipologia di domino spesso e volentieri io credo siano pilotate dai procuratori.
0: Sì,
1: ragazzi,
0: tu l'hai detto.
1: Ragazzi, il calcio è molto pilotato dai procuratori, e quindi ora io non so assolutamente chi siano i procuratori di nessuno di loro, però spesso e volentieri sono loro che ti apparecchiano questa tipologia di dinamiche.
0: Senti, ma concludiamo, veniamo a noi, ma se si giocasse il mondiale di football,
1: che si gioca?
0: Che si gioca? Ora si sta giocando il mondiale di calcio, ma chi lo vincerebbe? A parte risposta facile?
1: Allora, vabbè, risposta facile, voi direste gli Stati Uniti!
0: E invece però, no.
1: Invece no, perché invece no? Perché in realtà nel football americano, essendo uno sport che è
0: americano,
1: chiaramente attrazione USA, non c'è proprio un termine di paragone fra il movimento football negli Stati Uniti e il movimento football fuori dagli Stati Uniti. Quali sono i paesi fuori dagli Stati Uniti che hanno un movimento footballistico più importante? Allora, in primis il Messico. Chiaramente per prossimità geografica, e lasciami dire anche per struttura di come è organizzato lo sport, cioè in Messico come negli Stati Uniti i giocatori giocano a football in high school e in college, e quindi poi ci sono campionati, esatto, e quindi c'è un draft, e quindi poi ci sono i campionati professionistici.
0: Canada
1: uguale, cioè Canada a livello college no, però in Canada c'è la CFL, che è la Canadian Football League, dove fra l'altro le regole sono lievemente diverse, invece di 11 si gioca in 15, se ricordo bene ci sono delle regole un po' diverse, però anche lì è molto sentito. Fuori, diciamo, dall'emisfero americano, cioè scusate, dal, sì, dal continente americano,
0: Stati Uniti, sì, scusami, dall'America.
1: Allora, io ti direi: in Europa molto forte la Germania. Molto forte la Germania, che ha un movimento molto sviluppato già da anni,
0: molto ricco.
1: Molto ricco, molto seguito. Le altre, fra cui l'Italia, se la giocano più o meno alla pari. Metterei alla pari la Francia, l'Italia, la Spagna un gradino sotto.
0: Nord Europa,
1: l'Inghilterra. Nord Europa c'è un signor campionato in Finlandia. In Finlandia è uno sport che va molto. Fra l'altro noi abbiamo avuto giocatori americani che avevano già giocato in Finlandia con ottimi risultati. Fuori dall'Europa sicuramente Giappone. Giappone è fortissimo. Io da giocatore ho partecipato a un mondiale dove ha giocato fra l'altro in Italia a Palermo allo stadio Borsellino, dove ha vinto il Giappone, che è una squadra che ci ha lasciato impressionati dalla modalità organizzativa che hanno e dalla loro, come posso chiamarla, quadratezza, cioè sono molto molto inquadrati, molto molto tecnici, molto molto focalizzati. Non male la Danimarca, insomma ce ne sono diversi. Chiaro che se il mondiale viene giocato in viti ogni 4 anni, è chiaro che non può essere un mondiale come noi lo concepiamo per il mondo del calcio, però diciamo il movimento c'è, ecco, c'è un movimento, una lega internazionale e a livello mondiale.
0: Stati Uniti però giocano come?
1: In che senso?
0: Giocano il mondiale come?
1: No, non lo giocano.
0: Non lo giocano proprio.
1: C'è un
0: nemmeno
1: team
0: con quelle del college?
1: No, assolutamente
0: che
1: no.
0: Comunque sarebbe...
1: No, che sarebbe...
0: Allora, bagno di sangue.
1: Un bagno di sangue. Io vi dico, qualsiasi squadra di college, non parlo dei professionisti, di college.
0: Universitari.
1: Di prima divisione non avrebbe senso, seconda non avrebbe senso. Di terza divisione college, cioè quindi squadre dove nessuno ambisce, ha finita la carriera di football a diventare un professionista, chiunque venga in Italia e abbia giocato contro una squadra in Italia o in Europa e abbia giocato contro una squadra europea ha sparpagliato tutti, cioè il livello è enorme, ma per un semplice motivo, perché questi ragazzi mangiano pane e football dall'età di 9 anni, cosa che i nostri non fanno, si allenano tutto il giorno, tutti i giorni, 2 volte al giorno più palestra, e cosa che i nostri, essendo un movimento semi professionista, mi viene da ridere, non è professionista,
0: certo.
1: Non c'è un giocatore uno per esempio nella squadra dei Guelfi che fa questo di lavoro, cioè
0: non c'è un professionista in senso stretto,
1: sono tutti ragazzi studenti o lavoratori che si ritagliano il proprio tempo tanto per cercare di vivere la vita, questo sport, in modo il più professionistico possibile, ma nessuno campa di football.
0: Tra l'altro tantissimi ragazzi fanno tantissimi chilometri, perché magari, appunto, penso a Fimiani, che è il quarterback dei Guelfi, è ormai un fiorentino acquisito, ma fa la spola tra Busto Arsizio e Firenze.
1: Fa la spola tra Busto Arsizio a Firenze, e anche lui lavora in banca. Lavora in banca.
0: Football e soldi, ragazzi, vanno sempre d'accordo.
1: Esatto. Lavora in banca, quindi lavora generalmente dal lunedì al mercoledì al giovedì a Busto Arsizio, il giovedì sera o il venerdì sera, se non c'è la partita, viene a Firenze, si allena venerdì, sabato mattina, sabato pomeriggio, e poi ritorna a casa in questa settimana della preparazione dell'Italia. Penso che arrivi domani, ecco, insomma, la offrirà smart working la mattina e pomeriggio
0: e poi a pompare
1: e poi o in palestra o sul campo, ecco.
0: Senti, invece gli americani che arrivano in Italia, che ragazzi sono? Chi sono?
1: Allora, sono ragazzi diciamo generalmente che hanno finito la loro carriera del football.
0: Sintesi, perché poi abbiamo anche una domanda.
1: Sì, sono ragazzi che hanno finito la loro carriera al college. hanno provato a entrare fra i professionisti e non ci sono riusciti e provano l'esperienza in Europa. Ce ne sono diversi. Non è detto che se uno è stato un fenomeno al college è stato lì lì per arrivare fra i professionisti poi renda meglio in Europa, perché chiaramente la mentalità è diversa, chiaramente la struttura in qualificazione non è una struttura che ti coccola dalla mattina alla sera,
0: certo.
1: te la devi svangare un po' da solo,
0: quindi forse è più facile per uno che ha meno privilegio in America, esatto, adattarsi poi all'Italia.
1: È più probabile che un ragazzo di terza divisione che magari non aveva ambizioni professionisti ma che se la sa venga in Italia e ci metta lo spirito giusto in Italia o in Europa, ci metta lo spirito giusto e sia un crack per l'Europa, che non, e li abbiamo avuti ragazzi che forse tu ricorderai Max Redfield,
0: certo,
1: un ragazzo,
0: certo,
1: che era titolare a Notre Dame, invitato due volte ai draft NFL, non è stato preso, è venuto a giocare da noi, atleticamente un mostro, messo nel contesto italiano dove non vieni coccolato e non ti vengono a imboccare.
0: No, non
1: e
0: mostro.
1: Non ce l'ha fatta, non ce l'ha fatta.
0: Allora chiudiamo ricordando ancora una volta: 4 luglio, stadio Mazza di Ferrara, finale del campionato italiano di football IFL, giocano i Guelfi di Firenze contro i Panthers Parma. Ovviamente noi facciamo un grande tifo per i Guelfi. Chiudiamo con la domanda di Luca che dice: l'Arena Football non c'è più, vero? Nel 93 ho visto una partita a Cincinnati, mi è sembrato un po' un caos e c'era fissa la musica a palla, quasi come nelle partite della NHL, ovvero l'hockey, dove le orecchie ti scoppiano. C'è ancora l'Arena Football?
1: No, ti smentisco, c'è ancora, non si chiama più Arena Football, si chiama Football Indoor. Ci sono leghe professionisti che giocano indoor, è uno sport diverso, perché immaginate di giocare una partita di football in un campo da basket. Io personalmente ci ho giocato anche ed è una cosa diversa, perché
0: non sei l'unico fra l'altro a aver giocato arena football in ambito guerra.
1: Sì, perché gli Apache, che sono la prima squadra nata a Firenze, nel loro ultimo anno di vita, invece di fare il campionato di football a 11, hanno fatto fu creato un torneo di arena football dove giocavamo al palazzetto, e vi posso assicurare che
0: folle.
1: C'è da aver paura a giocare a quello sport lì,
0: quasi calcio storico.
1: Sì, no, perché spazi ristretti, colpi durissimi. brutto.
0: Molto più bello lo spettacolo si vedrà a Ferrara il 4 luglio, lo ridico per la 100.000.000esima volta. Sabato ci vediamo a Ferrara al Palo Mazza, non ci sono storie, dalle 21 c'è l'Italian Bowl, prima ci sono anche altre partite che assegnano altri titoli, non mi ricordo, il Nine Bowl è la domenica, ma prima
1: il Nine Bowl è la domenica e sabato pomeriggio c'è la seconda divisione e poi il sabato sera la terza.
0: Quindi una giornata di sport e di football, se avete voglia sapete come fare. Gianluca Mannatrizio, è stato un vero piacere averti qua ospite in studio e ovviamente
1: grazie a tutti, forza Viola, che sia Fiorentino che siano Guelfi.
0: Grande. Ci sentiamo, ci ritroviamo qua per quanto mi riguarda venerdì dovrebbe essere, ma non si sa mai. Ciao.
1: Ciao a tutti.

0: Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità! Potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
1: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
2: E sono in Nacchero, fai bucamare clandestino e giro il camper. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, la tua officina Perini, quella di Signa. Io voglio lì via Mendola ai 23C, ogni volta il camper esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
0: Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso.

0: Radio Firenze Viola.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione di Firenze Viola TV, il saluto che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. Il Tribunale di Firenze ha confermato il licenziamento per giusta causa di un manager quarantenne di Balenciaga in servizio nella sede di Scandicci, accusato di molestie e comportamenti offensivi nei confronti di diverse colleghe. Il provvedimento era scattato dopo un'indagine interna dell'azienda, avviata in seguito alle segnalazioni emerse durante una verifica sul clima lavorativo e alle testimonianze di 7 dipendenti. Tra gli episodi contestati figurano battute a sfondo sessuale, contatti fisici non richiesti, commenti discriminatori e scherzi ritenuti umilianti. Secondo quanto ricostruito nella sentenza, il dirigente avrebbe pronunciato frasi inappropriate nei confronti delle lavoratrici, rivolto commenti offensivi a una dipendente sul colore della pelle e sulla sua religione, e messo in atto comportamenti giudicati lesivi e offensivi della dignità personale, in totale spregio della professionalità delle colleghe. Il manager ha impugnato il licenziamento, sostenendo che le accuse fossero tardive e costruite successivamente per allontanarlo dall'azienda. Il giudice ha però ritenuto fondate le testimonianze raccolte e ha respinto il ricorso, confermando il licenziamento. La difesa ha annunciato l'intenzione di presentare appello. E intanto un treno regionale è uscito dai binari mentre marciava sulla ferrovia del Mugello all'altezza di una semicurva prima del paese di Dicomano, in provincia di Firenze. Secondo quanto appreso dal gruppo Ferrovie dello Stato, non ci sono stati feriti tra i circa 50 passeggeri a bordo. Sempre secondo le FS, che hanno avviato accertamenti, il treno procedeva a bassa velocità, uscendo dalla sede ferroviaria e rimasto dritto senza rovesciarsi. Ora la linea resterà bloccata fino alla rimozione del convoglio e alle riparazioni dei danni. Il gruppo FS ha subito prestato assistenza ai passeggeri nella stazione di Dicomano, dove sono stati fatti convergere dei bus per proseguire il viaggio. Molti di loro erano pendolari. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. I passeggeri sono scesi in maniera autonoma dal convoglio e si sono diretti verso la stazione a piedi. Passiamo adesso alla cronaca nera. Recuperato in Arno, nel centro di Pisa, dai vigili del fuoco il cadavere di un 24enne di origini straniere che era disperso da domenica sera. Il giovane si sarebbe immerso nel fiume proprio domenica sera senza più riemergere. Le ricerche, coordinate dalla prefettura, hanno impegnato una squadra di terra e del personale del nucleo sommozzatore di Firenze, oltre a un elicottero della flotta nazionale di stanza all'aeroporto di Bologna. Sono stati proprio i SUV a individuare il corpo del giovane, che è stato recuperato intorno alle ore 14 di ieri. E chiudiamo con lo sport, in particolare con la Fiorentina. Nel corso del caffè nero bollente di questa mattina, il nostro Luca Calamai si è così espresso a proposito della possibilità di fare altri affari di mercato con la Juventus, in particolare per ciò che riguarda il nome del terzino portoghese João Mario.
2: Continuo a leggere e ti confesso un po' preoccupato di l'interesse della Fiorentina per João Mario, che è molto peggio di Dodò e non ha dimostrato in Italia di essere un giocatore da squadra di medio-alto livello, e di Miretti, che invece potrebbe essere un talento interessante, ma mi sembra che si sia bloccato nel suo percorso di crescita, oltre a essere un giocatore con caratteristiche tecnico-tattiche e complicate da gestire. Io direi anche basta affari con la Juventus. Di riflesso non mi interessa nemmeno Kostic, che però ha già finito il suo percorso con la squadra bianconera. L'ultima esperienza delle trattative con la Juventus è stata con Rugani l'inverno scorso, e insomma tutti sanno com'è finita. Il mondo è largo, andiamo a cercare giocatori che non abbiano nella sua storia la casacca bianconera.
1: Ed è tutto per l'appuntamento con l'informazione. Vi lasciamo in compagnia di Viola Amore Mio. Da Andrea Giannattasio l'augurio di una buona visione su Firenze Viola TV.
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
3: Viola Amore Mio, storie e personaggi dal mondo viola.
0: La storia della Fiorentina e molto altro, raccontato su Radio Firenze Viola.
4: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. Dunque è arrivato in Italia Vieri, il nuovo difensore della Fiorentina, è già passato dal Viola Park, ora continuerà a svolgere le visite mediche. C'è grande curiosità intorno a lui, soprattutto per le condizioni economiche a cui è stato acquistato, 15 milioni di euro più 2 di bonus, questo classe 2005 che dovrà ambientarsi velocemente nella Fiorentina, e vedremo quanto tempo impiegherà per poter diventare

0: dare un titolare dei Viola, perché insomma di fronte a questa spesa c'è assolutamente da pensare che possa e debba diventare un titolare della Fiorentina. Poi il mercato ancora in entrata, ne parleremo, perché per quanto riguarda l'esterno destro torna in auge il nome di Belgali, il giocatore del Verona classe 2002 algerino, mentre per l'esterno d'attacco oltre a Coleoscio si parla ancora di Cancellieri. Naturalmente domani 1 luglio scatta anche il periodo legato alla possibilità di esercitare la clausola per quanto riguarda Ken, clausola fissata a 62 milioni di euro e pagabile, esercitabile tra il 1 e il 15 luglio. In questo momento non ci sono all'orizzonte club che paiono interessati o intenzionati a versare questa cifra nelle casse della Fiorentina. Vedremo se poi dopo il 15 luglio ci sarà invece qualche società che vorrà farsi avanti con una cifra inferiore per strappare Ken alla Fiorentina. Ne parleremo con i vostri messaggi al 348 753 933, messaggi WhatsApp scritti e vocali, e poi aspettiamo anche le vostre chiamate allo 055 77 11 171. Parleremo ovviamente anche del mercato in uscita con Beltran, che è sempre un giocatore sul piede di partenza, però si attende una sua risposta definitiva di fronte alla proposta del River Plate. E poi vi proporremo anche una serie di interviste che abbiamo realizzato ieri a Rimini in occasione dell'apertura del calciomercato, anche con agenti che parlano di calciatori che attualmente restano in forza alla Fiorentina, che sono stati in prestito, che tornano alla base per poi essere girati nuovamente in prestito o comunque per essere ceduti a titolo definitivo. Ma iniziamo la serie dei collegamenti andando a salutare Ilaria Masini della Gazzetta dello Sport. Buongiorno e ben ritrovata.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno.
0: Voglio subito parlare con te di Vieri, perché è arrivato oggi, lo dicevo naturalmente all'inizio di questa trasmissione, è arrivato in Italia, è arrivato a Firenze, sta sostenendo le visite mediche. È un giocatore per le condizioni economiche a cui la Fiorentina ha deciso di sottostare pagandolo dal gremio 15 milioni di euro più 2 di bonus, è un giocatore dal quale ci si attende molto. È chiaro che non bisognerà mettergli subito grande pressione addosso, però insomma è un giocatore che, se si concretizzano anche questi bonus, diventa il difensore più pagato della storia della Fiorentina, e quindi in tempi ragionevoli ci si aspetta anche che possa diventare un titolare. Ecco, cosa ne pensi?
1: Sì, allora, da una parte penso che se scattano i bonus è un bene per tutti, perché vuol dire che sia a livello personale che di squadra c'è bisogno di pagare i 2 milioni di euro in più, e quindi vuol dire che le cose stanno andando bene sia per lui che per la squadra. 15 milioni era stato pagato anche Pondrašić, sì, è un prezzo alto, ma non è che sia un prezzo sconvolgente.
0: No, certo, per il mercato di oggi no, però per le cifre o comunque insomma per la disponibilità economica che potrebbe avere la Fiorentina in questo mercato potrebbe essere una somma comunque elevata. E anche per un 2005 del quale si aspetta sì che possa esplodere, però chissà.
1: Esattamente, cioè su Pondrašić avevi la certezza che nel campionato italiano funzionava, anzi aveva funzionato meglio a Lecce che all'inizio alla Fiorentina, quindi era meno un salto nel buio a parità di costo, però questo lo descrivono come un gran giocatore strappato alla concorrenza. Questo, cioè, nel mio immaginario è il colpo alla Paratici, cioè quello che io mi immaginavo, intuitivo, un po' originale.
0: Sì, io fino a un certo punto sono d'accordo, nel senso che il colpo intuitivo io lo associo ad un giocatore che costa meno rispetto alla cifra spesa.
1: Io lo associo a tutti e due, cioè saranno bravi a trovare il giovane che costa poco, sì. Io intuitivo intendo un nome che noi non avevamo messo assolutamente in conto, che non conosce il campionato italiano, che non è il nome scontato che ti arriva dal campionato italiano, che non ha trovato spazio in Inghilterra, che non ha trovato spazio in Italia, cioè è un giocatore che ti sei andato a pescare là, che evidentemente lo conosci bene e l'hai seguito, c'erano altre squadre sopra, le hai anticipate e l'hai voluto fortemente. Io questo intendo, non intuitivo nel senso qualcosa che non abbiamo anche noi stessi scritto e riscritto mille volte prima di vederlo arrivare qua, cioè abbiamo scritto, è uscito e poi è arrivato. Se inizia così il mercato con un difensore, con questo difensore, vuol dire che c'è grande convinzione. Poi punto interrogativo su come si trova in Italia, ovviamente nessuno è un mago e nessuno può prevederlo, però è un nome che a me affascina, ecco, anche solo per il fatto che l'abbiamo visto giocare poco, giocare molto meno e che lo conosciamo poco. È proprio perché è giovane, ti dà l'idea che fra qualche anno, fra due o tre, esplode al massimo. Allora a quel punto te devi capire se sei la società in grado di tenerlo. Cioè è un nome che può far sognare che intorno a lui succeda qualcosa, non è prevedibile.
0: No, ma su questo non c'è dubbio, insomma, che sia intrigante non c'è dubbio. C'è anche da aggiungere che Paratici si è preso i suoi bei rischi, ecco, spendendo questa cifra che comunque è elevata per la Fiorentina, ecco, per come abbiamo conosciuto la Fiorentina in questi ultimi 6-7 anni. La cifra di 15 milioni di euro più 2 di bonus è abbastanza elevata. Poi sono stati spesi anche 27 milioni per Nico Gonzalez o per Piccoli, certo.
1: Sì,
0: però ecco,
1: voglio dire, mi sembra comunque, io ti ho detto Pongracic perché è lo stesso ruolo, cioè non mi sembra una spesa folle, tanto più che abbiamo sempre detto sì, c'è da rientrare, c'è da vendere, ma la Fiorentina non ha dei paletti finanziari che ti impediscono di spendere prima di rientrare, cioè questo è una volontà, non è un obbligo rispetto anche altri club. Quindi tu prima hai anticipato, poi è ovvio che dovrai rientrare, non è che poi soltanto commesso può tirare fuori soldi in continuazione, però questo ti dimostra che la disponibilità economica c'è, cioè, su
0: sì,
1: tutto
0: sì. Certo, insomma, pronti via un colpo di questo genere,
1: Beltrán alla fine questo stile dirà e cominci a rientrare di qualcosa. Gosen, Goodmanson, insomma, i giocatori da sistemare sono veramente tanti, e essendo tanti sono un problema perché devono uscire, dall'altra parte sono tutti potenziali soldi che puoi mettere in cassa, quindi arriverà questo momento, cioè deve arrivare per forza, no? Sia numericamente, cioè sia finanziariamente che numericamente, perché stai continuando a mettere dentro giocatori.
0: Assolutamente. Oggi, a proposito di possibili giocatori nuovi, nel tuo pezzo sulla Gazzetta dello Sport parli di Belgali, l'algerino esterno destro del Verona, classe 2002, è un giocatore che si è messo in evidenza nel Verona al di là della stagione negativa dei veneti.
1: Sì, se ho capito bene è un giocatore che piace anche come caratteristiche, teoricamente a grosso, cioè nel 4-3-3 lui ci starebbe bene, non soltanto per fare il terzino, insomma è un giocatore che piace come profilo. Tra l'altro l'Algeria ora sta giocando proprio esterno destro basso e quindi sta facendo proprio il ruolo che dovrebbe fare nella Fiorentina, quindi è uno dei nomi. È ovvio che ne mancano tanti, perché se Dodò esce, credo insomma sia questione ormai di giorni, che Dodò esca, serve subito, anche se non lo può chiudere subito perché al mondiale è sempre l'arma che sta a doppio taglio, però ecco, Belgali è un profilo giusto e poi devi andare a trovarne altri.
0: Certo, comunque ecco, per quanto riguarda Belgali, lo dicevi poco fa, se ne parlerà eventualmente se la Fiorentina vorrà chiudere questa operazione dopo i mondiali, bisognerà aspettare che l'Algeria termini la sua corsa ai mondiali.
1: Sì, ovviamente, però intanto lo tieni d'occhio.
0: Certo,
1: ricordiamoci
0: certo
1: sempre anche la frase di Paratici, cioè non è che Belgali Paratici l'ha visto con l'Algeria, ecco, siamo più noi che magari venerdì, pare ciò che venerdì, siamo interessati a vedere come va, come sta in quella posizione identica a quello che potrebbe fare la Fiorentina. Però ecco, è un nome buono e c'è anche João Mario,
0: sì è vero,
1: cioè, anche escono tanti di nomi in questi ruoli, sia bassi che alti, perché ce n'è bisogno di tanti.
0: Certo.
1: Quindi se ne escono, non lo so, 50, diciamo, e ne servono 4, cioè è diverso rispetto al difensore, no? Ne serviva uno, magari escono 3-4 nomi e ne serviva uno. Di esterni d'attacco alti e bassi stanno facendo dei sondaggi veramente tanto ampi, perché c'è bisogno di due titolari e di due riserve. Tanto devono ragionare anche così. Ci sono dei giocatori che ti arrivano perché vogliono comunque partire titolari, ci sono dei giocatori che ti arrivano perché sperano di giocarti il posto, ci sono dei giocatori che sanno già chi saranno riserve. Quindi ecco, si spazia da dei nomi anche molto diversi tra loro, cioè basta pensare a Bakayoko, no? Che è una suggestione, che è un sogno. Però un tentativo viene fatto, è ovvio che se tu prendi lui non è che lo prendi come alternativa,
0: no.
1: Lo prendi come il tuo potenziale titolare.
0: Assolutamente sì. Assolutamente sì. Però prima, parlando di Dodò, ti ho sentita abbastanza fiduciosa sulla sua cessione. È vero che si è parlato tanto in queste settimane di Napoli e Roma, però non mi sembra che per queste due società sia una prima scelta Dodò. Probabilmente bisognerà aspettare.
1: No, ma anche all'ultimo collegamento ci siamo sentiti, io ti avevo detto che c'erano anche delle piste estere.
0: Sì.
1: Ovviamente non so cosa può uscire, cioè può essere un Leverkusen, cioè bisogna andare a cercare squadre che hanno bisogno in questo momento di un giocatore in quel ruolo, e ce ne sono, cioè Dodò ha richieste anche all'estero, sta soltanto a capire chi paga di più il club e quale sta meglio al giocatore. Vedo un po' in ribasso onestamente la possibilità di un rinnovo, ma di una partenza a breve.
0: Questo
1: è quello che certo, mi immagino, certo, io, che sono... non per forza in Italia.
0: Sì, anche perché, ripeto, Napoli e Roma si sono sì interessate, però poi hanno altri obiettivi come idee primarie in testa, quindi è chiaro che devono fallire tanti obiettivi per poi arrivare a Dodò, insomma dovrebbero cadere tanti obiettivi prima di arrivare
1: a Dodò. Anche in base alla spesa, cioè non costa poco Dodò. Costa poco,
0: sì.
1: Anche per il ruolo che fa. Per essere a mano della scadenza, e quindi ognuno penserà di prendere di fare un affare, e prima di arrivare a Dodò stanno cercando altri colpi. Però ecco, mi sorprenderebbe vedere Dodò ancora alla Fiorentina. È vero, si diceva anche l'anno scorso, vero che lo diceva, però questa volta è di più, proprio perché scadenza giugno 2027.
0: Tornando invece agli esterni d'attacco, resiste la candidatura di Cancellieri, questo giocatore della Lazio? Sì.
1: Per me è una situazione, non voglio usare un termine troppo forte in termini mercateschi, però concreta, cioè nel senso è un'idea che c'è, e potendo aprire, non so, anche un asse proprio con la Lazio, cioè secondo me se ci sono buoni rapporti e se vengono creati dei dialoghi è una società con cui puoi lavorare.
0: A cui potresti girare anche qualche giocatore magari?
1: Com'è?
0: A cui potresti girare magari?
1: Esatto, anche attraverso degli scambi di prestiti. Cioè mi sembra una società comunque importante per dei giocatori che dovessero andare lì in prestito, non è un piano B, no, è una società comunque importante. E vedevo che non mi ricordo onestamente chi, se Moretto, avevo detto di Nuno Tavares, non mi ricordo, scusami Lorenzo, però
0: si era parlato anche di Lazzari.
1: Ecco, Lazzari forse meno, però per esempio Nuno Tavares, ma lo sto dicendo io come idea personale, cioè se tu prendi, ti sto facendo degli esempi a caso, Cancellieri no, Cancellieri va bene, e Nuno Tavares, se il prestito dai piccoli e comuzzo alla Lazio, cioè sono operazioni secondo me che possono funzionare sia per una società che per l'altra, quindi può diventare un dialogo interessante partendo magari da un solo giocatore che può essere Cancellieri, per poi ampliare il discorso, perché credo i rapporti siano buoni e quindi qualche trattativa può essere. Poi ora ti ho fatto che ripeto degli esempi a caso, però sono cose credibili.
0: Certo. E poi le prossime ore dovrebbero essere anche quelle decisive, anzi lo saranno sicuramente, per capire quale sarà effettivamente il futuro di Solomon, perché è la speranza di questo giocatore,
1: ma anche Coleoscio, sono queste telenovelle che si portano avanti. Questi sono altri due nomi. Solomon oggi scade, scadono i 10 milioni. E io credo che il Tottenham abbia anche, non so se difficoltà a trovargli un'altra soluzione, però se ce l'avesse sarebbe un vantaggio per la Fiorentina, perché potrebbe prendere, non ti dica la metà, però 7-8 milioni. Cioè, se te cominci a prendere 7-8 milioni, 7 milioni in Solomon, 7 milioni in Cancellieri, a 10 Coleoscio, cioè ti cominci a fare una base di esterni d'attacco che sono interessanti, e poi magari dentro ci metti il colpo da 20 milioni alla Bakayoko. Cioè, si parla con i soldi, non nozio,
0: c'è dubbio.
1: Molto generosi. Però ecco, io me la immagino un po' così: tre potenziali titolari e due potenziali alternative.
0: E Gudmundsson invece che fine farà? Perché si inizia a parlare di un prezzo fissato alla Fiorentina intorno ai 20 milioni.
1: A me sembrano un po' tanti, però diciamo anche 15, 20, 15 arrivando ai bonus. non lo puoi svendere, non lo devi svendere, perché il giocatore forte non è possibile che sia quello che abbiamo visto qua. Cioè era troppo forte per poi diventare quello visto. E io credo sui 15-20, però ecco, Goodson hai veramente la necessità di venderlo, perché non sai dove metterlo. Sì, cioè sì, oltre, certo, al fatto che non ha fatto bene, che magari vuoi dire anche a piccoli, no, che ha deluso, che non ha fatto bene, sì, come immaginavi, però è un vice Ken, sai cosa fartene.
0: Sì, sì, non ha collocazione nel 4-3-3 di Grosso.
1: Non ha collocazione, esatto. E quindi ecco, lui lo devi vendere.
0: Sì, sì, certo, e la Premier potrebbe essere la destinazione giusta per lui, anche perché insomma in Italia non vedo in questo momento club pronti a versare una cifra di questo genere o comunque a scommettere su di lui. Per quanto riguarda invece il centrocampo, ecco, ti aspetti anche in questo caso che la vicenda Torsved possa sbloccarsi dopo i mondiali?
1: Questo dimmelo te, Lorenzo.
0: Guarda, allora io poi vi proporremo anche l'intervista tra poco al DS il Sassuolo Palmieri, però ecco, da quello che ho potuto capire il Sassuolo è abbastanza fermo sulle sue posizioni per quanto riguarda il prezzo. Non scende il Sassuolo dai 15 milioni che ha in testa e non ha neanche tutta questa fretta ovviamente di chiudere l'operazione, e tra l'altro da quel che ho potuto sempre capire non c'è stata fino a questo momento nessuna chiamata da parte della Fiorentina al Sassuolo, quindi evidentemente
1: sì, non ha tutta questa fretta, però il giocatore in scadenze non rinnova.
0: Sì, però loro evidentemente loro sanno di poter, non credo che vogliano perdere a zero ovviamente il giocatore, però evidentemente sanno anche di poter avere una posizione di forza nei confronti della Fiorentina se la Fiorentina vuole effettivamente questo giocatore, se Grosso lo ha messo in cima alla lista dei desideri, sanno che insomma la Fiorentina evidentemente dovrà anche in qualche modo ottemperare a certe condizioni, ecco.
1: Sì, sì, allora io ti ripeto, Palmieri dalle vostre interviste l'ho sentito abbastanza rigido, non ho visto un'apertura, quindi sono d'accordo con te. Diciamo anche che lì conta anche tanto la famiglia, Squinzi, quindi cioè, ci sarà da capire anche la posizione della proprietà. E io a Grosso, onestamente, cioè sì, ho capito a che sottotitoli, però se Torres chiedono 15-20 milioni a Grosso dico guarda che ne trovo un altro.
0: Ah sì sì, certo,
1: e fatelo,
0: certo,
1: piacere.
0: Sì, sì, certo, non è che c'è solo Torsved tra i centrocampisti.
1: Magari per 20 milioni secondo me anche Grosso, che lo conosce meglio di tutti, lo sa che non si possono fare spese folli 20 milioni per Torsved, ecco, quindi penso che sia un uomo Grosso molto ragionevole, che anche per questo sia stato preso alla Fiorentina, che deve ragionare in termini anche aziendali, come ha detto Paratici durante la conferenza di inizio stagione, fine stagione, e quindi ecco, non vedo Grosso uno che punta i piedi, no, voglio che spendiate 20 milioni,
0: certo. Non è Conte che ha questa forza di imporsi e di chiedere ai giocatori,
1: non è neanche il nome del centrocampista che uno vuol fare una follia.
0: Sì, c'è dubbio. Cioè,
1: mi sembra evidente che anche il Sassuolo deve fare delle richieste
0: logiche o comunque
1: logiche, sì, bravo, sì, non mi veniva la parola, sì, logiche. Sì, così come su Volpato, così come su Lorente, cioè non è che Volpato 20 milioni, Volpato 20 milioni no, sì. Bakayoko 20 milioni, vediamo.
0: E prima di salutarti un paio di domande da parte del nostro ascoltatore al 348 753 9 33. Stefano 69 ci scrive: domanda per Ilaria, ma chi segna fra le ali per quanto che riguarda i nomi che ha fatto lei, Coleoscio, Solomon e Cancellieri? Abbiamo bisogno di ali che portino reti in dote.
1: Hai ragione, però per esempio non mi ricordo Solomon quanti gol aveva fatto, cioè se te le metti nelle condizioni di segnare alla fine però capisco, cioè è un dubbio legittimo.
0: Sì. E poi per quanto riguarda Cancellieri,
1: scusami, se Ken rimane, se Ken fa i gol è evidente che servono tanti gol dagli esterni, però con Grosso i gol ne fanno e come.
0: È vero. Quindi, e poi sempre per quanto riguarda i nomi che abbiamo fatto fino a questo momento, Cancellieri, Tavares, Lazzari, dice Iuri, tutti giocatori che non entusiasmano, giocatori che non fanno fare i salti di gioia. Certo, magari si può si può pensare, si deve pensare sempre in grande. Sì, Cancellieri è un giocatore che non ha mai fatto il salto di qualità, Tavares avrebbe grandi doti tecniche, però poi si può discutere sulla sua fase difensiva e anche sulla sua continuità. Lazzari, ho fatto io il nome di Lazzari. Poi tra l'altro Lazzari pensandoci bene anche a livello di 4-3-3 non è che sia
1: no no ideale. Infatti no, io Lazzari ecco sì. Ma te lo dicevo anche prima, lo toglierei da questo
0: sì, no, più da 3-5-2 lui
1: sì no purtroppo, cioè, mi dispiace ripetere, però a volte giova ripetere che la Fiorentina non è la prima scelta per tanti giocatori, quindi è ovvio che tu proponi una squadra senza coppe con ingaggi che, insomma, per carità sono alti ma non sono altissimi e cioè non ti voglio dire che si deve accontentare, però è evidente che deve fare un mercato intelligente e andare a cercare dei giocatori che anche accettano, che ti dicono sì, perché giocatori che potenzialmente possono fare la Champions anche solo l'Europa League a Firenze non ci vengono, cioè, per esempio Ruggeri sembrerebbe un mezzo miracolo.
0: Beh, che, certo, insomma, dovrebbe fare non uno ma due o tre passi indietro, ecco, sì.
1: Ecco, e anche Bakayoko onestamente, però ecco, è giusto andare a cercare anche questi giocatori perché magari qualcuno si lega al progetto Fiorentina per il futuro, però è ovvio che in questo momento io vedo quasi più l'anno prossimo, se fai una grande stagione, ti rilanci e riesci anche a tornare in Europa, un mercato un po' più di nomi importanti. Ora deve andare a cercare dei giocatori di medio alto, che devi accontentare, però non puoi andare a cercare a strappare giocatori in concorrenza con le squadre che fanno la Champions, cioè questo è evidente, si dice una cosa talmente ovvia, però è sempre bene ripetersi.
0: Sì, sì, non c'è dubbio, è bene ribadirlo, perché è chiaro che ci possono essere grandi aspettative, però poi bisogna fare i conti con la realtà.
1: E questo è cioè il discorso economico per me non è il problema di questo mercato della Fiorentina, per me il problema è l'appeal, anche se Parate diceva che ce l'ha sempre l'appeal, per carità, è vero, ma non lo può avere come altri club, e quindi io fra i problemi metto più l'appeal che il problema economico, sinceramente.
0: E allora grazie mille a Ilaria Masini della Gazzetta dello Sport, buon lavoro. Grazie, grazie. Continuiamo la nostra trasmissione, tra poco andremo anche a cercare di capire qualcosa in più su Vieri che sta svolgendo a Firenze le visite mediche. Prima però, se la regia è pronta, torniamo a parlare di Torsved e non solo, anche di Grosso, e lo facciamo attraverso questa intervista al direttore sportivo del Sassuolo, Francesco Palmieri, che abbiamo avvicinato ieri durante l'inaugurazione del calciomercato estivo a Rimini. Eccolo. Con il direttore sportivo del Sassuolo Francesco Palmieri, il Sassuolo che riparte senza Carnevali con Aquilani in panchina, quali sono le sensazioni all'inizio di questo calciomercato?
2: Beh, le sensazioni sono positive, vogliamo sicuramente allestire una squadra competitiva per il campionato di Serie A, che è un campionato difficilissimo, sappiamo benissimo che l'obiettivo primario è quello della salvezza e dobbiamo sempre tenere i piedi ben saldi per terra. Ci fa molto piacere che il nostro amministratore, che ha fatto un ottimo lavoro a Sassuolo, ha avuto una grande chance, una grande occasione per approdare un club prestigioso come la Juventus, gli facciamo i migliori auguri per il suo futuro, ma siamo consapevoli che con la proprietà che abbiamo possiamo continuare a fare un certo tipo di percorso, ce l'auguriamo, ce la metteremo tutta per allestire una squadra che sia competitiva, che possa far divertire come è sempre stato il Sassuolo di tutti questi anni.
0: Aquilani, allenatore emergente, l'avete scelto in base a quello che ha fatto in particolare al Catanzaro?
2: Aquilani è un allenatore che si conosce, molto propositivo, dà una grande idea di gioco alla squadra, è stato scelto in base a questi parametri, siamo convinti di aver fatto un'ottima scelta, sappiamo che grandi qualità le ha già dimostrate e noi cercheremo in tutti i modi di allestire una squadra che possa far esprimere al meglio il suo potenziale, perché siamo convinti che Aquilani possa fare grandi cose nel presente ma anche nel futuro.
0: Visto che per due stagioni a Sassuolo c'è stato Grosso, che allenatore sarà per la Fiorentina?
2: Ma con noi ha dimostrato di fare un buon lavoro e ha raggiunto i risultati che si erano prefissati all'inizio stagione, per cui mi auguro che possa dimostrare anche a Firenze di essere un buon allenatore.
3: La Fiorentina è molto interessata a Thorsted, che ha il contratto in scadenza 30 giugno 2027. No, sorrido perché questa è una domanda che ti faranno da qui alla fine del calciomercato. Ecco, la sensazione è come andrà a finire questa storia? Ci sono possibilità per il rinnovo? È un giocatore che potrebbe andare via?
2: Speravamo di mettere a posto la questione Thorsted con i propri agenti già da tempo addietro. Non è stato possibile. Sappiamo il valore del giocatore. Lo abbiamo tenuto anche quando si è infortunato, lo abbiamo curato, l'abbiamo sempre fatto sentire un giocatore importante, perciò per noi è un giocatore importante. Adesso vediamo cosa si evolverà in questo periodo e cercheremo di trarre tutti quanti i giusti benefici che si possono avere. Non dimentichiamo che è un contratto con noi, abbiamo la fortuna di far parte di una grande società con una grande proprietà, per cui vogliamo anche noi fare una squadra competitiva che si possa approcciare al campionato di Serie A nella maniera giusta, e lui è uno dei componenti di questa squadra.
3: Senti, l'infortunio di Conè è veramente un brutto colpo per voi, perché questo era un giocatore molto importante anche nello schema di Fabio Grosso e starà fuori almeno 6-7 mesi.
2: Sì, ci dispiace tanto per Ismael perché è un grande giocatore, un giocatore che ha fatto vedere al suo primo anno di Serie A grandissimi numeri, era partito con grande entusiasmo per il mondiale, però purtroppo gli infortuni succedono. Noi li siamo vicini, lo stiamo aspettando perché sappiamo il valore del giocatore che è un campione e sono certo che ritornerà ancora più forte. Di sicuro è una grande perdita, ma noi cercheremo di rimpiazzarlo nel modo migliore che possiamo, aspettando sempre lui, perché siamo certi che poi da gennaio in poi possa ritornare in maniera giusta con noi.
3: Se ti dico liberali cosa mi rispondi?
2: Se mi dici?
3: Se ti dico liberali cosa mi rispondi?
2: Ho già detto prima, è un giocatore che leggo molto attenzionato, ma francamente ne abbiamo così tanti di giocatori che dobbiamo stare attenti a fare le scelte giuste, non dimenticando che noi in questo momento in rosa abbiamo un bel parco giocatori e un numero ben elevato da sistemare anche, per cui siamo consapevoli delle difficoltà del mercato. In questo momento il mercato è quasi fermo del tutto, deve ancora iniziare a decollare, però saremo pronti a fare quello che è giusto per la nostra società e faremo i passaggi giusti come sempre.
4: Il caso del Sassuolo può ruotare anche intorno a Moremovic naturalmente.
2: Ma Moremovic è uno di quei giocatori che siamo stati bravi a prenderlo 2 anni fa, ha fatto un grande percorso con noi, è attenzionato da grandi club e speriamo che possa arrivare un qualcosa di concreto, di importante, perché per noi è un giocatore importante, se no ha un contratto lungo con noi e lotteremo con noi ben felici di tenerlo con noi.
3: Grazie mille.
5: E dunque avete sentito nell'intervista Francesco Palmieri, direttore sportivo del Sassuolo, abbiamo parlato anche di liberali, questo calciatore che sembra essere entrato anche nel mirino della Fiorentina, ma naturalmente ci sono tanti club pronti a acquistarlo perché la clausola rescissoria è di 6 milioni, dunque è una cifra davvero molto molto abbordabile per un giocatore classe 2007 che ha incantato con il Catanzaro. Il Sassuolo interessato, naturalmente c'è Aquilani che spinge per poterlo avere, ma c'è anche il Como sulle sue tracce, quindi in questo momento sembra essere proprio il Como il club favorito per l'acquisizione di questo calciatore, un 2007 che è un trequartista. Ne abbiamo parlato anche ieri qui a Radio Firenze Viola con una serie di collegamenti specifici, sentivo anche Innocenti, ex responsabile del settore giovanile dell'Empoli, che ne parlava e che sottolineava che probabilmente nel 4-3-3 di Grosso potrebbe avere un po' di difficoltà a trovare una collocazione, proprio perché lui lo vede soprattutto come trequartista, poi si può adattare anche a fare l'esterno, però il suo ruolo ideale è quello dietro le punte. Torniamo a parlare di Grosso e della Fiorentina, in particolare una serie di valutazioni interessanti sul nuovo allenatore della Fiorentina attraverso questa intervista a Rino Foschi, che ha conosciuto molto bene Fabio Grosso perché è stato un suo giocatore al Palermo vari anni fa. Sentiamo che cosa ci ha detto sempre a Rimini all'inaugurazione nel calciomercato. Rino Foschi.
6: Senti, la Fiorentina che riparte da Grosso, come te la immagini?
7: È Grosso, mio pupillo. Parlate di un altro allenatore che è un altro mio ex giocatore, uno che seguo, uno che ci sentiamo continuamente. Sono convinto che faccia molto molto bene, però diventa un campionato difficile quest'anno. Però lui a Firenze farà sicuramente, si conferma quell'allenatore che è.
6: Te lo immaginavi da giocatore che potessi fare allenatore?
7: Come carattere, che è normale, no, non molto, perché lui non è cattivo, non è un carattere particolare. Come tecnico, parlarci assieme, come il giocatore che si parlava eccetera eccetera, sicuramente quando ha cominciato in primavera a fare questo lavoro si parlava, ha dimostrato a Frosinone ha dimostrato che potrebbe avere un futuro importante.
6: Ecco, e per il carattere che ha, per come l'ha descritto, secondo te è giusto per la piazza di Firenze?
7: Firenze è una piazza difficile, molto difficile. Una grande piazza, ma molto difficile. E lui ha un carattere che potrebbe forse andare bene. Sembra che dica una cosa, il suo carattere è semplice, che lui non è un esuberante, è uno che risponde alle domande, non è un... potrebbe essere l'allenatore ideale per una piazza come Firenze. E io sono convinto che sia un buon matrimonio quello.
6: Senti, la Fiorentina
7: e
6: già...
7: E poi separati, sì.
6: Certo, cioè Paratici sì, ci si aspettano sì, grandi cose da sì. Lui.
7: No, è bravo Paratici. Sono molto contento che sia andato Paratici e nello stesso tempo che Grosso sia andato a Firenze. Io con la Fiorentina c'è un rapporto dai vecchi tempi ancora, lontani, però sono convinto che la Fiorentina la seguo con un certo interesse perché sono convinto che faccia bene.
6: E ha già messo a segno il primo colpo Vieri dal gremio, pagato anche tanto, 15 milioni più 2
7: sì,
6: di bonus.
7: Sì, oggi 15 milioni sono quelli che sono, però è un buon giocatore, è il primo colpo e non è l'ultimo.
6: Hai avuto modo di seguirlo?
7: No, non l'ho seguito tanto per parlarne, però so, ne abbiamo parlato, ho visto qualche volta. Se la Fiorentina ha speso 15 milioni perché l'hanno seguito, se lo conoscono bene. Comunque sono convinto che sì, abbiano fatto un affare.
6: L'ultima su Ken, questo giocatore che deve rilanciarsi, che comunque dal primo di luglio vedrà scattare la clausola, prima 15 luglio, pari a 62 milioni.
7: È un caso difficile quello, non voglio rispondere perché andiamo con delle cifre importanti, lui deve confermarsi e non è facile. Vediamo un attimino perché, ripeto, parliamo di un altro giocatore molto importante, ma oggi le cifre... Per me sono cifre, andiamo oltre quello che potrebbe. Dopo bisogna anche ammortizzare queste cifre qua. Noi in Italia, determinati giocatori, alcuni giocatori, certe cifre, noi facciamo difficile. È difficile che possiamo ammortizzare determinati stipendi, eccetera, eccetera. Non lo so, faccio fatica, è un sacrificio importante quello.
6: Però tu che faresti?
7: Non lo so,
6: perché è difficile possa arrivare un'offerta da 62 milioni.
7: È difficile, però potrebbe arrivare un'offerta da 40 milioni.
6: 40 milioni che faresti?
7: Non lo so, ripeto, dopo penso allo stipendio e vedo se è meglio che sia 45 o dare questi soldi a lui al netto. Non lo so, è una domanda difficile, a parte che parliamo di un buon giocatore. Quindi nel calcio italiano oggi certi soldi a spenderli o riceverli fai fatica. Perché quando andiamo sui 45-50 milioni fai fatica a dir di no. E quelli che spendi poi dopo a mantenere un giocatore del genere. È come prendere una Ferrari se è un operaio da. È uguale.
5: Questo dunque è il parere di Rino Foschi, direttore sportivo di grandissima esperienza. Torniamo però a parlare di Vieri e lo facciamo andando a collegarci con Lorenzo Della Giovampaola, che ha seguito passo dopo passo la mattinata di Vieri a Firenze, sbarcato questa mattina in Italia e poi si è sottoposto subito alle visite mediche. Intanto do il benvenuto a Lorenzo Della Giovampaola, ben ritrovato.
8: Ciao Lorenzo, ciao. Sì, l'iter più o meno l'hai descritto te, è arrivato poco fa qui a Villa Donatello Vieri per la seconda parte di visite mediche, mentre era arrivato in mattinata presto verso le 6 a Roma per poi dirigersi direttamente al Viola Park, dove invece ha effettuato la prima parte di visite, quindi inizia ufficialmente la sua avventura alla Fiorentina. Ci attendiamo insomma per la parte burocratica poi di firme, il programma proseguirà nel tardo pomeriggio, visto che comunque la seconda parte che sta svolgendo in questo momento a Villa Donatello durerà almeno un paio di ore. Il ragazzo, anche visto al vivo, è strutturato, quindi rispetto a quello che vedevamo anche dai video, no? un giocatore fisicamente importante e che, ricordiamolo, è stato acquistato per 15 milioni di euro più 2 di bonus dal gremio, e quindi oggi abbiamo dato anche avvio alla sua avventura con le prime immagini, e poi immagino vedrete dopo direttamente con video e foto da Villa Donatello.
5: Ecco, dicevo che c'è grande attesa intorno a questo calciatore, c'è anche qualche tifoso magari che sta aspettando la sua uscita, oppure...
8: Allora, al momento no, eravamo solo addetti ai lavori, quindi al momento no, anche perché comunque nonostante sia meno caldo rispetto alla giornata di ieri, comunque le temperature sono importanti, però può essere che verso l'uscita del giocatore intorno alle 2 qualche tifoso, più che secondo me in zona Donatello, all'arrivo al Viola Park, dove comunque il giocatore tornerà dopo appunto la seconda parte di visite mediche che sta ultimando ora ora qua in struttura.
5: Ecco, e per quello che hai potuto capire, poi quali saranno le prossime tappe dell'avventura fiorentina di Vieri dopo le visite? Rimarrà qui a Firenze in attesa dell'inizio del ritiro oppure farà ritorno in Brasile?
8: Sì, no, dovrebbe rimanere a Firenze, come dicevo prima, la parte burocratica, quindi la firma sul contratto, dovrebbe essere nel pomeriggio, quindi con l'ufficialità che è attesa dopo le 16 più o meno, questo quanto ci arriva direttamente dalla Fiorentina, quindi con tutta la parte burocratico dopo la parte di visite mediche, contando che il ragazzo comunque è arrivato dal Brasile a 2 ore di sonno circa, quindi poi io penso che si vada anche per parte di presentazione, ci è stato detto dopo dopo il raduno, quindi difficilmente verrà presentato prima del raduno, però ecco, rimarrà qua a Firenze in attesa poi di iniziare con Fabio Grosso il raduno.
5: Eh sì, anche perché poi la prima presentazione sicuramente sarà quella di Fabio Grosso e poi esatto, a seguire quelle dei nuovi via via. Ti chiedo anche che impressione ti ha fatto a livello proprio di umore, visto che abbiamo anche adesso potuto guardare le immagini che ci hai inviato, il suo arrivo a Villa Donatello.
8: Ma come dicevo, allora, sicuramente è stanco, quello sì, un po' stanco, però comunque dal punto di vista fisico e strutturale un giocatore imponente, cioè si vede come ovviamente per chi non lo conosceva o comunque era difficile che qualcuno potesse conoscerlo in maniera approfondita, essendo un ragazzo che ha fatto praticamente una stagione da professionista al Gremio. È un giocatore che dal punto di vista fisico, cioè quello sicuramente sì, il che può essere anche un aspetto molto positivo, visto che comunque il campionato italiano, soprattutto per quanto riguarda poi i difensori, è difficile, lo sappiamo, non solo dal punto di vista tattico ma anche dal punto di vista fisico. Ecco, quella è un aspetto molto molto importante e che sembra appunto avere a proprio favore. Ecco, poi lo scopriremo sul campo nel corso della prossima stagione sicuramente.
5: Tra l'altro indossava anche una maglia bianca della Fiorentina, ovviamente con il nuovo sponsor tecnico, se non sbaglio.
8: Sì, Joma, quindi l'abbiamo visto anche dalle immagini di questa mattina al Viola Park, ufficializza quindi l'utilizzo del nuovo kit per la stagione prossima. E ci attendiamo quindi che sia una prassi di routine per tutti i giocatori della Fiorentina, che speriamo diversi arriveranno nel corso di questa sessione estiva di calciomercato.
5: E allora, grazie per il momento a Lorenzo della Giovanpaola. Poi, nel momento in cui ci saranno ulteriori novità, ulteriori notizie, sei pronto sempre ad intervenire.
8: Sì,
5: puoi farlo
8: certamente
5: quando vorrai. Grazie per il momento e
8: grazie a voi.
5: Buon lavoro. Torniamo qui in studio. Aspettiamo naturalmente anche i vostri messaggi scritti e vocali al 348-753-933 per intervenire in diretta 055-77-11171. Linee aperte, come detto. Poi più tardi, nel corso della seconda parte della nostra trasmissione, affronteremo anche il tema legato a Comuzzo. È arrivato Vieri, ma questo certo non comporta una cessione automatica, magari in prestito, a parte di Comuzzo. C'è anche questa ipotesi, se ne sta parlando, perché Paratici in conferenza stampa non è che ha messo un punto fermo a proposito di Comuzzo, mentre su Ndur è stato abbastanza categorico, ha detto è centrale per la Fiorentina della prossima stagione. Su Comuzzo ha detto che è un prodotto del settore giovanile, quindi necessita delle maggiori e migliori cure, però al tempo stesso ha anche aggiunto bisogna capire quale possa essere per lui il percorso migliore. Quindi ecco, intorno a questa frase ci sono state tante ricostruzioni, chi ci vede la possibilità di un prestito, chi invece la possibilità che possa essere rilanciato da subito da Grosso, magari con una Fiorentina che parte meglio, che riesce ad esprimersi con più tranquillità, con più serenità e soprattutto che possa ottenere risultati migliori all'anno scorso. Magari anche lo stesso Comuzzo potrebbe in questo caso trarne giovamento e riuscire ad esprimersi su quei livelli che gli avevano fatto catturare le attenzioni di tanti club, tra cui anche il Napoli, che ricordiamo nel gennaio del 2025 sembrava pronto a spingersi a 30-35 milioni per strapparla alla Fiorentina. C'era stato anche un sì che era arrivato da parte dei dirigenti, poi il presidente Rocco Commisso invece
0: era entrata a gamba tesa fermando quell'operazione, quel trasferimento e trattenendo a Firenze Comuzzo. Poi ci sono state anche altre offerte per Comuzzo come quella dell'Arabia, ma in quel caso è stato il giocatore a respingerla e voler rimanere a giocare con la maglia della Fiorentina. Poi ci sono anche vari messaggi da parte dei nostri ascoltatori a proposito di Fagioli, perché comunque c'è la sensazione che se dovesse arrivare un'offerta di un certo livello il centrocampista ex Juventus potrebbe partire. Allora c'è Aldo che dice: se arriva un'offertuna per Fagioli non esiterei a venderlo, però servono almeno 40 milioni. Sì, credo che 40 milioni possa essere la cifra che la Fiorentina potrebbe prendere in considerazione. La sensazione è che i punti fermi, ma poi anche nel caso di Ken bisogna vedere se arriva un'offerta a 40-45 milioni, cosa fa la Fiorentina. E in questo momento punti fermi assoluti al 100% è difficile stabilire quali possano essere. Sì, in teoria potrebbe essere un punto fermo Honduras, come abbiamo detto in precedenza, però anche in questo caso se arrivare un'offertuna tutti sono sul mercato alla fine. Poi sempre su Fagioli dice Claudio: io direi di no ad una sua cessione, se lo vendono si può solo manifestare il nostro dissenso. Mentre Max scrive: 60 milioni e lo porto in collo. Insomma, sì, 60 milioni comincia ad essere una cifra estremamente interessante per Fagioli. A quel punto puoi rimpiazzarlo e puoi anche trovare qualche altro giocatore per poter andare a toccare certi ruoli scoperti di questa Fiorentina. Sempre ieri a Rimini abbiamo voluto toccare un tema interessante, quello dello scouting. Ne abbiamo parlato con un grande esperto di questo settore, un dirigente che ha svolto il ruolo di capo scout nella sua lunga esperienza, ha lavorato anche tra le altre per il Cagliari, per l'Udinese. Mi riferisco a Riccardo Guffanti, ieri presente al calciomercato, all'apertura del calciomercato a Rimini, e appunto gli abbiamo chiesto che cosa significa effettivamente andare a prendere un giocatore che poi può essere definito frutto dello scouting. Sentiamo che cosa ci ha risposto.
9: Parlando di un colpo che ha messo a segno la Fiorentina, Vieri acquistato dal Gremio per 15 milioni più 2 di bonus, ho sentito parlare di operazione di scouting, il che mi ha fatto un po' sobbalzare sulla sedia, perché quando penso ad un'operazione di scouting penso ad un giocatore acquistato magari a 2-3 milioni che poi possa diventare un giocatore importante.
10: Ma anche in questo devo dire, io sono d'accordissimo con te, perché questo era in realtà il vero scouting, cioè era il lavoro da parte ovviamente dei propri scout dei club, di andare alla ricerca di quei profili che ancora non erano del tutto definiti, che quindi potevi accederci in un'operazione economicamente vantaggiosa e che li vedevi nel breve o brevissimo o breve periodo, no? La possibilità di essere ovviamente calciatore da mettere in prima squadra, da far vedere, da far uscire, che poteva creare sia un beneficio sportivo che un beneficio economico al club, no? Questo non è più così, non è più solo così, alcuni operano ancora così, ma questo sarebbe un discorso lungo, perché il lavoro di scouting, quando vai a proporre un giocatore che deve essere ancora definito e ha bisogno di terminare un percorso, ha bisogno anche della collaborazione non soltanto dello scout che l'ha trovato o del club che lo acquisisce, ma poi ha bisogno di un allenatore che ci lavori per la mancanza che quel giocatore ancora non ha, per portarlo a essere definito e poter diventare quel giocatore che si pensava che potesse diventare. Poi non sempre è così, però quando diventa così tu hai un valore sportivo ed economico. Oggi questa cosa, questa filiera, il rapporto che c'è tra il lavoro di ricerca e il lavoro di completamento fatto sul campo non c'è, perché noi ricordavamo prima che oggi il risultato determina velocemente il licenziamento non solo più di allenatori ma anche dirigenti, anche di capi scout, no? Comporta di andare a cercare quei giocatori che io li chiamo mezzi, mezzi nel senso che sono giocatori definiti, non costano tantissimo e ci si augura che diventino giocatori importanti. Però quando, secondo me, ma senza assolutamente entrare in polemica, io sono ancora molto portato a ricercare quei giocatori non ancora definiti, che diventi un qualche cosa, che si possano definire, no, per la piacevolezza che tu possa dire abbiamo trovato noi questo giocatore, ci abbiamo creduto, è diventato giocatore, ci ha dato la possibilità di fare un risultato sportivo e oggi possiamo anche avere una plusvalenza economica. Quando hai queste operazioni, sono operazioni secondo me già definite e quindi ci si deve augurare che quello sia un giocatore che quando entra in campo sia già pronto per giocare da titolare, e non sempre questo avviene.
5: E io sono d'accordo con Riccardo Guffanti, quando si fa un'operazione di scouting che va a buon fine, che ha successo, è chiaro che si vedono le capacità di quell'osservatore di intravedere un talento che poi possa perfezionarsi nel momento in cui viene in una squadra importante, grazie al lavoro dei tecnici, grazie alla capacità di apprendere del calciatore stesso. Ecco, intravedere è una delle capacità che deve avere il talent scout. Tornando invece ai nostri ascoltatori che ci stanno inviando messaggi a 348-75 3933, sempre su Fagioli c'è un nostro amico Lorenzo che dice a certi ascoltatori il caldo dà noia al capo. Fagioli vale sì e no 20-25 milioni, è un Fagioli che naturalmente deve migliorare, deve progredire, deve ancora dimostrare di poter valere certi palcoscenici, però comunque bisogna registrare la sua crescita in questa stagione. Fagioli che, ricordiamolo, all'inizio dell'anno che si è da poco concluso, dell'anno calcistico che si è da poco concluso, sembrava in netta difficoltà nel rivestire quel ruolo di regista, anzi sembrava che a un certo punto l'esperimento fosse stato bocciato, fosse ormai da mettere in un angolo. Invece con l'avvento di Vanoli poi si è riprovato e alla fine Fagioli evidentemente si è convinto che quel ruolo lo può fare. Poi è chiaro che sotto tanti punti di vista deve migliorare, deve anche a livello di interdizione può fare meglio, può avere anche una maggior continuità, però ecco, diciamo che il prossimo anno deve essere quello della sua consacrazione, deve dimostrare di poter essere anche da un punto di vista caratteriale un giocatore che può guidare la Fiorentina, deve essere un faro della Fiorentina. Vedremo se sarà capace di ergersi a questo tipo di ruolo. Anche nel frattempo, parlando invece di un centrocampista che non ha avuto grande fortuna nella Fiorentina intesa come prima squadra, mi riferisco a Bianco, Alessandro Bianco. Abbiamo sentito il suo agente sempre a margine dell'inaugurazione del calciomercato a Rimini e non è stato banale Beppe Galli, il suo agente, nel descrivere il momento che sta passando Alessandro Bianco, che ha terminato da poco la sua esperienza con il PAOK. Sentiamo che cosa ci ha detto Beppe Galli.
11: Con Beppe Galli al primo giorno del calciomercato, che sensazioni hai su questa sessione estiva?
12: Come tutte, tanto come hai sentito l'unica squadra che si è mossa è il Venezia in anticipo, poi piano piano si comincia adesso a finire il mondiale, è un mercato lento diciamo, come tutti gli anni, poi in Italia è sempre così.
11: Che impressioni hai sulla Fiorentina?
12: Beh, è arrivato Paratici, leggo che vuol fare cambiamenti, sicuramente Paratici è uno che sa fare il suo lavoro, perciò sicuramente farà quello che desiderano i tifosi della Fiorentina, vince.
11: Ecco, tu hai avuto modo di seguire anche Grosso in questi due anni al Sassuolo, è l'allenatore giusto secondo te per la Fiorentina, per le ambizioni della Fiorentina?
12: Beh, Grosso ha fatto molto bene questi due anni a Sassuolo, è un allenatore pacato, un allenatore che sa far calcio, poi se ha scelto Fabio è una garanzia.
11: Parliamo un po' anche di Alessandro Bianco, perché sempre di proprietà della Fiorentina naturalmente, reduce da questa stagione al PAOK. Intanto, che stagione è stata?
12: È stata un'esperienza bellissima, poteva rimanere, però sai, il mercato, ci sono esigenze diverse, però la cosa che c'è la possibilità di rimanere al PAOK vuol dire che aveva fatto bene. Però.
11: Ecco, e a questo punto che scenari si possono aprire per lui? Pensi che comunque possa essere valutato da Grosso nel ritiro?
12: Non credo che possa rimanere. Ecco, quello che mi dispiace, che non è un giocatore che la Fiorentina pensa di tenerlo, allora secondo me sono un po' deluso per il fatto che non sia potuto rimanere al PAOK, però Vedremo, qualcosa uscirà sicuramente.
9: Ci sono già comunque delle idee per il suo futuro? Ci sono già magari delle proposte?
12: Guarda, idee non te le posso neanche, perché alla fine chi deve decidere è la Fiorentina, non siamo noi. Noi eravamo contenti di rimanere al parco, però giustamente è il giocatore della Fiorentina e la Fiorentina decide il suo futuro. Poi speriamo che alla prossima riusciamo a fare qualcosa, ripeto, perché tolto che il ragazzo è uno, secondo me, giocatore più forte che dei giovani, ma non detto da me, ma detto da qualcuno molto più in gamba e che conosce il calcio. È stato fuori un'intervista. Ripeto, forse per noi saremmo rimasti al palco. Non è stato così e vediamo con la Fiorentina il percorso dove può proseguire.
9: Però perché dici che ha già avuto comunque notizie che dalla Fiorentina?
12: No, la Fiorentina ha fatto le sue richieste e la Fiorentina non ha accettato, giustamente, perché è il giocatore della Fiorentina. Perciò questa è la dimostrazione che quando il giocatore è libero è giusto che vada dove vuole, e quando si è di una società è giusto rispettare la volontà della società. Perciò questa dimostrazione non è gli agenti che decidono, oppure non tutti possono decidere.
9: Però ecco, per il bene del giocatore a questo punto servirebbe una cessione a titolo definitivo?
12: Ma non lo so, perché sai, qui sento dei numeri che all'estero non ci sono, tolto ad esempio in Inghilterra. All'estero sono numeri diversi, vediamo cosa succede. Il giocatore è valido, non abbiamo fretta.
9: Però ecco, per chiudere, perché dici che non possa giocarsi le sue carte alla Fiorentina?
12: No, perché l'ha fatto capire bene, per quello ero convinto che alla fine la proposta del palco non era decente e si poteva chiudere. Questo è il mio parere. Poi ripeto, giocatori della Fiorentina, e noi rispettiamo la volontà della Fiorentina, che non ha dato la possibilità a palco di proseguire questa avventura.
5: Dunque queste le parole dell'agente di Alessandro Bianco, Beppe Galli, deluso, lo avete sentito, avrebbe voluto vedere di nuovo al PAOK Alessandro Bianco, che è un classe 2002, è arrivato nel 2018 alla Fiorentina, se ne è parlato tanto in questi anni di lui, anche di un possibile futuro titolare, quel definitivo salto di qualità, o comunque la Fiorentina non ci ha mai creduto fino in fondo nel giocatore, lo ha mandato spesso in prestito, lo ha mandato a giocare alla Reggiana, poi ha giocato, lo ricorderete, anche nel Monza con una certa continuità, perché nel Monza ha giocato per ben 34 volte, segnando anche un gol nella stagione 2024-2025, e poi ha giocato anche nel PAOK, appunto, abbiamo detto, questa stagione 10 presenze, un gol, ma giocando anche in Europa League, e adesso vedremo che scenari ulteriori si apriranno per lui. Diceva Beppe Galli che comunque insomma con la Fiorentina non ci sono grandi speranze di vederlo, anche che possa essere valutato da grosso nel corso del ritiro. Dobbiamo fermarci per quanto riguarda la prima parte della nostra trasmissione, riprenderemo tra poco con altri collegamenti, arriverà qui accanto a me in studio anche Luis La Serpe, quindi non andate via, a tra poco.
13: Radio Firenze Viola. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Attenzione tifosi viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza viola! Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina.
14: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa avviamento la 23C, ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
15: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale De Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci semiannuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
16: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
17: Buon pomeriggio dalla redazione.
18: Non è stato un tentativo terroristico, ma un tentativo di omicidio, lo ha detto il procuratore generale di Monaco riguardo allo scoppio in cui sono rimasti feriti tre ucraini. Stefan Thibault ha confermato che due delle vittime sono ancora in condizioni critiche dopo l'esplosione di ieri sera. Una delle persone rimaste gravemente ferite è l'oligarco ucraino Vadim Ermolaev. Prima della guerra la sua ricchezza era stimata in circa 220 milioni di dollari. Si tratta di un imprenditore attivo nell'agroalimentare, nella produzione di alcolici e nel settore immobiliare. Nel 2019 l'oligarca ha rinunciato alla cittadinanza ucraina per ottenere un passaporto cipriota.
17: La Russia intanto ha battuto

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Non è stato un tentativo terroristico, ma un tentativo di omicidio, lo ha detto il procuratore generale di Monaco riguardo allo scoppio in cui sono rimasti feriti 3 ucraini. Stefan Thibault ha confermato che 2 delle vittime sono ancora in condizioni critiche dopo l'esplosione di ieri sera. Una delle persone rimaste gravemente ferite è l'oligarco ucraino Vadim Ermolaev. Prima della guerra la sua ricchezza era stimata in circa 220 milioni di dollari. Si tratta di un imprenditore attivo nell'agroalimentare, nella produzione di alcolici e nel settore immobiliare. Nel 2019 l'oligarca ha rinunciato alla cittadinanza ucraina per ottenere un passaporto cipriota.
0: La Russia intanto ha abbattuto 419 droni ucraini in tutto il paese durante la notte. Negli ultimi mesi Kiev ha intensificato la sua campagna di attacchi con droni a lungo raggio contro Mosca, in particolare contro le infrastrutture energetiche, per colpire una fonte vitale di entrate del Cremlino al fine di finanziare il suo sforzo bellico.
1: Il grande caldo continua a tenere sotto scacco gran parte d'Italia ed Europa, dove almeno 130 milioni di persone hanno a che fare con temperature che superano i 35 gradi. In Italia, Genova, morti a causa delle temperature roventi, un uomo di 86 anni e una donna di 74, mentre nel Mantovano un bracciante è deceduto e l'ipotesi è un malore legato alle alte temperature. A partire da lunedì però sono arrivati i primi temporali a Firenze. Dopo 12 giorni consecutivi da bollino rosso, un'acquazzone ha rotto la morsa del caldo, mentre nel Torinese violenti nubifragi hanno provocato allagamenti e fatto cadere alberi.
0: I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato di Namitardo contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari eseguite per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. A finire in manette sono stati Antonio Passariello, Marica De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davino, tutti residenti nell'Avellinese. Secondo le accuse, avrebbero operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro.
1: Un 70enne ribelluno molto conosciuto nell'ambiente sportivo per la sua lunga esperienza è ricoverato dopo aver contratto l'encefalite da zecca in seguito al morso del parassita durante una passeggiata in montagna. L'infezione ha avuto conseguenze particolarmente serie e ha colpito il sistema nervoso centrale. L'allarme sarebbe scattato quando un familiare lo ha trovato agonizzante all'interno della sua abitazione.
0: Ai mondiali americani, dopo l'eliminazione di Germania e Olanda per mano di Paraguay e Marocco, si prosegue con la terza giornata dei sedicesimi di finale. Altre 3 partite in programma oggi: alle 19 giocano Costa d'Avorio Norvegia, alle 23 Francia-Svezia e alle 3 della notte in programma Messico-Ecuador.
1: È tutto, al prossimo appuntamento.

0: guardala.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei

0: Passione Viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Buongiorno, volevo sapere, ma allora praticamente Paratici un po' di budget ce l'avrebbe, non lo vogliono dire, ma secondo me, oppure aspettano di fare qualche cessione importante, vedi Totò, Gudmundsson e Kane, se arriva l'offerta per me, io non rimpiango nessuno quest'anno. Nulla, volevo sapere che rivoluzione sarà. Buongiorno Fede.
4: Ciao ragazzi, sono Jeff. Ma è possibile affidare?

0: a pigliare le fittone. Come sui locali, c'è un locale nuovo, va di moda, verga tutti in quel locale. Ora la nuova fittonata di tifoso, del tifoso commercialista, del tifoso esperto di costruzione di stadi, ora c'è il tifoso esperto di scouting. Allora, questo è scouting, questo non è scouting, questo è abbastanza scouting, questo no, perché ha superato Totti. Ragazzi, mettiamoci l'animo in pace, chi se ne frega dello scouting, dei commercialisti e di chi rimane. Qui si devono dare seguito alle parole di un lavoro di ristrutturazione e serio a livello sportivo per crescere e cominciare a mettere dei tasselli veri. Dio Bonino.
1: Questi dunque messaggi vocali al 348-753-933. Saluto Luis da Serpe. Ciao Luis.
2: Ciao a tutti, straordinari. Prima probabilmente era a fare la doccia.
1: Sì,
2: o era a fare la doccia o da rinfrescarsi, giustamente. Nonostante l'acqua di ieri sera, però ancora bisogno, la temperatura. Sì. Beh, sono d'accordo sul discorso dello scouting.
1: Sì.
2: Perché insomma, non è che c'è scouting, un tipo di scouting, un tipo. Scouting vuol dire andare a cercare. E non è che tu cerchi solo giocatori che costano un milione. No, io posso trovare anche un giocatore che vale 15 milioni come è successo di Vieri o Vieri e di Sidoglia, sì. Però che poi me lo ritrovo e che divento un giocatore da 30, 40, 50, cioè non è che la cifra determina di averlo trovato con lo scouting oppure no.
1: Sì, però ecco, se è chiaro che se trovi un giocatore a 2-3 milioni e poi si rivela un grande giocatore, è chiaro che emergono maggiormente le tue capacità di intravedere il talento. A 15 milioni più 2 di bonus magari l'hanno già visto anche tanti altri. Non a caso la Fiorentina ha dovuto accelerare proprio perché
2: esatto, cioè, quindi evidentemente però evidentemente era un profilo che piaceva a tanti.
1: No, c'è dubbio.
2: E questo è tanto, è speso. Sì, ed è vero anche quello che ha detto del budget, no, non devono dirlo. Fanno bene a non dir nulla, perché poi i procuratori sono appollaiati, pronti per andare a colpire, quindi si va avanti e poi vediamo un po', insomma, ci sono tante situazioni. Mi scriveva un mio giovane, sì, figlio di un mio amico praticamente, sì, Tommaso, che lui sarebbe per centrali, tenere Quadio e Ranieri, sì, vendere Valentini a 4 milioni, Moreno a 6 milioni, Comuzzo a 18 e Pongracic a 7, comprare Dragosin a 16, Coppola a 9.
1: Dragosin a 16
2: mi sembra
1: magari
2: poco.
1: Sembra poco, sì, sì,
2: sembra
1: sì,
2: poco, ma anche 18 Comuzzo, venderlo mi sembra un po'.
1: Sì, e poi bisogna fare una riflessione su Comuzzo, perché comunque è un giocatore di fronte al quale, essendo un prodotto del settore giovanile, bisogna usare un po' di cautela. Ecco, esatto. È vero che è reduce da una stagione non positiva, quello assolutamente no, anche perché nella stagione precedente aveva fatto vedere di essere un bel marcatore, un giocatore sul quale si poteva puntare. Ecco, adesso magari bisogna capire quale può essere la strada migliore per lui. Ne parliamo anche con Vittorio Fioretti. Ciao Vittorio.
3: Buongiorno, buona giornata a voi.
1: Buongiorno. Direttore sportivo e scopritore di Comuzzo, ci stiamo interrogando, stiamo aprendo adesso le nostre riflessioni, stiamo interrogando su Comuzzo perché quale potrebbe essere la strada migliore per rilanciarlo. Secondo te, Vittorio, tenerlo a Firenze, quindi dargli fiducia, oppure per ritrovarlo al 100% potrebbe essere anche migliore la strada del prestito in una squadra che possa dargli tranquillità, serenità, una squadra che possa veleggiare a metà classifica senza troppe pressioni?
3: Per quanto mi riguarda, io ritengo che Comuso sia un giocatore che la Fiorentina dovrebbe tenere. Comunque, Comuso ultimamente sta facendo bene anche in nazionale, sì, certo, le ultime due partite le ha fatte molto bene, sicché l'anno scorso è stato un anno un po' particolare per tutti i giocatori della Fiorentina, che purtroppo pensavano di fare un campionato diverso da quello che è stato, e così un po' anche questa situazione ha messo un po' in difficoltà un po' tutti. Però io penso che quest'anno, con l'arrivo di Paratici, Fabio è uno intenditore di calcio, uno che capisce di calcio, e penso che Comuso lotterà nella prima squadra, perché è un giocatore troppo determinante secondo il mio punto di vista. Poi ha un allenatore preso quest'anno che ha delle capacità enormi, è un allenatore che gioca molto bene, è un giocatore che ha già vinto due campionati di Serie B, sì, che è un ragazzo molto in gamba, poi è un allenatore che fa giocare la squadra sempre avanti, e per me è anche un vantaggio poi per i difensori che giocano nella Fiorentina, perché se la squadra si difende sempre può avere delle difficoltà, ma se la squadra attacca anche i giocatori che giocano dietro possono far meglio.
1: Quindi insomma la strada del prestito non è da prendere in considerazione secondo te? Se si deve rilanciare può farlo alla Fiorentina Comuzzo?
3: Sì, chiaramente Comuzzo è un giocatore troppo importante per la Fiorentina, perché non è facile avere un giovane di 21 anni che ha già giocato bene, poi ha avuto anche lui alti e bassi, però è un giocatore determinante, visto anche l'affetto che ha per la Fiorentina, perché è un ragazzo molto serio, molto in gamba. Poi anche la società è una società molto seria, che praticamente vuole valorizzare anche i giovani della Fiorentina, perché a parte la morte del presidente, però penso che anche il figlio e la moglie stiano dando un grande valore alla Fiorentina e vogliono tanto bene la Fiorentina. Pertanto, come ho detto prima, con Fabio Paratici, che capisce di calcio, perché il calcio lo conosce molto bene, penso che lo possa tenere con tanta tranquillità e vedrete che farà così.
1: Luisa Serpe, sei convinto? Ti ha convinto Vittorio Fioretti?
2: No, mi ha convinto per il semplice motivo che c'ha 21 anni, ha detto bene Vittorio, cioè non è un giocatore, ci sta, ce n'ha 27, 28, ha 21 anni, io credo che abbia dei margini di miglioramento enormi.
1: Certo.
2: Una volta Vittorio, i giocatori a 21 anni sapevano che avevano ancora tanto da lavorare per potersi migliorare, oggi come oggi invece mi sembra che avendo magari un contratto, non è il caso di Comuzzo, ma in altri casi avendo contratti milionari dice beh ormai sono arrivato e mi fermo lì. Invece ancora c'è da lavorare, secondo me Comuzzo ha delle capacità su cui lavorare, su cui migliorare, perché è un giocatore che ha fatto vedere, ha fatto intravedere delle qualità interessanti.
3: È giusto quello che stai dicendo, pertanto io dico una cosa, il ragazzo è un ragazzo eccezionale, come ben sapete, è un ragazzo che ha anche un stipendio normale visto le qualità che ha, poteva andare all'estero, poteva andare a guadagnare molto di più, è rimasto lì. Ma se la Fiorentina non porta avanti questi ragazzi, come fa a ottenere i risultati per arrivare nelle coppe europee? Secondo me la Fiorentina è una società che deve arrivare dentro le coppe, perché ha tutte le caratteristiche. E poi una società importante come Firenze, che adesso ha un centro sportivo di uno dei migliori che c'è in giro per il mondo, stanno costruendo lo stadio, sta diventando tutta una cosa molto importante. Se non si tengono questi ragazzi, per così determinano a lungo termine la situazione della Fiorentina, vuol dire che non abbiamo capito niente.
1: Senti Vittorio, però come leggi, come interpreti questo arrivo di Vieri, brasiliano, classe 2005, dal Gremio? Hai anche magari avuto modo di seguirlo a volte?
3: No, non lo conosco, però se Fabio Faranti si porta un ragazzo, vedrete che Fabio è intenditore di calcio, perché avete visto assieme a Marotta cosa ha fatto la Sampdoria e la Juventus, pertanto poi anche all'estero, però Fabio è uno che capisce di calcio, vedrete che le cose le mette a posto, visto che la Fiorentina è una società importante, pertanto se acquista qualche giocatore state tranquilli che porta giocatori di valore che poi anche avranno un valore nel futuro.
1: Qualcuno dice che i difensori brasiliani però non sempre sono stati di grandissimo valore, è chiaro che poi ci sono anche giocatori che possono smentire questa convinzione, e speriamo che Vieri possa essere uno dei punti di forza della Fiorentina del presente e del futuro naturalmente, ecco, però riguardo a questa considerazione, a questa convinzione, cosa dici?
3: Ma guarda, per quanto mi riguarda, i brasiliani sono stati grandi difensori, se andiamo a fare tutti i nomi di quelli che hanno vinto i campionati del mondo e quelli che stanno giocando, sono grandi difensori tecnici, sono difensori bravi. Certamente uno che arriva dal Brasile giovane così, un po' di esperienza lo deve fare in Italia, perché noi abbiamo un gioco anche molto complicato, molto difensivo. Una volta sì, i difensori italiani erano più forti perché si giocava solo in difesa, però oggi che si gioca all'attacco, che tutti vogliono vincere, bisogna trovare anche i difensori tecnici che sanno giocare dietro la palla.
1: Sì, sì, infatti Di Vieri si dice anche che abbia un buon piede, che possa essere un giocatore in grado di impostare
2: bene la ripartenza da dietro, sì. Impone questo, una volta beh, c'è il rilancio, arrivederci, grazie, sì. Adesso invece c'è proprio un'impostazione. Ecco, una delle cose che forse ancora manca a Comuzzo, su cui dovrebbe lavorare probabilmente Fioretti, perché chiaramente è giovane come si diceva prima, però ha una bella struttura fisica e sinceramente qualche volta ha fatto vedere di avere delle qualità, però poi come se avesse paura o non sapesse tirarle fuori in maniera ottimale proprio nell'impostazione della manovra.
3: Allora, l'anno scorso avete visto tutti quanti, anche i bravi difensori Fiorentina sono andati tutti un po' in difficoltà nei momenti particolari del campionato, quando le cose non andavano bene perdevano un po' di fiducia anche i giocatori di esperienza. Lui è un giocatore giovane, come ho detto prima, ha avuto qualche problema fisico, anche dobbiamo anche tenere conto di quello, però ultimamente mi è sembrato che è tornato il giocatore che era quando ha cominciato a entrare in prima squadra, e ultimamente anche in nazionale ha dimostrato di essere bravo, sicché dobbiamo dare fiducia a questo ragazzo, perché secondo me diventerà un giocatore più importante della Fiorentina. Bisogna anche in questo momento avere un po' di pazienza, però vedrete che questo ragazzo, con l'impegno che ha, con la serietà che ha, vedrete che questo viene fuori.
1: Senti, invece parlando ancora della difesa, ritieni che Pongracic possa essere davvero un giocatore in grado anche lui di migliorare rispetto alla stagione che abbiamo vissuto, questa che si è conclusa da poco con la Fiorentina? Abbiamo visto un Pongracic che, al di là di mezzi tecnici che sono certamente apprezzabili, però spesso si caratterizza per essere un po' svagato.
3: No, ma guarda che Pongracic è un giocatore costante, è normale, non fa mai grandissime cose e non fa neanche bruttissime cose, pertanto è un giocatore che ci sta, visto che la Fiorentina l'anno scorso ha fatto bene, lui è stato uno forse dei più quelli che hanno fatto meglio di tutti quanti. Però come ho detto, Pongracic è un giocatore che anche in nazionale sta giocando, però non è uno quello che si mette in grande evidenza, però è un giocatore che nella Fiorentina ci sta. Certamente se si trova un giocatore come Bremer della Juventus sarebbe ancora meglio.
1: Sì, Luis, ecco, a proposito di Pongracic, magari si spinge un po' troppo in avanti spesso e i piedi si dimentica di tornare indietro.
2: Esatto, beh, i piedi Pongracic ce l'ha per spostare la manovra, per saltare l'avversario e quant'altro, come per esempio ce l'ha Ranieri. Però ecco, in fase difensiva a volte è stato beccato in errori vittorie proprio basilari, no, del difensore, tipo stare dietro all'attaccante quando la palla arriva dal portiere avversario, oppure farsi anticipare nell'uno contro uno quando la palla è filtrante. Queste sono cose che insomma un giocatore come Pongracic non dovrebbe fare, no?
3: Allora, come ho detto prima, l'anno scorso è stato un campionato un po' particolare. Quando una squadra è in difficoltà, che deve far punti, ogni piccolo errore diventa grandissimo. Pertanto, se quest'anno i giocatori cominciano bene, fanno un campionato di quelli che la Fiorentina merita, chiaramente anche i difensori li vedrete che giocano meglio e sono più sereni. L'anno scorso andavano in difficoltà con poche cose, bastava perdere il tempo di un secondo e loro andavano subito in difficoltà. Quest'anno non ci deve essere, quest'anno devono giocare giocando per fare un campionato di vertice, non un campionato per rischiare di andare giù.
1: Certo. Senti, ti chiedo anche se hai avuto modo di seguirlo, visto che se ne parla come possibile sostituto di Dodò, ti chiedo di Belgali, il giocatore del Verona classe 2002 algerino, che sembra essere nel mirino della Fiorentina. Ne abbiamo parlato ormai da qualche settimana di questo obiettivo anche qui a Radio Firenze Viola, una Fiorentina che potrebbe affondare il colpo su di lui. L'hai seguito Belgali al Verona?
3: Sì, è un buon giocatore, però come Dodò è un giocatore che la Fiorentina non deve mandarlo via
1: perché... ma va a scadenza e quindi non ci sono le condizioni evidentemente.
3: Però un giocatore che ormai si spinge come lui, un giocatore che ha questa corsa, Non è facile trovare un giocatore, vedete anche che l'Inter stava cercando di prendere Palestra, però adesso in quella zona lì fa fatica di trovare un giocatore, perché non è facile trovare giocatori che si spingono così in avanti, che magari anche fanno qualche gol, perché se il giocatore è bravo, la Fiorentina non lo deve mandar via se vuole fare un campionato al vertice.
1: Però a volte si arriva anche alla fine di un ciclo con i calciatori, tu lo sai meglio di me naturalmente, Vittorio.
3: Lo so, però tu mi capisci, io parlo sempre per un po' di esperienza. Ci vogliono i giovani, ma ci vogliono anche i giovani e i giocatori che hanno fatto tante partite con la stessa squadra, perché così si è più sicuri e poi i risultati vengono, perché sempre cambiando, mettendo uno a un altro, non è detto che quello che prenderanno non sarà bravo, però quando c'è un'inquadratura bisogna migliorare un po' quella inquadratura lì, non cedere un pezzo per prendere un altro, perché quello che arriva si deve sistemare. Non è semplice, ragazzi, perché vincere i campionati bisogna avere la costanza veramente forte per riuscire a vincere, e bisogna tenere i giocatori che hanno le qualità tecniche e l'esperienza. I giocatori io non lo venderei neanche per nessuna roba al mondo.
2: Però già 2 o 3 anni lui vuole andare via.
1: Sì. Lui vuole fare un salto, insomma, sognava di andare a giocare a Barcellona, poi Barcellona non si è mai palesato, però evidentemente anche lui ritiene.
3: Adesso c'è l'Inter, mi hanno detto.
1: Sì, c'è anche l'Inter, però non mi sembra sia una prima scelta dell'Inter, nemmeno del Napoli, perché sono due squadre che si è parlato, ma nemmeno della Roma.
3: Allora, visto che il giocatore non va in queste squadre, sta bene la Fiorentina, perché la Fiorentina non è inferiore a tante altre.
1: No, e su questo siamo d'accordo, però poi bisogna vedere se lui vuole rinnovare, se lui vuole prolungare il contratto, se ci sono queste condizioni.
3: Ma se parate, allora, ascoltami, se parate ci crede e non lo dà via. Se parate ci vede che c'è qualcosa che non va, trova la soluzione, perché Fabio è uno che capisce di calcio, non è uno che perde tempo.
1: Certo.
3: Pertanto io penso, con la forza che ha la società, perché è una società solida così oggi, non è facile trovarle, perché oggi è difficile, vedete che tutte le società stanno cambiando, stanno diventando tutte società straniere, sono poche ormai quelle italiane. Sicché avete una società forte, io spero che anche, come ho detto prima, il figlio e la mamma portino avanti la società, perché io nella Fiorentina ci credo, perché per me la Fiorentina è sempre stata una grande passione quando c'era Corvino, Della Valle.
1: Certo, insomma, hai suggerito anche tu tanti giocatori, potremmo fare una lista, un giorno la facciamo.
3: Ho portato Reginaldo, Gobbi, Paravicini, ne ho portati parecchi, Pasquale. E adesso non so fare tutti i nomi,
1: perché anche nel settore giovanile giocatori magari non sono arrivati prima alla squadra fiorentina, ma comunque hanno avuto un percorso.
3: Gondò.
2: Insomma,
3: abbiamo portato tanti ragazzi, qualcuno è andato meglio, qualcuno è andato peggio, però io, per dire, adesso mi dispiace che ho meno rapporti col settore giovanile della Fiorentina, perché quando è andato via Vergine e Corvino io i rapporti li avevo con loro. Adesso io, per dire, ho qualche ragazzo bravo, 2012, ho un paio di ragazzi qua che li vogliono già tutto il mondo, però bisogna sempre avere i contatti. Quando hai l'amicizia e il contatto si possono fare tante cose, perché si possono portare i ragazzi, se va bene si prendono, se non si lasciano. Però quando io gli ho detto un nome, per dire, a Corvino, non mi ha mai detto di no, mi ha detto Vittorio portalo.
1: Si fidava ciecamente di te. Vittorio, grazie, poi faremo una lista anche più precisa dei nomi dei giocatori che hai scoperto, che hai portato alla Fiorentina e non solo.
3: Sì.
1: Grazie. Grazie Vittorio. Grazie.
3: Ringrazio, siete sempre molto gentili. Buona giornata.
1: Grazie a Vittorio Fioretti. Un po' di messaggi, Luis. Poi voglio sentire anche come la pensi su Dodò, che comunque è ai saluti con la Fiorentina. Purtroppo insomma, ormai è un dato.
2: Mi sembra abbia fatto il suo percorso già 2-3 anni e lui dice vuole andare via.
1: Infatti, dice il bomber viola. Probabilmente Vittorio Fioretti si ricorda il Dodò dello Shakhtar, perché Firenze ha deluso tanto. O comunque, insomma, dopo un inizio promettente,
2: Le aspettative erano alte su di lui. E poi però probabilmente non è mai riuscito ad esprimersi per quello che è. Ecco, per me gli manca il gol, perché è un giocatore che ha un bello strappo, difesa un po' da rivedere,
1: E poi anche da un punto di vista tecnico ci si potrebbe aspettare di più da un brasiliano come lui, no?
2: Sì,
1: livello di cross non è mai stato così preciso. Così
2: preciso, mentre ha la capacità di cunearsi benissimo nella difesa avversaria, però poi non sfrutta questa capacità andando a realizzare. Per cui, sai, le squadre arrivate, faccio un ragionamento molto basico, le squadre arrivate davanti alla Fiorentina, anche negli anni in cui la Fiorentina arrivava settima, e non ce l'avevano Dodò, quindi evidentemente qualcosa di meglio si può fare, no?
1: Assolutamente sì. Prima parlavi di Coppola, che potrebbe diventare un obiettivo della Fiorentina, comunque insomma potrebbe diventare un giocatore interessante per la Fiorentina, dice Luca, ma Coppola è meglio di Comuzzo, anche lui nell'ultima stagione poca roba.
2: Sì, effettivamente ci sono anche questi problemi qui, però devi andare a cercare di prendere giocatori che hanno un prezzo di un certo tipo perché non hanno brillato, e poi avere la capacità di vedere lontano e dire sì, questo giocatore ha fatto male quest'anno, però l'anno prossimo, un po' come successe per Ken, Ken lo prendesse, ha fatto 0 gol e ti è esploso in mano. A proposito, così perché a me è una cosa, ma Ken come sta?
1: Questa è una domanda che non ti fai soltanto tu, se la fanno un po' tutti, perché non ci sono certezze sulle sue condizioni fisiche, sul fatto che abbia recuperato al 100%, e probabilmente è la domanda che si stanno facendo anche tanti club che vorrebbero avvicinarsi, vorrebbero fare anche una proposta, magari non di 62 milioni, magari possono aspettare anche la fine della scadenza della clausola, però la domanda che si fanno, ma Ken che tipo di assicurazioni può dare dal punto di vista fisico, che tipo di continuità può offrire, e quindi di fronte anche a questo dubbio si bloccano un po' probabilmente certi club che avrebbero potuto avere in testa Ken come rinforzo.
2: Sì, ma poi c'è anche un aspetto di mercato, perché poter vendere Ken è una cosa, e quindi puoi contare su determinati soldi, e non poterlo vendere, magari dovete ottenere perché magari la situazione è quella che è. Ti costringe uno andare a cercare un altro attaccante.
1: No, ma se poi te lo tieni, in questo momento è la soluzione più probabile che Ken debba rimanere alla Fiorentina. Però ecco, che Ken ti rimane? Un Ken a livello fisico al 100%?
2: Che è un problema, e lui si porta dietro da tempo, da tempo di Atletico Madrid.
1: Cioè, Madrid lo bocciò alle visite.
2: Sì, per questo problema appunto della tibia. Quindi io mi auguro che lo si possa recuperare in tempi rapidi. Ci potrà essere un problema di infiammazione, ora chiaramente non essendo né medico,
1: insomma, fare delle illazioni,
2: no assolutamente, però è un problema grosso per la Fiorentina, perché non so se posso ripartire da Ken come centravanti, perché non so le sue condizioni, non so se posso utilizzare Ken come qualcosa per mobilitare il mercato, perché appunto le sue condizioni non si sa quali sono, e la sua ultima stagione non è che sia stata straordinaria, non è un particolare da poco, per cui devo anche andare a cercare un attaccante, perché in realtà c'è anche questo, o punti tutto su Piccoli, ma mi sembra esagerato.
1: Sì, insomma,
2: o se no bisogna
1: trovi
2: onestamente un centravanti che possa garantire,
1: e non è facile trovarlo.
2: No,
1: assolutamente no. Tornando invece a Pongracic, Simone 099 ci scrive: ha già fatto 2 anni alla Fiorentina e non è che si sia mai distinto per l'attenzione, anzi è proprio la sua pecca. Da un giocatore esperto cerchi anche l'attenzione, lo venderei prima di ora.
2: Sì, no, vendere vorrei che lo vedesse grosso, il suo staff, che ci parlasse Paratici. Ci sono, diciamo, varie sfaccettature, come diversi giocatori della Fiorentina mi piacerebbe li vedesse per bene grosso, il suo staff e Paratici, che ci possa parlare e fargli capire cosa vuole da ogni giocatore in questo campionato della Fiorentina. E detto questo, Pongracic ha delle capacità, e lo vediamo, insomma, che è un giocatore, però ha dei limiti. Ma si può lavorare sui limiti? Quello che io mi sono sempre chiesto ultimamente è che, cioè, non è che se arrivi alla Fiorentina te non puoi più migliorare, non puoi fare, come diciamo quelli bravi, l'upgrade. Lo puoi fare. Perché Lorenzo Amoruso, quando arrivò a Firenze, era un buon difensore, ma a Firenze è migliorato, tant'è che poi è andato a giocare in Inghilterra. Battistuta, quando arrivò a Firenze, quando arrivò a Firenze era un buon attaccante, per amor di cielo, ma era ancora da migliorare, e lui si è migliorato. Ma santa, te ne posso dire di giocatori che ma lo stesso Pasquale. Ma il Pasquale che arrivò a Firenze era un buon giocatore, un buon terzino, un buon crossatore, ma poi è diventato uno dei migliori in assoluto. Allora Dio, perché non si può far migliorare determinati giocatori? Dov'è il problema? Me lo chiedo. Se sono procuratori, se sono preparatori, qualcosa c'è, perché non è possibile che tornino indietro.
1: No, no, certo, se ci sono degli allenatori giusti e soprattutto se c'è anche la volontà di migliorarsi da parte del calciatore, i progressi ci sono.
2: Che dovrebbe essere.
1: Certo, dovrebbe far parte, assolutamente, dovrebbe essere una parte centrale, non del giocatore, la volontà di migliorarsi. Certo. Ken, se non si potrà vendere a un certo prezzo, andrà tenuto e utilizzato con il bilancino del farmacista, dice il buon Berviola.
2: Bene, se è così, allora,
1: allora ci vuole però alle spalle
2: un altro attaccante.
1: Sì, c'è dubbio.
2: E non è facile trovarlo. Si parlava di Fulcrug, ma insomma non è che Fulcrug sia poi
1: no, mi sembra che abbia fatto vedere chissà cosa.
2: Esatto, bravo. Quindi anche qui avviciniamoci allo scouting, che magari ci trovino un giocatore che so da 3, 4, 5 milioni e che poi si possa rilevare un attaccante interessante. A proposito, mi pare la valutazione di Gudmundsson 20 milioni.
1: Sì, ne parlavamo nel corso della prima ora insieme, mi sembra
2: Portina,
1: alta, mi sembra alta.
2: Però sai, se ci sono degli stimatori e se qualcuno dice questo giocatore lo posso vedere bene qui, allora ben vada questa valutazione.
1: Comunque, dopo l'arrivo di Vieri, cosa ti aspetti da parte della Fiorentina? Ecco, un altro acquisto oppure una cessione?
2: No, penso una cosa molto dinamica, nel senso si potrebbe arrivare o una o due cessioni oppure un giocatore. Presumo che ci sia voglia di prendere questi giocatori che se ormai girano nel mirino come Coleoscio, non lo so, ma certo Ruggeri e Udogi sarebbero tanta roba, però mi sembrano inarrivabili al momento. Sì. Se non fai delle cessioni.
1: No, ma inarrivabili anche per un discorso di ambizioni che la Fiorentina gli può proporre in questo momento, perché insomma Ruggeri fa la Champions, dovendo arrivare alla Fiorentina farebbe non uno ma due, tre passi indietro. Non credo che abbia questa intenzione Ruggeri. Ecco, Udoce magari se vuol rilanciarsi, perché comunque
2: vedi, anche lui è uno che non è che
1: però bisogna trovare una formula che permetta alla Fiorentina di aggirare la valutazione di 50 milioni, ecco.
2: Bisogna poi stare anche attenti al Newcastle, che vendendo Tonali probabilmente potrebbe andare alla caccia
1: di Fagioli.
2: Di Fagioli, che non è il solito giocatore, perché insomma sono due strutture fisiche e due modi di giocare un po' diversi, non totalmente diversi, un po' diversi. Però sai, qui come giustamente diceva prima Vittorio, se Vittorio Fioretti, sì, qui se ti arrivano quelli della Premier e tu sta zitto, come ha fatto l'Inter, dice, ah sì, va bene, allora arrivederci. Quindi c'è poco da ragionare. Vediamo, però c'è anche questa storia di Bakayoko ancora aperta. Non lo so, ecco, io mi immagino che nei prossimi giorni Paratici voglia già costruire una squadra da poter dare a grosso. Poi eventualmente potrai definire anche al meglio dei giocatori nel proseguo del campionato, ma credo l'obiettivo principale sia quello.
1: Alessio ci scrive a proposito dei Paratici: Messia Paratici, visto che fai tutto e sei il dio in terra dei direttori sportivi, perché non fai anche le previsioni del tempo? Fabio, quando finisce questo caldo? Chiede Alessio che è sempre abbastanza,
2: allora,
1: non critico, ma comunque insomma si aspetta delle grandi cose da parte di Fabio Paratici, per come viene dipinto, per come viene tratteggiato.
2: Allora, sulla meteo possiamo dire che ieri è piovuto, oggi in giornata pioverà, domani pioverà tutto il giorno, sì, e si va verso
1: sei
2: luglio.
1: Sei tu il Bernacca della situazione, eh?
2: Si va verso un luglio normale, diciamo, normale, quindi diciamo la calura che abbiamo.
1: Si ritorna a delle temperature ragionevoli.
2: Ragionevoli, diciamo. Anche perché si deve allenare Viola Parte, quindi sennò questi ragazzi scoppiano. Sì, in effetti su Paratici c'è tanta aspettativa. E quando leggo ma voi dite di Paratici, sì, è vero, e ci si aspetta tanto. Questo non vuol dire che se poi sbaglia e si sta zitti, cioè assolutamente, evidentemente si metterà i puntini su lei, ma noi chiaramente ci auguriamo che le cose vadano bene, perché sennò non si sarebbe io a fare Viola amore mio, e non saremmo a Radio Firenze Viola, ma saremmo da un'altra parte.
1: Sì. Daniele dice: ma Dodò chi lo compra? Non sarà facile. Poi scusate, ma per me Comuzzo è il titolare, lo scorso anno non è giudicabile vista la situazione della Fiorentina. E sempre su Paratici, un altro amico Simone dice: da Paratici mi aspetterei una Fiorentina alla Borca Valero, quindi mi aspetto degli acquisti simili. Borca Valero in effetti fu una scommessa vinta, la definisco una scommessa perché comunque arrivava da un Villarreal che era retrocesso e quindi
2: lui era forte,
1: era forte. Insomma
2: non giocava in nazionale, perché aveva dei mostri sacri.
1: Sì. Però ecco, prese la Fiorentina a quel Villarreal, Borca Valero e Gonzalo Rodriguez.
2: Sì, praticamente Gonzalo Rodriguez
1: era pesato per l'impressione di puntare su questi due giocatori che poi diventarono dei punti fermi.
2: Perché Masià aveva i suoi informatori, o addirittura lui li aveva seguiti con molta attenzione, come su Joaquin, uguale.
1: Sì.
2: Insomma, capisci? Sono questi i colpi da fare. E io mi auguro che si possa costruire una squadra simile Fiorentina Primo Montella.
1: Sì, sì. Andiamo a salutare in collegamento con noi anche Mauro Bressan. Ciao Mauro, ben ritrovato.
4: Ciao a tutti.
2: Ciao Mauro, ciao.
4: Ciao, ciao.
1: Anche lui sta sempre qui accanto a me.
2: Uguale?
1: Sempre. No, è sempre in forma, sempre in forma.
2: Cioè, come hai fatto? Cioè, sei sempre il solito
1: Bressan.
2: Di vent'anni fa, uguale, identico.
4: Non esageriamo, va. Ginocchia scricchino.
1: Però so, ti tieni in forma, corri, ti alleni.
4: Sì, beh, qualcosa fa corsa, no, però il resto sì, dai, ci alleniamo, mangiamo bene, non mettiamo il fisico a rischi, diciamo, certo. Alimentari.
1: Giusto, giusto. Senti, che Fiorentina ti aspetti?
4: Mi aspetto una Fiorentina bella, pimpante, giovane, così. Adesso, poi dopo vediamo gli elementi, quello che succederà, leggo. Ovviamente che ci sarà un grande cambiamento, se si prendono giovani bravi che possono essere pronti anche subito, ma possono anche essere diventare anche giocatori importanti nel futuro, ben vengano. Sono convinto che gli scouting, i direttori in giro siano efficaci e speriamo che possano vendere queste tipologie di giocatori qua, perché ovviamente da prendere dei giocatori già pronti magari che sono sulla, diciamo che tutti quanti vorrebbero, costano soldi, magari la Fiorentina se deve spendere dei soldi giustamente vuol fare anche degli investimenti.
1: Senti, c'è bisogno estremo di esterni e allora chi meglio di te può darci un giudizio anche sui vari nomi che circolano a proposito della Fiorentina? Parlo di esterni d'attacco, poi c'è bisogno anche degli esterni di difesa naturalmente, però ecco, per gli esterni d'attacco tra i nomi che sono stati fatti c'è stato quello di Coleoscio, c'è quello di Carcellieri, ma si attende anche di capire cosa succederà con Solomon per quanto riguarda il riscatto a 10 milioni, poi ecco altri giocatori che magari non sono così giovani e non rappresentano dei giocatori in grado di far entusiasmare come Kostic ad esempio, oppure si è parlato anche di Zegrova, tanto per citare un altro giocatore della Juventus. I tuoi preferiti e soprattutto prendibili per la Fiorentina?
4: Allora partiamo da un'idea che ovviamente qui è arrivato grosso e quindi ha bisogno di esterni offensivi, come hai detto te, secondo me anche dietro, perché vedendo il Sassuolo, vedo il Sassuolo che ha giocato l'anno scorso, come era impostato, i terzini, i quattro, i due laterali erano più magari terzini che bravi a spingere ma più difensivi, no? E oggi magari con Dodò e Gosens non hanno le caratteristiche secondo me ideali per quello che magari possa essere, penso io, è questo qua, sì. Grosso, quindi sicuramente un intervento anche sulla linea difensiva laterale ci sarà da fare, e poi davanti ovviamente Grosso ha sempre avuto giocatori di fantasia che giocano sull'esterno, che saltano un uomo, che dribblano, che fanno l'assist, che rientrano, che tirano, quindi il focus principale del mercato penso che della Fiorentina sia in quelle zone lì, e i nomi che sono fatti ovviamente sono anche quelli che magari la Fiorentina può arrivare, se dovesse arrivare a Coleoscio ad esempio, che ho visto giocare con l'Under, un ragazzo che secondo me ha belle qualità e ha giocato in Inghilterra, però secondo me alla Fiorentina arrivare lì potrebbe essere sia per lui ma soprattutto per la squadra un elemento che può far bene, parlando di giovani ovviamente. io ho sentito anche, magari c'era anche il, un nome oltre a quello che hai detto te, anche quello di Laurentier.
1: Sì,
4: se fosse lui, sì.
1: Però se dovessi arrivare dal Sassuolo Torsved, non credo che possa, cioè, per carità possono anche essere presi altri calciatori del Sassuolo, però insomma quando ne arriva uno dal Sassuolo credo possa bastare, fermo restando che
4: è un ottimo giocatore, ovvio che lui può pensare che almeno uno di questi giocatori possa arrivare, adesso non so se più vicino uno dell'altro, però come ruolo, come esterno, ovviamente sì. Uno che con quelle caratteristiche sarebbe ideale, e sono quelli che vuole lui, perché alla fine, al di là di quello che pensiamo noi, i giocatori devono essere quelli che il mister possa gradire, e quelli che ci sono sul mercato sicuramente c'è una lista che con il direttore stanno guardando, e ovviamente quelli che sono più appetibili e anche raggiungibili magari possono arrivare, ma sicuramente rimane il fatto che lo stile, il modulo, l'ideologia, diciamo, chiamiamola così, che vuole mettere grosso, è rappresentata da due esterni che possono saltare l'uomo e creare superiorità.
1: Si continua a parlare, poi sentiamo anche Luisa Serpe, si continua a parlare di Cancellieri, che non mi sembra però un giocatore che abbia fatto il definitivo salto di qualità in questo momento, non credo possa entusiasmare il nome di Cancellieri.
4: Ah beh, entusiasmare no, però la Lazio, io ho visto qualche partita, che è uno di quei giocatori che...
1: Sembra un po' discontinuo, ecco.
4: È bravo, ha qualità, ha corsa, ha tecnica, però è discontinuo. Sono quelli, sempre quelle situazioni là, quei giocatori che devono trovare la rotta, no? Di diventare giocatori da Serie A, da grandi squadre, sono quelli che possono avere delle qualità ma non sono continui, e poi dopo ti lasciano sempre il dubbio.
2: Parlavi degli esterni di Grosso, sono esterni non che vanno sulle ali, ma sono due esterni che vanno molto centralmente, infatti giustamente hai detto te, devono saltare l'uomo e tirare, questo però impone anche che i terzini siano due giocatori e possano anche arrivare alla bandierina a fare cross.
4: Sì, senz'altro, perché ovviamente lascerebbero lo spazio, perché sia su immagine, io parlo del Sassuolo l'anno scorso, ma Berardi, Laurentè, tutti e due giocano a piede invertito, quindi quando hanno la palla da larga rientrano, cercano l'asset, il tiro, e lasciano lo spazio sull'esterno per il cross. Però adesso che ricordo io, ad esempio il terzino destro l'anno scorso che ha giocato tante volte col Sassuolo è il polacco, mi sembra, Valutkiewicz, sì. È un giocatore più difensivo che offensivo, è anche il passo ovviamente per fare anche per andare anche sul fondo e fare il cross, però mi sembra di aver visto come teoria, insomma, delle caratteristiche che possono essere gradite a Grosso, è che il terzino magari possa prima saper difendere bene, poi dopo se ha anche la gamba e la capacità di andare anche avanti, ben venga.
2: Eh beh, certo, anche perché un 4-3-3 con i due esterni difensivi che non stanno a difendere la vedo un po' dura, comincia a diventare un problemino mica da poco, in effetti.
4: Esatto.
2: Però ecco, mi piace questa idea di Grosso, di avere questi tre attaccanti davanti, che in teoria potrebbero anche interscambiarsi, no? E non dando quindi punti di riferimento, anche se mi sembra di vedere ormai questa storia del movimento degli attaccanti tra di loro nel calcio attuale si veda veramente di rado.
4: Sì, ma per quanto parlando proprio del Sassuolo e quindi di Grosso, restando nel tema, magari gli esterni tante volte li può anche cambiare, ma l'idea è sempre quella, perché poi comunque il perno centrale, il Pinamonte di turno, che era Sassuolo, che può essere Ken, può essere Piccoli, ha sempre fatto quel ruolo lì, diciamo, non è che si è andato sull'esterno, lui ha sempre questo vertice di tre attaccanti che deve legare un po' il gioco, essere un po' un punto di riferimento nelle sue idee di gioco, ha sempre questa punta centrale, quindi alla Fiorentina questo ruolo c'è. Quello che gli manca oggi è proprio trovare, perché poi dopo secondo me non è neanche trovarne uno, sappiamo che i cambi sono soprattutto su quei ruoli lì, no? Quando uno fa 3-4 dribbling o gioca 50-60 minuti a 1000, e poi dopo è normale che c'è bisogno anche del cambio.
1: Abbiamo parlato prima anche con Vittorio Fioretti di Belgali, che potrebbe essere uno degli obiettivi concreti, bravo, per la Fiorentina, per l'esterno destro di difesa, ti piace?
4: Sì, mi piace, anche se è il terzino che, almeno l'ho visto a Verona, ho visto anche con la nazionale algerina, che mi piace perché ha molto, per molta personalità, molto coraggio e poi ha qualità soprattutto in offensive.
2: Esatto.
4: È da capire un po' questo, hai capito? Che magari non so se giocando a quarto dietro possa garantire a livello di difesa, parlo io, perché sì, sì, per le altre cose mi sembra che faccia molto bene quello che vuole grosso.
1: Certo, c'è da capire, insomma, questo piccolo particolare poi tanto piccolo non è. E poi ti chiedo anche quale può essere secondo te la strada migliore per Comuzzo, lo terresti nella prossima stagione?
4: Ma spesso che tutti i giocatori cioè Comuzzo è un giocatore importante, è ovvio, venisse un'offerta irrinunciabile, non penso che Paratici possa lasciare sfuggire un'occasione, ma per qualsiasi giocatore penso questo. Restando alla difesa della Fiorentina, lui, Pongracic e adesso questo ragazzo che è arrivato ieri, che è arrivato, che ha 21 anni, è mancino, non so, in questo momento io non vedo perché debba andare via. Se dovesse essere un'occasione è ovvio che poi dopo devono comunque riprendere un altro, però comunque ha dimostrato di poter starci e di poter essere degno di giocare nella Fiorentina, secondo me.
2: E poi Mauro, probabilmente Grosso vorrà anche vederli questi giocatori, ma lo stesso Paratici vorrà che Grosso veda i giocatori e valuti se effettivamente, perché è troppo brutta la Fiorentina l'anno scorso per essere vera, cioè io non ci credo assolutamente, è stato un insieme di situazioni negative che hanno portato sia a vedere lo spettacolo indegno che ci è stato proposto, ma torno a pensare che la rosa non sia poi così scarsa come qualcuno ci può far credere.
4: Per me no, anche per me, però sono d'accordo su quello che hai detto te, non è, cioè, dall'esterno è difficile dare un giudizio sui calciatori, si può, ovviamente si conoscono perché con i giocatori di Serie A, gli allenatori li conoscono tutti, anche quelli delle squadre avversarie, però allenarli, capire, vedere è un'altra cosa, quindi è una cosa saggia penso e che lo farà sicuramente Grosso. Che su certi giocatori lui li voglia vedere, voglia capire, c'è tempo, il mercato è lungo, sarebbe un peccato che magari mandassero via un giocatore per niente o cercare qualcuno che magari ce l'hanno in casa, hai capito? Quindi l'ultima parola aspetterà l'allenatore ed è giusto che lui possa avere il tempo di testarli in ritiro, di capire per le sue idee di gioco quelli che possono ovviamente essere utili e poi dopo ovviamente correre di pari, trovare quello che magari nella rosa non c'è.
2: Anche perché alla base, scusami Lorenzo, alla base della tesi di Grosso c'era principalmente lo spirito di gruppo, lo spirito di sacrificio, lo spogliatoio. E insomma, si comincia a far arrivare tanti giocatori nuovi, è un po' più difficile costruire questa sorta di fortino. Diversamente, se io riesco a vedere i giocatori che c'erano l'anno scorso e magari riesco a portarli dentro questo progetto e a dargli magari quella credibilità in se stessi, quell'autostima che serve, magari qualche cosina in più si può raccogliere.
4: Eh beh, ovvio, per raggiungere, diciamo, il gruppo, la squadra, per formare questa situazione ci vuole tempo, è ovvio che un cambiamento radicale comporta il fatto che questo possa essere raggiunto molto in là, magari dopo mesi anche, e il fatto di avere magari un nucleo, un blocco confermato, perché ovviamente va bene al tecnico e sono ragazzi che sono stati già qua l'anno scorso, questo facilita sia all'inizio sia anche, come hai detto te, il fatto che possa arrivare qualcun altro, l'inserimento per arrivare velocissimamente a raggiungere l'identità e giocare da squadra.
1: Mauro, c'è Simone 099 che dice: quando chiamate Bressano ovviamente mi viene sempre in mente il gol in rovesciata contro il Barcellona, incredibile, bellissimo. Bene. Chissà cosa avrebbe combinato un commentatore sudamericano di fronte al tuo gol. Ecco, chissà come l'avrebbe commentato lui Giuseppe qui a casa.
2: Ma io lo commentai.
1: Sì, perché ma oggi come lo commenteresti? Oggi come
2: no, ci vorrebbe la scena.
1: No, prova.
2: Era un gol in rovesciata straordinario, cioè tutto ci si poteva aspettare. Guarda, però, se devo dirti la verità, quello che mi esaltò di più, il Bressan che mi esaltò di più, fu il Bressan di Milano in Coppa Italia, dove puntava a Maldini e lo saltava come un birillo, ma non una volta, 3-4 volte, ma lo puntava proprio. E io mi ricordo di quella Fiorentina, che era la Fiorentina di Terim, sì, sì. Che aveva questa, questa grande caratteristica di riuscire a darvi un'autostima straordinaria.
4: Sì, guarda, hai centrato proprio, io quando parlo ogni tanto glielo dico anche a Lorenzo, ma poche volte è stata fuori, se qualcuno mi chiedesse io dove sono stato meglio, come mi sei, ecco, tu hai centrato proprio quella Fiorentina di Terim. Quei 4-5 mesi là io non so cosa avevo, mi sentivo un giocatore che proprio non lo so, ero veramente, ma poi anche rivedendomi le partite, cioè capivo che c'avevo dentro qualcosa, ma e tanto merito io lo do sempre a Terim comunque di questo.
2: Io ricordo una volta che capitai per caso dentro lo stadio, ma non so se c'era Bressan, Rossitto di sicuro, e poi un altro giocatore, erano in tribuna d'onore,
1: sì.
2: E c'era Terim con questi due giocatori,
1: sì.
2: E gli diceva, ragazzi, c'è, guardate la partita da qui, bello vedere la partita da qui, ma voi potete essere protagonisti qui o volete essere protagonisti lì dentro? È meglio essere qui a applaudire o essere lì dentro a creare la vittoria e a dare la soddisfazione ai tifosi? Cioè, a ripensarci, guarda, mi viene i brividi, anche perché il tono con cui esponeva queste cose sembrava veramente, era un motivatore straordinario da questo punto di vista.
4: Però parlava poco italiano e mi colpiva più lo sguardo, il carisma che aveva, e farti sentire veramente come un guerriero che andavi dentro il campo, non ce n'era per nessuno, capito? Era una cosa veramente che tante è una connessione che secondo me a tanti di noi, perché io parlo con Rossitto, tante volte ne parliamo, ha raggiunto questo, ma non a tutti, ma a tanti ha raggiunto questa cosa qui. E quando è l'obiettivo, penso, dell'allenatore, al di là di tutto quello che gli puoi dire di tattica, di tecnica, eccetera, eccetera, è proprio quello che un giocatore possa dare il 100% in campo, sì. Non è facile. E lui ci è riuscito,
1: sì. Però mi sarebbe piaciuto, Luis,
2: come fai?
1: Sentirti commentare quel gol in rovesciata di Bressan.
2: Sono emozioni, io mi ricordo
1: come l'avresti commentato?
2: Non lo so, però lì lo commentai, se non mi ricordo male, dissi, parlano tanto del fenomeno, ma il fenomeno lo abbiamo noi, qualcosa di simile, perché un gol in quella maniera, cioè, bisogna avere anche la testa di dire, faccio una rovesciata, la metto, una partita straordinaria, tra l'altro giocata da due squadre che ormai non avevano niente da chiedere, no? Erano tutte e due passate.
4: Solo spettacolo, era una partita
2: spettacolare.
1: Sì, spettacolare.
2: 3-3 è meraviglioso.
1: Va bene, allora un'altra volta ci prepariamo le immagini.
2: Speriamo.
1: Così poi le commenti come se fossero.
2: Va bene, ok.
1: Va bene, Mauro, grazie mille.
4: Grazie, ragazzi.
2: Ciao, Mauro.
1: Grazie a Mauro Bressane e grazie anche a Luis da Serpe. Dobbiamo salutarci. Siamo arrivati alla conclusione della nostra trasmissione. Ma vi ricordo che tra poco, durante la prima ora di Palla al Centro, ci sarà un ospite speciale. Quindi, motivo in più per seguire la nostra trasmissione. Grazie, Luis.
2: Ciao, Lorenzo. Ciao a voi.
1: E grazie a tutti coloro che ci hanno seguito fin qui. Vi lasciamo a Palla al Centro. Buon proseguimento su Radio Firenze Viola.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
2: Ma avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
3: C'è Velvet Pet, ha tutto. Tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
4: Velvet Pet, via Pomeria 71, Prato.
5: Tutti matti per il Velvet Pet.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: La cronaca in primo piano: i carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari eseguite per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. A finire in manette sono stati Antonio Passariello, Marica De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davino, tutti residenti nell'Avellinese. Secondo le accuse, avrebbero operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro.
9: È stato destituito Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della Polizia di Stato del commissariato Mecenate, accusato dell'omicidio di Abderrahim Mansouri, avvenuto al cosiddetto boschetto della droga di Rugoredo il 26 gennaio 2026. Cinturrino attualmente si trova rinchiuso a San Vittore, accusato di omicidio volontario. Il Tribunale del Riesame ha infatti respinto le richieste di scarcerazione e di concessione degli arresti domiciliari, confermando la misura di custodia cautelare.
10: Il grande caldo continua a tenere sotto scacco gran parte d'Italia ed Europa, dove almeno 130 milioni di persone hanno a che fare con temperature che superano i 35 gradi. Nel mantovano un bracciante è morto, l'ipotesi è un malore legato al caldo. A partire dalla serata di ieri, in gran parte d'Italia sono arrivati i primi temporali. Nel torinese, violenti nubifragi hanno provocato allagamenti e fatto cadere alberi.
9: L'oligarca ucraino Vadim Ermolayev è una delle 3 persone rimaste gravemente ferite nell'esplosione di un pacco bomba avvenuta in un edificio residenziale del Principato di Monaco. Non è stato un attacco terroristico, ma un tentativo di omicidio, secondo il procuratore generale. Prima della guerra, la ricchezza di Ermolayev era stimata in circa 220 milioni di dollari. Si tratta di un imprenditore attivo nell'agroalimentare, nella produzione di alcolici e nel settore immobiliare. Nel 2019 l'oligarca ha rinunciato alla cittadinanza ucraina per ottenere un passaporto cipriota, spiegando di voler beneficiare di una protezione internazionale e criticando il sistema giudiziario e fiscale ucraino.
10: Economia: secondo le stime preliminari Istat, nel mese di giugno l'inflazione registra una variazione nulla su base mensile e del 3% sull'anno. Rallenta il carrello della spesa dei beni alimentari per la cura della casa e della persona, da più 1,9% a più 1,6%. In frenata anche i prodotti ad alta frequenza d'acquisto. Guardando ai diversi comparti manufatturieri, gli aumenti più consistenti sul mercato italiano interessano i prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio, che fanno segnare un incremento del 67,6% su base annua.
9: Lo sport Yamaha Motor Co. ha annunciato che Fabio Quartararo e Alex Rins lasceranno il team Monster Energy Yamaha MotoGP al termine della stagione 2026. Jorge Martin sarà il sostituto di Quartararo in Yamaha. Si attende l'ufficialità, mentre il giapponese Ayo Gura del team Trackhouse sostituirà Alex Rins.
10: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
11: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
12: Oia, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
11: Andiamo, via, chi è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
12: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
13: Salve a tutti, sono qui, con Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
14: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a Chi si compra inizia Uno di noi.
8: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
15: Fabio Ferri.
8: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.

0: palla al centro.
1: L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
0: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
2: L'ultimo giorno di scuola per moltissimi, ma non per tutti, almeno al Viola Park. Il 30 di giugno scadono anche alcuni contratti e è un'altra pagina da voltare in avvicinamento alla nuova stagione. Ben ritrovati, buon pomeriggio, palla al centro, Tommaso Loreto, Luca Calamai e Michele Fratini, super ospite in studio direttamente dalle Barbados.
3: No, grazie per l'invito, Doberi, saluto tutti quanti, radioascoltatori, la regia.
2: In situazione di scouting sui campi dove picchia il sole, così
3: tanto,
2: a occhi e croce.
3: Oggi Tommy mi prova, so già dove
4: no,
3: arrivare.
4: Di Teneranico,
3: sì.
2: Beh, una bella
3: sulla
2: lotta.
3: Sulla mia sinistra, Tommy Loreto.
2: Peso piuma.
3: Sulla mia destra, Luca Calamai. Dunque, ci siamo presentati tutti. Scouting, sì, oggi parlare di scouting a Firenze diventa un po' ardua perché.
2: Perché abbiamo rinfoltito la squadra, che peraltro segnala vari talenti sparsi nel globo, anche dal Sud America, da dove abbiamo prelevato anche Vieri, che oggi abbiamo già visto al Viola.

0: Dovrebbe presentare uno sconosciuto. Come primo acquisto a Firenze si dovrebbe presentare il giocatore vero, con tutto il rispetto, e gli auguro il benvenuto e spero faccia bene questo ragazzo del 2005. Certo. Sì, che dico, primo acquisto, ci convinci dopo Harrison, dopo Fabian, dopo Brescianini, dopo Salomo, il primo acquisto è questo per la rifondazione del Sterling. Ecco, spero che verranno altri calciatori, perché se vi devo dire mi entusiasma, anche no, però vediamo, dai, fiduciosi, sicuramente il mercato, la sessione del mercato inizierà dopo domani, quello ufficiale,
1: da ieri ma, è aperto però,
0: ma però tuttavia, ma, invece, anzi, e questo ne ricordo bene.
1: Allora riprendiamo, vada, un ordine, vada, perché lo sai, Teneriani si innervosisce.
2: Come dice la grammatica radiofonica.
1: Allora, innanzitutto vi ricordo che siete su Palla al Centro, per due ore saremo in compagnia anche degli ascoltatori di Lady Radio. Avrete ora la fortuna di dialogare con un grande intenditore di calcio, un grande scouting come Michele Fratini. Fra mezz'ora arriverà Giancarlo Antonioni, e questo mi permette innanzitutto di ringraziare tutti coloro che sono venuti ieri all'Odeon, sì, alla presentazione del libro di Giancarlo. Veramente c'era tanta Firenze, tanta voglia, sì, di amicizia, tanto legame, tanta unità, e tutto questo nel nome di un libro che poi vi ripresenteremo quando arriverà anche Giancarlo Antonioni. Intanto ve lo faccio vedere, Una vita da 10.
0: Ed aggiungo,
1: vai.
0: No, perché molta gente chiama, messaggia. Io e il signor Luca Calamai siamo stati, tra virgolette, lì, abbiamo cercato di fare l'impossibile, però a livello organizzativo ci ha voluto pensare la casa editrice,
1: la Mondadori.
0: Ecco,
1: certo,
0: questo tengo, ma a precisarlo, perché sennò,
1: ripeto,
0: ci saranno
1: tante,
0: eventi,
1: tante
0: iniziative,
1: altre opportunità.
0: Oh, bravissimo.
1: Quindi grazie davvero. E ve lo dico fin da ora, così anticipiamo anche i messaggi. Con Giancarlo Antonioni non parleremo del centenario, non lo abbiamo fatto nemmeno ieri in quell'ora e mezzo. Lo scenario è già raccontato, ma da qui al 29 giugno, al 29 agosto c'è tanto tempo. Intanto Michele Fratini ora ci saluta un attimo, perché va proprio a prendere Giancarlo Antonioni, e quindi voi potete naturalmente scrivere il vostro parere, ma eviteremo di passare elementi che portano critiche o contestazioni.
2: Se ne è parlato, ognuno ha detto la sua,
1: pareri,
2: abbiamo,
1: e restano propri,
2: voglio anch'io pareri, insomma, stigmatizzare determinate uscite, le quali non voglio nemmeno dare troppo spazio, perché dal mondo dei social manco ne vale la pena. E quindi, come dicevi te, Luca, l'augurio è che si possa
1: da
2: trovare una sintesi, un punto d'incontro.
1: Bravo.
2: Dopodiché oggi parliamo di Una vita da 10, che mi sembra
1: e
2: sia
1: di mercato,
2: tanta roba,
1: e di giocatori,
2: e anche, ovviamente,
1: e di giocatori
2: pallone,
1: che possono essere legati alla Fiorentina. Per cui 348 7513 933 per messaggi audio e scritti. Come ho detto, sarete in compagnia, saremo in compagnia degli amici di Lady Radio, per loro il 3925727775, e aspettiamo oggi più che mai le vostre telefonate allo 055 7711 171. Ve lo ribadisco, quando arriverà Giancarlo le vostre telefonate anche in quel caso saranno graditissime, ma non, il tema non è il centenario, basta con questa storia. Questa storia, Giancarlo ha già spiegato il suo stato d'animo. Io ve lo ripeto, da qui al 29 agosto è lunghissima la strada, e l'ho detto ieri alla televisione, a RTV38, lo ripeto oggi, Giancarlo Antonioni ha già dato la sua disponibilità a partecipare a un evento dei giornalisti legato al centenario. Se i tifosi dovessero fare una loro iniziativa, sicuramente parteciperebbe. Se il comune dovesse fare una propria iniziativa legata al centenario, sicuramente parteciperebbe. E io ho ancora la speranza che, se arriverà la telefonata giusta, che naturalmente non può essere quella di Alessandro Ferrari, perché Alessandro Ferrari è stato uno dei protagonisti di una storia che per Antonioni è una ferita ancora aperta e dolorosa, quindi non può essere lui un interlocutore, ma la Fiorentina fortunatamente ha tanti dirigenti, oltre che un grande presidente e una grande presidentessa. Allora, detto tutto questo, che ne pensi di ieri?
2: Penso che effettivamente scommesse a 17 milioni sono pericolose, però anche che per anni ci siamo mangiati gomito e nocche delle mani per i vari

0: Julián Álvarez, ma io ragionavo addirittura anche di un De Paul lasciato a Udine per 3-4 milioni. Quindi se ci fidiamo ai paratici, e ci fidiamo
1: io
0: ai paratici,
1: io mi fido, te ti fidi,
0: e
1: noi ci
0: lui
1: fidiamo.
0: credeva che dovessero essere anticipate determinate situazioni di mercato sfruttando anche il bisogno del gremio di incassare, e se ha spinto sull'acceleratore mi fa benissimo così. E spero che riesca a diventare un titolare in fretta, perché un po' tutti ci hanno detto diamogli il tempo di ambientarsi. Dopodiché ti dico anche che il mercato mi sembra in grande ebollizione, e quindi farei un po' il punto su quello che è arrivato dalla nottata barra mattinata. C'è un Beltran sempre più vicino ad accettare il ritorno a River Plate, una discreta valanga di obiettivi che sintetizziamo come sempre con il
1: chi si compra flash.
0: Arriva.
2: Nuovo punto di mercato a cura della nostra redazione. Oggi è il Very Day. Il giocatore brasiliano è atterrato in Italia e sosterrà le visite mediche di rito a Sesto Fiorentino nel primo pomeriggio di oggi, dopo le quali apporrà poi la firma sul contratto che lo legherà alla Fiorentina fino al 2031. Ricordiamo le cifre: 15 milioni più due di bonus sono i soldi che andranno al gremio. Il giocatore ha già fatto visita al Vela Park, quindi sta, diciamo così, facendo conoscenza degli ambienti che lo vedranno protagonista nei prossimi anni. La prossima operazione potrebbe riguardare gli esterni, perché Grosso ha chiesto un esterno offensivo e Coleoscio è il primo nome in lista. La Fiorentina sta aspettando di capire cosa voglia fare il giocatore del suo futuro. Il Burnley chiederebbe circa 10 milioni di euro, quindi una cifra abbordabile per i viola. Coleoscio però non è l'unico nome, piacciono sempre anche Volpato e Lorente, in particolare li ha chiesti Grosso dal Sassuolo, costano però caro, siamo sui 20 milioni più o meno per entrambi. Cancellieri sarebbe un'operazione più economica della Lazio, siamo sugli 8 milioni. Kostic, anche giocatore che verrebbe gratuitamente perché si è svincolato dalla Juventus. Non Zeballos, la Fiorentina ha voluto smentire l'interesse per Zeballos del Boca Junior, sempre dal Boca, però occhio ad Aranda, qui siamo sulla tre quarti, il giocatore piace, ci vorrebbero più o meno 15 milioni di euro. Occhio anche ai liberali del Catanzaro, il Milan detiene il 50% sulla sua futura rivendita e siamo nell'ordine dei 6 milioni di euro per acquistarlo. Per quanto riguarda il centrocampo, piace sempre Tosved, che ha chiesto la cessione al Sassuolo. La Fiorentina ha avanzato un'offerta più o meno di 15 milioni, però il Sassuolo Bottega Gara ne vuole 20, soprattutto dopo il brutto infortunio di Ismael Koné ai mondiali. Per quello che riguarda Miretti, ci sarà da capire che cosa farà il Bologna, che è la prima squadra indiziata, diciamo, a prenderlo. Chiudiamo con Fagioli, perché il passaggio al Tottenham di Tonali potrebbe favorire un'offerta da parte del Newcastle per Fagioli, appunto, sui 30 milioni di euro. Vedremo cosa accadrà, diciamo solo che la Fiorentina, per quello che ci risulta, considera più intoccabile, diciamo, Sharon Dura a centrocampo piuttosto che Fagioli, quindi vedremo se ci saranno sviluppi su questo fronte. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
0: E grazie a Nicolò Santi, anche perché poi già ieri qualche aggiornamento su Torsved c'era arrivato da Palmieri, che ha parlato da Rimini. Liberali nel frattempo ha segnato il primo dei due gol che hanno consentito all'Under 19 di battere la Serbia Under 19. Zeballos del Boca lo mettiamo in ghiacciaia perché sono arrivate secche smentite. Direi Aranda, sempre del Boca, invece ci piace, ma detto ciò io faccio finta di nulla.
1: No, te fai finta di... Ma noi, insomma, abbiamo eliminato, cioè, Fratini.
0: Una presenza così in studio, io con filo d'emozione posso dirlo. Giancarlo Antognoni in studio a Radio Firenze Viola. Ciao Giancarlo, grazie per essere con noi.
3: Allora, soprattutto di peso, dai, sono un po' più magro di Michele.
0: Ma invece sei una forma straordinaria, sento di dirtelo.
3: Grazie, ma insomma, ci fanno sacrifici.
0: Che fai? Sì, assolutamente.
3: Poca attività sportiva.
1: Quindi è una dose naturale.
3: Sì, penso di sì, poi si mangia poco. Insomma,
1: un po' di golf?
3: Si mangia il giusto, un po' di golf.
1: Un po' di tennis?
3: Un po' di camminate, tennis un po' meno, ormai ho abbandonato anche il tennis.
1: E come diciamo, ha detto la figlia ieri, Rubinia lo prende a pallate a padre.
3: Vabbè, ma
1: ecco il termine, pallate.
3: Lei è mai avvantaggiata, è maestra di padre. quindi anzi se mi insegna un pochino, diciamo, più che altri movimenti.
0: Sì, che poi il padel, il tennis, dai, gioca sto padel, io sono
3: però sta prendendo molto.
0: Sì, è vero, è terribile.
1: Senti,
0: terribile.
1: Mentre invece Alessandro, l'altro figlio, che fa di sport? Lui ha fatto un po' il calciatore, ora
3: lui fa il pugilato per difendermi, capito? No, fa pugilato a livello divertimento, per mantenersi in forma anche lui, perché insomma.
1: Allora Giancarlo, una vita da 10, e credo l'abbiamo fatto insieme. Ne abbiamo parlato. A me interessa in questo momento che tu ritorni su quello che è il tuo rapporto con Firenze. Ieri c'era tanta Firenze, c'era l'amico di una vita, ma anche il vecchio ultra, c'era dirigenti, ex viola. Ecco, questo tuo rapporto con Firenze.
3: Beh, ormai è abbastanza limpido questo rapporto, che si protrae dal 72 ad oggi, e quindi è capitata questa situazione del centenario e abbiamo pensato di fare insieme questo libro. Chiaramente è l'ultimo, Luca, adesso sì. Dopo questo non facciamo più niente, anche perché giustamente in un avvenimento così importante della Fiorentina è giusto lasciare qualcosa di concreto,
1: certo,
3: sicuramente
1: un ricordo
3: la propria storia, visto che ormai sono passati quasi oltre, cioè 40 anni prima con la maglia e poi anche da dirigente come location fiorentina, via, diciamo.
0: Mi dici che effetto ti fa dopo tutti questi anni? Immagino, quando cammini per strada, chi ti riconosce, chi si emoziona, perché insomma può anche diventare nel primo anno, 5 anni, 10 anni, dopo un po' uno potrebbe anche dire basta ragazzi. Invece immagino, no, che ci sia questo alone quando ti si vede, che poi potrei parlare a titolo personale,
3: è un il titolo è abbastanza importante proprio anche per questo motivo. Una vita da 10 vuol dire che, come diceva Furio giustamente, certo, ogni volta che te ti alzi la mattina per te è festa, è Natale, certo. E quindi questo titolo si riallaccia un po' alla mia vita che ho fatto fino ad oggi, fortunatamente una vita da 10, e quindi
0: sei legato ormai,
3: sono legato a doppio filo, prima come giocatore e poi come persona normale, e quindi anche questa cosa mi ha fatto rimanere sempre a Firenze, anche per questo motivo. Quando ci furono quelle famose richieste anche da squadre importanti quando giocavo, sicuramente Firenze mi era entrata dentro, con i tifosi soprattutto, e quindi era difficile abbandonare in quegli anni. Oggi non saprei cosa sarebbe successo.
1: Guarda, c'è stato un momento, e poi andiamo a chiedergli anche, visto che lui riconosce diversi, con l'Under 21, giocatori, c'è stato un momento, ti devo dire, straordinario ieri, perché il concetto della vita da 10 era proprio questo, una vita che è complessiva, cioè vita da 10 non solo con il numero di maglia. Ieri c'è stato un momento in cui sul palco c'era Giovanni Galli e la Fondazione Niccolò Galli, credo sia una parte importante del tessuto di Firenze, c'era l'amico Bacciotti e Tommaso Bacciotti,
0: assolutamente.
1: Non c'è bisogno che ve lo ricordi io, e c'era Giglio Amico. E sono tre fondazioni, ve lo posso garantire, che considerano Antognoni un compagno di viaggio naturale. Ogni volta che c'era l'amico Panizza,
3: certo.
1: Ogni volta che c'è un qualcosa, alzi il telefono e Giancarlo è lì. C'è da andare al Maier, si va al Maier. C'è da andare ai Campini di Niccolò, si va ai Campini di Niccolò. C'è da fare qualcosa con il grandissimo di Giglio Amico, l'amico Viani, eccetera, o quelli che poi ci sono succeduti. Ecco, questo è Giancarlo Antognoni, non quello che faceva gol in campo, quello è un altro 10. Il 10 di uno che si è messo a disposizione di Firenze, e credo che sia al Maier ormai quando è di casa, perché poi lì ci sono. Ecco, questo credo sia un grande motivo d'orgoglio, no Giancarlo?
3: Ma sicuramente questo mi ha permesso anche di, a volte anche di passare giornate che praticamente avevi pochi impegni, però diciamo ogni volta che venivo chiamato sia da Paolo sia da Giovanni sia da Alberto ero a disposizione, salvo gli imprevisti o salvo gli impegni che uno aveva. Però diciamo ora il Gigliamico mi sembra che ha chiuso dopo 30 anni e quindi uno si è abbandonato, anche perché prima all'inizio si faceva qualche partita, adesso con l'età, con l'età che abbiamo molti ex giocatori hanno abbandonato e sperano che diciamo quelli un po' più giovani degli ex Viola riescano a sopperire a questa mancanza. E poi vabbè, Bacciotti lo conosciamo e Giovanni Galli lo conosciamo, quindi quando ci sono queste iniziative giustamente si va, anche perché poi se te vai a vedere, diciamo a visitare il Maier, ti rendi conto che per te è una fortuna,
1: che la
3: per
1: vita
3: te,
1: vera, come,
3: la vita vera
1: è anche fatta di grandi dolori,
3: purtroppo
1: questa è la verità,
3: e quindi ti migliora anche sotto l'aspetto mentale, sotto l'aspetto di pensiero, perché poi guardando quei bambini soffrire è chiaro che te ti immedesimi proprio nei genitori.
1: Non c'è dubbio. Giancarlo,
0: intanto c'è già una pioggia di su tutti, ti farei vedere i saluti che ti arrivano da Fabius da Via dell'Oriolo, che ha questo 10 che ti dovrebbe essere abbastanza, dovresti riconoscerlo, se l'hai tatuato direttamente.
3: Dov'è, un polpaccio mi sembra?
0: Sembra sì, polpaccio, un polpaccio.
3: È bello,
0: da ciclista,
3: perché,
0: direi
3: da ciclista, perché se no il 10 non c'entra
0: assolutamente. Tatuato sulla pelle la sua dimostrazione di affetto e poi così via. C'è una valanga di, come dire, di tifosi che tu hai iniziato al colore viola. Cioè per moltissimi Giancarlo Antognoni significa innamorarsi della Fiorentina.
1: Sì, sì, non c'è dubbio, anche per me,
0: io sono nato in casa dove era già
1: e c'era la Fiorentina di Zuccheri, Gola e Bertarelli e Zagano e c'era Giancarlo e si andava a vedere Giancarlo.
3: Gli anni 70-80, cioè 70 fino inizio 80 c'era una buona squadra la Fiorentina, perché aveva basato esclusivamente sui giovani, però era una Fiorentina un po' così che soffriva. Poi dopo dall'80, quando sono arrivate la famiglia Pontello, da lì abbiamo iniziato a fare un percorso molto bello. Diciamo questo connubio è nato subito al momento in cui sono arrivato a Firenze e si protrae.
0: C'è qualcosa
3: ancora ad oggi
0: che oggi senti di avere assimilato da Firenze, dai fiorentini, qualcosa in cui ti
1: la
0: senti fiorentino?
3: Ancora no, però il sarcasmo.
1: Rubinia ce l'ha la sci strascicata?
3: Rubinia non lo so, ci ho fatto caso, sai, lei è avvocato, quindi
1: lei
3: è giusto che deve parlare bene. Sì. Noi siamo, io sono di campagna, quindi è diverso. Però durante la mia vita, come dicevi te giustamente ieri, Luca, dice Antognoni non parlava mai. In effetti era così,
1: sì.
3: Che non parlavo perché ero molto timido all'inizio, poi piano piano uno si abitua un po' a fare anche altre cose che molto probabilmente non pensava nemmeno di fare. Poi sono subentrate tante situazioni diverse, situazioni importanti, l'esordio in Serie A, il parlare con i compagni, con la gente, quindi piano piano uno si abitua anche a parlare. E quindi, ma io ero sempre molto oculato anche nel parlare, perché ho sempre paura di sbagliare qualcosa e non... Cioè sempre in buona fede.
0: Poi c'era un giovane Calamai, immagino.
3: Un vecchio Calamai, e poi arrivava il giovane Calamai
0: ma anche il giovane Luca, che eventualmente
1: il vecchio Calamai, che aveva capito tutto, aveva una fonte preziosa nella signora Rita.
3: C'erano belle liti tra Franco e mia moglie, sì,
1: che si prendevano, perché erano due
3: sanguigni.
1: Vorrei ricordare che Giancarlo Antognoni ha accompagnato Baggio in Serie A con la maglia della Fiorentina e ha
0: un'immagine pazzesca a Napoli,
1: uno degli amici più cari, due grandi campioni.
3: Sì, Roberto, praticamente abbiamo iniziato insieme anche la terapia di recupero, perché lui è arrivato a Firenze con il ginocchio rotto e in fase di recupero. C'ero anch'io in quel periodo che aveva avuto la frattura di tibia, 85, 86, 84, 85, quasi 86, quindi ci trovavamo lì in sala rieducazione. Poi dopo la penultima partita del campionato 86-87 a Napoli, Baggio giocò, esordì.
0: Contro, c'era anche Diego dalla,
3: contro il Napoli, che
0: giorno,
3: poi
0: su quel campo Diego c'era che, di tutto
3: per
0: c'era.
3: Forza, perché vinceva il campionato là, il Napoli, in caso di pareggio vittoria del Napoli. Noi siamo andati chiaramente non come squadra che doveva concedere, anzi andammo, fece gol Baggio, sì, su punizione.
1: Gliela lasciasti la punizione. Dai,
3: gliela lasciai, perché
0: c'è
3: avevo visto le doti
0: di voi due sul pallone.
3: Avevo visto le doti di Roberto.
1: Quella era di Giancarlo, gliela lasciò.
3: Gliela lasciai e fece gol. Quindi meglio di così non poteva avere esordire Baggio. E quindi solo quella partita feci, e poi dopo andai in Svizzera negli anni successivi.
1: E Bati?
3: Bati l'ho trovato come dirigente praticamente a Firenze, e all'inizio anche lui ha avuto qualche problemino di inserimento, di anche un solo straniero che viene in Italia all'inizio ha sempre un po' di difficoltà. Lui era giovane, aveva 22-23 anni, e quindi però era un professionista serio, un ragazzo che praticamente anche a fine allenamento lui si metteva lì a tirare punizioni, rigori, cioè era molto molto professionale, cosa che praticamente poi alla fine l'ha premiato molto. E Gabriel poi l'abbiamo visto noi all'Opera per 8 anni in Fiorentina.
1: Ma ti veniva a chiedere anche a te gli aumenti di stipendio tutte le estati?
3: No, ma era giusto, ecco, lui meritava veramente, esatto, l'aumento, esatto, di stipendio, perché credo che un uomo determinante come lui, un giocatore determinante come lui, in giro ne abbiamo visti pochi.
1: Allora, ci prendiamo una brevissima pausa.
0: Sì, perché poi andrà qui fatta un'altra parentesi, eh?
1: Sì.
0: Giusto, Baggio,
1: certo.
0: La Vistuta, poi c'è un signore che ha portato Giancarlo, sul quale vorrei sentire. Beh, break un minuto e torniamo.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
6: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
7: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
6: Ti stiamo aspettando! Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
7: E invece sì! La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
5: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
0: Ora in diretta diretta un palla al centro specialissimo quest'oggi con Giancarlo Antonioni in nostra compagnia.
1: C'è un altro 10
0: di 10 vorrei parlare,
1: quello che ti piace tanto a te.
0: No vabbè, cioè io sono qui che sogno a occhi aperti, ripeto, perché ce l'ho proprio stampata quell'immagine Antonioni Baggio a Napoli dove c'era anche Maradona. Qualche anno più tardi abbiamo tutti rivisto Batistuta che sfonda la rete dei campini. Dopodiché, Giancarlo, io sono cresciuto innamorato di Rui Costa, quindi qualsiasi cosa tu ci voglia raccontare nelle prossime 12 ore di diretta io resterò in rigoroso silenzio, però ecco, anche lì hai portato qualcuno che ha lasciato un segno importante.
1: Te lo fecero vedere Rui Costa? Lo vedesti?
3: Sì, andai appositamente io a vedere la finale dell'Under 21
1: a Montpellier, se non sbaglio.
3: Montpellier. Io andai a vedere Rui Costa, Italia-Portogallo, vinse l'Italia al, diciamo, al golden che prima si
0: ai
3: tempi supplementari,
0: ancora,
3: no, esisteva proprio, se facevi
1: il primo che segnava finiva.
3: Primo che segnava finiva ai tempi supplementari. È successo questo e andai a vedere Rui in questa partita che non mi fece molto impazzire come giocò in quel momento, però già da una palla che diede al suo compagno mi fece innamorare già con quella palla che ha intravisto. E niente, poi
1: il tocco.
3: Poi andammo io e Cinquini Oreste a Lisbona a parlare con il presidente del Benfica. E lui aveva molte richieste in quegli anni. Era richiesto sicuramente da squadre forse più importanti della
0: poi
3: Fiorentina.
0: Già giocava lui nel Benfica, me lo ricordo, contro
1: Barcellona,
0: il Parma
1: era messo
3: anche il Barcellona, c'erano squadre insomma un po' diciamo di qualità che lo volevano e non è stato facile, però c'è stato questo colloquio con lui, forse anche la mia presenza lo aveva un po' diciamo caricato e onorato. Gli avevo parlato di Firenze, dei fiorentini e lui chiaramente è rimasto un po' diciamo soggiogato da questo e niente, si concluse con il Benfica, si pagò 8 milioni di dollari, nemmeno tanto.
0: Anche
1: se quegli anni
0: spiccioli,
3: ma insomma quegli anni non erano
0: rispetto oggi.
3: Sì, certo, i prezzi di oggi sono talmente diversi.
0: I tempi, parliamo
3: poi il ragazzo di 21 anni, 21 andava per i 22, quindi
0: 94 possibile.
3: Sì, lui è il 72, mi sembra, quindi aveva 22 anni. E niente, si concluse fortunatamente oppure e lui accettò e venne a Firenze e poi dopo l'avete visto
0: poi
3: voi.
0: Mamma mia cosa ha fatto,
3: l'avete visto voi,
0: è grande
3: lui
0: stato.
3: Oltre che un grande giocatore, un ragazzo a modo, un ragazzo bravo, molto molto disponibile anche con la gente, soprattutto con la gente, e che poi è rimasto innamorata anche di lui.
1: Ma c'era con Batistuta nacque subito una grande amicizia fra di loro.
3: Sì, tra di loro
1: lui gliela dava bene la palla,
3: era una bella coppia,
0: fare tanti
3: anche se Bati era un po' egoista perché lui quando arrivava nelle vicinanze della porta tirava da tutte
1: vedeva,
3: le parti,
1: vedeva solo
3: invece
1: quello.
3: Lui era oltre che diciamo un giocatore tecnico molto dotato, gli piaceva anche fare assist un po' come facevo io e quindi era meno egoista diciamo da quando arrivava nelle zone tiro in porta e quindi serviva Bati nel modo migliore.
1: Senti, nel libro racconti anche una storia di Ken.
3: Sì.
1: Quando te eri nella prima fase
3: della nazionale giovanile, sì.
1: Che successe?
3: Successe che lui è stato convocato nell'Under 15 a un torneo al nord, sembra il torneo di Gradisca, che si fa ogni anno per l'Under 15. E niente, un giorno io arrivai, ero capo delegazione di quella nazionale. Arrivai un giorno in macchina perché dovevo arrivare in macchina, arrivai un giorno dove e il mister mi disse: mi porti a fare i capelli a questi tre ragazzi? Visto che te hai la macchina, perché poi lì non è che sai l'Under 15, non è come la nazionale, Under 21, Under 20, quindi c'è meno possibilità.
0: Magari meno pulmini,
3: meno organizzazione.
0: Sì.
3: E niente, quindi e uno dei tre era Ken. Ken. A un certo punto entriamo in questa da parrucchiere, perché poi non era nemmeno un barbiere, un parrucchiere, da donna. Quindi era anche giusto, perché Ken aveva dei capelli, insomma,
0: non osavo chiederti,
3: abbastanza lunghi, molto lunghi.
0: Treccine.
3: E lui si presentò lì, si mise sulla sedia e dice: come li facciamo questi capelli? E lui disse: li voglio come Balotelli.
0: Bene,
3: a quel punto, dopo questa frase mi rimase impresso
0: un po' il gelo.
1: Però no, no, però è piaciuto Ken, diciamo.
3: Sì, sì, certo. Sì, sì, poi dopo ci tirò un rigore, perché andammo ai rigori e fece lo cucchiaio, il portiere non si mosse, rimase lì, l'ha presa così.
1: Ecco.
3: Non si mosse assolutamente.
1: Bene.
3: E si perse il torneo di Gradisca.
0: Che era estroverso, già si vedeva, mettiamola così. Beh, senso però, buono, dai.
3: Però ci vuole anche carattere, personalità a tirare un rigore così.
1: Non c'è dubbio.
3: Certo.
1: Senti Giancarlo, veniamo a quelli che vedi sotto mano adesso, questi ragazzi dell'Under 21, che tra l'altro insieme te hai anche accompagnato in queste due partite che hanno fatto nel nome della nazionale maggiore.
3: Sì, sì.
1: Allora, uno, il ragazzo che ci ha sorpreso rivedendolo in nazionale, Comuzzo, lo dico con franchezza.
3: Certo.
1: Io sono uno che combatte per Comuzzo, perché secondo me è uno dei profili più interessanti. Si può sbagliare un anno, a quell'età vorrei dire è quasi fisiologico, ma io penso che bisogna aver fiducia e credere in Comuzzo.
3: Ma guarda, con noi è sempre, almeno le partite che ha giocato da titolare, sempre giocato bene, quindi non vedo difficoltà da parte del giocatore. Sicuramente è incappato in un'annata negativa della squadra, della Fiorentina, e lui ne paga un po' le conseguenze. Sai, i difensori poi, bene o male, se non riesci a avere il possesso te della palla, sei sempre sotto pressione, e poi anche la metodologia di gioco forse hanno influito un po'. Baldini, il mister, lo tiene molto in considerazione, infatti è lui il titolare.
0: Non c'è dubbio, può essere magari un discorso mentale,
3: ha avuto anche qualche problemino fisico,
0: i detrattori, che insomma ce ne sono tanti, inutile negarlo, ricordano che quest'anno errori ne ha commessi,
3: sì,
0: tanti e molto evidenti.
3: Sì,
0: così evidenti da dire un po' essere lui.
3: No,
0: questi
3: infatti,
0: sono svarioni magari di testa.
3: Certo, forse in un periodo un po' negativo di tutti, però non metterei esclusivamente lui
0: certo.
3: sul libro degli imputati, assolutamente. È un giocatore giovane, è un giocatore che ha doti, forte di testa, velocità, credo per un difensore
0: certo.
3: alla fine sia la cosa migliore. Poi dopo, quando vieni messo in campo, devi avere anche te le tue, diciamo, i tuoi appoggi importanti. Se ti metti uno contro uno, ecco, lui è difficile andargli via. Se poi devi fare, non so, certe marcature in modo, fai da reparto la fase difensiva, è chiaro.
0: C'è
3: che
0: da lavorare.
3: C'è da lavorare molto, perché il reparto
0: certo.
3: non è che sei te da solo, c'è tutti quattro dietro che devono lavorare in un certo modo.
1: Altro giocatore di cui te hai sempre parlato molto bene, io all'inizio ho faticato a inquadrarlo in Dur. Ecco,
3: sì.
0: Un po' tutti,
1: ti devo dire che
0: no, sono sincero, anch'io Giancarlo ho sempre trovato forse un filo lento,
1: un po' lento.
0: Poi ti faccio finire lui. Cioè,
3: no,
0: a noi profani, ecco.
3: No, che c'entra Endur, credo che sia un giocatore importante di oggi, perché ha fisico, ha tecnica, che è un po' lento per il fisico che ha, forse si può ipotizzare, però almeno nelle partite che ha giocato con noi, io l'ho avuto anche nell'Under 21 precedente,
0: sì,
3: non questa
0: sì,
3: nuova
0: sì, sì. Anche
3: quindi anche prima ha sempre giocato, era il capitano, come lo è tuttora, quindi insomma gli allenatori che lo hanno avuto in nazionale hanno sempre avuto una visione importante per questo giocatore.
1: Ci vedono
3: perché è un giocatore di lavoratore, però lavoratore che ti riesce anche a far gol, cioè si inserisce anche
0: sì.
3: al momento giusto, quindi secondo me la Fiorentina ha fatto un buon colpo, un'ottima affare.
1: Allora Paratici ha detto lui fa parte del progetto, quindi
3: uh-huh.
1: lo ha battezzato
3: sì.
1: mentre su Comuzzo ha detto vediamo qual è la strada migliore
3: sì.
1: per farlo crescere. Su Ndur non ha dubbi, e in questo senso ti dico, in questo momento il suo compagno è Fagioli, giocatore che forse è stato una delle sole poche note positive della seconda fase della stagione, in questo ruolo nel quale, ti devo dire, i suoi vecchi allenatori, a cominciare da Allegri, pensavano che quello sarebbe stato il suo percorso finale, cioè da Play alla Pirlo, siamo così. Sì. L'emergenza lo ha portato in quel ruolo, ancora non tutti sono convinti che lui lo possa fare. Che ne pensi?
3: Guarda, forte tecnicamente, ha un lancio notevole, vede il calcio in avanti, non in calcio indietro come a volte si usa la palla indietro molto molto spesso. Sì, in qualche caso va bene, però lui, se ti vede uno che si butta dentro, te la mette la palla. Quindi è un giocatore interessante, importante per la Fiorentina, secondo me. L'ha dimostrato in campo, non è che lo dico io oggi, e quindi credo che la Fiorentina faccia conto proprio di questo, che un giocatore importante per il futuro della Fiorentina. Poi uno legge che lo vuole
1: all'estero, poi arrivano quelli spauracchio.
3: Lo spauracchio
0: di Tonali, che possa andare al Tottenham,
1: certo. Però è un Newcastle.
0: Sì, bisogna vedere, esatto. Tonali, se poi Newcastle cerca un Fagioli al posto di Tonali, quello è tutto da vedere.
1: Senti, nell'Under 21 c'è anche il pupillo di Loreto,
0: De Dalle.
3: Chi è?
0: Non è un pupillo, però è un calciatore, a me non dispiace, come Coleoscio, che sappiamo è apprezzato. Poi è anche un nome che al momento è lì, molto, molto esposto, e sul mercato, quando sono così esposti, non arriva esposto. Mai, no? Sembra quasi che non si voglia affondare. Però ecco, io su di lui, al contrario, da quello che avevo visto, mi aveva stupito.
3: L'unico difetto che ha è che non è mai puntuale, ecco.
0: Calla. È estroso anche lui.
3: È estroso, non è puntuale. È estroso, quindi ragazzi. Va redarguito sotto questo aspetto.
1: Ma lì
3: se dovesse arrivare a Firenze.
1: Che se la giocano,
3: Vabbè. Con Baldini però è puntuale.
1: Perché ne pensi di Coleoscio?
3: È un giocatore, diciamo, di questi tempi.
1: Conoscendo anche Firenze, cioè lui è la regia.
3: È un giocatore di questi tempi, è un giocatore veloce, rapido, dribbling. Oltre al fatto che ritarda qualche volta, però anche non si può pretendere che lui ti faccia 12, 13, ecco. 15 gol. È un giocatore che ti può fare i suoi gol, però te li fa fare.
0: È che a noi quelli servono, par di capire.
3: Farli fare o farli?
0: Anche esterni che segnino.
3: Sì, sì, no, ma lui punta sempre l'avversario, quindi lui punta per andare in porta. Poi dopo a volte
0: poi se prende la porta
3: va bene, prende anche la porta, non è che non la prende, però non puoi pretendere che ti faccia 15-20 gol, ecco quello volevo dire. Okay. Allora, però te li può far fare diversi all'eventuale punta che c'è.
1: Rubiamo ancora un paio di minuti a Giancarlo, poi lasciamo a Tommaso l'ultima domanda. Io ti chiedo, oggi hai fatto una riflessione su Liberali, perché al di là che è un giocatore che interessa anche la Fiorentina, ieri Giancarlo si è aperto un grande dibattito, no, su questo giocatore. Perché? Perché tutti ti dicono questo è un 10.
3: Sono tutti i giocatori 10.
1: È un 10. Ma nel calcio di oggi, in un 3-4-3, in 4-3-3 per esempio, che è quello della Fiorentina, dove va a giocare questo ragazzo? Perché poi questi 10, in molti casi, finiscono per essere messi sulle corsie esterne. Poi in qualche caso funziona. Per carità, qualcuno si adatta benissimo lì e riesce a rendere al 100%. Che ne pensi, Liberali? E come mai si è persa l'idea del 10?
3: Si è persa l'idea del 10 perché oggi gli allenatori basano molto sulla tattica, basano esclusivamente sulla tattica e il loro percorso. Quindi un giocatore con quelle caratteristiche è difficile da collocare. Ci sono varie ipotesi di gioco. Sul 4-2-3-1 ci va bene lui, sul 4-3-3, come hai detto te giustamente, non deve fare l'esterno a sinistra, che non è il suo ruolo, perché deve partecipare al gioco, deve avere la palla tra
0: mezzala di inserimento.
3: Mezzala è fisico, non è da mezzala,
1: devi andare tanto,
0: è un po' gracilino,
1: devi fare le due fasi.
3: Però vedi, anche la Fiorentina, no? Gudmundsson, lo stesso Fazzini, che io reputavo uno dei giocatori che la Fiorentina ha acquistato, uno dei migliori acquisti che ha fatto, purtroppo ha giocato poco, forse anche per il...
1: Anche lui non ha ruolo.
3: Per l'infortunio che ha avuto, forse anche quello ha inciso molto, però è un giocatore che è bravo tecnicamente, un bel tiro, inserimento notevole, quindi non, l'ho visto poco. Pensavo che Fazzini potesse fare bene, come la stessa cosa di Gudmundsson. Quindi bisogna inserire questi giocatori in un contesto di un meccanismo di gioco che ti possono fare un po' la differenza, visto che oggi tutte le squadre sono un po' piatte, difficile, certo. Trovare squadre che cioè il giocatore da solo ti riesca a fare a cambiare la partita. Oggi sì. Giustamente si guarda il gruppo, si guarda la squadra e si pensa a quello e non si pensa al giocatore che eventualmente potrebbe da solo risolvere a volte una partita.
0: Chiudo sull'allenatore, arriva Grosso, è un emergente, però già che ci siamo ti chiedo anche un giudizio sul lavoro di Vanoli, che insomma a livello di numeri ha fatto veramente un gran girone di ritorno e poi però c'è stata la scelta di separarsi.
3: Ma Paolo ha lavorato bene, lo conosco, conoscevo da giocatore, figuriamoci. Quando era a Firenze io ero dirigente in quegli anni, e un ragazzo bravo, ha lavorato bene a Firenze. Purtroppo il mestiere degli allenatori va a secondo dei risultati e delle prospettive che una società. Paolo ha lavorato bene e sicuramente merita di essere ricordato non solo a Firenze, parlo in generale, per quello che ha fatto, e sicuramente in futuro troverà una squadra perché se lo merita. Per quanto riguarda Grosso, è un allenatore emergente, un allenatore che adotta un sistema di gioco brillante, con 4-3-3, che vuol dire che
0: in teoria
3: è un offensivo,
0: si dovrebbe
3: divertire, che i fiorentini hanno bisogno di divertimento, ritrovare un po' di bel calcio e un po' di divertirsi un po'. Poi i risultati sono sempre legati a episodi, a varie situazioni, però le prerogative oggi sono buone.
1: Al volo, c'è una squadra che ti ha colpito del mondiale? Io ti dico, l'ho visto poco anch'io.
3: Però dai risultati al Marocco, dai risultati poi è il Marocco che non è una novità,
1: no,
3: perché
1: è,
3: loro
1: certo.
3: Hanno già ottenuto risultati nel mondiale precedente. Poi chi ci può essere?
1: Sta creando un'autostrada straordinaria all'Argentina.
0: Il Brasile gioca solo il secondo tempo, mi pare. Il primo tempo non in campo.
1: C'è la buona
0: riprese.
1: Sorte di Carletto.
0: Poi la
1: raddrizzano. Sorte di Carletto aiuta.
0: No, diciamo, sta Germania a casa, è una discreta sorpresa. Il Paraguay.
3: Certo, sì, la Germania a casa.
0: Sono fuori ai rigori.
3: Però diciamo le due squadre europee più avvantaggiate sono Francia e Spagna, come sempre. Poi il resto...
0: Ma Messi lo vedi ancora bene.
3: Uno che fa 6 gol in 3 partite è inutile, non si può nemmeno non guardare.
0: 38 anni, ma mi sembra...
3: Ecco, lui è un 10. È un 10 di numero,
1: allora,
3: però chi... dove gioca di ruolo.
1: Sì. Invece vi ricordo Una vita da 10, Giancarlo Antognoni. Lo ringraziamo. Allora ripartiamo dai messaggi, io accompagno un attimo Giancarlo e poi torno e rimettiamo.
0: Grazie ancora
1: Michele
0: Giancarlo,
3: grazie a voi, saluti a tutti tifosi viola, ciao.
1: Ora vi tocca Michele Fratini.
0: Grazie a Giancarlo Antognoni, tra poco riprendiamo e nel frattempo vedevo che ci sono anche un po' di richieste e domande. Io saluto ancora il padre, l'onoro, perché ora poi c'è un calone di emozione anche da parte mia, la valanga di messaggi che poi proverò anche a rileggervi, qualche nota audio grazie a Stefano Carlesi, così sentiamo le prime domande.
8: Amici miei, da argomento bisogna avere fiducia e aspettare. Non si può cominciare subito a denigrare e a dire quello non è buono, io l'avrei comprato meglio perché a Firenze ci siamo infrantugiati di buono gli zividei perché quegli altri compravano quelli non si conosceva, poi diventavano buoni e non ci toccava mai. Ora se gli arriva uno si conosce, allora ci vuole uno, via via. fiducia, e quest'anno si fa un bel campionato. Mario.
9: Ciao, Maider Ovivo. Volevo sapere perché, cosa ne pensate, c'era due anni fa Dominguez del Bologna, si era messo in luce, poi l'anno scorso non si è sentito poco niente, non mi sembrava un brutto prospetto, potrebbe interessare la Fiorentina, c'è qualche voce. Poi ieri ho letto, e spero che sia una battuta, dell'interesse per Brecalo. E ultima cosa, ma con le Osho, come mai la cosa si sta dilungando così? Quando dura così tanto, di solito poi non va a finire bene. Ciao, grazie.
10: Buon pomeriggio da Firenze. Guarda Tommy, io metto le mani avanti, segnatelo su Itacquino. Francesco alle 14:17, 30 di giugno, dice: siccome io conosco molto bene i miei polli, parecchio bene i miei polli, le 4-5 mesi sento ragionati paratici come quello che moltiplica pane e pesci, lei il fenomeno della situazione, lei il più bravo di tutti, grosso manager, eccetera eccetera. Potrebbe anche essere che questo Vieri non renda, purtroppo, potrebbe anche essere che non renda per quanto noi si voglia. Con questo dopo un manfamaco paratici, perché né pentolone né calderone e vanno messi sia quelli poco buoni e quelli buoni, perché purtroppo sarà così.
0: Ah, bene, segniamo la previsione di Francesco, che comunque apre già quello che sarà il dibattito, immagino, dal primo di settembre, quando si chiuderà definitivamente la prima finestra estiva vera e propria di Fabio Paratici. Ritrovo Michele Fratini qui in studio.
11: Ciao a tutti.
0: Ciao Michele, sentivi un po' i vari interventi, vuoi esprimerti già su questo? Perché da un lato è vero, cioè un po' assistiamo a una sorta di processo di beatificazione dei Paratici da gennaio-febbraio, no? È stato atteso come il salvatore della patria. Poi devo dirti, lui l'ha fatto da ancora da dirigente del Tottenham, però il mercato di gennaio non è che ci abbia fatto impazzire. Qualcosa ha dato, perché qualcosa Solomon, Harrison, ma perché no, anche magari Brescianini e Fabiano l'hanno dato, qualcos'altro speravamo potessero dare in più, penso soprattutto a Rugani.
11: No, sì.
0: Però è chiaro che un po' di tempo dovrà essere data anche a Paratici, al di là del primissimo colpo Vieri, no? Cioè è solo la sua prima estate quella in arrivo.
11: Per ricordare il Paratici vincente bisogna forse tornare indietro di qualche anno.
0: La Juve.
11: Il vincente nel senso operazioni, la Juve, ok. Sì. No, ma anche Tottenham all'inizio fece
0: Kulusevski, Betancourt, una bella
11: sempre
0: mossa.
11: Sempre presi dalla Juve, no, sempre
0: perché
11: presi.
0: Perché lì non è che spaccarono tutto allora.
11: E qui ora a gennaio non c'entrava niente, perché lui è stato ufficializzato il 4 di febbraio, anche se poi qualcosina Salomon veniva da lì, dal Toto, dunque sì, non penso sia arrivato.
0: Sì,
11: che ecco, mercato condiviso insieme a Roberto Goretti. Ora c'è anche Goretti, ma c'è soprattutto lui. Ora c'è l'era di Fabio Paratici. Sinceramente dico, lasciamolo lavorare tranquillo. Ecco, però a livello comunicativo, secondo me, non vorrei tornare lì, ma presentare come colpo, perché 17 milioni la Fiorentina ultimamente ha preso altri giocatori, insomma,
0: ma non è che lui soldi. Chiude subito, perché sennò tra una settimana a 17 non lo prendi più, magari ti osta,
11: sì,
0: 25,
11: ragazzi, non
0: gira
11: è che
0: sopra
11: sta prendendo
0: qualcun altro,
11: ma non è che sta prendendo Beckenbauer la Fiorentina. Poi dall'altro, a me, io parlo di colpo, si parla di colpo quando un calciatore può alzare il livello, ma io non penso che si stia arrivando Beckenbauer, con tutto rispetto, ora non insomma, giocatore normalissimo, normalissimo. Cioè, se poi mi dici imposta bene perché ha un bel calcio lungo raggio, mancino, bella struttura, ok, sa difendere?
0: No, va question, sicuramente visto.
11: Question,
0: va
11: question,
0: va visto all'opera nel calcio europeo.
11: Cioè, question and answer. Allora, poi non solo. Sì, io dico la mia. Se un centrale difensivo, allora, quando deve fare l'uno contro uno, deve andare incontro, arretra e porta l'attaccante in area di rigore, boh, nello stretto, okay. Nello stretto, leve lunghe 1,87 m, nello stretto sei un po', ecco, non ti giri rapidissimo, posso capire, però anticipa, ma Se mi dici è brava a impostare, ok, allora
0: vabbè, dai, hai qualche dubbio?
11: Io sì, ma lo dico prima, però, ma non perché,
0: certo,
11: io sì, perché secondo me rischiamo, ecco, sicuramente veramente, di non alzare il livello di oggi, perché Comuzzo, non so se l'ha detto prima,
0: sì, con Giancarlo parlato di Comuzzo,
11: cioè
0: va tutelato,
11: ma va tutelato assolutamente, perché sa difendere, ecco, a me di avere colui che esce bene dalla palla a piedi ma latita un attimino, ecco, nella fase difensiva, io ci penso, tutto qua.
0: C'è Giuseppe da Grenoble, 055 771 171. Ciao Giuseppe.
12: Buongiorno, saluto il grande fratino. Intanto vi ringrazio perché mi avete portato indietro.
0: Abbiamo portato la luce in diretta.
12: Ma insomma, l'unico 10, ragazzi, c'è poco da fare, cioè, non c'è da dire nulla.
0: Ma poi hai visto in che forma è Giuseppe?
12: Ma è forte, ragazzi, c'è poco da fare. È forte in campo, è forte anche fuori. Malgrado che tanti mi dicano male, vabbè, comunque. No, diceva Fratini, io ho visto un giocatore che gioca, non so se giocava nel Tolosa, no, mi ricordo più perché abito in Francia, vedi il campionato, però mi ricordo Coné, che gioca a centrocampo la Francia, che la reputo fra quelle che vinceranno il mondiale, e se giocano come devono giocare sono più forti. E poi un giapponese, non so se ne avete mai parlato, un giapponese gioca nel Feyenoord, a me piace un monte.
11: Ueda,
12: bravo, a me piace un monte.
11: Io mi sono permesso,
0: ha sfondato la linea telefonica urlando Ueda, cos'è, la settimana?
11: Ma non solo, ma è venuto fuori tempore. Lo dissi a Dillo Tempore,
12: non so qua. Dico male, ma è forte questo qui, cioè, per me è, poi non lo
11: capo,
12: so,
11: capocannoniere campionato olandese,
12: Feyenoord,
11: molto bene,
12: è intelligente, poi come un po' tutti i Giappone, perché poi tutti i giocatori giapponesi, ecco, volevo dire a Fratini giustamente, se io l'avrei presa la Fiorentina, vi dico la verità, a prescindere resta che non ho, ma io l'avrei preso anche se andassi via Ken.
11: Andava preso però, a mio avviso, tre mesi fa.
12: Lo so, ma te, parate, ci hanno cominciato apposta, secondo me. Comincia, diciamo, come si dice, a puntellare un po' sta società che ha fatto acqua.
11: Fermi però. Paratici non inizia, poi è sempre sotto, come tutti hai detto, lavori monitoraggio intero della situazione globale.
12: Fratini, se d'accordo me, sta pigliando una società che ha pezzi, diciamo la verità, insomma, 7 anni, sono stati 7 anni nulli, almeno secondo il mio. Però insomma, diciamo che questo mi piace, e poi questo con che non mi dispiace. Per quanto riguarda, poi vi lascio.
0: Con della Francia?
12: Sì, non so se Giovanni Tolosa, mi sembra, ma è forte questo qui, non è male, ce ne sarebbero altri, ma io ad esempio ho visto questo Vieri, io ho visto perché ho delle scene brasiliane, a me sai che mi gabba, Fratini, è il carattere di questo giocatore, perché vedi, nella Fiorentina in questi anni è mancato il carattere, manca un giocatore che abbia il carattere, e ci vuole gente che abbia carattere, poi tu mi dirai, deve ambientarsi. Se l'hanno visto, per me le bravo, poi logicamente
11: io mi permetto,
12: dimmi.
0: Grazie,
12: poi
0: Giuseppe.
11: Alla Fiorentina ultimamente è venuto anche per rinforzare la difesa, se non sbaglio, Rugani, che è una persona che stimo come professionista,
0: sì,
11: serissimo,
0: non era all'altezza
11: di questa Fiorentina, dunque ti va già, diversi anni non giocava, è stato un prestito in all'estero, poi a Cagliari,
0: Coné quello della Francia, ma non è della Roma.
11: No, della Roma, no,
0: Giuseppe, se era intuito, no, ma, non vorrei sbagliare.
11: Ma dico, personalità. Se lui per personalità, il radioascoltatore intende un giocatore posizione retta, testa alta e lancia, ok. Però personalità mi piace anche quando il difensore annienta l'avversario, l'attaccante, e riparte sempre a testa alta. Ripeto, vince e sbaglia meno. Forse qualcuno è più avvantaggiato perché l'ha già visto, rivisto.
0: Lo segue da tempo.
11: Lo vede e dice è più avvantaggiato. Tutto qua, non è che campionato è rapido, è veloce. Quando ti punta non puoi arretrare, devi intervenire, devi andare. Però non lo so, guardiamo, non voglio essere.
0: Guardiamo.
11: Spero, mi fido dei Paratici.
0: Break per noi, sei stanco una mezz'oretta?
11: No, stanco, dai, mi sto scaldando, dai, via.
0: Minimo mezz'ora.
11: Mi sto scaldando, dai, con te.
0: Vai, break, valanga di Noteal.
13: Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
14: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
5: Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
15: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
16: Contattaci telefonicamente al 333 579 5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
17: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
16: Contattaci telefonicamente al 333 579 5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
17: Ti stiamo aspettando!
5: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
13: Radio Firenze.
18: Chi vuole veramente bene alla Fiorentina non va alla festa organizzata dalla proprietà, che ormai la umilia da 7 anni, tenendola volontariamente nella mediocrità, nonostante sia tra le più ricche della Serie A, e che la utilizza e la sfrutta solo per i propri interessi extra calcio, le proprie speculazioni, senza contare che ci hanno fatto diventare la succursale della Juventus, facendo affari solo con loro e vendendogli tutti i nostri migliori giocatori. Quindi è ovvio che io sto con Giancarlo Antognoni, lo ringrazio per tutto quello che ci ha dato e per la posizione che sta tenendo adesso, e lo ringrazio perché ormai è rimasta l'unica cosa che mi ricorda la mia Fiorentina, che ormai non c'è più, a partire dal tifo Ricca.
19: Ora, Vianì è un buon giocatore, questo va detto, sono 1,85 per 85 kg, è un bel armadio a due ante. Però insomma, dal vostro Messia Paratici, io sinceramente, insomma, il dio in terra dei direttori sportivi, insomma, secondo la vostra opinione, mi aspettavo qualcosina di più. Cioè, mi sembra strano, cioè, questo ragazzo non mi sembra che sia nel giro della nazionale brasiliana, correggetemi se sbaglio, comunque Paratici anche meno, tanto a questi sdraiatori di tappeti rossi, tanto ti danno 10 nel mercato, qualunque giocatore tu pigli, anche a 9, il voto più basso sarà 9, che tu pigli Sosia o il clone di Centofanti o di Tertisia, tanto ti danno 10, quelli ti hanno dato la sufficienza a tutti i mercati precedenti fatti da Gottina Rossa, quindi non ti preoccupare, anche meno di Vieri.
20: Sì, ciao ragazzi, no, si parla di colpo quando un giocatore diventa un giocatore vero, che cambia una squadra, insomma diventa un giocatore. Ma come vuoi fare a dire che questo non lo diventerà? Cioè, io con tutto il rispetto per Fratini, la Fiorentina l'ha comprato a 18 milioni, gente come Duncan, gente come Brecalo, gente come insomma Richardson, cioè, se non 18 ma 15-16, cioè, un ragazzo di 21 anni dai Brasile, ne parlano tutti bene all'infuori che Fratini, noi si deve dar retta a Fratini. Vabbè, arrivederci, buona serata.
0: No, non è che dovete dare retta,
11: no, appunto.
0: Dovete accettare il punto di vista di Michele.
11: Scusate,
0: che è il suo e che è qui con me nella seconda ora di Radio Firenze.
11: A Dillo Tempo l'ha azzeccati, messo la faccia, ha detto che non era una fiorentina, si sono rivelati da una
0: va
11: fiorentina.
0: Va detto prima e
11: nutre
0: qualche
11: aggiungo
0: dubbio.
11: La lista, vieni,
0: vai.
11: Ecco, mancava lui, aggiungo la lista anche lui. Dunque dico, senza polemica alcuna, però dico... posso dire la mia o no? Io quando non è forte, quello è forte, quando non è
0: no,
11: forte.
0: Tra l'altro,
11: forte.
0: Hai sentito, c'era anche un messaggio al contrario e diceva: tanto gli danno sempre e comunque voti positivi al mercato della Fiorentina. Paratici, non si preoccupi, lo
11: allora,
0: danno a prescindere.
11: Se, allora, io scusatemi, deduco che un calciatore che costa 17 milioni, 15 milioni, 17 milioni, che è lo standard oggi, abbia. Tutto rispetto a un curriculum, ora con tutto rispetto, allora, abbia fatto Champions League, Europa League, con tutto rispetto.
0: Ciao, una 25enne, hai partite allora, tra Brasileirão,
11: sì,
0: Brasileirão.
11: Va bene, ma non stai presentando, con tutto rispetto, ma Liberali, ex Milan, Catanzaro, classe 2006, 6 milioni. Come?
0: Su Liberali te esaltavi.
11: Ma l'ho anche detto però 6 milioni e allora dico andiamo fuori a vederli, non lo so, io
0: però se
11: ma...
0: ne è parlato anche

0: Cagare, basta inventare il calcio, gli schemi, i moduli, le pedine a dama, via, via, via. L'allenatore è bravo, deve essere bravo, a, parliamo di calcio moderno, a mettere i calciatori in campo. Se hai un fantasista che è forte, che riesce a buttarti in porta col passaggio filtrante alla giocata semplice, va fatto giocare.
1: Allora, trova spazio, Liberali non... trova spazio il prossimo anno, secondo te, nella Fiorentina.
0: Ma come? Lo guarda la Juventus che... ci gioca poco perché c'è Yildiz, però può cambiare in corsa diversi
1: eventi,
0: lo trova la Juventus, lo vogliono le sirene inglesi a questo ragazzo e non lo posso prendere a Firenze. Ma perché? Ma chi l'ha detto? Volpato, che ora vuole anche la Roma, Volpato, perché se esce su lei vorrebbero Volpato, no? La Roma, ma perché non lo posso prendere io? Ma chi l'ha detto?
1: Zegrova,
0: c'è
1: chi lo chiede via messaggio.
0: Mancino, anche lui c'ha a destra un talento veramente per le doti tecniche.
1: Perché non ha funzionato a Torino?
0: Perché non lo vedevano, però è un talento veramente. Lo stesso Luciano Spalletti l'ha descritto come tale. Chiaramente lì ha altre gerarchie, magari deve coprire. È un giocatore offensivo, non ha la doppia fase, da un lato meno male, perché non si inventa nulla. Però ecco, lui è un altro profilo interessantissimo.
1: Prendere
0: tra lui e Volpato, più talento Zegrova, però Volpato anche non è un calcio strutturale, non deve, però mi dà più affidabilità per il modulo che vuole, che intraprende Grosso, e l'ha avuto appunto a Sassuolo stesso.
1: Quindi Coleosso si è detto,
0: sì.
1: Immagino i quattro esterni di Grosso,
0: sì.
1: Coleosso ce lo teniamo perché sì, tuttora continua,
0: sì,
1: a essere,
0: sì. Coleosso, chiaramente
1: Zegrova,
0: Volpato. Però vorrei fare una pazzia. Il Bologna non ha modo di fare Coppa Europea quest'anno.
1: C'era chi chiedeva di Dominguez.
0: No, io chiedo di Orsini invece. Orsolini. Prenderei Orsolini. Scusatemi,
1: fanno,
0: ma
1: lo pagare l'ira di Dio.
0: Lo pago perché merita, è datato come giocatore importante, ha fatto alzata di livello a Bologna, ha vinto la capitale anche lui a Bologna, ha fatto bene con tutti gli allenatori che ha avuto, che sono passati a Bologna, non solo, lo vide anche la Juve, a dirlo tempo, era giovane, Ascoli è passato.
1: No, a me
0: io Orsolini lo prenderei Orsolini sopra a tutti, sopra a tutti, per esperienza, per qualità, per anche come atleta, perché non è mai chiacchierato, non è famigerato, è a posto, uomo spogliatore, è stato un leader anche del Bologna, dunque io lo prenderei subito. Tra tutti prendo lui.
1: E poi, non lo so, se Solomon che può tornare di moda, Solomon.
0: No, perché? È una questione di sì, fa il suo passo da soldatino, va bene, insomma ci arriva sempre, fa il suo, lo fa anche benino, però secondo me non si sale di qualità con questo giocatore. Ha avuto spazio, è stato un fortunato, il meno peggio dagli acquisti fatti nel mercato riparatore, però non più duttile, più versatile, però no, io cambierei lì sinceramente.
1: Giocatore... E poi lo sai, no, che qui c'è un dibattito apertissimo come sempre su Amafucci, e io lo so che qui tocco un punto dolente.
0: Ma Amatucci, guarda, la fortuna delle squadre in generis è quella del ritiro. Il ritiro, vedi il fiato, vedi quello che può dare, se è un giovane, quello può dare un giovane, e vedi soprattutto come è tornato mentalmente al prestito. Dunque, sono rimasto male che la Fiorentina abbia dato Harder senza fargli fare il ritiro con un'altra mentalità, è stata a Padova. Dunque ha raggiunto,
1: non va a Modena,
0: appunto, raggiungerà Galo, però era a Padova fino a oggi,
1: sì.
0: Però io lo metto in ritiro, lo guardo Harder,
1: a te prima, è sempre piaciuto
0: prima di andare a fare acquisti a giro, io guardo come sta lui, sì, a Matucci, cresciuto nella Fiorentina, toscano del Valdarno, della Terina, quella zona lì, è andato in Spagna, ha fatto bene, diceva già non Serie B, sì, però ragazzi, Serie B spagnola.
1: No, qui c'è chi ha scritto tanta addirittura roba, che sarà Fagioli la riserva di Amafucci, se gli danno fiducia.
0: Ma ora Fagioli mentalmente è un giocatore diverso, ha caratteristiche diverse, anche Fagioli è una mezza, secondo me una mezzala non è un regista, può fare il metodista allo scolastico, però non crea, un giocatore a corsa, è un polmone, è un giocatore quando sta bene a Firenze, l'abbiamo visto

0: poco, eh, per quello che veramente era, sia Cremona che arrivava presso la Juventus, che quando era un po' più giovane, Fagioli ancora deve riprendere il suo nome e il suo cognome, ecco. Amato Ucci ha fatto molto, perché sempre molto bene in quel di Spagna, della Spagna, anche lì ritiro, se sta bene, perché bisogna andare a prendere, dice, le certezze.
1: Però sono 60, qui se non si
0: sono 60,
1: fare
0: Fiorentina.
1: Cioè, oggi finisce qualche contratto, sì, fra l'altro, sì. Oggi finisce l'avventura in viola di Sabiri. Che domani il contratto è scaduto.
0: C'era un Saibiri da prendere, Saibiri, che è marocchino, preso il Bayern di Monaco, in München, Bayern München, Saibiri, c'è un ID di troppo. E dunque Saibiri ha fatto il giro per ogni dove, in prestito per ogni dove, la Fiorentina si svincola, si libera di questo giocatore che meteora, perché poi a Firenze non ha avuto nemmeno l'opportunità.
1: Mi piace questa idea di rompere il salvadanaio per Ndoye, Zegrova, Coleosso e Noah Lang, ma questo anche perché, cara Sara Meini, che ritroviamo con piacere, ciao Sara, buon pomeriggio.
2: Ciao, buongiorno a tutti, buon pomeriggio a Michele.
0: Ciao Sara, come stai?
2: Bene, te?
0: Io, guarda, ieri mi sono girato tante volte, ma non ho avuto modo di vederti, però faccio gli auguri al tuo babbo in diretta.
2: Grazie.
0: Scusami, non lo sapevo.
1: Che è compleanno?
0: No, cose.
2: No, va bene, va bene. Andiamo avanti, tutto bene.
1: Bene. No, dicevo, Sara, che c'è l'idea di rompere il salvadanaio, perché pronti via, ci aspettavamo tutti, no? Cessioni, bilanci da risistemare. E invece abbiamo speso 17 milioni per un brasiliano, che è tutto da scoprire. E però, come apertura di mercato, insomma, racconta di un Paratici che ha una discreta autonomia, no?
2: Direi di sì. A questo punto dobbiamo toglierci dalla testa che lui debba chiedere permessi o permessine a qualcun altro per intervenire.
1: Ecco, dopodiché, questa è la grande novità, vero? Sei d'accordo?
2: Dopodiché, ovviamente io, a differenza di Michele, non è che segua molto il calcio internazionale, per cui non so bene quanto possa essere forte o meno Vieri, che ho visto grande stazza, grande fisico. Detto questo, non è che stazza e fisico corrispondano al grande giocatore. Ora, un po' dobbiamo affidarci, no? Come dire, non sono d'accordo con l'ascoltatore precedente che Paratici possa essere tranquillo, nel senso che...
1: quel messaggio Paratici, che diceva tanto, gli danno sempre voti sufficienti.
2: Esatto, perché noi ci aspettiamo talmente tanto che ovviamente le pretese sono più alte, no? Rispetto al calciomercato che ci siamo... al quale ci siamo dovuti affidare l'anno scorso. L'anno scorso, ragazzi, continuiamo a girarci intorno, ma il punto cruciale era se quella Fiorentina con Pradè fosse riuscita a tenere De Gea in porta e Kenno in avanti. Sì. Ok? Erano quelli i due giocatori dai quali poteva ripartire la Fiorentina. Quei due giocatori che nella stagione precedente, per cui dobbiamo risalire a due stagioni fa, avevano fatto follie con la Fiorentina di Palladino, per cui l'idea soltanto che la Fiorentina ti potesse tenere per noi era partire intanto da 6,5. Quindi quest'anno questa roba non c'è, nel senso che tutti, e fino a oggi ci mancherebbe altro, e dobbiamo proseguire così e ci auguriamo di proseguire così per i prossimi 10 anni, tutti oggi si aspettano grandi cose da Fabio Paratici, che è riconosciuto dal mondo del calcio, non dall'Italia del calcio, non dall'Europa del calcio, ma dal mondo del calcio come uno dei più grandi professionisti del calciomercato, e quindi prima di dargli delle cannate dobbiamo attendere quello che lui farà sul calciomercato. Dopodiché, ragazzi, siamo tutti pronti e non siamo tutti cretini, quindi siamo pronti a vedere cosa succederà.
1: Sì, sì, intanto abbiamo visto che, come dire, lui ha facoltà di decidere anche eventualmente di chiudere in 24 ore per 17 milioni per un brasiliano, no? Perché in altri tempi probabilmente sarebbe partita la telenovela e sarebbe stata una catena decisionale molto più lunga. Quindi no, quando ci domandavamo avrà carta bianca, mi sembra abbia già dimostrato di averla totalmente, fra l'altro anche a livello di struttura, no Sara? Perché poi non si ripara nemmeno dalle figure nuove che più o meno ufficialmente da domani saranno in società.
2: Non solo dalle figure nuove, ma anche dalle vecchie che devono rispettare il proprio ruolo. L'esempio arriva oggi, no? Dalle visite mediche di ieri. Non era accompagnato da un secondo, da un terzo, da un quarto medico, ma dal medico sociale della Fiorentina, che è Pengue, che è stato richiamato, da quello che sappiamo, dalle ferie, e gli è stato detto: no, quando arriva un nuovo giocatore ci devi essere tu a accompagnarlo alle visite mediche. Per cui torna dove sei, in Europa, in Brasile, sei in Argentina, torna qua, perché c'è bisogno ovviamente del medico ufficiale. Ed è giusto che sia così.
1: Tu vedi cambiamenti anche in queste dinamiche?
2: Sì, certo, da tutti i punti di vista, e tutti devono essere presenti, perché ovviamente una società non funziona da agosto fino a maggio e poi si saluta. È come nella mia redazione, cioè se succede una cosa importante sulla Fiorentina, sull'Empoli, sul Pisa, sulla Carrarese, su tutte le squadre toscane, io sono la prima a essere richiamata. Se sono alle Maldive, se sono alle Mauritius, se sono a Prato, se sono a Torre del Lago, comunque devo tornare.
1: Certo, sì.
2: Per cui è giusto che sia così, e il mio stipendio certamente non è quello dei professionisti che ruotano il mondo attorno del calcio. Quindi secondo me è giusto così, e da queste prime mosse si capisce quanto Fabio Paratici tenga al funzionamento della società. Ognuno deve rispettare il proprio ruolo, e già per questo per me merita più che una sufficienza, perché fino ad oggi non era così, evidentemente.
1: E su Grosso che aspettative hai? Perché tra un po' ci siamo, una settimana, dieci giorni.
2: Io sto parlando con tante persone che, a differenza mia, hanno avuto modo di conoscerlo da calciatore, soprattutto da allenatore. Tutti mi parlano di una grandissima persona, prima di un bravo e futuribile allenatore. Per cui anche su lui ho aspettative importanti.
1: Ma è vero che ci darà zero tifoli? Di sala stampa, magari 18 titoli in bacheca.
2: Guarda, ti posso
1: dire
2: che
1: è un po' insomma molto attento, ecco, quando deve parlare.
2: Che Fabio Paratici tenga particolarmente alla comunicazione, ce l'ha detto anche l'ultima volta in conferenza stampa. Per cui se la sua comunicazione è quella che per un'ora e mezzo non ci ha fatto capire, gli ha tutti tesserati che di fronte a qualsiasi tipo di conferenza stampa riescano a tenere comunque il punto della situazione, che vuol dire non perdere la testa né quando si vince né quando si perde, tenere un equilibrio. Ma è giusto così, perché loro sono professionisti pagati profumatamente e devono saper gestire tutto. Dopodiché, a Firenze abbiamo mai visto qualcuno che riesca a tenere la barra dritta in quella conferenza stampa, nella sala stampa? No. Allora io zero titoli non me li aspetto, anzi mi aspetto titoloni importanti per Fabio Grosso, anche se vi dico, l'abbiamo incontrato anche poche settimane fa a Coverciano ed è stato bravo a svicolare le domande, però per me è molto più bravo uno che si presenta e sa come rispondere piuttosto che uno che non si presenta. Quindi intanto bene così, perché di lui se ne parlava già che potesse diventare l'allenatore della Fiorentina. Eravamo a Coverciano e lui era ancora allenatore del Sassuolo. Nonostante questo, nonostante sapesse che stava venendo in casa nostra, dove c'erano tutti i giornalisti e volevano fargli solo una domanda, ma è vero che sarà lei il prossimo allenatore della Fiorentina, lui si è presentato davanti al microfono e Tacquini e ci ha risposto come ha voluto. Poi non ci ha detto nulla, però si è presentato.
1: Faccio una domanda difficile, ma in questo momento chi accetta la Fiorentina accetta Paratici o accetta il progetto Fiorentina?
2: Paratici è il progetto della Fiorentina, è il nuovo progetto.
1: È il garante.
2: È il garante, assolutamente. Io non voglio definirlo l'anno zero, perché credimi, non sarebbe giusto nei confronti delle persone che hanno investito nella Fiorentina, e qualcuno ha detto ci ha rimesso la vita, non per la Fiorentina ma perché purtroppo il destino è stato crudele. Però mi riferisco ovviamente a Giovarone, mi riferisco a Rocco Commisso, ma questo è una sorta di anno zero per la Fiorentina, perché un dirigente così la Fiorentina non ce l'aveva mai avuto, e quindi sono dell'idea che i tifosi della Fiorentina, quantomeno, per carità, non si devono fidare delle mie parole, ma si devono fidare dell'esperienza di Fabio Paratici.
1: Indubbiamente, e vedere poi anche laddove potrà spendere, perché qui poi la sensazione, Sara, è che sia stati forse tutti troppo pessimisti intorno a quest'alone, no? Che si respira forse proprio per via dell'operazione Vieri, che poi alla fine non è così detto, no? Che si debba vendere, che si debba abbassare il monte ingaggi. Se Paratici crede che si debba investire, mi pare la proprietà non si sia fatta problemi a dargli soldi.
2: La proprietà, devo dire che il fatto della problematica economica non l'ha quasi mai tirato
1: mai
2: fuori.
1: No, l'abbiamo
2: da quando sono arrivati
1: più
2: fino...
1: noi. Cioè.
2: Ecco, siamo noi che ovviamente facendo conti, bilanci, guardando un po' tutte le regole che deve seguire una squadra di calcio, spesso abbiamo fatto dei conti in tasca a chi? A persone che ti dicono che sono pronte a investire pur di realizzare un sogno di Rocco Commisso. Quindi questo è un po', come dire, l'anno in cui noi dobbiamo davvero valutare di chi potevano essere le colpe in precedenza.
1: Sì, una buona mano stavo pensando. Sì, che una buona mano ce l'ha già data Paratici a livello di struttura, perché quando lui ha parlato di una società completamente da ristrutturare e ricostruire, come dire, non è che abbia salvato nessuno.
2: No, nessuno.
1: Cioè,
2: ma
1: è venuto
2: nessuno
1: forte
2: salverà.
1: E chiaro dalla conferenza quell'aspetto.
2: No, ma guarda che tutti si devono agganciare bene alle cinture di sicurezza, perché lui vaglierà ogni area della società, e da lì le prime cose che ha potuto studiare da gennaio fino a giugno si è reso conto che era tutto da ricostruire, tutto. Addirittura è stata presa una persona che diventava responsabile del Viola Park, figuriamoci cosa c'era prima. Cioè, a me va bene se te cambi, che so, tutto lo scouting, tutto il settore giovanile, ma addirittura mettere una persona molto legata a te per dirigere Viola Park vuol dire che
1: non ti
2: torna
1: nulla. In
2: questo momento neanche Viola Park è stato diretto bene. Perché comunque una struttura come Viola Park, che tutti ci invidiano, non deve soltanto produrre soldi soltanto costare alla proprietà,
1: ricavi, certo, deve portare qualche soldo,
2: perché è molto importante ovviamente, perché comunque una struttura come quella può essere affittata non soltanto alle grandi aziende che ci vanno a fare le cene, ma anche alle grandi scuole.
1: Cioè che l'abbiamo persa?
2: No, Giovanili.
1: Ecco.
2: Sì,
1: ti avevamo perso per un attimo, ma ora ti risentiamo.
2: Cioè, secondo me quella struttura deve fruttare e non soltanto essere un peso per la società, perché noi abbiamo sempre e soltanto saputo che il Viola Park all'anno costa circa 10 milioni di euro, no?
1: Detto,
2: ma è come si fa, costa un giocatore? E invece no, se quella struttura viene sfruttata al meglio, quella struttura può anche dare, insomma, dei ricavi, e questa è la cosa importante, secondo me.
1: Fondamentale. Allora Sara, io ti ringrazio molto, perché poi so che hai due giorni fitti di impegni, sia oggi ma anche domani, quindi ci hai fatto un regalo intervenendo, perché sei impegnatissima da oggi a domani sera, o sbaglio?
2: Impegnatissima, e infatti sono andata via, pensate, è la mia settimana di ferie e quindi sto tornando in questo momento a Firenze oggi per una cosa che mi lega ovviamente sentimentalmente, perché viene fatta una proposta per una nuova legge sullo sport
1: americana,
2: una proposta che era ideata dall'ex presidente della Rondinella Lorenzo Bosi, che come abbiamo già detto anche attraverso la nostra Radio Firenze Viola ha perso la vita prematuramente nello scorso ottobre. Oggi viene presentata per voce del consigliere comunale Tomasi questa proposta di legge che avrebbe voluto Lorenzo, per cui sono stata chiamata e per me è un onore partecipare come moderatrice a questo evento che si terrà al CONI alle 18.30 e poi domani, ovviamente, una cosa che mi fa sorridere solo nel momento in cui la citiamo, perché comunque è il premio Marianne Spicò, un premio al quale sono da sempre molto legata, quest'anno ancora di più, perché se fino all'anno scorso l'aveva presentato Roberto Vinciguerra, quest'anno gli organizzatori hanno voluto che ci fosse una donna, no? Tipo a presentare, poi sapevano benissimo nel momento in cui mi hanno incontrato che io non sono abituata a presentare niente, per
1: ma non è vero, invece sei bravissima.
2: Ho fatto la controproposta della serie, io l'unica cosa che posso fare è mettere in campo la mia squadra dei Lussi, e loro hanno accettato, per cui ci sarà un premio Marianne Spicò un po' particolare, dove ci sarà la nostra squadra che giocherà una partita alle ore 19, ma un bel evento, che il calcio inizio sarà affidato a Martina Righi, che voi conoscerete certamente perché è la campionessa europea di pugilato, e poi tanta fiorentinità, tanti campioni dello sport e tanti campioni dell'Ussi Toscana, perché abbiamo vinto anche un altro torneo e quindi domani certamente non
1: da vorrei... favoriti è giusto così. Io sai, hanno fatto la squadra,
0: sì,
2: e
0: sì,
2: poi sì, ho visto anche ti aspettiamo
0: bravissimo
2: una maglia per te,
1: chi lo sa, forse
0: Sara
1: unisce qualche ginocchio bionico.
0: Sara è sportiva, perché unisce, ho visto anche la partita contro sui social,
1: Sara ha tirato su questa squadra,
2: bravissima. Magari Michele potresti venire a farne parte anche tu, perché sai che a volte ci mancano dei giocatori, quindi noi siamo sempre alla ricerca.
0: Io vengo a vedere
2: dal punto di vista dirigenziale, ci fa in favore.
0: Grazie, sai. Grazie, anzi guarda, ho fatto un sogno che venivo a trovarti in Rai per parlare di scouting, pensa po' te che sogno ho fatto io, guarda, ho fatto un sogno incredibile, veramente sognavo che
1: ed eri andato a letto sobrio,
0: l'amica Sara
1: dirlo.
0: Mi diceva no, tre domande di 5 secondi. Beh, tutto qua, chissà se il sogno si avvererà,
2: possa diventare realtà, ma chissà, guarda,
0: vediamo Sarina, vediamo.
2: Vabbè.
0: Un bacione
1: Sara, grazie.
2: Grazie a voi,
1: grazie a Sara Meini, e complimenti, perché insomma avete sentito, pur essendo in ferie è presente a iniziative più che pregevoli sia stasera che domani sera. Rivedo all'orizzonte Luca Calamai, Michele Fratini, ancora che ti fai, che ti pare?
0: Io,
1: sentiti
0: io
1: libero
0: dovremo
1: fare il punto sulla nottata mondiale con un sacco di situazioni. Ti libero, tanto ti disturbiamo a ripetizione,
0: no, perché giustamente
1: magari ti chiederemo di sbilanciarti ora su altri volti nuovi in arrivo.
0: Uno c'è un volto noto, lo vedo dietro.
1: E poi ricordiamoci, 6 agosto, Viola Park, Deportivo La Corugna, Patinos Day.
0: Sarebbe bello portarlo qua, chiedere il permesso.
1: Fai qualcosa.
0: Sarebbe bellissimo. Perché
1: fammi intervistare Charlie Patino.
0: Qui è divenuto il calciatore più noto.
1: Caccia
0: ecco,
1: a Patino.
0: Con questo
1: grazie,
0: saluto,
1: Michele.
0: Ringrazio, grazie a voi.
1: Presto.
0: Ciao Tommy.
1: Ciao,
0: ciao
1: amore.
0: Luca, non vedete, ma ciao anche no.
1: Break per Carlesi, noi, tra Carlesi, poco in mondiali.
0: Ciao Stefano.
3: Radio Firenze Viola.
4: Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni, chiamare 055 71 69 52.
5: Liberati dal dolore e dallo stress. Il centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
6: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
7: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
3: Radio Firenze Viola.
8: Fratini, io ho scritto e ho fatto un diario, Vieri bocciato da Fratini, e va indietro, viene avanti, un va qui, un va là, e se è preso tutti i gol da calcio da fermo, ci vuole uno di testa, le tira fuori le palle.
9: Ciao ragazzi, io Vieri non lo conosco, ma 17 milioni per un difensore centrale in questa Fiorentina deve essere titolare inamovibile, penso, perché altrimenti è un errore madornale. Io ho fiducia piena in Paratici, che ripeto, 17 milioni per un difensore centrale non dico deve essere Nesta, ma titolare sicuramente.
10: Fratini, ma che curriculum c'ha a Palestra? 33 partite in Serie A, 60 milioni, via, su!
11: Ma scusatemi, adesso dare giudizio adesso è presto. Io Fratini vorrei capire quante volte ho visto giocare Vieri, per dire che non sia forte, ma in totale tranquillità. Poi, non sarà, va bene. Sui Brani, ragazzi, ricordiamoci lo stesso discorso che abbiamo per Fava Giuli di Catanzaro. Cioè, mi pare ovvio che ci sia il Milan dietro, cioè se il Milan lo rivolesse ha lo stesso vantaggio che la Fiorentina per Favasuli. Ecco, ecco perché Liberali ancora non si è accasato. Ribadisco, aspettiamo e valutiamoli. Sono curioso di capire Fratini quante volte ha visto Vieri giocare. Io non l'ho visto, però prima di esprimersi aspettiamo.
12: Buonasera. E Fratini non è obiettivo quando si parla di italiani e giovani, perché lui sta accoppiato a italiani e giovani, gli fa perdere la testa, il resto non esiste. Ma poi sta mania di avere per forza gli italiani, quest'anno ce l'avevamo una squadra per l'80% italiana, a parte di una nazionale che nemmeno partecipa a qualche competizione internazionale, ma poi non c'è neanche uno di quelli italiani che tu c'hai che l'è nazionale, cioè quello meglio che tu c'hai nelle giovanili è Comuzzo. Quindi perché l'essere giovane e italiano deve essere migliore? Che vantaggio ci porta?
13: Salve, io è vero, sapevi, ho fatto male, giusto, però ragazzi, ma che mondiale fece la Cina? Quindi a volte no, anche gli operatori di mercato, insomma. Volevo dire una cosa, io non so se questo giocatore brasiliano sarà bravo, bisogna vederlo sui pezzi, però la telefonata che mi ha colpito e che mi trovo d'accordo è di quel signore che ha detto non è più la mia Fiorentina, sta quanto in noi. Questa è una società che ha tirata in mattone e non al quadro tecnico, non è più la nostra Fiorentina, e questo è un momento molto molto triste. Grazie, siete bravi.
1: Grazie a tutti anche per i complimenti, fanno sempre piacere. 348-7513-933 3925-727775. Ritrovo anche Luca Calamai.
14: Sì, allora, io non ho partecipato al dibattito italiani o non italiani, io faccio un ragionamento diverso. È fondamentale, spesso decisivo per una squadra avere un blocco.
1: Sì.
14: Vi ricordo il blocco della Juventus: Buffon, Bonucci, Barzagli, Chiellini, Pirlo, Marchisio. Non voglio andare indietro alla nazionale dell'82, gli olandesi del Milan, gli argentini dell'Inter. Allora, la Fiorentina è partita da un'identità italiana forte. perché Ken è il centravanti a nazionale, perché Fagioli è un giocatore che vale a nazionale, perché Comuzzo fa parte del giro a nazionale. Hai una base. Indur, ragazzi, Indur farà parte del giro a nazionale, vorrei dire
1: Fagioli
14: in partenza, Fagioli
1: prima o poi Fagioli,
14: cioè, hai un blocco italiano importante dentro il quale poi ci può stare,
1: ci fosse
14: anche
1: Massimo Marianella qui, probabilmente si butterebbe lì il nome Ranieri.
14: Lo stavo
1: e io, io sono d'accordo
14: tranquillamente, Ranieri, sì. No? Quindi ma l'ultimo Parisi,
1: Ken,
14: l'ultimo Ken l'ho messo,
1: l'avevi già messo, cioè,
14: allora scusa. Oggi l'Italia, la Fiorentina parte da un bel blocco italiano. Io spero che questo blocco diventi blocco anche forte dentro il gruppo, cioè non siano figure singole, ma che, no, che questo non vuol dire fare una mafia, diventare una mafietta, però diventare un'aggregazione anche umana, oltre
1: gruppo
14: che,
1: di
14: che
1: leader
14: tecnica, ecco, cioè, ecco. E quindi questo, ecco perché era importante secondo me dare questa continuità. Ci sono dei segnali in questa Fiorentina, questo è un aspetto che mi piace. L'altro segnale che mi piace tantissimo e che è poco pubblicizzato, vi devo dire, è la toscanità delle squadre giovanili. È un altro aspetto molto importante, perché molti sono tifosi della Fiorentina, quindi
1: sì, su questo hanno
14: non hai 20 stranieri tra allievi, giovanissimi. Ecco, questi sono aspetti importanti, non determinanti, però credetemi, creare un blocco spesso diventa decisivo.
1: Io volevo solo dire una roba, ragazzi, mi prendo questa libertà e parlo con voi. L'opinionista, lo scout, la persona che noi coinvolgiamo è tenuta a esporsi, glielo chiediamo noi, certo, di esporsi. Allora, io trovo sia legittimo da parte di Michele non essere convinto di Vieri. Non capisco dove sia lo scandalo se uno scout dice: oh, per me sono 17 milioni, lo voglio vedere, non sono totale, perché sembra, no, una posizione a prescindere. Questo lo dico perché poi tanto, voglio dire, la differenza la fa il campo, a prescindere dalle valutazioni. Noi per primi eravamo stracerti che Pioli fosse,
14: ma certo,
1: la scelta giusta, no? E poi si è sbagliato e punta a capo. Vedremo come si inserirà Vieri nel campionato italiano, se tra 3 mesi è titolare inamovibile, vale già 35 milioni, diremo: Michele, ci hai visto male su Vieri.
14: Esatto.
1: Se Vieri a gennaio ha giocato 3 partite, forse le sue perplessità sul dargli tempo, perché qualcuno diceva 17 milioni per la Fiorentina deve essere un titolare.
14: Ma
1: io
14: per
1: sono
14: forza,
1: d'accordo,
14: per forza.
1: Cioè, non vedo questa a prescindere, cioè, come fate a discutere Vieri fin da ora. Se a Michele non gli torna è legittimo,
14: no, ma
1: questo
14: io vi devo dire
1: che a me, quando si prese Ken, e vi dissi che ero contento, no, primo anno sono stato zitto, secondo un pochino ogni tanto mi sono permesso di dire: capito perché avevo dubbi su Ken?
14: Non c'è, ma
1: terzo anno vediamo. Lo
14: faccio per dire, anch'io ho detto,
1: è che un po' bisogna sbilanciarsi,
14: anch'io ho detto che io mi fido di Paratici, se no non è che io vi posso dire che tutte le persone che ho sentito, io conosco tanta gente in Brasile, no, che tutti mi hanno detto: tranquillo, sicuro, giocatore top, ti dicono prospetto,
1: sì,
14: maturato tardi, sta crescendo tanto, ma io ci credo in Paratici. Perché? Perché quando Sartori prende Ferguson o prende altri giocatori, e io dico lì per lì, boh, chi sono? Poi diventano giocatori, ora faccio degli esempi importanti, come ha fatto l'Atalanta, come ha fatto il Napoli con Kvara, cioè, quindi io mi fido di Paratici, ma non è che Vieri gode a prescindere da Paratici, da me, da Loreto, di una garanzia totale. No, è un grande investimento, ma io credo che se lo ha fatto in maniera così rapida Paratici è perché aveva paura glielo portassero via. Quindi questo mi dà l'ulteriore convinzione che lui sia sicuro della bontà di questa operazione, e poi lo vedremo. Ma vivi Dio se c'è qualcuno che ci mette la faccia,
1: esprime
14: un parere e poi si può sbagliare, stiamo parlando di pallone, quindi non del genoma dell'essere umano. Vieri io ci credo perché ci crede Paratici, perché sono sicuro che lui ha preso il titolare. E tra l'altro immagino anche, Tommaso, un po' un gioco delle coppie, no? perché te hai legato ai difensori centrali, c'hai l'esperto Ranieri,
1: c'è la grande incognita,
14: e il giovane Vieri,
1: c'è la,
14: c'hai l'esperto
1: incognita.
14: Pongracic e il giovane Comuzzo,
1: che però è un'incognita. Almeno no, dai rumors, perché certezze che possa restare ancora.
14: Ma io voglio sperare che resti, perché secondo me sarebbe un errore perderlo. Per cui hai due giocatori affidabili, ma due giocatori di grande prospettiva. Per cui ve lo dico con grande franchezza, io vi auguro che a novembre i due titolari della difesa della Fiorentina centrali siano Comuzzo a destra e Vieri a sinistra, perché avremmo due giovani di 21 anni 22 anni, quindi lo sapete come si gode, per e c'hai la garanzia di giocatori esperti, perché questo è l'obiettivo: giocatore affidabile, giocatore di prospetto. Le coppie funzionano di solito costruite in questa maniera. A me piacerebbe, lo dico anche sugli esterni per esempio, l'accoppiata Solomon-Coleuscio.
1: Coleuscio a destra e Solomon a sinistra.
14: No, perché le puoi...
1: Ah, oppure uno l'alternativa dell'altro.
14: L'altro, giocatore più affidabile
1: al 60esimo.
14: Ma se
1: certo.
14: Coleuscio poi è Coleuscio, Solomon fa la riserva. Perché sì, se sì, è la riserva vuol dire che Coleuscio è molto forte. Però c'è la garanzia di un giocatore, così come mi ha detto Niccolò Ceccherini, che la costruzione dei quattro esterni dovrebbe essere uno forte forte forte, e per ora non l'abbiamo preso, uno di forte, e potrebbe anche essere Solomon, uno di grande prospettiva, grande talento,
1: ecco, Leoscio,
14: e una scommessa.
1: Queste
14: sono il modo di costruire ma anche Kostic, se vuoi dire, alla scommessa,
1: sì, cioè,
14: perché Volpato è già da 20
1: Guarda,
14: milioni.
1: Guarda, per esempio, Michele era molto più possibilista, almeno una valutazione su Zegrova della Juve,
14: o
1: che
14: Zegrova
1: è vista, è uscito, anche per se dire, ti ho sentito un po' freddino su quest'asse di mercato.
14: Allora, io non voglio le
1: asse. Ma lui in teoria no.
14: Io non ne voglio più della Juve.
1: È vero.
14: L'ho detto oggi a basta Juve.
1: Però è come se fosse uno chef che va a pescare in un ristorante dove ci ha lavorato 10 anni. Non so
14: sì,
1: se
14: ma
1: mi
14: se
1: spiego.
14: Te sei Spalletti. Ma se Zegrova è buono,
1: se...
14: lo tieni o lo dai via?
1: Non lo so, non lo so.
14: Se lo dai via,
1: ma va incuriosito.
14: Ma se lo dai via dopo averci lavorato 6 mesi,
1: hai ragione anche te.
14: C'è il dubbio che non sia. Cioè, stiamo parlando di una squadra andata in Europa League, no? Che ha vinto la Coppa del Mondo, la Juventus.
1: No, anzi, che hanno avuto.
14: Allora, quell'altro terzino ha mai giocato. Uno ha già finito il Torino nella Juventus, ha già nel Bologna.
1: Basta Juve.
14: Ma perché basta?
1: Ma è bellino Zegrova.
14: Sì.
1: Sono questi esterni così. Io con sei Saun glielo prenderesti.
14: Non te lo danno.
1: Ah, ok.
14: Ti danno Zegrova. Ma Zegrova c'ha un primo dribbling, ragazzi, che è una roba da paura.
1: Sì.
14: Da paura. Cioè. Però se io la Juve, che c'ha tanti problemi economici, lo vo da via, a parte un credito se lo dia gratis. Ma perché devo prendere quelli che gli ha? Ora che ho Paratici, che ha la gestione, conosce il mondo, ma perché deve andare a prendere uno? Portamene uno mio, dai, uno mio che mi faccia innamorare.
1: Guarda, intanto, e poi andiamo sul mondialito, ti do un paio di notizie fresche fresche. Una arriva da tutto il mercato web, perché per il momento si è arenata la pista che porterebbe Harder al Modena di Galloppa, perché la Fiorentina lo vuol cedere solo in prestito, e questa
14: fa bene,
1: proprio
14: perché Harder è veramente uno dei potenziale giocatore importante,
1: dalle scrivanie qua dietro di tutto il mercato web. Mentre vedo che sulla Serie B Di Marzio fa sapere che ci sarebbe un accordo tra l'Avellino e la Fiorentina per Quadio.
14: Quadio
1: che andrebbe a giocare in Serie B. Ad Avellino è una
14: bella
1: buona
14: piazza,
1: secondo me.
14: Bella piazza.
1: Accordo totale tra i club, si va verso il prestito di Quadio all'Avellino.
14: Ecco, se Quadio fa bene, l'anno prossimo è pronto per stare nel gruppo della Fiorentina, perché Avellino non è solo una squadra che ha grande tradizione. Come?
1: Non è semplice giocare Avellino
14: addosso, cioè. Se regge Avellino, un ragazzo che regge Avellino e diventa protagonista Avellino, squadra che lotterà per andare in Serie A, è l'operazione Martinelli. Sono queste operazioni, cioè questo livello qua,
1: il Partenio, e fa molto anni 80
14: anche Rubino, mi dicevano, ha fatto
1: anche
14: bene
1: un po' finale di Coppa UEFA, strano a dirsi, tra Juventus e Fiorentina, perché mi è toccato vivere anche questa
14: malinconia.
1: Questa
14: malinconia, ragazzi.
1: Ho nottata piena di emozioni. Io non ho visto niente perché ho fatto.
14: Ma come? Ti aveva fatto il programma?
1: No,
14: l'orario,
1: sono uscito
14: la serie televisiva
1: sul terrazzino. Ho preso un meraviglioso temporale. A un certo punto era tutto bellissimo: lampi, tuoni, pioggia, temperatura scesa ai 10 gradi. E quindi poi ho approfittato subito per spalancare tutto e mi sono addormentato. Ma nella notte vegliava Alessandro Di Nardo che ci aggiorna su quel che è successo al mondiale.
14: Sempre più bianco. Alessandro,
1: un dorme vedo. Sì, là. Si fa un po' l'immagine quella fantozziana quando deve andare a votare Fantozzi, mi sembra nel secondo, è lì che guarda tutte le tribune elettorali, e io immagino Di Nardo di notte che guarda tutte le partite del mondiale. Sicuramente stanotte qualcosa hai visto, Ale.
15: Certo, ciao, ben ritrovato.
1: Ciao, buon pomeriggio.
15: Sì, abbiamo visto delle partite molto interessanti. Vi riassumo le tre partite di ieri con due maledizioni che si confermano e un incantesimo che si spezza. Praticamente ci ha detto questo anche riavvolgendo il nastro della storia, perché il sedicesimo più interessante, lo dicevamo anche ieri, era quello delle tre di notte, Marocco-Olanda. Sì. Marocco è passato ai calci di rigore. E pensate, per l'Olanda è veramente una sorta di maledizione degli 11 metri, per 10 volte gli olandesi sono andati ai tiri da rigore in una grande competizione, per 8 volte sono usciti. Ci ricordiamo insomma quella che letteralmente c'è un problema intergenerazionale per gli Orange, ci ricordiamo ovviamente quello che
14: è quella di 2000.
15: Sì, il cucchiaio di Totti, ma anche insomma nell'ultimo mondiale l'Argentina, che poi diventa campione del mondo, fa fuori l'Olanda ai quarti ai calci di rigore, quindi per l'Olanda sono un po' indigesti questi calci di rigore. Per quanto riguarda invece Germania-Paraguay, questo è l'incantesimo che si spezza, perché la Germania, a differenza dell'Olanda, era perfetta dagli 11 metri, non aveva mai perso una gara dei mondiali ai rigori la Germania, pensate un po', l'unica sconfitta in un grande torneo nel 1976 contro la Cecoslovacchia nella finale degli europei. Dobbiamo tornare indietro veramente di tantissimi
1: però
15: anni,
1: però vedevo che non è che se la passino benissimo in Germania dal 14 in poi, cioè no, tutti gli ultimi mondiali tra usciti
15: due volte usciti ai
1: regioni,
15: due volte uscite ai gironi,
1: spiace per da morire, diciamolo, dispiace
14: a me non
1: condivido con me, no, ma sto scherzando, è chiaro.
15: Però sì, la Germania di Nagelsmann, che non ha una generazione incredibile, anche se ha tanto talento, attenzione, però rispetto alla Germania del 2014, Özil, che tira, Miroslav Klose, Podolski, insomma quella che ha vinto in Brasile, è qualcosa di meno, va a casa con grande polemica, con anche un Jonathan Tah, centrale del Bayern Monaco, che sbaglia il rigore decisivo, prima ancora aveva segnato il gol del momentaneo successo, poi annullato ai tempi supplementari, per una
14: foul,
15: carica sul portiere, nettissima, e prima ancora si era perso inciso nel gol dell'1-0 del Paraguay, una nottata veramente da dimenticare, gol appunto di Enciso, trequartista classe 2004 dello
1: quindi
15: Strasburgo.
1: Paraguay nella storia, un'altra squadra.
15: Paraguay nella storia. Non aveva mai segnato in una gara eliminazione diretta dei mondiali, una partita da guerriglia quella fatta dal Paraguay e dal CT argentino Gustavo Julio Alfaro, che è uno che ha fatto il giro del tutto il Sud America per arrivare poi in Paraguay. Fammi dire la storia strappalacrime della serata, Tommaso, perché se no non vai a letto tranquillo.
1: No.
15: È la storia di Hill, che è il portiere del Paraguay, che ha parato due rigori, uno ad Havertz e poi quello a Voltemade. Hill, che è un classe 26enne, un classe 2000, che non so poi se avete visto, ha avuto un modo tutto suo per ipnotizzare i tedeschi. Lui batteva i guantoni con questo specie di ritornello che è entrato nella testa dei tedeschi, e poi si buttava quasi sempre dal lato giusto. Un altro paio di rigori li ha intuiti. Hill, che poi viene da una storia particolare, perché lui paraguayano, gioca nel San Lorenzo, però in Argentina, prima di arrivare al San Lorenzo in Argentina giocava al San Lorenzo in Paraguay. 4-5 anni fa una brutta malattia del figlio l'ha costretto a vendere qualsiasi cosa, scarpini, guanti, maglia dell'under 20 del Paraguay per finanziare le cure mediche. Ora le cose vanno molto meglio, tra l'altro lui, il figlio si chiama Lautaro, ce l'ha tatuato dietro l'orecchio, l'ha baciato subito dopo il rigore segnato da Canale, che poi ha consentito al Paraguay di passare il turno, e quindi è una storia che ci riconcilia col mondiale.
1: Bella quando poi sei figli di mezzo, bella storia,
15: gli eroi per caso, ecco.
1: Poi vedo, insomma, era già stato battezzato da Chilavert come suo potenziale erede, no?
15: Sì, è un portiere che per alcuni insomma, ha avuto una crescita anche minore rispetto a quella che poteva avere. In questo momento al San Lorenzo in Argentina è comunque, insomma, è una squadra di tutto rispetto, però ti ricordavamo appunto le separate su Avers e Voltemade, con questa misofonia che è un rumore da incubo. Ho cercato questa parola perché secondo me è entrato in testa questo rumore dei guantoni per i tedeschi di ieri sera. E poi c'era Brasile-Giappone, anche questo un 16.
14: E il fattore C,
15: sì,
14: il fattore
15: sì,
14: C di Carletto.
15: Sono d'accordo perché io il fattore C lo vedo soprattutto nel gol del pareggio di Casemiro, che era stato uno dei peggiori nel primo tempo. Doveva uscire Casemiro, doveva entrare Fabinho, poi a fine primo tempo si fa male Paquetá, che si era già fatto male un po' a inizio partita, quindi Ancelotti deve cambiare il cambio e quindi Casemiro rimane in campo e segna il gol dell'1-1 di testa. E quindi anche
14: il fattore C di Carletto, che è bravo, però ragazzi,
1: sento, l'ha lasciato solo Martinelli sui gol.
14: Però è bravo Martinelli.
1: Gran palla
14: consigliata alla Fiorentina
15: di Bruno Guimaraes, la palla, quarto assist per il centrocampista del mio campo.
1: Gran palla. Però i giapponesi lì, insomma, erano a
14: nel secondo tempo erano un po' cotti i giapponesi, devo dire la verità, non uscivano più, ce la facevano più a venire fuori.
15: La palla l'ha persa, tra l'altro, uno dei giocatori più interessanti, che è Ao Tanaka, che era entrato al 70esimo. Ho come l'impressione che quell'azione lo perseguiterà per un po' di tempo al buon Tanaka. Poi bravissimo Bruno Guimaraes, in una situazione in cui tutto lo stadio, ho visto anche un video, gli gridava tira, lui è stato freddissimo nell'imbucare per Martinelli, stop, tiro, palo e gol.
14: Bene, e oggi? Il menù di oggi?
15: Il menù di oggi
14: C'è il Marocco, ragazzi, il Marocco va in fondo, io ve lo dico,
15: Sì, il Marocco è eliminato, appunto, come dicevamo.
14: Marocco, state
15: l'Olanda.
14: Attenti, perché il Marocco arriva. Il Marocco è abituato a essere protagonista nelle manifestazioni. Chi incrocia ora? Lo sai chi incrocia il Marocco?
15: Sfiderà il Canada.
14: Quindi va, ragazzi, in teoria, il Marocco va di molto avanti il Marocco.
15: Sabato 4 luglio, ore 19, il primo ottavo di questi mondiali, disegnato appunto delle ultime partite, è appunto Marocco-Canada. Mentre oggi da segnalare una partita molto interessante, Costa d'Avorio Norvegia, ore 19.
14: Bellissima.
15: Per bellissima. Capire chi incrocerà il Brasile, poi anche per
14: partita molto aperta, questa. Tra due squadre che hanno una fisicità, una grande fisicità, Alessandro, diversa. Cioè, nel senso che
15: poi la Norvegia ha fatto pienissimo turnover nell'ultima partita contro la Francia, quindi Haaland non ha nemmeno giocato, quindi aspettiamo bella riposata. Francia in campo alle 23 contro la Svezia, per chiudere il quadro alle 3 di notte
14: quella che guarda Tommaso, cosa c'è alle 3 di notte?
15: Alle 3 di notte c'è Messico-Ecuador. Vi sottolineo solo che in Messico sono venuti incontro anche alle esigenze della popolazione, scuole chiuse e smart working per tutti.
1: Ma guarda, questa sarebbe da vedere solo per capire come decideranno di entrare uno sull'altro, perché a occhio e croce Messico-Ecuador qualche cartellino giallo può volare, Che dici?
14: Sì.
1: Almeno come libertà di ingresso a gamba tesa, quindi meriterebbe la pena.
15: Si gioca allo stadio Azteca, quindi
1: capito,
15: fa felice anche i romantici e i nostalgici come te.
1: Laddove, vero? Qualcuno ha scritto la storia. Grazie Alessandro.
15: A voi.
1: Grazie, ciao, grazie. E prosegue ovviamente, da ora si entra sempre più nel vivo il mondiale. Noi invece siamo prossimi alla chiusura, quindi non resta che ringraziare ovviamente i nostri ospiti, sì, da Giancarlo Antonioni, sì, sì, a Michele Fratini, per queste due ore particolari che oggi abbiamo dedicato, ve lo ricordo ancora, una vita da 10, la mia storia tra la viola e l'azzurro di Giancarlo Antonioni con Luca Calamai, edizioni PM, è il racconto di appunto una vita da numero 10. Nel frattempo noi qui proseguiamo, facciamo il punto sul mercato con i due Niccolò, Santi e Ceccarini, poi arriverà Giacomo Galassi e andremo avanti fino alla serata, quando inaugureremo anche il Che ti sei perso sulla scia di Si Compra. Da stasera cominciamo anche a proporvi una sorta di best di giornata che abbiamo soprannominato Il Che ti sei perso. Vi ricordo però che è in arrivo Un'ora di mercato con Alessandro Di Nardo già da domani, 1° luglio. E ho detto tutto, ci vediamo domani alle 14.
14: Tutti gli ascoltatori,
1: gli amici di radio, vi ritroviamo domani. Stefano Carlesi di Dal Vetro,
14: Il Che ti sei perso, Stefano,
1: Che ti sei perso da stasera, così se volete.
14: Questa mi piace,
1: ci sentite.
14: Mi piace.
1: Indovina chi l'ha ideato? Pietro Lazzarini. Chi si compra e Che ti sei perso.
14: Ciao.
1: Ciao.

0: Viola.
1: Da oltre 60 anni Chiadiruna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiadiruna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
2: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza caldo, ieri 22, oggi e domani 25 sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Morti a causa delle temperature roventi un uomo di 86 anni e una donna di 74 ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. In Europa 35 gradi per almeno 130 milioni di persone, dato in calo rispetto ai 190 milioni di domenica. Da oggi in arrivo i temporali.
4: E intanto il direttore dell'Ufficio regionale per l'Europa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Hans Kluge, afferma che più della metà dei paesi europei non dispone ancora di un piano d'azione completo per la salute in relazione al caldo. Per contenere l'impatto sanitario delle ondate di calore, sottolinea Kluge, bisogna giocare d'anticipo perché la prevenzione funziona. Le stime, evidenzia ancora il direttore dell'OMS, mostrano che i decessi legati al caldo in Europa nel 2023 sarebbero stati circa l'80% in più senza le misure di adattamento già in atto.
5: Al momento sono 11 gli italo-venezuelani deceduti nel sisma, 4 i feriti, 40 i dispersi e 29 i rintracciati. Lo spiega la Farnesina in una nota, sottolineando come stia proseguendo l'impegno del sistema Italia a supporto della popolazione colpita dal terremoto in Venezuela dello scorso 24 giugno.
4: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha fatto sapere che oggi si terrà a Doha un incontro sulla situazione in Iran, senza fornire ulteriori dettagli. L'Iran ha richiesto un incontro dopo giorni di escalation, si apre quindi uno spiraglio diplomatico tra Stati Uniti e Iran. Secondo fonti americane citate da Axios, i due paesi avrebbero concordato di sospendere gli attacchi reciproci, ma Teheran smentisce l'incontro.
5: Secondo le stime preliminari Istat, nel mese di giugno l'inflazione registra una variazione nulla su base mensile e del 3% sull'anno. Rallenta il carrello della spesa dei beni alimentari per la cura della casa e della persona, da più 1,9% a più 1,6%. In frenata anche i prodotti ad alta frequenza d'acquisto. Guardando ai diversi comparti manufatturieri, gli aumenti più consistenti sul mercato italiano interessano i prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio, che fanno segnare un incremento del 67,6% su base annua.
4: Lo sport con il calcio: i sedicesimi di finale dei mondiali entrano nel vivo. In campo questa sera alle 19 la Norvegia di Haaland, che torna a titolare contro la Costa d'Avorio, e la Francia pronta a sfidare alle 23 la Svezia. Nella notte italiana il Messico sfida l'Ecuador.
5: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

0: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: Oh, grande domanda.
2: Pietro.
1: Allora?
2: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
1: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
2: Ma davvero?
1: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
0: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Su Radio Firenze Viola il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
3: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
0: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Radio Firenze Viola.
7: Eccoci qua, ci siamo, le 16 e un minuto, inizia Nick & Nick su Radio Firenze Viola, la trasmissione di approfondimento sul calciomercato fino alle 17 ogni giorno con Niccolò Santi che vi sta parlando e Niccolò Ceccarini. Ciao Cecca.
8: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti. Ciao Nico, ciao.
7: Di ritorno dalla kermesse riminese, giusto?
8: Sì, assolutamente sì. Devo segnalarti anche una bella giornata di sole ieri.
7: Bene.
8: Pubblico non delle grandi occasioni, nel senso che non c'era tanta gente sulla spiaggia. Abbiamo preso un...
7: Diciamo delle occasioni medie.
8: Come?
7: No, dico il pubblico, delle occasioni medie, no? Non delle grandi occasioni.
8: Delle occasioni medie, francamente sì. Si stava abbastanza bene, una discreta ventilazione, un grande Marucci, un grande Tonelli, quindi compagnia di livello.
7: Una grande piadina, vero? Mi raccontavi?
8: Sì, ho preso la piadina.
7: Ecco, questo è positivo perché la piadina fa sempre, insomma, ha sempre il suo perché. Bene.
8: Mentre Marucci lo spaghettino, ma anche su questo non c'erano dubbi, ecco.
7: Ah sì, eh? Ah, ma forse me l'avevi detto in effetti. Cos'era? Spaghettino alle vongole?
8: Sì, alle vongole, bravissimo. Spaghettino alle vongole, mentre io e Tonelli, molto più umili, abbiamo preso una piadina romagnola.
7: Bene.
8: In umiltà totale, ecco.
7: Sì. Prosciutto e calciomercato. Allora, senti una cosa. Intanto ricordiamo le coordinate per interagire con noi. 348-75-13933, messaggi scritti e vocali. E chi volesse intervenire in diretta, 055-77-111-71. Ringraziamo Stefano Carlesi al coordinamento tecnico. Siamo live anche sul nostro canale YouTube. E oggi, insomma, partiamo da un tema inedito che riguarda Niccolò Fagioli, perché, insomma, se ne sono fatti, caro Cecca, di nomi di mercato, però si parla forse un po' poco di certe uscite plausibili, una delle quali è quella di Niccolò Fagioli, dobbiamo dircelo chiaramente, no?
8: Questo rischio c'è, avrebbe detto Giuseppe Conte, no?
7: Esatto.
8: Ha maggior ragione, da non confondersi con il meno noto, o forse il più noto, Antonio Conte
7: sì.
8: Lo stabiliranno i nostri ascoltatori. Però sì, perché è un giocatore...
7: No, guarda, il titolo è il seguente. Newcastle può prendere Fagioli. Che cosa fare? Perché? Perché Newcastle ha ceduto Tonali al Tottenham e allora, oltre ad avere i soldi, tanti soldi, per permettersi questa operazione, la Fiorentina non si opporrebbe a fronte di un trentino?
8: No, ma secondo me un trentino la Fiorentina lo prenderebbe in considerazione. Poi è normale che forse potrebbe anche chiedere qualcosa in più, visto che se poi ci sono tanti soldi per il Newcastle è normale che questa cosa possa portare anche a fare una richiesta superiore. Però vediamo, perché qui siamo ancora nel campo delle ipotesi, siamo nel campo delle sensazioni. Non abbiamo avuto, io ieri per esempio ero con Beppe Riso che è anche l'agente di Sandro Tonali. Io ho capito che c'è forte movimento, però da qui a dire che l'operazione è chiusa, vediamo, ecco, insomma, nel senso che non è così semplice, perché poi voglio dire ci sono delle cifre importanti, però se esce, ragazzi, se esce è fatta, cioè voglio dire, sicuramente vanno a fare poi naturalmente un altro investimento importante.
7: Ecco, ricordiamo ovviamente che vogliamo anche la vostra opinione, voi ascoltatori che ci seguite dal canale 92, la modalità DAB, la modalità visual, l'applicazione. Che cosa fareste con Fagioli? Io personalmente Cecca è l'unico calciatore del quale sicuramente non mi priverei, però gira voce che tutto sommato nello scacchiere tattico di Fabio Grosso non sia così indispensabile, di qui la volontà del club di trattenerlo, ma nemmeno troppo. In effetti tu ieri lo dicevi, ce lo rivelavi, no, che tra per esempio Sherendur e Fagioli l'incedibile paradossalmente è Sherendur,
8: o quantomeno diciamo è meno cedibile dei due, perché comunque poi se arriva a 40 milioni per Endur se ne può parlare anche su Endur, però l'idea sarebbe quella di trattenere a prescindere Endur e di valutare nel caso un'offerta per Fagioli. Ma questo è tutto perché il mercato è estremamente dinamico in questo periodo, in questa fase. Per noi il mercato è cominciato alla fine di maggio, però in realtà è cominciato ieri.
7: Ieri di fatto.
8: L'apertura c'è stata ieri, quindi magari tante squadre hanno cominciato anche a muoversi in una certa direzione, soprattutto in questa prima parte del mercato, pensando al bilancio. Poi chiaramente ci saranno le altre operazioni. Ieri, parlando un po' con tutti, si è capito, no? La Juventus sta lavorando su Colomani, allo stesso tempo stanno pensando al portiere, stanno valutando se c'è la possibilità di un difensore, il Sassuolo deve prendere comunque un altro centrocampista per l'infortunio di Ismael Koné.

0: e loro la reputano una cifra troppo alta in questo momento, quindi le difficoltà ce l'hanno tutte, se però arrivano delle offerte clamorose per ogni club tutti vengono poi a prenderle in considerazione, e il discorso vale chiaramente anche per la Fiorentina, perché se qualcuno si muoverà su Fagioli, che sia il Newcastle o un altro club inglese, se l'offerta sarà giudicata congrua lui potrà partire.
1: Guarda, poi passiamo anche ai messaggi che sono già tantissimi. Io su Fagioli ti dico, cioè la domanda può essere anche questa: la Fiorentina cede Fagioli nel caso, e però poi non lo sostituisce, allora, cioè se un giocatore come Fagioli non è incedibile, quindi non è indispensabile, no? Di conseguenza, allora forse la Fiorentina sta cercando un altro tipo di profilo, perché sul mercato per adesso non è che siano stati, non sono usciti, non sono stati accostati giocatori dal profilo simile a quello di Fagioli, cioè non c'è un regista, ci sono tante mezzali anche di inserimento, tanti veloci, tanti giocatori, oppure anche calciatori di rirottura possiamo dire, ma non il classico regista, quindi forse Fagioli davvero non è così necessario.
0: Bisognerebbe capire come vuole giocare Grosso, se vuole giocare come faceva Sassuolo, chiaramente ha bisogno di un regista e di due mezzali, e ora sulle mezzali siamo messi abbastanza bene, perché se poi dovesse arrivare anche Thorsved è normale che da quel punto di vista la Fiorentina avrebbe proprio bisogno di sfoltire la rosa, di far uscire magari Fazzini, di far uscire Richardson, di far uscire Somme, di far uscire anche qualcun altro, perché poi alla fine anche possono tenerli tutti se poi dovesse entrare anche un altro centrocampista. Però lui giocava con Matic, che comunque gli faceva da regista, quindi allora è vero che il suo pupillo è Thorsved, però allo stesso tempo c'è bisogno anche di un regista. Non è che a calcio non si può giocare se non c'è un regista, si può giocare anche con tre centrocampisti che possono naturalmente alternarsi a fare la mezzala o la proposizione del gioco, però evidentemente forse vedano magari l'idea di poter adattare qualcuno in questo ruolo centrale e preferiscono spendere magari dei soldi oppure fare degli investimenti sulle mezzale. Questa può essere la spiegazione, però tanto sono spiegazioni che uno dà per sentito dire, perché nessuno di noi ha saputo direttamente dalla Fiorentina qual è la strategia, perché non lo dicono, non lo fanno, e naturalmente va scoperto di volta in volta quando ovviamente. Ci sono delle operazioni allora, di mercato oppure delle trattative.
1: C'è Stefano da Sassuolo che ci scrive: la coppia nuova e più cool dell'estate Fiorentina, suppongo si riferisca a noi, lo ringraziamo Stefano, dice: un grande abbraccio da una Sassuolo bollente al caro Cecca.
0: Grande. Ieri tra l'altro ho abbracciato il mio direttore sportivo, Checco Palmieri. Ieri avevo il cuore diviso, perché c'avevo Checco Palmieri, che ora è direttore sportivo del Sassuolo da solo, sì, e quindi ha un ruolo ancora più importante. Poi ieri ho visto Giovanni Carnevali e ci sono stato due minuti a parlare, perché comunque l'amicizia che ho con lui e la stima non è qualcosa di normale, nel senso che comunque non l'ho avuta con tanti dirigenti, questo tipo di rapporto e questo tipo proprio, voglio dire, di reciproca stima, per cui a me fa sempre molto piacere poter parlare con lui di calcio, che poi non è che poi andiamo lì e gli vado solo a fare le domande, ma chi compra la Juve o chi vende la Juve eccetera, e quindi c'avevo il cuore nero verde e il buon Carnevali. Poi Marucciolone nostro, che andava da sinistra a destra a fare tutte le interviste e io gli stavo dietro, e poi
1: è un bel caos,
0: passare una giornata sinceramente molto molto molto piacevole, con buone notizie di mercato, e quindi però ecco, gli ho detto anche a Palmieri: ricordati di noi, che abbiamo bisogno, no, noi intesi in quel caso Fiorentina, abbiamo bisogno di Thorsved. Io credo
1: che Thorsved è una bella storia,
0: dare una valutazione, per me chiedono 15.
1: Sicuro? Perché voglio dire, non mi sembra così impossibile che la Fiorentina offra 15.
0: A me sembra molto, molto improbabile che offrano 15 milioni, guarda che
1: dici,
0: devo dire io. Sì.
1: Allora però non li convince. Hanno speso 17 a scatola chiusa per Vieri.
0: Sì, però tieni presente che Vieri comunque è un prospetto 2005 e che comunque è un giocatore che poi gli fa 5 anni di contratto, no? Quindi c'è una situazione un po' diversa. Qui Thorsved ha un solo anno di contratto, e quindi a maggior ragione. Ma io guarda, ne parlavo ieri anche con Giovanni Manna, e fondamentalmente siamo tutti bravi quando si parla degli altri, no?
1: Certo.
0: Quando si parla di noi stessi siamo un po' troppo di parte, perché il ragionamento era sui vari giocatori, no? Come possono aver loro Lukaku, come magari il Napoli Lukaku, come la Fiorentina c'ha Dodò, come il Sassuolo c'ha Thorsved. È normale che se te glieli vai a chiedere cerchi sempre di dire, di fare il ragionamento: ti va via tra un anno a parametro zero, accontentati, no? Se io te ne do 10, te ne do 12, eccetera. E lo stesso ragionamento però lo fanno anche gli altri. Cioè con lo stesso identico discorso, che noi vogliamo lo sconto al 40% su

0: Torsved, la Roma vuole il 40% di sconto su Dodò, però noi quando parliamo di Dodò alla Roma bisogna dare almeno 20-25 milioni di euro di valutazione, perché la guardiamo dal nostro punto di vista. Quindi bisognerebbe anche pensare che, siccome tutti fanno il loro, i giocatori in scadenza chiaramente hanno una valutazione che può oscillare in base alle richieste del club che le può vendere, e che naturalmente cosa fa nella prima fase iniziale? Ti spara una cifra più alta, perché sa benissimo che all'inizio del mercato se lo può permettere. Se invece va oltre l'inizio del mercato e comincia a entrare, c'è il ritiro, il giocatore comincia a allenarsi non benissimo, una cosa o un'altra, perde un po' di valore anche questa rinforza di richiesta, allora lo puoi andare a prendere magari una cifra più bassa. Però è normale, sono le schermaglie iniziali di una trattativa di mercato che riguarda Sassuolo, la Fiorentina, la Juventus, l'Atalanta, il Napoli, sono tutti bene o male nella stessa identica situazione, soprattutto con i giocatori in scadenza.
1: Poi ci torniamo anche sul centrocampo nella seconda mezz'ora, rimanendo su Fagioli, poi dopo ci ascoltiamo anche qualche messaggio vocale. Ci scrivono Fagioli, questo ce lo scrive Alessandro: Fagioli può essere venduto, magari sostituito con un cambio di modulo, e cioè 4-2-3-1. Questo cerca è un tema, nel senso, te lo aggiungo io, se la Fiorentina sta cercando liberali ad esempio, oppure Aranda del Boca Junior, parliamo di 2-3 quartisti, allora forse un indizio ci può essere, perché se li prendi, ma difficilmente no, li metti a fare le ali, o comunque lo possono fare, ma sai che saranno adattati, perché il ruolo naturale è quello di trequartisti. Non è che la Fiorentina sta cercando di fare il 4-2-3-1?
0: Questo non te lo so dire.
1: Cioè, se dai via Fagioli a maggior ragione, è 4-2-3-1.
0: Assolutamente, sì. Sì, assolutamente. Non c'è ombra di dubbio. Quindi potrebbe starci anche il cambio di modulo, tutto sommato, non è una cosa differente dal punto di vista, voglio dire, della sostanza di come giochi. Nel frattempo mi sta chiamando Marucci, come se non sapesse che io dalle 4 alle 5
1: vabbè, se vuoi rispondere,
0: sono sempre collegato alla radio. Sono cose favolose queste.
1: Siamo questi,
0: voglio
1: siamo
0: un bene
1: questi.
0: Dell'anima a Lorenzone, però non sei ricordato che in questo momento io sono in collegamento con te. Speriamo che non ci sia niente di fondamentale per la sua esistenza o per la sua vita, perché non gli posso rispondere. Mm-hmm. Quindi, tornando al cambio di modulo, 4-2-3-1 non è tanto poi lontano dal 4-3-3, perché poi la questione di moduli, la difesa rimane a 4, il centrocampo sì è vero prevederebbe un cambio di due diciamo così elementi rispetto a 3, però a quel punto poi gli esterni d'attacco tornerebbero un po' più dietro a dare una mano, no? Quindi non è una cosa fondamentale, però io non azzarderei ora tutte queste mosse tattiche diverse rispetto a quello che si pensava a un'ora fa o 2 ore fa, perché ancora il mercato della Fiorentina deve dare dei responsi, e in base anche ai giocatori che arriveranno poi sarà grosso a sistemarli tatticamente.
1: Salutiamo anche il nostro utente YouTube, c'è MM Hollywood, che è insomma la nostra fan assidua, poi Hawk by Tony, che ci scrive: Fagioli io non lo venderei mai, Fagioli, Mandragora, Andur per me è il centrocampo su cui puntare. Ecco, e in effetti cerca il centrocampo, in teoria ce l'hai già, e allora perché ci sono questi rumors? Mandragora può andare via, forse anche per l'ingaggio di 1,8 milioni da quando ha rinnovato, non lo so, te lo chiedo.
0: Questa differenza tra Andur e Fagioli?
1: No, perché in teoria ce l'hai già il centrocampo, dico, c'è già Fagioli, c'è già Andur, c'è Mandragora, allora perché andare a chiedere Tosvet al Sassuolo, Miretti alla Juventus? Cioè, perché? Che senso ha?
0: No, perché io credo una cosa, che fondamentalmente ci sia la volontà di prendere più di tutti Torsved. Ieri mi è parso di capire. Io, guarda, devo dirti una cosa, io ieri, ora mi si è accesa un attimo una lampadina, perché ieri sera sentivo, no, questo nome, scusami se faccio questa piccola digressione, poi tanto sono veramente bollito, non me ne scordo, la devo dire adesso. Sentivo parlare, no, di un nuovo interesse della Fiorentina per João Mario. Mm. Io ho chiesto a chi di dovere, ma io tutto questo grande calore di João Mario alla Fiorentina, come si paventava ieri sera dai diretti interessati, non lo sentito.
1: Non ti risulta?
0: Sinceramente. No, non è che non mi risulta, non è che dico non interessa, però, come dire, lo prendono? Io dei dubbi ce l'ho, sinceramente, ecco, mi sono venuti dei dubbi da questo punto della situazione.
1: Ma se lo terranno in lista, ma non c'è stata nessuna accelerata, magari particolare?
0: Sì, in questo senso sì, poi vediamo che cosa fanno, ecco, perché poi è importante capire su quali giocatori stanno lavorando. Però tornando alla domanda che ti mi facevi sul modulo, è chiaro che se devi cambiare modulo, passare al 4-2-3-1, poi devi vedere come sistemare questi due centrocampisti, quali sono i due centrocampisti. A quel punto poi forse ce ne sarebbero anche troppi, perché se fai il 4-3-3, diciamo ci sono tre titolari e tre riserve, ma se fai 4-2-3-1, quando c'è quattro centrocampisti ti bastano, avanzano, no? Quindi forse aspetteranno di vedere di cambiare. Per me l'idea di partenza rimane il 4-3-3. Poi è inutile ora stare a fare tutte queste previsioni, perché magari resta Fagioli e quindi neanche ci si pone il problema.
1: Ecco, poi vabbè, domanda di rito sul Grassina te la fa Alessandro e dice, no scusami Francesco, dice: che calciomercato farà il nostro Grassina?
0: Ma il nostro Grassina non lo so, penso che dopo l'anno scorso, cioè dopo quest'anno, io credo che l'obiettivo sia rifare un bel campionato in eccellenza e mantenere la categoria. Poi il presidente Gepponi mi è sembrato sempre molto bravo nella scelta degli allenatori. Gli auguro a Marco Cellini veramente una carriera importante a livello professionistico, perché ha fatto un lavorone, e quindi magari se c'è anche da bisogno di cambiare per necessità, anche perché ormai sono tanti anni, magari ne arriverà un altro nuovo emergente. Però Grassina farà sempre il suo, come ha sempre fatto in questi ultimi anni. Tra l'altro ti volevo segnalare che ieri il buon Cecca a un certo punto si è infilato in una chat, no, non in una chat, ma in Twitch dei colleghi di Inter, di FC Inter 1908, e ha cominciato a parlare di Inter un quarto d'ora, 20 minuti, e ti devo dire la verità, pur avendo iniziato a dire io sono tifoso della Fiorentina, non ho preso insulti.
1: Ti hanno accolto bene, vabbè, d'altra parte sei un professionista.
0: Questa cosa quasi incredibile, ecco. C'era Pasquale Guarro, collega che ora fa anche la sostituzione di Steve Ascari, che mi diceva: io non ho capito perché gli dice Cecca queste cose e non lo insultano. Lo dico io e invece la gente si arrabbia. Ho detto: ma perché io sono vecchio e ci hanno compassione per quello.
1: Ah, dici, ma non penso.
0: Sì, perché sono anziano. Quindi,
1: ma e che cos'è che avresti detto sull'Inter di così compromettente?
0: No, niente, ho difeso Ausilio e Marotta su Palestra. Io
1: vabbè, capirai.
0: Ho quest'idea che secondo me avergli dato la possibilità di guadagnare all'Atalanta 48 milioni di euro per Palestra, per me era quello che era più che giusto. C'era la signora offerta, l'ho sempre detto, l'ho ribadito, poi magari io l'ho detto al mio modo, toscano un po' spiritoso.
1: Vabbè, manco l'avessi infamati, direi. E cioè, hai detto una cosa secondo me giusta,
0: no, ho detto
1: una
0: cosa che io penso, perché sinceramente, no, perché poi per dirti, no, perché poi tutto il mondo è paese. Cioè oggi c'era un po' di scoramento, almeno vedendo ora i messaggi, non riuscivo a vedere perché ero contro luce, però da quello che sentivo anche dai colleghi che facevano parte di questa discussione, c'era un po' di scoramento, perché non hanno preso Palestra, è saltato Nico Paz. Io ho detto, però mi sembra che l'Inter sia la squadra più forte d'Italia, a prescindere da tutto, non credo abbia smontato la squadra, però sai, quando ognuno vede la propria realtà e quando naturalmente diciamo guarda quelle altre, forse riesce a essere più obiettivo. Ecco, io magari vedendo da Firenze quello che fa l'Inter, tutta questa preoccupazione non ce l'avrei, anche perché comunque hanno una grande dirigenza, e se loro sono arrivati così a questo livello è perché c'è Marotta, perché c'è Pier Ausilio, perché c'è Baccin, la gente che fa il calcio da una vita, che sa uno come gestire, l'altro come fare il mercato, l'altro talent scout, hanno fatto tante operazioni. Ecco, ieri per esempio all'evento Pier Ausilio si rimproverava una cosa, lui ha detto: ma te cosa ti rimproveresti in questa lunga carriera che sta facendo da direttore sportivo? Dice: forse non sono stato troppo rapido su Tonali, cioè dovevo insistere di più a cercare di prendere Tonali, poi è chiaro che le cifre e le operazioni vanno in una certa direzione, però ecco, si faceva un'autocritica.
1: Manca un po' di coraggio, dai, questo secondo me.
0: No, ma più che coraggio, ha detto lì per lì non ho affondato il colpo su Tonali, e oggi magari Tonali poteva essere ugualmente, no, a Newcastle, portare 80 milioni di euro all'Inter, magari con una super plusvalenza. Però per dirti, all'epoca quando lui era a Brescia lo valutavano tutti 30 milioni di euro, diciamo che è stato più, ci ha creduto forse di più il Milan che se l'ha portato a casa.
1: Bene, poi saluto Carla che ci manda una foto, no, con delle brioche, un cappuccino, ci dice: buongiorno Carlina rompipalle, ma è lei ovviamente che si firma così, non lo sei assolutamente Carla. Poi su YouTube ci scrive, questo è interessante, dicono: ma ecco, Good non si sa niente, spero che lo vendano. E un altro dice: ma se fai il cambio di modulo con il trequartista, perché devi cedere Good? E in effetti questa cosa ha senso, cioè se fai il trequartista Good può fare comodo.
0: Sì, ma sai, Good non son, è una questione, allora se si ragiona in questa ottica fa comodo anche De Gea, farebbe comodo anche Gosens, farebbero comodo anche altri giocatori. Io credo che ci sia un po' anche la volontà cambiare questa Fiorentina, al di là di quelli che possono essere gli interpreti sul ruolo, anche sulle persone, anche cercare di modificare alcune situazioni. Quindi poi Gudmundsson ha avuto due anni per dimostrare determinate cose. Sì. A me sembra che non l'abbia dimostrate, e quindi forse se è sul mercato un motivo ci sarà, perché quando uno è parecchio forte sul mercato ci va, ma perché è forte forte lo ha dimostrato, no? Non perché magari ti ci mette la società, ecco, io okay. Ho un'idea. Per me Gudmundsson è un giocatore molto bravo, però a Firenze non ha fatto vedere quello che invece è stato a Genova, quindi
1: bene, giusto.
0: Purtroppo il risultato è questo.
1: Radio Firenze Viola, state ascoltando Nick & Nick, la trasmissione di Calciomercato fino alle 17. Ascoltiamoci un primo messaggio vocale così lo commentiamo insieme, vai!
2: Reputo la scelta di Paratici molto azzeccata e in controtendenza. Lo reputo veramente un grande dirigente e questa volta la Fiorentina ha fatto una scelta corretta. Vorrei capire chi è che ha fatto questa scelta, anche per darmi di merito. Non è una questione polemica, era per capire chi era stato, se era stato Goretti, se era stato Rocco, se fosse stato anche Joseph, cosa che non credo, perché se avesse scelto veramente Joseph mi devo riredere sulle sue capacità.
1: Sì, perché in effetti cerca. Joseph Commisso l'aveva detto nel discorso, insomma, che ha fatto di fine stagione, si era un po' anche appropriato, no? La decisione dice l'ho presa io, no? Però risultava che inizialmente l'avesse presa Ferrari, poi addirittura Goretti. Cioè, chi l'ha scelto alla fine Paratici?
0: Ma io penso che l'input sia partito da Goretti, che abbia detto quali sono le due migliori in circolazione in questo momento, ma sulla domanda che credo gli sia stata fatta, lui avrà risposto in effetti Giuntoli e Paratici, che poi sono stati due dirigenti che la Fiorentina ha contattato. Poi sai, i padri delle vittorie sono tanti, poi quando però ci sono le sconfitte nessuno magari ci ha messo la faccia, oppure nessuno ha detto che era stato lui a indirizzare l'operazione in un modo o nell'altro. Io penso che poi alla fine sia stato un lavoro collettivo, immagino che sia partito da un uomo di calcio, cioè da Roberto Goretti, immagino. Poi uno dà un'idea, l'idea poi viene per più. Poi chiaro.
1: Ma infatti hai detto bene, anche perché chi era l'uomo di calcio che poteva scegliere Paratici? Cioè Joseph Commisso, Alessandro Ferrari, penso più a Goretti.
0: Poi sì, tutti possono impadronirsi, no, voglio dire, della scelta, ma non credo sia una cosa tutto sommato, voglio dire, che porta a qualcosa, perché non è questione di meriti o non meriti, anche perché diciamo le cose come stanno, se tu hai la possibilità di prendere il migliore, non c'erano grandi scelte da poter fare alternative, ecco, quindi casomai c'era da tirare fuori un sacco di soldi per prendere il migliore, e la Fiorentina però in questo gli va dato merito, l'ha fatto.
1: Poi ci scrive Ale dalla Val di Sieve, dice buon pomeriggio, oggi Galli ha detto che Gudmundsson con Grosso può diventare un altro giocatore e lui lo terrebbe, che dici? Cioè, potrebbe essere così impattante la gestione di Grosso, che Gudmundsson alla fine non ha fallito con Gilardino, ha fallito con Palladino, ha fallito con Pioli, ma non con Gilardino.
0: No, bisogna vedere in che ruolo lo fa giocare, come lo fa giocare, se fa il 4-3-3, dove lo fa giocare.
1: Bisogna fare una telefonata a Gila, no? Cioè Grosso alla fine era la compagna dei mondiali, dice, guarda Gila, cosa devo fare con questo giocatore?
0: Se si fa il 4-2-3-1 può giocare dietro la punta Gudmundsson, se si fa il 4-3-3 può far solo la mezzala, perché io l'esterno, ragazzi, cioè l'esterno come lo intendo io non lo so fare, cioè poi si può adattare, può fare tutto quello che vuole eccetera, ma gli esterni come ci aveva Grosso al Sassuolo, Gudmundsson non è quel giocatore, cioè quindi Volpato, Berardi, Lorienté hanno tutte altre caratteristiche rispetto a Gudmundsson, sono tutta gente rapida, veloce, che lavora forte sulla fascia. Gudmundsson si adatta in quel ruolo lì, ma non è c'è un trequartista adattato a una zona, ma non è certo un esterno d'attacco, quindi non lo so, poi sai, molto dipende anche dalla testa di un giocatore, se uno magari decide di rimanere, di adattarsi a tutto, poi di dimostrare, allora puoi avere anche questa possibilità. Rispetto al parere di Giovanni, però credo che la Fiorentina lo voglia vendere uguale.
1: Poi un ascoltatore ti chiede di Zegrova, se è vero che la Fiorentina è su Zegrova, se può venire a Firenze. credo che costi un po', però, eh? Lui poi ha il contratto fino al 2030.
0: Ma se ne è parlato anche ieri di Zegrova, e se ne è parlato anche a zona mista, e praticamente tutti mi chiedevano: ma secondo te Zegrova si può prendere o non si può prendere? Ma ragazzi, certo che si può prendere, basta andare alla Juve e fargli evitare di fare una minusvalenza, e loro Zegrova te lo danno. Bisogna capire se Zegrova sarebbe in quel caso interessato, oppure se fosse interessato, ecco, a prendere in considerazione l'ipotesi della Fiorentina. È uno molto forte Zegrova, perché è uno che salta sempre l'uomo, no? Un giocatore che però anche lui a volte è discontinuo, e quindi non si sa se può essere la scelta più giusta. Ieri mi hanno ribadito che la Fiorentina, Manna mi ha ribadito che a microfoni più o meno spenti, ma glielo ho anche chiesto, che non è stato fatto nessuna richiesta ufficiale per Lang, il che non vuol dire che alla Fiorentina non piaccia Lang, il che non vuol dire che magari la Fiorentina si stia pensando come operazione futuribile, perché magari ha provato a sondare il terreno nei confronti del procuratore. Però ecco, cioè, questi sono tutti giocatori di spessore. Poi se uno di questi arriva, vediamo, ecco. Non so quanti soldi ora, francamente io non so quanti soldi hanno ora pronti, attenti via, da poter spendere per fare un'altra entrata. Io mi aspetto, ora sinceramente io mi aspetto un'uscita per quell'entrata.
1: Poi ci scrivono su YouTube, intanto Fabrizio dice: teniamo Gudmundsson e vendiamo Fagioli, così la Serie B è solo rimandata di un anno. Questa è l'opinione di Fabrizio. Poi Mirko ci scrive: ciao, ma come si può vendere i Fagioli? La stampa fiorentina ci ha raccontato che è il più talentuoso centrocampista italiano, e affrontate la questione con questa nonchalance? Cecca.
0: Ma che ti devo dire? Innanzitutto,
1: se lo vendono, che si deve fare? Buttarsi dalla finestra? Cioè,
0: nonchalance
1: è una scelta loro.
0: Ma io penso tutti i giorni si vive di una grandissima pesantezza a parlare, ma dire, purtroppo io, sai, questo è il mio cavallo di battaglia, si parla in maniera sbagliata ormai oggi di calcio, e parlo degli addetti ai lavori, non parlo ovviamente dei tifosi e degli ascoltatori, ci mancherebbe. Chi oggi fa questo nostro mestiere lo fa in una maniera eccessivamente pesante, e questo è evidente, cioè si è creato un carico di pesantezza nel parlare di calcio, per me insostenibile. Cioè, non ha un senso dare tutta questa importanza e affrontare tutto con una serietà per certi versi che
1: sì,
0: ti lascia senza parole.
1: Ma poi a priori, perché non è che la Fiorentina, sì, esatto, ha ceduto Fagioli, queste sono voci e possibilità, diciamo, se poi lo vendono io li critico.
0: Che Fagioli è un talento assoluto, con la stessa identica leggerezza io riporto la notizia che se dovesse arrivare una grande offerta, magari da 30 milioni di euro e passa, lo possono cedere, forse perché qualcuno potrebbe avere anche dei dubbi sulla, perché non bisogna confondere il talento con la continuità, perché uno può avere tanto talento, però se il talento non lo mette, diciamo, a frutto, puoi essere talentoso quanto vuoi ma non sei più utile, tra virgolette, fino in fondo, no? Se invece tu riesci a mettere il talento al servizio di te stesso con continuità e conseguentemente della squadra, il gioco cambia. Ecco, quindi probabilmente Fagioli, e questo gli va riconosciuto, ha fatto anche delle ottime partite, ma ha fatto anche delle partite nelle quali non ha dato molti segni della sua presenza, e quindi a maggior ragione, siccome non è più un bambino, non è più un ragazzino, se dovesse arrivare un'offerta, tutti si sono messi nell'ordine di idee: vediamo, valutiamo, perché evidentemente questo ragazzo in qualcosa difetta ancora, e quindi
1: sì,
0: è normale che possano prendere in considerazione, sì, sì, un'offerta. Però poi tanto, ragazzi, se si vende Ken, perché hanno venduto Ken? Se rimane Ken, perché l'hanno tenuto? Se si vende Fagioli, non si doveva vendere. Se poi si chiede,
1: no, ma l'importante è che rimanere coerenti con le proprie idee. Io Fagioli non lo venderei mai, per cui adesso ne parlo con serenità, nonchalanza, come volete. Nel momento in cui lo vendono, allora li critico. Certo, se poi è una scelta logica, ponderata, condivisa e sensata, allora è un altro discorso. Però io a priori questa cosa, aspetto a criticarla, come dire, ferocemente. Nel momento in cui dovesse essere, io poi prenderò i miei come dire, provvedimenti e dirò quello che penso. Poi si vedrà. Vabbè, solo questo.
0: Sì, poi
1: allora,
0: non succede nulla uguale, perché comunque quello che uno pensa non è che poi è determinante.
1: No, per nulla, figuriamoci.
0: L'importante è che loro facciano, poi, se dovesse uscire Fagioli, che poi loro prendano un giocatore che magari abbia delle prospettive alla Fagioli, no? Certo, oggi il calcio è cambiato, non è che uno può tenerlo, cioè, anche Fagioli le sue occasioni l'ha avute, ragazzi, per cui cioè non è che la Fiorentina può mettere sul mercato Fagioli dopo un mese e l'ha presa perché non è più convinta. Cioè, Fagioli è arrivato un anno e mezzo fa, se non ricordo male, quindi comunque
1: sì, a febbraio 2025,
0: no? Esatto, quindi un anno e mezzo fa, insomma, un anno e mezzo, alla fine tante cose uno deve cercare anche, cioè, all'inizio uno può faticare, lui ha fatto l'opposto, all'inizio è entrato bene, poi ha faticato, poi qualche partita buona, qualcuna meno buona, per cui è anche normale che c'è un'opportunità diversa o una grande valutazione da parte di un club di Fagioli, la prenderò in considerazione. Poi io sono d'accordo con te, non lo venderei, ma per esempio io non venderei nemmeno Gosens, perché mi darebbe un'utilità nello spogliatoio, ma cioè Non è questo il punto, perché
1: Cioè,
0: è la decisione loro.
1: Va bene, allora Cecca, adesso andiamo in pausa, un po' di pubblicità, poi torniamo e ti chiedo anche una questione che riguarda le commissioni, insomma, il bilancio della Fiorentina, una cosa, una curiosità che io ho, soprattutto per gli ammortamenti, che è un tema secondo me un po' vago, però che dobbiamo approfondire, e anche quello che riguarda Fagioli. A tra poco a Nick & Nick.
3: Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
4: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinaigli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23 C. Salute.
3: Radio Firenze Viola.
5: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. A nord instabilità in intensificazione sulle Alpi con rovesce temporali in estensione entro sera alle pianure. Fenomeni forti e con grandine, temperature in calo massime tra 33 e 38 gradi. Al centro soleggiato al mattino pomeriggio con temporali lungo la dorsale in estensione all'Adriatico. Temperature lieve calo massime tra 33 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato al mattino, nel pomeriggio formazione di temporali di calore sui rilievi appenninici, localmente anche intensi. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
3: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Fiorentina.

0: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
1: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
0: Ti stiamo aspettando!
2: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
1: Radio Firenze Viola. Eccoci di nuovo a Radio Firenze Viola, Nick e Nick, la trasmissione di calcio mercato fino alle 17. Io sono Nicolò Santi, andiamo avanti, questa è la trasmissione con un'unica pecca, c'è il Cecca. Ti è piaciuto?
3: Ah, evidente, sì, infatti io.
1: Sì, guarda, sì. Sì, mi è venuto in mente perché sentivo il lezzo, il grezzo.
3: Compagnia. Sì, mi è piaciuta molto la rima. E io, infatti, a quest'ora mi piacerebbe anche, non lo so, parlare di altro, però giustamente siamo a fare la Fiorentina e quindi parliamo di Fiorentina. Sono tante cose da fare d'estate, oltre a parlare di mercato.
1: Sì, sì, però noi siamo qui. Senti, no, volevo farti questa domanda. Intanto ricordo 348-75-13933 per i vostri messaggi scritti e vocali per intervenire in diretta. Siamo qui, vi aspettiamo nonostante il caldo. 055-77-111-71. C'è il nostro canale YouTube dove siamo live con tutti i vostri messaggi che tra poco giro al Cecca. Allora, dicevo, sulla questione degli ammortamenti, io non è che ci abbia mai capito molto, però per esempio Fagioli, dicevamo, Fagioli, la Fiorentina l'ha pagato 13 milioni e mezzo di parte fissa, poi ci sono dei bonus e quelli vabbè, però 13 milioni e mezzo di parte fissa, e qui io vedo, lo leggo appunto dalla relazione finanziaria annuale della Fiorentina del 2024-2025, cioè l'ultima che ha chiuso, la prossima la chiude penso proprio oggi. Ecco, lo paga 13 milioni e mezzo, il contratto è quinquennale, sì. Quindi fino al 2029, lo pagherà a questo giro deve 4 milioni e mezzo la Juventus, poi ne deve altri 4 milioni e mezzo e poi altrettanti l'anno successivo. Quindi praticamente se la Fiorentina adesso lo vendesse a 4-5 milioni, ci farebbe pari, no? Perché il primo anno è quello che deve la Juventus, no? 4 milioni e mezzo. La cifra è dilazionata,
3: sì, però l'ammortamento, se non ho capito male, perché
1: questo è il primo ammortamento, 4 milioni e mezzo,
3: sì, però rispetto allora lui 4 milioni e mezzo all'anno d'ammortamento,
1: sì, cui, sì.
3: Cioè, se noi facciamo che l'hanno venduto, facciamo finta l'abbiamo venduto a 14,
1: sì.
3: siamo bassi, secondo me almeno l'hanno venduto, secondo me l'hanno preso a 15-16, ma insomma comunque uguale.
1: Te stai ragionando con i bonus.
3: Sì, ma per me è 14 senza i bonus, secondo me è oltre.
1: Perché consideri il prestito oneroso, sì, ok.
3: Sì, quindi però ti dico, cioè, se lo vendono a 7-8 oggi fanno una minusvalenza, non c'è verso. Per me, poi io magari qui magari ci vorrebbe veramente qualcuno che sa raccontare meglio la storia, ma
1: no, non è semplice.
3: Non dobbiamo lavorare, allora, tanto questa. Che sia giusta o sbagliata come considerazione non esiste, perché loro non venderanno mai Fagioli a 7-8 milioni di euro, cioè più volentieri prendono me a giocare al posto dei Fagioli per tenere Fagioli, ecco. Fagioli se lo vendono lo venderanno a 30 milioni, perché la valutazione con cui lui è arrivato alla Fiorentina è intorno ai 15, stiamo larghi,
1: sì.
3: È ovvio che se loro si devono rinunciare a Fagioli lo vogliono vendere a non meno di 30 milioni, perché comunque 30 milioni fanno il raddoppio di quello che hanno speso prima e ci fanno anche la plusvalenza sopra, al di là dell'ammortamento o meno. E io credo che il loro progetto su Fagioli sia questo, cioè lo diamo solo se diventa una grande occasione di mercato economicamente parlando, che poi sull'ammortamento bisogna stare lì a fare i calcoli.
1: No, ma è un ginepraio, però vedi, loro mettono.
3: Però io ti dico, per essere chiari con i tifosi, tanto non c'è bisogno di andare a scandagliare l'ammortamento o meno anno dopo anno per vedere dove siamo pari, dove si fa la minusvalenza o la plusvalenza. Loro hanno fissato 30 milioni è la base. Se ci danno 30 milioni si inizia a parlare.
1: No, perché loro nel bilancio, dicevo, mettono 13 milioni e mezzo, ma in realtà l'operazione partiva intanto da un prestito oneroso a 2 milioni e mezzo. Quindi già da aggiungere a questa cifra qui Poi ci sono anche 3 milioni di bonus eventuali, no? Che potrebbero essere scattati, per cui l'operazione si aggira quasi sui 20 milioni.
3: Ma loro su un conto lo potrebbero fare, il ragionamento che dici te lo possono fare su Beltrán, ma non su Fagioli. Cioè, nel senso, Fagioli è un giocatore, loro hanno preso un talento, per noi vale 30 milioni e sotto 30 milioni non si tratta. Ammortamenti o non ammortamenti, questo è il discorso. E non stanno cercando di, perché non è che devono vendere Fagioli per forza. Fagioli lo vendano se arriva a 30 milioni di euro. Questa è la deadline sotto la quale non si può andare. Se ci offrono 15, 18, 22, 24, non la prendono in considerazione. Io direi di mandare questo messaggio, che è ancora più chiaro, ecco, se è il messaggio più chiaro che si può mandare. Poi sul discorso delle plusvalenze, minusvalenze, gli ammortamenti, beh, insomma, ci sono fior di giornalisti economici che possono dare una spiegazione migliore di mia e tua.
1: No, tra l'altro la Juventus, sai, se te lo vendi a 30 milioni, il 10% va alla Juventus, che si è tenuta a questa percentuale sulla futura rivendita, quindi quant'è? 3 milioni, comunque una parte dell'incasso va alla Juventus.
3: Sì, se è il 10% sono 3 milioni.
1: Se lo vendi a 30 ovviamente, poi sai, le cifre oggi sono ancora più dopate, se vogliamo, vedi il passaggio di Tonali al Tottenham, che è una roba assurda veramente per le cifre che si sono sentite.
3: Sì,
1: infatti qualcuno dice...
3: di pounds,
1: ma qualcuno dice, no? Cioè, paghi così tanto Tonali e spendi solo 30 milioni per Fagioli nel caso?
3: Però Tonali comunque sia forse qualcosa in più rispetto a Fagioli, lo ha dimostrato. Cioè, quando l'hanno preso 80 milioni, lui nel Milan era diventato veramente un grande giocatore, un leader, poi vabbè, c'è stata la vicenda che lo ha visto protagonista, che l'ha tenuto fermo, però tutto sommato, insomma, se si deve paragonare quello che ha fatto Tonali a quello che ha fatto Fagioli, Tonali, in Italia ha dimostrato tantissimo il suo valore, Fagioli molto meno, in proporzione bisogna essere onesti.
1: Riccardo da Pontassieve, ciao, benvenuto.
4: Ciao a tutti, volevo vedere se si riusciva a fare chiarezza sul discorso dell'ammortamento, se vi interessava.
1: Cerco assolutamente
4: di
1: sì.
4: Sintetico e facile, diciamo, come spiegazione. Non conta il discorso finanziario di quante rate ci pagano il giocatore, ce lo possono pagare subito il primo anno tutto o il quinto anno tutto, quello non importa, quello è un aspetto finanziario di soldi che entrano in cassa. Il giocatore costa 15, va bene, facciamo conto tondo, 15 per 5 anni di contratto, vuol dire che te quei 15 milioni dell'acquisto non puoi caricarli tutti sul bilancio dell'anno dell'acquisto.
1: Ne carichi 3 all'anno?
4: Ne carichi 3 all'anno, 3 mattoncini ogni anno in avanti che fanno 15, va bene, 3 per 5 15, sì. Vuol dire che più che vai avanti il giocatore per far pari varrà sempre tra virgolette di meno, per cui dopo il primo anno varrà 12 per fare pari, l'anno successivo varrà 9 per fare pari, se prendi di più è una plusvalenza, se prendi meno è una minusvalenza. L'aspetto finanziario, cioè di come te lo pagano, non c'entra assolutamente niente, per cui sì. Non importa quando entrano i soldi, è come viene
3: la valutazione dell'acquisto, certo.
4: Il costo, tutto lì, ecco.
1: Molto
4: volevo solo dire questo, in modo tale che uno riesce, sapendo l'anni del contratto,
3: tenendo presente quello che dicevo prima io, che loro non fanno su Fagioli, non fanno questo ragionamento qui, fanno un ragionamento dicendo se ci danno 30 milioni, loro non parlano nemmeno di ammortamento su Fagioli, loro dicono se ci danno 30 milioni si inizia a parlare, quindi per loro, cioè, non è nemmeno una questione di far pari, loro è proprio una questione di dire o ci danno il doppio di quello che noi abbiamo pagato, se no resta da noi. Questo è proprio il discorso.
4: Certo, no, e poi vi saluto, il problema non è Fagioli, che chiaramente sarà una plusvalenza in caso di vendita, ma sono tutti gli altri 26-30 giocatori che uno deve andare a vedere quando sono stati comprati, a quanto e quanti mattoncini mancano per far pari o essere in minusvalenza.
1: Certo.
4: Era solo per fare un briciolo di chiarezza contabile, tutto lì. Complimenti per la trasmissione e un salutone.
1: Grazie, grazie Riccardo, grazie a te, un intervento molto interessante. E in effetti poi diceva sui giocatori che devono rientrare, sono 26, pensa, perché togliendoci Lucchesi, in quanto è stato riscattato obbligatoriamente dal Monza, che si è qualificato per la Serie A, tutti gli altri rientrano. E ci sono i vari Somm, i vari Richardson, lo stesso Beltrán. A proposito, ma Beltrán ha deciso o no se va a River Plate?
3: Sono le famose, questi sono i tormenti, diciamo i dolori del giovane Werther, no? Nel senso che comunque non si riesce a capire ancora perché non ha dato il sì definitivo. Io ieri ho chiesto, poi non, tutti i giorni, sapere se ha detto sì o no, francamente sta cominciando a diventare anche una cosa lunga e non particolarmente simpatica da ragguagliare, però al momento io credo che in questo momento il discorso sia di fiducia che dica di sì. Ecco, aspettiamo ancora un po' e poi vedremo. Dai.
1: Ecco, io su Richardson so solo che c'è il Nizza, cioè si è ripresentato, riproposto il Nizza, e lui ci andrebbe a piedi, nel senso che, a parte che è nato a Nizza, però Richardson già lo scorso gennaio poteva andare in Francia, al Nizza, e ci andrebbe appunto più che volentieri, solo che secondo me lo vogliono alle loro condizioni, e giustamente la Fiorentina alle proprie. A gennaio non andò in porto proprio per questo, poi andò al Copenaghen in prestito con diritto a 10 milioni e rientrerà a Firenze. Certo è che è un altro giocatore che è sul groppone e del quale, diciamo, rispetto al cui acquisto non c'entra proprio niente Paratici, così come tutti gli altri che tornano. Su, se non sbaglio, su Somma c'era il Sassuolo, ma tu credi, Cecca, che possa rientrare in un'eventuale operazione per il Torsved, l'Orientè, il Pato di turno?
3: Boh, non lo so io se il Sassuolo ha veramente bisogno di un giocatore come Somm. Magari nell'ottica loro mi sembra più interessante prendere in considerazione un Fazzini,
1: ecco,
3: che da questo punto di vista potrebbe più rappresentare la filosofia del Sassuolo rispetto a giocatori come Somm. Ora non c'è stato modo di parlarne ieri perché chiaramente poi ci sono tante situazioni che poi neanche te le vogliono dire fino in fondo, però ecco, io ho la sensazione che faranno l'esistenza su Torsved inizialmente, ma è normale che sia così. Poi se possono accettare una contropartita, cioè diciamo che il Sassuolo aspetta la chiamata della Fiorentina,
1: okay,
3: e la Fiorentina deve chiamare il Sassuolo e dirgli: noi ve lo paghiamo, lo vogliamo prendere a questa cifra, però magari dandomi, che ne so, 7-8 milioni e un giocatore, una contropartita tecnica, oppure 5 milioni più un nostro giocatore. Questo lo dovranno valutare loro, però lo stato attuale è che secondo me la Fiorentina all'accordo in linea di massima con Torsved, perché comunque il giocatore ha già dato ok al trasferimento, ma deve trovare l'intesa con il Sassuolo.
1: Assolutamente. Allora ascoltiamoci un paio di messaggi vocali, così li commentiamo con Niccolò Ceccarini. Vai.
5: Ma scusate, ieri Nick ha detto che la trattativa Newcastle-Fagioli è una trattativa portata avanti dai giornalisti, e oggi aprite con Fagioli e potrebbe andare a Newcastle. Ma che voci raccontate, gente? Ma come la sta la faccenda?
6: Ma se tu vendi Fagioli e tu cambi modulo, tu fai 4-2-3-1, tu fai un viaggio e due servizi, perché tu pigli Aranda che tu vuoi al posto di Fagioli, ma tu reintegri Gudmundsson, perché nel 4-2-3-1 o il 4-3-2-1, quello che volete, può giocare anche Gudmundsson, che invece nel 4-3-3 è assolutamente escluso, Guido.
1: Ah, questo è vero. Al primo ascoltatore, Cecca, cioè vogliamo ribadire ancora una volta la storia, come funziona: il Newcastle non ha fatto nessuna offerta. Non ha fatto nessuna offerta per Fagioli. Sono riflessioni e ragionamenti che stiamo facendo sulla base, ovviamente, per adesso di nulla di concreto, ma sui rumors che arrivano dall'Inghilterra e su qualcosa che potrebbe succedere, perché l'interessamento della Premier e soprattutto da parte del Newcastle per Fagioli c'è e c'è stato, e non è la prima volta che lo diciamo, però sì, non c'è niente di concreto.
3: Poi l'interesse c'è, ma poi ci può essere l'interesse, però per ora non c'è. Io l'ho detto, la trattativa, infatti io confermo quello che ho detto ieri, certo. Oggi non c'è una trattativa tra Newcastle e la Fiorentina per Fagioli, è una conseguenza di un ragionamento che a loro piacciono i giocatori italiani. Fagioli potrebbe essere un investimento per il Newcastle
1: e la Fiorentina non lo blinda, cioè non è che...
3: però ancora non c'è nulla, cioè nel senso è semplicemente un qualcosa che potrebbe potenzialmente accadere, ma che allo stato attuale non ha una base, ecco, questo diciamo, se non un interesse. Ma io penso che sai quanti interessamenti oggi ci sono per i giocatori, sia di un club che sia la Fiorentina o di un altro club che della Serie A, per giocatori X, Y e Z, tra gli interessamenti, le trattative e voglio dire le ipotesi nel mezzo, che poi diventa, che poi l'interessamento diventa ipotesi e poi da ipotesi diventa trattativa, e ce n'è di strada da fare. Quindi no, purtroppo non possiamo raccontare che questo,
1: eh no,
3: che
1: sennò
3: in questo momento non ci sono variazioni.
1: E raccontiamo il contrario, che la Fiorentina Fagioli non lo vende nemmeno per 120 milioni, il Newcastle lo schifa, cioè, che sennò vi raccontiamo questo, non è così, e quindi per forza ne parliamo e apriamo con questo tema. Poi c'è Marco Forzaviola che dice: secondo me la Fiorentina farà un altro centrale difensivo? Io sarei per cedere Pongracic. Ecco, che cosa ne dici, Cecca?
3: Non credo, non credo, perché per ora io penso che, allora, mi sembra di capire che uscirà Quadio, giusto? E Comuzzo, ora in questo momento la Fiorentina ha Pongracic, Ranieri, Comuzzo e Vieri, giusto? Sono quattro.
1: Sì.
3: In questo momento sono quattro, più cioè volendo il Cospo teoricamente potrebbe fare il quinto, quindi non lo so se adesso loro hanno l'intenzione di fare questa operazione di smontare la difesa o quantomeno di vendere Pongracic. Se c'è un'offerta importante, cioè alla Pongracic non lo vogliono vendere, quello che ho sempre detto. Però se domani arriva un club e gli offre 40 milioni alla Fiorentina o 35, ma secondo voi lo tengono? Via, se no. Poi un conto è non metterlo sul mercato, un conto è metterli sul mercato, un conto è non sono sul mercato ma se arriva un'offerta. Ci sono varie posizioni all'interno di un club per quanto riguarda le strategie.
1: Poi ti chiedono se hai più saputo niente su Bakayoko dell'Ipsia.
3: No,
1: ci sono aggiornamenti, in effetti c'era stato questo
3: neanche su Solomon ho avuto aggiornamenti.
1: Ecco, anche Solomon è una cosa, perché alla fine no, il prestito scade, se non sbaglio, oggi, alla fine la stagione ufficialmente inizia domani, quella nuova, sì. E quindi è ufficialmente un nuovo giocatore cioè di nuovo un giocatore del Tottenham, per il quale Tottenham però Solomon è un esubero, e quindi probabilmente la Fiorentina non ha comunque voluto trattenerlo, perché sennò ci voleva poco probabilmente, no?
3: Sì, no, vabbè, magari pensa la Fiorentina, io ho detto la strategia della Fiorentina su Solomon potrebbe essere: facciamo scadere il diritto di riscatto a 10 milioni e poi proviamo a prenderla a 6, 6 e mezzo, per dire. Ma questa, anche questa non è una notizia, cioè nel senso che non è che io non so se loro hanno già questa idea e la porteranno avanti. È una mia sensazione che non voglia chiuderci la porta a Solomon, che un tentativo lo fanno. Se ce l'ho data a 7 e mezzo, magari si fa un investimento su Solomon, ma non su un altro giocatore, tenendo presente che vanno presi quattro esterni, che per ora siamo fermi. Sul capitolo esterni siamo totalmente fermi, cioè non è stato preso un esterno ancora.
1: Allora, pochi minuti al termine della trasmissione, direi di ascoltarci gli ultimi messaggi vocali, così rispondiamo agli ascoltatori. Vai, eccoli qua.
7: Buonasera, ma io sentivo il vostro giornalista Niccolò Santi che diceva: ma se il centrocampo ce l'hai già, Ndur, Mandragora, Fagioli, ma a presente, Santi, con questo centrocampo dove siamo arrivati o no? Cioè, minimamente a presente dove siamo arrivati con questo centrocampo, che fra l'altro è stato il peggior reparto di tutta la stagione, come si fa a dire ce l'hai già?
8: Buonasera Federico Dal Camion. Fagioli è un gran giocatore, l'unica cosa secondo me che gli manca è la leadership di centrocampo, come aveva Montolivo comandava lui a centrocampo. Gli manca quello sprizzo, quella voglia di non lo so neanche io, però gli manca, e secondo me centrocampo ci vuole uno che la leadership ce l'abbia, anche se c'è il piede più fine di Montolivo.
9: Ragazzi, noto un forte attaccamento a Mandragora, Ndur e Fagioli anche, ma con questi tre ci siamo salvati alle ultime giornate e si è fatto tante partite senza vedere Boccia in mezzo al campo per 90 minuti. Un motivo ci sarà, e secondo me fa bene Paratici a guardare altrove.
1: Sì, ma io ricordo anche che questi tre c'erano pure quando la Fiorentina si è qualificata alla Conference, fatto i famosi 65 punti, il sesto posto, eccetera, eccetera, tanto elogiato da molti tifosi. Loro c'erano, tutti e tre. E però io mi ricordo anche quest'anno l'assenza della società praticamente per la maggior parte della stagione, ricordo anche gli allenatori, ricordo tutti i problemi che c'erano, quindi non penso che fosse il problema del centrocampo se la Fiorentina ha rischiato di retrocedere quest'anno. Non so, Cecca, cosa ne pensi?
3: No, io penso come te, nel senso che comunque sia, ora non vanno sopravvalutati, ma non vanno nemmeno sottostimati. Ecco, chiaramente io penso che sia necessario fare uno sfoltimento della rosa e un cambiamento anche a centrocampo, perché ci sono dei giocatori che se ne hanno già dato e non possono garantire qualcosa di meglio rispetto a quello che si è visto finora. Per cui, ecco, da lì nasce l'idea che se arrivano offerte per un certo tipo di giocatori vengano prese in considerazione.
1: Certo, dopo
3: che ieri io ho respirato un'aria, però, che mi è stato detto che sarà una squadra forte. Quindi io mi auguro che sia vera questa cosa e che l'indicazione che ho avuto sia assolutamente corretta, in modo tale da poter mettere in campo la Fiorentina più giovane, ma magari anche con qualità, ecco, con una qualità diversa, non necessariamente una qualità che si abbina a un nome importante di mercato. L'importante è che sia un giocatore bravo, poi se è meno conosciuto, più conosciuto, questo è un altro discorso.
1: E questa è la chiosa migliore che potevo chiederti, dai, un po' di fiducia. Cecchi, è stato un piacere, grazie davvero, ci ritroveremo nei prossimi giorni, e quindi che dire, grazie a Niccolò Ceccarini.
3: E grazie a Niccolò Santi, e invece sì,
1: sì.
3: È qui con voi, e invece sì.
1: È tutto
3: ciao ragazzi,
1: vero.
3: Buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao Cecca, grazie. Finisce qui Nick & Nick, noi torniamo puntuali domani a partire dalle 16. Adesso la linea va a Gariscalvento con il buon Giacomo Galassi e insieme a lui Costantino Nicoletti. Grazie anche a Stefano Carlesi al coordinamento tecnico, da Niccolò Santi. Ciao!
2: Radio Firenze Viola è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
10: E sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ha ordinato nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre pulmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C? Ma i Perini li specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
11: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
11: Chiama

0: 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guarda.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Secondo il bollettino del Ministero della Salute, oggi e domani saliranno a 25 le città contrassegnate dal bollino rosso, contro le 18 registrate nel fine settimana, confermando un quadro di rischio elevato per la salute, soprattutto per anziani, fragili e lavoratori esposti alle alte temperature. Reggio Calabria, oggi e domani, è bollino arancione. La città di Messina rimane la più fresca, conserva il bollino giallo anche oggi e domani.
3: Sono stati arrestati dai carabinieri i presunti esecutori dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso eseguite dai militari. L'attentato contro il giornalista venne compiuto la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. I 4 sono tutti residenti nella Vellinese e hanno tutti precedenti penali.
4: È un 40enne italiano l'uomo arrestato per aver ucciso a coltellate il titolare di una pizzeria a Reggio Emilia e aver ferito la sorella dopo che era intervenuta per difendere il fratello. L'uomo, un cliente abituale con precedenti per droga, sarebbe entrato e avrebbe chiesto per l'ennesima volta una pizza gratis. Al rifiuto della vittima, Raffaele Stipa, 67enne, si sarebbe scagliato contro l'uomo uccidendolo. L'assassino è stato arrestato per reato di omicidio e lesioni personali aggravate.
3: Un atterraggio d'emergenza a Palma di Maiorca ha costretto uno degli aeroporti più trafficati d'Europa durante i mesi estivi a chiudere parzialmente per qualche ora in attesa di ripulire la pista dai detriti e mettere in sicurezza il velivolo. È accaduto durante il weekend 27-28 giugno, quando un volo decollato da Dublino ha urtato con violenza la lunga striscia di asfalto durante un tentativo fallito di atterraggio. L'impatto non ha fortunatamente provocato conseguenze per i passeggeri, ma ha mandato in tilt il traffico dello scalo mediterraneo.
4: Comprare online da siti extraeuropei sarà più costoso. Da domani entra in vigore un nuovo dazio di 3 euro sulle vendite e sulle spedizioni postali provenienti da paesi terzi, relativi a beni di valore non superiore a 150 euro. La misura è stata introdotta dall'Unione Europea per contrastare il crescente flusso di piccoli pacchi provenienti da piattaforme di e-commerce, con l'obiettivo di rafforzare i controlli fiscali e garantire maggiore tutela e sicurezza ai consumatori.
3: Calciomercato: il Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo Gonzalo Matias Ramos dal Paris Saint-Germain. L'attaccante portoghese ha sottoscritto un contratto con il club rossonero fino al 30 giugno 2031. E il Parma acquista Cremaschi, così come Lontani dal Milan. Dopo il riscatto del Lecce, i rossoneri hanno esercitato il diritto di controopzione per assicurarsi il cartellino di Francesco Camarda. Il classe 2008 è quindi di nuovo un giocatore rossonero. Il Sassuolo riscatta Valukiewicz dal Torino.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
6: Oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
5: Andiamo, via, chi è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
6: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
7: Salve a tutti, sono qui con Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì dalle 10 alle 12, ci sarò io in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
6: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
8: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
9: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
10: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
11: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
8: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
12: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
8: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
6: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
13: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB.
0: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
14: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
0: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
15: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Garrisca al vento. La Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
6: Sono le 17.02, già non lo sopporto. Buonasera da Giacomo Galassi e benvenuto anche a Costantino Nicoletti. Ciao Costa, neanche la sigla fai parlare.
16: A me lo sai, la musica mi entra nel sangue.
6: Non mi hai detto la sigla, scusa se ti entro a gamba tesa? Alla sigla, non so, di solito interrompi sempre tutti dicendo scusa se ti entro a gamba tesa.
16: Non ci ho pensato. Perché te devi sapere, caro Giacomo, che il pane non affronta i problemi, il pane li evita.
6: Buonasera a Stefano Carlesi, grande a curare, Stefanino. Si fa per dire la parte tecnica di questa trasmissione. 348-7519-33 per i messaggi scritti vocali, 055-77-111-71 per chiamarci. L'ho capita, lievita. Perché il pane, certo, l'ho capita, Costantino, è solo brutta.
16: Lo sai qual è il cantante preferito dell'isola di Bali?
6: Stefano Carlesi se ne sta andando direttamente.
16: Lo sai chi è? Lo sapete chi è il cantante preferito dell'isola di Bali?
6: Chi?
16: Nicola Di Bali.
6: No, aiuto. Bene, allora proviamo un attimo a mettere ordine. La Fiorentina scatenata sul mercato. Dopo Vieri è pronto.
16: Vedi? Bravo. Paratici, di cosa ha parlato in conferenza stampa? Di sostenibilità del club. Quindi chi ha la maglia di Bobone Vieri la può riciclare. Si risparmia anche sul merchandising.
6: Se le ripreparavi, no, è troppo bellina.
16: È improvvisata ora. Io sai, improvviso,
6: ma dai,
16: abbraccio.
6: Ma non è vero, questa ce l'avevi preparata perché
16: quindi,
6: è molto bellina.
16: Chi ha la maglia di Bobone Vieri, sostenibilità del club. Tra l'altro, bello a chi Pantone, se ne parlava con Simon McWise, con il nostro amico Ferruzzi. Mi piacciono le maglie d'allenamento. Quelli viola mi piace. Il
6: quelle
16: pantone
6: che già rivelato oggi Vieri con
16: Bobone?
6: Posando. No,
16: ah, no,
6: Fernandes.
16: Scusa. Ah, Fernandes.
6: Vieri Fernandes,
16: giocatore
6: brasiliano che ha comprato la Fiorentina e che è sbarcato stanotte a Roma e che oggi pomeriggio invece ha svolto le visite mediche a Villa Donatello
16: con il completo
6: da allenamento di Roma. Sì, a Sesto con Luca Pengue,
16: che l'accompagnava, e Luca Giammarini, Luca e Luca.
6: Dai Fabio ai Luca, in Fiorentina scelgono tre nomi e possono prendere.
16: Vanno avanti.
6: Si
16: quello,
6: scherza, se no poi è un attimo che veniamo travisati.
16: Però Giacomo, prima di entrare nel dettaglio mi ponevo una domanda. Tu sei un uomo di cucina, comunque ti piace cucinare, giusto?
6: Sì. A te piace più mangiare.
16: A me piace più mangiare e cosa ci va, inutile ripeterlo, ovviamente. Scusa, quando l'acqua bolle butti la pasta, dopo che cazzo mangi?
6: Ce n'hai altri?
16: No,
6: togliamoci
16: basta,
6: via il dente,
16: tutto.
6: Via il dolore. Perché se no,
16: l'Africa
6: io
16: di
6: alle 19 non so veramente come arrivarci. Diavolo, sono passati solo 3 minuti.
16: Il podcast e poi verranno riprese.
6: Non so se è peggio il caldo e non ci sta mollando, siamo ancora al 30 giugno, oppure la sua presenza in studio è veramente la mazzata finale di cui non avevo
16: quando
6: bisogno.
16: Quando arrivi a una certa età come la mia, il caldo è bello al mare, è come la neve. Hai visto, la gente dice la neve è bella in montagna,
6: sì.
16: Il caldo è bello in mare.
6: Sì.
16: 40 gradi in città sono fastidiosi, no?
6: Poco, ma
16: come sono io. Poi del resto,
6: sì,
16: io in città sono fastidioso.
6: Sei un po' un ciclone anticiclone.
16: Bravo,
6: africano,
16: io sono piacevole al mare, in montagna, in campagna.
6: Una tantum con un grano salis.
16: Bravo, ora c'è un periodo di appuntamenti mondani pazzesco.
6: Sì.
16: Si inizia domani sera col premio Fair Play Menarini presso il piazzale Michelangelo. C'è Butraghegno, c'è Gianfranco Zola, c'è un sacco di personalità. E poi ci va, ovviamente.
6: Bene.
16: E poi vi racconterò. Camminando, non so come si dice, gli altri appuntamenti mondani.
6: Di solito Nicosta libreria mi va a fuoco. Ci scrive Andrea 61, il nome delle librerie. Oggi, dopo Nicola Di Bali, gli è crollata.
17: c'ha scritto Andrea.
16: A me i messaggi mi
17: Alessio
16: fanno impazzire.
17: Alessio da Scandici ci dice Dio disse Kung e Kung Fu. qui è sepolto Napoleone, non tutto ma buona parte. Cosa fa una mucca col fucile? Va a caccia.
16: Va a caccia.
17: E che premio vince la persona più brutta del mondo? Il premio Nobel.
16: Ah Nobel, sì, bello, bravo, bravi.
17: Vuoi l'ultima?
16: Ah, dimmela, io impazzisco.
17: Cosa ci fa uno sputo sulle scale? Saliva. Ragazzi, io non so più che cosa fare, e veramente già sono affaticato.

0: dicessero chi vuoi rinascere, Sabiri, forse vorrei rinascere Sabiri, 3-4 anni in giro per il mondo pagato dalla Fiorentina. Va bene, però stanno provando a cambiare tutto, lo fanno con un colpo da 15 milioni più 2 di bonus. Tanto sta facendo discutere Costantino, perché dopo i primi commenti entusiastici il colpo dello scouting, io mi sto trovando qui a discutere non ultimo ieri Sauro Fattori con chi dice: ma la Fiorentina in questo momento aveva bisogno davvero di spendere quasi 17 milioni di euro per un difensore centrale pur di prospettiva, però non si sa che prospettiva, pur di qualità ma non si sa che qualità, ne aveva bisogno la Fiorentina?
1: Allora, punto numero uno, non mi sembra che nelle nostre tasche abbia inciso questa spesa.
0: Perché no?
1: A te ti è toccato mettere qualche
0: soldi. A nostre dici.
1: Certo, noi tifosi, io parlo da tifoso. Lo sai, il martedì vengo in veste più di tifoso che di addetto ai lavori. Quindi non mi risulta che a te o a Carlesi o a Di Benedetto o a Bonan abbia inciso qualcosa che abbiano speso 17 milioni per un brasiliano. Non lo so, perché ripeto, sono qui fuori solitamente. Okay. Punto numero uno. Punto numero due. Mi avevo anticipato che tu dovevi intervenire anche nella difesa, al netto di le situazioni da risolvere di Valentini, di Moreno, di non lo so chi, quanti difensori centrali abbiamo ancora in rosa.
0: Muzzo e Pongre,
1: quello del Monza è stato riscattato, Lucchesi, quello giovane, quindi lui non c'è. E quindi poi al netto di Ranieri, di Pongra, Cicce, di Comuzzo, che la volontà ovviamente è sotto gli occhi di tutti, è quella di mandarlo a giocare.
0: Dice ovviamente.
1: Pare sì, perché anche questa gestione non ha, come l'anno scorso provarono a convincerlo pregandolo in ginocchio di accettare i 32 milioni dei paesi arabi, anche quest'anno non prendi 10. Quei soldi, però l'intenzione è vedere di monetizzare con il buon Pietro Comuzzo, che detto
0: stessa
1: fra noi
0: età di Vieri. Anche Comuzzo è classe 2005, cioè noi ci esaltiamo per un
1: sì, però c'è sempre un però. Io ho visto, guarda, io non lo conosco Vieri, conosco Bobone, ma per altri motivi Vieri non lo conosco. Ho visto qualche immagine, ma le immagini YouTube ti esaltano sempre il giocatore perché vanno a prendere, dovresti vedere una partita per intero per capire i reali movimenti o il reale valore del giocatore, e non solo una partita. Ti dirò, sono tutte operazioni che ormai sono nella norma della gestione commisso, perché da quando sono arrivati i giocatori da 15 milioni tu ne hai presi quasi l'80% del tuo fabbisogno,
0: diciamo che ne sono funzionati molto pochi, ecco, al di là
1: tra
0: di
1: l'altro
0: Ken,
1: lì mi piace, bravo,
0: l'80%
1: ricordiamo ai nostri amici da casa, anzi aiutateci anche da casa, facciamo sto giochino insieme. Il primo acquisto che fu fatto dalla gestione commisso dopo aver venduto il buon Veretout a 20 milioni è stato Pollirola a 15 milioni,
0: sì,
1: 14-15, e quindi sono quelle operazioni che le fai di default. Poi hai buttato via i 6 milioni di Sabiri, i 5 di Infantino, i 5 di Cocorin, non facciamo nemmeno l'elenco,
0: sì,
1: di
0: Sabiri
1: soldi.
0: Un po' meno, un paio di milioni, non sei,
1: no, l'ho presa a gennaio sicuro? Sì, lo pagassi forse un miliardo,
0: ricordo anche frasi di Gio Barone fuori a Viola Parca che disse vabbè, ma per un milioncino lo
1: vedi?
0: Lo,
1: ecco, quindi di conseguenza le operazioni da 15 milioni io le considero una routine. È sicuramente, ecco, su quello ecco sono d'accordo con autorevoli miei colleghi, è sicuramente un'operazione che è frutto di uno scouting, perché era un nome intanto che non era sulla bocca più o meno di nessuno, perché sì, veniva accostato a diversi club, ma solo gli addetti ai lavori lo sapevano. L'hai pagato qualcosina più di quello che è il suo reale valore, perché comunque il vademecum del calcio, tanti addetti ai lavori si rifanno a certe piattaforme che lo davano su una forbice di 8-10 milioni, ok? Ovviamente non hai l'Europa da offrire, sei una società che si deve ricostruire, come ci ha raccontato Fabio Paratici, che si deve riorganizzare, è normale che tu pagherai sempre comunque qualche giocatore un pochino più degli altri, ma l'abbiamo visto in questi 7 anni, perché non si può dire che i giocatori non siano stati pagati in 7 anni. Quindi per rimediare alla cagata Gattuso strapagasti Nico Gonzalez, ti ricordi? Certo. Che tra l'altro che fine ha fatto Nico Gonzalez? Ora esco di quel salto di palo in frasca.
0: Rientra alla Juve, però l'Atletico Madrid lo vuole, ma lo una vuole. Cifra inferiore rispetto al diritto di riscatto che aveva fissato. Ovvio. Che poi era un obbligo a determinate presenze, ma lui non le ha raggiunte. Però
1: cavoli
0: suoi, Simeone,
1: insomma,
0: lo rivorrebbe.
1: Ah sì, ma pensate,
0: gli amici,
1: ma ora sta facendo il mondiale. Sì. In panchina con l'Argentina, giusto?
0: Sì, sta guardando, sta
1: guardando, però è lì, sai, mondiale, mondiale, certo, mondiale. Certo. Detto questo, tornando alle vicende di casa nostra, è normale che sarà un mercato un po' difficile. Io sono convinto, l'ho detto e l'ho ridetto, che comunque per il ritiro partiranno almeno 3 giocatori nuovi. L'ho già detto e ridetto.
0: Sì.
1: Ma per un semplice motivo. Ti servono per ricreare un po' di ambiente di entusiasmo dalla stagione che vieni.
0: Sì.
1: E ti servono anche per motivare qualcuno che non vuole andare via vedi Lucas Beltrán, a dire

0: andiamo via.
1: Tanto perché Beltran che ora ha riaperto all'addio arriva, sì, ancora no, una decisione.
0: Io ci
1: finale,
0: credo poco, presa, ci però. Credo poco, te l'ho detto in tempi non sospetti. Sì. Per me la situazione Beltran si sbloccherà non prima di un mesetto, perché tanto chi lo prenderà vuol risparmiare anche un altro mese di stipendio. O ci metti i soldi veri per mandarlo via, gli devi dare i soldi te per andar via, o se no chi te lo prende non metterà grossi capitali. Infatti anche il River è un'operazione a 6-7 milioni se non sbaglio,
1: sì, 500.000 il prestito,
0: 500.000 di prestito,
1: sì,
0: possiamo pigliare Radio Firenze. Allora, Stefano, sì. Carletti, 500.000 si può pigliare la Pistoiese noi in prestito, Beltran, no? Oppure Radio Firenze,
1: sì, e poi devi dare 6.700.000.
0: Vabbè, ma poi non gli dai, fai finta di non aver sentito, non ci sei,
1: c'è un obbligo di riscatto,
0: ma ti neghi al telefono.
1: Vabbè,
0: guarda, non
1: ti neghi al telefono. Questa è la strategia del direttore del dirigente Costantino Nicoletti. Va bene, quindi secondo te tre acquisti già prima,
0: sì,
1: del ritiro. Continua,
0: sì,
1: a confermare questa cosa.
0: Confermo
1: oggettivamente
0: questa
1: il primo acquisto è arrivato un paio di giorni dopo e ce l'avevi detto settimana scorsa, però
0: scusami,
1: farne altri due. Cioè quello che ti voglio chiedere è quello che non riusciamo a capire. E, ma lo dico con curiosità, senza nessun tipo di
0: malignità.
1: Sofferenza o malignità sul fatto che non riusciamo a capirlo, è: ma se spendi 15 milioni di euro più bonus per un ruolo di cui non avevi bisogno fondamentale.
0: No.
1: Numericamente e anche
0: qualitativamente.
1: Ma per un ruolo come quello degli esterni, in cui di fatto non ne hai, quanto sei disposto a spendere?
0: Bravo, lì bisogna capire, hai visto? C'è quello lì, come si chiama? Coloruscio.
1: È un incrocio tra Coleosce e Foloruscio. È Coloruscio, bene.
0: Quello lì ora fa il fenomeno, almeno così ci raccontano le cronache. Non si sa se era la riserva di Conè e ora fa il fenomeno, ci deve pensare. Quindi non è facile.
1: Qualcun altro magari si sia un po' affacciato e gli abbia detto prima di andare alla Fiorentina valuto un po'.
0: Ma cosa vuoi valutare? Sei Coloruscio, te come caspita di anni, dai.
1: Ma ormai un 2004 che fa due dribbling improvvisamente vale 50 milioni.
0: Sì, è un po' dopato il mercato. Infatti guarda, io mi sono divertito, ho fatto tante sessioni di mercato, credetemi, mi sono divertito tanto e spaziavo dai dilettanti dalla Serie D fino alla Serie A e si lavorava, che era un piacere farlo. Oggi è tutto dopato, fai quelle, cioè, si parla solo di questo tipo di operazioni, le fanno di solito le due o tre agenzie e a te ti lasciano un po' le briciole, capisci? Prima c'era spazio un po' per tutti. Detto questo, tornando alle vicende di casa nostra, ti dico che qualche esterno bellino o in prestito o da rilanciare o da ristrutturare. Io ho visto l'altro giorno, ti parlavo di Zirzeli, come si chiama? Zuculini, come chiama?
1: Ho detto bene,
0: Zirze. Quello lì che
1: quindi, non è un esterno.
0: No, un attaccante. Poi c'è da capire la posizione di Gudmundsson, che comunque in nazionale giocava d'esterno. È stato, dice che non è un esterno puro, ma hai adattato Parisi ad esterno, quindi sulla carta oggi ne avresti due. C'è da capire Sottil,
1: ci sarebbero due, scusa, Gudmundsson in Parisi, per ora c'è uno rotto e l'altro non segna
0: ragazzi, io vi faccio cronaca, vi faccio l'analisi di quello che è attualmente la disponibilità che ha Fabio Grosso. Certo. Sai, con un cambio di allenatore, con un cambio anche di organizzazione societaria, qualcuno può tirar fuori quel qualcosa in più, no? Boia bella questo, chi è questo?
1: Ja Morant, che è un...
0: E io adoro queste mosse, guarda che canestro che ha fatto, meraviglioso.
1: Fermato due volte perché trovato in possesso di pistole e soprattutto faceva i video sui social, insomma, le pistole, è un personaggio...
0: Però è un gran giocatore di basket, guarda
1: che
0: pirouette
1: farà. Che ha lasciato Memphis dopo 3-4 anni, qui aveva fatto, insomma...
0: Numeri, e dove va ora a giocare?
1: Senti, va a Portland, mi pare, Trailblazers.
0: Vabbè, Portland è come la Fiorentina del calcio, dai. Non è che abbia fatto un salto di qualità da Memphis.
1: Ma vai avanti, ma posso te frisci a Morant?
0: Vediamo le immagini su Skype.
1: Va bene, diciamo. Ma magari gli ascoltatori non sanno
0: cosa
1: hai davanti agli occhi.
0: Perché chi lo sapete è tutto
1: bene,
0: molto familiare.
1: Quindi, non mi ricordo neanche cosa stavi dicendo.
0: Ti stavo dicendo gli esterni. Sugli esterni, di sicuro trovi.
1: C'è Gudmundsson e Parisi, è rotto.
0: Per ora è Sottil che devi capire se carne o pesce. La gente è ormai sdegnata.
1: Come
0: di Sottil.
1: Devi capirlo? L'hai capito?
0: Che cos'è? Niente. Non è né carne né pesce.
1: No, che ne so, un'insalatina scondita.
0: Ma è così scarso? Cioè un tempo si parlava di...
1: Meno a Lecce giocato.
0: Sì, ma perché ha avuto dei problemi fisici e quant'altro. Io capisco che abbia dei limiti sto ragazzo, però un tempo se ne parlava come l'erede di Chiesa.
1: Sì.
0: E dall'erede di Chiesa, a parte l'erede di Chiesa di ora forse.
1: Sì.
0: Anche l'altro si allena in forte, ho visto. Quindi lo scouting ora si vedrà, no, ma li trovi qualcuno da rilanciare dove non trova spazio in altre società, qualche esternino lo trovi, tanto ne devi fare almeno 3 o 4 degli esterni tra bassi e alti, quindi quelli
1: devi
0: fare.
1: Quanto
0: te arriva 12-13 giocatori, Giacomo, mettiti all'anima, che ti arriva 12-13 giocatori da qui al primo di
1: settembre.
0: A me
1: va bene anche come quantità, il problema è la qualità.
0: La qualità è quella, ragazzi.
1: Quella? È cosa?
0: A proposito, mi è venuto in mente
1: quella
0: una cosa.
1: Quella è cosa?
0: Punto, stavo bevendo. Nella seconda parte, a parte avremo un ospite carino, molto un amico dal Brasile, ma nella seconda parte vi sorprenderò con un gioco da mentalista. Leggerò la mente di Giacomo Galassi. Quindi state con noi, attenzione, dopo preparo tutti gli strumenti che mi servono.
1: Carlesi dice sì perché è a conoscenza.
0: No,
1: o
0: no, no, è all'oscuro anche Stefano. Okay. Sorprenderò voi strano. Amici da casa, seguiteci sull'app, sui 92, che farò un gioco mentalista.
1: Quando,
0: dopo, quando ho gli attrezzi, gli strumenti del lavoro, mi manca del materiale. La seconda parte.
1: Dopo le 19?
0: No, no? Prima. Non scappi, Giacomino mio. Vabbè. Ti leggerò la mente. Tornando alle questioni di calcio, hai visto come cambio tono quando. No.
1: Sì, io ho perso il filo un quarto d'ora fa.
0: Non
1: sì.
0: C'è un filo.
1: Quando iniziamo il pane che lievita, ho staccato completamente il cervello.
0: Sei stupendo.
1: Sto cercando solo di sopravvivere.
0: Noi arriveranno 12-13 giocatori, come fu l'anno famoso di Montella, ti ricordi?
1: Sì.
0: Ovviamente il tesoretto verrà fuori dalle cessioni, ecco perché oggi vi seguivo sull'ipotesi partenza di Fagioli. Fagioli è uno che ti porta 30-40 milioni pronti via, eh. E 30 te li porta.
1: No, così dicono, io voglio vederlo, un club spende
0: no,
1: 30 milioni.
0: No, in Italia te li danno, sopravvalutano
1: perché,
0: tutti i giocatori.
1: Perché io ti dico una cosa, il ruolo che gli abbiamo trovato, che gli ha trovato Vanoli, quello di regista, secondo me dal punto di vista del mercato gli fa perdere un po' di valore.
0: Infatti noi lo comprano per già tornare sul ruolo.
1: Magari può essere quella l'idea del Newcastle, però quando dà via Tonali, sento, e prende Fagioli, ragazzi, sono due calciatori diversi,
0: non
1: tutto
0: paragoni.
1: Il bene possiamo volere a Fagioli.
0: Hanno una cosa in comune, tutte e due.
1: Entrambi coinvolti nello stesso
0: un po' di questa malattia ludica si dice no ludopatica non
1: ludopatica
0: sì. Ma poi per il resto insomma diciamo che non sono due
1: giocatori diversi poi.
0: Però oggi chi ti può portare soldini in cassa per il famoso budget che tutti chiedevano
1: nessuno infatti è lì che voglio capire perché spendi 15 più 2 di bonus per un difensore
0: ma perché di sicuro tirerai su una ventina di milioni 25 anche da tutti gli scarzabubboli che non rientrano in progetto due di qua tre di là 500 da quello 500 da quell'altro oggi sentivo anche Beppe Galli che si è avvelenato per la gestione di Bianco
1: un amico ce l'aveva anche scritto
0: ha ragione si è avvelenato proprio perché ha parlato lui
1: capito
0: è una persona squisita Beppe Galli
1: e tra l'altro veramente carinissimo e tutto così però se Pauk decide di non più che altro di non spendere anche 2 milioni di euro
0: no 4 li vuole la Fiorentina e loro ne offriranno 2 e i 2 milioni a Fiorentina gli ha detto di no
1: ma dico i 2 milioni in più cioè se non valutava di spendere 2 milioni in più per prendere Bianco
0: ma poi
1: Pauk,
0: se non erano 4 a 3 e mezzo chiudevi
1: esatto
0: la metà no 50% mi offende anche a me
1: e questo
0: giusto
1: cioè,
0: niente a me ti dico 4 milioni di scatto te me ne offri il 50% capisco che vuoi fare la furbata iniziale ma poi arriviamo a un compromesso a 3,5 3,2
1: cioè nel senso quantomeno dividerai le colpe tra responsabilità tra Fiorentina e Pauk
0: mettici un
1: con
0: falafel.
1: La Fiorentina secondo me ce la può avere uno tzatziki
0: uno tzatziki
1: la Fiorentina ce la può avere per la gestione del calciatore e soprattutto per averlo mandato via quando poi hai preso calciatore non so tipo Richardson o Fabian
0: anche a Monza non è che abbia fatto cose stravolgenti no Bianco
1: però ha giocato tanto in una squadra che
0: è retrocesso.
1: Sì, assolutamente, però ha comunque fatto il titolare tutto l'anno. No, Blanco è un altro
0: che
1: canta invece.
0: Però mettiti d'accordo con i Costa, due Zarzichi, due Zuzuki, due falafel.
1: Ma i falafel non comunque non sono greci. Poi sicuramente lo mangiano anche in Grecia, però ecco, si va più sul.
0: Ma non è greco il falafel.
1: No, si va più sul.
0: Metti una matrioska, qual è il ballo greco? Come si chiama il ballo greco?
1: I sirtaki.
0: Perché non facciamo il programma che fai Benve? Lì non mi piace, lui e Dinardo fanno tutte le scoperte del mondo. Sì, fanno i programmi che l'Europa rivista da loro. La facciamo rivista dai Costa.
1: Io
0: l'Europa.
1: Non so di cosa. Oh, c'è Benvenuti in Conference.
0: C'era Benvenuti in Conference. Sì. C'hanno tutte queste curiosità delle isole. Facciamolo col Costa con le sue curiosità.
1: Cosa ha mangiato a Sene quando è andato a sbacchettare?
0: Io di molto McDonald's, ve lo dico. Andavo.
1: Così,
0: anche a Parigi di molto McDonald's.
1: Salutiamo McDonald's che è sponsor di Garisca al Vento. Giammai. Bene, detto questo.
0: Ci va.
1: Il Costa si va a McDonald's. No, oggi abbiamo avuto Giancarlo Antognoni.
0: Che bello, ieri era al Teatro Odeon, ieri c'ero allora.
1: Bello, ma te settimana scorsa hai detto dai, ma in qualche modo
0: buon
1: si sistemeranno,
0: buon senso.
1: A me non pare sia visto.
0: Ma ovviamente ognuno c'ha il suo carattere, lui è rigido nella sua posizione, però ti dico che alla fine vai il 29 agosto, fai tutti gli altri eventi collegati, non andare a Viola Park, punto. Ci vorrai buon senso, so che Paratici, da quello che raccontano, se ne sia lavato di molto le mani come Ponzio Pilato.
1: Sì.
0: Del tipo, io sulle cose vecchie non voglio entrare, e non mi piace, te lo dico onestamente, perché comunque oggi sei il Deus ex machina di questa Fiorentina, sei un po' un punto di riferimento. Sai che Ferrari non ha le capacità diplomatiche.
1: Okay, però se nemmeno questo fa da direttore generale.
0: Ma la telefonata deve fare. Ma Ferrari tanto era, faceva parte della cricca che ha
1: maggior ragione,
0: ha mancato
1: se,
0: di rispetto
1: se,
0: a Giancarlo.
1: Se gli chiedesse scusa, credo avrebbe un valore.
0: Ma sicuramente, ma ce l'ha la forza Ferrari di chiedere scusa? Punto di domanda.
1: Dovrebbe, oppure sta...
0: Diciamo che un po' sta stancando questa storia. Ecco, io non vorrei che cadesse nel grottesco per il bene di Giancarlo, perché io voglio strabene a Giancarlo, gli voglio un gran bene, lo adoro, so chi gli è vicino, a dispetto di quello che si racconta stanno provando a fargli capire che il dispetto lo farebbe a se stesso e a Firenze e Fiorentini, non alla società.
1: Però non mi sembra che
0: no,
1: sia,
0: no, lui ora è fermo alla sua posizione,
1: e ti aggiungo di più, mi sembra che sia più o meno 70% e danno ragione alla Fiorentina e 30%
0: ma quello perché il tifoso è così, è abbastanza, perché poi è stata gestita male anche a livello comunicativo, perché sì, sei rancoroso, sì, ti hanno fatto del male, sì, ti hanno mancato di rispetto, non è un problema di natura economica, ve lo voglio ricordare, perché non è stato un problema di natura economica, però caspiterina, fai superiore, lo so che non premi a volte litigano anche con mio fratello, perché a volte snobbo le persone mentre andrebbero rizzare di peso tante persone a volte, però io per me c'è altri problemi nella vita. Vai alla festa del 29 agosto, alla partita, non andare al pranzo e Viola Park, non andare alla festa delle giovanili, non andare alla festa della femminile, non andare nemmeno alla partita organizzata da Operazione Nostalgia, tra l'altro, quindi è un centenario che non lo so, mi auguro venga bello perché se lo merita, Firenze e Fiorentini, però boh, anche lì ho le mie perplessità su come si sta sviluppando questo centenario, fra virgolette, a livello organizzativo, perché poi non è il solo, perché io non faccio nomi per rispetto, ma c'è qualcuno non ha ancora nemmeno ricevuto l'invito e siamo a un mese dall'evento, un mese e mezzo.
1: Beh, forse hanno perso la mail, però, perché a sto punto non arriverà.
0: Oppure, ma perché forse ti affidi a dei cialtroni, problema che ha avuto, che per fortuna, a dispetto di quello che mi raccontavate, l'ha ribadito Paratici in conferenza stampa: squadra forte, società forte. Quindi c'è una manica di cialtroni là dentro, punto, è conclamato, punto. Beh, lavoriamo anche per sistemare queste cose, l'hanno detto Luca Toni, l'ha detto Lorenzo Amoruso, l'hanno ribadito tanti ex Viola, ma guardate, è un happy biglietto maggio, non siate populisti e banali coi vostri commenti da casa, è perché è una forma di rispetto per chi comunque ci ha fatto vivere dei bei momenti, ci ha fatto esaltare, poi qualcuno ha anche vinto qualcosa, poco, ma hanno vinto qualcosa. Esistono questo modus operandi, lo fa il Parma, perché lo può fare la Fiorentina? Dedicare degli spazi agli ex Viola, invitarli a spot periodicamente,
1: sì,
0: a Viola Park.
1: Sì, ti ci metto tra i top club, insomma, mi sembra,
0: ma
1: forse
0: ti dico, dargli un lavoro,
1: forse
0: eh?
1: L'Inter un po' lavora
0: l'Inter,
1: con le leggi.
0: L'Inter, il Milan, la Roma e il Parma, te li do tutte e quattro.
1: Però la Juventus, ad esempio, c'è l'annosa questione,
0: la Juventus,
1: come mai Del Piero,
0: sì,
1: non è
0: però
1: mai stato
0: quando
1: inserito.
0: Fanno le tournée internazionali, Del Piero va con le leggende bianconere, capisci? Cioè ci vuole una persona all'interno che sia comunque, che conosca la realtà fiorentina, che c'è tanti ex Viola che sono rimasti a vivere a Firenze, lascia stare la bellezza della città, ma perché hanno sposato in pieno la nostra passione e il nostro, la nostra mentalità, e si rendono disponibili a qualsiasi evento benefico. Viola Club, ai Viola Club la Fiorentina non partecipa da una vita, partecipano solo ai Viola Club che non lo so perché hanno degli interessi loro diretti. Mi hanno mandato giustamente la primavera al Viola Club Valdarno, che io amo alla follia, un grande Viola Club. Hanno mandato qualcheduno a qualche paginetta di Facebook di scappare di casa, punto. Ma non è questo il modus operandi, perché, come ti ripeto sempre, per conoscere, per affrontare il presente e per programmare il futuro, devi conoscere il passato. Oggi è stato presentato il nuovo stemma dell'Ascoli Calcio, bellino, ma è un tuffo al passato, è un ritorno al vecchio stemma tondo dell'Ascoli Calcio, stilizzato, ammodernizzato e quant'altro. Il calcio è storia, il quando fanno vedere... Ieri sera, guardate cosa vi racconta il Costa Vostro, perché a me mi fanno arrabbiare Rai 1, io sono ancora un boomer, sono legato alla vecchia TV generalista.
1: Un boomer.
0: No, uno solo?
1: Se sei due forse puoi essere boomers. Ma
0: vabbè, ma in Costa sei numero uno indiscusso, e ci possiamo poi mettere un S plurale.
1: Ma no, togliela, sei un boomer.
0: Sono un boomer.
1: Ok.
0: Allora io faccio un appello alle TV, alle TV nazionali,
1: certo,
0: perché
1: ascolteranno sicuramente.
0: Perché mi smonti sempre?
1: Sono lì che tutti alla Rai stanno tremando,
0: e se fanno bene a tremare, fanno bene, perché bene. Quando il Costa battezza, eccoci, battezza, sì. Zanzà, mi domando e dico, perché trasmettete i film più belli dopo le 23.30, le 23.50?
1: Ma che polemia è? Ma chi se ne frega?
0: Ma io ho una certa età, una certa dormo.
1: Ah, ho capito.
0: Ieri sera
1: ce ne faremo una ragione.
0: No, no, perché cultura e società. Ieri sera, oggi fa tremare il tavolo. Oggi guardate in diretta.
1: Non riesco a leggere
0: oggi
1: un messaggio. Okay.
0: Ah, scusa. Allora, ieri sera hanno trasmesso un film su Rai 1 strepitoso. Non so come si chiama, me lo trovi? Non Truman Show. Il portiere tedesco del Manchester City, che era un ex nazista, era prigioniero in un campo di prigionia a Manchester, ha iniziato a giocare con una squadra dilettantistica. È una storia vera, digita Truman.
1: No, guarda, non voglio cercare Tatman. Io, ce lo dicono gli ascoltatori. Vediamo
0: ma
1: se
0: bello.
1: Qualcuno lo conosce.
0: Io l'ho visto per caso, c'è l'amore, passione, dramma.
1: Ma alle
0: 23.30? L'ho guardato fino alle 2 tutto perché volevo vedere come finiva. Poi mi finisce anche male, non ve lo racconto, guardatelo. Cioè, oddio, finisce bene ma finisce anche male.
1: Non spoileriamo.
0: Non spoileriamo. Ma guardatelo, il portiere del City del dopoguerra era un tedesco che era lì in un campo di prigionia, avevano fatto prigionieri gli inglesi, e c'è tutta una storia, il rabbino, che non è quello che non paga, il rabbino, capiscimi, quello, il rabbino è il rabbino della comunità ebraica di Manchester City, di Manchester, scusa, Manchester City è la squadra, che si alla fine disse che diamo una seconda chance a quest'uomo, ma è meraviglioso, andatevelo a vedere. A parte perché
1: come l'hai chiamato te? Truman?
0: Truman, Truman Show, come si chiama?
1: No, si chiama in un'altra maniera, ma voglio vedere se qualche ascoltatore lo azzecca.
0: Ma bello, io non pensavo fosse una storia vera, pensavo fosse una storia romanzata. Poi alla fine ti racconta quando muore la sua moglie.
1: Non spoilerare nulla.
0: Allora, andatelo a vedere.
1: Lo volevo vedere, ora non me lo
0: guardalo,
1: vedo.
0: È meraviglioso, te ne innamorerai. E martedì prossimo faremo filmografia legata al football.
1: Cos'è il football?
0: Il calcio, volevo dire.
1: Comunque, lui si chiama Bert Trautmann.
0: Lui, bravo, bravo Giacomo.
1: Il film è The Keeper, immagino.
0: The Keeper, il portiere, bravo.
1: Il portiere.
0: Grande.
1: Comunque, vabbè.
0: È nuovo come film, non è vecchissimo.
1: Ok, è ma del 2020? 2019.
0: Ah, penso.
1: Vabbè, vabbè, sì, perché
0: vabbè, il TV li manda molto tardi, dopo.
1: Va bene, 17.30, dobbiamo prenderci la prima pausa.
0: Quando stai in piacevole compagnia, ragazzi, il tempo vola veramente, anche al caldo, ve lo dico.
1: Bene, poi torniamo in diretta, iniziamo i vostri messaggi, entriamo davvero
0: sparate
1: nel vivo di
0: raffica.
1: Questo carisca al vento.
0: Ciao.
1: Ciao, un secondo.
2: Radio Firenze Viola.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Pentabistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Pentabistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Pentabistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena. Sabato e domenica solo a cena. Chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Radio Firenze Viola.
4: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. A nord instabilità in intensificazione sulle Alpi con rovesce temporali in estensione entro sera alle pianure. Fenomeni forti e con grandine, temperature in calo massime tra 33 e 38 gradi. Al centro soleggiato al mattino pomeriggio con temporali lungo la dorsale in estensione all'Adriatico. Temperature lieve calo massime tra 33 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato al mattino, nel pomeriggio formazione di temporali di calore sui rilievi appenninici, localmente anche intensi. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.

0: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola. 17.34, sempre Garrisca al Vento, sempre Giacomo Galassi assieme al vostro unico e inimitabile Costantino Nicoletti, che oggi ha iniziato con le marce veramente altissime. Diciamo, dopo la battuta sul pane fatta dopo un minuto, già hai messo in crisi anche la tenuta di tutta la struttura, però poi hai continuato a salire in questa salita che ci stai proponendo. Senti qui che metafora ho fatto, però tra il caldo e Costantino Nicoletti, io vi prego di avere un po' di pietà di Galassi.
3: Dovremmo fare una puntata col pubblico. I Galassi dal vivo è uno spettacolo, finisce, voi non potete capire.
2: Finisce veramente
3: Giacomo
2: male,
3: Galassi Costantino. Show lo chiamerei.
2: Bene, allora partiamo. No, parto da una notizia, sì, perché lo rivela Sky Sport. Notizia destinata a cambiare la vita di tutti noi. Eddie Quadio sempre più verso l'Avellino. Accordo
3: chi?
2: Tra
3: Quadio?
2: Sì, Quadio.
3: Bene, bene.
2: Posso finire di dire una notizia? 15 secondi.
3: Bene, molto
2: Eddie
3: bene.
2: Quadio, accordo tra Avellino e Fiorentina, manca l'ok del calciatore, però insomma c'è tutto, perché il giovane fatto esordire da Pioli, se non sbaglio, e poi con qualche presenza anche con Vanoli, si trasferisca in Serie B all'Avellino.
3: Detto
2: questo,
3: scelta.
2: Bella scelta da parte di chi?
3: Non lo so.
2: Però
3: va bene che una piazza calda, inizia a prendere due schiaffi, inizia. Vabbè, io ci ho mandato tanti calciatori in passato ad Avellino, è una Serie B. Comunque un bel campionato, certo. Perché ha pretese anche Claudio, fatemi capire.
2: No, tanto non so se è rimasto Ballardini, ma insomma,
3: no,
2: è venuto via.
3: Non c'è, dovrà rimanere. Intanto salutiamo gli amici che loro hanno una chat. Sono, allora, non sono paragonabili a Rutto Sport, che salutiamo, che hanno fatto una breaking news strepitosa la scorsa settimana.
2: Bellissimo,
3: confermo. Gli adoro, sono dei geni, del male.
2: Anche se alla Val di Sieve ti ha detto Nicoletti, nemmeno a Rutto Sport ti prendo.
3: Ha ragione Ale della Val di Sieve, ha ragione. Quindi confermo la teoria di Ale della Val di Sieve. Detto questo, salutiamo gli amici della chat La Tana di Pirata, che sono uno spettacolo, scrivono della roba che non si può dire ovviamente in radio. Peccato. Però Marchino, Tommaso, i Migliorini, vabbè, il mitico Desa, tutta la banda della Tana del Pirata, perché è una chat, ragazzi, che si è tipo, c'è quella pagina Instagram VDC, io non so se la conoscete, che fanno delle chat finte sui giocatori delle squadre.
2: Ah sì?
3: No, è favolosa su Instagram, dopo te la cerco, te la dico, VDC. Guardatela, che sono anche lì a me piace, ecco, quando si tratta del calcio con questa ironia, capito? Poi Rutto Sport, ragazzi, c'è una redazione lì, c'è un livello culturale molto alto là dentro. Lì è roba di ingegneri.
2: Dimmi la tua reazione quando hai visto il meme.
3: Le lacrime, avevo il mal di pancia, perché mi iniziavano a mandare a nastro un po' tutti. Costa ci va, ma Antonioni che ha il dubbio.
2: Perché il meme degli amici di Rutto Sport sta un po' all'improvviso, ma Antonioni confessa, ma al centenario il Costa ci va. Sì.
3: Cioè, qualcuno ovviamente non la può aver capita. Perché
2: chi non ci segue.
3: Chi non segue la Firenze Viola non sa ovviamente cosa si perde.
2: Bene.
3: Però mi piace il taglio ironico, che poi è ficcante polemico. Anche a Nick Ceccarini le hanno fatta bellissima e Cecca.
2: Sì,
3: meravigliosa.
2: Sì,
3: non lo so.
2: Sì. Anche Ceccarini rivela. Non lo so.
3: Hanno delle uscite che a me mi fanno schiantare.
2: Va bene. Sì, tra l'altro mi ero dimenticato, ora ci penso, volevo anche chiamarli questa trasmissione. E mi sono dimenticato.
3: L'agenda come ti ho insegnato.
2: Il collega brasiliano, che quindi
3: noi ti daremo una mano.
2: Tanto
3: lo stesso.
2: Abbiamo sentito pochi pareri su Vieri, mi sembra giusto
3: uno
2: anche
3: più, uno meno.
2: Uno meno.
3: Sa che lui non lo conosce, parleremo di Brasile a 360.
2: Bene, allora 348-751-3933, partiamo con un po' di messaggi. C'è Marco Dalle Cure che ci manda un'immagine della famosa scena del ciclone, che ce l'hai un gratta e vinci con lui, e dice: ci viene il centenario te e Costa, lo vogliamo sapere. Questo è Marco, ci va il centenario.
3: No, vabbè, come potrei andare? Io vado da tifoso, ovviamente, io me la godo. Tra l'altro coincide con il mio compleanno, il 29 agosto, quindi sarà una dura lotta per chi andrà al compleanno del Costa e chi andrà al centenario. centenario della Fiorentina.
2: Giancarlo Antognoni mi risulta uno dei motivi per cui non vuole andare,
3: ha detto,
2: per venire al compleanno.
3: Cazzarola, il tuo compleanno come faccio a mancare al tuo 55
2: certo,
3: anni?
2: Quindi Costa, digli che può andare al centenario.
3: Sì, lo festeggio poi dopo, io direi.
2: Esatto, si festeggia il sabato. Poi avevi iniziato, perché se lo fosse perso, una battuta bellissima dicendo che il miglior cantante di Bali è Nicola Di Bali, giusto? Mick ci scrive, c'è anche il cantante di Carpi, Peppino di Carpi. Questo è Mick. Poi questo Alessio ci scrive, no, su Beppe Galli ne abbiamo parlato.
3: Sì, abbondantemente.
2: Che insomma si è preso un po'.
3: Ma lui salvaguarda gli interessi del suo assistito, state attenti, cioè Beppe fa benissimo il suo lavoro, giustamente alimenta una polemica sotto mercato che non so che vantaggi può portare a Bianco, nel senso che non può dire la Fiorentina cosa ha detto, non lo può dar via. Se lo metti così alla berlina, anche chi fosse interessato aspetterà di prenderlo a prezzo di saldo, sei d'accordo con me? Quindi la strategia è un po' sbagliata. Invece doveva dire l'Olympiakos, era l'Olympiakos, lui è Panathinaikos, mi ricordo nel
2: PAOK.
3: Al PAOK, pensate, il PAOK voleva assolutamente riscattare Bianco, non si è trovata la quadra a livello economico, dai prestigio anche al giocatore, capisci? È quella la comunicazione oggi, ragazzi, tutto ruota intorno alla comunicazione. Io l'altra settimana, non so se qui o in un'altra radio, ti raccontavo perché a volte commescono le frequenze di come risponde De Laurentiis a un'ipotetica vendita del Napoli,
2: sì,
3: e come risponde Ferrari. L'ho detto qui?
2: Sì.
3: Ah, meno male, vai, allora non lo ripeto.
2: Massimo dal Sesto Fiorentino ci scrive: se il Como spende 60 milioni per Nico Pass, non vedo perché Joseph non possa spendere cifre altrettanto rilevanti per comprare giocatori che servono a rifare la squadra. Va bene aver preso Vieri, ma ora sotto con Belgale a destra, Bakayoko, Alang, Jade Spence, Terzino Sisto, Coleoscio e Solomon, più Torsved se si vende Fagioli. Mi sembra
3: però
2: il minimo.
3: Però vedi, un grande addetto ai lavori come il sottoscritto, lo riconoscete un po' tutti da casa, questo me ne date. Perché fai con la manina così?
2: Non proprio tutti.
3: Ah, vabbè, diciamo. Non proprio tutti, vabbè. La maggior parte. Io l'anno scorso, se devo spendere 17 milioni su Vieri, che per me sarà un ottimo acquisto. Io chi arriva lo sostengo sempre. Per me sono tutti forti quando arrivano alla Fiorentina. Io non sono uno di quelli, se l'abbiamo preso noi vuol dire che gli altri non lo volevano. Insomma, le solite cagate che si dicono un po' per alla Fiorentina maniera, per divertimento. Io avrei speso 20 milioni l'anno scorso su Lukumi, avevo la forza che facevo l'Europa, so che lui è da Bologna, voleva andare via, infatti lo costano la Juventus quest'anno. Le spendo, dice, anche quest'anno avrei provato a prendere Lukumi, ora non so quanto costi Lukumi. A me mi garbo, io ho le fisse.
2: Trentino, mi sa.
3: Ah, 30, allora
2: sì.
3: No, un po' troppo.
2: Al di là del fatto che ha detto Urbi e Torbi e vuole andarsene da Bologna,
3: certo,
2: per il resto però
3: l'anno scorso
2: è un calciatore,
3: via.
2: Insomma.
3: A 30, 30 vabbè, 30 allora no.
2: Però
3: da 17,
2: 20,
3: 20 a 20 lo prendevi Lukumi, avevi risolto la difesa per i prossimi 5 anni.
2: No, gli davi 20 milioni più Fabian.
3: Per esempio, Fabian era loro, ci hanno dato loro.
2: Però
3: Fabian, ti dico, loro se puntano su quell'altro, su Naggia, mi confondo sempre le province, Bergamasca, Bergamini, Brescianini.
2: Bravissimo.
3: Bravo. Le province erano vicine comunque.
2: Vicini.
3: Quindi loro puntano, penso, su Brescianini, su Fabian. Fabian sì, è una buona riserva.
2: Bergamini.
3: Fabian è una buona riserva, che ci vuoi fare?
2: Sì, non per la Fiorentina, per quello che si è visto finora,
3: no,
2: poi siamo
3: dai.
2: Tutti in attesa e ci possa stupire.
3: 15 milioni,
2: però
3: tutti 15 milioni paghiamo noi. Questa cosa un giorno gliela chiedo a Paratice. Ma perché? Anzi, prima lo chiedo a Pradea. Anzi, chiamiamo Pradea, vediamo se ci risponde.
2: Vai. Sarebbe un bel momento.
3: Ma perché li pagate tutti 15
2: milioni? Ma che vuoi?
3: Perché li pagate tutti 15 milioni i giocatori? Prima o poi qualcuno ce lo spiegherà.
2: Poi Andrea da Montecatini ci scrive: ragazzi, siete fantastici e simpatici.
3: Grazie.
2: Ma basta parlare degli errori del passato. Che palle, Costantino, parlate del futuro.
3: Quello dopo vi sorprenderò leggendo nella mente di Giacomo.
2: Ma dopo quando? Cioè, 17, ora mi sono ammesso e te l'ho detto, dopo le 19 va benissimo, però.
3: Ma il futuro, come si fa a parlare del futuro? Il futuro lo viviamo insieme, anzi il presente più che il futuro. Accogliamo i nuovi. Tra l'altro, a proposito di futuro, mi piace la maglia d'allenamento della Fiorentina. Io sai, ce l'ho, ma ero un po' scettico. Bello anche il pantone di viola, come ne parlavamo con Simon McCoy. Ma l'avevo già detta sta cosa?
2: Sì, 20 minuti fa.
3: Ma davvero? Ragazzi, questo caldo mi sta ammazzando.
2: Sì.
3: caldo, diciamo l'atteroscalesi galoppante.
2: Diciamo che è il caldo.
3: Va bene.
2: A proposito di colori, Damiano ci dice coloruscio, me l'hai chiamato te, c'è anche la linea di Albi da colorare. E dopo la recensione cinematografica del film che hai fatto tu, De Laurentiis ha lasciato il cinema e si è dato ai voti. Insomma,
3: sono messaggi.
2: Poi della notizia dei cammelli si sa niente. No, l'unica notizia di mercato accenderebbe i tifosi.
3: Lo so, ma non avendo informazioni in merito, ed è sono difficili anche da avere. Ma non vi appassionate? Non vi appassionate per l'accessione del club? Non vi appassionate? Ora appassioniamoci a chi arriva, a questo nuovo allenatore, alla nuova struttura che si sta creando intorno alla Fiorentina. Sulla vendita lo sapremo a cose fatte, punto. Nel caso in cui decidessero o decidono di aver aggiunto quella cifra che a loro
2: posso
3: loro...
2: dirti, e io mi posso anche entusiasmare per tutto questo nuovo vento, però io questo nuovo vento per ora non lo vedo. No, siamo ancora al 30 giugno,
3: allora ancora un venticello fievole,
2: però ecco, sì, più o meno quello la differenza tra ieri e oggi, no, che dicevo l'anticiclone avrebbe un po' mollato,
3: ma
2: diciamo un grado in meno,
3: gradi,
2: invece appunto. 39 ce n'è 38,
3: è verissimo, sono tutti d'accordo con voi. Dobbiamo avere pazienza e quindi anche noi veniamo qui due ore e vi dico le freddure, vi dico due battute. Questo è, bisogna avere pazienza. Pazienza fino al 7 di luglio o 10 di luglio, quella è la pazienza, insomma.
2: Va bene, parlavamo.
3: Ho cannato però le date. Ebbene sì, oggi faccio mea culpa pubblicamente davanti a tutti.
2: Attenzione,
3: voi.
2: Attenzione, su cosa?
3: Mi devo cospargere il capo di cenere.
2: Cioè?
3: Io avevo preventivato, avevo previsto, avevo ipotizzato un passaggio di proprietà
2: sì,
3: o a San Valentino o a San Giovanni, ci rimane Santa Rita, la santa delle cause
2: perse.
3: Siamo
2: ancora qua,
3: ho cannato clamorosamente le due ipotetici periodi in cui, se ci fosse stato qualcosa di forte e di concreto, avrebbero considerato la scissione del club. Ma non ci appassioniamo a questa cosa. Quello, quando si stancheranno, quando riterranno che il loro modus operandi non è produttivo, non porta profitti né sportivi né economici, passeranno la mano molto serenamente.
2: Hashtag di oggi è non ci appassioniamo.
3: Non ci appassioniamo.
2: Anzi, appassioniamo.
3: Non ci appassioniamo.
2: E, a proposito di notizie in giro per il mondo, il Milan ha chiuso il suo colpo più costoso della storia, prendendo Gonzalo Ramos per quasi
3: patrimonializzano, ricordati che è un fondo di investimento, per loro una grossa patrimonializzazione. Oltre a, penso, aver preso un giocatore che nel campionato italiano dovrebbe comunque fare un po' la differenza. No?
2: Beh, sicuramente non lo so. È meglio di Fulkrug, preso prestito a gennaio dal West Ham, però è interessante sicuramente. Prima di andare al Paris Saint Germain era uno dei calciatori quasi più in voga tra gli attaccanti, poi al Paris Saint Germain si è un po' perso,
3: e poi dovevano ricreare un po' entusiasmo anche in tutto l'ambiente, perché lì
2: a Milano però sicuramente
3: lì la contestazione si stava veramente spostando negli Stati Uniti. State attenti che loro si stavano organizzando
2: era già arrivato
3: per
2: Times
3: comprare Times Square le immagini, quindi ecco la cosa, noi ci lamentiamo, o meglio, qualcuno di noi si lamenta tanto di Firenze e dei Fiorentini, ma alla fine siamo buoni noi, non ci sa con nessuno, si vuole bene a tutti, ci facciamo andare bene tutto, ma chi se ne frega.
2: Un po' sì. Ma ci sentiamo anche i primi due WhatsApp audio, Stefano è nostro, vai.
4: Canto una domanda semplice per Costantino.
3: Meno male,
4: tu vorresti nella tua squadra l'anno prossimo Ruggeri, dopo il pandemonio scatenato sui social? Dimmi la tua, forza della sempre.
3: Grande.
5: Caro The Costalist, allora fai un piacere a tutto il popolo svedese.
3: Sì.
5: Leggi la mente di Deschamps, così stasera si incasina, la Francia perde, la Svezia vince, qua sono tutti contenti e ti nomineranno un nuovo re di Svezia. Ciao proprio dalla Svezia.
3: Grande, farò la macumba per Deschamps, te lo prometto.
2: Ruggeri
3: per
2: invece sì,
3: poi per le svedesi ci fa questo e l'altro. Ruggeri
2: a proposito,
3: può venire a Firenze serenamente.
2: Dici.
3: Qui gliele fanno gratis
2: le bestie.
3: Ricordiamo cos'è successo. Costantino Vitaliano, no, come si chiama?
2: Fabrizio Corona.
3: Perché
2: me lo fai dire?
3: Ha raccontato che praticamente lui pagava per farsi mandare degli audio, fare degli audio con queste ragazze. Che a parte io, sai, sono ex capogruppo Chirichetti, uomo di chiesa, frequento tutte le domeniche la messa, quindi mi trovo anche un po' però in quei territori, insomma, come in Toscana, un po' un intercalare, come si chiama, come si può invece la bestemmia,
2: l'espressione blasfema.
3: Blasfema, bravo, qua sei preparato, sei laureato.
2: Sì, c'ho un avvocato che mi consiglia.
3: Ah, bravo, come è pericoloso. Sì. Quindi pagava delle ragazze per farsi fare degli audio con delle espressioni blasfeme. Vieni a Firenze, basta andare su un autobus e le registri quante ne vuoi.
2: Dici,
3: dal
2: ci
3: vivo.
2: Vuole poco, sì.
3: Sì, delle espressioni blasfeme ne trova quante ne vuole.
2: Sì, bene.
3: Però siamo un po' alla frutta, ragazzi. Anche sti ragazzi c'hanno, allora, fanno il lavoro più bello del mondo, sono dei privilegiati.
2: Ma è hanno delle quando vedi tutti strane. Quei soldi e non sai come spenderli.
3: Sì, ma,
2: e trovi,
3: ma fai beneficenza, mandali in Venezuela in questo periodo, fai qualcosa di utile per tante persone che hanno difficoltà, paga qualche bolletta a qualche famiglia in maniera discreta, basta che vai in banca, dici mi dai 10 conti correnti di persone in enorme difficoltà e fai 10 bonifici anonimi. Ma ve lo devo dire io le cose da fare? Io ci ho riciclato il nero con questo operazione, no, scherzo.
2: Come, scusi, l'avvocato, aspetta, mi sta dicendo ora, si dissoci completamente da quello che ha detto Costantino. Bene, mi dissocio da quello che ha detto Costantino Nicoletti.
3: Numero uno per distacco.
2: E, bene, Samuele da Firenze ci scrive: buonasera ragazzi, secondo voi che ne dite di questi due giocatori di rientro entrambi dai prestiti, Fadera dal Como e Elmas dell'Ipsia? Potrebbero fare al caso nostro?
3: Sì.
2: Elmas era un ottimo giocatore, poi è tornato a Napoli. Sì, non è che ha fatto grandissime cose, però per la Fiorentina ci sta. E come Fadera nel Como ha fatto, insomma, da subentrante, ha fatto, non è che abbia fatto cose pazzesche, però.
3: Allora, io ho la mia teoria, che può essere giusto o sbagliato, io ho il mio modus operandi. Io preferisco integrare la rosa della Fiorentina con le seconde linee, anche questo ve l'ho detto e ridetto, più volentieri delle squadre più blasonate, che andare nuovamente a razzolare dai Verona, dai Genoa, dai Sassuolo e compagnia.
2: Sì, prendi dal Verona, Sassuolo,
3: anche la tarantella Torsted lì, Tost, lì, come si chiama? Basta, cioè si brucia il toast dopo un po'.
2: Bene.
3: Vai o fai scouting e prendi uno sconosciuto dalla Georgia.
2: Sì.
3: O dai Rene Grandi. Ha capito, Giorgia e Rene Grandi, no? Non l'hai presa questa.
2: Posso andare avanti?
3: Devi andare
2: bene, avanti. Allo 055 77 111 71 c'è chiamata Albano. Buonasera Albano.
3: No, grande, come sta Romina?
6: Oh,
3: Alvaro, che Albano, Alvarone mio, come
2: Alvaro,
3: stai?
2: Mi hanno detto così dalla regia.
3: Ma Stefano, nemmeno il nome d'Alvaro. Alvaro, non Albano, Alvaro.
2: Però bello anche
3: Alvaro. Mitico custode storico dell'Africo. Mitico custode storico della Sankat. Come sta Romina, Albano?
6: Senti, ma a te il caldo ti annoia?
3: Parecchio,
6: Alvaro. Sì, caldo.
3: E che devo fare? Sono in radio, che devo stare? Fascia una muta. Alvaro, dimmi te.
6: No, se tu ti sento dei gatti, tu fai parlare.
2: Finalmente qualcuno.
3: Ma Alvaro può permettersi di cazziarmi. Bravo, sì. Alvaro.
2: È
3: lo può
2: un
3: permettere.
2: Tentativo inutile, purtroppo.
3: Quanto ci siamo divertiti alla Sankat, Alvaro, te lo ricordi?
6: Senti, dimmi. Io sono vicino a Via di Quarto, al ristorante che non mi trovo. Quale? Ma se ti non so che ti fanno fuoco.
3: Sì, no? Sì, digli cosa ci fa.
2: Te diglielo.
3: Te prova.
2: Guardi che succede, poi
3: racconta. Ma ne offro un prosecchino, poi facci sapere che ti hanno detto, Alvarone.
2: Bene, cioè, ti mandiamo un abbraccio, Alvaro.
3: Ciao, Alvaro.
6: Ciao.
3: Non uscire nelle ore più calde e bevi tanta acqua, ricordatelo, va bene?
6: Ciao,
3: Alvaro, ma il mitico Alvaro, ragazzi, era il grande che show tutto a tutti noi. All'Africa era un personaggio. Sono quelle figure che devono esserci in ogni società, che sia dilettantistica o professionistica. Sono quelle figure che ti ricordano l'infanzia, che ti stanno la battuta. Questo è caratterino, c'è Alvaro. E ti dà delle mazzate se tu sgarravi, se tu uscivi dallo spogliatoio alla svetta, ti rincorreva lo scopettone. Lui è. Sono quelle figure belle con cui siamo cresciuti noi, senza tamburlani in mano, dove ci si pigliava per il culo, ci si meleggiava nello spogliatoio, te tu ce la corto. Io ovviamente questo problema non l'avevo, perché chiaramente, sai, noi super dotati,
2: sempre porti sempre la conversazione a un livello veramente molto
3: bassissimo,
2: alto.
3: Lo ammetto.
2: Allora Lore ci scrive, sì. Parlavamo di chi voler rinascere, sì. Io ho detto voglio rinascere Sabiri, lui ha detto vorrei rinascere Cocorin, e poi
3: bravo,
2: ti dice anche
3: bravo.
2: Costa, se rivedo Sottil con la maglia vuota, sì, con la maglia viola, svuoto la piscina della costola e mi butto dal trampolino più alto di testa.
3: Non merita, non lo
2: c'è
3: fare, non lo fare
2: su Riccardo Sottile. Poi interessante quello che ci scrive Alan da Firenze. Sì. Costa, ma perché la Fiorentina non compra la Rondinella come squadra B?
3: No, allora, a parte non so se la Rondinella potrebbe interagire, però c'è una sua anima, c'è una sua identità, è l'altra squadra di Firenze. La Rondinella non si è mai definita la seconda squadra di Firenze, la Rondinella è sempre stata l'altra squadra di Firenze. Ha dei colori meravigliosi, hanno fatto un rebranding bellissimo, hanno risistemato il centro sportivo a Ponte Greve. Spero intervengano anche sulle due strade, perché c'è tanti ricordi legati a quell'impianto che è meraviglioso. Loro devono fare l'Under 23, punto. Non capisco perché non la facciano, al netto delle problematiche del Viola Park, cioè il settore ospiti, tornelli e quant'altro.
2: Di iscriversi al
3: il posto lo trovi. Ferrari ha parlato con Marani più di una volta a Coverciano, a me non me la racconti. Cioè loro devono, e so che paratici come Ferrari, loro vogliono fare l'Under 23. Oggi ha senso l'Under 23. Mi raccontava Galbiati che un tempo lui, Giovanni Gaglia, esisteva un campionato che era tipo l'Under 23, che aveva, che c'era un sacco di gente andava a vederla, perché era lo stesso come la Serie A con le squadre B. Cioè noi siamo stati pionieri nelle squadre B, poi ci siamo fatti sorpassare, avevo un nome che poi dopo vi ricercherò, ci siamo fatti sorpassare da Spagna, Inghilterra, a parte Inghilterra tanti anni la facevano, Germania. Bisogna tornare alle squadre B senza troppi limiti di età. Cosa voglio dire? Se c'è, dimmi un nome carismatico della prima squadra della Fiorentina. Ken. Moise Ken o De Gea, un giorno c'hanno il raffreddore, non giocano con la prima squadra e vanno a giocare con la squadra B. Ti immagini te Gavorrano Fiorentina, che incasso fai Gavorrano in Serie C? E dai risorse anche alle società minori.
2: Interessante.
3: Ma io non è che sono il numero uno indiscusso a caso, capite che ti voglio dire.
2: Poi ci propongo Rutto Sport come nuovo sponsor della maglia della Fiorentina 26-27. Poi citavi la chat, la Tana del Pirata, dice Claudio Puzza di ennesima marchetta del Costa, stramia un ristorante al mare, dice, si è inventato tutto questo solo
3: ci va,
2: per
3: ci fare. Va Marione Tenerani.
2: Sì, è vero.
3: Di Pirata, io ho detto, la Tana di Pirata.
2: Di Pirata. Poi, se non lo facevi ora, vieri o non ti toccava più, dovevi spendere di più. Evidentemente può possono essere, farlo, non ne farei un dramma.
3: No,
2: anzi.
3: Chi l'ha fatto, anzi. Ragazzi, io sostengo tutti gli acquisti. Per me, se fanno 20 acquisti da 15 milioni, sono la persona più felice del mondo. Tanto sul mio portafoglio non incide e spero di avere una squadra competitiva. Cioè, non perdiamo mai di vista qual è l'obiettivo della prossima stagione: tornare ad essere protagonisti in campionato. E non vuol dire, come ci ha raccontato Don Fabio Paratici, arrivare ottavi o settimi. Punto. Punto. Non abbiamo altri obiettivi, anche se non te lo diranno l'obiettivo. Te devi tornare ad essere competitivo, fastidioso per le prime squadre, perché se no ci sono. Il prossimo è il Venezia, ve lo dico sempre un anno prima. Il prossimo è il Venezia, tanto presidentessa carinissima che ha vissuto anche a Firenze, ha studiato a Stanford. Stanford University.
2: Non a Firenze.
3: No, in America.
2: A Stanford.
3: A Stanford, però è stato tanto anche a Firenze.
2: A fare?
3: Non lo so, è legato molto a Firenze, gli piace Firenze.
2: Data
3: molto
2: le pendici di Fiesole?
3: No, non è andata.
2: Non è andato a sapere.
3: Non lo so, quello lo chiederemo quando sarà a Firenze.
2: Allora, non so se mi spiego, disse il paracadute al paracadutista che si era appena lanciato. Questo è di Mauro. Che poi ce ne fa un'altra, io francamente non ho capito molto. Sentiamo. Dice, non ce la faccio più, disse la contessa, aveva fatto la pipì in un campo di ortica. Vabbè,
3: non ce la faccio più.
2: Perché non faceva pipì in un campo d'ortica?
3: Pizzica, l'ortica pizzica.
2: Poi ci scrivono: Nesta è l'allenatore dell'Avellino, è vero?
3: Sì, Nesta, bravo,
2: quindi
3: bravo.
2: Guadio,
3: bravo,
2: ripetiamo che manca solo l'ok del calciatore, però c'è l'accordo tra Avellino e Fiorentina per il prestito.
3: Bisogna
2: poi
3: snellire,
2: Claudio
3: smaltire.
2: Ci dice: gli esterni che ci servono sono quattro, anche a pagarli il giusto, i soldi, sì, soldi ne occorre.
3: E ci sono i soldi.
2: Sono dove?
3: E si trovano i soldi, insomma, stai il problema, ricordate.
2: Occhio a dire sta frase,
3: già è stata
2: in buon rocco, insomma, gli hanno fatta
3: cagare più di una volta.
2: Abbastanza. Poi l'Avellino sta facendo uno squadrone con molti giovani promettenti, peccato che secondo me abbiano sbagliato il manico, cioè Nesta.
3: E non lo conosco come allenatore, io sai, se non conosco non mi sbilancio e non mi esprimo. Comunque una bellissima carriera da calciatore, e gli allenatori è un altro mondo. Però Avellino, se sempre, io ti ho detto, ci ho lavorato, io seguì anche il passaggio di quote dell'Avellino proprio prima del Covid, un bucio di, guarda, perché ci andò di lusso, poi scoppiò il Covid, se no mi saltava l'operazione. e fece il passaggio di quote dell'Avellino nel 2020 e hanno sempre lavorato bene sotto questo aspetto. C'è un rilancio insomma della famiglia D'Agostino, molto carina, e si lavora bene. Io ci ho mandato tanti ragazzi giovani, c'avevo Parisi con quell'anno lì quando ero appunto ad Avellino come consulente.
2: Bene, poi ti saluta Mario Tenerani.
3: Grande Mario, dalla Tana del Pirata.
2: Sì, è vero, è già lì. Si è sentito.
3: È chiamato in causa.
2: Si chiama De Martino, era un campionato vero, ci giocavano giovani riserve, infortunati, prima squadra, poi venne la prima.
3: Se ne parlava giusto appunto con Galbiati l'altro giorno, era un campionato meraviglioso.
2: Vedi, De Mario Martino. Ragazzi
3: non molla un centimetro.
2: No.
3: Tra l'altro ne approfitto dell'intervento di Mario per ricordare la bellissima serata che abbiamo trascorso a Gropina domenica sera. La vice sindaca di Loro Ciuffena ha rincorso Mario per farsi selfie con Mario Tenerani.
2: Non ci credo.
3: Giuro, se la
2: vice... un po' la capisco.
3: Se no il marito la buttava fuori di casa addirittura, ha detto.
2: Ah, sì.
3: L'ha rincorso. Ti prego Mario, guarda, vero, io testimone. Grande salsiccia alla brace
2: di Mario, fatta da Mario.
3: L'ha mangiata
2: anche.
3: La ribollita, c'era le pennette ai ragù, i crostis, panino, mi sono sfondato di panino alla forchetta.
2: Non avevo dubbi.
3: Finocchiole e salame.
2: Salutiamo insomma, tutta la comunità.
3: C'era
2: di
3: Stefano Carlesi pure. Gropina, ridente località alle pendici di Loro Ciuffena. No,
2: alle pendici, anche vero, no, mi sembra un po' sopra. Va bene, il costo è più bello in assoluto, ci scrive Simone, mi fa schiantare, me lo porterei a casa, sì. Ti do vitto e alloggio gratis.
3: Non so se ti conviene,
2: a
3: caro
2: voce
3: Simo.
2: Troppo alta, sì, perché
3: non ti conviene, amico mio. Io costo, cioè io consumo più che costo.
2: Poi sì, bello consumo.
3: Io consumo.
2: Luciano Nempoli ci scrive: smettiamo di parlare di Antonioni, farà quello che vuole,
3: certo.
2: Niente che accederà a quello che ha fatto.
3: Ma
2: come altri in passato, si ricordi però che il dispetto lo fa chi lo ha sempre.
3: Lo fa a se stesso, ma lo sa anche lui. Quindi vediamo se le diplomazie riusciranno. Io mi sono permesso di dirgli: vai alla partita, il 29, punto. Snobba, evita tutte le paranze di Viola Park. Si sono comportati male, ti hanno mancato di rispetto. E ripeto, non è una questione economica, è umana. Perché le cose umane, le cattiverie umane, sono quelle che fai più fatica a digerire. Perché quando ti toccano sul personale. Sai, sui soldi si discute, sui lavoro si discute. Purtroppo in passato c'erano delle persone, pace all'anima loro, che colpivano anche sul personale. Lo hanno fatto anche col sottoscritto e ve l'ho sempre raccontato. A me mi può attaccare sul lavoro, sulle cagate che dico, su qualche notizia magari che non ho azzeccato. Sono il primo ad ammettere i miei errori, i miei limiti, i miei difetti, perché è piacevole stare con voi e io mi diverto un sacco. Ti ho detto, io impazzisco solo per i messaggi che mandate. Però quando attacchi sul personale ferisci le persone, a me dà fastidio questo, perché non vanno mai ferite le persone sul lato umano, ecco.
2: Chiudo questa prima ora con il cicettone Viola che ci scrive se conosce il cantante del Monte.
3: No.
2: Monte Albano.
3: Sul cantante sono
2: abbiamo
3: impazziti.
2: Raggiunto delle vette incredibili, in tanti ci hanno scritto del torneo De Martino e del campionato
3: bello,
2: De Martino.
3: Bravi.
2: Va bene, ripartiremo anche da De Martino.
3: Parleremo anche del tuo premio che ritirerai prossimamente, lo dobbiamo anticipare?
2: Venerdì
3: certo. Ritiri un premio Giacomo Galassi. Sì,
2: per mio nonno.
3: Vabbè, sempre sangue
2: detto premia
3: sangue.
2: Giacomo Galassi.
3: E poi leggerò La mente di Galassi, state attenti che ora nella pausa vado ad armarmi di pezzi di materiale.
2: Credo che la gente se ne andrà giustamente al mare a fare altro. Bene, finisce qui la prima ora che arrisca al vento, ce n'è un'altra in vista e voi quindi restate con noi se avete il coraggio.
7: Radio Firenze Viola.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
8: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
3: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il costa ci va, ma di che si ragiona?
8: Attenzione tifosi Viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò, il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da asporto o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate ilpizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza Viola!
9: Da oltre 60 anni Chiardiruna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiardiruna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
10: E sono in Nacchero, fai bucanare clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio lì via Mendola 23C, ogni volta il campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
11: New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
12: Buonasera dalla redazione.
13: La Corte Suprema americana mantiene lo ius soli, infliggendo un colpo al presidente Donald Trump. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del tycoon e uno dei primi provvedimenti firmati nello Studio Vale è stato proprio la sua abolizione.
12: Un condominio è crollato ad Atene, vigili del fuoco e soccorritori sono al lavoro per cercare eventuali persone rimaste intrappolate sotto le macerie di un piccolo edificio vicino al centro della capitale della Grecia. Non sono ancora note le cause del crollo, ma come ha spiegato il vice sindaco responsabile della protezione civile di Atene, potrebbe essere stato causato da alcuni lavori edili in corso su un terreno vicino. 5 persone responsabili del cantiere sono state arrestate e interrogate dalla polizia.
13: Aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza caldo. Ieri, oggi e domani 25 sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Morti a causa delle temperature roventi, un uomo di 86 anni e una donna di 74 ricoverati al policlinico Clinico San Martino di Genova. Per la giornata di domani è stata diramata un'allerta arancione per temporali a Milano. In Europa 35 gradi per almeno 130 milioni di persone, dato in calo rispetto ai 190 milioni di domenica.
12: Un allenatore di basket di 70 anni originario di Belluno è finito in coma dopo essere stato morso da una zecca durante una scampagnata. L'uomo è stato trovato in casa agonizzante da un parente che ha chiamato i soccorsi. Avrebbe contratto il virus della TBE, ossia l'encefalite da zecca, un'infezione acuta che va ad attaccare il sistema nervoso centrale. Nelle ultime ore la notizia è che il settantenne sarebbe uscito dalla fase più critica e si sarebbe risvegliato.
13: In 4 anni, dal 2022 al 25, le verifiche e le ispezioni sul lavoro sono passate da circa 100.000 a oltre 157.000, con un incremento superiore al 50%. Lo rende noto la ministra Calderone nell'informativa alla Camera sulla sicurezza. Quest'anno il governo proseguirà per sostenere un sistema in cui la sicurezza sia parte integrante di qualità del lavoro e competitività. Sicurezza non un traguardo definitivo, ma un percorso continuo, sottolinea Calderone, varato il protocollo contro i rischi da caldo. Per quanto riguarda il caporalato, il governo Meloni ha reintrodotto il reato.
12: Il tennis, prima sconfitta italiana del giorno a Wimbledon, Matteo Arnaldi si arrende ad Alice in 4 set dopo aver vinto il primo set ed essere stato praticamente sempre avanti nel tiebreak del terzo. 3-6, 6-1, 7-6, 6-3 in 2 ore e 44 minuti è però il punteggio finale a favore del francese. Ora in campo Lorenzo Sonego che sfida Echeverri, poi spazio a Berrettini, Wawrinka e Cobolli Navone. Nel tabellone femminile avanzano Jasmine Paolini e Tyra Grant. La toscana, finalista a Londra nel 2024, gioca un primo set da incubo, poi rimonta e vince 0-6, 6-4, 7-5 contro la statunitense Montgomery. Benissimo la 18enne Grant che batte in 2 set l'inglese Bolter e avanza al secondo turno.
13: Ed è tutto, a più tardi.
11: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
2: Oh, grande Tommaso.
14: Pietro.
2: Allora?
14: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
2: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
14: Ma davvero?
2: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
15: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
16: La passione per la viola ti segue ovunque anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
17: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
18: Radio Firenze Viola.
2: Seconda ora di Garrisca al vento al via. Incredibilmente, contro ogni pronostico, sono ancora vivo nonostante il caldo e la prima ora di Costantino Nicoletti, che insomma ci ha veramente ammorbato come sempre le sue battute. Ogni tanto dice anche qualcosa di interessante, però bisogna fare tipo la farina con la crusca, cioè devi passare il setaccio e poi quello che rimane sono le perle del Costa, che continueranno anche in questa seconda ora. Ha preparato un giochino meraviglioso a cui arriveremo ora. Risalutiamo Stefano Carlesi.

0: papà possa andare in pensione.
1: Ma da dove ci chiami, Torino? Da dove ci chiami? Davvero da New York?
2: No, non chiamo da New York, chiamo dalla California, da San Francisco.
1: Non ci credo, che spettacolo.
0: Che temperatura c'è a San Francisco?
1: È più fresco, dovrebbe essere.
2: Oggi c'è un bel fresco, c'è attorno a 22-23 gradi, però questo è l'influsso del Pacifico che tiene sempre la temperatura un pochino più fresca.
1: Che poi, Paolino,
2: comunque,
1: dimmi, Paolo.
2: un casino, un parapiglia qua per la partita. Contro la Bosnia domani, gli americani stanno impazzendo per il calcio ora, dovunque capito, un po' tutti lì alla radio sanno che io giro parecchio l'America per aeroporti e quindi ho visto un po' di tedeschi,
1: di
2: olandesi, inglesi.
0: Bellissimo.
2: Mi viene da dire questo e voglio vedere se siete un po' d'accordo. Io vedo l'Argentina un po' la strada spianata verso almeno le semifinali, però non conterei fuori né gli Stati Uniti né il Messico a questa serata, perché il Messico gioca tutte le partite alla Azteca 2000, quindi gioca in casa davanti a 100.000 fanatici messicani. E in America stanno diventando tutti fanatici per il soccer, ora cantano country road dovunque vanno, insomma.
1: Allora, sai, Paolino, io ho conosciuto il calcio in America a Palo Alto, lì vicino a dove siete, a San Francisco.
2: Però appunto,
1: a Stanford University. E lì ci andò la nazionale italiana quando facemmo i mondiali negli Stati Uniti nel 94. Vero? Vedi? Perché mia mamma ha lavorato più di 40 anni a Stanford, capisci? Ha lavorato più di 40 anni, 44 anni a Stanford University. Ed era un po' una mosca bianca.
2: Dicevi della presidentessa del Venezia. Città che lei si è andata a Stanford, al campus di Firenze, innamorata, poi essendo benestante, è rimasta lì qualche anno, poi a studiare l'arte.
0: Buon per lei. Sì.
2: Comunque, I digress. In che anni, volevo chiederti questo, in che anni te eri presidente dei Verdi?
1: Sono stato l'anno in cui si perse per mezza caccia con Gianluca Lapi in finale con gli Azzurri, 2000.
2: Allora te conoscevi bene mio fratello che non c'è più, Andrea, l'americano.
1: Ma stai scherzando, come no? È un simbolo dei Verdi. Io, per me
2: esatto,
1: è
2: c'è
1: simbolo.
2: La lapide lì al campo sportivo.
1: Sì, io iniziai ai lavori della sede, pensate, il camino famoso che c'è. Dove viene ricordato anche tuo fratello, capito? Lo iniziai i lavori di quella. Un anno si giocò e si perse la finale per mezza caccia.
2: Poi...
1: E poi l'anno dopo si giocò.
2: Poi vi lascio,
1: c'era Giano, uno squadrone.
2: Sì, Giano, il Lapi Fabrizio, Paoletti,
1: si riavvicinò, venne a pranzo con noi, i fratelli Misuraca,
2: abbraccio, poi Rossi,
1: Andrea Rossi, poi c'era i fratelli Misuraca, Sasha Ciacchi, Birghillotti, Bertarelli, guarda, un bel gruppo, Federico Muradi, ci si divertì un sacco, ma pensate chi sei.
2: Loro sono fratelli, per me, quindi lo sei anche te. Una domanda veloce per te, poi vi lascio, se no la scaletta va a Ramengo.
1: Non ti preoccupare.
2: Ti ricordi, avevi detto, se si arrivava alla salvezza, io vado con Nicco Nesi, che è un mio amico, a ubriacarci di whisky.
1: Mamma, ora lo invitiamo un martedì.
2: Oppure no?
1: No, ancora no, perché dobbiamo invitare un martedì Nicco. Vediamo se riusciamo a farlo a fine di questa stagione o all'inizio della prossima, che abbineremo la sua passione per i distillati ai nuovi giocatori della Fiorentina. Guarda, te la spoilero già, l'anticipiamo così con Giacomo Galasso.
0: Beh, Paolino, ti mandiamo un grande
1: bella
0: braccio.
1: Telefonata, richiamaci quando puoi.
2: So che lui ci ascolta, quindi saluto lui.
1: Nicco è un fenomeno.
2: Saluto lui e tutti i cavalieri di Sant'Appiano.
1: Bravo, bella associazione. Grande associazione.
2: Un abbraccione a tutti e
1: bella telefonata.
2: Quando vengo ci si vede, vengo in radio,
1: conto,
2: ci si vede.
1: Ci conto, sei graditissimo ospite. Bene. Ti aspettiamo a braccio aperto.
2: Perfetto, un abbraccio, un bacione.
1: Grande,
2: forza
1: Paolino.
2: Viola e forza Verdi.
1: Sempre, bravissimo, grande Paolo.
2: Sempre.
1: Mi garbano queste telefonate, mi esaltano. Sì. Bravo Paolo.
0: Bello Paolino. Allora, prima di partire e andare al prossimo ospite, non vuoi fare questo show,
1: sì, bravo,
0: detto,
1: attenzione.
0: Subito,
1: è arrivato il momento che tutti aspettavate.
0: Nessuno aspettava.
1: Vi farò vedere i potenti mezzi del Costa, il potere che ha di leggere nella mente di Giacomo Galassi. Stai concentrato, attenzione, guardami negli occhi.
0: Sì.
1: Senza dirmelo, pensa un colore. Senza dirmelo. Hai già pensato?
0: Sì. Non è che.
1: Non me lo devi dire,
0: Lo stai scrivendo perché non ci vede, lo sto scrivendo.
1: Quindi vi leggo, guarda, c'è uno che mi inquadra, Stefano Gallesi.
0: Sì.
1: Quindi ho scritto.
0: Beh, io
1: fammelo chiudere.
0: Ok.
1: Stai calmo.
0: Lo dici dopo.
1: Segui il protocollo.
0: Ok.
1: Lo mettiamo qua.
0: Devo ricordarmelo, però poi.
1: Devi ricordartelo, sì, non fa niente. Ora lo puoi dire, però così lo sanno anche gli amici.
0: Lo dico?
1: Cassa,
0: è rosso.
1: Bravo, basta.
0: Il colore che ho pensato.
1: Ora pensa un animale.
0: Sì, vai, fatto.
1: Sicuro?

0: Sicuro.
1: Guardami.
0: Sicuro.
1: Ok, ha pensato un animale.
0: Ma quanti,
1: non lo dire.
0: Non lo fare. Quanti.
1: No, poco, dobbiamo fare? Poco, stai tranquillo.
0: No, perché cioè alle 19 finisce sta trasmissione.
1: Sì, tempo 30 secondi, quindi qui abbiamo scritto.
0: L'animale. Che posso dire, te l'hai schiettato chiuso.
1: E dimmi qual è, dillo alle
0: 19. La tigre.
1: Porca difficile la tigre.
0: Sì. Vabbè, ora è mentale.
1: L'ultimo.
0: Che ho pensato. Non so,
1: ora pensa papiro. Un frutto.
0: Aspetta un secondo, fammici pensare. Ci sono, vai.
1: Pensata? Guardami. Sì. Un frutto. Non lo dire, eh? Pronto?
0: Io forse ho capito, no, il gioco dove puoi andare a
1: non
0: parare.
1: Non puoi capirlo.
0: Sì, sono
1: ora
0: messi.
1: Puoi dire il frutto che hai pensato.
0: La papaya.
1: La papaya?
0: Sì.
1: Bravo. Aspetta, prendo una cosa che non so se ho sbagliato, no?
0: Sì. Tanto c'hanno già scritto Giucas Nicoletti. Questo è.
1: Infine.
0: Infine.
1: Pensa una freccia. Pensa una freccia in su o in giù, ma non me lo dire. Pensa una freccia in su o in giù.
0: O in su o in giù.
1: Ma non me lo dire. Pensata?
0: Sì.
1: Sicuro?
0: Sì. Perché queste cose, Costantino? Ma ci abbiamo tanti argomenti. L'ho pensato. Abbiamo tantissimi argomenti.
1: Allora,
0: devi parlare. Che fa la Fiorentina sul mercato?
1: Allora, partiamo dalla freccia. Com'era? In su o in giù?
0: In giù.
1: Attenzione, eh. Guarda, scusa. Com'è la freccia?
0: In giù.
1: Quindi questa l'abbiamo indovinata.
0: Questa l'abbiamo indovinata. Poi?
1: Poi, cosa avevi detto?
0: Come
1: il frutto.
0: Sì, la papaya.
1: Scusate, guardate cosa c'è scritto.
0: Cosa c'è scritto? No, c'è scritto davvero papaya.
1: Aspetta.
0: No.
1: Poi avevamo detto. Ah, l'animale, cosa avevi detto?
0: Tigre.
1: Cosa c'è scritto?
0: Tigre. No, aspetta, però, scusa.
1: Attenzione, c'è l'ultimo, il colore. Che colore avevi detto?
0: Il rosso.
1: Cosa c'è scritto?
0: C'è scritto rosso. C'è scritto.
1: Ha detto, però te non glielo svelare, Stefano. Ragazzi, ho letto nella mente di Giacomo. C'ho le lacrime, Stefano. Le
0: ho capito.
1: Guardate il quadra galassico.
0: Ho
1: uno,
0: capito il trucco. Per un attimo ho pensato che Costantino avesse.
1: Hai visto come sarei impanicato? Hai visto come sarei impanicato? No. Tigre, no, bene. Papaya. Papaya bene. È stato difficile.
0: Papaya stava pazzesco.
1: Papaya,
0: no, quando mi
1: hai
0: scritto papaya, per un attimo ho detto, oddio, ha forse davvero delle doti da privilegiare. Va bene, complimenti, Costantino.
1: Grazie, grazie.
0: Bellissimo. Mi metterai in contatto al prossimo ospite per provare a uscire e andare avanti a parlare con qualcuno che abbia, non lo so, un quoziente intellettivo. Diciamo, no, vabbè, povero. Ora no, quoziente intellettivo.
1: Ragazzi,
0: però che mi riporti sulla retta via.
1: Che costa mi raggiene la mente. L'avete avuto la prova ora tangibile.
0: Pazzesco, pazzesco. Posso chiederti il trucco? Me lo dici oppure il mago non lo rivela? Sì, l'ho capito, dai, l'ho capito. Cioè io dicendo.
1: Ma già sulla freccia sì, su giù basta girarla quella.
0: Va bene, però non avevo capito il resto, capito?
1: Nel senso, io scrivo, ora ve lo spoilero, però era bellino il crano. No, no, no, no, no, vi lascio un po' di attesa.
0: Va bene,
1: lo
0: lasciamo un po' di attesa.
1: Che bellino.
0: Allora, prima
1: ma
0: del prossimo
1: ma le facce
0: ospite.
1: Che faceva, visto se no, papaya, tigre, rosso. Io morto, io non ce la faccio, mi scappato.
0: Ti giuro, funzionava perché per 30 secondi ho pensato davvero e tu l'avessi azzeccato, che non avevo capito per 30 secondi come funzionava il gioco, poi l'ho capito. Complimenti, Costa, così.
1: Ragazzi, da casa cosa ne penso di questi poteri del Costa?
0: Ma senti, vedo e c'è calma piatta, probabilmente non c'è più nessuno.
1: Sbalorditi, quindi.
0: Ma secondo me abbiamo preso
1: cambiato
0: qualcuno.
1: Canale.
0: Sì,
1: tornate da noi,
0: questo.
1: No, non andate dai Petri Vignolini, non andate
0: allora,
1: da altri programmi. Salutiamo, tornate. Da
0: beh,
1: noi.
0: Non so perché Pietro ci aveva scritto no, Costantino, coma no, cioè non vuole piacere.
1: Nemmeno a me piace,
0: a Pietro.
1: Sono d'accordo con Pietro, nemmeno a me piaceva, a me mi affascinava i brand, quelli più noti, Puma, Nike, Adidas e compagnia cantante, o qualche marchio
0: però,
1: nuovo.
0: Scusa, perché c'era stata solo un'indiscrezione poi non confermata da nessuno, che è uno dei motivi per cui la Fiorentina è tornata a coma, anche perché coma pagava belle cifre.
1: Certo.
0: Ora io, siccome non ho notizie dirette, sospendo sulla cifra precisa,
1: ovvio.
0: Però che era una cifra molto importante.
1: Milioni per i prossimi 4 anni.
0: Di questo
1: anni,
0: si parlava, ma è tanto.
1: Sì, vabbè, puoi farlo col merchandising se fa un oggetto figo. Se prendi Adidas ti dà meno soldi o Nike, però fanno una maglia figa più iconica. I ragazzini, ha visto cosa vestono. Io lo vedo con i giocatori. Se gli propongo le scarpe Lotto o le scarpe che sono buonissime, sono fatte benissimo, di pregevole fattura, o le scarpe Mizuno, ma non si possa avere le Adidas o le Nike? O le Puma, e tanto ragionano così, ragazzi. Il mercato lo determina i numeri, e quindi di conseguenza c'è cioè Lecce ha fatto Adidas il prossimo anno, ce l'hai Prato l'Adidas,
0: Però questo ce lo spiegavi te,
2: sì,
0: e poi ce lo spiega anche
2: oro,
0: numero, ti chiedono meno, ti danno meno soldi.
2: Alla Fiorentina potevi farlo un discorso, anche li vendi Firenze, li vendi un il Viola Park Benedetto, li vendi magari un progetto e quant'altro. Potevi, ti dovevi accontentare di meno soldi. Invece qui siamo sempre alla ricerca avida di soldi. Lo sarà con lo sponsor, hai visto Mediacom, non si sa se apparirà, come apparirà, in che forma apparirà, perché cercano chiaramente risorse extra. Ma sono d'accordo, non sto criticando, stai attento, non mi confondere. Però io, se ho la seconda proprietà più ricca della Serie A, faccio anche degli investimenti un attimino diversi. Invece di prendere 3 milioni l'anno da Roma, ne piglio 1,5 dall'Adidas, ma di sicuro lo recupero poi col merchandising. Io me la compro più volentieri la maglia dell'Adidas che della Roma, no? Se la devo comprare della Roma, se me la regalano,
0: se
2: l'aspetto,
0: se è bella
2: la compri.
0: Sì, ma anche della Roma,
2: sì, quello, il tifoso è tifoso, siamo tutti fanatici, di sicuro lo andremo a comprare. Però se vai a comprare un oggetto dell'Adidas, ci vai già con delle intenzioni un attimino diverse. Poi ragazzi, correggetemi da casa, magari sto dicendo una enorme fesseria, però io ragiono così. Ho lavorato anche nel tessile per più di una decina d'anni. E ragazzi, i marchi sono quelli che tirano, insomma, capito?
0: Ho capito. Costantino dovrebbe cospargerci il capo di cenere tutte le sere prima di andare a letto, tanto qualche cazzata sparata almeno una volta al giorno.
2: Quello garantito.
0: E su questo siamo tutti abbastanza tutti d'accordo. Poi va bene, supero tutti i messaggi degli amici che ci dicevano il torneo di Martino. Viola, sì. Luke chiedeva se era la Beretti, però.
2: No, no, era di Martino.
0: Cosa,
2: la Beretti era dopo la primavera, addirittura. Il campionato sarebbe l'under 17 di oggi, sì. Dai. L'under 18 di oggi, bravo.
0: E poi va bene, sugli altri messaggi ci torniamo più perché? Tardi, perché ora diamo la buonasera, il bom dia, perché lì, grande, essendoci il fuso orario, certo, sono diverse ore in meno, a Cesar Belling, spero la pronuncia sia giusta e
2: se non è caduta la linea,
0: che non sia caduta la linea, che dal Brasile ci racconta un po' come funziona il calcio brasiliano, naturalmente anche qualcosa su Vieri
2: e sul mondiale,
0: mondiale. Cesar, buonasera, ben trovato.
2: Non c'è. Cesar,
0: eccoci.
2: Riproviamo a ripristinare il collegamento.
0: Presidente,
2: che io non mi ricordo se sta a Sao Paolo o a Rio, non mi ricordo dove sta.
0: Senti,
2: Cesar.
0: Ora si è spostato a questo Itapira.
2: Che c'ha il club lui?
0: Sì,
2: suo.
0: Dove gestisce un club, la società de Itapirense. Ora, infatti, era quello che volevamo chiedergli.
2: Sì, sì.
0: E comunque, poi anche su Pieri magari ci dirà qualcosa. Guarda, mentre va bene, lasciamo tempo. Perché questo era interessante. Viola Luke ci propone 40. Dal Newcastle per Fagioli.
2: Va bene, ci può stare.
0: E spendi 20 più bonus per Bernabé, lo faresti?
2: No, non mi entusiasma Bernabé, non mi fa le farfalle nello stomaco.
0: Posso dire, a me non mi entusiasma nemmeno Fagioli per
2: no,
0: ora.
2: Quello sono d'accordo, però se ti porta 40 milioni hai il famoso budget per poter investire.
0: Sì.
2: Io sono per chi arriva, non per chi parte.
0: Non su Bernabé. Allora, io
2: su Bernabé.
0: 40 Fagioli lo impacchetto.
2: Bravo.
0: Posso dire, secondo me a 25-30 e niente a che vedere un Fagioli. Io ho ancora molti dubbi sul fatto che Fagioli possa essere il centrale di centrocampo di una squadra e punta delle posizioni importanti. Tanti, ma sono pronto a essere sconfermato dallo stesso Fagioli. 40 milioni ragazzi, ma impacchetti anche Ken a 40 milioni, impacchetto anche Costantino Nicoletti anche a 40 euro,
2: sì,
0: ve lo porto
2: 50
0: a
2: ti danno anche il resto. Intanto il Ferruzzi si è collegato in ritardo, ti sei perso il meglio di questo grandissimo appuntamento,
0: soprattutto la
2: puntata,
0: parte in cui mi leggi
2: a cui leggo la mente, le freddure, quindi riascoltatela stasera di relax. Ferruz, non puoi lavorare fino a quest'ora.
0: Bene, dovremmo averlo ora. Cesar Belling, Cesar, ci
3: ciao.
0: Senti? Oh, sì.
3: Sì.
2: Grande Cesar, come stai?
3: Ciao, come stai? Tutto bene?
2: Una grandissima, è bello sentirti.
0: Sì.
2: Mi raccontava già con grosse novità, hai un club ora, mi raccontava, no?
0: Ecco, raccontaci,
3: sì.
0: Iniziamo da qui, Cesar, la Sportiva Itapirense. Io
2: raccontaci i tuoi progetti.
0: La pronuncia.
2: Intanto presentiamo, questo signore ha portato fior fior di giocatori in Italia, Questo signore è uno che, insomma, il calcio mondiale lo lavora, l'ha lavorato a livelli altissimi, è un amico, mitico Cesar, è stato spesso anche a Firenze, vero Cesar? Sei stato più di una volta a Firenze, ed è una persona straordinaria. Raccontaci un po' questo tuo nuovo progetto.
3: Sì, come dopo 20 anni girando il mondo,
2: vero,
3: con giocatore, no?
2: Confermo.
3: Volevo una cosa più tranquilla, no? E alla fine... zero più tranquilla, no? abbiamo un club, preso un club a San Paolo che già esisteva già da 80 anni, no?
2: Caspita.
3: Che fa il campionato di San Paolo, no? Perché il Brasile, come il Brasile è grande, c'è Serie A, B, C brasiliana, sì. Poi dopo ci sono campionati degli stati, no? E sì, quindi il mio club fa la prima squadra under 20, under 17 e under 15.
2: Interessante.
3: E nell'under 17, under 15 e under 20 gioco la prima divisione, quindi io gioco contro San Paolo, Santos, Palmeiras, quelle squadre
2: però,
3: lì.
2: Ah, però interessante, molto interessante.
3: Infatti. E poi la squadra, la prima squadra, praticamente io ho un under 23, cioè sì, sono professionisti, però il massimo 23 anni, e lì giochiamo tipo una Serie C. Però sono squadre lì che, ad esempio, giochiamo contro una squadra che è nato Roberto Carlos, l'altra Martinelli, quello che certo, Ituano, quindi sono squadre
2: competitive,
3: blasonate.
2: A livello competitivo.
3: Sì, perché magari sì, no, è molto competitivo. E quindi ho preso questo discorso un anno e qualcosa fa, adesso abbiamo cominciato già adesso a muovere qualcosa. I primi due giocatori giovani ho portato al Panathinaikos in Grecia, che fa la prima divisione. Certo. Adesso vengono anche allo Standard di Liege, al Mannheim in Germania, sì, al Dense in Spagna. Quindi in Italia può darsi che nei prossimi giorni ci sia anche una sorpresa, anche in una squadra di Serie A italiana, che può darsi che venga un giocatore nostro.
2: Ah, però.
0: Possiamo dire solo il nome del giocatore senza dire club? Così vediamo tra qualche giorno. Sì.
3: Gian Kremer.
0: Vediamo tra qualche giorno potenza, che cosa succederà. Ma Cesar, senti, Costantino parlava dei giocatori che hai portato negli anni passati in Italia, ma tipo? Di chi?
3: Mancini che ha giocato alla Roma, il terzino destro, sì. Bremer, quello del Torino che adesso è alla Juventus,
0: sì, non male.
3: Arturo, portato al Barcellona, dal Gremio al Barcellona, l'Artur che ha giocato a Firenze.
0: Ah, diavolo,
2: Artur, che scherzi, Cesar, ragazzi, non è tanta
0: però
2: roba,
0: guarda, ho sorrido ancora all'idea che ci hai detto all'inizio, pensavi di tranquillizzarti stando lì a gestire la società, invece
3: Perché abbiamo 100 giocatori, no? Tra prima squadra e under, sono 100 giocatori, quindi
2: un bel lavoro, Cesar.
3: Sì, no, ma mi diverto, perché al di là di lavorare in una cosa che mi piace molto, che è sempre stato il calcio, no? Che dicono in Brasile, si dice il calcio è una cacciassa, no? È una, sì, tipo una grappa brasiliana, che dopo che ti diventi un alcolatra, no?
2: Sì.
3: Cesar, è brutta però.
2: Ma l'impatto oggi, perché te hai esperienza da vendere, l'impatto oggi dei giocatori brasiliani di oggi col calcio italiano, non ti parlo europeo, perché lo so che ti hai fatto trasferimenti importantissimi col Belgio, con l'Olanda, l'Inghilterra, la Grecia, la Spagna e quant'altro, ma oggi, perché prima ti ricordi, io sono della generazione che ha visto Socrates a Firenze, che l'impatto non fu positivo, anzi gli ci volle del tempo per ambientarsi. Cos'è cambiato negli anni secondo te?
3: Sai, alla fine non è tanto tempo fa, perché se guardiamo, cioè, gli ultimi grandi giocatori sono passati in Italia. Stavo parlando oggi anche a un amico, no?
2: Sì.
3: Di Kakà, sì, Ronaldo, il fenomeno, poi a Roma, a Firenze anche Edmundo, poi dopo Edmundo, certo, anche Dunga, poi a Roma, no? A Roma sono passati tanti, no? Sai cos'è successo? Per me in questi ultimi 10 anni, un po' meno, il calcio brasiliano è cresciuto qua un po' a livello economico, quindi qua ci sono squadre che possono comprare i giocatori oggi, che hanno soldi, e le squadre italiane negli ultimi anni sono calati di soldi, nel senso che hanno perso per l'inglese, anche la seconda divisione in Inghilterra ha più soldi di squadre italiane di Serie A,
2: è vero.
3: E quindi Germania è cresciuto, l'Spagna più o meno, quei 6-7 squadre di prima divisione più importanti, in Portogallo il proprio Benfica, il Porto comprano. E cosa è successo? In Italia non vengono più in Brasile come prima, vanno in Uruguay perché costa meno, e poi vanno in Norvegia, in Danimarca, cioè, in Croazia, Sì, in Europa, perché poi dico, ah, extracomunitari, magari prendono qualche africano e quindi diventa un po' così, che poi in realtà non è vero che qua è diventato più caro. Certo, se tu vai al Flamengo, vai al Palmeiras, ti chiedono 30 milioni un giocatore.
1: Sono botteghe care quelle, certo, sono botteghe care.
3: Certo, però quello che può fare in Brasile, tu puoi anticipare anche, cioè esempio se tu lavori bene qua, fai come ha fatto il Torino che ha preso Bremer a 6 milioni di euro, che cioè ha fatto un affarone. Ci sono grosse opportunità ancora qua, perché le squadre grosse vanno anche dalle piccole e comprano pagando reais, quindi i reais oggi sono un euro, sono 6 reais, quindi ci sono squadre piccole di Serie A, qualche squadra grossa di Serie B che hanno dei giocatori che tra un anno giocano in nazionale, tra un anno giocano al Flamengo e valgono 40 milioni, che magari prima possono pagare 500 mila euro, un milione di euro, un milione e mezzo, che ti può permettere anche una squadra piccola, però quello vuol dire cosa? Uno si deve organizzare, deve venire, deve guardare,
1: stare
3: poi
1: lì, osservarli, tanti, capire il potenziale anche di crescita in un calcio europeo e quant'altro.
3: Ma per me è uno sbaglio non farlo, perché i brasiliani, volendo o no, non perché sono brasiliano, perché conosco il calcio mondiale, europeo, sudamericano, ho portato anche Bolatti dalla Fiorentina all'Inter di Porto Alegre. Conosco molto bene il calcio. Maxi Lopez l'ho portato dalla Russia all'Inter, al Gremio, poi dal Gremio è andato al Catania, poi è andato al Milan. Faccio molte cose anche all'interno qua, anche con l'America del Sud, no? Però io dico, in Italia per me i giocatori veri sono argentini, brasiliani, francesi, quelli che hanno sempre qualche tedesco, olandese, però i club in Italia che hanno vinto sempre, hanno avuto sempre questi tre giocatori, italiani con brasiliani, con qualche argentino, con francese, Milan, Roma, Inter.
1: Confermo.
3: Quindi,
1: è vero.
0: Ma Cesar, vengo un attimo invece al nome di Vieri Fernandez, il difensore che la Fiorentina ha acquistato, oggi le visite mediche, poi firmerà con i Viola. Lui viene dal Gremio, si discute un po' anche sulla cifra, no? Visto, per legarmi al discorso che facevi te, perché la Fiorentina spende 15 milioni più 2 di bonus per questo centrale che comunque non è nel giro della nazionale del Brasile e non era nemmeno poi così seguito da poi magari qualche grande club dietro c'era, però ecco, è stato un po' un colpo a sorpresa della Fiorentina. Tu che cosa ci puoi dire di questo calciatore?
3: Io credo che se lui si adatta a Firenze e fa come ha fatto al Gremio, può diventare un giocatore importante a Firenze e può fare una a livello tecnico ma anche a livello economico, perché poi alla fine cosa succede? Lui ha portato via il posto a dei difensori che erano da anni lì capitani, quindi lui ha preso il posto perché se l'ha preso, perché ha meritato, quindi non l'ho visto molto, perché avendo il club nostro lì io non ho guardato tanto il club qua, quindi però quando ho visto questo, diverse persone della Toscana mi hanno mandato messaggi con me, come non è, anche amici di altre parti che hanno amici in Toscana che sanno che mi hanno chiesto, no? Io ho detto guarda, ho preso un po' di informazione anch'io per capire un po' di più, perché l'ho visto un po' di volte e mi piaceva come giocatore, non è che non mi piaceva, però mi dicono tanti che può essere un potenziale. E cosa succede? Il Gremio è una squadra che difficilmente mette un giovane come difensore, perché il Gremio è una squadra, esempio c'è il Gremio Inter a Porto Alegre, il Gremio è quella che è tipo il Boca Juniors, cioè una squadra di guerrieri, picchiano, invece l'Inter di Porto Alegre è un po' il River, giocano un po' più a calcio,
1: sono più fighetti, più fighetti e quelli più ignoranti.
3: Il Gremio è razza, che dicono qua, deve avere la razza gauscia, no? E quindi lui ha preso bene, i tifosi erano contenti con lui, quindi io credo che può essere una cosa, e il valore per è così perché comunque il Gremio è una squadra importante, certo. È una squadra che, cioè, non lo darebbe via per meno, è difficile, cioè, alla fine è diventato il giocatore importante per loro, giovane, un modo anche di dire, oh, questo o lo paghi bene o non va via, capito?
2: Ovvio, ma sì, è giusto.
3: So che c'erano altre squadre anche più importanti a livello europeo che erano dietro a lui, quindi Fabio ha fatto un bel lavoro lì, si è anticipato agli altri, capito? Perché alla fine poi, sai, Firenze è sempre la Fiorentina, cioè uno che sai che Firenze è un club, però a livello internazionale, ad esempio in Brasile oggi qualsiasi squadra inglese, perché forza, i giovani non sanno quello che è Fiorentina, perché non hanno visto la Fiorentina dei anni
2: di
3: 90-2000
2: e compagnia cantante, te dici,
3: tutto quanto, capito?
2: Come si pronuncia il suo nome, Cesar? Come si chiama questo giocatore? Come si pronuncia?
3: Un po' come hai detto te,
2: Vieri, sì, così semplice.
3: Sì, perché io credo che il papà ha dato il nome per il Vieri.
2: Ah, Bobone, vedi, ci può stare che sei un fan di Bobone Vieri.
3: Certo.
2: E c'ha un soprannome come c'hanno gli argentini? C'ha
3: Credo di no. Lo chiamano proprio Vieri, proprio Vieri. Come nome.
2: Ah, perfetto. Bene.
3: E Vieri, io sono quasi sicuro che è per il Bobo Vieri.
2: Ah, pensa
3: per Vieri proprio. Perché Vieri. Vieri non è un nome brasiliano, non ho mai visto Vieri. Io ho guardato, pensavo che fosse il cognome anche, no? Perché qua sono tanti italiani. E invece no, il nome proprio. Quindi sicuramente è perché il papà era tifoso dell'Inter, ha visto l'Inter giocare con Bobo Vieri o il mondiale.
0: Glielo chiederemo in conferenza stampa.
2: Bella domanda, sarà una domanda da fare.
0: Cesar Belling, grazie mille. Ricordiamocelo, chiede un ascoltatore, il club che gestisce la Sociedad Esportiva Itapirense.
3: C'è anche l'Instagram, è bellino da vedere.
2: Ti
3: perché
2: seguiamo.
3: Sono bellini perché fanno delle cose lì, poi vede un'altra realtà del calcio. Poi lì ci sono giovani che da qua negli anni vedrete uscire tanti, perché abbiamo portato dentro ai Itapirensi tanti giovani importanti in Brasile già, che erano in squadre, stavano andando in squadre importanti, che sono riuscito a portare da me, e quindi abbiamo un attivo interessante.
2: Bello, ti seguiamo e ti aspetto a Firenze, Cesar, lo sai, è sempre un piacere vederti.
3: Va bene.
0: Ciao, grazie mille.
2: Grazie, Cesar.
3: Saluto a tutti.
0: Un saluto, ciao, noi siamo in ritardissimo, però era interessante perché ci diceva Cesar, ci dobbiamo fermare per la pausa e poi arriva l'ultima parte di Carriscalvento.

0: tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
1: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
2: Ho fame, babbo, fame, ma questo cibo non mi piace.
3: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
4: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
5: Velvet Pet, via Pomeria 71, Prato.
6: Tutti matti per il Velvet Pet.
7: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
8: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
9: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale De Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
10: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
11: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
12: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
11: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
12: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
11: Istitutogiglio.it.
12: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
13: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
14: Radio Firenze Viola.
15: Incoming message.
16: Leggila, ascoltala, guardala.
17: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. A nord instabilità in intensificazione sulle Alpi con rovesce temporali in estensione entro sera alle pianure. Fenomeni forti e con grandine, temperature in calo massime tra 33 e 38 gradi. Al centro soleggiato al mattino pomeriggio con temporali lungo la dorsale in estensione all'Adriatico. Temperature lieve calo massime tra 33 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato al mattino, nel pomeriggio formazione di temporali di calore sui rilievi appenninici, localmente anche intensi. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
18: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
19: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
15: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
20: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
21: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
20: Che giornata.
15: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
20: Luciana Magistrato
21: e Tommaso Borghini.
18: Fiorentina, Viola, Firenze, noi siamo tutto questo.
22: Siamo tutto questo.
18: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.

0: Tino Nicoletti mi ha appena detto che non vuole rispondere ai vostri vocali, vuole sentirli e sì, non risponde. Voglio perché?
1: Perché non abbiamo tempo e vi do soddisfazioni. Io voglio.
0: Ma ce l'abbiamo il tempo, abbiamo 20 minuti ora per rispondere a tutti i messaggi.
1: Maratona Costantino.
0: Se magari te non attacchi i pipponi, non interrompi in continuazione, però ora, diciamo che
1: Stefano,
0: ora è
1: Stefano
0: il momento in cui
1: ha sofferto
0: puoi...
1: il fatto che gli ho letto la mente, ha visto.
0: Questa
1: sta
0: cosa
1: accusando...
0: mi ha mandato nei pazzi. No, io vi giuro che avere a che fare con Costantino Nicoletti con i 40 gradi e ci sono fuori
1: e dentro
0: e anche un po' dentro è una delle cose più difficili della mia seppur breve carriera da giornalista. Comunque andiamo avanti, ciò che non uccide fortifica.
1: Bravo.
0: Tiziano Ferro.
1: Impara l'arte e mettila da parte.
0: Beh, in un tempo era tutta campagna.
1: Rosso di sera.
0: Bel tempo, si spera. Costa, ma il mitico Sghibbe te lo ricordi con
1: sì,
0: il coro della Fiesole?
1: Sì,
0: i personaggi rappresentano
1: davvero
0: cos'è Firenze. Sì, questo te lo scrive Roberto da Bagnoli.
1: Ha ragione, sì, ricordo.
0: Lo poi scrive. Andiamo a sentirci due WhatsApp audio dopo che l'amico Cesar ci ha fatto un bellissimo quadro di Vieri Fernandez.
1: Persona,
0: non lo conosceva,
1: Cesar.
0: Sì, davvero. Ma io mi stupisco tutte le volte le persone che conosci te, poi siano effettivamente
1: professionisti veri.
0: Tu professionisti veri.
1: Ma io fai il cazzone
0: perché
1: qui
0: perché hanno a che fare, cioè,
1: ma
0: dopo
1: perché
0: un po'...
1: io non sono un cazzone, io faccio il cazzone, è diverso dall'essere.
0: Quindi
1: lo sono
0: Costa ci
1: un
0: fa.
1: Po'. Bravo, il Costa ci fa, sarà il motto della prossima stagione.
0: Bene.
1: Poi 21 anni che sono in sistema, qualcosina, insomma, se no la credibilità. Adesso poi ti rispondono tutti quando li chiami più o meno, facci caso, non è
0: sì,
1: che ti snobbano, fanno fenomeni.
0: Sì, sì, sì.
1: E
0: sì,
1: se lo potrebbero permettere.
0: Molto interessante. Bene, dicevo dei due WhatsApp audio, andiamoceli a sentire, vai Stefanone.
2: Oggi 30 giugno finisce il contratto di Sabiri, ma non quello di Costantino.
0: Non è detto.
3: Ciao Costa, ciao da Bergamo. Non so se hai visto la faccia di Vieri quando è sceso dal fulmino della sì, Fiorentina. Gli hanno detto che andava dal dottor Pengue
1: sì,
3: e si è messo le mani nei capelli.
1: Sì.
3: Boh.
1: Povero dottor Pengue. Ma non è, non è tutto il male della Fiorentina. Ragazzi, nella vita in ogni lavoro è bravo chi sbaglia meno. Poi c'è chi ti deve valutare, come il mio contratto. Oggi Loreto ha detto ufficialmente che non me lo rinnoverà.
0: No,
1: no,
0: ma
1: una
0: mi imporrò io
1: no,
0: per fare in modo che tu non torni mai più. Costantino,
1: vedi? Ecco. Quindi scrivete direttamente in privato a Loreto. Costa c'è, Costa Gesù ci va,
0: Costantino.
1: Gesù Costantino.
0: Sì, gente si legherà qui fuori alla redazione via Panciati per richiedere Costantino sì, Nicoletti. Va bene.
1: Venga riconfermato.
0: Tra queste, tra coloro che si legheranno, sicuramente c'è anche il grande Gianmarco da Varese. Se ci ha chiamato allo 055 77 111 71,
1: su Instagram dei capolavori, seguitelo. Ora Gianmarco ci ricorderà la sua pagina Instagram divertentissima. Diccela Giamma.
4: Radio Viola IG, che sta per Instagram e non Igino.
1: Certo.
0: Bene, non Igino. Ciao Gianmarco.
1: Ciao Giamma.
4: Ciao Galax, ma che bella puntata che state facendo. Grazie. Malgrado
0: non mi risulta
1: il nulla cosmico.
4: No, malgrado il caldo e
1: no, aspetta, scusami
4: puntata,
1: Giacomo, Gianmarco.
4: Dell'ospite prima che ha detto veramente
1: Cesar,
4: la differenza. Sai che io ho il cuore sudamericano, la differenza del a Porto Alegre dell'Internacional più da River, mentre il Gremio è del Pueblo proprio,
1: sì,
4: quindi
1: ed è una cosa che non sapevo, essendoci pure stato a Porto Alegre. Io pensate,
4: figurati,
1: ho fatto buono, non sapevo ci fosse questa divisione dei due club.
4: Io l'adoro il Gremio perché ero rimasto affascinato da quando ha vinto la Intercontinentale nel 1983 con Renato Portaluppi.
1: Come no? Come
4: ecco, no? E io quella maglia negro-blu, no?
1: Sì,
4: cioè
1: sì,
4: nera
1: sì,
4: con la fascina bianca, a me mi ha sempre appassionato. Quindi ho visto oggi il ragazzo che andava alle visite mediche, un bel armadio a due anni.
1: Sì, fisicamente è messo bene, bello strutturato.
4: Tra l'altro, con la maglina di allenamento Roma.
1: Bellina, notevole, bravo, sono d'accordo.
4: Notevole,
1: bianco-rosso e viola, bravo.
4: Con le fasce, bravo. Con le
1: abbiamo
4: fasce rosse.
1: Molto basica, però bellina, ci piace la roba pulita.
4: Ecco perché leggi la mente. Avevi già letto anche la mente della Roma che avevi il preview delle maglie. Mi sa che
1: so che quella viola sarà molto bella. Di più non vi posso anticipare perché si perde poi il gusto dello spettacolo.
4: Per quanto riguarda le maglie, una precisazione che poi ti spiegherò. Mi è stato detto che ci sono Adidas e Adidas, ci sono Nike e Nike. Alla fine sono sicuramente
1: la mia materia.
4: Però ci sono anche prime scelte,
1: prima linea
4: e
1: seconda linea, bravo,
4: il tessutino, bravo, e sì, poi sì, da Adidas e Nike non andare a pretendere edizioni speciali tipo Luisa via Roma al centenario,
1: no,
4: ecco perché alla fine
1: Ma sono fan da loro, come hanno fatto nel caso del Pisa quest'anno, che hanno fatto una maglia celebrativa in oro, non mi ricordo perché, insomma, per quale occasione.
0: Di che dovevano celebrare?
1: Ma non lo so, forse ritorno in Serie A dopo 40 anni.
0: Forse ritorno in Serie B.
1: Provando. Però puoi sempre studiare qualcosina poi con il marketing interno.
0: Va bene, Gianmarco, ti salutiamo e ti mandiamo un grande abbraccio.
1: Sei un mito,
0: Giamma.
4: Grazie, grazie a tu, a voi, ciao.
1: Grazie, ciao. Poi ci salutiamo anche Filippo Stracciatella che dice no. Tu sei anche un po' cazzone, ma
0: effettivamente sì. Confermo, non vedo grossi errori in quello che ci scrive il grande Filippo.
1: Confermo.
0: E che spero sia a godersi, non so, il mare o comunque un po' di fresco, almeno al sud. Costantino, te che sei un grande intenditore di giocatori, non ti saranno sfuggiti al mondiale il portiere di Haiti, Johnny Placid, un ragazzino a solo 38 anni, una punta centrale sempre di Haiti, Fortuné di 27 anni e Ruben Providence, per alla sinistra ai 24 anni.
1: Per me nel calcio non esiste carta d'identità. Se guarda Modric, no? Al Milan. Portamelo a Firenze un quarantenne come Modric, un quarantenne come Messi. Aveva ragione Totti, hanno dovuto continuare ancora a giocare, perché stava bene. L'età non è un aspetto che io ho mai considerato nel calcio moderno. Poi ci riempiamo la bocca dei giovani, cioè consideriamo i 2005 ancora giovani, hanno 20 anni. A 20 anni c'è gente che va già a famiglia, figlioli, attività avviate e quant'altro. Togliamoci questo retaggio dell'età nel calcio. Se stai bene fisicamente, sei forte, non c'è carta d'identità che regga. Abbiamo rovinato le categorie imponendo i giovani, la Serie D, l'Eccellenza, anche la Serie C stessa, con l'imposizione dei giovani. Quando giocavo io, se eri bravo, anche a 17 anni esordivi. Non c'era limiti d'età, capito?
0: Sono d'accordo.
1: Bravo, grazie.
0: Beccato il Costa allo stadio, sta osservando lo schema tattico degli USA, ci ha mandato uno screen di un uomo che guarda il décolleté di una donna.
1: Può essere.
0: Poi il cantante Divengo Anch'io.
1: Sì, no, tu no.
0: Vengo. No, speriamo proprio di no, Enzo Vannacci. Questo
1: gli Annacci,
0: vabbè, credo che sia l'attualizzazione da parte di Gabriele. Poi alle Olimpiadi in Russia, Brezhnev riceve il foglio dal Comitato Olimpico nel discorso di apertura dei giochi davanti a centinaia di TV e giornalisti e pubblico inizia a leggere. Il suo segretario Franco a suo fianco gli dice: compagno presidente, sta leggendo i cerchi olimpici. Poi
1: ora,
0: scrive Michele dalle Due Torri che sì, è vero, il mio è un lavoro usurante a causa dei miei co-conduttori, per questo mi merito la pensione anticipata. Va spiegato per bene all'Inps, che non è proprio convintissimo. Mi dice: ma chi è questo Nicoletti? Anzi, dice: chi cazzo è Nicoletti?
1: Come dice la citazione
0: l'ex
1: di Martino
0: presidente
1: Renzi,
0: del consiglio nonché sindaco di Firenze. Poi mi sentirei altri due WhatsApp audio, vai.
5: Buonasera ragazzi, io vi chiedo una cosa, visto che il paragone tiene sempre banco. Il Como non si è riempito la società di ex bianconeri, diciamo, cosa invece contraria di come ha fatto la Fiorentina, che da un po' di anni ne sta mettendo all'interno parecchi. Ecco, io vi domando, era proprio così necessario andare a pescare solo in quella direzione, o si poteva avere una visione a 360 gradi per crescere? Grazie Gabriele, forza Viola. E visto soprattutto,
6: buonasera Giovanni da Campi. Ruggero deve essere, se viene a Firenze, il primo giocatore invece che essere pagato, paga lui per giocare, se gli cade poi la roba, vai.
1: Ah, sì,
0: sulla questione bestemmie,
1: certo.
0: Sulla questione bestemmie, sì, alla fine gli costerebbe.
1: Gli
0: però
1: costerebbe un botto.
0: Sì, non
1: no,
0: è
1: sulla
0: che
1: questione bianconeri, sai, io a parte nasco da una famiglia dove mio babbo non c'è più e mio fratello Marcello sono juventini. Io e Carletto siamo viola sfegatati. Abbiamo foto con Bredi, Scirea, Zoff, Cabrini, Tardelli, con chi vuoi. Andavamo sempre a trovarli in ritiro.
0: Tutti ex viola?
1: Sì, praticamente. Detto questo, sono passati degli ex bianconeri che hanno fatto la fortuna anche della Fiorentina, no? Da Trapattoni stesso, piuttosto che Torricelli, Gentile, Cuccureddu. Insomma, sono stati diversi gli ex bianconeri, anche i più recenti di Livio, ce n'è tanti. Io non sono così campanilista, ecco, diciamo. Se il giocatore è forte, non sto a guardare da dove viene. Poi c'era i buon Ciuffi che lo decobizzava, ti ricordi, gli faceva la benedizione e poi dopo erano battezzati praticamente. Quindi su questa cosa no. Io penso invece che quest'anno, se ci sarà una linea diretta, ci sarà con Cherubini del Parma. E mi riallaccio al messaggio dell'amico che chiedeva di Bernabé. Io penso che qualche favorino a vicenda, Federico Cherubini e Fabio Paratici, sicuramente se lo scambieranno quest'anno.
0: Si parla di piccoli.
1: Per esempio, uno fa un foglio, da una mano a te, da una mano a me, alleggerisci, qualche due o tre pacchi che c'ho a rimorchio, mi hanno fatto Nicolussi Caviglia a gennaio, piuttosto che e te ti
0: Nicoletti
1: prendi
0: Caviglia,
1: Nicoletti Caviglia che l'avevamo ribattezzato.
0: Te lo spiego io il trucco. Questo è Giovanni da Campi.
1: Giovanni,
0: che mi sa che era anche la mia banda tempo.
1: Io ci campo lo stipendio con quei giochini.
0: Prima ha disegnato la freccia che ha messo su o giù, sì, e poi via via ha scritto quello che dicevi.
1: Bravo,
0: ci sono arrivato anche.
1: Giovanni, io strappo i ventini con quei giochini. La redazione l'ho massacrati tutti, capito?
0: Non ci ascolta nessuno.
1: Meno male.
0: Matteo ti diceva sì, chiama Pradè Costa, così sì, se lo fai possiamo vedere momenti di giornalismo, almeno sportivo più alto degli ultimi anni.
1: No, vabbè, poi se finirebbe in caciara.
0: Chissà come ti risponde. Onde, tra l'altro,
1: Leo era in Versilia la scorsa settimana, il mitico Leo.
0: Bene, salutiamolo. Costa, aggiornati. I ragazzi ne vogliono New Balance e Shakers.
1: Shakers, quel marchio nuovo che ho visto a New York in Times Square. Ha ragione, Shakers. Ho anche il contatto dell'azienda. Me l'hanno mandato le scarpe per i giocatori. Hai ragione, New Balance a bestia. Però New Balance era, no, no, forse Umbro era legato a Nike. New Balance no. No, hai ragione. Sì, suo marchio era che va. Però c'è sempre Nike, Adidas tengono in mercato. Puma magari forse ha perso un pochino. Però una maglia New Balance a me mi garbava, c'era l'Atalanta.
0: Salutiamo Luis, ci scrive raccolta firme per indennità Nicoletti a favore di Galassi.
1: Ma chi la sente?
0: Credo
1: grande Luigi, amico mio, fratello.
0: Grande Luis.
1: Abbiamo visto i fuochi di San Giovanni insieme. Beh, erano più belli quelli dell'anno prima, però no, quest'anno erano meravigliosi, dai, sì, devo dire stupendi. Ha scaricato delle gran belle bombe.
0: Va bene, e ma che siete sempre più bravi voi. E Vieri si poteva prendere un altro, e Coma si poteva prendere Nike, ma smettetela, questo è Ale.
1: Sì, hai ragione, bravo. Ma noi, se no, di che si parla per due ore? Alimentiamo un po' polemiche sterili. Ale, lo sai che un po' di polemica, se no non ci scrivevi te, giusto? Sei d'accordo, Giacomo? Un po' di polemica sterile non guasta mai.
0: Sì, vabbè, poi ora.
1: No, Vieri ho detto bene, non ho detto non si poteva prendere
0: in
1: noi.
0: In questa città non si può più neanche avere un'opinione diversa o non piacere. Sembra che sei un nemico del.
1: Però è bene che ci scrivano.
0: Vieri, Gonzauro, ci hanno dato di suocere, gli hanno detto non colleghi il cervello alla bocca.
1: Siete solo un po' suoceri voi due insieme.
0: Solo perché Sauro aveva dei dubbi sul fatto che Vieri, che non conosceva perché non ha seguito il campionato brasiliano, fosse quello di cui aveva bisogno la Fiorentina. Ma senza dire siamo finiti,
1: No, abbiamo bisogno di tutto in questo momento. Chi arriva va bene.
0: Va bene,
1: io sono per le novità.
0: Però guarda, ora se no si riapre una parentesi, abbiamo aperto decine e decine di volte. No, una ferita. Le parentesi, mi fai finire un discorso senza interrompermi, per Dio. 18:54, dai, ce lo stiamo per fare. No, in questa città io noto davvero da diverso tempo, forse è sempre stato così, io faccio questo lavoro solo da qualche anno, in cui non si può avere un'opinione discordante con la tua. Cioè, se io già amo Galassi, la penso in un modo, e te Costantino la pensi in un altro modo. Io a te ti devo dire che te sei un imbecille perché la pensi in maniera diversa.
1: Però è la forza di questo del calcio, perché è bene che ognuno abbia un pensiero.
0: Ma non mi sembra che Firenze si possa
1: Ce l'ha, perché lui ti dice, giustamente ti ha detto, ma perché Nike? Ci abbiamo Home e volevate Nike. Ha ragione, io volevo Nike o Adidas, anzi mi piace più Adidas. Vieri non ho detto nulla.
0: Però c'è sempre. Ora, no, l'amico è naturalmente è stato anche più sereno rispetto a te. Però ma siete sempre più bravi tu voi. Ora, non è che la Fiorentina crolla perché caso, Costantino ha detto che spiegando il perché Nike e Adidas secondo lui sarebbero meglio di Coma.
1: Bravo,
0: così non è
1: nel
0: che
1: nel mio caso che sono più bravo degli altri, vabbè, questo è conclamato.
0: Sì, te abbozza, però se io ti difendo e te fai così e se si esce male Costantino, maledetto.
1: Non sono diventato il numero uno indiscusso.
0: Facci sentire gli ultimi due vocali, poi se Dio vuole ci salutiamo. Bene.
1: Costa, a te Mago Silva ti fa una sega.
7: In un noto ristorante di sushi dove no Costantino ci va, la moglie di questo ristoratore giapponese, ovviamente lei corvola, si chiama solo la sega Suzuki. Capito? E quando andava a mangiare mi doveva ampliare la Fiorentina, il suo mio e lo saltatore lungo si chiamava Tagli Andà.
1: Sempre.
0: Ma voi cosa pretendete? Cioè, se gli date anche spago a Costantino,
1: dopo ne pagate le conseguenze.
0: Dove andremo a finire?
1: No, ancora non abbiamo toccato il fondo, abbiamo tempo. A parte rimane l'ultimo appuntamento, mi sa, la prossima settimana.
0: Proprio di sempre.
1: Non ci arriveremo più. Poi vi disintossicate per almeno 2-3 settimane.
0: Dai, però in Salento un collegamentino al telefono.
1: Non rompere.
0: Dai, è una mezz'oretta.
1: Non prende la linea.
0: Ma tanto sei in spiaggia sul lettino, sai che noi.
1: galleria,
0: ti diamo,
1: sono
0: per 20
1: galleria,
0: minuti.
1: Sono in galleria.
0: Prima c'hai una cena, un pranzo, non capiva
1: sì, c'è un evento al bagno della Santa Anche, diciamo la bassa voce, che sarà la Santa Anche.
0: Ex ministra.
1: Ex ministra. Sì.
0: Va
1: ex
0: bene.
1: Ministra.
0: Che salutiamo, anche lei ci ascolta.
1: Salutiamo
0: sempre,
1: chi ci ascolta, la Marina di Pietrasanta.
0: Assolutamente, lì in spiaggia e ascolta.
1: Domani piazzale, premio Fair Play Menarini. Dopodomani prendete gli inviti gratuiti per il Teatro del Maggio con tanti personaggi, c'è i premi Fair Play Menarini. Quest'anno nella cornice del Maggio lì alle Cascine. E gratuito, però dovete registrarvi su Ticket One, non mi ricordo, andate sulle pagine Menarini, che c'è tanti personaggi, c'è tanta bella gente, vabbè, poi Costa ci va, quindi non potete esimervi da non andare, insomma.
0: Va bene, per noi è tempo di salutarci, Costantino.
1: No.
0: Stavo vedendo, lo sai che mi prendo 30 secondi, puoi palleggiare 30 secondi perché c'è un comunicato dell'UEFA che coinvolge la Fiorentina, ma stavo cercando di capire che cos'è che dicevano, perché, ma ve la butto lì, ok, poi magari
1: sì, l'approfondiamo.
0: The details of the fines imposed are as follows. Allora, sì, Alessandro Rinaldo ve lo spiegherà in maniera più accurata, però la UEFA ha multato la Fiorentina per 6 milioni di euro.
1: Ma pochi.
0: Non sono pochi. Finalization of club monitoring for the per la stagione 2025-2026 la UEFA ha monitorato il financial sustainability, scusate, sto leggendo live in inglese con voi il comunicato, però ha praticamente multato 14 club, tra cui questi la Fiorentina di 6 milioni, lo Strasburgo 25 milioni, la Aston Villa 22, e anche la Juventus è stata multata di 6 milioni.
1: Come
0: perché
1: noi.
0: Me lo scrive il collega che mi gira tutto questo, però non vedo, va bene, ve lo spiegherò la
1: chi c'è dopo di noi,
0: Alessandro Di Nardo.
1: Ma di sicuro di Ferrari ha parcheggiato il pullman in sonda fila, te lo dico io come l'è andata,
0: dici?
1: Sì.
0: Quello è 6 milioni
1: ora
0: di euro,
1: ora
0: sa fine
1: anno la sindaca ha bisogno di soldi, quindi deve andare a caccia di
0: se questo. Va bene, allora Costantino, noi ci vediamo settimana prossima.
1: Ciao Jack,
0: ciao,
1: è stato un piacere,
0: ciao, stato
1: grazie, reciproco, poi ti spiego il trucco del
0: anche la mia. Grazie a Stefano Carlesi, l'altro vetro che saluto, vi ringrazio, cari Scarvento, torna domani alle 17, il sottoscritto e Chiara Andrea,
1: giù.
0: Bevi l'acqua, sono finito, ciao da Giamo Galassi.
1: Giù. Ciao.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Liberati dal dolore e dallo stress. Il centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
2: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
3: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it. Lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
0: Radio Firenze Viola.
4: Buonasera da Giacomo Galassi e benvenuti al notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV. Si avvicina la fine dell'ondata di calore che ha interessato Firenze e che ha contato 12 giorni consecutivi di codice rosso. Il nuovo bollettino del Ministero della Salute ha confermato il livello massimo di allerta per oggi e anche per domani, mercoledì 1 luglio, mentre per giovedì 2 è previsto il passaggio al livello 1, segnale di un sensibile miglioramento delle condizioni. Domani la temperatura percepita massima scenderà a 36 gradi e a 33 giovedì. Nelle ore più calde della giornata di oggi il termometro ha raggiunto i 36 gradi e 33 per la giornata di domani e 30 invece giovedì. Alle 9 la stazione meteorologica dell'Orto Botanico registrava già 28,7 gradi, mentre alle 9:15 Firenze Università segnava 27,4 gradi. Nelle ultime 12 ore i temporali hanno portato alcune precipitazioni anche su Firenze e sul resto della Toscana. All'Orto Botanico sono caduti 6,7 mm di pioggia, al Giardino Liboboli 4,5 mm e a Firenze Università 1,6. Piogge che tuttavia non sono state sufficienti ad attenuare l'ondata di calore, come confermano le temperature già elevate registrate fin dalle prime ore della mattina e il mantenimento del codice rosso anche per la giornata di oggi e soprattutto di domani. Quattro minorenni sono stati denunciati dalla Procura per i minorenni di Firenze per l'incendio che nei giorni scorsi ha gravemente danneggiato il Leccio di Belmonte, albero secolare di Bagno Aripoli iscritto nel registro regionale degli alberi monumentali della Toscana. L'allarme è scattato nella notte tra il 20 e il 21 giugno, quando alcuni testimoni hanno notato fumo e bagliori provenire dall'area boschiva di via di Belmonte. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri che hanno accertato gravi danni al tronco, con la combustione sviluppatasi anche nella cavità interna. Le indagini dei carabinieri di Grassina, con il supporto dei forestali e delle sezioni investigazioni scientifiche, hanno portato all'identificazione dei responsabili grazie ad alcuni indizi trovati sul posto, tra cui uno scontrino fiscale e all'analisi delle immagini di videosorveglianza. Convocati in caserma, i quattro ragazzi hanno ammesso di aver acceso un fuoco vicino al tronco per cuocere un wurstel. Dopo aver tentato di spegnere le fiamme con acqua e calpestandole, si sono allontanati convinti di aver estinto l'incendio. Le caratteristiche del legno del Leccio hanno però favorito una combustione lenta all'interno del tronco, riemersa successivamente. I giovani sono stati segnalati per le ipotesi di reato di danneggiamento di bene culturale o paesaggistico, danneggiamento seguito da incendio e violazione di domicilio. Le verifiche agronomiche hanno comunque escluso al momento rischi per la stabilità e la sopravvivenza dell'albero, pur raccomandando un monitoraggio costante. E chiudiamo con la notizia di un nuovo servizio nelle farmacie comunali di Firenze per le persone con disabilità motoria. Sono infatti entrate in funzione le prime bilance accessibili che consentono di rilevare il peso corporeo in modo semplice e sicuro senza dover ricorrere alle strutture ospedaliere. Le attrezzature sono state installate in due farmacie comunali scelte per l'accessibilità degli spazi, quella del centro commerciale Le Piagge, già operativa, e quella di Ponte Aema, che entrerà in funzione da domani. Il servizio è rivolto anche alle persone con grave obesità o con difficoltà di equilibrio, offrendo un maggiore supporto per il monitoraggio della salute e dei percorsi nutrizionali. Le attrezzature sono state acquistate direttamente da AFAM, Farmacie Comunali. E con questo è tutto dal notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV. Da Giacomo Galassi, una buona serata.
0: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
5: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
6: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
5: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
6: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
7: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
4: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a Chi si compra inizia Uno di Noi. Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No dai, non è possibile.
8: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
9: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend. Dalle 16 alle 18 analisi e commenti all'insegna della leggerezza con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
10: Quasi ufficiale. Solo su Radio Firenze Viola.

Eccoci, rieccoci qui su Radio Firenze Viola, quasi ufficiale la trasmissione delle ore 19 che vi accompagnerà per tutta l'estate. Alessandro Di Nardo che vi parla, Stefano Carlesi dall'altra parte del vetro per tutte le novità di mercato e non solo, perché andiamo subito su una notizia che ha anticipato il nostro Giacomo Galassi. Siamo ancora qui che stiamo cercando di verificarla, comunque la fonte è abbastanza appropriata, è quella della UEFA. A quanto pare la Fiorentina è stata multata dalla UEFA, dall'ente calcistico europeo, con una sanzione da 6 milioni di euro per la violazione della squad cost rule, ovvero appunto una norma che monitora le spese legate anche agli introiti. Adesso siamo anche più specifici su quello che ha scritto la UEFA. Comunque rimane questa multa. La UEFA appunto ha reso note le decisioni della prima camera del Club Financial Control Body relative ai controlli sulla sostenibilità finanziaria dei club impegnati nelle competizioni europee della scorsa stagione. Tra le società sanzionate figura anche la Fiorentina, che dovrà pagare una multa di 6 milioni di euro per aver violato appunto la cosiddetta squad cost rule. E di cosa si tratta? Secondo quanto comunicato dalla UEFA, il club viola ha registrato nel corso del 2025 un rapporto tra costo della rosa e ricavi superiore al limite del 70% previsto dal regolamento sul fair play finanziario. La sanzione è stata calcolata in base all'entità dello sforamento e all'eccesso dei costi sostenuti per la squadra. Quindi è una multa, è una mora che riguarda appunto l'aver superato un tetto legato ai costi e ai ricavi, o meglio una percentuale che lega costi e ricavi.

0: tutto in famiglia, come dire.
1: Sì, ecco, non parliamo di metodi e di come
0: Senti,
1: ci siamo messi d'accordo.
0: Tutto bene, tanto è una telefonata fra noi, si è detto, no?
1: Sì, tutto bene. Ciao Niccolò, abbiamo aperto con questa multa che però non ricadrà sulle tasche degli ascoltatori, che non ho salutato, ringraziato, non ho ricordato i numeri perché siamo entrati così in diretta al volo. 348-7513933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio, 055 77 111 71 per chiamarci. Niccolò, dici, c'hai qualche nuova? No,
0: beh, direi di no. Però
1: allora alla prossima.
0: Possiamo fare il punto.
1: Scherzo. Facciamo
0: le questioni. Sì, sulle questioni più attuali. Al di là degli Harry Day, che insomma ne abbiamo parlato, riparlato, abbiamo fatto vedere anche le immagini del giocatore che diventa appunto nuovo tesserato della Fiorentina. In generale adesso c'è da parlare dell'esterno, perché Fabio Grosso ha chiesto un nuovo giocatore offensivo alla sua società. Mi piacciono molto Volpato e Lorienti del Sassuolo, però è chiaro che in cima alla lista in questo momento c'è Coleosso. C'è l'attesa, perché la Fiorentina sta cercando di capire dal giocatore che cosa voglia fare, sia cercando di capire anche lui se ci siano altre opzioni. Comunque il prezzo è più che agevole, 10 milioni a quanto chiede il Burnley, che è retrocesso in Championship e deve fare cassa, per cui adesso io terrei Coleosso tra i nomi più concretizzabili, diciamo più caldi. Però sempre occhio anche a Cancellieri della Lazio, la Fiorentina può fare leva sul contratto in scadenza nel 2027, e occhio anche a Kostic, che sarebbe un'operazione a costo zero perché si è vincolato dalla Juventus. In realtà oggi un tema era quello che riguarda Fagioli, perché con il Newcastle che ha ceduto Tonali al Tottenham, peraltro facendosi anche ben remunerare, i soldi per andare a prendere Fagioli ci sarebbero. Le trame della Premier per il momento non se ne registrano così concrete, però comunque un interessamento c'è stato, soprattutto la Fiorentina, lo ribadisco per chi non avesse ascoltato colpevolmente Nick & Nick quest'oggi.
1: Potrà riascoltarlo su YouTube, certo. Comunque in modalità podcast, e quindi insomma può anche spiare le proprie colpe.
0: Vi aggrediamo dappertutto. Insomma, quello che diceva il buon Cecca è che la società non ritiene Fagioli incedibile, o almeno non più di uno Sharon Dur. Quindi io starei anche pensando, no, al ragionamento che la Fiorentina possa voler cambiare modulo da 4-3-3 a 4-2-3-1, visto che si fanno anche i nomi di liberali sulla tre quarti, oppure Aranda del Boca Junior, quindi ci sta che Grosso voglia provare a fare un altro modulo. Comunque, da tenere presente questa cosa di Fagioli, che insomma non è incedibile per una cifra congrua, anche 30 milioni la Fiorentina potrebbe pensare di cederlo. Per il resto, diciamo, siamo a quanto ci siamo detti in queste ultime ore. E la Fiorentina appunto concretizza Vieri e poi penserà all'esterno d'attacco e al centrocampista, con Torvet in cima alla lista. Il Sassuolo però si va a pagare, eh?
1: Bene, mi viene in mente che Fagioli potrebbe diventare Beans, perché sai che Mr. Bean vuol dire signor Fagiolo, e quindi Fagioli si dice Beans, e quindi insomma se andasse in porto questa trattativa, che ancora non è iniziata col Newcastle, che però avrà parecchi soldi, potrebbe esserci anche questa presentazione con Mr. Bean. Detto questo,
0: fai così, mi fai veramente venire, insomma, mi dispiace non essere lì in trasmissione con te, perché
1: ti mancava un po' il mio divagare, insomma andare per la tangente. Ma guarda, ti riporto, perché ho imparato anche a fare la figura dell'anchorman, a rispondere dei miei doveri, quindi ti riporto in chiusura di collegamento anche sulla giornata di Vieri, solo per ricapitolare un po' anche i numeri legati all'operazione. Non so se si è parlato o hai una minima idea sullo stipendio che può percepire Vieri.
0: Ma secondo me siamo sul milione netto a stagione, però in realtà mi ci devo informare meglio, perché non è semplicissimo, non stanno a trapelare cifre. Forse nella giornata di domani sarà più più facile o accessibile, perché fin tanto che non c'è l'ufficialità, magari il club è più omertoso da questo punto di vista. Poi è chiaro che alla fine del mercato cercheremo di fare un bilancio generale degli stipendi, quindi in qualche modo lo verremo a sapere, però secondo me siamo sul milione, vediamo.
1: Benissimo Niccolò, grazie mille, ti rivediamo, ti riascoltiamo nella trasmissione delle 16. Mi fa anche male a dire il nome, però lo devo dire. Nick,
0: no, mi
1: Nick.
0: Sei chiuso lo stomaco, eh?
1: Sì, è come la grande scissione degli Oasis, no? Liam
0: certo, l'altro non si sa.
1: No, mi viene Lip Gallagher, ma Lip Gallagher fa parte di Shameless, di quello che è il mio passato di serie TV. Liam e Ian Gallagher.
0: Noel.
1: Ian era un altro della famiglia Gallagher di Shameless. Vabbè, comunque lo sfondone musicale l'abbiamo fatto anche oggi, quindi è più o meno una puntata vecchio stile dei tempi supplementari. Niccolò Santi, grazie mille, alla prossima.
0: Ma grazie a te, ciao a tutti gli ascoltatori, grazie.

0: Uso, mi cospargo il capo di ceneri per l'ennesimo svarione musicale, ma chi mi ascolta sa che le mie reference musicali non vi dico che vado ad ascoltare stasera, perché poi a qualcuno se no prende veramente molto male. Invece vedremo a chi prenderà meglio tra Costa d'Avorio e Norvegia, in campo da 13 minuti, questo per dirvi che è iniziata anche una nuova giornata dei mondiali, siamo ai sedicesimi, Costa d'Avorio 0, Norvegia 0. Appunto, sono passati appena 14 minuti, si gioca a Dallas, chi vince sfiderà il Brasile che ieri in rimonta ha passato l'ostacolo Giappone, ma torneremo sul Brasile, torneremo su Brasile-Giappone, torneremo anche su altre cose. Ricordo di nuovo i numeri, siamo entrati così di fretta e furia, 348-75-1-3933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio, 055-77-111-71 invece per mandarci, per chiamarci, vi risponderà il nostro Stefano Carlesi, mentre in questo momento c'è Diomandé che prova a fare il panico sulla sinistra della Norvegia, trascinandosi un paio di avversari dietro. Sicuramente Jan Diomandé è una delle rivelazioni, fino a un certo punto, perché gioca nell'Ipsia, quindi non è che gioca nel Cerbaia. Salutiamo gli amici che giocano e tifano Cerbaia, però insomma è una squadra sicuramente di spessore internazionale, però Diomandé, numero 11 della Costa d'Avorio, già presso il cartellino attorno ai 100 milioni, con l'Ipsia che avrebbe detto di no al PSG, ci fa capire che è di un lignaggio tutt'altro che consono, ecco, alle trattative di cui abbiamo parlato prima in chiave fiorentina. Vi ho ricordato la notizia con cui siamo intervenuti in diretta a inizio trasmissione, ovvero la multa comminata dall'UEFA per la Fiorentina, appunto, una multa che si aggira intorno ai 6 milioni di euro, quindi non qualcosa di banale per le casse del club, che riguarda la violazione della squad cost rule, ovvero appunto la Fiorentina avrebbe sforato della spesa consentita dall'UEFA, spesa che deve rimanere entro un certo range tra costi e ricavi. Ripetiamo, il club viola ha registrato nel corso del 2025 un rapporto tra costo della rosa e ricavi superiore al limite del 70% previsto dal regolamento sul fair play finanziario. Quindi questa è la notizia delle ultimissime battute, degli ultimi minuti. Detto questo, a breve andiamo anche con il nostro secondo ospite, dopo Niccolò Santi, che ha fatto il punto. Chiedo anche a voi 348-75-1-3933 una sensazione, no? Questa è un po' anche la trasmissione della sensazione. Siamo alle 19, magari, spero, per tanti la giornata lavorativa volge a conclusione, o magari si è già conclusa, mentre vi posso dire che in questo momento Berrettini è sul 6-6 contro Wawrinka per la partita che riguarda il torneo di Wimbledon, 3-2 invece per questo set. Vi chiedo appunto anche le sensazioni su questi ultimi numeri di mercato, su Coleoscio. L'impressione è che si possa fare veramente poco senza Coleoscio, ecco, mi sembra che sia un po' anche il giocatore da cui dipendono i destini della Fiorentina. Non so se poi siete d'accordo voi, ovviamente è una situazione, stiamo scherzando. Se qualcuno si sta guardando Costa d'Avorio in Norvegia, sono tutti giocatori più che internazionali, e quindi sarà molto difficile per la Fiorentina aggredire uno di loro. Però ecco, se qualcuno vi ha entusiasmato tra ivoriani e norvegesi, a me ha entusiasmato soprattutto il font della maglia della Norvegia, un font che riprende anche l'alfabeto, l'antico alfabeto normanno, che è sicuramente qualcosa di originale rispetto ai font Adidas, bellissimi, Nike un po' meno belli, se mi posso permettere, di questo mondiale. Non so cosa ne pensa dei font delle maglie, ma so che ne sa a pacchi di calcio brasiliano, e non solo. Il primo ospite è Andrea Cioni. Ciao.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Da dove ci rispondi?
1: Io sono sempre a Porto Seguro, sono qui in Bahia. A casa, sì, tutto bene.
0: Geolocalizzati nell'immenso Brasile. Se guardiamo la cartina, dove dobbiamo guardare? Quindi
1: Un po' quasi al centro, praticamente sul lato destro del Brasile, sul mare,
0: sull'Atlantico.
1: Sotto sull'Atlantico, sì, io sono sotto Salvador e sopra Rio de Janeiro, diciamo, quindi sono a mezzo Brasile più o meno.
0: Bene, concludiamo i riferimenti geografici anche con una nota meteorologica. Come si sta lì?
1: Ma senti, meteorologicamente è un po' strano, come si dice, i tempi stanno cambiando, perché ora è, qui è iniziato l'inverno e chiaramente non è freddo da, come quando è in inverno in Italia, però insomma cioè, le temperature sono andate anche a 10-11 gradi, quindi di notte piove spesso e fa un po' freschino, ecco, però dai, non ci si lamenta, tutto bene.
0: Tutto bene anche per quello che è successo ieri sera tra Brasile e Giappone, non so se ci sono stati festeggiamenti anche lì a Porto Seguro, o se comunque insomma c'è anche grande hype per la nazionale di Ancelotti, che ieri se l'è vista brutta fino a un certo punto, ma poi è riuscita a passare il turno. Tu come te la sei vissuta la partita del Brasile? Da, vabbè, brasiliano acquisito è troppo forse, però immagino tu simpatizzi.
1: Io chiaramente insomma faccio il tifo per il Brasile, spero vadano avanti, perché insomma è il paese dove vivo, dove lavoro da quasi 20 anni, e la mia moglie è brasiliana e i miei figli sono italo-brasiliani, però io sono della cultura che il babbo e la mamma sono uno diciamo soli, no? E quindi il babbo è la Fiorentina e la mamma è l'Italia, quindi non festeggio, ecco, per le altre squadre, per le altre nazioni. Però insomma mi ha fatto piacere, insomma ieri abbia vinto, si sono qualificati, perché è comunque una festa per tutto il Brasile e per tutta la popolazione brasiliana.
0: Bene, hai festeggiato per l'arrivo di Vieri a Firenze invece?
1: Sì, io ti dico la verità, era un calciatore insomma che l'avevo rivisto ultimamente, perché quest'anno aveva già fatto più di 13 presenze nel campionato brasiliano, e quindi essendo insomma del Grêmio, che è una squadra diciamo nonostante quest'anno faccia un campionato abbastanza anonimo a metà classifica, però insomma è una delle squadre più famose, quindi l'avevo visto. E io sì, sono sinceramente sono felice, perché non è quel giocatore diciamo da, come si dice spesso a Firenze, da arrivo all'aeroporto, da festeggiamenti con presentazione allo stadio, però è un ottimo profilo, è un difensore 2005, diciamo quasi 2004, perché comunque è nato il 2 gennaio del 2005, quindi a livello di esperienze e tutto è un 2004, fisicamente molto forte, ed è uno di quei difensori che io, a me piacciono, ecco, forte fisicamente, mancino, a me mi piace, ecco, spero possa far bene per la Fiorentina di quest'anno.
0: Sì, poi ne abbiamo parlato anche recentemente insieme, tu hai scomodato paragoni importanti, è vero anche che per far capire un giocatore tra virgolette sconosciuto uno si deve affidare un po' ai giocatori più conosciuti, però tu, possiamo dirlo, mi hai parlato di un calciatore anche con caratteristiche simili a quelle di Samuel, se non sbaglio, nell'anticipo e nelle letture, e poi anche per l'uso del mancino potrebbe diventare un bastoni.
1: Sì, cioè io ecco ho fatto quei paragoni lì, ho detto anche un po' tipo è quell'atleta diciamo anche alla Chiellini, no? Nel senso che comunque fisicamente è rigido, è longilino e alto di fisico alla falcata grande, però ecco a me mi ricordava Samuel, perché io mi ricordo insomma tempi di Samuel quando anticipava l'avversario, era bravo molto, era rapido nella fase di transizione, cioè faceva i lanci lunghi o appoggiava la palla vicino, era un giocatore salito, arriva nei calci d'angolo, è un giocatore che si prende comunque le sue responsabilità, non è il classico brasiliano e si mette a dribblare dentro l'area, questo no, però è uno che va avanti nei calci d'angolo, batte le punizioni, è uno che imposta bene il gioco, e insomma per il calcio moderno di oggi un difensore di questo profilo è secondo me importante, è diciamo un Ranieri ma molto più fisicamente, più fisico, molto più alto fisicamente tutto, e comunque una lettura di gioco molto più differente anche a livello di impostazioni.
0: Ecco, hai nominato Ranieri, ormai ex capitano della Fiorentina, se verranno confermate le gerarchie che vedono De Gea, e soprattutto se lo stesso De Gea rimarrà. Quindi mi viene da pensare, faccio questa riflessione banale, che poi tanti tecnici mi dicono, guarda, non è vero, perché uno pensa, da addetto tra virgolette lavori, che Mancino vada su Mancino, quindi un Mancino possa contendersi il posto con l'altro, quindi Ranieri con appunto Vieri, mentre Pongracic e Comuzzo completerebbero la coppia, il duo di destri. In questo ti senti che possa essere un'alternativa a Ranieri?
1: Sì. Sì, no, sicuramente io ora la vedo un po' anche da, diciamo, nel mio piccolo, da allenatore di settori giovanili.
0: Perché ci sono tanti allenatori che mi hanno detto, guarda, non succede niente se giocano due destri e due mancini in difesa.
1: Sì, si può benissimo giocare con due destri o con due mancini, però diciamo in un calcio moderno è vero, si dice un calciatore deve giocare con tutti e due i piedi e tutto, però secondo me la coppia ideale, se tutto va come deve andare, è Pongracic e Vieri. Ranieri dove se la gioca? Se Vieri non si adatta bene, non inizia bene il campionato, diciamo speriamo di no, sfarfalla la prima partita o la seconda, allora Ranieri può riprendersi il suo posto da titolare. Però io credo che nelle gerarchie la Fiorentina lo abbia preso, e qui comunque avrà un grande lavoro grosso come allenatore per inserirlo nel gruppo, adattarlo, perché comunque un sudamericano, un brasiliano a livello psicologico di adattamento sappiamo non è facile, insomma, venire a giocare in Italia e tutto. E io credo che comunque, ecco, la coppia centrale sia Pongracic e Vieri, se stanno tutte e due bene. Sì. Poi è chiaro, Pongracic ora ha finito i mondiali. E no, ancora no, scusa, no, ancora non ha finito.
0: Ancora in corsa,
1: la Portogallo, la Croazia. Sì. Ecco, la Croazia è ancora in corsa, quindi insomma uno poi quindi avrà meno ferie, e quando rientrerà sarà, diciamo, con il mondiale alle spalle, allora in quel caso lì forse le prime partite le giocherà con Muzzo, e bisognerà un po' vedere, ecco, chi sta meglio in quel momento. Però io non credo la Fiorentina abbia fatto un investimento su Vieri, che comunque è una cifra per il calcio di oggi non stratosferica, però comunque sono sempre 17 milioni d'euro per un giocatore sudamericano con poco curriculum. Però io credo che la Fiorentina ci punti molto, ecco, su Vieri, che inizialmente gli dà molta più fiducia di quello che si pensa.
0: Allora, Andrea, hai detto una volta Vieri e una volta Vieri, ci dici come si dice, perché anche noi facciamo
1: perché,
0: la stessa cosa.
1: Allora, l'addizione, allora, innanzitutto chiariamo, insomma, perché vedo a volte parecchi fanno anche confusione. Vieri non è né un soprannome e né il cognome, pensando che fosse Bobo Vieri, l'ex attaccante che era passato anche da noi. Qui Vieri è il nome, lui si chiama Vieri Fernandes Santos. Fernandes Santos è il cognome, Vieri è il nome. Quindi è proprio il nome. Però io quando l'ho vista anche alla televisione, ci sono dei giornalisti o dei commentatori o dei radiocronisti lo dicono Vieri, però altri dicono Vieri, e quindi
0: si potrebbe dire Fernandes Santos, si potrebbe dire quello.
1: Sì, se si dovesse chiamare come l'appello quando si andava a scuola o come le formazioni dette al microfono la domenica, lui di cognome fa Fernandes. Se Vieri è solo è il nome, ecco, che tra l'altro mi sembra un nome anche toscano, c'è Vieri, c'è un mio amico di Firenze, si chiama Vieri,
0: certo.
1: E Vieri Radicchi,
0: salutiamo,
1: se non mi sbaglio,
0: tutti Vieri all'ascolto, non solo di cognome. In effetti Vieri, Neri sono nomi molto molto toscani in questo, insomma, non so. Tra l'altro ci diceva un addetto ai lavori intervenuto da noi qualche minuto fa che si chiama così Vieri in onore di Bobo, perché il padre era tifoso interista e l'ha chiamato,
1: sì,
0: col nome,
1: sì,
0: di battesimo Vieri, però con la Y, non, sì, so perché con la Y,
1: sì,
0: però
1: questo della Y ci è stato. Però guarda, qui in Brasile questa è un'usanza e si usa molto. Io ho visto, c'è tantissimi calciatori che i genitori gli hanno dato il nome di ex prepoce Washington, che era un grande centravanti di San Paolo. Ho sentito già tre ragazzi sulla sub-20 e anche nei settori giovanili con il nome Baggio. Quindi è un'usanza brasiliana di dare il nome di persona famosa al proprio figlio, ecco.
0: Sì,
1: quindi,
0: mi viene in mente
1: sicuramente, ecco,
0: mai con Douglas Sisenando, che ora vado un po' a memoria, secondo me si doveva chiamare Michael Douglas come l'attore.
1: Michael
0: poi,
1: Douglas come l'attore.
0: Poi sbagliarono all'anagrafe e poi insomma rimase questo.
1: Sì, sì, sì. No, questa è una caratteristica dei brasiliani, ecco, non magari in Italia siamo più rigidi sul nome da dare al proprio figlio, però qui in Brasile ci sono tanti che, ora, a parte napoletani, che chiamano i figlioli Diego, giustamente in omaggio a Maradona, però ecco, qui gli danno nome di personaggi famosi, storici o di ex giocatori del passato, come c'è Messi, c'è un bambino, io ce lo conosco, che gioca a pallone contro la squadra nostra, si chiama Messi, il babbo gliel'ha messo in onore a Messi dell'Argentina, però si chiama Messi con una S sola e la Y, e anche qui Vieri sicuramente la Y in finale è un dettaglio fatto dai babbo per cambiare forse una virgola nel dettaglio del cognome.
0: Senti, se tu avessi dovuto chiamare uno dei tuoi figli come un idolo calcistico, come l'avresti chiamato?
1: Roberto Baggio. Roberto Baggio, io so. Tutto intero.
0: Roberto
1: no,
0: Baggio.
1: No, il mio figliolo, per esempio, quello più grande si chiama Luis Felipe, non ha diciamo trascorsi di giocatori famosi alle spalle, però quello più piccolo l'ho chiamato Leonardo David, perché Davide sinceramente gliel'ho messo in omaggio a Davide Astori, perché un ricordo che ho di quella vicenda là era anche il periodo che lavoravo per la Fiorentina e l'avevo conosciuto personalmente, e quindi mio figliolo più piccolo è di 2018 e gli ho messo due nomi, Leonardo e David, però David è in omaggio a Astori, ecco.
0: Bello, sì. Bello, immagino tu gli abbia raccontato anche chi era Davide Astori a tuo figlio, appunto, che prende il nome anche da lui. Andrea, guarda, se sei d'accordo ci fermiamo un istante, poi ripartiamo, ti voglio chiedere anche qualcosa sul mondiale proprio da osservatore quale sei, ok?
1: Tranquillo.
0: Va benissimo, allora, piccola pausa e ripartiamo.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola. Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. I sedicesimi di finale dei mondiali entrano nel vivo. In campo dalle 19 la Norvegia di Haaland, che torna titolare contro la Costa d'Avorio. Sfida molto equilibrata ad Arlington in Texas tra la nazionale africana e gli scandinavi. Chi vince trova agli ottavi il Brasile. Alle 23 tocca alla Francia dei Magnifici 4. Mbappé, Dembélé, Olise 2 sono pronti a sfidare la Svezia di Gyökeres e Isak. Chi vince trova agli ottavi il Paraguay, che ha eliminato ai rigori la Germania. Nella notte italiana il Messico sfida l'Ecuador. Il mondiale di Isakian è finito, il difensore svedese non vedrà il campo per almeno 2-3 mesi. Questi più o meno i tempi di recupero per l'infortunio al tendine del muscolo semimembranoso della coscia sinistra, rimediato al mondiale con la sua Svezia. Il difensore dell'Atalanta si è sottoposto ad un intervento chirurgico, come si apprende dal comunicato della società bergamasca. Rientro previsto per ottobre. Calciomercato, Gonzalo Ramos è un nuovo giocatore del Milan. Il club rossonero ha annunciato l'arrivo dell'attaccante portoghese con un comunicato sui propri canali. Arriva a titolo definitivo dal Paris Saint-Germain, fortemente voluto da Ruben Amorim, per 65 milioni di euro più 5 di bonus. È l'acquisto più caro della storia rossonera, superato Rafael Leao. Ramos saluta il PSG, orgoglioso di aver contribuito a scrivere una pagina di storia del club. Ora in casa Inter, salutati i quattro pilastri difensivi, Sommer, De Vrij, Acerbi e Darmian, che non hanno rinnovato il proprio contratto, e il club nerazzurro rischia ora di perdere anche il pezzo più pregiato del proprio reparto arretrato, Alessandro Bastoni. Dalla Spagna, infatti, il sito del quotidiano AS svela come il classe 99 sia diventato il primo nome in cima alla lista della spesa del nuovo tecnico del Real Madrid, Mourinho. La trattativa può chiudersi per una cifra intorno ai 60 milioni. Tennis, prima sconfitta italiana del giorno a Wimbledon. Matteo Arnaldi, semifinalista allo scorso Roland Garros, si arrende ad Alice in 4 set, dopo aver vinto il primo ad essere stato praticamente sempre avanti nel tie-break del terzo. 3-6, 6-1, 7-6, 6-3 in 2 ore e 44 minuti è però il punteggio finale a favore del francese. Ora in campo Lorenzo Sonego, che sfida Echeverri, poi spazio a Berrettini, Wawrinka e Cobolli, Navone. Nel tabellone femminile avanzano Jasmine Paolini e Tyra Grant. La toscana, finalista a Londra nel 2024, gioca un primo set da incubo, poi rimonta e vince 0-6, 6-4, 7-5 contro la statunitense Montgomery. Benissimo la 18enne, che batte invece in due set 6-4, 6-2 l'inglese Bolter e avanza al secondo turno. Domani tocca Jannik Sinner. Reduce della vittoria all'esordio su Kecmanovic, il numero uno al mondo tornerà in campo contro il portoghese Borges. Il match è in programma alle 14.30 sul campo centrale. Chiudiamo con l'NBA. Comincia ufficialmente alla mezzanotte italiana il mercato dei free agent, ma intanto già ci sono due notizie importantissime. Simone Fontecchio resta ai Miami Heat. È stato raggiunto l'accordo annuale alla cifra di 2,6 milioni di dollari. Lascerà invece i Los Angeles Lakers LeBron James. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.

0: Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Radio Firenze Viola ha liberato la belva. E il suo è un richiamo preciso.
4: È inaccettabile.
3: Per vostra fortuna, avete un domatore.
5: Ascolta, belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
3: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
6: S'apre il dibattito.
7: Uno.
8: Contro tutti!
9: Quello che è accanto a lei è matto.
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
10: Radio Firenze Viola.
11: Ripartiamo in diretta, Alessandro Di Nardo qui dagli studi impanciatichi per un'altra mezz'ora di diretta. Vi accompagniamo fino alle 20, poi ci sarà un best of della giornata di oggi. Con me dall'altra parte dell'oceano Andrea Cioni. Ci sei, Andrea?
12: Sì, sì, sono qua.
11: Grande. Che ore sono lì?
12: Qui siamo 5 ore indietro, sono le 2.35.
11: Quindi orario,
12: sono le 14.35.
11: Orario sì. Post-pranzo.
12: Post-pranzo, sì,
11: non
12: sì,
11: so
12: sì.
11: Non so come sono le abitudini brasiliane, se sono un po' tipo gli spagnoli che mangiano. Io sono molto spagnolo nelle abitudini, io mangio se posso alle 2 e ceno dalle 9 e mezzo in poi, però...
12: No, no, io invece sono stile classico italiano, all'una si mangia, alle 7 e mezzo, alle 8 si fa cena.
11: Si
12: io
11: desina,
12: sono
11: rimasto a si questo... desina alle 7 e mezzo, perfetto.
12: Sì, sì, perfetto. Io sono a questi livelli, sì.
11: Bene, bene, ti sei quindi adattato bene. Senti, parlando un po' anche del mondiale, sarà più facile per voi da quella parte del mondo seguire le partite, no? Perché noi abbiamo dei problemi. Stanotte alle 3 di notte c'era una partita interessantissima come Olanda contro Marocco, con il passaggio dei marocchini ai calci di rigore, e non è stato facile arrivarci per molti, anzi io non ce l'ho fatta, nonostante sia un grande fan dei mondiali. Senti, però da osservare, ecco, com'è che un osservatore, anche se te ti muovi molto sul campo, però magari hai anche qualche collega che sta seguendo i mondiali, com'è che un osservatore deve guardare i mondiali?
12: Ma sai, allora, per quanto riguarda io il mio concetto di osservatore, io sono anche su questo, sono un po' più all'antica. Ora, chiaramente ai mondiali vedi dei calciatori nelle squadre un po' più emergenti, perché chiaramente non fai scouting sul Brasile o sull'Argentina o sull'Inghilterra, perché nomi, penso, anche i più sprovveduti, più disinteressato di calcio e li conosce, li sa. Magari vedi squadre diciamo un po' satellite che possano mettere in mostra dei calciatori un po' più emergenti. Io per esempio, a me uno che diciamo non è scouting, perché comunque già ha un nome famoso, addirittura dopo la prima partita è diventato forse più famoso, però a me, ecco, il mio occhio, quello è mai entusiasmato e mai emozionato, che ci ho visto veramente il calciatore forte, è quello del Marocco quando giocò la prima partita contro i Brasili, quello Boadi numero 6, quello, ecco, lo vedi, dici, cavolo, questa ha dei numeri, non sbaglia una palla, faceva tutti i passaggi giusti. Allora poi di lì lo risegui la seconda partita, lo risegui la terza, prendi informazioni, però sì. Chiaramente poi io credo tanti osservatori non è che partono e vanno a vedere i mondiali. Se vuoi fare l'osservatore, lo scouting, lo fai nei campionati sconosciuti, vai a vedere una serie B, vai a vedere un campionato giovanile sub-20. Lo scouting a mondiale, insomma, anche con la tecnologia che c'è oggi è difficile. Però un ignorante come me, per esempio, questo Baudino l'avevo mai sentito di, io quando l'ho visto mi si è accesa la lampadina, sì. Ho detto, cavolo, questo è un fenomeno.
11: Devo dire che
12: bastava, prima non l'avevo mai visto.
11: Bastava il primo tocco di palla col Brasile per capire che questo è fatto di un materiale
12: diverso.
11: Sì, padrone
12: di centrocampo, lo vedi quando uno ha una marcia in più, e quello diciamo ti si accende quando tu vai a vedere un giocatore in altre partite. Io, ecco, vi faccio un esempio, una sensazione di genere io l'avevo provata nel 2018 quando andai a vedere un campionato tornato su Bevente c'era e vidi per la prima volta Martinelli, che è quello che ha fatto i gol di ieri sera di Brasile all'ultimo secondo. E quello è l'osservatore, lo scouting. Oggi mi potevo, ho visto Martinelli, un giocatore forte, portiamolo alla Fiorentina, che questo comunque è già all'Arsenal da 4 anni e quando va male fa 10 gol all'anno, quindi sì, non è scouting. Io lo feci nel 2017 su Martinelli.
11: L'avevi consigliato anche alla Fiorentina?
12: L'avevo consigliato, sì, io mi ricordo se se ne ha già parlato in radio anche con qualcun collega. Era un torneo di campionato della Coppa San Paolo su Beventi e lui giocava nel Lituano e ero in tribuna, stava per iniziare la partita, c'avevo la lista dei giocatori e poi chiaramente anche lì fai amicizia con i custodi, con uno dei dirigenti e di informazioni, che poi chiaramente campionato San Paolo su Beventi ti posso dire come se ci fosse il torneo di Viareggio e le Badesse contro una squadra emiliana, non si sa nemmeno il nome, non è che c'è le 330.000 persone a vedere quella partita. E questo mi ricordo, questo custode mi dice: guarda, qui il numero 11 lì c'ha anche il doppio passaporto, visto tu sei a cercare giocatori per l'Italia.
11: Sì, sì, perché Martinelli però, si capisce, insomma, origini italiane anche dal cognome.
12: E hai il doppio passaporto. E io lo vidi subito, dopo 10 minuti, presi subito il telefono, telefonai al direttore, gli disse: direttore, guardi, mandi giù qualcheduno perché questo è da prendere, mi creda, è da prendere.
11: Direttore,
12: però purtroppo di Corvino, sì, okay. E di direttore sportivo a quei tempi era Comotto. Comotto si stava organizzando, stava prendendo formazioni per venire giù e tutto, però ha fatto come la Costa d'Avorio ancora.
11: Perfetto, noi siamo indietrissimo, c'è la Norvegia che attacca. No, ha segnato la Norvegia con un grandissimo.
12: Sì, scusa, la Norvegia, so quella la maglia bianca. Sì, la Norvegia, sì.
11: Sì, un
12: grandissimo. Tiro da fuori area. Andiamo a commentare. Sì, ho visto il ragazzo di Corone, mi sembrava confuso le magliette. E niente, come ti dicevo, purtroppo però avere questa partita tra le poche persone che c'era anche l'osservatore dell'Arsenal. E purtroppo sono arrivati prima.
11: Quindi si può dire per dare un titolo, tanto non la scriviamo, che Martinelli poteva essere un calciatore della Fiorentina.
12: Sicuramente, la Fiorentina aveva Nusa, sì.
11: Quello che ha fatto impazzire l'Italia un anno fa, sì, nella partita di Oslo.
12: Di qualificazione, sì. Quindi, ha fatto un gran gol, davvero.
11: Sì, un grandissimo
12: gol. Alla Del Piero.
11: Alla Del Piero, io ho il reference più moderne, alla Insigne, anche se poi l'ha inventato.
12: Alla Insigne,
11: Alex Del Piero, sì. Ha puntato l'uomo, se l'è spostato sul destro delicato sotto al 7. Grandissimo gol. Di un calciatore che tra l'altro la Fiorentina ha incrociato nel suo cammino in Conference League qualche anno fa, e di un calciatore che in questo momento a Red Bull Lipsia, che vale già tanto, però ai tempi del Bruges, ecco, in quel Fiorentina Bruges, a proposito di giocatori che colpiscono all'occhio, mi ricordo che più di uno si girò in tribuna quando il talento norvegese prendeva palla, parliamo di un classico.
12: Si vede nel 2005 anche lui, sì, ma si vede, ha delle caratteristiche, insomma, punta esterna o il piede contrario, è forte, non c'è discussione.
11: Sì, poi sono quei giocatori, secondo me, che ora non so se è un po' troppo banale, cioè, poi guardo tante partite non con l'occhio allenato di Andrea, però insomma quelli che fanno saltare il banco sono sempre quelli, cioè esterni rapidi, tecnici,
12: sono
11: quelli che costano di più, e in questo secondo me l'Italia va in contrasto, perché pensi all'Italia, pensi a un ordinatissimo 3-5-2 inzaghiano, ma non solo, di Chivu, cioè parliamoci chiaro, la squadra più forte degli ultimi 5 anni non ha un esterno, ovvero l'Inter, un esterno,
12: non ha un
11: di
12: esterno.
11: Ruolo. Vedremo se cambierà qualcosa per il prossimo anno. E no, sul discorso, chiudendo sul discorso anche mondiale e scouting, quello che dici fa scopa con quello che ha detto Fabio Paratici, perché una domanda sul mondiale l'hanno fatta in conferenza stampa 2 settimane fa, mentre la Norvegia va un passo dal 2-0, ma c'era il fuorigioco sulla posizione di Haaland, credo, oppure calcio d'angolo, quindi tutto buono, ma insomma la Norvegia non è passata sul 2-0. Però dicevo, insomma, Paratici 2 settimane fa ci ha detto: ragazzi, va bene che il mio lavoro consiste nel guardare le partite, ma se dovessi scoprire un giocatore dal mondiale vuol dire che varrei molto poco come
12: non c'è storia, cioè ti ripeto, ai mondiali puoi vedere un giocatore forte di Capo Verde ma anche quelli più che altro giocano quasi tutti in Europa, in altre squadre, ma se non si va a fare scouting ai mondiali, insomma, può prendere un giocatore emergente, ma di squadre di seconda fascia che sono sconosciuti, se no, insomma, bene o male, giocatori tra l'album delle figurine, internet, una cosa o un'altra, e sono scantutti quasi a metti, sicché non è che vai lì a scovagnetti, magari a mondiali di 30 o 40 anni fa, che c'era meno tecnologia e tutto, e allora sì, le vedevi la cosa nuova, ma oggi si sa già tutto. Cioè, un mese prima dei mondiali sai con quale formazione giocano, il colore delle maglie, chi è il massaggiatore, e quindi i giocatori chiaramente di conseguenza sono già sulla bocca di tutti. È difficile, insomma, fare un mercato su un calciatore dei mondiali. I mondiali secondo me le fanno le grandi squadre. Ora faccio un esempio per modo di dire: Haaland ha rifatto anche ora 7 gol e dai Manchester vai Real Madrid, però sì, sono sì, quei sì, nomi.
11: Guarda, a proposito,
12: ma
11: noi
12: giocatori emergenti,
11: il nome che abbiamo fatto, lo ripetiamo, Ayoub Bouadi, centrocampista del Lille, classe 2007, vedevo le ultime news di mercato, Manchester City o Real Madrid, quindi insomma siamo lì. È una squadra, cioè, questi... penso a una squadra come la Fiorentina, su Bouadi ci deve arrivare 2 anni fa forse, insomma,
12: ci deve arrivare 2 anni fa, ecco. Magari c'è, cioè, i mondiali sub-20, allora lì vacci, fai scouting, guarda tutte le partite e lì lo trovi, allora forse il nuovo talento emerge, perché ma per esempio anche su Vieri, io la mia sensazione, la Fiorentina magari ci aveva già l'occhio da un anno fa, perché aveva fatto bene nella sub-20 di Gremio e ha voluto secondo me aspettare che lui quest'anno facesse bene, sì, il campionato brasiliano di Serie A per vedere se era maturato. Però non è che Vieri lo prendi oggi a giugno di 2026 con lo scouting, perché quello comunque è il difensore centrale di Grêmio, una squadra delle più importanti di Brasile. Ti ripeto, non è che serve lo scouting per venire a prendere Vieri oggi. Se ci avevi già messo l'occhio un anno o due fa, tanto di appello. A Hughes alla svelta, c'erano altre squadre magari che c'erano interessate. Il Grêmio non se la passa bene a livello finanziario, quindi so che era veramente aveva necessità forti di vendere giocatore e fa cassa ora entro la fine di mese o di prossimo mese, e quindi la Fiorentina su questo è stata più rapida. Però comunque anche Vieri oggi non è scouting. La Fiorentina forse se l'aveva visto un anno o due fa, allora un altro discorso. La Fiorentina, Paratici e il suo staff, perché la Fiorentina di Pradè sono convinto poi Vieri non sapevano nemmeno dove giocava, però è questo, sì, ecco,
11: già,
12: quando si parla
11: di
12: scouting
11: anche, c'è un cambio di paradigma lavorativo sicuramente. Tra, io pensavo anche solo agli acquisti fatti un anno fa, sono tutti acquisti, quasi tutti, il 90% che arriva dalla Serie A. Penso a Fazzini, penso a Dzeko che non arrivava dalla Serie A ma insomma che in Serie A ha fatto tanti anni, penso a Viti, insomma tutti i giocatori molto conosciuti rispetto a da altri. Andrea, in chiusura mi dice un paio di nomi da tenere d'occhio, qualche ragazzi, ecco, il futuro Vieri chi potrebbe essere?
12: Ma guarda, io sinceramente la Fiorentina con questo Vieri ha fatto un grande acquisto, però io se avessi dovuto avere potere di acquisto io avrei preso Robert Renan, che è un 2004 ed è un difensore sinistro di Vasco da Gama, che secondo me ha caratteristiche molto superiori rispetto a Vieri. Questo nome segnatevelo, Robert Renan, 2004, difensore centrale di Vasco. Secondo me fra 15-20 giorni si sente qualche squadra tipo in Francia, in Inghilterra, se l'è preso, che secondo me è uno dei giocatori più importanti in questo momento in Brasile, 2004, quindi insomma non è uno di quelli più attempati. E io avrei fatto l'investimento, se va via Dodò, sempre parlando in termini brasiliani, di un laterale destro che anche lui gioca per ogni Grêmio, però rispetto a Vieri è in panchina, però un laterale destro anche lui 2003 che si chiama Lucas Cauan. Anche questo secondo me è un grande laterale destro, superiore sia tatticamente che tecnicamente a Dodò, che potrebbe essere un altro da tenere di conto. Purtroppo in Brasile in questo momento grandi nomi, diciamo da trequartista o da centravanti, che risvegli l'entusiasmo alla Ronaldinho, alla Ronaldo, non ci sono in questo momento. Purtroppo il calcio brasiliano continua con questa crisi di talenti, esce ogni tanto dei giovani, già li prendono a 19-20 anni, tipo Estevao che oggi è ai Chelsea, Hendrick che comunque era andato ai Real Madrid e ora gioca in Lione in prestato, però sono ragazzini e ci devi puntare quando sono nella sub-20. Serie A non ci vedo giocatori che potrebbero fare al nostro, se pensi tuttora il capocannoniere di campionato brasiliano è sempre Pedro di Flamengo, che tutti gli anni fa 18-20 gol, che
7: proprio
12: con noi purtroppo
7: lui,
12: non ci mise mano,
7: proprio lui, proprio
12: lui. Sì. L'anno scorso fu vice capocannoniere, quest'anno è il capocannoniere indiscusso di Flamengo, tutte le domeniche fa gol, quindi cioè, se devo risegnare ridigli alla Fiorentina me ne appende Pedro e sto zitto, non gli dico niente, ecco, perché il mercato purtroppo offre questo. Però Robert Renan, difensore di Basco, Lucas Cawan, laterale destro di Gremio, questi poi ci se ne riparla fra qualche mese,
7: vanno nella wish list di Amazon. Andrea Cioni, grazie mille, buon pomeriggio, buona serata, insomma, ci sentiamo presto.
12: Grazie a voi e sempre forza Fiorentina, vediamo se da qui in avanti ci si toglie qualche soddisfazione, che sarebbe anche l'ora di ritornare a vincere qualcosa di importante.
7: Sì, Andrea, grazie mille ancora. E
12: grazie a voi,
7: alla
12: ciao.
7: Alla
12: prossima.
7: Abbiamo
12: a presto, ciao.
7: Appunto anche Andrea Cioni live dal Brasile, dal sud del Brasile, ex del reparto scout della Fiorentina, in questo momento si occupa di altro, anche di squadre giovanili e non solo. Sì, Simone, ho orari alla Sud Italia, sì, perché io sono abituato a mangiare molto tardi sia a pranzo che a cena, al di là poi degli impegni che cambiano un po' anche la mia routine giornaliera. 45esimo minuto, scoccato già da 3 minuti, siamo in pieno recupero, manca ancora un minuto per la chiusura del primo tempo tra Costa d'Avorio e Norvegia. Norvegia in vantaggio con grandissimo gol di Nusa, ex Bruges, in questo momento insomma la Norvegia sarebbe agli ottavi, incrocerebbe il Brasile, e qui facciamo anche un passo indietro magari per fare un piccolo recap dei risultati di ieri. Sappiamo insomma che il Brasile è riuscito a rimontare contro il Giappone dei miracoli, e qui insomma vi racconto ancora la storia che magari qualcuno ha letto sui social o su tutto mercato web, l'ottimo amico e collega Niccolò Righi l'ha raccontata, ovvero la maledizione del 4 legata alla nazionale giapponese. Nasce questa maledizione del 4, questa tetrafobia, da questo numero che si pronuncia shi in giapponese e ha lo stesso suono della parola morte. Per questo il 4 è considerato un numero sfortunato nella cultura giapponese. Qui ce le chiamo anche il cammino recente dei samurai blu, perché nel calcio la storia è diventata famosa durante il mondiale del 2022, quando il Giappone viene eliminato dalla Croazia, segna Perisic numero 4 alla quarta partita del Giappone, e da lì insomma si riavvolge il nastro e si capisce che ci sono varie coincidenze che legano appunto le uscite dal mondiale del Giappone, perché il mondiale del Giappone si è concluso sia nel 2002 che nel 2010 che nel 2018 che nel 2022, ci aggiungiamo anche il 2026 alla quarta partita. La squadra del CT Moriaso appunto è stata eliminata dal Brasile. Ma questa fobia del 4, del numero 4, qualcuno magari è stato in Giappone, può essere anche compresa dal fatto che alcuni edifici oppure alcuni posti numerati saltano il piano 4 nella numerazione, oppure il posto 4. È proprio qualcosa, è più del 17 per capirsi. Legato alla tradizione nostrana, è più del 17 per noi come numero tabù. Questo per dirvi insomma che il 4, ecco, non presentatevi all'aeroporto di Tokyo, Kyoto o da altre parti in Giappone con un numero 4, perché non la prenderebbero molto bene. La sfortuna del Giappone, ma dall'altra parte anche la fortuna del Brasile di Carletto Ancelotti, perché qualcuno lo chiama in rete, dai, lo possiamo dire, Anculotti, per insomma il fatto che la sua carriera ultradecennale e patinata di qualsiasi tipo di trofeo sia costellata anche di turning point in cui diciamo la dea bendata, guardato dalla parte del tecnico emiliano. E ieri un po' è successo questo, poi Napoleone sceglieva i suoi generali in base al più fortunato e non al più bravo, si dice sempre questo, in questo sarebbe stato scelto penso Ancelotti da Napoleone. Però per tornare alla fortuna, comunque alla sliding door della partita di ieri, il Giappone va in vantaggio con uno strappo clamoroso a centrocampo di Sano, un altro giocatore da tenere d'occhio, che si porta proprio dietro come se fosse il carrellino della spesa Casemiro, che finisce l'azione con la lingua di fuori e poi Sano segna chiudendo col destro. Casemiro sembrava oggettivamente un giocatore quasi da rottamare, ormai ha dato l'addio anche allo United dopo aver fatto la storia con il Real Madrid, però ieri alla fine rimane in campo perché Ancelotti lo vuole sostituire all'intervallo. Poi si fa di nuovo male Paquetà, che si era fatto male inizio gara. Ancelotti deve cambiare il cambio, entra Fabinho ma non al posto di Casemiro ma al posto di Paquetà. Che succede? Dopo una manciata di minuti dall'inizio del secondo tempo, cross in mezzo, sponda di Magallanes, il difensore dell'Arsenal, e colpo di testa proprio di chi? Di Casemiro. Insomma, questo è un po' quello che dicevamo legato alla fortuna, e poi arrotonda tutto. L'ex obiettivo della Fiorentina non lo sappiamo, l'ha detto Andrea Cioni, che l'aveva consigliato ai dirigenti viola, appunto Martinelli, già da tempo in mostra in Premier League con l'Arsenal, lui che poteva appunto diventare un calciatore della nazionale italiana per evidenti parentele con il nostro paese, ma che poi ha scelto insomma il Brasile. Salutiamo Claudio, Luis e tutte le persone che ci hanno ascoltato. Siamo in chiusura, ricordiamo insomma che le dirette si fermano qui, ma domani ricomincerà tutto alle ore 7 con Andrea Giannattasio, che vi darà conto anche delle partite di stanotte, così facciamo anche un po' il quadro. Costa d'Avorio Norvegia in campo adesso, siamo all'intervallo, partita iniziata alle ore 19 italiane, 1-0 per la Norvegia con gol di Nusa, molto bello, recuperatevelo. Dopodiché Francia-Svezia alle ore 23 e soprattutto Messico-Ecuador alle ore 3. Dico soprattutto non perché sia una brutta partita Francia-Svezia, sembra un po' più scontata, un po' più combattuta secondo me sulla carta è Messico-Ecuador. Da segnalare, caro Stefano Carlesi, che se vuoi avere un contatto con magari l'amministrazione messicana o altro, non chiamare stanotte dalle 3 in poi, perché il governo messicano ha concesso smart working ma anche grandi assenze a tutti e scuole chiuse, non a Napoli, ricordiamo, in Messico per questa partita. Sergio mi scrive: mi ricordi tanto Frank Zappa, ma sei simpatico, mi sei simpatico anche per quello. Grazie mille, grazie mille. C'è a chi ricordo invece chi è che Max Gazzè oppure Saliu Chan. Insomma, un giorno faremo anche una puntata su tutte le somiglianze tra il sottoscritto e altri personaggi dello sport, e non solo. C'è chi dice Ryan Gosling, ma probabilmente dovrebbero fare qualche visita oculistica. Nel salutarvi vi ricordiamo che adesso c'è uno speciale confezionato dal nostro Giacomo Galassi dal nome Icchetta Perso, che appunto ha confezionato il meglio della giornata di oggi, di martedì 30 giugno, della nostra redazione. Dopodiché le nostre repliche e poi appunto la diretta che ricomincia da domani alle 7 col sottoscritto appuntamento domani sempre alla stessa ora alle 19 per mercato mondiale e non solo. Ringrazio Stefano Carlesi, ringrazio chi ha avuto la pazienza di ascoltarmi. Non cambiate canale, se vi siete persi qualcosa c'è cioè Icchetta Perso. E da Alessandro Di Nardo una buona serata, ciao.
13: Radio Firenze Viola. Icchetta Perso è la trasmissione di Radio Firenze Viola che arriva alla sera e che vi racconta le notizie principali, le voci principali che abbiamo raccolto nella nostra radio nella giornata di oggi. Una giornata che ha visto lo sbarco e l'arrivo di Vieri Fernandes, il nuovo brasiliano classe 2005 che andrà a rinforzare la difesa di Fabio Grosso, un'operazione da 15 milioni di euro più 2 di bonus con il Gremio, la prima vera operazione di Fabio Paratici da nuovo direttore sportivo. E quindi Vieri Fernandes che oggi verso l'ora di pranzo ha svolto le visite mediche, poi la firma sul contratto che lo legherà per 5 anni alla Fiorentina, e a partire dal ritiro, soprattutto dalle visite mediche che cominceranno già tra il 6 e il 7 luglio, sarà a disposizione di Fabio Grosso, che quindi valuterà anche che tipo di importanza potrà avere nella prossima stagione il difensore brasiliano. Ma a proposito di voci, oggi per Radio Firenze Viola è stata la giornata di Giancarlo Antonioni, perché all'indomani della presentazione al Teatro Odeon in centro a Firenze della sua autobiografia scritta insieme a Luca Calamai, Giancarlo Antonioni, l'unico 10, la luce, insomma si sprecano i soprannomi per la bandiera e leggenda della storia della Fiorentina, Antonioni è venuto in studio e ha parlato abbastanza a cuore aperto di varie tematiche, naturalmente anche quella legata al centenario, ma ai giocatori attuali della Fiorentina, ricordi della sua esperienza a Firenze con la maglia della nazionale, insomma una carriera e una vita che merita di essere raccontata. Lo ha fatto in un libro, l'ha fatto anche a Radio Firenze Viola, e allora andiamoci a sentire così Giancarlo Antonioni, oggi ospite di Palla al Centro con Tommaso Loreto e Luca Calamai.
14: Già ieri qualche aggiornamento su Torsved, c'era arrivato da Palmieri che ha parlato da Rimini. Liberali nel frattempo ha segnato il primo dei due gol che hanno consentito all'Under 19 battere la Serbia. Under 19, Zeballos del Boca, lo mettiamo in ghiacciaia perché sono arrivate secche smentite. Direi Aranda, sempre del Boca, invece ci piace. Ma detto ciò, io faccio finta di nulla.
15: No, te fai finta di niente, ma insomma, noi abbiamo eliminato Fratini.
14: Una presenza così in studio, io con filo d'emozione posso dirlo, Giancarlo Antonioni in studio a Radio Firenze Viola. Buongiorno. Ciao Giancarlo, grazie per essere con noi.
15: Allora, soprattutto di peso, sono un po' più magro di Michele.
14: Ma invece sei una forma straordinaria, sento di dirtelo.
15: Grazie, ma insomma ci fanno sacrifici.
14: Che fai? Sì, assolutamente.
15: Poca attività sportiva.
16: Quindi hanno dote naturali.
15: Sì. Penso di sì, poi si mangia poco. Insomma,
16: un po' di golf?
15: Si mangia il giusto, un po' di golf.
16: Un po' di tennis?
15: Un po' di camminate, tennis un po' meno, ormai ho abbandonato anche il tennis.
16: E come diciamo, ha detto la figlia ieri, Rubinia lo prende a pallate a padel.
15: Vabbè, ma
16: ecco, il termine lei è pallate.
15: Lei è mai avvantaggiata, è maestra di padel, quindi anzi se mi insegna un pochino, diciamo più che altri movimenti.
14: Sì,
15: che poi il padel
14: è il tennis, dai, gioca sto padel. Io sono.
15: Però sta prendendo molto.
14: Sì, è vero, è terribile.
16: Senti,
14: terribile.
16: Mentre invece Alessandro, l'altro figlio, che fa di sport? Lui ha fatto un po' il calciatore. Ora
15: lui fa il pugilato per difendermi, capito? No, fa pugilato a livello divertimento. Per mantenersi in forma anche lui. Perché, insomma.
16: Allora, Giancarlo, una vita da 10, e credo l'abbiamo
15: fatto insieme.
16: Ne abbiamo parlato. A me interessa in questo momento che tu ritorni su quello che è il tuo rapporto con Firenze. Ieri c'era tanta Firenze, c'era l'amico di una vita, ma anche i vecchi ultra, c'era dirigenti, ex Viola. Ecco, questo tuo rapporto con Firenze.
15: Beh, ormai è abbastanza limpido questo rapporto, che si protrae dal 72 ad oggi, e quindi è capitata questa situazione del centenario e abbiamo pensato di fare insieme questo libro. Chiaramente è l'ultimo, Luca, adesso dopo questo non facciamo più niente, anche perché giustamente in un avvenimento così importante della Fiorentina è giusto lasciare qualcosa di concreto, sicuramente
16: un ricordo, la propria storia,
15: visto che ormai sono passati quasi oltre 40 anni prima con la maglia e poi con anche da dirigente come location fiorentina, via, diciamo.
14: Mi dici che effetto ti fa dopo tutti questi anni? Immagino, quando cammini per strada, chi ti riconosce, chi si emoziona, perché insomma può anche diventare nel primo anno, 5 anni, 10 anni, dopo un po' uno potrebbe
15: si
14: anche
15: stanca.
14: Dire basta ragazzi, invece immagino, no, che ci sia questo alone quando ti si vede, che poi potrei parlare a titolo personale.
15: È un il titolo è abbastanza importante proprio anche per questo motivo. Una vita da 10 vuol dire che, come diceva Furio giustamente, ogni volta che te ti alzi la mattina, per te è festa, è Natale, e quindi questo titolo si riallaccia un po' alla mia vita che ho fatto fino ad oggi, fortunatamente una vita da 10, e quindi
14: sei legato ormai,
15: sono legato a doppio filo, prima come giocatore e poi come persona normale, e quindi anche questa cosa mi ha fatto rimanere sempre a Firenze, anche per questo motivo. Quando ci furono quelle famose richieste anche da squadre importanti quando giocavo, sicuramente Firenze mi era entrata dentro, con i tifosi soprattutto, e quindi era difficile abbandonare in quegli anni. Oggi non saprei cosa sarebbe successo.
16: Guarda, c'è stato un momento, e poi andiamo a chiedergli anche, visto che lui riconosce diversi con l'Under 21, diversi sì. giocatori, c'è stato un momento, ti devo dire, straordinario ieri, perché il concetto della vita da 10 era proprio questo, una vita che è complessiva, cioè vita da 10 non solo con il numero di maglia. Ieri c'è stato un momento in cui sul palco c'era Giovanni Galli e la Fondazione Niccolò Galli, credo sia sì. una parte importante del tessuto di Firenze, c'era l'amico Bacciotti e
17: vabbè,
16: Tommaso sì, Bacciotti,
17: assolutamente.
16: Non c'è bisogno che ve lo ricordi io, e c'era Giglio Amico. E sono tre fondazioni, ve lo posso garantire, che considerano Antognoni un compagno di viaggio naturale. Ogni volta che c'è una, c'era l'amico Panizza,
15: certo.
16: Ogni volta che c'è un qualcosa, alzi il telefono e Giancarlo è lì. C'è da andare al Maier, si va al Maier. C'è da andare ai campini di Niccolò, si va ai campini di Niccolò. C'è da fare qualcosa con il grandissimo di Giglio Amico, l'amico Viani, eccetera, o quelli che poi ci sono sì. succeduti. Ecco, questo è Giancarlo Antognoni, non quello che faceva gol in campo. Quello è un altro 10. Il 10 di uno che si è messo a disposizione di Firenze, e credo che sia al Maier ormai quando è di casa, perché poi lì ci sono, ecco, questo credo sia un grande motivo d'orgoglio, no Giancarlo?
15: Ma sicuramente questo mi ha permesso anche di, a volte anche di passare giornate che praticamente avevi pochi impegni, però diciamo ogni volta che venivo chiamato sia da Paolo sia da Giovanni sia da Alberto ero a disposizione, salvo i imprevisti o salvo gli impegni che uno aveva, però diciamo ora Giglio Amico mi sembra che ha chiuso sì. Dopo 30 anni e quindi uno si è abbandonato. Anche perché prima all'inizio si faceva qualche partita,
16: sì.
15: Adesso con l'età, no, con l'età che abbiamo, molti ex giocatori hanno abbandonato e sperano che diciamo quelli un po' più giovani degli ex viola riescano a sopperire a questa mancanza. E poi vabbè, Bacciotti lo conosciamo e Giovanni Galli lo conosciamo, quindi certo. quando ci sono queste iniziative giustamente si va, anche perché poi se te vai a vedere, diciamo a visitare il Maier, ti rendi conto che per te è una fortuna,
16: che la vita
15: te,
16: vera, come,
15: la
16: esatto.
15: vita vera
16: è anche fatta di grandi dolori,
15: purtroppo
16: questa è la verità,
15: sì, e quindi ti migliora anche sotto l'aspetto mentale, sotto l'aspetto di pensiero, perché poi certo. guardando quei bambini soffrire, è chiaro che te ti immedesimi proprio nei genitori.
16: Non c'è dubbio. Giancarlo,
17: intanto c'è già una pioggia di guarda, su tutti ti farei vedere i saluti che ti arrivano da Fabius da Via dell'Oriolo, che ha questo 10 che ti dovrebbe essere abbastanza, dovresti sì. riconoscerlo, se l'è tatuato direttamente.
15: Dov'è? Un polpaccio mi sembra.
17: Sembra
15: no?
17: Sì, polpaccio,
15: un polpaccio.
17: Da bello ciclista,
15: perché,
17: direi.
15: Da ciclista, perché se no il 10 non c'entra.
17: Assolutamente. Tatuato sulla pelle la sua dimostrazione di affetto e poi certo. così via. C'è una valanga di, come dire, di tifosi che tu hai iniziato al colore viola.
15: Sì,
17: cioè per moltissimi Giancarlo Antognoni significa innamorarsi della Fiorentina.
16: Sì, sì, non c'è dubbio. Anche per me,
17: io vabbè, io sono nato in casa dove era già
16: e c'era la Fiorentina cioè di Zuccheri, Gola e Bertarelli e Zagano e c'era Giancarlo e si andava a vedere Giancarlo.
15: Sì, gli anni 70, 80, cioè 70 fino inizio 80 c'era una buona squadra la Fiorentina, perché aveva basato esclusivamente sui giovani, però era una Fiorentina un po' così che soffriva. Certo. Poi dopo dall'80 quando sono arrivate la famiglia Pontello, da lì abbiamo iniziato a fare un percorso molto bello. Sì, diciamo questo connubio è nato subito al momento in cui sono arrivato a Firenze e si protrae.
17: C'è qualcosa
15: ancora ad oggi
17: che oggi senti di aver assimilato da Firenze, dai fiorentini, qualcosa in cui ti senti fiorentino?
16: Ancora no,
15: però il sarcasmo.
16: Rubinia ce l'ha la cistra sciacata.
15: Rubinia, non lo so, ci ho fatto caso. Ma sai, lei è avvocato, quindi è giusto che deve parlare bene. Noi siamo diciamo, noi siamo, io sono di campagna, quindi è diverso. Però durante la mia vita, come dicevi te giustamente ieri, Luca, di Ciantognoni non parlava mai. In effetti era così,
16: sì.
15: Allora, che non parlavo, perché ero molto timido all'inizio, poi piano piano uno si abitua un po' a fare anche altre cose che molto probabilmente non pensava nemmeno di fare. Poi sono subentrate tante situazioni diverse, situazioni importanti, l'esordio in Serie A, il parlare con i compagni, con la gente, quindi piano piano uno si abitua anche a parlare. E quindi, ma io ero sempre molto oculato anche nel parlare, perché ho sempre paura di sbagliare qualcosa e non... cioè sempre in buona fede.
17: Poi
15: però
17: c'era un giovane Calamai, no, immagino.
15: Un vecchio Calamai, poi arrivava il giovane Calamai.
17: Ma anche il giovane Luca, che sì, certo, eventualmente...
16: Vecchio, no? Calamai, che aveva capito tutto, aveva una fonte preziosa nella signora Rita.
15: C'erano belle liti tra Franco e mia moglie, sì sì.
16: Sì, che si prendevano, perché erano due di e comunque
15: due
16: c'era
15: sanguigni.
16: Due sanguigni. Vorrei ricordare che Giancarlo Antognoni ha accompagnato Baggio in Serie A con la maglia della Fiorentina, e ha,
17: c'è
16: Gabi,
17: un'immagine pazzesca,
16: e
17: Gabi a Napoli,
16: uno degli amici più cari, due grandi campioni.
15: Sì, Roberto, praticamente abbiamo iniziato insieme anche la terapia di recupero, perché lui è arrivato a Firenze con il ginocchio rotto e in fase di recupero. C'ero anch'io in quel periodo, che aveva avuto la frattura di tibia, 85, 86, 84, 85, quasi 86, quindi ci trovavamo lì in sala rieducazione. Poi dopo la penultima partita del campionato 86-87 a Napoli, Baggio giocò

0: come dirigente praticamente a Firenze, e all'inizio anche lui ha avuto qualche problemino di inserimento, di anche solo straniero che viene in Italia all'inizio è sempre un po' di difficoltà. Lui era giovane, aveva 22-23 anni, e quindi però era un professionista serio, un ragazzo che praticamente anche a fine allenamento lui si metteva lì a tirare punizioni, rigori, cioè era molto molto professionale, cosa che praticamente poi alla fine l'ha premiato molto. E Gabriel poi l'abbiamo visto noi all'Opera per 8 anni in Fiorentina.
1: Ma ti veniva a chiedere anche a te gli aumenti di stipendio tutte le estati?
0: No, ma era giusto, ecco, lui meritava veramente, esatto, l'aumento, esatto, di stipendio, perché credo che un uomo determinante come lui, un giocatore determinante come lui, in giro ne abbiamo visti pochi.
2: Allora, ci prendiamo una brevissima pausa.
3: Sì, perché poi andrà qui fatta un'altra parentesi, eh?
1: Sì.
3: Giusto? Baggio,
1: certo.
3: Aristuta, poi c'è un signore che ha portato Giancarlo, sul quale vorrei sentire. Ora in diretta un palla al centro specialissimo quest'oggi con Giancarlo Antonioni in nostra compagnia.
2: C'è un altro 10.
3: Di 10 vorrei parlare.
2: Quello che ti piace tanto a te.
3: No, vabbè, cioè io sono qui che sogno a occhi aperti, ripeto, perché ce l'ho proprio stampata quell'immagine Antonioni Baggio a Napoli, dove c'era anche Maradona. Qualche anno più tardi abbiamo tutti rivisto Batistuta che sfonda la rete dei campini. Dopodiché, Giancarlo, io sono cresciuto innamorato di Rui Costa, quindi qualsiasi cosa tu ci voglia raccontare nelle prossime 12 ore di diretta, io resterò in rigoroso silenzio. Però ecco, anche lì hai portato qualcuno che ha lasciato un segno importante.
1: Te lo fecero vedere Rui Costa? Lo vedeste?
0: Sì, andai appositamente io a vedere la finale dell'Under 21
1: a Montpellier, se non
0: Montpellier, sì, sì, sì. Io andai a vedere Rui Costa, Italia-Portogallo. Vinse l'Italia al, diciamo, al golden che prima si
3: ai tempi ancora,
0: supplementari, no, esisteva proprio, se facevi
1: il primo che segnava finiva.
0: Primo che segnava finiva ai tempi supplementari. È successo questo, e andai a vedere lui in questa partita che non mi fece molto impazzire come giocò in quel momento, però già da una palla che diede al suo compagno mi fece innamorare, già con quella palla ha intravisto. E niente, poi
1: il tocco.
0: Poi andammo io e Cinquini Oreste a Lisbona a parlare con il presidente del Benfica. E lui aveva molte richieste in quegli anni. Era richiesto sicuramente da squadre forse più importanti della
3: Poi
0: Fiorentina.
3: Già giocava lui nel Benfica, ma lo ricordo, contro il Parma,
0: anche il Barcellona, c'erano squadre insomma un po', diciamo, di qualità che lo volevano, e non è stato facile, però c'è stato questo colloquio con lui, forse anche la mia presenza lo aveva un po', diciamo, ci ha caricato e onorato. Gli avevo parlato di Firenze, dei fiorentini, e lui chiaramente è rimasto un po' diciamo soggiogato da questo, e niente, si concluse con il Benfica. Si pagò $8 milioni, nemmeno tanto,
1: no.
0: Anche se quegli anni
3: spiccioli,
0: ma insomma quegli anni
3: oggi
0: certo, i prezzi di oggi sono talmente diversi,
3: i tempi, parliamo
0: poi il ragazzo di 21 anni 21 andava per i 22, quindi
3: 94 possibile,
0: lui è il 72 mi sembra, quindi aveva 22 anni. E niente, si concluse fortunatamente oppure, e lui accettò e venne a Firenze, e poi dopo l'avete visto
3: voi.
0: E poi
3: mamma mia cosa ha fatto,
0: l'avete visto voi,
1: è grande
0: lui stato. Oltre che un grande giocatore, un ragazzo a modo, un ragazzo bravo, molto molto disponibile anche con la gente, soprattutto con la gente, e che poi è rimasto innamorato anche di lui.
1: Ma c'era con Batistuta nacque subito una grande amicizia fra di loro.
0: Sì, tra di loro
1: lui gliela dava bene la palla,
0: era una bella coppia,
3: fare tanti.
0: Anche se Bati era un po' egoista, perché lui quando arrivava nelle vicinanze della porta tirava da tutte le parti,
1: vedeva solo
0: invece
1: quello.
0: Lui era, oltre che diciamo un giocatore tecnico molto dotato.

0: gli piaceva anche fare assist, un po' come facevo io, e quindi era meno egoista, diciamo, da quando arrivava nelle zone tiri in porta, e quindi serviva Bati nel modo migliore.
1: Senti, nel libro racconti anche una storia di Ken.
0: Sì.
1: Quando te eri nella prima fase
0: della nazionale giovanile, sì.
1: Che successe?
0: Successe che lui è stato convocato nell'Under 15 a un torneo al nord, sembra il torneo di Gradisca,
1: sì,
0: che si fa ogni anno.
1: Sì.
0: Per l'Under 15, e niente, un giorno io arrivai, ero capo delegazione di quella nazionale, arrivai un giorno in macchina, perché dovevo arrivare in macchina, arrivai un giorno dove, e il mister mi disse: mi porti a fare i capelli a questi tre ragazzi, visto che te hai la macchina? Perché poi lì non è che sai, l'Under 15 non è come la nazionale, Under 21, Under 20, quindi c'è meno possibilità,
2: magari
0: di,
2: meno organizzazione.
0: Sì. E niente, quindi, e uno dei tre era Ken. A un certo punto entriamo in questa da parrucchiere, perché poi non era nemmeno un barbiere, parrucchiere da donna, e quindi era anche giusto, perché Ken aveva dei capelli, insomma,
2: non osavo chiederti,
0: abbastanza
2: lunghi.
0: E lui si presentò lì, si mise sulla sedia e dice: come li facciamo questi capelli? E lui disse: li voglio come Balotelli.
2: Beh,
0: a quel punto,
2: dopo
0: questa frase mi rimase impresso
2: un po' il gelo.
1: Però no, no, sempre però... piaciuto Ken, diciamo.
0: Sì, certo. Sì, poi dopo ci tirò un rigore, perché andammo ai rigori e fece lo cucchiaio, il portiere non si mosse, rimase lì, l'ha preso così.
1: Ecco.
0: Non si mosse assolutamente.
1: Bene.
0: E si perse il torneo di Gradisca.
2: Che era estroverso, già si vedeva, mettiamola così.
0: Beh,
2: in senso
0: però,
2: buono, dai.
0: Però ci vuole anche carattere, personalità a tirare un rigore così.
1: Non c'è dubbio.
0: Certo.
1: Senti Giancarlo, veniamo a quelli che vedi sotto mano adesso. Questi ragazzi dell'Under 21, che tra l'altro insieme te hai anche accompagnato in queste due partite che hanno fatto nel nome della nazionale maggiore.
0: Sì, sì.
1: Allora, uno, il ragazzo che ci ha sorpreso rivedendolo in nazionale, Comuzzo, lo dico con franchezza.
0: Certo.
1: Io sono uno che combatte per Comuzzo, perché secondo me è uno dei profili più interessanti. Si può sbagliare un anno, a quell'età vorrei dire è quasi fisiologico, ma io penso che bisogna aver fiducia e credere in Comuzzo.
0: Ma guarda, con noi è sempre, almeno le partite che ha giocato da titolare, sempre giocato bene, quindi non vedo difficoltà da parte del giocatore. Sicuramente è incappato in un'annata negativa della squadra, della Fiorentina, e lui ne paga un po' le conseguenze, sai, i difensori poi bene o male, se non riesci a avere il possesso te della palla, sei sempre sotto pressione, e poi anche la metodologia di gioco forse hanno influito un po'. Baldini, il mister, lo tiene molto in considerazione, infatti è lui il titolare.
2: Non c'è dubbio, può essere magari un discorso mentale,
0: ha avuto anche qualche problemino fisico,
2: i detrattori, che insomma ce ne sono tanti, inutile negarlo, ricordano che quest'anno errori ne ha commessi,
0: sì,
2: tanti e molto evidenti.
0: Sì,
2: così evidenti da dire un po' essere lui.
0: No,
2: questi
0: infatti,
2: sono svarioni magari di testa.
0: Certo, forse in un periodo un po' negativo di tutti, però non metterei esclusivamente lui sul libro degli imputati, assolutamente. È un giocatore giovane, è un giocatore che ha doti, forte di testa, velocità, credo per un difensore alla fine sia la cosa migliore. Poi dopo, quando vieni messo in campo, devi avere anche te le tue, diciamo, i tuoi appoggi importanti. Se ti metti uno contro uno, ecco, a lui è difficile andargli via. Se poi devi fare, non so, certe marcature in modo, fai da reparto la fase difensiva, è chiaro,
1: c'è da lavorare,
0: c'è da lavorare molto, perché il reparto non è che sei te da solo, c'è tutti quattro dietro che devono lavorare in un certo modo.
1: Altro giocatore di cui te hai sempre parlato molto bene, io all'inizio ho faticato a inquadrarlo in Dur, ecco,
0: sì,
2: un po' tutti,
1: ti devo dire che
2: no, sono sincero, anch'io Giancarlo ho sempre trovato forse un filo lento, poi ti faccio finire lui. cioè no, a noi profani, ecco.
0: No, no, che c'entra Endur, credo che sia un giocatore importante di oggi, perché ha fisico, ha tecnica, che è un po' lento quel fisico che ha, forse si può ipotizzare, però almeno nelle partite che ha giocato con noi, io l'ho avuto anche nell'Under 21 precedente, sì, non questa sì, nuova, sì, sì. Anche quindi anche prima ha sempre giocato, era il capitano, come lo è tuttora, quindi insomma gli allenatori che lo hanno avuto in nazionale hanno sempre avuto una visione importante per questo giocatore.
1: Ci vedono,
0: vedono perché importante. È un giocatore di lavoratore, però lavoratore che ti riesce anche a far gol, cioè si inserisce anche sì. al momento giusto, quindi secondo me la Fiorentina ha fatto un buon colpo, un'ottima affare.
1: Allora Paratici ha detto lui fa parte del progetto, quindi uh-huh. lo ha battezzato sì. mentre su Comuzzo ha detto vediamo qual è la strada migliore sì. per farlo crescere. Su Ndur non ha dubbi, e in questo senso ti dico, in questo momento il suo compagno è Fagioli, giocatore che forse è stato una delle sole poche note positive della seconda fase della stagione, in questo ruolo nel quale, ti devo dire, i suoi vecchi allenatori, a cominciare da Allegri, pensavano che quello sarebbe stato il suo percorso finale, cioè da Play alla Pirlo, siamo
0: sì.
1: Se l'emergenza lo ha portato in quel ruolo, ancora non tutti sono convinti che lui lo possa fare. Che ne pensi?
0: Guarda, è forte tecnicamente, ha un lancio notevole, vede il calcio in avanti, non in calcio in indietro come a volte si usa la palla indietro molto molto spesso. Sì, in qualche caso va bene, però lui, se ti vede uno che si butta dentro, te la mette la palla. Quindi è un giocatore interessante, importante per la Fiorentina, secondo me. L'ha dimostrato in campo, non è che lo dico io oggi. E quindi credo che la Fiorentina faccia conto proprio di questo, che è un giocatore importante per il futuro della sì. Fiorentina. Poi uno legge che lo vuole
1: all'estero, poi arrivano quelli,
2: spauracchio,
0: lo spauracchio,
2: quelli di Tonali che possa andare
0: Tonali,
2: a Tottenham,
0: certo.
2: A quel punto Newcastle
1: diverso, Tonali.
2: Sì, bisogna vedere, esatto,
0: Tonali
2: se poi Newcastle cerca un Fagioli al certo. posto di Tonali, quello è tutto da vedere.
1: Senti, nell'Under 21 c'è anche il pupillo di Loreto,
2: De Dalle.
0: Chi è?
2: Non è un pupillo, però è un calciatore, a me non dispiace, come Coleoscio, che sappiamo è apprezzato. Poi è anche un nome che al momento è lì, molto, molto esposto, e sul mercato, quando sono così esposto, non arriva esposto. Mai, no? Sembra quasi che non si voglia affondare. Però ecco, io su di lui, al contrario, da quello che avevo visto, mi aveva stupito.
0: L'unico difetto che ha è che non è mai puntuale, ecco.
2: È calla. È estroso anche lui.
0: È estroso, non è puntuale.
2: È
0: quindi
2: ragazzi.
0: Pare d'arguito sotto questo aspetto.
1: Ma lì
0: se dovesse arrivare a Firenze.
1: Con Ken se la giocano,
0: Vabbè. Con Baldini però è puntuale.
1: Perché ne pensi di Coleoscio?
0: È un giocatore, diciamo, ecco, di questi tempi.
1: Anche Firenze, cioè lui è la regia.
0: È un giocatore
1: Firenze.
0: Di questi tempi, è un giocatore veloce, rapido, dribbling. Oltre al fatto che ritarda qualche volta, però anche non si può pretendere che lui ti faccia 12, 13, ecco. 15 gol. È un giocatore che ti può fare i suoi gol, però te li fa fare.
2: È che a noi quelli servono, par di capire.
0: Farli fare o farli?
2: Anche esterni che segnino.
0: Sì, sì, no, ma lui punta sempre l'avversario, quindi lui punta per andare in porta. Poi dopo a volte
2: d'appoggio,
0: sì, poi se prende la porta va bene, prende anche la porta, non è che non la prende. Però non puoi pretendere che ti faccia 15-20 gol, ecco quello volevo dire.
2: Okay.
0: Allora, però te li vai. Può far fare diversi all'eventuale punta che c'è.
1: Rubiamo ancora un paio di minuti a Giancarlo, poi lasciamo a Tommaso l'ultima domanda. Io ti chiedo, oggi hai fatto una riflessione sui liberali. Perché al di là che è un giocatore che interessa anche la Fiorentina, ieri Giancarlo si è aperto un grande dibattito, no, su questo giocatore. Perché? Perché tutti ti dicono questo è un 10.
0: Sono tutti i giocatori 10.
1: È un 10. Ma nel calcio di oggi, in un 3-4-3, in 4-3-3 per esempio, che è quello della Fiorentina, dove va a giocare questo ragazzo? Perché poi questi 10 in molti casi finiscono per essere messi sulle corsie esterne. Poi in qualche caso funziona, per carità, qualcuno si adatta benissimo lì e riesce a rendere al 100%. E che ne pensi, liberali, e come mai si è persa l'idea del 10?
0: Si è persa l'idea del 10 perché oggi gli allenatori basano molto sulla tattica, basano esclusivamente sulla tattica il loro percorso, e quindi un giocatore con quelle caratteristiche è difficile da collocare. Ci sono varie ipotesi di gioco, sul 4-2-3-1 ci va bene lui, sul 4-3-3, come hai detto te giustamente, non deve fare l'esterno a sinistra, che non è il suo ruolo, perché deve partecipare al gioco, mezzala, deve avere la palla tra
2: mezzala di inserimento,
0: mezzala fisico, non è da mezzala,
1: okay, devi andare
0: un po' gracilino,
1: devi fare le due fasi.
0: Però vedi anche la Fiorentina, no? Gudmundsson, lo stesso Fazzini, che io reputavo uno dei giocatori che la Fiorentina ha acquistato, uno dei migliori acquisti che aveva fatto, purtroppo ha giocato poco, forse anche per il...
1: anche lui non ha ruolo.
0: Per l'infortunio che ha avuto, forse anche quello ha inciso molto, però è un giocatore che è bravo tecnicamente, è un bel tiro, inserimento notevole, quindi l'ho visto poco. Pensavo che Fazzini potesse fare bene, come la stessa cosa di Gudmundsson. Quindi bisogna inserire questi giocatori in un contesto di un meccanismo di gioco che ti possono fare un po' la differenza, visto che oggi tutte le squadre sono un po' più alte, è difficile, certo, trovare squadre che il giocatore da solo ti riesca a cambiare la partita. Oggi sì, giustamente si guarda il gruppo, si guarda la squadra e si pensa a quello, e non si pensa al giocatore che eventualmente potrebbe da solo risolvere a volte una partita.
2: Chiudo domanda sull'allenatore, arriva Grosso, è un emergente, però già che ci siamo ti chiedo anche un giudizio sul lavoro di Vanoli, che insomma a livello di numeri ha fatto veramente un gran girone di ritorno, e poi però c'è stata la scelta di separarsi.
0: Ah, Paolo ha lavorato bene, lo conosco, conoscevo da giocatore, figuriamoci. Quando era a Firenze io ero dirigente in quegli anni, e è un ragazzo bravo, ha lavorato bene a Firenze. Purtroppo il mestiere degli allenatori va a secondo dei risultati e delle prospettive che una società. Paolo ha lavorato bene e sicuramente merita di essere ricordato, non solo a Firenze, parlo in generale, per quello che ha fatto, e sicuramente in futuro troverà una squadra perché se lo merita. Per quanto riguarda Grosso, un allenatore emergente, un allenatore che adotta un sistema di gioco brillante, con 4-3-3, che vuol dire che
2: in teoria
0: è un offensivo,
2: si dovrebbe divertire,
0: che i fiorentini hanno bisogno di divertimento, di trovare un po' di bel calcio e un po' di divertirsi un po'. Poi i risultati sono sempre legati a episodi, a varie situazioni, però le prerogative oggi sono buone.
1: Al volo, c'è una squadra che ti ha colpito del mondiale? Io ti dico, non ho visto poco,
0: l'ho visto poco anch'io, però dai risultati al Marocco, dai risultati poi è il Marocco che non è una novità, perché loro hanno già ottenuto risultati nel mondiale precedente. Poi chi ci può essere?
1: Sta creando un'autostrada straordinaria all'Argentina.
2: Il Brasile gioca solo il secondo tempo, mi pare. Il primo tempo non in campo.
1: C'è la buona sorte di Carletto.
2: Poi la raddrizzano.
1: Sorte di Carletto aiuta.
2: No, diciamo, sta Germania a casa, è una discreta sorpresa. Il Paraguay.
0: Certo, sì, la Germania
2: fuori
0: a casa.
2: Ai rigori.
0: Però diciamo le due squadre europee più avvantaggiate sono Francia e Spagna. come sempre. Poi il resto,
2: ma Messi lo vedi ancora bene,
0: uno che fa 6 gol in 3 partite è inutile, non si può nemmeno non guardare.
2: 28 anni, ma mi sembra,
0: ecco, lui è un 10, è un 10 di numero, allora, però chi... poco dove gioca di ruolo.
3: Questo dunque era Giancarlo Antognoni. Oltre a lui è stata anche una giornata in cui ci sono state diverse voci che hanno commentato poi le notizie che riguardano la Fiorentina. Una è stata raccolta a Rimini dal nostro Lorenzo Marucci, perché l'agente di Alessandro Bianco, centrocampista che è destinato a tornare alla Fiorentina dopo l'esperienza in Grecia al PAOK, che ha deciso di non riscattarlo nonostante una cifra non importante fissata ormai la scorsa estate nel prestito con diritto di riscatto. Alessandro Bianco, che sarà di nuovo un giocatore della Fiorentina a tutti gli effetti, Fiorentina che probabilmente valuterà o un altro prestito o una cessione a seconda delle offerte che arriveranno nelle prossime settimane o al più tardi nei prossimi mesi. L'agente Beppe Galli, intervistato dal nostro Lorenzo Marucci a Rimini per l'inaugurazione, per l'inizio del calciomercato avvenuto ieri, ha insomma usato parole importanti che hanno fatto capire anche un po' di amarezza, ecco, per la cessione del calciatore da parte della Fiorentina. Sentiamoci le parole di Beppe Galli.
4: Con Beppe Galli al primo giorno del calciomercato, che sensazioni hai su questa sessione estiva?
5: Come tutte, tanto come hai sentito l'unica squadra che si è mossa è il Venezia in anticipo, poi piano piano si comincia adesso a finire il mondiale, è un mercato lento, diciamo, come tutti gli anni, poi in Italia è sempre così.
4: Che impressioni hai sulla Fiorentina?
5: Beh, è arrivato Paratici, leggo che vuole fare cambiamenti, sicuramente Paratici è uno che sa fare il suo lavoro, perciò sicuramente farà quello che desidero i tifosi della Fiorentina, vincere.
4: Ecco, tu hai avuto modo di seguire anche Grosso in questi 2 anni al Sassuolo, è l'allenatore giusto secondo te per la Fiorentina, per le ambizioni della Fiorentina?
5: Beh, Grosso ha fatto molto bene in questi 2 anni a Sassuolo, è un allenatore pacato, un allenatore che sa far calcio, poi si era scelto Fabio, è una garanzia.
4: Parliamo un po' anche di Alessandro Bianco, perché è sempre di proprietà della Fiorentina naturalmente, è reduce da questa stagione al PAOK. Intanto, che stagione è stata?
5: È stata un'esperienza bellissima, poteva rimanere, però sai, il mercato, ci sono esigenze diverse, però la cosa che c'è la possibilità di rimanere al PAOK vuol dire che aveva fatto bene. Però.
4: Ecco, e a questo punto che scenari si possono aprire per lui? Pensi che comunque possa essere valutato da Grosso nel ritiro?
5: No, non credo che possa rimanere. Ecco, quello che mi dispiace, che non è un giocatore che la Fiorentina pensa di tenerlo, allora secondo me sono un po' deluso per il fatto che non sia potuto rimanere al PAOK, però vedremo, qualcosa uscirà sicuramente.
4: Ci sono già comunque delle idee per il suo futuro? Ci sono già magari delle proposte?
5: Guarda, idee non te le posso dire, anche perché alla fine chi deve decidere è la Fiorentina, non siamo noi. Noi eravamo contenti di rimanere al PAOK, però giustamente è il giocatore della Fiorentina e la Fiorentina decide il suo futuro. Poi speriamo che alla prossima riusciamo a fare qualcosa, ripeto, perché tolto che il ragazzo è uno, secondo me, giocatore più forte che dei giovani, ma non detto da me, ma detto da qualcuno molto più in gamba e che conosce il calcio, è stato fuori un'intervista. Ripeto, forse per noi siamo rimasti al PAOK, non è stato così e vediamo con la Fiorentina il percorso dove può proseguire.
4: Però perché dici che ha già avuto comunque notizie che dalla Fiorentina?
5: No, la Fiorentina PAOK ha fatto le sue richieste e la Fiorentina non ha accettato, giustamente, perché è il giocatore della Fiorentina. Perciò questa è la dimostrazione che quando il giocatore è libero è giusto che vada dove vuole, e quando si è di una società è giusto rispettare la volontà della società. Perciò questa dimostrazione non è gli agenti che decidono, oppure non tutti possono decidere.
4: Però ecco, per il bene del giocatore a questo punto servirebbe una cessione a titolo definitivo?
5: Ma non lo so, perché sai, qui sento dei numeri che all'estero non ci sono, tolto la Champions, in Inghilterra. All'estero sono numeri diversi, vediamo cosa succede. Il giocatore è valido, non abbiamo fretta.
4: Però ecco, per chiudere, perché dici che non possa giocarsi le sue carte alla Fiorentina?
5: No, perché l'ha fatto capire bene, per quello ero convinto che alla fine la proposta del palco non era decente e si poteva chiudere. Questo è il mio parere. Poi ripeto, i giocatori della Fiorentina, e noi rispettiamo la volontà della Fiorentina, che non ha dato la possibilità al palco di proseguire questa avventura.
3: Non solo Alessandro Bianco, su Radio Firenze Vero si è parlato anche di Pietro Comuzzo, difensore anche lui 2005 come Vieri, però con già due stagioni con la maglia della prima squadra della Fiorentina alle spalle, lui che è cresciuto nel settore giovanile viola e non solo. Pietro Comuzzo, che di cui hanno parlato oggi con Viola Amore Mio, con Vittorio Fioretti, che poi oltre a essere un dirigente di lunga data è anche colui che ha visto Pietro Comuzzo giocare le prime partite e crescere e muovere i primi passi, e ha parlato così del difensore della Fiorentina, anche mandando un messaggio allargato un po' a tutto il club viola.
6: Ne parliamo anche con Vittorio Fioretti. Ciao Vittorio.
7: Buongiorno, buona giornata a voi. Buongiorno.
6: Direttore sportivo e scopritore di Comuzzo, ci stiamo interrogando, stiamo aprendo adesso le nostre riflessioni, stiamo interrogando su Comuzzo, perché quale potrebbe essere la strada migliore per rilanciarlo? Secondo te, Vittorio, tenerlo a Firenze, quindi dargli fiducia, oppure per ritrovarlo al 100% potrebbe essere anche migliore la strada del prestito in una squadra che possa dargli tranquillità, serenità, una squadra che possa veleggiare a metà classifica senza troppe pressioni?
7: Per quanto mi riguarda, io ritengo che Comuso sia un giocatore che la Fiorentina dovrebbe tenere. Comunque, Comuso ultimamente sta facendo bene anche in nazionale, sì, certo. Le ultime due partite le ha fatte molto bene, sicché l'anno scorso è stato un anno un po' particolare per tutti i giocatori della Fiorentina, che purtroppo pensavano di fare un campionato diverso da quello che è stato, e così un po' anche questa situazione ha messo un po' in difficoltà un po' tutti. Però io penso che quest'anno, con l'arrivo di Paratici, Fabio è uno intenditore di calcio, uno che capisce di calcio, e penso che Comuso lotterà nella prima squadra, perché è un giocatore troppo determinante secondo il mio punto di vista. Poi ha un allenatore preso quest'anno che ha delle capacità enormi, è un allenatore che gioca molto bene, è un giocatore che ha già vinto due campionati di Serie B, sì, che è un ragazzo molto in gamba. Poi è un allenatore che faccia giocare la squadra sempre avanti, e per me è anche un vantaggio poi per i difensori che giocano nella Fiorentina, perché se la squadra si difende sempre può avere delle difficoltà, ma se la squadra attacca anche i giocatori che giocano dietro possono far meglio.
6: Quindi insomma, la strada del prestito non è da prendere in considerazione secondo te? Se si deve rilanciare può farlo alla Fiorentina Comuzzo?
7: Sì, chiaramente Comuzzo è un giocatore troppo importante per la Fiorentina, perché non è facile avere un giovane di 21 anni che ha già giocato bene e poi ha avuto anche lui alti e bassi, però è un giocatore determinante, visto anche l'affetto che ha per la Fiorentina, perché è un ragazzo molto serio, molto in gamba. Poi anche la società è una società molto seria, che praticamente vuole valorizzare anche i giovani della Fiorentina, perché a parte la morte del presidente, però penso che anche il figlio e la moglie stiano dando un grande valore alla Fiorentina e vogliono tanto bene la Fiorentina. Pertanto, come ho detto prima, con Fabio Paratici, che capisce di calcio perché il calcio lo conosce molto bene, penso che lo possa tenere con tanta tranquillità e vedrete che farà così.
6: Luisa Serpe, sei convinto? Ti ha convinto Vittorio Fioretti?
8: No, no, mi ha convinto per il semplice motivo che c'ha 21 anni, ha detto bene Vittorio, cioè non è un giocatore, ci sta, ce n'ha 27, 28, ha 21 anni, io credo che abbia dei margini di miglioramento enormi.
6: Certo.
8: Una volta Vittorio, i giocatori a 21 anni sapevano che avevano ancora tanto da lavorare per potersi migliorare. Oggi come oggi invece mi sembra che, avendo magari un contratto, non è il caso di Comuzzo, ma in altri casi, avendo contratti milionari, dice beh ormai sono arrivato e mi fermo lì. Invece ancora c'è da lavorare, secondo me Comuzzo ha delle capacità su cui lavorare, su cui migliorare, perché è un giocatore che ha fatto vedere, ha fatto intravedere delle qualità interessanti.
7: È giusto quello che stai dicendo, pertanto io dico una cosa, il ragazzo è un ragazzo eccezionale, come ben sapete, è un ragazzo che ha anche un stipendio normale visto le qualità che ha, poteva andare all'estero, poteva andare a guadagnare molto di più, è rimasto lì. Ma se la Fiorentina non porta avanti questi ragazzi, come fa a ottenere i risultati per arrivare nelle coppe europee? Secondo me la Fiorentina è una società che deve arrivare dentro le coppe, perché ha tutte le caratteristiche. E poi una società importante come Firenze, che adesso ha un centro sportivo di uno dei migliori che c'è in giro per il mondo, stanno costruendo lo stadio, sta diventando tutta una cosa molto importante. Se non si tengono questi ragazzi, per così determinano a lungo termine la situazione della Fiorentina, vuol dire che non abbiamo capito niente.
6: Senti Vittorio, però come leggi, come interpreti questo arrivo di Vieri, brasiliano, classe 2005, dal Gremio? Hai anche magari avuto modo di seguirlo a volte?
7: No, non lo conosco, però se Fabio Faranti si porta un ragazzo, vedrete che Fabio è intenditore di calcio, perché avete visto assieme a Marotta cosa ha fatto la Sampdoria e la Juventus, pertanto poi anche all'estero, però Fabio è uno che capisce di calcio, vedrete che le cose le mette a posto, visto che la Fiorentina è una società importante, pertanto se acquista qualche giocatore state tranquilli che porta giocatori di valore che poi anche avranno un valore nel futuro.
6: Qualcuno dice che i difensori brasiliani però non sempre sono stati di grandissimo valore, è chiaro che poi ci sono anche giocatori che possono smentire questa convinzione e speriamo che Vieri possa essere uno dei punti di forza della Fiorentina del presente e del futuro naturalmente, ecco, però riguardo a questa considerazione, a questa convinzione, cosa dici?
7: Ma guarda, per quanto mi riguarda, i brasiliani sono stati grandi difensori, se andiamo a fare tutti i nomi di quelli che hanno vinto i campionati del mondo e quelli che stanno giocando, sono grandi difensori tecnici, sono difensori bravi. Certamente uno che arriva dal Brasile, giovane così, un po' di esperienza la deve fare in Italia, perché noi abbiamo un gioco anche molto complicato, molto difensivo. Una volta sì, i difensori italiani erano più forti perché si giocava solo in difesa, però oggi che si gioca all'attacco, che tutti vogliono vincere, bisogna trovare anche i difensori tecnici che sanno giocare dietro la palla.
6: Sì, sì, infatti Di Vieri si dice anche che abbia un buon piede, che possa essere un giocatore in grado di impostare
8: bene la ripartenza da dietro, sì, impone questo. Una volta beh, c'è il rilancio, arrivederci, grazie. Sì. Adesso invece c'è proprio un'impostazione. Ecco, una delle cose che forse ancora manca a Comuzzo, su cui dovrebbe lavorare probabilmente Fioretti, perché chiaramente è giovane, come si diceva prima, però ha una bella struttura fisica. E sinceramente qualche volta ha fatto vedere di avere delle qualità, però poi come se avesse paura o non sapesse tirarle fuori in maniera ottimale, proprio nell'impostazione della manovra.
7: Allora, l'anno scorso avete visto tutti quanti, anche i bravi difensori fiorentina, sono andati tutti un po' in difficoltà nei momenti particolari del campionato, quando le cose non andavano bene perdevano un po' di fiducia anche i giocatori di esperienza. Lui è un giocatore giovane, come ho detto prima, ha avuto qualche problema fisico, anche dobbiamo anche tenere conto di quello, però ultimamente mi è sembrato che è tornato il giocatore che era quando ha cominciato a entrare in prima squadra, e ultimamente anche in nazionale ha dimostrato di essere bravo, sicché dobbiamo dare fiducia a questo ragazzo, perché secondo me diventerà, io l'ho sempre detto, un giocatore più importante della Fiorentina. Bisogna anche in questo momento avere un po' di pazienza, però vedrete che questo ragazzo, con l'impegno che ha, con la serietà che ha, vedrete che questo viene fuori.
3: E chiudiamo con un altro intervento dall'inizio del calciomercato a Rimini, stavolta a tutto tondo, di un grande dirigente come Rino Foschi, che l'allenatore della Fiorentina, Fabio Grosso, lo conosce molto bene per averlo incrociato più volte nella sua carriera, ma soprattutto agli inizi, quando Grosso era calciatore a Perugia. Ha parlato di Grosso, ha parlato della Fiorentina, ha parlato di tante cose che riguardano la viola. Rino Foschi, andiamocelo a sentire.
9: Con Rino Foschi, dall'alto della tua esperienza, che mercato sarà? È difficile sbilanciarsi, però insomma, oggi l'apertura.
10: È sempre abbastanza, parlarne adesso è difficile, sono mercati particolari, non sono più i mercati quanto ero in pista io, sono diversi. Quindi ho ascoltato, ho sentito stasera quelli che avete premiato, che hanno premiato, e mi sono piaciuti tutti, brave persone, serie, e ci vuole molto molto passione. Quindi è un mercato difficilissimo, perché purtroppo si lavora con, non più con tanti italiani, molti stranieri, ed è un po' è una domanda che faccio fatica a risponderti.
9: Sei rimasto sorpreso da come è andato a finire il caso Palestra?
10: Sì, abbastanza, però per me è un buon giocatore e quindi può succedere di tutto ancora.
9: Vale tutti quei soldi Palestra?
10: Chi lo sa, oggi come oggi ci sono dei giocatori che vanno sul mercato che valgono tot, e poi con certe giocate, certe interviste eccetera eccetera eccetera si triplica il discorso, e questo è un caso di quelli, è un caso così.
9: Ecco, invece che cosa pensi del Milan, della scelta di Amorim e di questa ricostruzione societaria, chiamiamola così? C'è stato questo azzeramento e adesso si riparte con una serie, sì, di figure nuove.
10: Cioè, è difficile dirlo, perché anche in scorso è ripartito, si riparte ancora, e non la vedo molto molto molto molto facile, perché non ho ancora capito se è più il business o la passione. Con questo ho detto tutto.
9: Certo. Allegri al Napoli, come lo vedi?
10: Bene, bene, lo conosco, siamo amici, sono un po' condizionato a darti una risposta, perché siamo veramente amici. L'ho visto 2-3 sere prima che andasse via dal Milan, ne abbiamo parlato, lo stimo molto e credo che a Napoli faccia molto bene.
9: Comunque, anche se il mercato ancora è tutto da sviluppare, l'Inter parte sempre, secondo te, con i favori del pronostico?
10: Sicuramente, fino a che tengono un discorso aperto come lo stanno tenendo adesso, perché la proprietà qui è sempre una proprietà che di calcio non sanno niente, si sono trovate società, hanno messo dei dirigenti importanti, perché l'Inter ha i più bravi dirigenti che ci sono in circolazione, e quindi è sempre tutto aperto, però bisogna vedere fino a che la proprietà non vende o non vuol fare più certe cose.
9: E dalla Juventus che cosa ti aspetti?
10: Deve ripartire in un certo discorso. Stanno, per quello che leggo, che so, oggi vedo tante cose positive, però vediamo, aspettiamo un attimino, perché il mercato parte oggi.
9: Che effetto ti fa il Como in Champions?
10: Ne fa l'effetto, perché sapevamo già. Io 2 anni fa sono andato su a vedere, curioso, sono andato con un amico, un collega direttore sportivo, ho toccato con mano, c'ho un mio ex giocatore che lavora in questo gruppo, sapevo di quello che stanno facendo, è una cosa eccezionale, una cosa veramente, è una proprietà che molto probabilmente per star bene al Milan, all'Inter e tante altre città. Sono a Como, e la fortuna del Como
9: è un Como che si può permettere Nico Paz,
10: sicuramente, perché questi sono veramente forti.
9: Anche Nico Paz è molto forte.
10: Sì, è fortissimo.
9: Tu te ne intendi, sono di giocatori di grandi talenti?
10: No, è un giocatore forte, e loro dipende dalla forza che c'ha la società. Questa è una società che, ripeto, non so dove possono arrivare, perché guardando oggi quello che stanno facendo, quello che vogliono fare, che è la prospettiva del futuro, il Como è una candidata a vice campionato presto.
9: Nico Paz ti ricorda qualcuno?
10: Tanti giocatori, ma non voglio fare paragoni. Comunque è uno dei migliori giocatori che c'è in circolazione.
9: Senti, la Roma di Gasperini, con Gasperini che adesso ha pieni poteri, come te la immagini?
10: Bene, bene, perché Gasperini l'ho conosciuto, non c'ho un grande rapporto, perché ero Genoa, andai via quell'anno lì, mi ricordo benissimo, però ho fatto un ritiro con lui. Lavorare è uno dei più bravi allenatori che sono in circolazione. Sono convinto che lui a Roma, perché è un particolare, è un allenatore bravissimo con un carattere particolarissimo, però a Roma saprà ottenere quello che lui vuole, e a questo punto diventa anche un'alternativa molto importante per questo campionato. ci sono tutte le premesse perché posso fare molto molto bene.
11: Senti, la Fiorentina che riparte da Grosso, come te la immagini?
10: È Grosso mio pupillo, parlate di un altro allenatore che è un altro mio ex giocatore, uno che seguo, uno che ci sentiamo continuamente. Sono convinto che faccia molto molto bene, però diventa un campionato difficile quest'anno, però lui a Firenze farà sicuramente, si conferma quell'allenatore che è.
11: Te lo immaginavi da giocatore che potessi fare allenatore?
10: Come carattere, che è normale, no, non molto, perché lui non è cattivo, non è un carattere particolare. Come tecnico, parlarci assieme, come il giocatore che si parlava, eccetera, eccetera, sicuramente quando ha cominciato in primavera a fare questo lavoro si parlava, si vede, ha dimostrato a Frosinone, ha dimostrato che potrebbe avere un futuro importante.
11: Ecco, e per il carattere che ha, per come l'ha descritto, secondo te è giusto per la piazza di Firenze?
10: Firenze è una piazza difficile, molto difficile. Una grande piazza, ma molto difficile. E lui ha un carattere che potrebbe forse andare bene. Sembra che dica una cosa, il suo carattere è semplice, che lui non è un esuberante, è uno che risponde alle domande, non è un... potrebbe essere l'allenatore ideale per una piazza come Firenze. E io sono convinto che sia un buon matrimonio quello.
11: Senti, la Fiorentina
10: e
11: già.
10: E poi separatici.
11: Certo, separatici, sì. Ci si aspettano, sì, grandi cose da, sì, lui.
10: No, è bravo Paratici. Sono molto contento che sia andato Paratici e nello stesso tempo che Grosso sia andato a Firenze. Io con la Fiorentina c'è un rapporto dai vecchi tempi ancora, lontani, però sono convinto che la Fiorentina la seguo con un certo interesse perché sono convinto che faccia bene bene.
11: E ha già messo a segno il primo colpo Vieri dal Gremio, pagato anche tanto, 15 milioni più 2 di bonus.
10: Sì, oggi 15 milioni sono quelli che sono, però è un buon giocatore, è il primo colpo e non è l'ultimo.
11: Hai avuto modo di seguirlo?
10: No, non l'ho seguito tanto per parlarne, però so, ne abbiamo parlato, ho visto qualche volta, se la Fiorentina ha speso 15 milioni perché l'hanno seguito, se lo conoscono bene. Comunque sono convinto che sì, abbiano fatto un affare.
11: L'ultima su Ken, questo giocatore che deve rilanciarsi, che comunque dal primo di luglio vedrà scattare la clausola, prima 15 luglio, pari a 62 milioni.
10: È un caso difficile quello, non voglio rispondere perché andiamo con delle cifre importanti, lui deve confermarsi e non è facile. Vediamo un attimino, perché ripeto, parliamo di un altro giocatore molto importante, ma oggi le cifre per me sono cifre, andiamo oltre quello che potrebbe, dopo bisogna anche ammortizzare queste cifre qua. Noi in Italia determinati giocatori o alcuni giocatori certe cifre noi facciamo difficile, è difficile che possiamo ammortizzare determinati stipendi eccetera eccetera, non lo so, faccio fatica, è un sacrificio importante quello.
11: Però tu che faresti?
10: Non lo so, non...
11: è che è difficile possa arrivare un'offerta da 62 milioni.
10: È difficile, però potrebbe arrivare un'offerta da 40 milioni.
11: 40 milioni che faresti?
10: Non lo so, ripeto, dopo penso allo stipendio e vedo se è meglio che sia 45 o dare questi soldi a lui al netto. Non lo so, è una domanda difficile, a parte che parliamo di un buon giocatore. Quindi nel calcio italiano oggi certi soldi a spenderli o riceverli fai fatica, perché quando andiamo sui 45-50 milioni fai fatica a dir di no, e quelli che spendi poi dopo a mantenere un giocatore del genere è come prendere una Ferrari se è un operaio è uguale.
3: E con questo è tutto da Icchetta Perso, la trasmissione di recap a fine giornata delle voci principali di Radio Firenze Viola e naturalmente delle notizie che riguardano la Fiorentina. Icchetta Perso che torna domani. Da Giacomo Galassi è tutto, grazie per averci seguito.
12: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
13: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
12: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
13: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
12: Istitutogiglio.it.
13: Contattaci oggi stesso, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
14: Ciao a tutti, sono Giuseppe Mastichiabrodo. Cerco qualcuno e mi mastichi in mangiare, pagando si intende. Ad esempio, quando ero giovane con denti facevo il camionista e andavo sempre dai Perini. I Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti e via Mendola 23C, a Signa. Perini, Perini, mastichamelo tutto.
15: C'hai Viola dentro! Tatuati sulla pelle la tua passione! Ink e Chic! Qualità e professionalità da oltre 30 anni! Fino a fine agosto, per te, 30% di sconto sul tuo tatuaggio! Sì, hai capito bene! Il 30%! Ink e Chic ti aspetta! Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze! Ink e Chic! Il tatuaggio per il fiorentino vero!
16: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
17: Tutto ciò che fa Fiorentina
16: è su Radio Firenze Viola.
18: L'ultimo giorno di scuola per moltissimi, ma non per tutti, almeno al Viola Park, il 30 di giugno, scadono anche alcuni contratti e è un'altra pagina da voltare in avvicinamento alla nuova stagione. Ben ritrovati, buon pomeriggio, palla al centro, Tommaso Loreto, Luca Calamai e Michele Fratini, super ospite in studio direttamente dalle Barbados.
19: No, grazie per l'invito, Doberi, saluto tutti quanti, radioascoltatori, la regia.
18: In situazione di scouting sui campi dove no, picchia il sole così a occhi e croce.
19: Oggi Tommy mi provo, so già dove no, arrivare.
1: Così tenerani
18: sì. Beh, una bella lotta
19: sulla mia sinistra
18: Tommy peso Loreto piuma,
19: peso piuma. Sulla mia destra Luca Calamai. Dunque, ci siamo presentati tutti. Scouting, sì, oggi parlare di scouting a Firenze diventa un po' ardua perché.
1: Perché?
19: Perché
18: abbiamo rinfoltito la squadra, che peraltro segnala vari talenti sparsi nel globo, anche dal Sud America, da dove abbiamo prelevato anche Vieri, che oggi abbiamo già visto al Viola Park. E vi dico di più, anche già con le maglie del nuovo sponsor tecnico, sì. Homa. Perché abbiamo salutato la roba di... c'è voglia di nuova stagione
19: Vieri, Vieri. Io di Vieri,
18: su.
19: Di Vieri il Vieri,
18: Vieri ti ho sentito,
19: che conobbi io a Dello Tempore era Vieri Roma. Mancino anche
18: Bobo.
19: Lui
18: Bobo.
19: Bravo, attaccante però insomma non difensore ma ti dico come 2000
18: eccole qua sì, immagini sì, pronte canale ciao, 92 ciao, digitale
19: ciao,
18: terrestre
19: ciao, be welcome
18: no, bellino allora, dai
19: sì bravo sicuramente bravo bravo ragazzo,
18: non ha tatuaggi alla fede.
19: Bravo ragazzo, non ha no, tatuaggi ce l'ha invece e sul braccio
18: vabbè,
19: sinistro. Detto
18: dire,
19: questo,
18: non ce l'ha tipo fede, tipo quelli
19: sì,
18: pieni.
19: Però,
18: no?
19: Se parli di scouting, allora posso dire anche la mia aggiuntivo o
18: devi?
19: Devo dire il imperativo. Secondo me.
18: Sì.
19: Se si dà valore al prezzo in cui la Fiorentina è intervenuta, all'altro c'era un codazzo in mano per questo calciatore incredibile, non ricordo quante presenze abbia fatto fino ad oggi questo calciatore nella Seleção di ogni genere, under 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22. È un classe 2005, è un classe 2005, dunque l'anno di Comuzzo, dice ma lui è sinistro Vieri e Comuzzo è destro, dunque possono coesistere. Chissà, non vorrei, e uso il condizionale, che Comuzzo partisse, che da quello che ho visto ultimamente almeno, con l'Under 21 di Ciro Aldini e Co, e poi capirete perché Co, perché is coming, stava arrivando, e, ma
1: oggi
19: io
1: sì,
19: sì, no, vorrei capire come mai, secondo me con questo calciatore, se è stato preso come scommessa, 17 suonano, 15 anche, 17 suonano, rimbombano anche. Rimbombano. Se, si,
18: tanti,
19: prende, se si prende come realtà, dico secondo me in giro per il mondo, ma non perché stanno disputando i mondiali molti calcio che costano ora. Ma c'è di meglio sicuramente. Allora, a me, sinceramente. A Firenze ultimamente abbiamo visto centrali sudamericani non proprio eccelsi, e ricordo Moreno era adesso, però leve lunghe non eccelso, l'altro Cospo dal Barcellona
18: Cospo.
19: Sì sì un altro, un altro. Allora sicuramente Fabio Baraggi che è il numero uno perché lui inizia con lo scambio, dunque non si può essere scordato, dimenticato di bravissimo secondo me e lo merita, però come primo acquisto a Firenze, come dice lui, come primo acquisto non si può, no, non si dovrebbe presentare uno sconosciuto. come primo acquisto a Firenze si dovrebbe presentare il giocatore vero, con tutto il rispetto, e gli auguro il benvenuto e spero faccia bene questo ragazzo, certo, del 2005, certo. Sì, che dico, primo acquisto, ci convinci dopo Harrison, dopo Fabian, dopo Brescianini, dopo Salomo, il primo acquisto è questo per la rifondazione del Sterling, ecco, spero che verranno altri calciatori, perché se vi devo dire mi entusiasma, anche no, però vediamo, dai, fiduciosi, sicuramente il mercato, la sessione del mercato inizierà dopodomani, quello ufficiale,
1: da ieri è aperto, però,
19: ma però tuttavia, ma, invece anzi, e questo ne ricordo bene.
1: Allora riprendiamo, vada, un ordine, vada, perché lo sai, Teleani si innervosisce,
2: come dice la grammatica radiofonica.
1: Allora, innanzitutto vi ricordo che siete su Palla al Centro, per due ore saremo in compagnia anche degli ascoltatori di Lady Radio, avrete ora la fortuna di dialogare con un grande intenditore di calcio, un grande scouting come Michele Fratini, fra mezz'ora arriverà Giancarlo Antognoni, e questo mi permette innanzitutto di ringraziare tutti coloro che sono venuti ieri all'Odeon, sì, alla presentazione del libro di Giancarlo, veramente c'era tanta Firenze, tanta voglia, sì, di amicizia, tanto legame, tanta unità, e tutto questo nel nome di un libro che poi vi ripresenteremo quando arriverà anche Giancarlo Antognoni. Intanto ve lo faccio vedere, Una vita da 10.
19: Ed aggiungo,
1: vai,
19: no, perché molta gente chiama, messaggia, io e il signor Luca Calamai siamo stati, tra virgolette, lì abbiamo cercato di fare l'impossibile, però a livello organizzativo ci ha voluto pensare la casa editrice,
1: la Mondadori,
19: ecco,
1: certo.
19: Questo tengo, ma a precisarlo, perché sennò, ripeto, ci saranno
1: tante,
19: eventi,
1: tante
19: iniziative,
1: opportunità,
19: oh, bravissimo,
1: quindi grazie davvero, ve lo dico fin da ora, così anticipiamo anche i messaggi. Con Giancarlo Antognoni non parleremo del centenario, non lo abbiamo fatto nemmeno ieri in quell'ora e mezzo, lo scenario è già raccontato, ma da qui al 29 giugno, al 29 agosto c'è tanto tempo. Intanto mi Michele Fratini ora ci saluta un attimo, perché va proprio a prendere Giancarlo Antognoni, e quindi voi potete naturalmente scrivere il vostro parere, ma eviteremo di passare elementi che portano critiche o contestazioni.
18: Se ne è parlato, ognuno ha detto la sua,
1: pareri,
18: abbiamo,
1: e restano propri,
18: voglio
1: propri
18: anch'io
1: pareri,
18: insomma, stigmatizzare determinate uscite, le quali non voglio nemmeno dare troppo spazio, perché
1: sì,
18: dei social manco ne vale la pena, e quindi, come dicevi te Luca, l'augurio è che si possa trovare una sintesi, un punto d'incontro.
1: Bravo.
18: Dopodiché oggi parliamo di Una vita da 10, che mi sembra
1: e
18: sia
1: di mercato,
18: tanta roba,
1: e di giocatori,
18: e, ovviamente,
1: e di giocatori che possono essere legati alla Fiorentina, per cui 348 7513933 per messaggi audio scritti. Come ho detto, sarete in compagnia, saremo in compagnia degli amici di Lady Radio, per loro il 3925727775, e aspettiamo oggi più che mai le vostre telefonate allo 055 7711 171. Ve lo ribadisco, quando arriverà Giancarlo le vostre telefonate anche in quel caso saranno graditissime, ma non, il tema non è il centenario, basta con questa storia, questa storia, Giancarlo ha già spiegato il suo stato d'animo, io ve lo ripeto, da qui al 29 agosto è lunghissima la strada, e l'ho detto ieri alla televisione, a RTV38, lo ripeto oggi, Giancarlo Antognoni ha già dato la sua disponibilità a partecipare a un evento dei giornalisti legato al centenario, se i tifosi dovessero fare una loro iniziativa sicuramente parteciperebbe, se il comune dovesse fare una propria iniziativa legata al centenario sicuramente parteciperebbe, e io ho ancora la speranza che se arriverà la telefonata giusta, che naturalmente non può essere quella di Alessandro Ferrari, perché Alessandro Ferrari è stato uno dei protagonisti di una storia che per Antognoni è una ferita ancora aperta e dolorosa, quindi non può essere lui un interlocutore, ma la Fiorentina fortunatamente ha tanti dirigenti, oltre che un grande presidente e una grande presidentessa. Allora, detto tutto questo, che ne pensi di ieri?
2: Penso che effettivamente scommesse a 17 milioni sono pericolose, però anche che per anni ci siamo mangiati gomito e nocche delle mani per i vari Julian Alvarez, beh, io ragionavo addirittura anche di un De Paul lasciato a Udine per 3-4 milioni, quindi se ci fidiamo i paratici, e ci fidiamo
1: io
2: i paratici,
1: mi fido, te ti fidi,
2: e
1: noi ci
2: lui
1: fidiamo.
2: credeva che dovessero essere anticipate determinate situazioni di mercato sfruttando anche il bisogno del gremio di incassare, se ha spinto sull'acceleratore mi fa benissimo così, e spero che riesca a diventare un titolare in fretta, perché un po' tutti ci hanno detto diamogli il tempo da ambientarsi. Dopodiché ti dico anche che il mercato mi sembra in grande ebollizione, sì, e quindi farei un po' il punto su quello che è arrivato dalla nottata barra mattinata. C'è un Beltran sempre più vicino ad accettare il ritorno a River Plate, una discreta valanga di obiettivi che sintetizziamo come sempre con il
1: chi si compra Flash.
2: Arriva.
20: Nuovo punto di mercato a cura della nostra redazione. Oggi è il Very Day. Il giocatore brasiliano è atterrato in Italia e sosterrà le visite mediche di rito a Sesto Fiorentino nel primo pomeriggio di oggi, dopo le quali apporrà poi la firma sul contratto che lo legherà alla Fiorentina fino al 2031. Ricordiamo le cifre: 15 milioni più di bonus sono i soldi che andranno al gremio. Il giocatore ha già fatto visita al Viola Park, quindi sta, diciamo così, facendo conoscenza degli ambienti che lo vedranno protagonista nei prossimi anni. La prossima operazione potrebbe riguardare gli esterni, perché Grosso ha chiesto un esterno offensivo e Cole Osho è il primo nome in lista. La Fiorentina sta aspettando di capire cosa voglia fare il giocatore del suo futuro. Il Berlin chiederebbe circa 10 milioni di euro, quindi una cifra abbordabile per i Viola. Cole Osho però non è l'unico nome, piacciono sempre anche Volpato e Lorente, in particolare li ha chiesti Grosso dal Sassuolo, costano però caro, siamo sui 20 milioni più o meno per entrambi. Cancellieri sarebbe un'operazione più economica della Lazio, siamo sugli 8 milioni. Kostic anche, giocatore che verrebbe gratuitamente perché si è svincolato dalla Juventus. Non Zeballos, la Fiorentina ha voluto smentire l'interesse per Zeballos del Boca Junior, sempre dal Boca, però occhio ad Aranda, qui siamo sulla tre quarti, il giocatore piace, ci vorrebbero più o meno 15 milioni di euro. Occhio anche al Liberale del Catanzaro, il Milan detiene il 50% sulla sua futura rivendita e siamo nell'ordine dei 6 milioni di euro per acquistarlo. Per quanto riguarda il centrocampo, piace sempre Tosved, che ha chiesto la cessione al Sassuolo. La Fiorentina ha avanzato un'offerta più o meno di 15 milioni, però il Sassuolo bottega cara ne vuole 20, soprattutto dopo il brutto infortunio di Ismael Koné ai mondiali. Per quello che riguarda Miretti, ci sarà da capire che cosa farà il Bologna, che è la prima squadra iniziata, diciamo, a prenderlo. Chiudiamo con Fagioli, perché il passaggio al Tottenham di Tonali potrebbe favorire un'offerta da parte del Newcastle per Fagioli, appunto sui 30 milioni di euro. Vedremo cosa accadrà, diciamo solo che la Fiorentina, per quello che ci risulta, considera più intoccabile, diciamo, Sharon Dura a centrocampo piuttosto che Fagioli, quindi vedremo se ci saranno sviluppi su questo fronte. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
2: E grazie a Nicolò Santi, anche perché poi già ieri qualche aggiornamento su Torsved c'era arrivato da Palmieri, che ha parlato da Rimini. Liberali nel frattempo ha segnato il primo dei due gol che hanno consentito all'Under 19 battere la Serbia Under 19. Zeballos del Boca lo mettiamo in ghiacciaia perché sono arrivate secche smentite. Direi Aranda sempre del Boca invece ci piace, ma detto ciò io faccio finta di nulla.
1: No, te fai finta di... Ma noi insomma, abbiamo eliminato, cioè, Fratini.
2: Una presenza così in studio, io con filo d'emozione posso dirlo, Giancarlo Antognoni in studio a Radio Firenze Viola. Ciao Giancarlo, grazie per essere con noi.
1: Allora,
0: soprattutto di peso, dai, sono un po' più magro di Michele.
2: Ma invece sei una forma straordinaria, mi sento di dirtelo.
0: Grazie, ma insomma ci fanno sacrifici.
2: Che fai? Sì, assolutamente.
0: Poca attività sportiva.
1: Quindi è una dote naturale.
0: Sì. Penso di sì, poi si mangia poco. Insomma,
1: un po' di golf?
0: Si mangia il giusto, un po' di golf.
1: Un po' di tennis?
0: Un po' di camminate, tennis un po' meno, ormai ho abbandonato anche il tennis.
1: E come ha detto la figlia ieri, Rubinia lo prende a pallate a padre.
0: Vabbè, ma
1: pallate.
0: Lei è mai avvantaggiata, è maestra di padre, quindi anzi se mi insegna un pochino, diciamo più che altri movimenti.
2: Ci che poi il padre nel tennis, dai, c'è un casto padre. io sono.
0: Però sta prendendo molto.
2: Sì, è vero, è terribile.
1: Senti, mentre invece Alessandro, l'altro figlio, che fa di sport? Lui ha fatto un po' il calciatore. Ora
0: lui fa il pugilato per difendermi, capito? No, fa il pugilato a livello divertimento. Per mantenersi in forma anche lui, perché insomma.
1: Allora, Giancarlo, una vita da 10, e credo l'abbiamo
0: fatto insieme.
1: Ne abbiamo parlato. A me interessa in questo momento che tu ritorni su quello che è il tuo rapporto con Firenze. Ieri c'era tanta Firenze, c'era l'amico di una vita, ma anche i vecchi ultra, c'era dirigenti, ex Viola. Ecco, questo tuo rapporto con Firenze.
0: Beh, ormai è abbastanza limpido questo rapporto, che si protrae dal 72 ad oggi, e quindi è capitata questa situazione del centenario e abbiamo pensato di fare insieme questo libro. Chiaramente è l'ultimo, Luca, adesso dopo questo non facciamo più niente, anche perché giustamente in un avvenimento così importante della Fiorentina è giusto lasciare qualcosa di concreto,
1: sicuramente
0: un ricordo,
1: storia,
0: ricordo la propria storia, visto che ormai sono passati quasi oltre 40 anni prima con la maglia e poi anche da dirigente come location fiorentina, via, diciamo.
2: Mi dici che effetto ti fa dopo

0: vita che ho fatto fino ad oggi, fortunatamente una vita da 10, e quindi
1: sei legato ormai,
0: sono legato a doppio filo, prima come giocatore e poi come persona normale, e quindi anche questa cosa mi ha fatto rimanere sempre a Firenze, anche per questo motivo. Quando ci furono quelle famose richieste anche da squadre importanti, quando giocavo, sicuramente Firenze mi era entrata dentro, con i tifosi soprattutto, e quindi era difficile abbandonare in quegli anni. Oggi non saprei cosa sarebbe successo.
1: Guarda, c'è stato un momento, e poi andiamo a chiedergli anche, visto che lui riconosce diversi con l'Under 21, diversi sì. giocatori, c'è stato un momento, ti devo dire, straordinario ieri, perché il concetto della vita da 10 era proprio questo, una vita che è complessiva, cioè vita da 10 non solo con il numero di maglia. Ieri c'è stato un momento in cui sul palco c'era Giovanni Galli, e la Fondazione Niccolò Galli credo sia sì. una parte importante del tessuto di Firenze, c'era l'amico Bacciotti e Tommaso sì, Bacciotti,
2: assolutamente.
1: Non c'è bisogno che ve lo
2: un
1: ricordi io, e c'era Giglio Amico. E sono tre fondazioni, ve lo posso garantire, che considerano Antognoni un compagno di viaggio naturale. Ogni volta che c'è una, c'era l'amico Panizza,
0: certo.
1: Ogni volta che c'è un qualcosa, alzi il telefono e Giancarlo è lì. C'è da andare al Maier, si va al Maier. C'è da andare ai campini di Niccolò, si va ai campini di Niccolò. C'è da fare qualcosa con il grandissimo di Giglio Amico, l'amico Viani, eccetera, o quelli che poi ci sono sì. succeduti. Ecco, questo è Giancarlo Antognoni, non quello che faceva gol in campo. Quello è un altro 10. Il 10 di uno che si è messo a disposizione di Firenze, e credo che sia al Maier ormai quando è di casa, perché poi lì ci sono, ecco, questo credo sia un grande motivo d'orgoglio, no Giancarlo?
0: Ma sicuramente questo mi ha permesso anche di, a volte anche di passare giornate che praticamente avevi pochi impegni, però diciamo ogni volta che venivo chiamato, sia da Paolo sia da Giovanni sia da Alberto, ero a disposizione, salvo gli imprevisti o salvo
1: certo,
0: impegni che uno aveva, però diciamo ora Giglio Amico mi sembra che ha chiuso
1: sì.
0: Dopo 30 anni, e quindi uno si è abbandonato. Anche perché prima all'inizio si faceva qualche partita,
1: sì,
0: adesso con l'età, no, con l'età che abbiamo, molti ex giocatori hanno abbandonato e sperano che, diciamo, quelli un po' più giovani, gli ex viola, riescono a sopperire a questa mancanza. E poi vabbè, Bacciotti lo conosciamo e Giovanni Galli lo conosciamo, quindi
1: certo.
0: quando ci sono queste iniziative giustamente si va, anche perché poi se te vai a vedere, diciamo, a visitare il Maier, ti rendi conto che per te è una fortuna,
1: che la vita
0: te,
1: vera,
0: la
1: esatto.
0: vita vera
1: è anche fatta di grandi dolori,
0: purtroppo
1: questa è la verità,
0: sì,
1: è
0: e
1: la
0: quindi
1: verità.
0: ti migliora anche sotto l'aspetto mentale, sotto l'aspetto di pensiero, perché poi
1: certo.
0: guardando quei bambini soffrire, è chiaro che te ti immedesimi proprio nei genitori.
1: Non c'è dubbio. Giancarlo,
2: intanto c'è già una pioggia di su tutti, ti farei vedere i saluti che ti arrivano da Fabius da Via dell'Oriolo, che ha questo 10 che ti dovrebbe essere abbastanza, dovresti
0: sì.
2: riconoscerlo, se l'hai tatuato direttamente.
0: Dov'è? Un polpaccio, mi sembra.
2: Sembra
0: no?
2: Sì, polpaccio.
0: Un polpaccio.
2: Bello, da ciclista,
0: perché,
2: direi.
0: Da ciclista, perché se no il 10 non c'entra.
2: Assolutamente. Tatuato sulla pelle, la sua dimostrazione di affetto, e poi
0: certo.
2: così via. C'è una valanga di, come dire, di tifosi, e tu hai iniziato al colore viola.
0: Sì,
2: cioè per moltissimi Giancarlo Antognoni significa innamorarsi della Fiorentina.
1: Sì, sì, non c'è dubbio. Anche per me,
2: Vabbè, io sono nato in casa dove era già
1: e c'era la Fiorentina,
2: certo.
1: di Zuccheri, Gola e Bertarelli e Zagano, e c'era Giancarlo, e si andava a vedere Giancarlo.
0: Sì, gli anni 70, 80, cioè 70 fino inizio 80 c'era una buona squadra, la Fiorentina, perché aveva basato esclusivamente sui giovani, però era una Fiorentina un po' così che soffriva,

0: Sono arrivate la famiglia Pontello, da lì abbiamo iniziato a fare un percorso molto bello. Sì, diciamo, questo connubio è nato subito al momento in cui sono arrivato a Firenze, si protrae.
1: C'è qualcosa
0: ancora ad oggi
1: che oggi senti di avere assimilato da Firenze, dai fiorentini, qualcosa in cui ti senti fiorentino?
2: Ancora no,
0: però il sarcasmo.
2: Rubinia ce l'ha la strascicata?
0: Rubinia non lo so, ci ho fatto caso, ma sai, lei è avvocato, quindi è giusto che deve parlare bene. Sì. Io sono di campagna, quindi è diverso. Però durante la mia vita, come dicevi te giustamente ieri, Luca, dice Antonioni non parlava mai. In effetti era così,
1: sì.
0: Allora, che non parlavo perché ero molto timido all'inizio, poi piano piano uno si abitua un po' a fare anche altre cose che molto probabilmente non pensava nemmeno di fare. Poi sono subentrate tante situazioni diverse, situazioni importanti, l'esordio in Serie A, il parlare con i compagni, con la gente, quindi piano piano uno si abitua anche a parlare. E quindi, ma io ero sempre molto oculato anche nel parlare, perché ho sempre paura di sbagliare qualcosa e non... Cioè, sempre in buona fede.
1: Poi c'era un giovane Calamai, immagino.
0: Un vecchio Calamai, e poi arrivava il giovane Calamai.
1: Ma anche il giovane Luca, sì, che certo, eventualmente.
2: Il vecchio Calamai, no? Che aveva capito tutto, aveva una fonte preziosa nella signora Rita.
0: C'erano belle liti tra Franco e mia moglie, sì,
2: che si prendevano perché erano due di e comunque
0: due sanguigni.
2: Vorrei ricordare che Giancarlo Antonioni ha accompagnato Baggio in Serie A con la maglia della Fiorentina, e ha,
1: c'è un'immagine pazzesca a Napoli,
2: uno degli amici più cari, due grandi campioni.
0: Sì, Roberto, praticamente abbiamo iniziato insieme anche la terapia di recupero, perché lui è arrivato a Firenze con il ginocchio rotto e in fase di recupero. C'ero anch'io in quel periodo, che aveva avuto la frattura di tibia, 85, 86, 84, 85, quasi 86, quindi ci trovavamo lì in sala rieducazione. Poi dopo la penultima partita del campionato 86-87 a Napoli, Baggio giocò, esordì.
1: C'era anche Diego
0: contro il Napoli, che
1: giorno,
0: poi
1: su quel campo Diego, c'era di tutto,
0: forza, perché vinceva il campionato il Napoli in caso di pareggio vittoria del Napoli. Noi siamo andati chiaramente non come squadra che doveva concedere, anzi andammo, fece gol Baggio, sì, punizione.
2: Gliela lasciasti la punizione, dai,
0: gliela lasciai, perché avevo visto le doti
1: di voi due sul pallone.
0: Avevo visto le doti di Roberto.
2: Quella era di Giancarlo, gliela lasciò.
0: Gliela lasciai e fece gol, quindi meglio di così non poteva avere, esordire Baggio. E quindi solo quella partita feci, e poi dopo andai in Svizzera negli anni successivi.
2: E Bati?
0: Bati l'ho trovato come dirigente praticamente a Firenze, e all'inizio anche lui ha avuto qualche problemino di inserimento, di anche solo straniero che viene in Italia, all'inizio sempre un po' di difficoltà. Lui era giovane, aveva 22-23 anni, e quindi però era un professionista serio, un ragazzo che praticamente anche a fine allenamento lui si metteva lì a tirare punizioni, rigori, cioè era molto molto professionale, cosa che praticamente poi alla fine l'ha premiato molto. E Gabriel poi l'abbiamo visto noi all'Opera per 8 anni in Fiorentina.
2: Ma ti veniva a chiedere anche a te gli aumenti di stipendio tutte le estati?
0: No, ma era giusto, ecco, lui meritava veramente, esatto, l'aumento, esatto, di stipendio, perché credo che un uomo determinante come lui, un giocatore determinante come lui, in giro ne abbiamo visti pochi.
2: Allora, ci prendiamo una brevissima pausa.
1: Sì, perché poi andrà fatta un'altra parentesi,
2: Sì.
1: Giusto? Baggio,
2: certo.
1: Aristuta, poi c'è un signore che ha portato Giancarlo, sul quale vorrei sentire. Beh, break un minuto e torniamo. Radio Firenze.
3: se viola.
4: Se lo hai letto su tutto.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
1: Ancora in diretta un palla al centro specialissimo quest'oggi con Giancarlo Antognoni in nostra compagnia.
2: C'è un altro 10
1: vorrei parlare.
2: Quello che ti piace tanto a te.
1: No, vabbè, cioè io sono qui che sogno a occhi aperti, ripeto, perché ce l'ho proprio stampata quell'immagine Antognoni Baggio a Napoli dove c'era anche Maradona. Qualche anno più tardi abbiamo tutti rivisto Batistuta che sfonda la rete dei campini. Dopodiché, Giancarlo, io sono cresciuto innamorato di Rui Costa, quindi qualsiasi cosa tu ci voglia raccontare nelle prossime 12 ore di diretta io resterò in rigoroso silenzio, però ecco, anche lì hai portato qualcuno che ha lasciato un segno importante.
2: Rui Costa, lo vedeste?
0: Sì, andai appositamente io a vedere la finale dell'Under 21
2: a Montpellier, se non
0: Montpellier, sì, sì. Io andai a vedere Rui Costa, Italia-Portogallo, vinse l'Italia al, diciamo, al golden che prima si
1: ai tempi ancora,
0: supplementari, no, esisteva proprio, se facevi
2: il primo che segnava finiva.
0: Primo che segnava finiva ai tempi supplementari. È successo questo e andai a vedere lui in questa partita che non mi fece molto impazzire. Come giocò in quel momento, però già da una palla che diede al suo compagno mi fece innamorare, già con quella palla intravisto. E niente, poi
2: il tocco.
0: Poi andammo io e Cinquini Oreste a Lisbona a parlare con il presidente del Benfica. E lui aveva molte richieste in quegli anni. Era richiesto sicuramente da squadre forse più importanti della
1: Poi
0: Fiorentina.
1: Già giocava lui nel Benfica, ma lo ricordo,
2: anche il
1: contro
2: Barcellona,
1: il Parma,
0: s'era messo anche il Barcellona, c'erano squadre insomma un po', diciamo, di qualità che lo volevano e non è stato facile, però c'è stato questo colloquio con lui, forse anche la mia presenza lo aveva un po', diciamo, caricato e onorato. Gli avevo parlato di Firenze, dei fiorentini, e lui chiaramente è rimasto un po' diciamo soggiogato da questo e niente, si concluse con il Benfica. Si pagò 8 milioni di dollari, nemmeno tanto.
1: No.
0: Anche se quegli anni
1: spiccioli.
0: Ma insomma, quegli anni
1: oggi.
0: Sì, certo, i prezzi di oggi sono talmente diversi.
1: I tempi, parliamo.
0: Poi il ragazzo di 21 anni, 21 andava per i 22, quindi
1: 94 possibile.
0: Sì. Lui ha 72 mi sembra, quindi aveva 22 anni e niente, si concluse fortunatamente oppure, e lui accettò e venne a Firenze e poi dopo l'avete
1: e
0: visto
1: poi,
0: voi.
1: E poi mamma mia cosa ha fatto?
0: L'avete visto voi.
2: È grande.
0: Lui
2: stato.
0: Oltre che un grande giocatore, un ragazzo a modo, un ragazzo bravo, molto molto disponibile anche con la gente, soprattutto con la gente, e che poi è rimasta innamorata anche di lui.
2: Ma c'era con Batistuta nacque subito una grande amicizia fra di loro.
0: Sì, tra di loro
2: lui gliela dava bene la palla.
0: Era una bella coppia.
1: Fare tanti.
0: Anche se Bati era un po' egoista, perché lui quando arrivava nelle vicinanze della porta tirava da tutte
2: vedeva,
0: le parti.
2: Vedeva solo
0: invece
2: quello.
0: Lui era oltre che diciamo un giocatore tecnico molto dotato, gli piaceva anche fare assist un po' come facevo io, e quindi era meno egoista, diciamo, da quando arrivava nelle zone tiro in porta, e quindi serviva Bati nel modo migliore.
2: Senti, nel libro racconti anche una storia di Ken.
0: Sì.
2: Quando te eri nella prima fase
0: della nazionale giovanile.
2: Che successe?
0: Successe che lui è stato convocato nell'Under 15 a un torneo al nord, sembra il torneo di Gradisca, che si fa ogni anno.
2: Sì.
0: Per l'Under 15 e niente, un giorno io arrivai, ero capo delegazione di quella nazionale, arrivai un giorno in macchina perché dovevo arrivare in macchina, arrivai un giorno dove e il mister mi disse mi porti a fare i capelli a questi tre ragazzi, visto che te hai la macchina, perché poi lì non è che sei l'under 15, non è come la nazionale, under 21, under 20, quindi c'è meno possibilità,
1: magari
0: di,
1: meno pulmini, meno organizzazione, meno organizzazione.
0: E niente, quindi, e uno era uno dei tre era Ken. A un certo punto entriamo in questa da parrucchiere, perché poi non era nemmeno un barbiere, un parrucchiere da donna, e quindi era anche giusto, perché Ken aveva dei capelli insomma,
1: non osavo chiedertelo,
0: abbastanza lunghi, molto lunghi,
1: triccine.
0: E lui si presentò lì, si mise sulla sedia e dice: come li facciamo questi capelli? E lui disse: li voglio come Balotelli.
1: Benissimo.
0: A quel punto, dopo questa frase, mi rimase impresso.
1: Un po' il gelo.
2: Però no, ti è sempre piaciuto Ken, diciamo.
0: Sì, sì, certo. Sì, sì. Poi dopo ci tirò un rigore, perché andammo ai rigori e fece lo cucchiaio. Il portiere non si mosse, rimase lì, l'ha presa così.
2: Ecco.
0: Non si mosse assolutamente.
2: Bene.
0: E si perse il torneo di Gradisca.
1: Che era estroverso, già si vedeva, mettiamola così. Beh, senso però, buono, dai.
0: Però ci vuole anche carattere, personalità a tirare un rigore così.
2: Non c'è dubbio.
0: Certo.
2: Senti, Giancarlo, veniamo a quelli che vedi sotto mano adesso. Questi ragazzi dell'Under 21, che tra l'altro insieme te hai anche accompagnato in queste due partite che hanno fatto nel nome della nazionale maggiore.
0: Sì, sì.
2: Allora, uno, il ragazzo che ci ha sorpreso rivedendolo in nazionale, Comuzzo, lo dico con franchezza.
0: Certo.
2: Io sono uno che combatte per Comuzzo, perché secondo me è uno dei profili più interessanti. Si può sbagliare un anno, a quell'età vorrei dire è quasi fisiologico, ma io penso che bisogna aver fiducia e credere in Comuzzo.
0: Ma guarda, con noi è sempre, almeno le partite che ha giocato da titolare, sempre giocato bene, quindi non vedo difficoltà da parte del giocatore. Sicuramente è incappato in un'annata negativa della squadra, della Fiorentina, e lui ne paga un po' le conseguenze, sai, i difensori poi bene o male, se non riesci a avere il possesso te della palla, sei sempre sotto pressione, e poi anche la metodologia di gioco forse hanno influito un po'. Baldini, il mister, lo tiene molto in considerazione, infatti è lui il titolare.
1: Non c'è dubbio, può essere magari un discorso mentale,
0: ha avuto anche qualche problemino fisico,
1: i detrattori, che insomma ce ne sono tanti, inutile negarlo, ricordano che quest'anno errori ne ha commessi,
0: sì,
1: tanti e molto evidenti.
0: Sì,
1: così evidenti da dire un po' essere lui.
0: No,
1: questi
0: infatti,
1: sono svarioni magari di testa.
0: Certo, forse in un periodo un po' negativo di tutti, però non metterei esclusivamente lui
1: certo,
0: sul libro degli imputati, assolutamente. È un giocatore giovane, è un giocatore che ha doti, forte di testa, velocità, credo per un difensore
1: certo,
0: alla fine sia la cosa migliore. Poi dopo, quando vieni messo in campo, devi avere anche te le tue, diciamo, i tuoi appoggi importanti. Se ti metti uno contro uno, ecco, lui è difficile andargli via. Se poi devi fare, non so, certe marcature in modo, fai da reparto la fase difensiva, è chiaro,
1: c'è da lavorare,
0: c'è da lavorare molto, perché il reparto
1: certo,
0: non è che sei te da solo, c'è tutti e quattro dietro che devono lavorare in un certo modo.
2: Altro giocatore di cui te hai sempre parlato molto bene, io all'inizio ho faticato a inquadrarlo in Dur, ecco,
0: sì,
1: un po' tutti,
2: ti devo dire che
1: no, sono sincero, anch'io Giancarlo ho sempre trovato forse un filo lento, poi ti faccio finire lui. Cioè,
0: no,
1: a noi profani, ecco.
0: No, che c'entra Endur, credo che sia un giocatore importante di oggi, perché ha fisico, ha tecnica, che è un po' lento per il fisico che ha, forse si può ipotizzare, però almeno nelle partite che ha giocato con noi, io l'ho avuto anche nell'Under 21 precedente,
2: sì,
0: non questa
2: sì,
0: nuova,
2: sì, sì, anche
0: quindi anche prima ha sempre giocato, era il capitano, come lo è tuttora, quindi insomma gli allenatori che lo hanno avuto in nazionale hanno sempre avuto una visione importante per questo giocatore.
2: Ci vedono,
0: vedono perché è un giocatore di lavoratore, però lavoratore che ti riesce anche a far gol, cioè si inserisce anche, sì, al momento giusto. Quindi secondo me la Fiorentina ha fatto un buon colpo, un'ottima affare.
2: Ed è, allora Paratici ha detto lui è, fa parte del progetto, quindi lo ha battezzato, mentre su Comuzzo ha detto vediamo qual è la strada migliore per farlo crescere. Su Ndur non ha dubbi, e in questo senso ti dico, in questo momento il suo compagno è Fagioli, giocatore che forse è stata una delle sole poche note positive della seconda fase della stagione, in questo ruolo nel quale, ti devo dire, i suoi vecchi allenatori, a cominciare da Allegri, pensavano che quello sarebbe stato il suo percorso finale, cioè da Play alla Pirlo, usiamo questo. Sì. L'emergenza lo ha portato in quel ruolo, ancora non tutti sono convinti che lui lo possa fare. Che ne pensi?
0: Guarda, è forte tecnicamente, ha un lancio notevole, vede il calcio in avanti, non in calcio indietro come a volte si usa la palla indietro molto molto spesso. Sì, in qualche caso va bene, però lui, se ti vede uno che si butta dentro, te la mette la palla. Quindi è un giocatore interessante, importante per la Fiorentina, secondo me. L'ha dimostrato in campo, non è che lo dico io oggi. E quindi credo che la Fiorentina faccia conto proprio di questo, che è un giocatore importante per il futuro della Fiorentina. Poi uno legge che lo vuole
2: all'estero, poi arrivano quelli,
1: spauracchio,
0: lo spauracchio,
1: di Tonali che possa andare al Tottenham,
2: però un giocatore Newcastle, diverso, Tonali.
1: Sì, bisogna vedere, esatto, Tonali se poi Newcastle cerca un Fagioli al posto di Tonali, quello è tutto da vedere.
2: Senti, nell'Under 21 c'è anche il pupillo di Loreto,
1: De Dalle.
0: Chi è?
1: Non è un pupillo, però è un calciatore, a me non dispiace, è un Meccoleoscio che sappiamo è apprezzato. Poi è anche un nome che al momento è lì, molto, molto esposto, e sul mercato, quando sono così esposti, non arriva esposto. Mai, no? Sembra quasi che non si voglia affondare. Però ecco, io su di lui, al contrario, da quello che avevo visto, mi aveva stupito.
0: L'unico difetto che ha è che non è mai puntuale, ecco.
1: È calla. È estroso anche lui.
0: È estroso, non è puntuale. È estroso, quindi pare d'arguito sotto questo aspetto.
2: Ma lì
0: se dovesse arrivare a Firenze.
2: Con Ken se la giocano,
0: Vabbè. Con Baldini, insieme. Con Baldini però è puntuale.
2: Perché ne pensi di Coleoscio?
0: È un giocatore, diciamo, ecco, di questi tempi.
2: Anche Firenze, cioè lui è la regge.
0: È un giocatore di questi tempi, è un giocatore veloce, rapido, dribbling. Oltre al fatto che ritarda qualche volta, però anche non si può pretendere che lui ti faccia 12, 13, ecco, 15 gol. È un giocatore che ti può fare i suoi gol, però te li fa fare.
1: È che a noi quelli servono, par di capire.
0: Farli fare o
1: grosso,
0: farli?
1: Anche esterni che segnino.
0: Sì, sì, no, ma lui punta sempre l'avversario, quindi lui punta per andare in porta. Poi dopo a volte
1: poi
0: se prende la porta va bene, prende anche la porta, non è che non la prende, però non puoi pretendere che ti faccia 15-20 gol, ecco quello volevo dire.
1: Allora,
0: però te li può far fare diversi all'eventuale punta che c'è.
2: Rubiamo ancora un paio di minuti a Giancarlo, poi lasciamo a Tommaso l'ultima domanda. Io ti chiedo, oggi hai fatto una riflessione su Liberali, perché al di là che è un giocatore che interessa anche la Fiorentina, ieri Giancarlo si è aperto un grande dibattito, no, su questo giocatore. Perché? Perché tutti ti dicono questo è un 10.
0: Sono tutti i giocatori 10.
2: È un 10. Ma nel calcio di oggi, in un 3-4-3, in 4-3-3 per esempio, che è quello della Fiorentina, dove va a giocare questo ragazzo? Perché poi questi 10, in molti casi, finiscono per essere messi sulle corsie esterne. Poi in qualche caso funziona. Per carità, qualcuno si adatta benissimo lì e riesce a rendere al 100%. E che ne pensi, Liberali? E come mai si è persa l'idea del 10?
0: Si è persa l'idea del 10 perché oggi gli allenatori basano molto sulla tattica, basano esclusivamente sulla tattica e il loro percorso. Quindi un giocatore con quelle caratteristiche è difficile da collocare. Ci sono varie ipotesi di gioco, un 4-2-3-1 ci va bene lui. Su 4-3-3, come hai detto te giustamente, non deve fare l'esterno a sinistra, che non è il suo ruolo, perché deve partecipare al gioco, mezzala, deve avere la palla tra
1: mezzala di inserimento.
0: Mezzala è fisico, non è da mezzala,
2: okay, devi andare
0: è
2: tanto,
1: un po' gracilino,
0: devi
1: fare le due fasi.
0: Però vedi anche la Fiorentina, no? Gudmundsson, lo stesso Fazzini, che io reputavo uno dei giocatori che la Fiorentina ha acquistato, uno dei migliori acquisti che aveva fatto, purtroppo ha giocato poco, forse anche per il...
2: anche lui non ha ruolo.
0: Per l'infortunio che ha avuto, forse anche quello ha inciso molto, però è un giocatore che è bravo tecnicamente, un bel tiro, inserimento notevole, quindi l'ho visto poco. Pensavo che Fazzini potesse fare bene, come la stessa cosa di Gudmundsson. Quindi bisogna inserire questi giocatori in un contesto di un meccanismo di gioco che ti possono fare un po' la differenza, visto che oggi tutte le squadre sono un po' più alte, è difficile, certo, trovare squadre che cioè il giocatore da solo ti riesca a cambiare la partita. Oggi sì, giustamente si guarda il gruppo, si guarda la squadra e si pensa a quello, e non si pensa al giocatore che eventualmente potrebbe da solo risolvere a volte una partita.
1: Chiudo sull'allenatore, arriva Grosso, è un emergente, però già che ci siamo ti chiedo anche un giudizio sul lavoro di Vanoli, che insomma a livello di numeri ha fatto veramente un gran girone di ritorno, e poi però c'è stata la scelta di separarsi.
0: A Paolo ha lavorato bene, lo conosco, conoscevo da giocatore, figuriamoci. Quando era a Firenze io ero dirigente in quegli anni, e un ragazzo bravo, ha lavorato bene a Firenze. Purtroppo il mestiere degli allenatori va a secondo dei risultati e delle prospettive che una società. Paolo ha lavorato bene e sicuramente merita di essere ricordato, non solo a Firenze, parlo in generale, per quello che ha fatto, e sicuramente in futuro troverà una squadra perché se lo merita. Per quanto riguarda Grosso, un allenatore emergente, un allenatore che adotta un sistema di gioco brillante, con 4-3-3, che vuol dire che
1: in teoria
0: è un offensivo,
1: si dovrebbe divertire,
0: che i fiorentini hanno bisogno di divertimento, ritrovare un po' di bel calcio e un po' di divertirsi un po'. Poi i risultati sono sempre legati a episodi, a varie situazioni, però le prerogative oggi sono buone.
2: Al volo, c'è una squadra che ti ha colpito del mondiale?
1: Io ti dico, ne ho visto poco, però
0: l'ho visto poco anch'io. Però dai risultati al Marocco, dai risultati poi. È il Marocco che non è una novità,
2: no,
0: perché
2: è,
0: loro,
2: certo,
0: hanno già ottenuto risultati nel mondiale precedente. Poi chi ci può essere? Stavo pensando.
2: Guarda,
0: però
2: sta creando un'autostrada straordinaria all'Argentina.
1: Il Brasile gioca solo il secondo tempo, mi pare. Il primo tempo non scendono in campo.
2: C'è la buona sorte di Carletto.
1: Poi la raddrizzano.
2: Carletto aiuta.
1: No, diciamo, sta Germania a casa è una discreta sorpresa al Paraguay.
0: Certo, sì, la Germania
1: fuori
0: ai
1: rigori.
0: Però diciamo le due squadre europee più avvantaggiate sono Francia e Spagna, come sempre. Poi il resto,
1: ma Messi lo vedi ancora bene,
0: uno che fa 6 gol in 3 partite è inutile, non si può nemmeno non guardare.
1: 38 anni, ma mi sembra,
0: ecco, lui è un 10.
2: È un
0: 10 di numero, allora, poco dove gioca di ruolo.
2: Invece vi ricordo una vita da 10, Giancarlo Antognoni, lo ringraziamo. Allora ripartiamo dai messaggi, io accompagno un attimo Giancarlo e poi torno e rimettiamo.
1: Grazie ancora
2: Michele
1: Giancarlo
2: Frattini.
0: Grazie a voi, saluti a tutti i tifosi viola, ciao.
2: Ora vi tocca Michele Frattini.
1: Grazie a Giancarlo Antognoni, tra poco riprendiamo, e nel frattempo vedevo che ci sono anche un po' di richieste e domande. Io saluto ancora il padre, l'onoro, perché ora poi c'è un calone di emozione anche da parte mia, la valanga di messaggi che poi proverò anche a rileggervi. Qualche nota audio, grazie a Stefano Carlesi, così sentiamo le prime domande.
6: Amici miei, da Rometto bisogna avere fiducia e aspettare. Non si può cominciare subito a denigrare e a dire quello non è buono, io l'avrei comprato meglio perché a Firenze ci siamo sfrantugiati di buono gli zividei perché quegli altri compravano quelli non si conosceva, poi diventavano buoni e non ci toccava mai. Ora se gli arriva uno si conosce, allora ci vuole uno, via fiducia, e stanno si fa un bel campionato. Mario,
7: ciao Maide Rovigo, volevo sapere perché cosa ne pensate, cioè, 2 anni fa Dominguez del Bologna si era messo in luce, poi l'anno scorso non si è sentito poco niente, non mi sembrava un brutto prospetto, potrebbe interessare la Fiorentina, c'è qualche voce. Poi ieri ho letto, e spero che sia una battuta, dell'interesse per Brecalo. E ultima cosa, ma con le Osho, come mai la cosa si sta dilungando così? Quando dura così tanto, di solito poi non va a finire bene. Ciao, grazie.
8: Buon pomeriggio da Firenze Viola. Guarda Tommy, io metto le mani avanti, segnatelo sul taccuino. Francesco alle 14:17, 30 di giugno, dice: siccome io conosco molto bene i miei polli, parecchio bene i miei polli, nelle 4-5 mesi sento ragionare di paratici come quello che moltiplica pane e pesci, lei il fenomeno della situazione, lei il più bravo di tutti, grosso manager, eccetera eccetera. Potrebbe anche essere che questo Vieri non renda, purtroppo, potrebbe anche essere che non renda per quanto noi si voglia. Con questo dopo un banfamaco paratici, perché né pentolone né calderone e vanno messi sia quelli poco buoni e quelli buoni, perché purtroppo sarà così.
1: Ah bene, segniamo la previsione di Francesco, che comunque apre già quello che sarà il dibattito, immagino, dal 1° settembre, quando si chiuderà definitivamente la prima finestra estiva vera e propria di Fabio Paratici. Ritrovo Michele Fratini qui in studio.
9: Ciao a tutti.
1: Ciao Michele, sentivi un po' i vari interventi, vuoi esprimerti già su questo? Perché da un lato è vero, cioè un po' assistiamo a una sorta di processo di beatificazione dei paratici da gennaio-febbraio, no? È stato atteso come il salvatore della patria. Poi devo dirti, lui l'ha fatto da dirigente del Tottenham, però il mercato di gennaio non è che ci abbia fatto impazzire. Qualcosa ha dato, perché qualcosa Solomon, Harrison, ma perché no, anche magari Brescianini e Fabiano l'hanno dato, qualcos'altro speravamo potessero dare in più, penso soprattutto a Rugani.
9: No, sì.
1: Però è chiaro che un po' di tempo dovrà essere data anche a Paratici, al di là del primissimo colpo Vieri, no? Cioè è solo la sua prima estate quella in arrivo.
9: Per ricordare il Paratici vincente bisogna forse tornare indietro di qualche anno.
1: La Juve.
9: Il vincente nel senso operazioni, la Juve, ok. Sì. No, ma anche Tottenham all'inizio fece
1: Kulusevski, Betancourt, una bella
9: sempre
1: mossa.
9: Sempre presi alla Juve. No, sempre
1: perché
9: presi.
1: Perché lì non è che spaccarono tutto allora.
9: E qui ora a gennaio non c'entrava niente, perché lui è stato ufficializzato il 4 di febbraio, anche se poi qualcosina Salomon veniva da lì, dal Toto, dunque sì, non penso sia arrivato.
1: Sì, anch'io.
9: Sicché, ecco, mercato condiviso insieme a Roberto Goretti. Ora c'è anche Goretti, ma c'è soprattutto lui. Ora c'è l'era di Fabio Paratici. Sinceramente dico, lasciamolo lavorare, tranquillo. Ecco, però a livello comunicativo, secondo me, non vorrei tornare lì, ma presentare come colpo, perché 17 milioni la Fiorentina ultimamente ha preso altri giocatori, insomma,
1: ma non è che lui soldi chiude subito, perché sennò tra una settimana a 17 non lo prendi più, magari ti osta,
9: sì,
1: 25, ragazzi,
9: non è che stai prendendo qualcun altro, ma non è che stai prendendo Beckenbauer. La Fiorentina poi dall'altro, a me, io parlo di colpo, si parla di colpo quando un calciatore può alzare il livello, ma io non penso che si stia arrivando Beckenbauer, con tutto rispetto, ora non insomma, giocatore normalissimo, normalissimo, cioè se poi mi dici imposta bene perché ha un bel calcio lungo raggio, mancino, bella struttura, ok, sa difendere?
1: No, no, va question, sicuramente visto. Question, va question, va visto all'opera nel calcio europeo.
9: Cioè, question and answer. Allora, poi non solo. Sì, io dico la mia. Se un centrale difensivo, allora, quando deve fare l'uno contro uno, deve andare incontro, arretra e porta l'attaccante in area di rigore, boh! Nello stretto, okay. Nello stretto, leve lunghe 1,87 m, nello stretto sei un po', ecco, non ti giri rapidissimo, posso capire, però anticipa. Ma se mi dici è brava a impostare, ok, allora
1: vabbè, dai, hai qualche dubbio?
9: Io sì, ma lo dico legittimo, prima, però, ma non perché,
1: certo,
9: perché
1: io
9: sì, ma aspetta, io sì, perché secondo me rischiamo, ecco, sicuramente veramente, di non alzare il livello di oggi, perché Comuzzo, non so se l'ha detto prima,
1: sì, con Giancarlo parlato di Comuzzo,
9: cioè,
1: va tutelato,
9: ma va tutelato assolutamente, perché sa difendere, ecco, a me di avere colui che esce bene dalla palla a piedi ma latita un attimino, ecco, nella fase difensiva, io ci penso, tutto qua.
1: C'è Giuseppe da Grenoble, 055 77 11 171. Ciao Giuseppe.
10: Buongiorno, saluto il grande fratino. Intanto vi ringrazio perché mi avete portato indietro.
1: Abbiamo portato la luce in diretta.
10: Beh, insomma, l'unico 10, ragazzi, c'è poco da fare, cioè, non c'è da di nulla.
1: Ma poi hai visto in che forma è Giuseppe?
10: Ma è forte, ragazzi, c'è poco da fare. È forte in campo, è forte anche fuori, malgrado che tanti mi dicano male. Vabbè, comunque. No, diceva Fratini, io ho visto un giocatore che gioca, non so se giocava con il Tolosa, no, mi ricordo più perché abito in Francia, vedi il campionato, però mi ricordo Coné, che gioca a centrocampo la Francia, che la reputo fra quelle che vinceranno il mondiale, e se giocano come devono giocare sono più forti. E poi un giapponese, non so se ne avete mai parlato, un giapponese gioca nel Feyenoord, a me piace un monte.
9: Ueda,
10: bravo, bravo,
9: Ueda.
10: Bravo, a me piace un monte. Attacca,
1: ha sfondato la linea telefonica urlando Ueda, cos'è? La settimana,
9: ma non solo, ma è venuto fuori tempore, lo dissi a dillo tempore,
10: non so
9: qua.
10: Dico male, ma è forte questo qui, cioè, per me, e poi non lo
9: capo,
10: so.
9: Capo cannoniere campionato olandese.
10: Qui, no,
9: Feyenoord,
10: poi nazionale giapponese.
9: Bene, sì, molto bene.
10: È intelligente, poi, come un po' tutti i Giappone, perché poi tutti i giocatori giapponesi. Ecco, volevo dire a Fratini, giustamente, sì, io l'avrei presa la Fiorentina, vi dico la verità. A prescindere resta Ken o no, ma io l'avrei preso anche se andasse via Ken.
9: Andava preso, però, a mio avviso, tre mesi fa.
10: Bravo, Parati ci hanno cominciato apposta, secondo me. Comincia, diciamo, come si dice, a puntellare un po' sta società che ha fatto acqua.
9: No, no, fermi però. Paratici non inizia, poi è sempre sotto, come tutti hai detto, lavori monitoraggio intero della situazione globale.
10: Fratini, sei d'accordo con me, sta pigliando una società che ha pezzi, diciamo la verità, insomma, sono stati sette anni nulli, almeno secondo il mio, però insomma, diciamo che questo mi piace, e poi questo Coné, che non mi dispiace, per quanto riguarda, poi vi lascio.
1: Coné della Francia?
10: Sì, non so se Giovanni Tolosa, mi sembra, ma è forte questo qui, non è male, ce ne sarebbero altri, ma io ad esempio ho visto questo Vieri, io ho visto perché ho delle scene brasiliane. A me sai che mi gabba, Fratini, è il carattere di questo giocatore, perché vedi, nella Fiorentina in questi anni è mancato il carattere, manca un giocatore che abbia il carattere, e ci vuole gente che abbia carattere. Poi tu mi dirai, deve ambientarsi, se l'hanno visto, per me le bravo, poi logicamente
9: io mi permetto,
1: dimmi. Grazie, poi Giuseppe.
9: Alla Fiorentina ultimamente è venuto anche per rinforzare la difesa, se non sbaglio, Rugani, che è una persona che stimo come professionista,
1: sì,
9: serissimo,
1: appunto,
9: non era all'altezza di questa Fiorentina, dunque diversi anni non giocava, è stato un prestito all'estero, poi a Cagliari, poi a
1: Con quello della Francia, ma non è della Roma.
9: No, della Roma, no, no, è buono, sì.
2: Giuseppe, se era intuito, non vorrei sbagliare.
9: Ma dico, personalità, personalità, se lui per personalità il radioascoltatore intende un giocatore posizione retta, testa alta e lancia, ok. Però personalità mi piace anche quando il difensore annienta l'avversario, l'attaccante, e riparte sempre a testa alta. Ripeto, vince e sbaglia meno. Forse qualcuno è più avvantaggiato perché l'ha già visto, rivisto.
2: Lo segue da tempo.
9: Lo vede e dice è più avvantaggiato. Tutto qua, non è che campionato è rapido, è veloce. Quando ti punta non puoi arretrare, devi intervenire, devi andare. Però boh, non lo so, guardiamo, ecco, guardiamo. Non voglio essere.
1: Guardiamo.
9: Spero, mi fido di Paratici.
1: Break per noi, sei stanco una mezz'oretta?
9: No, stanco, dai, mi sto scaldando, dai, via.
1: Minimo mezz'ora.
9: Tom, mi sto scaldando, dai, con te.
1: Vai, break, valanga di Noteauto.

0: Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
1: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
2: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
3: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
8: Chi vuole veramente bene alla Fiorentina non va alla festa organizzata dalla proprietà, che ormai la umilia da 7 anni, tenendola volontariamente nella mediocrità, nonostante sia tra le più ricche della Serie A, e che la utilizza e la sfrutta solo per i propri interessi extra calcio, le proprie speculazioni, senza contare che ci hanno fatto diventare la succursale della Juventus, facendo affari solo con loro e vendendogli tutti i nostri migliori giocatori. Quindi è ovvio che io sto con Giancarlo Antognoni, lo ringrazio per tutto quello che ci ha dato e per la posizione che sta tenendo adesso, e lo ringrazio perché ormai è rimasta l'unica cosa che mi ricorda la mia Fiorentina, che ormai non c'è più, a partire dal tifo Ricca.
9: Ora, Vieri è un buon giocatore, questo va detto, sono 1,85 per 85 kg, è un bel armadio a due ante. Però insomma, dal vostro messia paratici, io sinceramente, insomma, il dio in terra dei direttori sportivi, insomma, secondo la vostra opinione, mi aspettavo qualcosina di più. Cioè, mi sembra strano, cioè, questo ragazzo non mi sembra che sia nel giro della nazionale brasiliana, correggetemi se sbaglio, comunque Paratici anche meno, tanto a questi sdraiatori di tappeti rossi, tanto si danno 10 nel mercato, qualunque giocatore tu pigli, anche a 9, il voto più basso sarà 9, che tu pigli Sosia o i cloni di Centofanti o di Tertisia, tanto ti danno 10, quelli ti hanno dato la sufficienza a tutti i mercati precedenti fatti da Gottinga Rossa, quindi non ti preoccupare, anche meno di Vieri.
10: Sì, ciao ragazzi, no, si parla di colpo quando un giocatore diventa un giocatore vero, che cambia una squadra, insomma diventa un giocatore. Ma come vi fate a dire che questo non lo diventerà? Cioè, io con tutto il rispetto per Fratini, la Fiorentina l'ha comprato a 18 milioni, gente come Duncan, gente come Brecalo, gente come insomma Richardson, cioè, se non 18 ma 15-16, cioè, un ragazzo di 21 anni dai Brasile, ne parlano tutti bene all'infuori che Fratini, noi si deve dar retta a Fratini. Vabbè, arrivederci, buonasera.
11: No, non è che dovete dare retta,
12: no, appunto.
11: Dovete accettare il punto di vista di Michele.
12: Scusate,
11: che è il suo e che è qui con me nella seconda ora di Radio Firenze.
12: A dirlo tempo l'ha azzeccati, messo la faccia, ha detto che non era una Fiorentina, si sono rivelati da una
11: va
12: Fiorentina.
11: Detto prima e non
12: aspetta, aggiungo la lista, vieni,
11: vai.
12: Ecco, mancava lui, aggiungo la lista anche lui, dunque dico, senza polemica alcuna, però dico, posso dire la mia o no? Io quando non è forte, quello è forte, quando non è no, forte.
11: Tra l'altro,
12: forte.
11: Hai sentito, c'era anche un messaggio al contrario e diceva: tanto gli danno sempre e comunque voti positivi al mercato della Fiorentina. Paratici, non si preoccupi, lo
12: allora,
11: diranno a prescindere.
12: Se, allora io scusatemi, deduco che un calciatore che costa 17 milioni, 15 milioni, 17 milioni, che è lo standard oggi, abbia tutto rispetto un curriculum. Ora, con tutto rispetto, allora, abbia fatto Champions League, Europa League, con tutto rispetto.
11: C'ha una 25 partite, allora, tra Brasile,
12: va bene, ma non stai presentando, con tutto rispetto, ma liberali, ex Milan, Catanzaro, classe 2006, 6 milioni. Come?
11: Sul liberali te esaltavi.
12: Ma l'ho anche detto, però 6 milioni, e allora dico, andiamo fuori a vederli, non lo so. Io,
11: però se ne è parlato anche con Giancarlo, e ce lo domandiamo già da ieri. 4-3-3 pieno di grosso,
12: sì,
11: no?
12: Sì.
11: Quindi due esterni belli larghi che sono centri, non la punta. Liberali, tre quarti centrale, ce lo infili male, a meno che. Ma se Giancarlo mi fa io mi fermo, a meno che non lo immagini mezzala d'inserimento.
12: No,
11: però lì anche, avremmo già anche un Fazzini da rivedere.
12: Puoi fare anche un 4-3-1-2.
11: 4-3-1-2, ma
12: metti liberali dietro le punte.
11: Ma se è detto che fa 4-3-3, grosso, se pronti detto, via, lo obblighi a cambiare.
12: Può anche cambiare, ragazzi. Il modo non è determinante.
11: Ma sono i calciatori,
12: sono i calciatori. Ma no, ma se è un fantasista, è punto all'uomo ed è forte, perché è forte, uno fa giocare. Basta inventare il calcio, gli schemi, i moduli, le pedine a dama. Via, via, via. L'allenatore è bravo, deve essere bravo. Parliamo del calcio moderno. A mettere i calciatori in campo. Se hai un fantasista che è forte, che riesce a buttarti in porta col passaggio filtrante alla giocata semplice, va fatto giocare.
11: Trova
12: allora,
11: spazio, liberali, non... trova spazio il prossimo anno, secondo te, nella Fiorentina.
12: Ma come? Lo guarda la Juventus, che dice gioca poco perché c'è Yildiz, però può cambiare in corsa, diversi
11: eventi. Lo
12: trova la Juventus, lo vogliono le sirene inglesi a questo ragazzo. E non lo posso prendere a Firenze. Ma perché? Ma chi l'ha detto? Volpato, che ora vuole anche la Roma. Volpato, perché se esce su lei vorrebbero Volpato, no? La Roma. Ma perché non lo posso prendere io? Ma chi l'ha detto?
11: Zegrova,
12: c'è
11: chi lo chiede via messaggio.
12: Mancino, anche lui c'ha a destra un talento veramente per le doti tecniche.
11: Perché non ha funzionato a Torino?
12: Perché non lo vedevano, però è un talento veramente. Lo stesso Luciano Spalletti l'ha descritto come tale. Chiaramente lì ha altre gerarchie, magari deve coprire. È un giocatore offensivo, non ha la doppia fase, da un lato meno male, perché non si inventa nulla. Però ecco, lui è un altro profilo interessantissimo.
11: Lo andresti a prendere,
12: tra lui e Volpato, più talento Zegrova, però Volpato anche non è un calcio strutturale, non deve, però mi dà più affidabilità per il modulo che vuole, che intraprende grosso, e l'ha avuto appunto a Sassuolo stesso.
11: Quindi Coleosso si è detto.
12: Sì.
11: Immagino i quattro esterni di grosso.
12: Sì.
11: Coleosso ce lo teniamo perché tuttora continua a essere.
12: Sì. Coleosso chiaramente
11: Zegrova,
12: Volpato. Però vorrei fare una pazzia. Il Bologna non ha modo di fare coppe europee quest'anno.
11: C'era chi chiedeva di Dominguez.
12: No, io chiedo di Orsini invece. Orsolini. Prendere Orsolini. Scusatemi,
11: fanno,
12: ma
11: lo pagare l'ira di Dio.
12: Lo pago perché merita, è datato come giocatore importante, ha fatto alzata di livello a Bologna, ha vinto la capitale anche lui a Bologna, ha fatto bene con tutti gli allenatori che ha avuto, che sono passati a Bologna, non solo, lo vide anche la Juve, a dirlo tempo era giovane, Ascoli è passato.
11: No, a me è
12: io Orsolini lo prenderei
11: Orsolini.
12: sopra a tutti per esperienza, per qualità, per anche come atleta, perché non è mai chiacchierato, non è famigerato, è a posto, uomo spogliatore, è stato un leader anche del Bologna, dunque io lo prenderei subito, tra tutti prendo lui.
11: E poi non lo so, se Solomon che può tornare di moda, Solomon.
12: È una questione di sì, fa il suo passo da soldatino, va bene, insomma ci arriva sempre, fa il suo, lo fa anche benino, però secondo me non si sale di qualità con questo giocatore. Ha avuto spazio, è stato un fortunato, il meno peggio tra gli acquisti fatti nel mercato riparatore, però non più duttile, più versatile, però no, io cambierei lì sinceramente.
11: Giocatore... poi lo sai, no, che qui c'è un dibattito apertissimo come sempre su Amatucci, e io lo so che qui tocco un punto dolente.
12: Ma Amatucci, guarda, la fortuna, ecco, la fortuna delle squadre in generis è quella del ritiro. Il ritiro, vedi il fiato, vedi quello che può dare, se è un giovane, quello può dare un giovane, e vedi soprattutto come è tornato mentalmente dal prestito. Dunque, sono rimasto male che la Fiorentina abbia dato Harder senza fargli fare il ritiro con un'altra mentalità. È stata a Padova, dunque ha raggiunto
11: non va a Modena,
12: appunto, raggiungerà Galo, però era a Padova fino ad oggi,
11: sì.
12: Però io lo metto in ritiro, lo guardo Harder,
11: a te prima, è sempre piaciuto
12: prima di andare a fare acquisti a giro, io guardo come sta lui, guardo come sta lui. Sì, a Amatucci, cresciuto nella Fiorentina, toscano, del Valdarno, della Terina, quella zona lì, è andato in Spagna, ha fatto bene, diceva John Serie B, sì, però ragazzi, Serie B spagnola.
11: No, qui c'è chi ha scritto addirittura roba, che sarà Fagioli la riserva di Amatucci, se gli danno fiducia.
12: Ma ora Fagioli mentalmente è un giocatore diverso, ha caratteristiche diverse. Anche Fagioli è una mezzala, secondo me è una mezzala, non è un regista, può fare il metodista allo scolastico, però non crea, è un giocatore a corsa, è un polmone, è un giocatore quando sta bene. A Firenze l'abbiamo visto poco, per quello che veramente era, sia a Cremona, che arrivava presto dalla Juventus, che quando era un po' più giovane. Fagioli ancora deve riprendere il suo nome e il suo cognome, ecco. Amatucci ha fatto molto molto molto molto, ma molto ma molto, perché sempre molto bene in quel di Spagna, della Spagna, anche lì ritiro, se sta bene, perché bisogna andare a prendere, dice, le certezze.
11: Però sono 60 qui, se non si
12: sono 60
11: fare,
12: Fiorentina,
11: cioè, oggi finisce qualche contratto, sì, fra l'altro, sì. Oggi finisce l'avventura in viola di Sabiri, che domani il contratto
12: c'era
11: è scaduto.
12: C'era un Saibiri da prendere, Saibiri, che è marocchino, il Bayern di Monaco, il München, Bayern München, un Saibiri, c'è un ID troppo. E dunque Sabiri ha fatto il giro per ogni dove, in prestito per ogni dove, la Fiorentina si svincola, si libera di questo giocatore che meteora, perché poi a Firenze non ha avuto nemmeno l'opportunità.
11: Mi piace questa idea di rompere il salvadanaio per Ndoye, Zegrova, Coleosso e Noah Lang, ma questo anche perché, cara Sara Meini, che ritroviamo con piacere, ciao Sara, buon pomeriggio.
13: Ciao, buongiorno a tutti, buon pomeriggio a Michele.
12: Ciao Sara, come stai?
13: Bene, te?
12: Io, guarda, ieri mi sono girato tante volte, ma non ho avuto modo di vederti, però... faccio gli auguri al tuo babbo in diretto.
13: Grazie.
12: Scusami, non lo sapevo.
11: Che è compleanno?
12: No, cose.
13: No, va bene, va bene. Andiamo avanti, tutto bene.
11: Bene. No, dicevo Sara che c'è l'idea di rompere il salvadanaio, perché pronti via, ci aspettavamo tutti, no? Cessioni, bilanci da risistemare, e invece abbiamo speso 17 milioni per un brasiliano, che è tutto da scoprire. E però come apertura di mercato, insomma, racconta di un Paratici che ha una discreta autonomia, no?
13: Direi di sì. A questo punto dobbiamo toglierci dalla testa che lui debba chiedere permessi o permessine a qualcun altro per intervenire.
11: Ecco, dopodiché, questa è la grande novità, vero? Sei d'accordo?
13: Dopodiché, ovviamente io, a differenza di Michele, non è che segua molto il calcio internazionale, per cui non so bene quanto possa essere forte o meno Vieri, che ho visto grande stazza, grande fisico. Detto questo, non è che stazza e fisico corrispondano al grande giocatore. Ora, un po' dobbiamo affidarci, no? Come dire, non sono d'accordo con l'ascoltatore precedente che Paratici possa essere tranquillo, nel senso che...
11: quel messaggio Paratici, che diceva tanto gli danno sempre voti sufficienti.
13: Esatto, perché noi ci aspettiamo talmente tanto che ovviamente le pretese sono più alte, no, rispetto al calciomercato che ci siamo al quale ci siamo dovuti affidare l'anno scorso. L'anno scorso, ragazzi, continuiamo a girarci intorno, ma il punto cruciale era se quella Fiorentina con Pradè fosse riuscita a tenere De Gea in porta e Kenno in avanti. Sì. Ok? Erano quelli i due giocatori dai quali poteva ripartire la Fiorentina. Quei due giocatori che nella stagione precedente, per cui dobbiamo risalire a due stagioni fa, avevano fatto follie con la Fiorentina di Palladino. Per cui l'idea soltanto che la Fiorentina ci potesse tenere, per noi era partire intanto da 6,5. Quindi quest'anno questa roba non c'è, nel senso che tutti, e fino a oggi ci mancherebbe altro, e dobbiamo proseguire così e ci auguriamo di proseguire così per i prossimi 10 anni, tutti oggi si aspettano grandi cose da Fabio Paratici, che è riconosciuto dal mondo del calcio, non dall'Italia del calcio, non dall'Europa del calcio, ma dal mondo del calcio come uno dei più grandi professionisti del calciomercato, e quindi prima di dargli delle cannate dobbiamo attendere quello che lui farà sul calciomercato. Dopodiché, ragazzi, siamo tutti pronti e non siamo tutti cretini, quindi siamo pronti a vedere cosa succederà.
11: Sì, sì, intanto abbiamo visto che come dire, lui ha facoltà di decidere anche eventualmente di chiudere in 24 ore per 17 milioni per un brasiliano, no? Perché in altri tempi probabilmente sarebbe partita la telenovela e sarebbe stata una catena decisionale molto più lunga. Quindi no, quando ci domandavamo avrà carta bianca, mi sembra abbia già dimostrato di averla totalmente. Fra l'altro anche a livello di struttura, no Sara, perché poi non si ripara nemmeno dalle figure nuove che più o meno ufficialmente da domani saranno in società.
13: Non solo dalle figure nuove, ma anche dalle vecchie che devono rispettare il proprio ruolo. L'esempio arriva oggi, no? Dalle visite mediche di ieri. Non era accompagnato da un secondo, da un terzo, da un quarto medico, ma dal medico sociale della Fiorentina, che è Pengue, che è stato richiamato, da quello che sappiamo, dalle ferie, e gli è stato detto: no, quando arriva un nuovo giocatore ci devi essere tu a accompagnarlo alle visite mediche. Per cui torna dove sei, in Europa, in Brasile, sei in Argentina, torna qua, perché c'è bisogno ovviamente del medico ufficiale, ed è giusto che sia così.
11: Tu vedi cambiamenti anche in queste dinamiche?
13: Sì, certo, da tutti i punti di vista, e tutti devono essere presenti, perché ovviamente una società non funziona da agosto fino a maggio e poi si saluta. È come nella mia redazione, cioè se succede una cosa importante sulla Fiorentina, sull'Empoli, sul Pisa, sulla Carrarese, su tutte le squadre toscane, io sono la prima a essere richiamata. Se sono alle Maldive, se sono alle Mauritius, se sono a Prato, se sono a Torre del Lago, comunque devo tornare.
11: Certo, sì.
13: Per cui è giusto che sia così, e il mio stipendio certamente non è quello dei professionisti che ruotano il mondo attorno del calcio. Quindi secondo me è giusto così, e da queste prime mosse si capisce quanto Fabio Paratici tenga al funzionamento della società. Ognuno deve rispettare il proprio ruolo, e già per questo per me merita più che una sufficienza, perché fino ad oggi non era così, evidentemente.
11: E su Grosso che aspettative hai? Perché tra un po' ci siamo, una settimana, 10 giorni.
13: Io sto parlando con tante persone che, a differenza mia, hanno avuto modo di conoscerlo, da calciatore, soprattutto da allenatore. Tutti mi parlano di una grandissima persona, prima di un bravo e futuribile allenatore, per cui anche su lui ho aspettative importanti.
11: Ma è vero che ci darà 0 tifoli? Di sala stampa, magari 18 titoli in bacheca.
13: Guarda, volevo ti posso dire che io
11: è un po'
13: volta,
11: insomma, molto attento, ecco, quando deve parlare.
13: Che Fabio Paratici ci tenga particolarmente alla comunicazione, ce l'ha detto anche l'ultima volta in conferenza stampa. Per cui se la sua comunicazione è quella che per un'ora e mezzo non ci ha fatto capire tutti i tesserati, che di fronte a qualsiasi tipo di conferenza stampa riescano a tenere comunque il punto della situazione, che vuol dire non perdere

0: potessi diventare allenatore della Fiorentina. Eravamo a Coverciano e lui era ancora allenatore del Sassuolo. Nonostante questo, nonostante sapessi che stava venendo in casa nostra, dove c'erano tutti i giornalisti e volevano fargli solo una domanda, ma è vero che sarà lei il prossimo allenatore della Fiorentina, lui si è presentato davanti al microfono e Tacquini e ci ha risposto come ha voluto, poi non ci ha detto nulla, però si è presentato.
1: Faccio una domanda difficile, ma in questo momento chi accetta la Fiorentina accetta Paratici o accetta il progetto Fiorentina?
0: Paratici è il progetto della Fiorentina, è il nuovo progetto. È il garante, assolutamente. Io non voglio definirlo l'anno zero, perché credimi, non sarebbe giusto nei confronti delle persone che hanno investito nella Fiorentina e qualcuno addirittura ci ha rimesso la vita, non per la Fiorentina ma perché purtroppo il destino è stato crudele. Però mi riferisco ovviamente a Giovarone, mi riferisco a Rocco Commisso, ma questo è una sorta di anno zero per la Fiorentina, perché un dirigente così la Fiorentina non ce l'aveva mai avuto. E quindi sono dell'idea che i tifosi della Fiorentina, quantomeno, per carità, non si devono fidare delle mie parole, ma si devono fidare dell'esperienza di Fabio Paratici.
1: Indubbiamente, e vedere poi anche laddove potrà spendere, perché qui poi la sensazione, Sara, è che sia stati forse tutti troppo pessimisti intorno a quest'allone, no? Che si respira forse proprio per via dell'operazione Vieri, che poi alla fine non è così detto, no? Che si debba vendere, che si debba abbassare il monte ingaggi. Se Paratici crede che si debba investire, mi pare la proprietà non si sia fatta problemi a dargli soldi.
0: La proprietà, devo dire che il fatto della problematica economica non l'ha quasi mai tirato
1: mai
0: fuori.
1: No, l'abbiamo
0: da quando sono arrivati
1: più
0: fino
1: noi. Cioè,
0: ecco, siamo noi che ovviamente facendo conti, bilanci, guardando un po' tutte le regole che deve seguire una squadra di calcio, spesso abbiamo fatto dei conti in tasca a chi? A persone che ti dicono che sono pronte a investire pur di realizzare un sogno di Rocco Commisso. Quindi questo è un po', come dire, l'anno in cui noi dobbiamo davvero valutare di chi potevano essere le colpe in precedenza.
1: Sì, una buona mano stavo pensando. Sì, che una buona mano ce l'ha già data Paratici a livello di struttura, perché quando lui ha parlato di una società completamente da ristrutturare e ricostruire, per dire, non è che abbia salvato nessuno.
0: No, nessuno.
1: Cioè, è venuto
0: nessuno
1: forte
0: salverà
1: e chiaro dalla conferenza quell'aspetto.
0: No, ma guarda che tutti si devono agganciare bene alle cinture di sicurezza, perché lui vaglierà ogni area della società e da lì le prime cose che ha potuto studiare da gennaio fino a giugno si è reso conto che era tutto da ricostruire, tutto. Addirittura è stata presa una persona che diventava responsabile del Viola Park, figuriamoci cosa c'era prima. Cioè, a me va bene se te cambi, che so, tutto lo scouting, tutto il settore giovanile, ma addirittura mettere una persona, una persona molto legata a te per dirigere Viola Park vuol dire che
1: non ti torna
0: in questo
1: nulla.
0: Momento neanche Viola Park è stato diretto bene. Perché comunque una struttura come Viola Park, che tutti ci invidiano, non deve soltanto produrre soldi non deve soltanto costare alla proprietà,
1: ricavi,
0: deve anche,
1: certo, deve portare qualche soldo,
0: perché è molto importante ovviamente, perché comunque una struttura come quella può essere affittata non soltanto alle grandi aziende che ci vanno a fare le cene, ma anche alle grandi scuole.
1: Sa che l'abbiamo persa?
0: No, giovanili.
1: Ecco.
0: Cioè,
1: non mi sento. Sì, ti avevamo perso per un attimo, ma ora ti risentiamo.
0: Cioè, secondo me quella struttura deve fruttare e non soltanto essere un peso per la società, perché

0: noi abbiamo sempre e soltanto saputo che il Viola Park all'anno costa circa 10 milioni di euro, no?
1: No, sì, sì.
0: Detto, ma è come si fa, che costa un giocatore? E invece no, se quella struttura viene sfruttata al meglio, quella struttura può anche dare, insomma, dei ricavi. E questa è la cosa importante, secondo me.
1: Fondamentale. Allora Sara, io ti ringrazio molto, perché poi so che hai due giorni fitti di impegni, sia oggi ma anche domani, quindi ci hai fatto un regalo intervenendo, perché sei impegnatissima da oggi a domani sera, o sbaglio?
0: Impegnatissima, e infatti sono andata via, pensate, è la mia settimana di ferie e quindi sto tornando in questo momento a Firenze oggi per una cosa che mi lega ovviamente sentimentalmente, perché viene fatta una proposta per una nuova legge sullo sport della
1: Toscana, una bella evento
0: che era ideata dall'ex presidente della Rondinella Lorenzo Bosi, che, come abbiamo già detto anche attraverso la nostra Radio Firenze Viola, ha perso la vita prematuramente nello scorso ottobre. Oggi viene presentata per voce del consigliere comunale Tomasi questa proposta di legge che avrebbe voluto Lorenzo, per cui sono stata chiamata e per me è un onore partecipare come moderatrice a questo evento che si terrà al CONI alle 18:30. E poi domani, ovviamente, una cosa che mi fa sorridere solo nel momento in cui la citiamo, perché comunque è il premio Mariano Spicò, un premio al quale sono da sempre molto legata, quest'anno ancora di più, perché se fino all'anno scorso l'aveva presentato Roberto Vinciguerra, quest'anno gli organizzatori hanno voluto che ci fosse una donna, no? Tipo a presentare. Poi sapevano benissimo nel momento in cui mi hanno incontrato che io non sono abituata a presentare niente, per
1: ma non è vero, invece sei bravissima.
0: Ho fatto la controproposta della serie: io l'unica cosa che posso fare è mettere in campo la mia squadra dei lussi, e loro hanno accettato, per cui ci sarà un premio Mariano Spicò un po' particolare, dove ci sarà la nostra squadra che giocherà una partita alle ore 19, ma un bel evento, che il calcio d'inizio sarà affidato a Martina Righi, che voi conoscerete certamente perché è la campionessa europea di pugilato, e poi tanta fiorentinità, tanti campioni dello sport e tanti campioni dell'Ussi Toscana, perché abbiamo vinto anche un altro torneo, e quindi domani certamente non
1: da favoriti vincere. Da favoriti, è giusto così, sai, hanno fatto la squadra,
2: sì,
0: poi sì, però ho visto anche, ti aspettiamo,
2: bravissimo,
0: una maglia per te,
1: chi lo sa, forse
2: Sara
1: qualche
2: unisce,
1: ginocchio
2: Sara,
1: bionico.
2: Sara è sportiva, perché unisce, ho visto anche la partita contro sui social.
1: Sara ha tirato su questa squadra,
0: bravissima. Magari Michele potresti venire a farne parte anche tu, perché sai che a volte ci mancano dei giocatori, quindi noi siamo sempre alla ricerca.
2: Io vengo a vedere
0: dal punto di vista dirigenziale, ci fa in favore.
2: Grazie,
0: sai.
2: Grazie, anzi guarda, ho fatto un sogno che venivo a trovarti in Rai per parlare di scouting, pensa a te. Che sogno ho fatto io, guarda, ho fatto un sogno incredibile, veramente sognavo che
1: ed eri andato a letto sobrio.
2: L'amica Sara mi diceva: no, tre domande di 5 secondi.
1: Beh,
2: è tutto qua. Chissà se il sogno si avvererà.
0: Possa diventare realtà, ma chissà, guarda.
2: Vediamo, Sarina, vediamo.
0: Vabbè.
2: Un bacione.
1: Sara, grazie.
0: Grazie a voi.
1: Grazie a Sara Meini, e complimenti, perché insomma avete sentito, pur essendo in ferie, è presente a iniziative più che pregevoli, sia stasera che domani sera. Rivedo all'orizzonte Luca Calamai, Michele Fratini ancora, che ti fai, che ti pare? Sentiti libero. Dovremo fare il punto sulla nottata mondiale con un sacco di situazioni. Ti libero, tanto ti disturbiamo a ripetizione.
2: No, perché giustamente giorni.
1: Magari ti chiederemo di sbilanciarti ora su altri volti nuovi in arrivo.
2: Uno c'è un volto noto, lo vedo dietro.
1: E poi ricordiamoci: 6 agosto, Viola Park, Deportivo La Corugna, Fiorentina.
2: No, lì
1: Patinos Day.
2: Sarebbe bello portarlo qua, chiedere il permesso.
1: Fai qualcosa.
2: Sarebbe bellissimo.
1: Fammi intervistare Charlie Patino.
2: Qui è divenuto il calciatore più noto.
1: Caccia, ecco. Patino.
2: Con questo saluto,
1: Michele.
2: Ringrazio, grazie a voi.
1: Presto.
2: Ciao Tommy.
1: Ciao,
2: ciao
1: amore.
2: Luca, non vedete, ma ciao anche noi.
1: Break per Carlesi, noi, tra poco Stefano. In mondiale.
2: Ciao Stefano.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Fratini, io ho scritto e ho fatto un diario. Vieri bocciato da Fratini. E va indietro, va in avanti, un va qui, un va là. E se è preso tutti i gol da calcio, da fermo, ci vuole uno di testa, le tira fuori le palle.
5: Ciao ragazzi, io Vieri non lo conosco, ma 17 milioni per un difensore centrale in questa Fiorentina deve essere titolare inamovibile, penso, perché altrimenti è un errore madornale. Io ho fiducia piena in Paratici. E ripeto, 17 milioni per un difensore centrale, non dico deve essere Nesta, ma titolare sicuramente.
6: Fratini, ma che curriculum c'ha a palestra? 33 partite in Serie A, 60 milioni, via, su!
7: Ma scusatemi, adesso dare giudizio adesso è presto. Io Fratini vorrei capire quante volte ho visto giocare ieri, per dire che non sia forte, ma in totale tranquillità. Poi non sarà, va bene. Sui brani, ragazzi, ricordiamoci lo stesso discorso che abbiamo per Fava Giuli di Catanzaro. Cioè, mi pare ovvio che ci sia il Milan dietro, cioè se il Milan lo rivolesse ha lo stesso vantaggio che ha la Fiorentina per Fava Giuli. Ecco perché Liberali ancora non si è accasato. Ribadisco, aspettiamo e valutiamoli. Sono curioso di capire Fratini quante volte ha visto ieri giocare. Io non l'ho visto, però prima di esprimersi aspettiamo.
8: Buonasera. E Fratini non è obiettivo quando si parla di italiani e giovani, perché lui sta accoppiata italiani e giovani, gli fa perdere la testa, il resto non esiste. Ma poi sta mania di avere per forza gli italiani, quest'anno ce l'avevamo una squadra per l'80% italiana, a parte di una nazionale che nemmeno partecipa a qualche competizione internazionale, ma poi non c'è neanche uno di quegli italiani che tu c'hai, che è nazionale, cioè quello meglio che tu c'hai nelle giovanili è Comuzzo. Quindi perché l'essere giovane e italiano deve essere migliore? Che vantaggio ci porta?
9: Salve, io è vero, sapevi, ho fatto male, giusto? Però ragazzi, ma che mondiale faceva tanto? Quindi a volte no, anche gli operatori di mercato, insomma. Volevo dire una cosa, io non lo so se questo giocatore brasiliano sarà bravo, bisogna vederlo sui pezzi, però la telefonata che mi ha colpito e che mi trovo d'accordo è di quel signore che ha detto non è più la mia Fiorentina, sta quanto in noi. Questa è una società che ha tirata in mattone e non al quadro tecnico. Non è più la nostra Fiorentina e questo è un momento molto molto triste. Grazie, siete bravi.
1: Grazie a tutti anche per i complimenti, fanno sempre piacere. 348-7513-933 3925-7277775. Ritrovo anche Luca Calamai.
10: Sì, allora, io non ho partecipato al dibattito italiani o non italiani, io faccio un ragionamento diverso. È fondamentale, spesso decisivo per una squadra avere un blocco.
1: Sì.
10: Vi ricordo il blocco della Juventus: Buffon, Bonucci, Barzagli, Chiellini, Pirlo, Marchisio. Non voglio andare indietro alla nazionale dell'82, gli olandesi del Milan, gli argentini dell'Inter. Allora, la Fiorentina è partita da un'identità italiana forte, perché Ken è il centravanti a nazionale, perché Fagioli è un giocatore che vale a nazionale, perché Comuzzo fa parte del giro a nazionale. Hai una base. Indur, ragazzi, Indur farà parte del giro della nazionale, vorrei dire
1: Fagioli,
10: partenza, Fagioli
1: prima o poi Fagioli.
10: Cioè, Indur, hai un blocco italiano importante dentro il quale poi ci può stare.
1: Ci fosse
10: anche
1: Massimo Marianella qui, probabilmente si butterebbe lì il nome di Ranieri.
10: Lo stavo
1: e io sono d'accordo
10: tranquillamente, Ranieri, no? Quindi ma l'ultimo Parisi,
1: Ken
10: l'ho messo,
1: l'avevi già messo,
10: allora scusa. Oggi l'Italia, la Fiorentina parte da un bel blocco italiano. Io spero che questo blocco diventi blocco anche forte dentro il gruppo, cioè non siano figure singole, ma che questo non vuol dire fare una mafia, diventare una mafietta, però diventare un'aggregazione anche umana oltre
1: gruppo
10: che
1: di leader
10: tecnica. Ecco, e quindi questo, ecco perché era importante secondo me, dare questa continuità. Ci sono dei segnali in questa Fiorentina, questo è un aspetto che mi piace. L'altro segnale che mi piace tantissimo e che è poco pubblicizzato, vi devo dire, è la toscanità delle squadre giovanili. È un altro aspetto molto importante, perché molti sono tifosi della Fiorentina, quindi
1: sì, su questo hanno
10: non hai 20 stranieri tra allievi giovanili. Ecco, questi sono aspetti importanti, non determinanti, però credetemi, creare un blocco spesso diventa decisivo.
1: Io volevo solo dire una roba, ragazzi, mi prendo questa libertà e parlo con voi. L'opinionista, lo scout, la persona che noi coinvolgiamo è tenuta a esporsi, glielo chiediamo noi, certo, di esporsi. Allora, io trovo sia legittimo da parte di Michele non essere convinto di Vieri. Non capisco dove sia lo scandalo se uno scout dice: oh, per me sono 17 milioni, lo voglio vedere, non sono totale, perché sembra, no, una posizione a prescindere. Questo lo dico perché poi tanto, voglio dire, la differenza la fa il campo, a prescindere dalle valutazioni. Noi per primi eravamo stracerti che Pioli fosse,
10: ma certo,
1: la scelta giusta, no? E poi si è sbagliato e punta a capo. Vedremo come si inserirà Vieri nel campionato italiano, se tra tre mesi è titolare inamovibile, vale già 35 milioni, diremo: Michele, ci hai visto male su Vieri.
10: Esatto.
1: Se Vieri a gennaio ha giocato tre partite, forse le sue perplessità sul dargli tempo, perché qualcuno diceva 17 milioni per la Fiorentina deve essere un titolare.
10: Ma
1: io
10: sono forza,
1: d'accordo,
10: forza.
1: Cioè, non vedo questa a prescindere, cioè, come fate a discutere Vieri fin da ora. Se a Michele un ritorno è legittimo,
10: no, ma
1: questo
10: io vi devo dire
1: A me, quando si prese Ken e vi dissi che ero contento, no, primo anno sono stato zitto, secondo un pochino ogni tanto mi sono permesso di dire: capito perché avevo dubbi su Ken?
10: Non c'è, ma
1: io anno, vediamo.
10: Faccio per dire, anch'io ho detto,
1: un po' bisogna sbilanciarsi.
10: Anch'io ho detto che io mi fido di Paratici, se no non è che io vi posso dire che tutte le persone che ho sentito, io conosco tanta gente in Brasile, no, che tutti mi hanno detto: tranquillo, sicuro, giocatore top. Ti dicono: prospetto,
1: sì,
10: maturato tardi, sta crescendo tanto. Ma io ci credo, Paratici, perché? Perché quando Sartori prende Ferguson o prende altri giocatori, e io dico lì per lì, boh, chi sono? Poi diventano giocatori, ora faccio degli esempi importanti, come ha fatto l'Atalanta, come ha fatto il Napoli con Kvara. Cioè, quindi io mi fido di Paratici, ma non è che Vieri gode, a prescindere da Paratici, da me, da Loreto, di una garanzia totale. No, è un grande investimento, ma io credo che se lo ha fatto in maniera così rapida Paratici è perché aveva paura glielo portassero via, quindi questo mi dà l'ulteriore convinzione che lui sia sicuro della bontà di questa operazione, e poi lo vedremo. Ma vivi Dio se c'è qualcuno che ci mette la faccia,
1: esprime
10: un parere, e poi si può sbagliare, stiamo parlando di pallone, quindi non del genoma dell'essere umano. Vieri, io ci credo perché ci crede Paratici, perché sono sicuro che lui ha preso il titolare. E tra l'altro immagino anche, Tommaso, un po' un gioco delle coppie, no? Perché te hai legato ai difensori centrali, c'hai l'esperto Ranieri,
1: la grande incognita,
10: e il giovane Vieri,
1: c'hai
10: l'esperto
1: incognita,
10: Pongracic, e il giovane Comuzzo,
1: che però è un'incognita, almeno, no, dai rumors, perché certezze che possa restare ancora.
10: Ma io voglio sperare che resti, perché secondo me sarebbe un errore perderlo. Per cui hai due giocatori affidabili, ma due giocatori di grande prospettiva, per cui ve lo dico con grande franchezza, io vi auguro che a novembre i due titolari della difesa della Fiorentina centrali siano Comuzzo a destra e Vieri a sinistra, perché avremmo due giovani di 21 anni, 22 anni, quindi lo sapete come si gode, e c'hai la garanzia di giocatori esperti, perché questo è l'obiettivo: giocatore affidabile, giocatore di prospetto. Le coppie funzionano di solito costruite in questa maniera. A me piacerebbe, lo dico anche sugli esterni, per esempio, l'accoppiata Solomon Coloscio.
11: Coleosso a destra e Solomon a sinistra.
10: No, perché li puoi.
11: Ah, oppure uno l'alternativa dell'altro.
10: L'altro giocatore più affidabile.
11: Al sessantesimo.
10: Ma se Coleosso poi è Coleosso, Solomon fa la riserva. Perché se è la riserva vuol dire che Coleosso è molto forte. Però c'è la garanzia di un giocatore. Così come mi ha detto Niccolò Ceccherini, che la costruzione dei quattro esterni dovrebbe essere uno forte, forte, forte. E per ora non l'abbiamo preso. Uno di forte, e potrebbe anche essere Solomon. Uno di grande prospettiva, grande talento.
11: In teoria è Coleosso.
10: E una scommessa.
11: Una scommessa.
10: Questi sono il modo di costruire, ma anche Kostic, se vuoi dire, alla scommessa,
11: sì.
10: Perché Volpato è già tu da 20
11: guarda,
10: milioni.
11: Guarda, per esempio, Michele era molto più possibilista, almeno una valutazione su Zegrova della Juve, o che Zegrova. Hai visto, è uscito. Anche se ti ho sentito un po' freddino su quest'asse di mercato.
10: Allora, io non voglio le
11: asse. Ma lui in teoria. No,
10: io non ne voglio più della Juve.
11: È vero.
10: L'ho detto oggi a basta Juve.
11: Però è come se fosse uno chef che va a pescare in un ristorante dove ci ha lavorato 10 anni. Non so
10: sì,
11: se
10: ma
11: mi
10: se
11: spiego.
10: Te sei Spalletti. Ma se Zegrova è buono, se lo tieni o lo dai via?
11: Non lo so. Non lo so.
10: Se lo dai via,
11: ma va incuriosito.
10: Ma se lo dai via dopo averci lavorato 6 mesi,
11: hai ragione anche te.
10: C'è il dubbio che non sia. Cioè, stiamo parlando di una squadra andata in Europa League, no? Che ha vinto la Coppa del Mondo, la Juventus.
11: No, no? Anzi, che hanno avuto.
10: Allora, quell'altro terzino ha mai giocato. Uno ha già finito il Torino nella Juventus, uno ha già nel Bologna. Già, questo già
11: Mario. Basta Juve.
10: Ma perché basta?
11: Ma è bellino Zegrova. Sono questi esterni così. Io con Seisau glielo piglieresti.
10: Non te lo danno.
11: Ah, ok.
10: Ti danno Zegrova. Ma Zegrova c'ha un primo dribbling, ragazzi, che è una roba da
11: non
10: paura.
11: Sì.
10: Da paura. Cioè. Però se io la Juve, che c'ha tanti problemi economici, lo vo da via, a parte un credito se lo dia gratis. Ma perché devo prendere quelli che gli ha? Ora che ho Paratici, che ha la gestione, conosce il mondo, ma perché deve andare a prendere uno? Portamene uno mio, dai, uno mio che mi faccia innamorare.
11: Guarda, intanto, e poi andiamo sul mondialito, ti do un paio di notizie fresche fresche. Una arriva da tutto il mercato web, perché per il momento si è arenata la pista che porterebbe Harder al Modena di Galloppa, perché la Fiorentina lo vuol cedere solo in prestito, e questa
10: fa bene,
11: proprio
10: perché Harder è veramente uno dei potenziale giocatore importante
11: dalle scrivanie qua dietro di tutto mercato web. Mentre vedo che sulla Serie B Di Marzio fa sapere che ci sarebbe un accordo tra l'Avellino e la Fiorentina per Quadio.
10: Per Quadio
11: che andrebbe a giocare in Serie B. Ad Avellino è una
10: bella
11: pista, secondo me.
10: Piazza.
11: Accordo totale tra i club, si va verso il prestito di Quadio all'Avellino.
10: Ecco, se Quadio fa bene, l'anno prossimo è pronto per stare nel gruppo della Fiorentina, perché Avellino non è solo una squadra che ha grande tradizione. Come?
11: Non è semplice giocare a Avellino
10: addosso, sì. Se regge Avellino, un ragazzo che regge Avellino e diventa protagonista Avellino, squadra che lotterà per andare in Serie A, è l'operazione Martinelli. Sono queste operazioni, cioè questo livello qua,
11: il Partenio, che fa molto anni 80,
10: anche Rubino mi diceva, ha fatto
11: anche un po' finale di Coppa UEFA, strano a dirsi, tra Juventus e Fiorentina, perché mi è toccato vivere anche questa
10: malinconia.
11: Ho nottata piena di emozioni. Io non ho visto niente perché ho fatto.
10: Ma come? T'aveva fatto il programma?
11: No,
10: l'orario,
11: sono uscito
10: la serie televisiva
11: sul terrazzino. Ho preso un meraviglioso temporale. A un certo punto era tutto bellissimo: lampi, tuoni, pioggia, temperatura scesa ai 10 gradi. E quindi poi ho approfittato subito per spalancare tutto e mi sono addormentato. Ma nella notte vegliava Alessandro Di Nardo che ci aggiorna su quel che è successo.
10: È sempre più bianco Alessandro.
11: Non dorme più. Sì, va? Si fa un po' l'immagine quella fantozziana quando deve andare a votare Fantozzi, mi sembra nel secondo, è lì che guarda tutte le tribune elettorali, e io immagino Di Nardo di notte guarda tutte le partite del mondiale. Sicuramente stanotte qualcosa hai visto, Ale.
12: Certo, ciao, ben ritrovato.
11: Ciao, buon pomeriggio.
12: Sì, abbiamo visto delle partite molto interessanti. Vi riassumo le tre partite di ieri con due maledizioni che si confermano e un incantesimo che si spezza. Praticamente ci ha detto questo anche riavvolgendo il nastro della storia, perché il sedicesimo più interessante, lo dicevamo anche ieri, era quello delle tre di notte, Marocco-Olanda. Sì. Marocco è passato ai calci di rigore e pensate, per l'Olanda è veramente una sorta di maledizione degli 11 metri, per 10 volte gli olandesi sono andati ai tiri da rigore in una grande competizione, per 8 volte sono usciti. Ci ricordiamo insomma quella che letteralmente c'è un problema intergenerazionale per gli Orange, ci ricordiamo ovviamente quello che
10: quella di 2000, di Toddo,
12: il cucchiaio di Totti, ma anche insomma nell'ultimo mondiale l'Argentina, che poi diventa campione del mondo, fa fuori l'Olanda ai quarti ai calci di rigore, quindi per l'Olanda sono un po' indigesti questi calci di rigore. Per quanto riguarda invece Germania-Paraguay, questo è l'incantesimo che si spezza, perché la Germania, a differenza dell'Olanda, era perfetta dal di 11 metri, non aveva mai perso una gara dei mondiali ai rigori la Germania, pensate un po', l'unica sconfitta in un grande torneo nel 1976 contro la Cecoslovacchia nella finale degli europei. Dobbiamo tornare indietro veramente di tantissimi
1: però
12: anni.
1: Però vedevo che non è che se la passino benissimo in Germania dal 14 in poi, cioè gli ultimi mondiali tra usciti
12: due volte ai uscite ai regioni, due volte uscite ai gironi
1: per morire, diciamolo, dispiace
2: a me
1: scherzando, è chiaro.
12: Però sì, la Germania di Nagelsmann, che non ha una generazione incredibile, anche se ha tanto talento, attenzione, però rispetto alla Germania del 2014, Özil, che tira, Miroslav Klose, Podolski, insomma quella che ha vinto in Brasile, è qualcosa di meno, va a casa con grande polemica, con anche un Jonathan Tah, centrale del Bayern Monaco, che sbaglia il rigore decisivo, prima ancora aveva segnato il gol del momentaneo successo, poi annullato ai tempi supplementari per una carica sul portiere, nettissima, e prima ancora si era perso inciso nel gol dell'1-0 del Paraguay, quindi una nottata veramente da dimenticare, gol appunto di Enciso, trequartista classe 2004 dello
1: quindi
12: Strasburgo.
1: Paraguay nella storia, un'altra squadra.
12: Paraguay nella storia. Non aveva mai segnato in una gara eliminazione diretta dei mondiali, una partita da guerriglia quella fatta dal Paraguay e dal CT argentino Gustavo Julio Alfaro, che è uno che ha fatto il giro del tutto il Sud America per arrivare poi in Paraguay. Fammi dire la storia strappalacrime della serata, Tommaso, perché se no non vai a letto tranquillo.
1: No.
12: È la storia di Hill, che è il portiere del Paraguay, che ha parato due rigori, uno ad Havertz e poi quello a Voltemade. Hill, che è un classe 26enne, un classe 2000, che non so poi se avete visto, ha avuto un modo tutto suo per ipnotizzare i tedeschi. Lui batteva i guantoni con questo specie di ritornello che è entrato nella testa dei tedeschi, e poi si buttava quasi sempre dal lato giusto un altro paio di rigori, li ha intuiti. Hill, che poi viene da una storia particolare, perché lui paraguayano, gioca nel San Lorenzo, però in Argentina, prima di arrivare al San Lorenzo in Argentina giocava al San Lorenzo in Paraguay. 4-5 anni fa una brutta malattia del figlio l'ha costretto a vendere qualsiasi cosa, scarpini, guanti e maglia dell'Under 20 del Paraguay per finanziare le cure mediche. Ora le cose vanno molto meglio, tra l'altro lui, il figlio si chiama Lautaro, ce l'ha tatuato dietro l'orecchio, l'ha baciato subito dopo il rigore segnato da Canale, che poi ha consentito al Paraguay di passare il turno, e quindi è una storia che ci riconcilia col mondiale.
1: Bella quando poi sei figli di mezzo, bella storia,
12: gli eroi per caso, ecco.
1: Poi vedo poi, insomma, era già stato battezzato da Chilavert come suo potenziale erede, no?
12: Sì, è un portiere che per alcuni insomma, ha avuto una crescita anche minore rispetto a quella che poteva avere. In questo momento al San Lorenzo in Argentina è comunque insomma una squadra di tutto rispetto, però ricordavamo appunto le separate su Havertz e Voltemade, con questa misofonia che è un rumore da incubo. Ho cercato questa parola perché secondo me è entrato in testa questo rumore dei guantoni per i tedeschi di ieri sera. E poi c'era Brasile-Giappone, anche questo un 16.
10: E il fattore C,
12: Sì,
10: il fattore
12: sì,
10: C di Carletto.
12: Sono d'accordo, sono d'accordo. Sono d'accordo perché io il fattore C lo vedo soprattutto nel gol del pareggio di Casemiro, che era stato uno dei peggiori nel primo tempo. Doveva uscire Casemiro, doveva entrare Fabinho. Poi a fine primo tempo si fa male Paquetá, che si era già fatto male un po' a inizio partita, quindi Ancelotti deve cambiare il cambio e quindi Casemiro rimane in campo e segna il gol dell'1-1 di testa e quindi anche
10: il fattore C di Carletto che è bravo però ragazzi.
1: Sento l'ha lasciato solo Martinelli sui gol.
10: Però è bravo Martinelli. L'aveva seguito ti ricordi
1: cioè aveva, gran palla
10: consigliata alla Fiorentina
12: di Bruno Guimaraes, la palla quarto assist per il centrocampista del mio campo.
1: Gran palla. Però i giapponesi lì, insomma, erano appena.
10: Nel secondo tempo erano un po' cotti i giapponesi, devo dire la verità, non uscivano più, ce la facevano più a venire fuori.
12: La palla l'ha persa, tra l'altro, uno dei giocatori più interessanti, che è Ao Tanaka, che era entrato al 70esimo. Ho come l'impressione che quell'azione lo perseguirà per un po' di tempo. Buon Tanaka, poi bravissimo Bruno Guimaraes, in una situazione in cui tutto lo stadio, ho visto anche un video, gli gridava tira, tira, lui è stato freddissimo nell'imbucare per Martinelli, stop, tiro, palo e gol.
10: Bene, e oggi? Il menù di oggi?
12: Il menù di oggi.
10: Ah no, poi c'è il Marocco, ragazzi. Il Marocco va in fondo, io ve lo dico,
12: Sì, sì, sì. Il Marocco è eliminato, appunto, come dicevamo.
10: Marocco, state
12: l'Olanda.
10: Attenti, perché il Marocco arriva. Il Marocco è abituato a essere protagonista, nelle manifestazioni. Chi incrocia ora? Lo sai chi incrocia il Marocco?
12: Sfiderà il Canada.
10: Quindi va, ragazzi, in teoria, Marocco va di molto avanti. Va di molto avanti in Marocco.
12: Sabato 4 luglio, ore 19, il primo ottavo di questi mondiali, disegnato appunto delle ultime partite, è appunto Marocco-Canada. Mentre oggi da segnalare una partita molto interessante, Costa d'Avorio-Norvegia, ore 19.
10: Bellissima.
12: Per capire chi incrocerà il Brasile poi anche per questo.
10: Bellissima, è una partita molto aperta, questa. Tra due squadre che hanno una fisicità, una grande fisicità, Alessandro, diversa. Cioè nel senso.
12: E poi
10: che
12: la Norvegia ha fatto pienissimo turnover nell'ultima partita contro la Francia, quindi Haaland non ha nemmeno giocato, quindi aspettiamo bella riposata. Francia in campo alle 23 contro la Svezia. Per chiudere il quadro, alle 3 di notte
10: quella che guarda Tommaso, cosa c'è alle 3 di stanotte?
12: Alle 3 di notte c'è Messico-Ecuador. Vi sottolineo solo che in Messico sono venuti incontro anche alle esigenze della popolazione, scuole chiuse e smart working per tutti.
1: Ma guarda, questa sarebbe da vedere solo per capire come decideranno di entrare uno sull'altro, perché a occhio e croce Messico-Ecuador qualche cartellino giallo può volare, che dici?
10: Sì.
1: Almeno come libertà di ingresso a gamba tesa, quindi meriterebbe la pena.
12: Si gioca allo stadio Azteca, quindi
1: capito,
12: fa felice anche i romantici e i nostalgici come te.
1: Laddove, vero? Qualcuno ha scritto la storia. Grazie Alessandro.
12: A voi.
1: Grazie, ciao, grazie. Alessandro. E prosegue ovviamente, da ora si entra sempre più nel vivo il mondiale. E noi invece siamo prossimi alla chiusura, quindi non resta che ringraziare ovviamente i nostri ospiti, da Giancarlo Antonioni a Michele Fratini, per queste due ore particolari che oggi abbiamo dedicato, me lo ricordo ancora, una vita da 10, la mia storia tra la viola e l'azzurro di Giancarlo Antonioni con Luca Calamai, edizioni PM, è il racconto di appunto una vita da numero 10. Nel frattempo noi qui proseguiamo, facciamo il punto sul mercato con i due Niccolò Santi e Ceccarini, poi arriverà Giacomo Galassi e andremo avanti fino alla serata, quando inaugureremo anche il Che ti sei perso sulla scia di Si Compra. Da stasera cominciamo anche a proporvi una sorta di best di giornata che abbiamo soprannominato Il Che ti sei perso. Vi ricordo però che è in arrivo un'ora di mercato con Alessandro Di Nardo già da domani, 1 luglio. E ho detto tutto, ci vediamo domani alle 14
10: gli
1: amici di radio, ci vediamo domani. Stefano Carlesi di dal dentro
10: Il Che ti sei perso, Stefano,
1: Che ti sei perso da stasera, così se volete
10: questa mi piace,
1: ci sentite.
10: Mi piace.
1: Indovina chi l'ha ideato? Pietro Lazzarini, Chi si compra e Che ti si pezzi.
10: Ciao!
1: Ciao!
3: Radio Firenze Viola.
13: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
14: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
13: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
15: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
13: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
15: Chiama senza paura l'800.

0: 97. Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
2: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi da lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola.
3: Da oltre 60 anni, Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Osselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
4: La storia della Fiorentina e molto altro, raccontato su Radio Firenze Viola.
6: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. Dunque è arrivato in Italia Vieri, il nuovo difensore della Fiorentina, è già passato dal Viola Park, ora continuerà a svolgere le visite mediche. C'è grande curiosità intorno a lui, soprattutto per le condizioni economiche a cui è stato acquistato, 15 milioni di euro più 2 di bonus, questo classe 2005 che dovrà ambientarsi velocemente nella Fiorentina e vedremo quanto tempo impiegherà per poter diventare un titolare dei Viola, perché insomma di fronte a questa spesa c'è assolutamente da pensare che possa e debba diventare un titolare della Fiorentina. Poi il mercato ancora in entrata, ne parleremo, perché per quanto riguarda l'esterno destro torna in auge il nome di Belgali, il giocatore del Verona classe 2002 algerino, mentre per l'esterno d'attacco oltre a Coleoscio si parla ancora di Cancellieri. Naturalmente domani 1 luglio scatta anche il periodo legato alla possibilità di esercitare la clausola per quanto riguarda Ken, clausola fissata a 62 milioni di euro e pagabile, esercitabile tra il 1 e il 15 luglio. In questo momento non ci sono all'orizzonte club che paiono interessati o intenzionati a versare questa cifra nelle casse della Fiorentina. Vedremo se poi dopo il 15 luglio ci sarà invece qualche società che vorrà farsi avanti con una cifra inferiore per strappare Ken alla Fiorentina. Ne parleremo con i vostri messaggi al 348 753 933, messaggi WhatsApp scritti e vocali, e poi aspettiamo anche le vostre chiamate allo 055 77 11 171. Parleremo ovviamente anche del mercato in uscita con Beltran, che è sempre un giocatore sul piede di partenza, però si attende una sua risposta definitiva di fronte alla proposta del River Plate. E poi vi proporremo anche una serie di interviste che abbiamo realizzato ieri a Rimini in occasione dell'apertura del calciomercato, anche con agenti che parlano di calciatori che attualmente restano in forza alla Fiorentina, che sono stati in prestito, che tornano alla base per poi essere girati nuovamente in prestito o comunque per essere ceduti a titolo definitivo. Ma iniziamo la serie dei collegamenti andando a salutare Ilaria Masini della Gazzetta dello Sport. Buongiorno e ben ritrovata.
7: Ciao Lorenzo, buongiorno.
6: Voglio subito parlare con te di Vieri, perché è arrivato oggi, lo dicevo naturalmente all'inizio di questa trasmissione, è arrivato in Italia, è arrivato a Firenze, sta sostenendo le visite mediche. È un giocatore, per le condizioni economiche a cui la Fiorentina ha deciso di sottostare pagandolo dal gremio 15 milioni di euro più 2 di bonus, è un giocatore dal quale ci si attende molto. È chiaro che non bisognerà mettergli subito grande pressione addosso, però insomma è un giocatore che, se si concretizzano anche questi bonus, diventa il difensore più pagato della storia della Fiorentina, e quindi in tempi ragionevoli ci si aspetta anche che possa diventare un titolare. Ecco, cosa ne pensi?
7: Allora, da una parte penso che se scattano i bonus è un bene per tutti, perché vuol dire che sia a livello personale che di squadra c'è bisogno di pagare 2 milioni di euro in più, e quindi vuol dire che le cose stanno andando bene sia per lui che per la squadra. 15 milioni era stato pagato anche Pondrašić, sì, è un prezzo alto, ma non è che sia un prezzo sconvolgente.
6: No, certo, per il mercato di oggi no, però per le cifre o comunque insomma per la disponibilità economica che potrebbe avere la Fiorentina in questo mercato potrebbe essere una somma comunque elevata. E anche per un 2005 del quale ci si aspetta che possa esplodere, però chissà.
7: Esattamente, cioè su Pondrašić avevi la certezza che nel campionato italiano funzionava, anzi aveva funzionato meglio a Lecce che all'inizio alla Fiorentina, quindi era meno un salto nel buio a parità di costo, però questo lo descrivono come un gran giocatore, strappato alla concorrenza, questo cioè nel mio immaginario è il colpo alla Paratici, cioè quello che io mi immaginavo, intuitivo, un po' originale.
6: Fino a un certo punto sono d'accordo, nel senso che il colpo intuitivo io lo associo ad un giocatore che costa meno rispetto alla cifra spesa.
7: Io lo associo a tutte e due, cioè saranno bravi a trovare il giovane che costa poco, sì. Io intuitivo intendo un nome che noi non avevamo messo assolutamente in conto, che non conosce il campionato italiano, che non è il nome scontato che ti arriva dal campionato italiano, che non ha trovato spazio in Inghilterra, che non ha trovato spazio in Italia, cioè è un giocatore che ti sei andato a pescare là. Sì. Che evidentemente lo conosci bene e l'hai seguito, c'erano altre squadre sopra, le hai anticipate e l'hai voluto fortemente. Io questo intendo, non intuitivo nel senso qualcosa che non abbiamo anche noi stessi scritto e riscritto mille volte prima di vederlo arrivare qua, cioè abbiamo scritto, è uscito e poi è arrivato. Se inizia così il mercato con un difensore, con questo difensore, vuol dire che c'è grande convinzione. Poi, punto interrogativo su come si trova in Italia, ovviamente nessuno è un mago e nessuno può prevederlo, però è un nome che a me affascina, ecco, anche solo per il fatto che l'abbiamo visto giocare poco, giocare molto meno e che lo conosciamo poco. È proprio perché è giovane, ti dà l'idea che tra qualche anno, tra due o tre, esplode al massimo. Allora a quel punto te devi capire se sei la società in grado di tenerlo, cioè è un nome che può far sognare che intorno a lui succeda qualcosa, non è prevedibile.
6: No, ma su questo non c'è dubbio, insomma, che sia intrigante non c'è dubbio, c'è anche da aggiungere che Paratici si è preso i suoi bei rischi, ecco, spendendo questa cifra che comunque è elevata per la Fiorentina, ecco, per come abbiamo conosciuto la Fiorentina in questi ultimi 6-7 anni, la cifra di 15 milioni di euro più 2 di bonus è abbastanza elevata. Poi sono stati spesi anche 27 milioni per Nico Gonzalez o per Piccoli, certo,
7: sì,
6: però ecco.
7: Voglio dire, mi sembra comunque, io ti ho detto Pondrašić perché è lo stesso ruolo, cioè non mi sembra una spesa folle, tanto più che abbiamo sempre detto, sì, c'è da rientrare, c'è da vendere, ma la Fiorentina non ha dei paletti finanziari che ti impediscono di spendere prima di rientrare, cioè questo è una volontà, non è un obbligo rispetto anche altri club, quindi tu prima hai anticipato, poi è ovvio che dovrai rientrare, non è che poi soltanto commesso può tirare fuori soldi in continuazione, però questo ti dimostra che la disponibilità economica c'è. Su tutto.
6: Insomma, pronti via un colpo di questo genere.
7: Beltran alla fine questo filo dirà e cominci a rientrare di qualcosa. Gosen, Good, non so, insomma, i giocatori da sistemare sono veramente tanti. E essendo tanti sono un problema perché devono uscire, dall'altra parte sono tutti potenziali soldi che puoi mettere in cassa. Quindi arriverà questo momento, cioè deve arrivare per forza, non è che.
6: Sì.
7: Sia numericamente, cioè sia finanziariamente che numericamente, perché stai continuando a mettere dentro giocatori.
6: Assolutamente. Oggi, a proposito di possibili giocatori nuovi, nel tuo pezzo sulla Gazzetta dello Sport parli di Belgali, l'algerino esterno destro del Verona, classe 2002, è un giocatore che si è messo in evidenza nel Verona al di là della stagione negativa dei veneti.
7: Sì, se ho capito bene è un giocatore che piace anche come caratteristiche, teoricamente a grosso, cioè nel 4-3-3 lui ci starebbe bene, non soltanto per fare il terzino, insomma è un giocatore che piace come profilo, tra l'altro nell'Algeria ora sta giocando proprio esterno destro basso e quindi sta facendo proprio il ruolo che dovrebbe fare nella Fiorentina, quindi è uno dei nomi, è ovvio che ne mancano tanti, perché se Dodò esce, credo insomma, sia questione ormai di giorni, che Dodò esca, serve subito, anche se non lo puoi chiudere subito perché al mondiale è sempre l'arma che sta a doppio taglio, sì. Però ecco, Belgali è un profilo giusto e poi devi andare a trovarne altri.
6: Certo, comunque ecco, per quanto riguarda Belgali, lo dicevi poco fa, se ne parlerà, sì, eventualmente, se la Fiorentina vorrà chiudere questa operazione dopo i mondiali, bisognerà aspettare che l'Algeria termini la sua corsa ai mondiali.
7: Sì, ovviamente, però intanto lo tieni d'occhio. Certo, ricordiamoci, certo, sempre anche la frase di Paratici, cioè, non è che Belgali, Paratici l'ha visto con l'Algeria, ecco, siamo più noi che magari venerdì, mi pare, cioè, venerdì siamo interessati a vedere come va, come sta in quella posizione identica a quello che potrebbe fare la Fiorentina. Però ecco, è un nome buono, e c'è anche João Mario,
6: sì è vero,
7: cioè, anche... escono tanti di nomi in questi ruoli, sia, sì, bassi che alti, perché ce n'è bisogno di tanti,
6: certo.
7: Quindi se ne escono, non lo so, 50, sì, diciamo, e ne servono 4, cioè è diverso rispetto al difensore, no? Ne serviva uno, magari escono 3-4 nomi e ne serviva uno. Sì. Gli esterni d'attacco alti e bassi stanno facendo dei sondaggi veramente tanto ampi, perché c'è bisogno di due titolari e di due riserve. Sì. Tanto devono ragionare anche così. Ci sono dei giocatori che ti arrivano perché vogliono comunque partire titolari, ci sono dei giocatori che ti arrivano perché sperano di giocarsi il posto, sono dei giocatori che sanno già chi saranno riserve. Quindi ecco, si spazia da dei nomi anche molto diversi tra loro, cioè basta pensare a Bakayoko, no?
6: Sì.
7: Che è una suggestione, che è un sogno, però un tentativo viene fatto. È ovvio che se tu prendi lui non è che lo prendi come alternativa,
6: No.
7: Lo prendi come il tuo potenziale titolare.
6: Assolutamente sì. Assolutamente sì. Però prima, parlando di Dodò, ti ho sentita abbastanza fiduciosa sulla sua cessione. È vero che si è parlato tanto in queste settimane di Napoli e Roma, però non mi sembra che per queste due società sia una prima scelta Dodò. Probabilmente bisognerà,
7: guarda,
6: aspettare.
7: No, ma anche all'ultimo collegamento ci siamo sentiti, io ti avevo detto che c'erano anche delle piste estere.
6: Sì.
7: Ovviamente non so cosa può uscire, cioè, può essere un Leverkusen, cioè bisogna andare a cercare squadre che hanno bisogno in questo momento di un giocatore in quel ruolo, e ce ne sono, cioè Dodò ha richieste anche all'estero, sta soltanto a capire chi paga di più il club e quale sta meglio al giocatore. Vedo un po' in ribasso onestamente la possibilità di un rinnovo, ma di una partenza a breve.
6: Questo
7: è quello che mi immagino,
6: certo,
7: e non per forza in Italia,
6: sì, anche perché, ripeto, Napoli e Roma si sono interessate, però poi hanno altri obiettivi come idee primarie in testa, quindi è chiaro che devono fallire tanti obiettivi per poi arrivare a Dodò, insomma, dovrebbero cadere tanti obiettivi prima di arrivare a Dodò.
7: Anche in base alla spesa, cioè non costa poco Dodò,
6: sì,
7: anche per il ruolo che fa. Per essere a mano della scadenza, e quindi ognuno penserà di prendere di fare un affare, e prima di arrivare a Dodò stanno cercando altri colpi. Però ecco, mi sorprenderebbe vedere Dodò ancora alla Fiorentina.
6: È vero.
7: Che diceva anche l'anno scorso,
6: sì,
7: vero che lo diceva, però questa volta è di più, sì, proprio perché scadenza giugno 2027.
6: Tornando invece agli esterni d'attacco, resiste la candidatura di Cancellieri, questo giocatore della Lazio? Sì.
7: Per me è una situazione, non voglio usare un termine troppo forte in termini mercateschi, però concreta, cioè nel senso è un'idea che c'è, e potendo aprire, non so, anche un asse proprio con la Lazio, cioè secondo me se ci sono buoni rapporti e se vengono creati dei dialoghi è una società con cui puoi lavorare.
6: A cui potresti girare anche qualche giocatore magari?
7: Come?
6: A cui potresti girare magari?
7: Esatto, sì, anche attraverso degli scambi di prestiti.
6: Certo.
7: Cioè mi sembra una società comunque importante per dei giocatori che dovessero andare lì in prestito, non è un piano B, no, è una società comunque importante.
6: Sì.
7: E vedevo che, no, non mi ricordo onestamente chi, se Moretto, Petrinuno, Tavares.
6: Sì.
7: Non mi ricordo, scusami Lorenzo, però
6: no, anche si era parlato anche di Lazzari.
7: Ecco, Lazzari non no, non ti risulta. Forse meno, però per esempio uno tabacci, ma lo sto dicendo io come idea personale, cioè se tu prendi, ti sto facendo degli esempi a caso, cancellieri no, cancellieri va bene, e Nuno Tavares, se il prestito dai piccoli e comunque la Lazio, cioè sono operazioni secondo me che possono funzionare sia per una società che per l'altra, quindi può diventare un dialogo interessante partendo magari da un solo giocatore che può essere cancellieri, per poi ampliare il discorso, perché credo i rapporti siano buoni e quindi qualche trattativa può essere. Poi ora ti ho fatto che ripeto degli esempi a caso, però sono cose credibili,
6: ecco. Sì, sì, certo. E poi le prossime ore dovrebbero essere anche quelle decisive, anzi lo saranno sicuramente, per capire quale sarà effettivamente il futuro di Solomon, perché la speranza di questo giocatore,
7: ma anche Coleoscio, cioè sono queste telenovelle, no, che si portano avanti, e questi sono altri due nomi. Solomon oggi scade, cioè scadono i 10 milioni, e io credo che il Tottenham abbia anche, non so se difficoltà a trovargli un'altra soluzione, però se ce l'avesse sarebbe un vantaggio per la Fiorentina, perché potrebbe prendere, non ti dica la metà, però 7-8 milioni, cioè se te cominci a prendere 7-8 milioni, 7 milioni in Solomon, 7 milioni in cancellieri, a 10 con le osso, cioè ti cominci a fare una base di esterni d'attacco che sono interessanti, e poi magari dentro ci metti il colpo da 20 milioni alla Bakayoko, cioè si parla con i soldi, non nozio, va bene,
6: sì, no, c'è dubbio,
7: molto
6: sì.
7: Generosi. Però ecco, io me la immagino un po' così, cioè due potenziali titolari e due potenziali alternative.
6: Sì. E Goodmanson invece che fine farà? Perché si inizia a parlare di un prezzo fissato alla Fiorentina intorno ai 20 milioni.
7: 20 a me sembrano un po' tanti, però diciamo anche 15, 20 arrivando ai bonus. Non lo puoi svendere, non lo devi svendere, perché il giocatore forte non è possibile che sia quello che abbiamo visto qua. Cioè era troppo forte per poi diventare quello visto. E io credo sui 15-20, però ecco, Goodmanson hai veramente la necessità di venderlo, perché non sai dove metterlo, oltre al fatto che non ha fatto bene, che magari puoi dire anche a piccoli, no, che ha deluso, che non ha fatto bene come immaginavi, però è un vice Ken, sai cosa fartene.
6: Sì, non ha collocazione nel 4-3-3 di
7: Rosso. Non ha collocazione, esatto. E quindi ecco, lui lo devi vendere.
6: Sì, certo, e la Premier potrebbe essere la destinazione giusta per lui, anche perché insomma in Italia non vedo in questo momento club pronti a versare una cifra di questo genere o comunque a scommettere su di lui. Per quanto riguarda invece il centrocampo, ecco, ti aspetti anche in questo caso che la vicenda Torsved possa sbloccarsi dopo i mondiali?
7: Questo dimmelo te, Lorenzo.
6: Guarda, allora io poi vi proporremo anche l'intervista tra poco al DS del Sassuolo Palmieri, però ecco, da quello che ho potuto capire, il Sassuolo è abbastanza fermo sulle sue posizioni per quanto riguarda il prezzo. Non scende il Sassuolo dai 15 milioni che ha in testa e non ha neanche tutta questa fretta ovviamente di chiudere l'operazione, e tra l'altro da quel che ho potuto sempre capire non c'è stata fino a questo momento nessuna chiamata da parte della Fiorentina al Sassuolo, quindi evidentemente
7: non ha tutta questa fretta, però il giocatore in scadenza non rinnova.
6: Sì, però loro evidentemente loro sanno di poter, non credo che vogliano perdere a zero ovviamente il giocatore, però evidentemente sanno anche di poter avere una posizione di forza nei confronti della Fiorentina, se la Fiorentina vuole effettivamente questo giocatore, se Grosso lo ha messo in cima alla lista dei desideri, sanno che insomma la Fiorentina evidentemente dovrà anche in qualche modo ottemperare a certe condizioni, ecco.
7: Sì, allora io ti ripeto, Palmieri dalle vostre interviste l'ho sentito abbastanza rigido, non ho visto un'apertura, quindi sono d'accordo con te. Diciamo anche che lì conta anche tanto la famiglia Squinzi, quindi cioè, ci sarà da capire anche la posizione della proprietà, e io a Grosso onestamente, cioè sì, ho capito che sto torto, però se Torres chiedono 15-20 milioni a Grosso dico guarda che ne trovo un altro.
6: Ah sì, certo,
7: e fatelo piacere.
6: Sì, certo, non è che c'è solo Torsved tra i centrocampisti.
7: Magari per 20 milioni secondo me anche Grosso, che lo conosce meglio di tutti, lo sa che non si possono far spese folli, 20 milioni per Tosvet, ecco, quindi no. Penso che sia un uomo grosso molto ragionevole, che anche sì. per questo sia stato preso alla Fiorentina, che deve ragionare in termini anche aziendali, come ha detto Paratici durante la conferenza di inizio stagione, fine stagione, e quindi ecco, non vedo grosso uno che punta i piedi, no, voglio che spendiate 20
6: certo,
7: milioni
6: certo.
7: Per
6: no, non è Conte che ha questa forza di imporsi e di chiedere giocatori,
7: non è neanche il nome del centrocampista, che uno può fare una follia, mi sembra evidente che anche il Sassuolo deve fare delle richieste
6: logiche, o
7: logiche, bravo, non mi veniva la parola, logiche, così come su Volpato, così come su Lorente, cioè anche Volpato 20 milioni, Volpato 20 milioni no. Sì. Bakayoko 20 milioni, vediamo.
6: E prima di salutarti, un paio di domande da parte dei nostri ascoltatori al 348 753 933. Stefano 69 ci scrive: domanda per Ilaria, ma chi segna fra le ali per quanto che riguarda i nomi che ha fatto lei, Coleoscio, Solomon e Cancellieri? Abbiamo bisogno di ali che portino reti in voto.
7: Hai ragione. Però per esempio non mi ricordo Solomon quanti gol aveva fatto, cioè se te le metti nelle condizioni di segnare alla fine però capisco, cioè è un dubbio legittimo.
6: Sì. E poi per quanto riguarda Cancellieri,
7: soprattutto, scusami, se Ken rimane e se Ken fa i gol della è evidente che servono tanti gol dagli esterni, però con Grosso i gol ne fanno e come.
6: È vero. E poi sempre per quanto riguarda i nomi che abbiamo fatto fino a questo momento, Cancellieri, Tavares, Lazzari, dice Iuri, tutti giocatori che non entusiasmano, giocatori che non fanno fare i salti di gioia. Certo, magari si può pensare, si deve pensare sempre in grande. Sì, Cancellieri è un giocatore che non ha mai fatto il salto di qualità. Tavares avrebbe grandi doti tecniche, però poi si può discutere sulla sua fase difensiva e anche sulla sua continuità. Lazzari, ho fatto io il nome di Lazzari. Poi tra l'altro Lazzari pensandoci bene anche a livello di 4-3-3 non è che sia
7: no, io Lazzari, ecco, ma te lo dicevo anche prima, lo toglierei da questo
6: più da 3-5-2 lui.
7: Purtroppo, cioè, mi dispiace ripetere, però a volte giova ripetere che la Fiorentina non è la prima scelta per tanti giocatori, quindi è ovvio che tu proponi una squadra senza coppe, con ingaggi che insomma per carità sono alti ma non sono altissimi, non ti voglio dire che si deve accontentare, però è evidente che deve fare un mercato intelligente e andare a cercare dei giocatori che anche accettano, che ti dicono sì, perché giocatori che potenzialmente possono fare la Champions o anche solo l'Europa League a Firenze non ci vengono. Per esempio Ruggeri sembrerebbe un mezzo miracolo.
6: Beh, dovrebbe fare non uno ma due o tre passi indietro, ecco.
7: Ecco, e anche Bakayoko onestamente, però ecco, è giusto andare a cercare anche questi giocatori perché magari qualcuno si lega al progetto Fiorentina per il futuro. Però è ovvio che in questo momento io vedo quasi più l'anno prossimo, se fai una grande stagione e ti rilanci e riesci anche a tornare in Europa, un mercato un po' più di nomi importanti. Ora deve andare a cercare dei giocatori di medio alto, ti devi accontentare, però non puoi andare a cercare a strappare giocatori in concorrenza con le squadre che fanno la Champions, cioè questo è evidente, si dice una cosa talmente ovvia, però è sempre bene ripetersi.
6: Sì, non c'è dubbio, è bene ribadirlo, perché è chiaro che ci possono essere grandi aspettative, però poi bisogna fare i conti con la realtà.
7: E questo è il discorso economico. Per me non è il problema di questo mercato della Fiorentina, per me il problema è l'appeal, anche se Parate diceva che ce l'ha sempre l'appeal, per carità è vero, ma non lo può avere come altri club, e quindi io fra i problemi metto più l'appeal che il problema economico, sinceramente.
6: E allora grazie mille a Ilaria Masini della Gazzetta dello Sport, buon lavoro. Grazie. Continuiamo la nostra trasmissione, tra poco andremo anche a cercare di capire qualcosa in più su Vieri, che sta svolgendo a Firenze le visite mediche. Prima però, se la regia è pronta, torniamo a parlare di Torsved e non solo, anche di Grosso, e lo facciamo attraverso questa intervista al direttore sportivo del Sassuolo.

0: Per approdare a un club prestigioso come la Juventus le facciamo i migliori auguri per il suo futuro, ma siamo consapevoli che con la proprietà che abbiamo possiamo continuare a fare un certo tipo di percorso, ce l'auguriamo, ce la metteremo tutta per allestire una squadra che sia competitiva, che possa far divertire come è sempre stato il Sassuolo di tutti questi anni.
1: Aquilani, allenatore emergente, lo avete scelto in base a quello che ha fatto in particolare al Catanzaro?
0: Aquilani è un allenatore che si conosce, molto propositivo, dà una grande idea di gioco alla squadra, è stato scelto in base a questi parametri, siamo convinti di aver fatto un'ottima scelta, sappiamo che grandi qualità le ha già dimostrate e noi cercheremo in tutti i modi di allestire una squadra che possa far esprimere al meglio il suo potenziale, perché siamo convinti che Aquilani possa fare grandi cose nel presente ma anche nel futuro.
1: Visto che per due stagioni a Sassuolo c'è stato Grosso, che allenatore sarà per la Fiorentina?
0: Ma con noi ha dimostrato di fare un buon lavoro e ha raggiunto i risultati che si erano prefissati all'inizio stagione, per cui mi auguro che possa dimostrare anche a Firenze di essere un buon allenatore.
2: La Fiorentina è molto interessata a Thorsted, che ha il contratto in scadenza 30 giugno 2027. No, sorrido perché questa è la domanda che ti faranno da qui alla fine del calciomercato. Ecco, la sensazione è come andrà a finire questa storia? Ci sono possibilità per il rinnovo? È un giocatore che potrebbe andare via?
0: Speravamo di mettere a posto la questione Thorsted con i propri agenti già da tempo addietro. Non è stato possibile. Sappiamo il valore del giocatore, lo abbiamo tenuto anche quando si è infortunato, lo abbiamo curato, l'abbiamo sempre fatto sentire un giocatore importante, perciò per noi è un giocatore importante e adesso vediamo cosa si evolverà in questo periodo e cercheremo di trarre tutti quanti i giusti benefici che si possono avere. Non dimentichiamo che è un contratto con noi, noi abbiamo la fortuna di far parte di una grande società con una grande proprietà, per cui vogliamo anche noi fare una squadra competitiva che si possa approcciare al campionato di Serie A nella maniera giusta, e lui è uno dei componenti di questa squadra.
2: Senti, l'infortunio di Conè è veramente un brutto colpo per voi, perché questo era un giocatore molto importante anche nello schema di Fabio Grosso e starà fuori almeno 6-7 mesi.
0: Sì, ci dispiace tanto per Ismael perché è un grande giocatore, un giocatore che ha fatto vedere al suo primo anno di Serie A grandissimi numeri. Era partito con grande entusiasmo per il mondiale, però purtroppo gli infortuni succedono, noi li siamo vicini, lo stiamo aspettando perché sappiamo il valore del giocatore che è un campione e sono certo che ritornerà ancora più forte. Di sicuro è una grande perdita, ma noi cercheremo di rimpiazzarlo nel modo migliore che possiamo, aspettando sempre lui perché siamo certi che poi da gennaio in poi possa ritornare in maniera giusta con noi.
2: Se ti dico liberali cosa mi rispondi?
0: Se mi dici?
2: Se ti dico liberali cosa mi rispondi?
0: Ho già detto prima, è un giocatore che leggo molto attenzionato, ma francamente ne abbiamo così tanti di giocatori che dobbiamo stare attenti a fare le scelte giuste, non dimenticando che noi in questo momento in rosa abbiamo un bel parco giocatori e un numero ben elevato da sistemare anche, per cui siamo consapevoli delle difficoltà del mercato. In questo momento il mercato è quasi fermo del tutto, deve ancora iniziare a decollare, però saremo pronti a fare quello che è giusto per la nostra società e faremo i passaggi giusti come sempre.
1: Il caso del Sassuolo può ruotare anche intorno a Muharemovic naturalmente.
0: Ma Muharemovic è uno di quei giocatori che siamo stati bravi a prenderlo 2 anni fa, ha fatto un grande percorso con noi, è attenzionato da grandi club e speriamo che possa arrivare un qualcosa di concreto, di importante, perché per noi è un giocatore importante, se no ha un contratto lungo con noi e lo terremo con noi ben felici di tenerlo con noi.
3: Grazie mille.
4: E dunque avete sentito nell'intervista Francesco Palmieri, direttore sportivo del Sassuolo, abbiamo parlato anche di liberali, questo calciatore che sembra essere entrato anche nel mirino della Fiorentina, ma naturalmente ci sono tanti club pronti a acquistarlo perché la clausola rescissoria è di 6 milioni, dunque è una cifra davvero molto molto abbordabile per un giocatore classe 2007 che ha incantato con il Catanzaro. Il Sassuolo interessato, naturalmente c'è Aquilani che spinge per poterlo avere, ma c'è anche il Como sulle sue tracce, quindi in questo momento sembra essere proprio il Como il club favorito per l'acquisizione di questo calciatore, un 2007 che è un trequartista, ne abbiamo parlato anche ieri qui a Radio Firenze Viola con una serie di collegamenti specifici, sentivo anche Innocenti, ex responsabile del settore giovanile dell'Empoli, che ne parlava e che sottolineava che probabilmente nel 4-3-3 di Grosso potrebbe avere un po' di difficoltà a trovare una collocazione, proprio perché lui lo vede soprattutto come trequartista, poi si può adattare anche a fare l'esterno, però il suo ruolo ideale è quello dietro le punte.

0: Torniamo a parlare di Grosso e della Fiorentina in particolare, una serie di valutazioni interessanti sul nuovo allenatore della Fiorentina attraverso questa intervista a Rino Foschi. Rino Foschi che ha conosciuto molto bene Fabio Grosso perché è stato un suo giocatore al Palermo vari anni fa. Sentiamo che cosa ci ha detto sempre a Rimini all'inaugurazione del calciomercato. Rino Foschi.
1: Senti, la Fiorentina che riparte da Grosso, come te la immagini?
2: Grosso è un mio pupillo. Parlate di un altro allenatore che è un altro mio ex giocatore, uno che seguo, uno che ci sentiamo continuamente. Sono convinto che faccia molto molto bene, però diventa un campionato difficile quest'anno. Però lui a Firenze farà sicuramente, si conferma con l'allenatore che è.
1: Te lo immaginavi da giocatore che potessi fare allenatore?
2: Come carattere, che è normale, no, non molto, perché lui non è cattivo, non è un carattere particolare. Come tecnico, parlarci assieme, come il giocatore che si parlava, eccetera eccetera, sicuramente quando ha cominciato in primavera a fare questo lavoro, si parlava, si vede, ha dimostrato a Frosinone, ha dimostrato che potrebbe avere un futuro importante.
1: Ecco, e per il carattere che ha, per come l'ha descritto, secondo te è giusto per la piazza di Firenze?
2: Firenze è una piazza difficile, molto difficile. Una grande piazza, ma molto difficile. E lui ha un carattere che potrebbe forse andare bene. Sembra che dica una cosa, il suo carattere è semplice, che lui non è un esuberante, è uno che risponde alle domande, non è un... potrebbe essere l'allenatore ideale per una piazza come Firenze. E io sono convinto che sia un buon matrimonio quello.
1: Senti, la Fiorentina
2: e
1: già.
2: Poi separatici.
1: Certo, separatici, sì. Ci si aspettano grandi cose da lui.
2: No, è bravo Paratici. Sono molto contento che sia andato Paratici e nello stesso tempo che Grosso sia andato a Firenze. Io con la Fiorentina c'è un rapporto dai vecchi tempi ancora, lontani, però sono convinto che la Fiorentina la seguo con un certo interesse perché sono convinto che faccia bene bene.
1: E ha già messo a segno il primo colpo Vieri dal Gremio, pagato anche tanto, 15 milioni più 2 di bonus.
2: Sì, oggi 15 milioni sono quelli che sono, però è un buon giocatore, è il primo colpo e non è l'ultimo.
1: Hai avuto modo di seguirlo?
2: No, non l'ho seguito tanto per dire, per parlarne, però so, ne abbiamo parlato, ho visto qualche volta, se la Fiorentina ha speso 15 milioni perché l'hanno seguito, se lo conoscono bene. Comunque sono convinto che sì, abbiano fatto un affare.
1: L'ultima su Ken, questo giocatore che deve rilanciarsi e che comunque dal primo di luglio vedrà scattare la clausola, al primo 15 luglio pari a 62 milioni.
2: È un caso difficile quello, non voglio rispondere perché andiamo con delle cifre importanti, lui deve confermarsi e non è facile. Vediamo un attimino perché, ripeto, parliamo di un altro giocatore molto importante, ma oggi le cifre per me sono cifre, andiamo oltre quello che potrebbe, dopo bisogna anche ammortizzare queste cifre qua. Noi in Italia determinati giocatori, alcuni giocatori, certe cifre noi facciamo difficile, è difficile che possiamo ammortizzare determinati stipendi eccetera eccetera, non lo so, faccio fatica, è un sacrificio importante quello.
1: Però tu che faresti?
2: Non lo so, non...
1: E che difficile possa arrivare un'offerta da 62 milioni?
2: È difficile, però potrebbe arrivare un'offerta da 40 milioni.
1: Con 40 milioni che faresti?
2: Non lo so, ripeto, dopo penso allo stipendio e vedo se è meglio che sta a 45 o dare questi soldi a lui al netto. Non lo so, è una domanda difficile, a parte che parliamo di un buon giocatore. Quindi nel calcio italiano oggi certi soldi a spenderli o riceverli fai fatica, perché quando andiamo sui 45-50 milioni fai fatica a dir di no, e quelli che spendi poi dopo a mantenere un giocatore del genere è come prendere una Ferrari se è un operaio è uguale.
0: Questo dunque il parere di Rino Foschi, direttore sportivo di grandissima esperienza. Torniamo però a parlare di Vieri e lo facciamo andando a collegarci con Lorenzo Della Giovampaola, che ha seguito passo dopo passo la mattinata di Vieri a Firenze, sbarcato questa mattina in Italia e poi si è sottoposto subito alle visite mediche. Intanto do il benvenuto a Lorenzo Della Giovampaola, ben ritrovato.
3: Ciao Lorenzo, ciao. Sì, l'iter più o meno l'hai descritto te, è arrivato poco fa qui a Villa Donatello Vieri per la seconda parte di visite mediche, mentre era arrivato in mattinata presto verso le 6 a Roma per poi dirigersi direttamente al Viola Park, dove invece ha effettuato la prima parte di visite, quindi inizia ufficialmente la sua avventura alla Fiorentina. Ci attendiamo insomma per la parte burocratica, poi di firme, il programma proseguirà nel tardo pomeriggio, visto che comunque la seconda parte che sta svolgendo in questo momento a Villa Donatello durerà almeno un paio di ore. Il ragazzo, anche visto al vivo, è strutturato, quindi rispetto a quello che vedevamo anche dai video, no? un giocatore fisicamente importante, e che ricordiamo è stato acquistato per 15 milioni di euro più 2 di bonus dal gremio, e quindi oggi abbiamo dato anche avvio alla sua avventura con le prime immagini, e poi immagino vedrete dopo direttamente con video e foto da Villa Donatello.
0: Ecco, dicevo che c'è grande attesa intorno a questo calciatore, c'è anche qualche tifoso magari che sta aspettando la sua uscita, oppure?
3: Allora, no. al momento no, eravamo solo addetti ai lavori, quindi al momento no, anche perché comunque nonostante sia meno caldo rispetto alla giornata di ieri, comunque le temperature sono importanti, però può essere che verso l'uscita del giocatore intorno alle 2 qualche tifoso, più che secondo me in zona Donatello, all'arrivo al Viola Park, dove comunque il giocatore tornerà dopo appunto la seconda parte di visite mediche che sta ultimando ora qua in struttura.
0: Ecco, e per quello che hai potuto capire, poi quali saranno le prossime tappe dell'avventura fiorentina di Vieri dopo le visite? Rimarrà qui a Firenze in attesa dell'inizio del ritiro, oppure farà ritorno in Brasile?
3: Sì, no, dovrebbe rimanere a Firenze, come dicevo prima, la parte burocratica, quindi la firma sul contratto, dovrebbe essere nel pomeriggio, quindi con l'ufficialità che è attesa dopo le 16 più o meno, questo quanto ci arriva direttamente dalla Fiorentina, quindi con tutta la parte burocratico dopo la parte di visite mediche, contando che il ragazzo comunque è arrivato dal Brasile a 2 ore di sonno circa, quindi poi io penso che si vada anche per parte di presentazione, ci è stato detto dopo il raduno, quindi difficilmente verrà presentato prima del raduno, però ecco, rimarrà qua a Firenze in attesa poi di iniziare con Fabio Grosso il raduno.
0: Eh sì, anche perché poi la prima presentazione sicuramente sarà quella di Fabio Grosso, e poi esatto, seguire quelle dei nuovi via via. Ti chiedo anche che impressione ti ha fatto a livello proprio di umore, visto che abbiamo anche adesso potuto guardare le immagini che ci hai inviato, il suo arrivo a Villa Donatello.
3: Ma come dicevo, allora, sicuramente stanco, quello sì, un po' stanco, però comunque dal punto di vista fisico e strutturale un giocatore imponente, cioè si vede come ovviamente per chi non lo conosceva, o comunque era difficile che qualcuno potesse conoscerlo in maniera approfondita, essendo un ragazzo che ha fatto praticamente una stagione da professionista al gremio. È un giocatore che dal punto di vista fisico c'è, quello sicuramente sì, il che può essere anche un aspetto molto positivo, visto che comunque il campionato italiano, soprattutto per quanto riguarda poi i difensori, è difficile, lo sappiamo, non solo dal punto di vista tattico ma anche dal punto di vista fisico. Ecco, quella è un aspetto molto molto importante, e che sembra appunto avere a proprio favore. Ecco, poi lo scopriremo sul campo nel corso della prossima stagione sicuramente.
0: Tra l'altro indossava anche una maglia bianca della Fiorentina, ovviamente con il nuovo sponsor tecnico, se non sbaglio.
3: Sì, Joma, quindi l'abbiamo visto anche dalle immagini di questa mattina al Viola Park, ufficializza quindi l'utilizzo del nuovo kit per la stagione prossima. E ci attendiamo quindi che sia una prassi di routine per tutti i giocatori della Fiorentina, che speriamo diversi arriveranno nel corso di questa sessione estiva di calciomercato.
0: E allora, grazie per il momento a Lorenzo della Giovanpaola, poi nel momento in cui ci saranno ulteriori novità, ulteriori notizie, sei pronto sempre ad intervenire,
3: sì,
0: puoi farlo
3: certamente
0: quando vorrai. Grazie per il momento e
3: grazie a voi.
0: Buon lavoro, torniamo qui in studio, aspettiamo naturalmente anche i vostri messaggi scritti e vocali al 348-75 53 933 per intervenire in diretta a 055 77 11 171, linee aperte come detto. Poi più tardi nel corso della seconda parte della nostra trasmissione affronteremo anche il tema legato a Comuzzo. È arrivato Vieri, ma questo certo non comporta una cessione automatica magari in prestito a parte di Comuzzo. C'è anche questa ipotesi, se ne sta parlando, perché Paratici in conferenza stampa non è che ha messo un punto fermo a proposito di Comuzzo, mentre su un tour è stato abbastanza categorico, ha detto centrale per la Fiorentina della prossima stagione. Su Comuzzo ha detto che è un prodotto del settore giovanile, quindi necessita delle maggiori e migliori cure, però al tempo stesso ha anche aggiunto che bisogna capire quale possa essere per lui il percorso migliore. Quindi ecco, intorno a questa frase ci sono state tante ricostruzioni, chi ci vede la possibilità di un prestito, chi invece la possibilità che possa essere rilanciato da subito da grosso, magari con una Fiorentina che parte meglio, che riesce ad esprimersi con più tranquillità, con più serenità e soprattutto che possa ottenere risultati migliori all'anno scorso. Magari anche lo stesso Comuzzo potrebbe in questo caso trarne giovamento e riuscire ad esprimersi su quei livelli che gli avevano fatto catturare le attenzioni di tanti club, tra cui anche il Napoli, che ricordiamo nel gennaio del 2025 sembrava pronto a spingersi a 30-35 milioni per strapparla alla Fiorentina. C'era stato anche un sì che era arrivato da parte dei dirigenti, poi il presidente Rocco Commisso invece c'era entrata a gamba tesa fermando quell'operazione, quel trasferimento e trattenendo a Firenze Comuzzo. Poi ci sono state anche altre offerte per Comuzzo come quella dell'Arabia, ma in quel caso è stato il giocatore a respingerla e voler rimanere a giocare con la maglia della Fiorentina. Poi ci sono anche vari messaggi da parte del nostro ascoltatore a proposito di Fagioli, perché comunque c'è la sensazione che se dovesse arrivare un'offerta di un certo livello il centrocampista ex Juventus potrebbe partire. Allora c'è Aldo che dice: se arriva un'offertuna per Fagioli non esiterei a venderlo, però servono almeno 40 milioni. Sì, credo che 40 milioni possa essere la cifra che la Fiorentina potrebbe prendere in considerazione. La sensazione è che i punti fermi, ma poi anche nel caso di Ken bisogna vedere se arriva un'offerta a 40-45 milioni, cosa fa la Fiorentina. E in questo momento punti fermi assoluti al 100% è difficile stabilire quali possano essere. Sì, in teoria potrebbe essere un punto fermo Honduras, come abbiamo detto in precedenza, però anche in questo caso se arrivare un'offertuna tutti sono sul mercato alla fine. Poi sempre su Fagioli dice Claudio: io direi di no ad una sua cessione, se lo vendono si può solo manifestare il nostro dissenso. Mentre Max scrive: 60 milioni e lo porto in collo. Insomma, sì, 60 milioni comincia ad essere una cifra estremamente interessante per Fagioli. A quel punto puoi rimpiazzarlo e poi anche trovare qualche altro giocatore per poter andare a toccare certi ruoli scoperti di questa Fiorentina. Sempre ieri a Rimini abbiamo voluto toccare un tema interessante, quello dello scouting. Ne abbiamo parlato con un grande esperto di questo settore, un dirigente che ha svolto il ruolo di capo scout nella sua lunga esperienza, ha lavorato anche tra le altre per il Cagliari, per l'Udinese. Mi riferisco a Riccardo Guffanti, ieri presente al calciomercato, all'apertura del calciomercato a Rimini, e appunto gli abbiamo chiesto che cosa significa effettivamente andare a prendere un giocatore che poi può essere definito frutto dello scouting. Sentiamo che cosa ci ha risposto. Parlando di un colpo che ha messo a segno la Fiorentina, Vieri, acquistato dal Gremio per 15 milioni più 2 di bonus, ho sentito parlare di operazione di scouting, il che mi ha fatto un po' sobbalzare sulla sedia, perché quando penso ad un'operazione di scouting penso ad un giocatore acquistato magari a 2-3 milioni che poi possa diventare un giocatore importante.
4: Ma anche in questo devo dire, io sono d'accordissimo con te, perché questo era in realtà il vero scouting, cioè era il lavoro da parte ovviamente dei propri scout dei club di andare alla ricerca di quei profili che ancora non erano del tutto definiti, che quindi potevi accederci in un'operazione economicamente vantaggiosa e che li vedevi nel breve o brevissimo o breve periodo, no? La possibilità di essere ovviamente calciatore da mettere in prima squadra, da far vedere, da far uscire, che poteva creare sia un beneficio sportivo che un beneficio economico al club, no? Questo non è più così, non è più solo così, alcuni operano ancora così, ma questo sarebbe un discorso lungo, perché il lavoro di scouting, quando vai a proporre un giocatore che deve essere ancora definito e ha bisogno di terminare un percorso, ha bisogno anche della collaborazione non soltanto dello scout che l'ha trovato o del club che lo acquisisce, ma poi ha bisogno di un allenatore che ci lavori, per la mancanza che quel giocatore ancora non ha, per portarlo a essere definito e poter diventare quel giocatore che si pensava che potesse diventare. Poi non sempre è così, però quando diventa così tu hai un valore sportivo ed economico. Oggi questa cosa, questa filiera, il rapporto che c'è tra il lavoro di ricerca e il lavoro di completamento fatto sul campo non c'è, perché noi ricordavamo prima che oggi il risultato determina velocemente il licenziamento non solo più di allenatori ma anche dirigenti, anche di capi scout, no? Comporta di andare a cercare quei giocatori che io li chiamo mezzi, mezzi nel senso che sono giocatori definiti, non costano tantissimo e ci si augura che diventino giocatori importanti. Però quando, secondo me, ma senza assolutamente entrare in polemica, io sono ancora molto portato a ricercare quei giocatori non ancora definiti, che diventi un qualche cosa, che si possano definire, no, per la piacevolezza che tu possa dire: abbiamo trovato noi questo giocatore, ci abbiamo creduto, è diventato giocatore, ci ha dato la possibilità di fare un risultato sportivo e oggi possiamo anche avere una plusvalenza economica. Quando hai queste operazioni, sono operazioni secondo me già definite, e quindi ci si deve augurare che quello sia un giocatore che quando entra in campo sia già pronto per giocare da titolare, e non sempre questo avviene.
0: E io sono d'accordo con Riccardo Cuffanti, quando si fa un'operazione di scouting che va a buon fine, che ha successo, è chiaro che si vedono le capacità di quell'osservatore di intravedere un talento che poi possa perfezionarsi nel momento in cui viene in una squadra importante, grazie al lavoro dei tecnici, grazie alla capacità di apprendere del calciatore stesso. Ecco, intravedere è una delle capacità che deve avere il talent scout. Tornando invece ai nostri ascoltatori che ci stanno inviando messaggi al 348 75 3933, sempre su Fagioli c'è un nostro amico Lorenzo che dice a certi ascoltatori: il caldo da noia al capo, Fagioli vale sì e no 20-25 milioni. È un Fagioli che naturalmente deve migliorare, deve progredire, deve ancora dimostrare di poter valere certi palcoscenici, però comunque bisogna anche registrare la sua crescita in questa stagione. Un Fagioli che, ricordiamolo, all'inizio dell'anno che si è da poco concluso, dell'anno calcistico che si è da poco concluso, sembrava in netta difficoltà nel rivestire quel ruolo di regista, anzi sembrava che a un certo punto l'esperimento fosse stato bocciato, fosse ormai da mettere in un angolo. Invece con l'avvento di Vanoli poi si è riprovato e alla fine Fagioli evidentemente si è convinto che quel ruolo lo può fare. Poi è chiaro che sotto tanti punti di vista deve migliorare, deve anche a livello di interdizione può fare meglio, può avere anche una maggior continuità, però ecco, diciamo che il prossimo anno deve essere quello della sua consacrazione, deve dimostrare di poter essere anche da un punto di vista caratteriale un giocatore che può guidare la Fiorentina, deve essere un faro della Fiorentina. Vedremo se sarà capace di ergersi a questo tipo di ruolo. Anche nel frattempo, parlando invece di un centrocampista che non ha avuto grande fortuna nella Fiorentina intesa come prima squadra, mi riferisco a Bianco, Alessandro Bianco. Abbiamo sentito il suo agente sempre a margine dell'inaugurazione del calciomercato a Rimini, e non è stato banale Beppe Galli, il suo agente, nel descrivere il momento che sta passando Alessandro Bianco, che ha terminato da poco la sua esperienza con il PAOK. Sentiamo che cosa ci ha detto Beppe Galli.
5: Con Beppe Galli al primo giorno del calciomercato, che sensazioni hai su questa sessione estiva?
6: Come tutte. Tanto, come hai sentito, l'unica squadra che si è mossa è il Venezia in anticipo, poi piano piano si comincia, adesso a finire il mondiale, è un mercato lento, diciamo, come tutti gli anni, poi in Italia è sempre così.
5: Che impressioni hai sulla Fiorentina?
6: Beh, è arrivato Paratici, leggo che vuol fare cambiamenti, sicuramente Paratici è uno che sa fare il suo lavoro, perciò sicuramente farà quello che desidero i tifosi della Fiorentina, vince.
5: Ecco, tu hai avuto modo di seguire anche Grosso in questi due anni al Sassuolo, è l'allenatore giusto secondo te per la Fiorentina, per le ambizioni della Fiorentina?
6: Beh, Rosa ha fatto molto bene in questi due anni a Sassuolo, è un allenatore pacato, un allenatore che sa far calcio, poi se ha scelto Fabio è una garanzia.
5: Parliamo un po' anche di Alessandro Bianco, perché sempre di proprietà della Fiorentina naturalmente, reduce da questa stagione al PAOK. Intanto, che stagione è stata?
6: È stata un'esperienza bellissima, poter rimanere, però sai, il mercato, ci sono esigenze diverse, però la cosa che c'è la possibilità di rimanere al parco vuol dire che aveva fatto bene. Però.
5: Ecco, e a questo punto che scenari si possono aprire per lui? Pensi che comunque possa essere valutato da Grosso nel ritiro?
6: Non credo che possa rimanere. Ecco, quello che mi dispiace, che non è un giocatore che la Fiorentina pensa di tenerlo, allora... Secondo me sono un po' deluso per il fatto che non sia potuto rimanere al palco, però vedremo, qualcosa uscirà sicuramente.
5: Ci sono già comunque delle idee per il suo futuro? Ci sono già magari delle proposte?
6: Guarda, idee non te le posso dire, anche perché alla fine chi deve decidere è la Fiorentina, non siamo noi. Noi eravamo contenti di rimanere al palco, però giustamente è il giocatore della Fiorentina e la Fiorentina decide il suo futuro. Poi speriamo che alla prossima riusciamo a fare qualcosa, ripeto, perché tolto che il ragazzo è uno, secondo me, giocatore più forti che dei giovani, ma non detto da me, ma detto da qualcuno molto più in gamba e che conosce il calcio. È stato fuori un'intervista. Ripeto, forse per noi saremmo rimasti al palco. Non è stato così e vediamo con la Fiorentina il percorso dove può proseguire.
5: Però perché dici che ha, cioè, già avuto comunque notizie che dalla Fiorentina?
6: No, la Fiorentina ha fatto, cioè Pauca ha fatto le sue richieste e la Fiorentina non ha accettato, giustamente, perché è il giocatore della Fiorentina. Perciò questa è la dimostrazione che quando il giocatore è libero è giusto che vada dove vuole, e quando si è di una società è giusto rispettare la volontà della società. Perciò questa dimostrazione non è gli agenti che decidono, oppure non tutti possono decidere.
5: Però ecco, per il bene del giocatore a questo punto servirebbe una cessione a titolo definitivo?
6: Ma non lo so, perché sai, qui sento dei numeri che all'estero non ci sono, tolto la Champions in Inghilterra, all'estero sono numeri diversi, vediamo cosa succede, il giocatore è valido, non abbiamo fretta.
5: Però ecco, per chiudere, perché dici che non possa giocarsi le sue carte alla Fiorentina?
6: No, perché l'ha fatto capire bene, per quello ero convinto che alla fine la proposta del palco non era decente e si poteva chiudere. Questo è il mio parere. Poi ripeto, giocatori della Fiorentina, e noi rispettiamo la volontà della Fiorentina, che non ha dato la possibilità a Pauk di proseguire questa avventura.
0: Dunque, queste le parole dell'agente di Alessandro Bianco, Beppe Galli, deluso, lo avete sentito, avrebbe voluto vedere di nuovo al PAOK Alessandro Bianco, che è un classe 2002, è arrivato nel 2018 alla Fiorentina, se ne è parlato tanto in questi anni di lui, anche di un possibile futuro titolare dei Viola, però non c'è mai stato evidentemente quel definitivo salto di qualità, o comunque la Fiorentina non ci ha mai creduto fino in fondo nel giocatore, lo ha mandato spesso in prestito, l'ha mandato a giocare alla Reggiana, poi ha giocato, lo ricorderete, anche nel Monza con una certa continuità, perché nel Monza ha giocato per ben 34 volte, segnando anche un gol nella stagione 2024-2025, e poi ha giocato anche nel PAOK, appunto, abbiamo detto, questa stagione 10 presenze e un gol, ma ha giocato anche in Europa League, e adesso vedremo che scenari ulteriori si apriranno per lui. Diceva Beppe Galli che comunque, insomma, con la Fiorentina non ci sono grandi speranze di vederlo, anche che possa essere valutato da Grosso nel corso del ritiro. Dobbiamo fermarci per quanto riguarda la prima parte della nostra trasmissione, riprenderemo tra poco con altri collegamenti, arriverà qui accanto a me in studio anche Luis La Serpe, quindi non andate via, a tra poco.

0: anche di Radio Firenze Viola. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Tifosi viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
3: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
0: Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
4: Tifosi viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
5: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
7: Buongiorno, volevo sapere, ma allora praticamente Paratici un po' di budget ce l'avrebbe, non lo vogliono dire, ma secondo me, oppure aspettano di fare qualche cessione importante, vedi Totò, Gudmundsson e Ken, se arriva l'offerta, per me io non ricalco nessuno quest'anno. Nulla, volevo sapere che rivoluzione sarà. Buongiorno Fede.
8: Ciao ragazzi, sono Jack. Ma è possibile a Firenze si debba pigliare le fitte? Come sui locali, c'è un locale nuovo, va di moda, verga tutti in quel locale. Ora la nuova fittonata di tifoso, del tifoso commercialista, del tifoso esperto di costruzione di stadi. Ora c'è il tifoso esperto di scouting. Allora, questo è scouting, questo non è scouting, questo è abbastanza scouting, questo no, perché è assicurato tot. Ragazzi, mettiamoci l'animo in pace. Chi se ne frega dello scouting, dei commercialisti e di chi rimane qui, devono dare seguito alle parole di un lavoro di ristrutturazione e serio a livello sportivo per crescere e cominciare a mettere dei tasselli veri. Io Bonino.
9: Questi dunque messaggi vocali al 348-7533-933. Saluto Luis da Serpe. Ciao Luis.
10: Ciao a tutti, straordinari. Prima probabilmente era a fare la doccia.
9: Sì.
10: O era a fare la doccia o era a rinfrescarsi, giustamente.
9: Certo,
10: nonostante l'acqua di ieri sera, però ancora bisogno, la temperatura. Sì. Beh, sono d'accordo sul discorso dello scouting.
9: Sì.
10: Perché insomma, non è che c'è scouting, un tipo di scouting, un tipo. Scouting vuol dire andare a cercare. E non è che tu cerchi solo giocatori che costano un milione. No, io posso trovare quel giocatore che vale 15 milioni come è successo di Vieri o Vieri di Sidoglia, però che poi me lo ritrovo e che divento un giocatore da 30, 40, 50. Cioè non è che la cifra determina il fatto di averlo trovato con lo scouting oppure no.
9: Sì, però ecco, se è chiaro che se trovi un giocatore a 2-3 milioni e poi si rivela un grande giocatore, è chiaro che emergono maggiormente le tue capacità di intravedere il talento. A 15 milioni più 2 di bonus magari l'hanno già visto anche tanti altri. Non a caso la Fiorentina ha dovuto accelerare proprio perché
10: quindi evidentemente però evidentemente era un profilo che piaceva a tanti.
9: C'è dubbio.
10: Questo è tanto, hai speso. Sì, ed è vero anche quello che ha detto del budget, no, non devono dirlo, fanno bene a non dir nulla, perché poi i procuratori sono appollaiati, pronti per andare a colpire, quindi si va avanti e poi vediamo un po', insomma, ci sono tante situazioni. Mi scriveva un mio giovane, figlio di un mio amico praticamente, sì, Tommaso, che lui sarebbe per centrali, tenere Quadio e Ranieri, sì, vendere Valentini a 4 milioni, Moreno a 6 milioni, Comuzzo a 18 e Pongracic a 7, comprare Dragusin a 16, Coppola a 9.
9: Dragusin a 16
10: mi sembra
9: magari,
10: poco,
9: mi sembra poco, sì.
10: Poco. Ma anche 18 Comuzzo, venderlo mi sembra un po'.
9: Sì, e poi bisogna fare una riflessione su Comuzzo, perché comunque è un giocatore di fronte al quale, essendo un prodotto del settore giovanile, bisogna usare un po' di cautela, ecco. È vero che reduce da una stagione non positiva, quello assolutamente no, anche perché nella stagione precedente aveva fatto vedere di essere un bel marcatore, un giocatore sul quale si poteva puntare, ecco. Adesso magari bisogna capire quale può essere la strada migliore per lui. Ne parliamo anche con Vittorio Fioretti. Ciao Vittorio.
11: Buongiorno, buona giornata a voi.
9: Buongiorno. Direttore sportivo e scopritore di Comuzzo, ci stiamo interrogando, stiamo aprendo adesso le nostre riflessioni, stiamo interrogando su Comuzzo perché quale potrebbe essere la strada migliore per rilanciarlo. Secondo te, Vittorio, tenerlo a Firenze, quindi dargli fiducia, oppure per ritrovarlo al 100% potrebbe essere anche migliore la strada del prestito in una squadra che possa dargli tranquillità, serenità, una squadra che possa veleggiare a metà classifica senza troppe pressioni?
11: Per quanto mi riguarda, io ritengo che Comuso sia un giocatore che la Fiorentina dovrebbe tenere. Comunque, Comuso ultimamente sta facendo bene anche in nazionale,
9: certo,
11: le ultime due partite le ha fatte molto bene, sicché l'anno scorso è stato un anno un po' particolare per tutti i giocatori della Fiorentina, che purtroppo pensavano di fare un campionato diverso da quello che è stato, e così un po' anche questa situazione ha messo un po' in difficoltà un po' tutti. Però io penso che quest'anno, con l'arrivo di Paratici, Fabio è uno intenditore di calcio, uno che capisce di calcio, e penso che Comuso lotterà nella prima squadra, perché è un giocatore troppo determinante secondo il mio punto di vista. Poi ha un allenatore preso quest'anno che ha delle capacità enormi, è un allenatore che gioca molto bene, è un giocatore che ha già vinto due campionati di Serie B, sì, che è un ragazzo molto in gamba, poi è un allenatore che faccia giocare la squadra sempre avanti, e per me è anche un vantaggio poi per i difensori che giocano nella Fiorentina, perché se la squadra si difende sempre può avere delle difficoltà, ma se la squadra attacca anche i giocatori che giocano dietro possono far meglio.
9: Quindi insomma la strada del prestito non è da prendere in considerazione, secondo te? Se si deve rilanciare può farlo alla Fiorentina Comuzzo?
11: Sì, chiaramente Comuzzo è un giocatore troppo importante per la Fiorentina, perché non è facile avere un giovane di 21 anni che ha già giocato bene e poi ha avuto anche lui alti e bassi, però è un giocatore determinante, visto anche l'affetto che ha per la Fiorentina, perché è un ragazzo molto serio, molto in gamba. Poi anche la società è una società molto seria, che praticamente vuole valorizzare anche i giovani della Fiorentina, perché a parte la morte del presidente, però penso che anche il figlio e la moglie stiano dando un grande valore alla Fiorentina e vogliono tanto bene la Fiorentina. Pertanto, come ho detto prima, con Fabio Paratici, che capisce di calcio, perché il calcio lo conosce molto bene, penso che lo possa tenere con tanta tranquillità e vedrete che farà così.
9: Luis La Serpe, sei convinto? Ti ha convinto Vittorio Fioretti?
10: No, mi ha convinto per il semplice motivo che c'ha 21 anni, ha detto bene Vittorio, cioè non è un giocatore, ci sta, ce n'ha 27, 28, ha 21 anni, io credo che abbia dei margini di miglioramento enormi.
9: Certo.
10: Una volta Vittorio, i giocatori a 21 anni sapevano che avevano ancora tanto da lavorare per potersi migliorare, oggi come oggi invece mi sembra che avendo magari un contratto, non è il caso di Comuzzo, ma in altri casi avendo contratti milionari dice beh ormai sono arrivato e mi fermo lì, invece ancora c'è da lavorare. Secondo me Comuzzo ha delle capacità su cui lavorare, su cui migliorare, perché è un giocatore che ha fatto vedere, ha fatto intravedere delle qualità interessanti.
11: È giusto quello che stai dicendo, pertanto io dico una cosa: il ragazzo è un ragazzo eccezionale, come ben sapete, è un ragazzo che ha anche un stipendio normale visto le qualità che ha, poteva andare all'estero, poteva andare a guadagnare molto di più, è rimasto lì. Ma se la Fiorentina non porta avanti questi ragazzi, come fa a ottenere i risultati per arrivare nelle coppe europee? Secondo me la Fiorentina è una società che deve arrivare dentro le coppe, perché ha tutte le caratteristiche. E poi una società importante come Firenze, che adesso ha un centro sportivo di uno dei migliori che c'è in giro per il mondo, stanno costruendo lo stadio, sta diventando tutta una cosa molto importante. Se non si tengono questi ragazzi, per così determinano a lungo termine la situazione della Fiorentina, vuol dire che non abbiamo capito niente.
9: Senti Vittorio, però come leggi, come interpreti questo arrivo di Vieri, brasiliano, classe 2005, dal Gremio? Hai anche magari avuto modo di seguirlo a volte?
11: No, non lo conosco, però se Fabio Faranti si porta un ragazzo, vedrete che Fabio è intenditore di calcio, perché avete visto assieme a Marotta cosa ha fatto la Sampdoria e la Juventus, pertanto poi anche all'estero. Però Fabio è uno che capisce di calcio, vedrete che le cose le mette a posto, visto che la Fiorentina è una società importante. Pertanto se acquista qualche giocatore, state tranquilli che porta giocatori di valore che poi anche avranno un valore nel futuro.
9: Qualcuno dice che i difensori brasiliani però non sempre sono stati di grandissimo valore, chiaro che poi ci sono anche giocatori che possono smentire questa convinzione, e speriamo che Vieri possa essere uno dei punti di forza della Fiorentina del presente e del futuro, naturalmente. Ecco, però riguardo a questa considerazione, a questa convinzione, cosa dici?
11: Ma guarda, per quanto mi riguarda, i brasiliani sono stati grandi difensori. Se andiamo a fare tutti i nomi di quelli che hanno vinto i campionati del mondo e quelli che stanno giocando, sono grandi difensori tecnici, sono difensori bravi. Certamente uno che arriva dal Brasile giovane così, un po' di esperienza la deve fare in Italia, perché noi abbiamo un gioco anche molto complicato, molto difensivo. Una volta sì, i difensori italiani erano più forti perché si giocava solo in difesa, però oggi che si gioca all'attacco, che tutti vogliono vincere, bisogna trovare anche i difensori tecnici che sanno giocare dietro la palla.
9: Sì, infatti Di Vieri si dice anche che abbia un buon piede, che possa essere un giocatore in grado di impostare bene
10: la ripartenza da dietro, sì, impone questo. Una volta c'è il rilancio, arrivederci, grazie, sì. Adesso invece c'è proprio un'impostazione. Ecco, una delle cose che forse ancora manca a Comuzzo, su cui dovrebbe lavorare probabilmente Fioretti, perché chiaramente è giovane come si diceva prima, però ha una bella struttura fisica e sinceramente qualche volta ha fatto vedere di avere delle qualità, però poi come se avesse paura o non sapesse tirarle fuori in maniera ottimale, proprio nell'impostazione della manovra.
11: Allora, l'anno scorso avete visto tutti quanti, anche i bravi difensori fiorentini, sono andati tutti un po' in difficoltà. Nei momenti particolari del campionato, quando le cose non andavano bene, perdevano un po' di fiducia anche i giocatori di esperienza. Lui è un giocatore giovane, come ho detto prima, ha avuto qualche problema fisico, anche dobbiamo anche tenere conto di quello, però ultimamente mi è sembrato che è tornato il giocatore che era quando ha cominciato a entrare in prima squadra, e ultimamente anche in nazionale ha dimostrato di essere bravo, sicché dobbiamo dare fiducia a questo ragazzo, perché secondo me diventerà un giocatore più importante della Fiorentina. Bisogna anche in questo momento avere un po' di pazienza, però vedrete che questo ragazzo, con l'impegno che ha, con la serietà che ha, vedrete che questo viene fuori.
9: Senti, invece parlando ancora della difesa, ritieni che Pongracic possa essere davvero un giocatore in grado anche lui di migliorare rispetto alla stagione che abbiamo vissuto, questa che si è conclusa da poco con la Fiorentina? Abbiamo visto un Pongracic che, al di là di mezzi tecnici che sono certamente apprezzabili, però spesso si caratterizza per essere un po' svagato.
11: No, ma guarda che Pongracic è un giocatore costante, è normale, non fa mai grandissime cose e non fa neanche bruttissime cose, pertanto è un giocatore che ci sta, visto che la Fiorentina l'anno scorso ha fatto bene, lui è stato uno forse dei più quelli che hanno fatto meglio di tutti quanti. Però, come ho detto, Pongracic è un giocatore che anche in nazionale sta giocando, però non è uno quello che si mette in grande evidenza, però è un giocatore che nella Fiorentina ci sta, certamente se si trova un giocatore come Bremer della Juventus sarebbe ancora meglio.
9: Sì, Luis, ecco, a proposito di Pongracic, magari si spinge un po' troppo in avanti spesso e
10: i piedi
9: si dimentica di tornare indietro.
10: Esatto, beh, i piedi Pongracic ce l'ha per spostare la manovra, per saltare l'avversario e quant'altro, come per esempio ce l'ha Ranieri, però ecco, in fase difensiva a volte è stato beccato in errori vittorie proprio basilari, no, del difensore, tipo stare dietro all'attaccante quando la palla arriva dal portiere avversario, oppure farsi anticipare nell'uno contro uno quando la palla è filtrante. Queste sono cose che insomma un giocatore come Pongracic non dovrebbe fare, no?
11: Allora, come ho detto prima, l'anno scorso è stato un campionato un po' particolare. Quando una squadra è in difficoltà, che deve far punti, ogni piccolo errore diventa grandissimo. Pertanto, se quest'anno i giocatori cominciano bene, fanno un campionato di quelli che la Fiorentina merita, chiaramente anche i difensori li vedrete che giocano meglio e sono più sereni. L'anno scorso andavano in difficoltà con poche cose, bastava perdere il tempo di un secondo e loro andavano subito in difficoltà. Quest'anno non ci deve essere, quest'anno devono giocare per fare un campionato di vertice, non un campionato per rischiare di andare giù.
9: Certo. Senti, ti chiedo anche se hai avuto modo di seguirlo, visto che se ne parla come possibile sostituto di Dodò, ti chiedo di Belgali, il giocatore del Verona classe 2002 algerino, che sembra essere nel mirino della Fiorentina. Ne abbiamo parlato ormai da qualche settimana di questo obiettivo anche qui a Radio Firenze Viola, una Fiorentina che potrebbe affondare il colpo su di lui. L'hai seguito Belgali al Verona?
11: Sì, è un buon giocatore, però come Dodò è un giocatore che la Fiorentina non deve mandarlo via,
9: perché... ma va a scadenza e quindi non ci sono le condizioni evidentemente.
11: Però un giocatore che ormai si spinge come lui, un giocatore che ha questa corsa, non è facile trovare un giocatore. Vedete anche che l'Inter stava cercando di prendere Palestra, però adesso in quella zona lì fa fatica di trovare un giocatore, perché non è facile trovare giocatori che si spingono così in avanti, che magari anche fanno qualche gol, perché se il giocatore è bravo, la Fiorentina non lo deve mandare via se vuole fare un campionato al vertice.
9: Però a volte si arriva anche alla fine di un ciclo con i calciatori, tu lo sai meglio di me naturalmente, Vittorio.
11: Lo so, però tu mi capisci, io parlo sempre per un po' di esperienza. Ci vogliono i giovani, ma ci vogliono anche i giovani e i giocatori che hanno fatto tante partite con la stessa squadra, perché così si è più sicuri e poi i risultati vengono, perché sempre cambiando, mettendo una a un altro, non è detto che quello che prenderanno non sarà bravo, però quando c'è l'inquadratura bisogna migliorare un po' quella inquadratura lì, non cedere un pezzo per prendere un altro, perché quello che arriva si deve sistemare. Non è semplice, ragazzi, perché vincere i campionati bisogna avere la costanza veramente forte per riuscire a vincere, e bisogna tenere i giocatori che hanno le qualità tecniche e l'esperienza. I giocatori no, io non lo venderei neanche per nessuna roba al mondo.
10: Però già due o tre anni lui vuole andare via.
9: Sì. Lui vuole fare un salto. Insomma, sognava di andare a giocare a Barcellona, poi Barcellona non si è mai palesato. Però evidentemente anche lui ritiene.
11: Adesso c'è l'Inter, mi hanno detto.
9: Sì, c'è anche l'Inter, però non mi sembra sia una prima scelta dell'Inter, nemmeno del Napoli, perché sono due squadre. Ma nemmeno della Roma.
11: Allora, visto che il giocatore non va in queste squadre, sta bene la Fiorentina, perché la Fiorentina non è inferiore a tante altre.
9: No, su questo siamo d'accordo, però poi bisogna vedere se lui vuole rinnovare, se lui vuole prolungare il contratto, se ci sono queste condizioni.
11: Ma se Parate ci crede non lo dà via, se Parate ci vede che c'è qualcosa che non va, trova la soluzione, perché Fabio è uno che capisce di calcio, non è uno che perde tempo. Certo. Pertanto io penso, con la forza che ha la società, perché è una società solida così oggi, non è facile trovarle, perché oggi è difficile, vedete che tutte le società stanno cambiando, stanno diventando tutte società straniere, sono poche ormai quelle italiane, sì che avete una società forte. Io spero che anche, come ho detto prima, il figlio e la mamma portino avanti la società, perché io nella Fiorentina ci credo, perché per me la Fiorentina è sempre stata una grande passione quando c'era Corvino della Valle.
9: Certo, insomma, hai suggerito anche tu tanti giocatori, potremmo fare una lista, un giorno la facciamo.
11: Ho portato Reginaldo, Gobbi, Paravicini, ne ho portati parecchi di Pasquale. E adesso non so fare tutti i nomi.
9: Anche nel settore giovanile, i giocatori magari non sono arrivati prima alla Fiorentina, ma comunque hanno avuto un percorso.
11: Godò.
10: Insomma.
11: Abbiamo portato tanti ragazzi, qualcuno è andato meglio, qualcuno è andato peggio, però io, per dire, adesso mi dispiace che ho meno rapporti col settore giovanile della Fiorentina, perché quando è andato via Vergine e Corvino io i rapporti li avevo con loro. Adesso io, per dire, ho qualche ragazzo bravo, 2012 ho un paio di ragazzi qua che li vogliono già tutto il mondo, però bisogna sempre avere i contatti. Quando hai l'amicizia e il contatto si possono fare tante cose, perché si possono portare i ragazzi, se va bene si prendono, se non si lasciano. Però quando io gli ho detto un nome, per dire, a Corvino, non mi ha mai detto di no, mi ha detto Vittorio portalo.
9: Si fidava ciecamente di te. Vittorio, grazie, poi faremo una lista anche più precisa dei nomi dei giocatori che hai scoperto, che hai portato alla Fiorentina e non solo.
11: Grazie
9: Vittorio. Grazie.
11: Vi ringrazio, siete sempre molto gentili. Buona giornata.
9: Grazie a Vittorio Fioretti. Un po' di messaggi, Luis. Poi voglio sentire anche come la pensi su Dodò, che comunque è ai saluti con la Fiorentina. Purtroppo, insomma, ormai è un dato
10: di fatto. Sembra abbia fatto il suo percorso già due o tre anni e lui dice vuole andare via.
9: Sì, sì. Infatti, dice il bomber Viola. Probabilmente Vittorio Fioretti si ricorda il Dodò dello Shakhtar, perché a Firenze ha deluso tanto. O comunque, insomma, dopo un inizio promettente,
10: le aspettative erano alte su di lui. E poi però probabilmente non è mai riuscito ad esprimersi per quello che è. Ecco, per me gli manca il gol, perché è un giocatore che ha un bello strappo, difesa un po' da rivedere.
9: E poi anche da un punto di vista tecnico ci si potrebbe aspettare di più da un brasiliano come lui, no?
10: Sì.
9: Livello di cross non è mai stato così preciso. Così
10: preciso, mentre ha la capacità di cunearsi benissimo nella difesa avversaria, però poi non sfrutta questa capacità andando a realizzare. Per cui, sai, le squadre arrivate, faccio un ragionamento molto basico. Sì. Le squadre arrivate davanti alla Fiorentina, anche negli anni in cui la Fiorentina arrivava settima, e non ce l'avevano Dodò. Quindi, evidentemente, qualcosa di meglio si può fare, no?
9: Assolutamente sì. Prima parlavi di Coppola, che potrebbe diventare un obiettivo della Fiorentina, comunque insomma potrebbe diventare un giocatore interessante per la Fiorentina, dice Luca, ma Coppola è meglio di Comuzzo, anche lui nell'ultima stagione poca roba.
10: Sì, effettivamente ci sono anche questi problemi qui, però devi andare a cercare di prendere giocatori che hanno un prezzo di un certo tipo perché non hanno brillato, e poi avere la capacità di vedere lontano e dire sì, questo giocatore ha fatto male quest'anno, però l'anno prossimo, un po' come successe per Ken, Ken lo prendesse, aveva fatto 0 gol e ti è esploso in mano. A proposito, così perché ormai è una cosa, ma Ken come sta?
9: Questa è una domanda che non ti fai soltanto tu, se la fanno un po' tutti, perché non ci sono certezze sulle sue condizioni fisiche, sul fatto che abbia recuperato al 100%, e probabilmente è la domanda che si stanno facendo anche tanti club che vorrebbero avvicinarsi, vorrebbero fare anche una proposta, magari non di 62 milioni, magari possono aspettare anche la fine della scadenza della clausola, però la domanda che si fanno, ma Ken che tipo di assicurazioni può dare dal punto di vista fisico, che tipo di continuità può offrire? E quindi di fronte anche a questo dubbio si bloccano un po' probabilmente certi club che avrebbero potuto avere in testa Ken come rinforzo.
10: Sì, ma poi c'è anche un aspetto di mercato, perché poter vendere Ken è una cosa e quindi puoi contare su determinati soldi, e non poterlo vendere, magari doverselo tenere perché magari la situazione è quella che è, ti costringe uno andare a cercare un altro attaccante.
9: No, ma se poi te lo tieni, e in questo momento è la soluzione più probabile, che Ken debba rimanere alla Fiorentina, però ecco, che Ken ti rimane? Un Ken a livello fisico al 100%?
10: Che è un problema, e lui si porta dietro da tempo, da tempo di Atletico Madrid.
9: Atletico Madrid e lo bocciò le visite.
10: Sì, per questo problema appunto della tibia. Quindi io mi auguro che lo si possa recuperare in tempi rapidi, ci potrà essere un problema di infiammazione, ora chiaramente non essendo né medico.
9: Certo, insomma, fare delle illazioni.
10: No, assolutamente, però è un problema grosso per la Fiorentina, perché non so se posso ripartire da Ken come centravanti, perché non so le sue condizioni. Non so se posso utilizzare Ken come qualcosa per mobilitare il mercato, perché appunto le sue condizioni non si sa quali sono, e la sua ultima stagione non è che sia stata straordinaria. Non è un particolare da poco, per cui devo anche andare a cercare un attaccante, perché in realtà c'è anche questo. O punti tutto su Piccoli, ma mi sembra esagerato.
9: Sì, insomma,
10: o se no bisogna tu trovi
9: esagerato.
10: Tu trovi onestamente un centravanti che possa garantire.
9: E non è facile trovarlo.
10: No,
9: assolutamente. No. Tornando invece a Pongracic, Simone 099 ci scrive: ha già fatto 2 anni alla Fiorentina e non è che si sia mai distinto per l'attenzione, anzi è proprio la sua pecca. Da un giocatore esperto cerchi anche l'attenzione, lo venderei prima di ora.
10: Sì, no, vendere vorrei che lo vedesse grosso, il suo staff, che ci parlasse Paratici. Ci sono, diciamo, varie sfaccettature, come diversi giocatori della Fiorentina mi piacerebbe li vedesse per bene grosso, il suo staff e Paratici, che ci possa parlare e fargli capire cosa vuole da ogni giocatore in questo campionato della Fiorentina. E detto questo, Pongracic ha delle capacità, e lo vediamo, insomma, che è un giocatore, però ha dei limiti. Ma si può lavorare sui limiti? Quello che io mi sono sempre chiesto ultimamente è che, cioè, non è che se arrivi alla Fiorentina te non puoi più migliorare, non puoi fare, come diciamo quelli bravi, l'upgrade. Lo puoi fare. Perché Lorenzo Muruso, quando arrivò a Firenze, era un buon difensore, ma a Firenze è migliorato, tant'è che poi è andato a giocare in Inghilterra. Battistuta, quando arrivò a Firenze, quando arrivò a Firenze era un buon attaccante, per amor di cielo, ma era ancora da migliorare, e lui si è migliorato. Ma santa, te ne posso dire di giocatori che ma lo stesso Pasquale. ma è Pasquale che arrivò a Firenze, era un buon giocatore, un buon terzino, un buon crossatore, ma poi è diventato uno dei migliori in assoluto. Allora Dio, perché non si può far migliorare determinati giocatori? Dov'è il problema? Me lo chiedo, se sono procuratori, se sono preparatori, qualcosa c'è, perché non è possibile che tornino indietro.
9: No, no, certo, se ci sono degli allenatori giusti e soprattutto se c'è anche la volontà di migliorarsi da parte del calciatore, i progressi ci sono.
10: Che dovrebbe essere.
9: Certo, dovrebbe far parte, assolutamente, dovrebbe essere una parte centrale, non del giocatore, la volontà di migliorarsi. Ken, se non si potrà vendere a un certo prezzo, andrà tenuto e utilizzato con il bilancino del farmacista, dice il Bomber Viola.
10: Bene, se è così, allora,
9: allora ci vuole però alle spalle
10: un altro attaccante.
9: C'è dubbio.
10: E non è facile trovarlo. Si parlava di Fulkrug, ma insomma non è che Fulkrug sia poi
9: no, mi sembra che abbia fatto vedere chissà cosa.
10: Esatto, bravo, quindi anche qui avviciniamoci allo scouting, che magari ci trovino un giocatore che so da 3, 4, 5 milioni e che poi si possa rilevare un attaccante interessante. A proposito, mi pare la valutazione di Gudmundsson 20 milioni.
9: Sì, ne parlavamo nel corso della prima ora insieme, mi sembra
10: Portina,
9: alta, sì, mi sembra
10: Portina. Però sai, se ci sono degli stimatori e se qualcuno dice questo giocatore lo posso vedere bene qui, allora ben vada questa valutazione.
9: Comunque, dopo l'arrivo di Vieri, cosa ti aspetti da parte della Fiorentina? Ecco, un altro acquisto oppure una cessione?
10: No, penso una cosa molto dinamica, nel senso si potrebbe arrivare o una o due cessioni oppure un giocatore. Presumo che ci sia voglia di prendere questi giocatori che se ormai girano nel mirino come Coleoscio, non lo so. Ma certo, Ruggeri e Udogi sarebbero tanta roba, però mi sembrano inarrivabili al momento, se non fai delle cessioni.
9: No, ma inarrivabili anche per un discorso di ambizioni che la Fiorentina gli può proporre in questo momento, perché insomma Ruggeri fa la Champions, dovendo arrivare alla Fiorentina farebbe non uno ma due.

0: della Premier e tu sta zitto, come ha fatto l'Inter, cioè, ah sì, va bene, allora arrivederci. Quindi c'è poco da ragionare. E vediamo, però c'è anche questa storia di Bakayoko ancora aperta. Non lo so, ecco, io mi immagino che nei prossimi giorni Paratici ci voglia già costruire una squadra da poter dare a grosso. Poi eventualmente potrai definire anche al meglio dei giocatori nel proseguo del campionato, ma credo l'obiettivo principale sia quello.
1: Alessio ci scrive a proposito dei Paratici: Messia Paratici, visto che fai tutto e sei il dio intero dei direttori sportivi, perché non fai anche le previsioni del tempo? Fabio, quando finisce questo caldo? Chiede Alessio, Alessio che è sempre abbastanza, allora, non critico, ma comunque insomma si aspetta delle grandi cose da parte di Fabio Paratici per come viene dipinto, per come viene tratteggiato.
0: Allora, sulla meteo possiamo dire che ieri è piovuto, oggi in giornata pioverà, domani pioverà tutto il giorno, sì, e si va verso un
1: luglio.
0: Sei
1: tu il Bernacca della situazione, eh?
0: Si va verso un luglio normale, diciamo, normale, normale, quindi diciamo la calura che abbiamo.
1: Si ritorna su a delle temperature ragionevoli.
0: Ragionevoli, anche perché si devono allenare viola parte, sì, quindi sennò questi ragazzi scoppiano. Sì, in effetti su Paratici c'è tanta aspettativa, sì. C'è tanta aspettativa. E quando leggo, ma voi dite di Paratici, sì, è vero, e ci si aspetta tanto. Questo non vuol dire che se poi sbaglia e si sta zitti, cioè assolutamente, evidentemente si metterà i puntini su lei. Ma noi chiaramente ci auguriamo che le cose vadano bene, perché sennò non si sarebbe io a fare viola, amore mio, e non saremmo a Radio Firenze Viola, ma saremmo da un'altra parte.
1: Sì. Daniele dice: ma Dodò chi lo compra? Non sarà facile. Poi scusate, ma per me Comuzzo è il titolare, lo scorso anno non è giudicabile vista la situazione della Fiorentina. E sempre su Paratici un altro amico, Simone, dice: da Paratici mi aspetterei una Fiorentina alla Borca Valero, quindi mi aspetto degli acquisti simili. Borca Valero in effetti fu una scommessa vinta, la definisco una scommessa perché comunque arrivava da un Villarreal che era retrocesso e quindi
0: lui era forte,
1: era forte, era forte, molto però forte. Insomma
0: non giocava in nazionale, dubbio, non giocava in nazionale, perché aveva
1: dei mostri sacri, sì. però ecco, prese la Fiorentina quel Villarreal, Borca Valero e Gonzalo Rodriguez,
0: sì, praticamente Gonzalo Rodriguez,
1: cioè ebbe quell'impressione di puntare su questi due giocatori che poi diventarono dei punti fermi,
0: perché Masià aveva i suoi informatori, o addirittura lui li aveva seguiti con molta attenzione, come su Joaquin, uguale.
1: Sì.
0: Insomma, capisci? Sono questi i colpi da fare. E io mi auguro che si possa costruire una squadra simile Fiorentina Primo Montella.
1: Sì, sì. Andiamo a salutare in collegamento con noi anche Mauro Bressan. Ciao Mauro, ben ritrovato.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao Mauro, ciao.
2: Ciao.
1: Anche lui sta sempre qui accanto a me.
0: È sempre uguale?
1: Sempre, no, è sempre in forma, sempre in forma.
0: Cioè, come fatto? Cioè, sei sempre il solito
1: Bressan.
0: Di 20 anni fa, uguale, identico.
2: Non esageriamo, va. Ginocchia scricchino.
1: Però insomma, ti tieni in forma, corri, ti alleni.
2: Sì, beh, qualcosa fa, corsa no, però il resto sì, dai, ci alleniamo, mangiamo bene, non mettiamo il fisico a rischi, diciamo, certo. Alimentari.
1: Giusto. Senti, che Fiorentina ti aspetti?
2: Ma mi aspetto una Fiorentina bella, pimpante, giovane, così. Adesso poi dopo vediamo gli elementi, quello che succederà. Ecco, ovviamente che ci sarà un grande cambiamento. Se si prendono giovani bravi che possono essere pronti anche subito, ma possono anche essere diventare anche giocatori importanti nel futuro, ben vengano. Sono convinto che gli scouting, i direttori in giro siano efficaci, e speriamo che possano giungere queste tipologie di giocatori qua, perché ovviamente da prendere dei giocatori già pronti magari che sono diciamo che tutti quanti vorrebbero, costano soldi, magari la Fiorentina, se deve spendere dei soldi, giustamente vuol fare anche degli investimenti.
1: Senti, c'è bisogno estremo di esterni, e allora chi meglio di te può darci un giudizio anche sui vari nomi che circolano a proposito della Fiorentina? Parlo di esterni d'attacco, poi c'è bisogno anche degli esterni di difesa naturalmente, però ecco, per gli esterni d'attacco, tra i nomi che sono stati fatti c'è stato quello di Coleoscio, c'è quello di Carcellieri, si attende anche di capire cosa succederà con Solomon per quanto riguarda il riscatto a 10 milioni, poi ecco altri.

0: giocatori che magari non sono così giovani e non rappresentano dei giocatori in grado di far entusiasmare, come Kostic ad esempio, oppure si è parlato anche di Zegrova, tanto per citare un altro giocatore della Juventus. I tuoi preferiti e soprattutto prendibili per la Fiorentina?
1: Beh, allora partiamo da un'idea che ovviamente qui è arrivato grosso e quindi ha bisogno di esterni offensivi, come hai detto te, secondo me anche dietro, perché vedendo il Sassuolo, vedo il Sassuolo che ha giocato l'anno scorso, come era impostato, i terzini, i quattro, i due laterali erano più magari terzini che bravi a spingere ma più difensivi, no? E oggi magari con Dodò e Gosens non hanno le caratteristiche secondo me ideali per quello che magari possa essere, penso io, è questo qua, sì, grosso. Quindi sicuramente un intervento anche sulla linea difensiva laterale ci sarà da fare. E poi davanti ovviamente grosso vuole, ha sempre avuto giocatori di fantasia che giocano sull'esterno, che saltano un uomo, che dribblano, che fanno l'assist, che rientrano, che tirano. Quindi il focus principale del mercato, penso, della Fiorentina sia in quelle zone lì. E i nomi che si sono fatti ovviamente sono anche quelli che magari la Fiorentina può arrivare, se dovesse arrivare a Coleoscio ad esempio, che ho visto giocare con l'Under, un ragazzo che secondo me ha belle qualità e ha giocato in Inghilterra, però secondo me alla Fiorentina arrivare lì potrebbe essere sia per lui ma soprattutto per la squadra un elemento che può far bene. Parlando di giovani ovviamente, io ho sentito anche, magari c'era anche un nome oltre a quelli che hai detto te, anche quello di Laurentier.
0: Sì,
1: se fosse lui,
0: però se dovessi arrivare dal Sassuolo Torsved non credo che possa essere, cioè, per carità possono anche essere presi altri calciatori del Sassuolo, però insomma quando ne arriva uno dal Sassuolo credo possa bastare, fermo restando che
1: è un ottimo giocatore. Ovvio che lui può pensare che almeno uno di questi giocatori possa arrivare, adesso non so se è più vicino uno dell'altro, però come ruolo, come esterno, ovviamente sì, sì, uno che con quelle caratteristiche, certo, sarebbe ideale. E sono quelli che vuole lui, perché alla fine, al di là di quello che pensiamo noi, i giocatori devono essere quelli che il mister possa gradire, e quelli che ci sono sul mercato sicuramente c'è una lista che con il direttore stanno guardando, e ovviamente quelli che sono più appetibili e anche raggiungibili magari possono arrivare. Ma sicuramente rimane il fatto che lo stile, il modulo, l'ideologia, diciamo, chiamiamola così, che vuole mettere grosso, è rappresentata da due esterni, sì, che possono saltare l'uomo e creare superiorità.
0: Si continua a parlare, poi sentiamo anche Luisa, sì, Serpe, si continua a parlare di Cancellieri, che non mi sembra però un giocatore che abbia fatto il definitivo salto di qualità in questo momento, non credo possa entusiasmare il nome di Cancellieri.
1: Ah beh, entusiasmare no, però a Lazio io ho visto qualche partita, che è uno di quei giocatori che
0: sembra un po' discontinuo, ecco.
1: È bravo, ha qualità, ha corsa, ha tecnica, però è discontinuo. Sono quelli, sempre quelle situazioni là, quei giocatori che devono trovare la rotta, no? Di diventare giocatori da Serie A, da grandi squadre, sono quelli che possono avere delle qualità ma non sono continui, e poi dopo ti lasciano sempre il dubbio.
2: Parlavi degli esterni di grosso, sono esterni non che vanno sulle ali, ma sono due esterni che vanno molto centralmente, infatti giustamente hai detto te, devono saltare l'uomo e tirare. Questo però impone anche che i terzini siano due giocatori e possano anche arrivare alla bandierina a fare cross.
1: Sì, senz'altro, perché ovviamente lascerebbero lo spazio, perché sia su immagine, io parlo del Sassuolo l'anno scorso, ma Ribera di Lerente, tutti e due giocano a piede invertito, quindi quando hanno la palla da larghi rientrano, cercano il lastet, il tiro, e lasciano lo spazio sull'esterno per il cross. Però adesso che ricordo io, ad esempio il terzino destro l'anno scorso che ha giocato tante volte col Sassuolo è il polacco, mi sembra, Valutkiewicz, sì, è un giocatore più difensivo che offensivo, è anche il passo ovviamente per fare anche per andare anche sul fondo e fare il cross, però mi sembra di aver visto come teoria, insomma, delle caratteristiche che possono essere gradite a grosso, è che il terzino magari possa prima saper difendere bene, poi dopo se ha anche la gamba e la capacità di andare anche avanti, ben venga.
2: Eh beh, certo, anche perché un 4-3-3 con i due esterni difensivi che non stanno a difendere la vedo un po' dura, inizia a diventare un problemino mia da poco, in effetti.
1: Esatto.
2: Però ecco, mi piace questa idea di Grosso, di avere questi tre attaccanti davanti, che in teoria potrebbero anche interscambiarsi, no? E non dando quindi punti di riferimento, anche se mi sembra di vedere ormai questa storia del movimento degli attaccanti tra di loro nel calcio attuale si veda veramente di rado.
1: Sì, ma per quanto parlando proprio del Sassuolo e quindi di Grosso, restando nel tema, magari gli esterni tante volte le può anche cambiare, ma l'idea è sempre quella, perché poi comunque il perno centrale, il Pinamonte di turno che era Sassuolo, che può essere Ken, può essere Piccoli, è sempre stato quel ruolo lì, diciamo, non è che sia andato sull'esterno. Lui ha sempre questo vertice di tre attaccanti che deve legare un po' il gioco, essere un po' un punto di riferimento nelle sue idee di gioco, ha sempre questa punta centrale, quindi alla Fiorentina questo ruolo c'è. Quello che gli manca oggi è proprio trovare, perché poi dopo secondo me non è neanche trovarne uno, sappiamo che i cambi sono soprattutto su quei ruoli lì, no? Quando uno fa 3-4 dribbling o gioca 50-60 minuti a 1000 e poi dopo è normale che c'è bisogno anche del cambio.
0: Abbiamo parlato prima anche con Vittorio Fioretti di Belgali, che potrebbe essere uno degli obiettivi concreti, bravo, per la Fiorentina, per l'esterno destro di difesa, ti piace?
1: Sì, mi piace, anche se ha è il terzino che, almeno l'ho visto a Verona, ho visto anche con la nazionale algerina, che mi piace perché ha molto, per molta personalità, molto coraggio e poi ha qualità soprattutto in offensive.
2: Esatto.
1: È da capire un po' questo, hai capito? Che magari non so se giocando a quarto dietro possa garantire a livello di difesa, parlo io, perché sì. Per le altre cose mi sembra che faccia molto bene quello che vuole Grosso.
0: Certo, c'è da capire, insomma, questo piccolo particolare, poi tanto piccolo non è. E poi ti chiedo anche quale può essere secondo te la strada migliore per Comuzzo, lo terresti nella prossima stagione?
1: Ma spesso che tutti i giocatori cioè Comuzzo è un giocatore importante, è ovvio, venisse un'offerta irrinunciabile, non penso che Paratici possa lasciare sfuggire un'occasione, ma per qualsiasi giocatore penso questo. Ma restando alla difesa della Fiorentina, lui, Pongracic e adesso questo ragazzo ieri, che è arrivato, che ha 21 anni, è mancino. Non so, in questo momento io non vedo perché debba andare via. Se dovesse essere un'occasione, è ovvio che poi dopo devono comunque riprenderne un altro, però comunque ha dimostrato di poter starci e di poter essere degno di giocare nella Fiorentina, secondo me.
2: E poi Mauro, probabilmente Grosso vorrà anche vederli questi giocatori, ma lo stesso Paratici vorrà che Grosso veda i giocatori e valuti se effettivamente, perché è troppo brutta la Fiorentina l'anno scorso per essere vera, cioè io non ci credo assolutamente, è stato un insieme di situazioni negative che hanno portato sia a vedere lo spettacolo indegno che ci è stato proposto, ma torno a pensare che la rosa non sia poi così scarsa come qualcuno ci può far credere.
1: Per me no, anche per me, però sono d'accordo su quello che hai detto te, cioè dall'esterno è difficile dare un giudizio sui calciatori, si può, ovviamente si conoscono perché con i giocatori di Serie A, gli allenatori li conoscono tutti, anche quelli delle squadre avversarie, però allenarli, capire, vedere è un'altra cosa, quindi è una cosa saggia, penso, e che lo farà sicuramente Grosso, che su certi giocatori lui li voglia vedere, voglia capire, c'è tempo, il mercato è lungo, sarebbe un peccato che magari mandassero via un giocatore per niente o cercare qualcuno che magari ce l'hanno in casa, hai capito? Quindi l'ultima parola aspetterà l'allenatore ed è giusto che lui possa avere il tempo di testarli in ritiro, di capire per le sue idee di gioco quelli che possono ovviamente essere utili e poi dopo ovviamente correre ai ripari e trovare quello che magari nella rosa non c'è.
2: Anche perché alla base, scusami Lorenzo, alla base della tesi di Grosso c'era principalmente lo spirito di gruppo, lo spirito di sacrificio, lo spogliatoio, E insomma, si comincia a far arrivare tanti giocatori nuovi, è un po' più difficile costruire questa sorta di fortino. Diversamente, se io riesco a vedere i giocatori che c'erano l'anno scorso e magari riesco a portarli dentro questo progetto e a dargli magari quella credibilità in se stessi, quell'autostima che serve, magari qualche cosina in più si può raccogliere.
1: Eh beh, ovvio, per raggiungere, diciamo, il gruppo, la squadra, per formare questa situazione ci vuole tempo. È ovvio che un cambiamento radicale comporta il fatto che questo possa essere raggiunto molto in là, magari dopo mesi anche. E il fatto di avere magari un nucleo, un blocco confermato, perché ovviamente va bene al tecnico e sono ragazzi che sono stati già qua l'anno scorso, questo facilita sia all'inizio sia anche, come hai detto te, il fatto che possa arrivare qualcun altro, l'inserimento per arrivare velocissimamente a raggiungere l'identità e giocare da squadra.
0: Mauro, c'è Simone 099 che dice: quando chiamate Bressano ovviamente mi viene sempre in mente il gol in rovesciata contro il Barcellona, incredibile, bellissimo. Chissà cosa avrebbe combinato un commentatore sudamericano di fronte al tuo gol, ecco, chissà come l'avrebbe commentato lui. Sta sempre qui a casa.
2: No, io lo commentai.
0: Sì, perché ma oggi come lo commenteresti? Oggi come lo...
2: No, ci vorrebbe la scena.
0: No, prova.
2: Era un gol rovesciata straordinario, cioè tutto ci si poteva aspettare. Guarda, però, se devo dirti la verità, quello che mi esaltò di più, il Bressan che mi esaltò di più, fu il Bressan di Milano in Coppa Italia, dove puntava a Maldini e lo saltava come un birillo, ma non una volta, 3-4 volte, ma lo puntava proprio. E io mi ricordo di quella Fiorentina, che era la Fiorentina di Terim, che aveva questa grande caratteristica di riuscire a darvi un'autostima straordinaria.
1: Sì, guarda, hai centrato proprio. Io quando parlo, ogni tanto glielo dico anche a Lorenzo, ma poche volte è stata fuori. Se qualcuno mi chiedesse io dove sono stato meglio, come mi sei... Ecco, tu hai centrato proprio quella Fiorentina di Terim. Quei 4-5 mesi là io non so cosa avevo, mi sentivo un giocatore che non lo so, ero veramente, ma poi anche rivedendomi le partite, cioè capivo che c'avevo dentro qualcosa, ma e tanto merito io do sempre a Terim comunque di questo.
2: Io ricordo una volta che capitai per caso dentro lo stadio, ma non so se c'era Bressan, Rossitto di sicuro, e poi un altro giocatore, erano in tribuna d'onore, e c'era Terim con questi due giocatori, e gli diceva: ragazzi, guardate la partita da qui, bello vedere la partita da qui, ma voi potete essere protagonisti qui o volete essere protagonisti lì dentro? È meglio essere qui a applaudire o essere lì dentro a creare la vittoria e a dare la soddisfazione ai tifosi? Cioè, a ripensarci, guarda, mi viene i brividi, anche perché il tono con cui esponeva queste cose sembrava veramente, era un motivatore straordinario da questo punto di vista.
1: Però parlava poco italiano e mi colpiva più lo sguardo, il carisma che aveva, e farti sentire veramente come un guerriero che andavi dentro il campo, non ce n'era per nessuno, capito? Era una cosa veramente che tante, è una connessione che secondo me a tanti di noi, perché io parlo con Rossitto, tante volte ne parliamo, ha raggiunto questo, ma non a tutti, ma a tanti ha raggiunto questa cosa qui. E quando è l'obiettivo, penso, dell'allenatore, al di là di tutto quello che gli puoi dire di tattica, di tecnica, eccetera, eccetera, è proprio quello che un giocatore possa dare il 100% in campo. Sì. Non è facile. E lui ci è riuscito,
0: Sì. Quello che... Però mi sarebbe piaciuto, Luis,
2: sentirti
0: commentare quel gol in rovesciata di Bressan.
2: Sono emozioni. Io mi ricordo
0: come l'avresti commentato.
2: Non lo so, però lì lo commentai, se non mi ricordo male, dissi: parlano tanto del fenomeno, ma il fenomeno lo abbiamo noi, qualcosa di simile. Perché un gol in quella maniera, cioè, bisogna avere anche la testa di dire: faccio una rovesciata, la metto. La partita straordinaria, tra l'altro, giocata da due squadre che ormai non avevano niente da chiedere. No, erano tutte e due passate.
1: Uno spettacolo, una partita
2: spettacolare.
0: Spettacolare.
2: 3-3, meraviglioso.
0: Va bene, allora un'altra volta ci prepariamo le immagini.
2: Speriamo.
0: Così poi le commenti come se fossero.
2: Va bene, ok.
0: Va bene, Mauro, grazie mille.
1: Grazie, ragazzi.
2: Ciao, Mauro.
0: Grazie a Mauro Bressane e grazie anche a Luis da Serpe. Dobbiamo salutarci. Siamo arrivati alla conclusione della nostra trasmissione, ma vi ricordo che tra poco, durante la prima ora di Palla al Centro, ci sarà un ospite speciale. Quindi motivo in più per seguire la nostra trasmissione. Grazie, Luis.
2: Ciao, Lorenzo. Ciao a voi.
0: E grazie a tutti coloro che ci hanno seguito fin qui. Vi lasciamo a Palla al Centro. Buon proseguimento su Radio Firenze Viola.

0: Radio Firenze Viola. Risca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
1: Sono le 17.02, già non lo sopporto. Buonasera da Giacomo Galassi e benvenuto anche a Costantino Nicoletti. Ciao Costa, neanche la sigla fai parlare.
2: Ma a me lo sai, la musica mi entra nel sangue.
1: Non gli hai detto la sigla, scusa se ti entro a gamba tesa? Alla sigla, non so, di solito si interrompi sempre tutti dicendo scusa se ti entro a gamba tesa.
2: Non ci ho pensato. Perché te devi sapere, caro Giacomo, che il pane non affronta i problemi. Il pane li evita.
1: Buonasera anche a Stefano Carlesi,
2: grande
1: a curare,
2: Stefanino,
1: si fa per dire la parte tecnica di questa trasmissione. 348 751 3933 per i messaggi scritti vocali, 055 77 111 71 per chiamarci. L'ho capita, lievita perché il pane, certo, l'ho capita. Costantino, è solo, è brutta.
2: Lo sai qual è il cantante preferito dell'isola di Bali?
1: Stefano Carlesi se ne sta andando direttamente.
2: Lo sai chi è? Lo sapete chi è il cantante preferito dell'isola di Bali?
1: Chi?
2: Nicola di Bali.
1: No, aiuto. Bene, allora proviamo un attimo a mettere ordine. La Fiorentina è scatenata sul mercato. Dopo ieri è pronto.
2: Vedi? Bravo. Paratici, di cosa ha parlato in conferenza stampa? Di sostenibilità del club. Quindi chi ha la maglia di Bobone Vieri la può riciclare. Si risparmia anche sul merchandising.
1: Se l'hai ripreparata,
2: no,
1: è troppo bellina.
2: È improvvisata ora. Io sai, improvviso, abbraccio.
1: Ma non è vero, questa ce l'avevi preparata perché
2: quindi,
1: è molto bellina.
2: Chi ha la maglia di Bobone Vieri, sostenibilità del club. Tra l'altro, bello a chi Pantone, se ne parlava con Simon McWise, con il nostro amico Ferruzzi. Mi piacciono le maglie d'allenamento, quelli viola mi piace. Il
1: quelle
2: Pantone
1: che
2: di viola.
1: Rivelato oggi Vieri con
2: Bobone?
1: Posando, no, Fernandes.
2: Scusa. Ah, Fernandes.
1: Vieri Fernandes,
2: giocatore
1: brasiliano che ha comprato la Fiorentina e che è sbarcato stanotte a Roma e che oggi pomeriggio invece ha svolto le visite mediche a Villa Donatello
2: con il completo
1: da allenamento di Roma. Sì, a Sesto con Luca Pengue,
2: che l'accompagnava, e Luca Giammarini, Luca e Luca.
1: Dai Fabio ai Luca in Fiorentina scelgono tre nomi e possono prendere.
2: Vanno avanti.
1: Se no poi è un attimo che veniamo travisati.
2: Però Giacomo, prima di entrare nel dettaglio mi ponevo una domanda. Tu sei un uomo di cucina, comunque ti piace cucinare, giusto?
1: Sì. A te piace più mangiare.
2: A me piace più mangiare, e cosa ci va? Inutile ripeterlo, ovviamente. Scusa, quando l'acqua bolle butti la pasta, dopo che cazzo mangi?
1: Ce ne hai altri?
2: No,
1: togliamoci via il dente,
2: tutto.
1: Via il dolore.
2: Passato l'Africa
1: di
2: cagate.
1: Io alle 19 non so veramente come arrivarci. Diavolo, sono passati solo 3 minuti.
2: Il podcast e poi verranno riprese.
1: Non so se è peggio il caldo e non ci sta mollando. No. Siamo ancora al 30 giugno oppure la sua presenza in studio è veramente la mazzata finale di cui non avevo
2: quando
1: bisogno.
2: Quando una certa età come la mia, il caldo è bello al mare. È come la neve. Hai visto, la gente dice la neve è bella in montagna.
1: Sì.
2: Il caldo è bello in mare.
1: Sì.
2: 40 gradi in città sono fastidiosi. No?
1: Poco, ma
2: come sono io. Poi del resto,
1: sì,
2: io in città sono fastidioso.
1: Sei un po' un ciclone, un anticiclone.
2: Bravo,
1: africano,
2: io sono piacevole al mare, in montagna, in campagna.
1: Una tantum con un grano salis.
2: Bravo, ora c'è un periodo di appuntamenti mondani pazzesco.
1: Sì.
2: Si inizia domani sera col premio Fair Play Menarini presso il piazzale Michelangelo. C'è Butraghegno, c'è Gianfranco Zola, c'è un sacco di personalità. E poi ci va, ovviamente.
1: Bene.
2: E poi vi racconterò camminando, non so come si dice, gli altri appuntamenti mondani.
1: Di solito Nicosta libreria mi va a fuoco, ci scrive Andrea 61, è l'uomo delle librerie. Oggi dopo Nicola di Bali gli è crollata, ci ha scritto Andrea.
2: A me i messaggi mi
1: Alessio
2: fanno
1: da Scandicci ci dice Dio disse Kung e Kung Fu, qui è sepolto Napoleone, non tutto ma Bonaparte. Cosa fa una mucca col fucile? Va a caccia.
2: Ciao, va a caccia.
1: E che premio vince la persona più brutta del mondo? Il premio Nobel.
2: Ah, Nobel, sì, bello, bravo, bravi.
1: Vuoi l'ultima?
2: Ah, dimmela, io impazzisco.
1: Cosa ci fa uno sputo sulle scale? Saliva. Ragazzi, io non so più che cosa fare e veramente già sono affaticato.
2: È vero. Siamo solo a martedì.
1: Io
2: c'è una grande notizia oggi. Invece oggi c'è una grande notizia di mercato.
1: L'arrivo di Vieri?
2: No, ancora meglio. Ragazzi, tenetevi.
1: Il possibile accordo con João Mario?
2: No, ancora meglio.
1: il ritorno di Brecalo tra i nomi.
2: Ancora meglio, ancora meglio di un ipotetico ritorno di Brecalo.
1: Non lo so, che la,
2: è scaduto il contratto di Sabini.
1: Ma dici, è una bella notizia, secondo me è un po' una brutta notizia.
2: Caspita, si è presa a gennaio, lo pagarono 7 milioni.
1: Ma
2: tra
1: povero
2: l'altro.
1: Sabini, e ora? Che va a fare?
2: Ora, poverino,
1: è lì che
2: la...
1: si allena a Marbella. Tutto
2: prenderà
1: solo
2: la Naspi.
1: Piglia la Naspi, sì, effettivamente ti dovrebbero dare comunque l'80% no, di quella che percepisci.
2: A scalare finché non
1: a scalare, però un po' di tempo sì.
2: Ma vi rende conto, quante se ne è combinato in questi anni.
1: Grande Abdel Hamid, direi modello di vita. Ecco, se mi dicessero chi vuoi rinascere,
2: Sabini,
1: forse vorrei rinascere
2: vita,
1: Sabini. 3-4 anni in giro per il mondo, pagato dalla Fiorentina. Va bene, però stanno provando a cambiare tutto. Lo fanno con un colpo da 15 milioni più 2 di bonus. Tanto sta facendo discutere Costantino, perché dopo i primi commenti entusiasti il colpo dello scouting, io mi sto trovando qui a discutere non ultimo ieri Sauro Fattori con chi dice: ma la Fiorentina in questo momento aveva bisogno davvero di spendere quasi 17 milioni di euro per un difensore centrale pur di prospettiva, però non si sa che prospettiva, pur di qualità ma non si sa che qualità ne aveva bisogno la Fiorentina?
2: Allora, punto numero uno, non mi sembra che nelle nostre tasche abbia inciso questa spesa.
1: Perché no?
2: A te ti è toccato mettere qualche soldi.
1: A nostre dici.
2: Certo, noi tifosi, io parlo da tifoso. Lo sai, il martedì vengo in veste più di tifoso che di addetto ai lavori. Quindi non mi risulta che a te o a Carlesi o a Di Benedetto o a Bonan abbia inciso qualcosa che abbiano speso 17 milioni per un brasiliano.
1: Bonan.
2: Non lo so perché di pezzo sono qui fuori solitamente. Okay. Punto numero uno. Punto numero due. Vi avevo anticipato che tu dovevi intervenire anche nella difesa, al netto di le situazioni da risolvere di Valentini, di Moreno, di non lo so chi, quanti difensori centrali abbiamo ancora in rosa.
1: Comunque Pongre,
2: quello del Monza è stato riscattato, Lucchesi, quello giovane, quindi lui non c'è. E quindi poi al netto di Ranieri, di Pongra, Cicce, di Comuzzo, che la volontà ovviamente è sotto gli occhi di tutti, è quella di mandarlo a giocare.
1: Dice ovviamente.
2: Pare sì, perché anche questa gestione non ha, come l'anno scorso provarono a convincerlo pregandolo in ginocchio di accettare i 32 milioni dei paesi arabi, anche quest'anno non prendi 10. Quei soldi, però l'intenzione è vedere di monetizzare con il buon Pietro Comuzzo, che detto
1: stessa
2: fra noi
1: età di piedi,
2: stessa
1: anche,
2: età di piedi
1: anche Comuzzo è classe 2005, cioè noi ci esaltiamo per un
2: sì, però c'è sempre un però. Io ho visto, guarda, io non lo conosco Vieri, conosco Bobone, ma per altri motivi Vieri non lo conosco. Ho visto qualche immagine, ma le immagini YouTube ti esaltano sempre il giocatore, perché vanno a prendere, dovresti vedere una partita per intero per capire i reali movimenti o il reale valore del giocatore, e non solo una partita. Ti dirò, sono tutte operazioni che ormai sono nella norma della gestione commisso, perché da quando sono arrivati i giocatori da 15 milioni tu ne hai presi quasi l'80% del tuo fabbisogno.
1: Diciamo che sono funzionati molto pochi, ecco, al di là
2: tra
1: di
2: l'altro, lì mi piaci, bravo,
1: l'80%.
2: Ricordiamo ai nostri amici da casa, anzi aiutateci anche da casa, facciamo sto giochino insieme. Il primo acquisto che fu fatto dalla gestione commisso dopo aver venduto il buon Veretout a 20 milioni è stato Pollirola a 15 milioni.
1: Sì.
2: 14/15. E quindi sono quelle operazioni che le fai di default. Poi hai buttato via i 6 milioni di Sabiri, 5 di Infantino, i 5 di Cocorin, non facciamo nemmeno l'elenco di
1: Sabiri
2: soldi.
1: Un po' meno, un paio di milioni, non sei.
2: No, l'ho presa a gennaio, sicuro?
1: Sì,
2: lo pagassi forse un miliardo.
1: Ricordo anche frasi di Gio Barone fuori a Viola Parca, che disse: vabbè, ma per un milioncino lo
2: vedi?
1: Lo,
2: ecco. Quindi di conseguenza le operazioni da 15 milioni io le considero una routine. È sicuramente, ecco, su quello, ecco, sono d'accordo con autorevoli miei colleghi, è sicuramente un'operazione che è frutto di uno scouting, perché era un nome intanto che non era sulla bocca più o meno di nessuno, perché sì, veniva accostato a diversi club, ma solo gli addetti ai lavori lo sapevano. L'hai pagato qualcosina più di quello che è il suo reale valore, perché comunque il vademecum del calcio, tanti addetti ai lavori si rifanno a certe piattaforme che lo davano su una forbice di 8-10 milioni, ok? Ovviamente non hai l'Europa da offrire, sei una società che si deve ricostruire, come ci ha raccontato Fabio Paratici, che si deve riorganizzare, è normale che tu pagherai sempre comunque qualche giocatore un pochino più degli altri, ma l'abbiamo visto in questi 7 anni, perché non si può dire che i giocatori non siano stati pagati in 7 anni. Quindi per rimediare alla cagata Gattuso strapagasti Nico Gonzalez, ti ricordi?
1: Certo.
2: Che tra l'altro, che fine ha fatto Nico Gonzalez? Ora esco di quel salto di palo in frasca.
1: Ed rientra alla Juve, però l'Atletico Madrid lo vuole, ma
2: lo
1: una
2: vuole.
1: Cifra inferiore rispetto
2: ovvio.
1: Al diritto di riscatto che aveva fissato,
2: ovvio.
1: Che poi era un obbligo a determinate presenze, ma lui non le ha raggiunte. Però
2: Simeone
1: lo rivorrebbe.
2: Ah sì, ma
1: pensa
2: gli
1: amici,
2: ma sta facendo il mondiale. sì. In panchina con l'Argentina, giusto?
1: Sì, sta guardando, sta guardando,
2: però lì sai, mondiale, mondiale, certo, mondiale, mondiale. Certo. Detto questo, tornando alle vicende di casa nostra, è normale che sarà un mercato un po' difficile. Io sono convinto, l'ho detto e l'ho ridetto, che comunque per il ritiro partiranno almeno 3 giocatori nuovi. Ti ho già detto e ridetto.
1: Sì.
2: Ma per un semplice motivo. Ti servono per ricreare un po' di ambiente di entusiasmo dalla stagione che vieni.
1: Sì.
2: E ti servono anche per motivare qualcuno che non vuole andare via, vedi Lucas Beltrán, a dire andiamo via.
1: Tanto perché Beltrán che ora ha riaperto all'addio a River, ancora una decisione.
2: Io ci
1: finale,
2: credo poco, presa, ci però credo poco, te l'ho detto in tempi non sospetti. Sì. Per me la situazione Beltrán si sbloccherà non prima di un mesetto, perché tanto chi lo prenderà vuol risparmiare anche un altro mese di stipendio. O ci metti i soldi veri per mandarlo via, ti devi dare i soldi te per andare via, o se no chi te lo prende non metterà grossi capitali. Infatti anche il River è un'operazione a 6-7 milioni, se non sbaglio.
1: Sì, 500.000 il prestito, 500.000
2: di prestito, possiamo pigliare Radio Firenze. Stefano,
1: sì.
2: Carletti, 500.000 si può pigliare la Pistoiese, non in prestito Beltrán, no? Oppure Radio Firenze.
1: Sì, poi devi dare 6.700.
2: Vabbè, ma poi non li dai, fai finta di non aver sentito, non ci sei.
1: C'è un obbligo di riscatto.
2: Ma ti neghi al telefono, vabbè, guarda, non
1: ti neghi al telefono. Questa è la strategia del direttore, del dirigente Costantino Nicoletti. Va bene, quindi secondo te 3 acquisti già prima,
2: sì,
1: del ritiro. Continua,
2: sì,
1: a confermare,
2: sì,
1: questa cosa.
2: Confermo
1: oggettivamente
2: questa
1: il primo acquisto è arrivato un paio di giorni dopo e ce l'avevi detto settimana scorsa. Però
2: scusami,
1: farne altri 2. Cioè, quello che ti voglio chiedere è quello che non riusciamo a capire. E, ma lo dico con curiosità, senza nessun tipo di
2: malignità,
1: sofferenza o malignità sul fatto che non riusciamo a capirlo. È: ma se spendi 15 milioni di euro più bonus per un ruolo di cui non avevi bisogno fondamentale, numericamente e anche
2: qualitativamente,
1: ma per un ruolo come quello degli esterni, in cui di fatto non ne hai, quanto sei disposto a spendere?
2: Sai, bravo, lì bisogna capire, hai visto, c'è quello lì, come si chiama, Coloruscio,
1: è un incrocio tra Coleoscio e Foloruscio. È Coloruscio, bene.
2: Quello lì ora fa il fenomeno, almeno così ci raccontano le cronache, non si sa se era la riserva di Coné e ora fa il fenomeno, ci deve pensare. Quindi non è
1: qualcun
2: facile.
1: Altro magari si sia un po' affacciato e gli abbia detto prima di andare alla Fiorentina valuto un po'.
2: Ma cosa vuoi valutare? Sei Coloruscio, te come caspita di anni, dai.
1: Ma ormai un 2004 che fa due dribbling improvvisamente vale 50 milioni.
2: Sì, è un po' dopato il mercato. Infatti guarda, io mi sono divertito, ho fatto tante sessioni di mercato, credetemi, mi sono divertito tanto e spaziavo dai dilettanti dalla Serie D fino alla Serie A e si lavorava, che era un piacere farlo. Oggi è tutto dopato, fai quelle, cioè, si parla solo di questo tipo di operazioni, le fanno di solito le 2 o 3 agenzie e a te ti lasciano un po' le briciole, capisci? Prima c'era spazio un po' per tutti. Detto questo, tornando alle vicende di casa nostra, ti dico che qualche esterno bellino o in prestito o da rilanciare o da ristrutturare. Io ho visto l'altro giorno, ti parlavo di Zirzeli, come si chiama? Zuculini, come si chiama?
1: Ho detto bene,
2: Zirze. Quello lì che
1: quindi, non è un esterno.
2: No, un attaccante. Mm. Poi c'è da capire la posizione di Gudmundsson, che comunque in nazionale giocava ad esterno. È stato, dice che non è un esterno puro, ma hai adattato Parisi ad esterno, quindi sulla carta oggi ne avresti 2. C'è da capire Sottil,
1: sarebbero 2 squadre, Gudmundsson in Parigi,
2: per ora c'è
1: uno rotto e l'altro non segna
2: ragazzi, io vi faccio cronaca, vi faccio l'analisi di quello che è attualmente la disponibilità che ha Fabio Grosso. Certo. Sai, con cambio di allenatore, con cambio anche di organizzazione societaria, qualcuno può tirar fuori quel qualcosa in più, no? Boia bella questo, chi è questo?
1: Ja Morant, che è un...
2: E io adoro queste mosse, guarda che canestro che ha fatto, meraviglioso.
1: Fermato 2 volte perché trovato in possesso di pistole e soprattutto faceva i video sui social, insomma, le pistole è un personaggio.
2: Però è un gran giocatore di basket,
1: guarda che saltatore che ha lasciato Memphis dopo 3-4 anni in cui aveva fatto, insomma,
2: numeri. E dove va ora a giocare?
1: Senti, va a Portland, mi pare, Trailblazers.
2: Vabbè, Portland è come la Fiorentina del calcio, dai. Non è che abbia fatto un salto di qualità da Memphis.
1: Ma vai avanti, ma posso te riferisci a Morant?
2: Vediamo le immagini su Skype.
1: Va bene, ma magari gli ascoltatori non sanno
2: scusate,
1: davanti
2: ragazzi,
1: agli
2: perché
1: occhi.
2: Chi lo sapete è tutto
1: bene,
2: molto familiare.
1: Quindi, non mi ricordo neanche che cosa stavi dicendo.
2: Ti stavo dicendo gli esterni, sugli esterni di sicuro trovi.
1: C'è Gudmundsson e Parisi è
2: per
1: rotto,
2: ora parte. È Sottile che devi capire se carne o pesce. La gente è ormai sdegnata.
1: Come
2: di
1: devi capirlo? L'hai capito?
2: Che cos'è? Niente. Non è né carne né pesce.
1: No, è che ne so, un'insalatina scontita.
2: Ma è così scarso? Cioè, un tempo si parlava
1: meno di... Lecce, giocato.
2: Sì, ma perché ha avuto dei problemi fisici e quant'altro. Io capisco che abbia dei limiti sto ragazzo, però un tempo se ne parlava come l'erede di chiesa.
1: Sì.
2: E dall'erede di chiesa, a parte l'erede di chiesa di ora, forse.
1: Sì.
2: Perché l'altro si allena e forte, ho visto. Quindi lo scouting ora si vedrà, no, ma gli trovi qualcuno da rilanciare dove non trova spazio in altre società, qualche esternino lo trovi, tanto ne devi fare almeno 3 o 4 degli esterni tra bassi e alti, quindi quelli devi fare.
1: E quanto
2: te arriva 12-13 giocatori, Giacomo, mettiti all'anima che ti arriva 12-13 giocatori da qui al primo di
1: settembre. A me va bene anche come quantità, il problema è la qualità.
2: La qualità è quella, ragazzi.
1: Quella? È cosa?
2: A proposito, mi è venuto in mente
1: quella
2: una cosa.
1: Quella è cosa?
2: Punto, stavo bevendo. Nella seconda parte, a parte avremo un ospite carino, molto un amico dal Brasile, ma nella seconda parte vi sorprenderò con un gioco da mentalista. Leggerò la mente di Giacomo Galassi. Quindi state con noi, attenzione, dopo preparo tutti gli strumenti che mi servono.
1: Carlesi dice sì perché è a conoscenza?
2: No, è all'oscuro anche Stefano. Sorprenderò voi amici da casa, seguiteci sull'app, sui 92, che farò un gioco mentalista. Dopo, quando ho gli attrezzi, gli strumenti del lavoro, mi manca del materiale. La seconda parte.
1: Dopo le 19?
2: No. Prima. Non scappi, Giacomino mio. Vabbè. Ti leggerò la mente. Tornando alle questioni di calcio, hai visto come cambio tono quando. No.
1: Sì, io ho perso il filo un quarto d'ora fa.
2: Non
1: sì.
2: C'è un filo.
1: Quando iniziamo il pane che lievita, ho staccato completamente il cervello.
2: Sei stupendo.
1: Sto cercando solo di sopravvivere.
2: Noi arriveranno 12-13 giocatori, come fu l'anno famoso di Montella. Ti ricordi?
1: Sì.
2: Ovviamente il tesoretto verrà fuori dalle cessioni. Ecco perché oggi vi seguivo sull'ipotesi partenza di Fagioli. Fagioli è uno che ti porta 30-40 milioni pronti via, e 30 te li porta.
1: No, così dicono, io voglio vederlo un club e spendere 30 milioni.
2: No, in Italia te li danno, sopravvalutano tutti i giocatori.
1: Perché io ti dico una cosa, il ruolo che gli abbiamo trovato, che gli ha trovato Vanoli, quello di regista, secondo me dal punto di vista del mercato gli fa perdere un po' di valore.
2: Infatti lo comprano per Giardinani sul ruolo, magari.
1: Ecco, magari può essere quella l'idea del Newcastle, però quando dà via Tonali, sento, e prende Fagioli, ragazzi, sono due calciatori diversi,
2: non c'è
1: tutto
2: paragoni.
1: Il bene possiamo volere a Fagioli.
2: Hanno una cosa in comune tutte e due,
1: entrambi coinvolti nello stesso
2: un po' di questa malattia ludica, si dice, no, ludopatica. Ma poi per il resto, insomma, diciamo che non sono due ruoli
1: giocatori diversi.
2: Però oggi chi ti può portare soldini in cassa per il famoso budget che tutti chiedevano? Nessuno.
1: Infatti è lì che voglio capire perché spendi 15 più 2 di bonus per un difensore.
2: Ma perché di sicuro tirerai su una ventina di milioni, 25 anche, da tutti gli scarzabuboli che non rientrano in progetto. Due di qua, tre di là, 500 da quello, 500 da quell'altro. Oggi sentivo anche Beppe Galli che si è avvelenato per la gestione di Bianco.
1: Sì, un amico ce l'aveva anche scritto.
2: Ha ragione, sì. Avvelenato proprio perché peraltro lui
1: ho capito
2: è una persona squisita, Beppe Galli,
1: e tra l'altro veramente carinissimo e tutto così, però se Pauk decide di non più che altro di non spendere anche 2 milioni di euro
2: per 4 li vuole la Fiorentina e loro ne offriamo 2.
1: Sì.
2: E i 2 milioni a Fentinelli ha detto di no.
1: Sì, ma dico i 2 milioni in più, cioè se non valutava di spendere 2 milioni in più per prendere
2: Bianco. Sì, ma poi se non erano 4 a 3 e mezzo chiudevi.
1: Sì, esatto.
2: La metà no, 50% mi offendi anche a me.
1: E questo
2: giusto?
1: Cioè,
2: senso... a me ti dico 4 milioni di scatto. Te me ne offri il 50%, capisco che puoi fare la furbata iniziale, ma poi arriviamo a un compromesso a 3 e mezzo, 3 e 2.
1: Cioè, nel senso, quantomeno dividerai le colpe tra responsabilità tra Fiorentina e Pauk.
2: Mettici
1: poi,
2: un
1: con
2: falafel.
1: La Fiorentina secondo me ce la può avere uno tzatziki.
2: Uno tzatziki.
1: La Fiorentina ce la può avere per la gestione del calciatore e soprattutto per averlo mandato via quando poi hai preso calciatore, non so, tipo Richardson o Fabian.
2: Anche a Monza non è che abbia fatto cose stravolgenti, no, Bianco?
1: Però ha giocato tanto in una squadra che
2: si processo.
1: Sì, assolutamente, però comunque ha fatto il titolare tutto l'anno. No, Blanco è un altro,
2: è
1: quello che canta invece.
2: Però mettiti d'accordo con i Costa, due Zarzichi, due Zuzuki, due Falafel.
1: Ma i Falafel non comunque non sono greci. Poi sicuramente lo mangiano anche in Grecia, però ecco, si va più sul...
2: Ah, non è greco i Falafel.
1: No, si va più sul...
2: Metti una matriosca, qual è il ballo greco? Come si chiama il ballo greco?
1: I Sirtaki.
2: I Sirtaki. perché non facciamo il programma che fai Benve? Lì non mi piace, lui e Di Nardo fanno tutte le scoperte del mondo.
1: Lui e Di Nardo?
2: Sì, fanno i programmi che l'Europa rivista da loro, la facciamo rivista dai Costa.
1: Io
2: l'Europa.
1: Non so di cosa, oh, c'è Benvenuti in Conference.
2: C'era Benvenuti in Conference, sì. C'hanno tutte queste curiosità delle isole, facciamolo col Costa con le sue curiosità.
1: Cosa ha mangiato a Atene quando è andato a bacchettare?
2: Io di molto McDonald's, ve lo dico, dunque andavo. Così, anche a Parigi di molto McDonald's.
1: Salutiamo McDonald's che è sponsor di Garisca al Vento. Giammai, bene, detto questo,
2: Costa ci va.
1: Il Costa ci va a McDonald's. No, oggi abbiamo avuto Giancarlo Antognoni.
2: Che bello, ieri era al Teatro Odeon, ieri c'ero allora.
1: Bello, ma sì. Te settimana scorsa hai detto dai, ma in qualche modo
2: buon
1: si sistemeranno,
2: sì,
1: fidatevi. A me non pare che sia questo.
2: Ma ovviamente ognuno c'ha il suo carattere, lui è rigido nella sua posizione, però ti dico che alla fine vai il 29 agosto, fai tutti gli altri eventi collegati, non andare a Viola Park, punto. Ci vorrà il buon senso. So che Paratici, da quello che raccontano, se ne sia lavato di molto le mani come Ponzio Pilato.
1: Sì.
2: Le tipo, io sulle cose vecchie non voglio entrare, e non mi piace, te lo dico onestamente, perché comunque oggi sei il deus ex machina di questa Fiorentina, sei un po' un punto di riferimento. Sai che Ferrari non ha le capacità diplomatiche.
1: Cioè, però se nemmeno questo fa da direttore generale.
2: Ma la telefonata deve fare. Ma Ferrari tanto faceva parte della cricca che
1: ha
2: mancato di rispetto a Giancarlo.
1: Se gli chiedesse scusa avrebbe un valore.
2: Ma sicuramente, ma c'era la forza Ferrari di chiedere scusa, punto di domanda.
1: Dovrebbe oppure sta...
2: Diciamo che un po' sta stancando questa storia, qui non vorrei che cadesse nel grottesco per il bene di Giancarlo, perché io voglio strabene a Giancarlo, gli voglio un gran bene, lo adoro, so chi gli è vicino a dispetto di quello che si racconta, stanno provando a fargli capire che il dispetto lo farebbe a se stesso e a Firenze e Fiorentini, non alla società.
1: Però non mi sembra che
2: no,
1: sia...
2: lui ora ferma la sua posizione,
1: e ti aggiungo di più, mi sembra che sia più o meno 70% e danno ragione alla Fiorentina e 30%.
2: Ma quello perché il tifoso è così, è abbastanza, perché poi è stata gestita male anche a livello comunicativo, perché sì, sei rancoroso, sì, ti hanno fatto del male, sì, ti hanno mancato di rispetto, non è un problema di natura economica, ve lo voglio ricordare, perché non è stato un problema di natura economica, però caspiterina, fai superiore, lo so che non premi a volte litigo anche con mio fratello, perché a volte snobbo le persone mentre andrebbero rizzare di peso tante persone a volte, però io per me c'è altri problemi nella vita. Vai alla festa del 29 agosto, alla partita, non andare al pranzo a Viola Park, non andare alla festa delle giovanili, non andare alla festa della femminile, non andare nemmeno alla partita organizzata da Operazione Nostalgia, tra l'altro, quindi è un centenario che non lo so, mi auguro venga bello perché se lo merita, Firenze e Fiorentini, però boh, anche lì ho le mie perplessità su come si sta sviluppando questo centenario, fra virgolette, a livello organizzativo, perché poi non è il solo, perché io non faccio nomi per rispetto, ma c'è qualcuno che non ha ancora nemmeno ricevuto l'invito. E siamo a un mese dall'evento, un mese e mezzo.
1: Forse hanno perso la mail, però, perché a sto punto non arriverà.
2: Oppure, ma perché forse ti affidi a dei cialtroni? Il problema che ha avuto, che per fortuna, a dispetto di quello che mi raccontavate, l'ha ribadito Paratici in conferenza stampa. Squadra forte, società forte. Quindi c'è una manica di cialtroni là dentro, punto. È conclamato, punto. Beh. Lavoriamo anche per sistemare queste cose, l'hanno detto Luca Toni, l'ha detto Lorenzo Amoruso, l'hanno ribadito tanti ex Viola, ma guardate, è un nepe il biglietto maggio, non siate populisti e banali con i vostri commenti da casa, è perché è una forma di rispetto per chi comunque ci ha fatto vivere dei bei momenti, ci ha fatto esaltare, poi qualcuno ha anche vinto qualcosa, poco, ma hanno vinto qualcosa. Esistono questo modus operandi, lo fa il Parma, perché lo può fare la Fiorentina, dedicare degli spazi agli ex Viola, invitarli a spot periodicamente,
1: sì,
2: a Viola Park.
1: Ti ci metto, e tra i top club, insomma, mi sembra,
2: ma
1: forse
2: ti dico dargli un lavoro,
1: forse
2: .
1: L'Inter un po' lavora
2: l'Inter,
1: con le
2: Inter, Milan, la Roma e il Parma, te li do tutte e quattro.
1: Però
2: e
1: la Juventus ad esempio, c'è, cioè, l'annosa,
2: la Juventus,
1: mai Del Piero,
2: sì,
1: non è,
2: però
1: mai stato
2: quando
1: inserito.
2: Fanno le tournée internazionali, Del Piero va con le leggende bianconere, capisci? Cioè ci vuole una persona all'interno che sia comunque, che conosca la realtà fiorentina, che c'è tanti ex Viola che sono rimasti a vivere a Firenze, lascia stare la bellezza della città, ma perché hanno sposato in pieno la nostra passione, il nostro, la nostra mentalità, e si rendono disponibili a qualsiasi evento benefico. Viola Club. Ai Viola Club la Fiorentina non partecipa da una vita. Partecipano solo ai Viola Club, che non lo so perché hanno degli interessi loro diretti, ma hanno mandato giustamente la Primavera al Viola Club Valdarno, che io amo alla follia, un grande Viola Club. Hanno mandato qualche d'uno a qualche paginetta di Facebook di Scappare di Casa, punto. Ma non è questo il modus operandi, perché, come ti ripeto sempre, per conoscere, per affrontare il presente e per programmare il futuro, devi conoscere il passato. Oggi è stato presentato il nuovo stemma dell'Ascoli Calcio, bellino, ma è un tuffo al passato, è un ritorno al vecchio stemma tondo dell'Ascoli Calcio, stilizzato, ammodernizzato e quant'altro. Il calcio è storia. Quando fanno vedere ieri sera, guardate cosa vi racconto in Costa Vostro, perché a me mi fanno arrabbiare Rai 1. Io sono ancora un boomer, sono legato alla vecchia TV generalista.
1: Un boomer?
2: Se no, uno solo?
1: Se sei due, forse puoi essere boomers. Ma
2: vabbè, ma in Costa sei numero uno indiscusso, ci e possiamo poi mettere un S plurale.
1: Ma no, togliela, sei un boomer.
2: Sono un boomer.
1: Ok.
2: Allora io faccio un appello alle TV nazionali,
1: certo,
2: perché
1: ti ascolteranno sicuramente.
2: Perché mi smonti sempre?
1: Sono lì che tutti alla Rai stanno tremando.
2: E se fanno bene a tremare,
1: fanno bene.
2: Quando il Costa battezza sì. Zanzà, mi domando e dico: perché trasmettete i film più belli dopo le 23:30, le 23:50?
1: Ma che problemi è? Ma chi se ne frega?
2: Ma io ho una certa età, una certa dormo.
1: Ah, ho capito.
2: Ieri sera
1: ce ne faremo una ragione.
2: No, perché cultura e società. Ieri sera, oggi fa tremare il tavolo. Oggi guardate
1: fermo,
2: in diretta.
1: Non riesco a leggere un messaggio. Ok.
2: Ah, scusa. Allora, ieri sera hanno trasmesso un film su Rai 1 strepitoso. Non so come si chiama, me lo trovi? Non Truman Show. Il portiere tedesco del Manchester City, che era un ex nazista, era prigioniero in un campo di prigionia a Manchester, ha iniziato a giocare con una squadra dilettantistica. È una storia vera, digita Truman.
1: No, guarda, non voglio cercare Trattman. Io, ce lo dicono gli ascoltatori. Vediamo
2: ma
1: se
2: bello.
1: Qualcuno lo conosce.
2: Io l'ho visto per caso, c'era amore, passione, dramma.
1: Ma alle 23:30?
2: L'ho guardato fino alle 2 tutto perché volevo vedere come finiva. Poi mi finisce anche male, non ve lo racconto, guardatelo. Cioè, oddio, finisce bene, ma finisce anche male.
1: Non spoileriamo.
2: Ma guardatelo, il portiere del City del dopoguerra era un tedesco che era lì in un campo di prigionia, avevano fatto prigionieri gli inglesi, e c'è tutta una storia, il rabbino, che non è quello che non paga, il rabbino, capiscimi, quello, il rabbino è il rabbino della comunità ebraica di Manchester City, Manchester City è la squadra, che si alla fine disse che diamo una seconda chance a quest'uomo. Ma è meraviglioso, andatevelo a vedere. A parte perché
1: come l'hai chiamato? Sei Truman?
2: Truman Show, come si chiama?
1: No, si chiama in un'altra maniera, ma voglio vedere se qualche ascoltatore lo azzi.
2: Ma bello, io non pensavo fosse una storia vera, pensavo fosse una storia romanzata. Poi alla fine ti racconta quando muore la sua moglie.
1: Non spoilerare nulla.
2: Allora, andatelo a vedere.
1: Lo volevo vedere, ora non me lo
2: guardalo,
1: vedo.
2: È meraviglioso, te ne innamorerai. E martedì prossimo faremo filmografia legata al football.
1: Cos'è il football?
2: Il calcio, volevo dire.
1: Comunque, lui si chiama Bert Trautmann.
2: Lui, bravo, bravo Gianlu.
1: Il film è The Keeper, immagino.
2: The Keeper, il portiere, bravo.
1: Il portiere.
2: Grande.
1: Comunque, vabbè.
2: È nuovo come film, non è vecchissimo.
1: Ok, è ma
2: 2020?
1: 2019.
2: Ah, pensavo.
1: Vabbè, sì, perché
2: vabbè, il TV li manda molto tardi, dopo.
1: Va bene, 17:30, dobbiamo prenderci la prima pausa.
2: Quando stai in piacevole compagnia, ragazzi, il tempo vola veramente, anche al caldo, ve lo
1: bene,
2: dico.
1: Bene, poi torniamo in diretta, iniziamo con i vostri messaggi, entriamo davvero
2: sparate
1: nel vivo di questo che rischia il vento.
2: Ciao.
1: Fermo, ciao, sei pronto. Radio Firenze
0: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio
1: Firenze Viola. 17:34, sempre Garrisca al Vento, sempre Giacomo Galassi assieme al vostro unico e inimitabile Costantino Nicoletti, che oggi ha iniziato con le marce veramente altissime. Diciamo, dopo la battuta sul pane fatta dopo un minuto, già hai messo in crisi anche la tenuta di tutta la struttura, però poi hai continuato a salire in questa salita che ci stai proponendo. Senti qui che metafora ho fatto, però tra il caldo e Costantino Nicoletti io vi prego di avere un po' di pietà di
2: dovremmo fare una puntata col pubblico. I Galassi dal vivo è uno spettacolo, voi non potete capire.
1: Finisce veramente
2: Giacomo
1: male,
2: Galassi Show lo chiamerei.
1: Bene, allora partiamo. No, parto da una notizia, sì, perché lo rivela Sky Sport. Notizia destinata a cambiare la vita di tutti noi. È di Quadio, sempre più verso l'Avellino. Accordo
2: chi?
1: Tra
2: Quadio?
1: Sì, Quadio.
2: Bene, bene, bene.
1: Posso finire di dire una notizia? 15 secondi.
2: Bene, molto bene.
1: Di Quadio, accordo tra Avellino e Fiorentina. Manca l'ok del calciatore, però insomma c'è tutto, perché il giovane fatto esordire da Pioli, se sì, non sbaglio, e poi con qualche presenza anche con Vanoli, si trasferisca in Serie B all'Avellino.
2: Bella
1: detto
2: scelta.
1: Questo, bella scelta da parte di chi?
2: Non lo so.
1: Però
2: va bene che la piazza calda, inizia a prendere due schiaffi, inizia. Vabbè, io ci ho mandato tanti calciatori in passato ad Avellino, è una Serie B. Comunque un bel campionato, certo. Perché ha pretese anche Claudio, fatemi capire.
1: No, tanto non so se è rimasto Ballardini, ma insomma,
2: no, è venuto via.
1: È venuto via.
2: Non se dovrà rimanere. Intanto salutiamo gli amici che loro hanno una chat. Allora, non sono paragonabili a Tutto Sport, che salutiamo, che hanno fatto una breaking news strepitosa la scorsa settimana.
1: Bellissima.
2: Confermo. Li adoro, sono dei geni, del male.
1: Anche se alla Val di Sieve ti ha detto Nicoletti, nemmeno a Tutto Sport ti prendo.
2: Ha ragione Ale della Val di Sieve, ha ragione. Beh, quindi confermo la teoria di Ale della Val di Sieve. Detto questo, salutiamo gli amici della chat La Tana di Pirata, che sono uno spettacolo, scrivono della roba che non si può dire ovviamente in radio. Peccato. Però Marchino, Tommaso, i Migliorini, vabbè, il mitico Desa, tutta la banda della Tana del Pirata, perché è una chat, ragazzi, che si è tipo, c'è quella pagina Instagram VDC, io non so se la conoscete, che fanno delle chat finte sui giocatori delle squadre.
1: Ah sì?
2: No, è favolosa su Instagram, dopo te la cerco, te la dico. Bene, guardatela, che sono anche lì a me piace, ecco, quando si tratta del calcio con questa ironia, capito? Poi Tutto Sport, ragazzi, c'è una redazione lì, c'è un livello culturale molto alto là dentro. Lì è roba di ingegneri.
1: Dimmi la tua reazione quando hai visto il meme.
2: Le lacrime, avevo il mal di pancia, perché mi iniziavano a mandare a nastro un po' tutti. Costa ci vai, ma Antonioni che
1: il dubbio. Perché il meme degli amici di Tutto Sport sta un po' all'improvviso, ma Antonioni confessa, ma al centenario il Costa ci va? Sì.
2: Cioè, qualcuno ovviamente non la può aver capita, perché
1: chi non ci segue,
2: chi non segue non Radio Firenze Viola, non sa ovviamente cosa si perde.
1: Bene.
2: Però mi piace il taglio ironico, che poi è ficcante polemico, anche a Nick Ceccarini le hanno fatta bellissima e Cecca,
1: sì,
2: meravigliosa,
1: sì,
2: non lo so.
1: Anche Ceccarini rivela,
2: hanno delle uscite che a me mi fanno schiantare.
1: Va bene, sì, tra l'altro mi ero dimenticato, ci penso, volevo anche chiamarli questa trasmissione, e mi sono dimenticato.
2: L'agenda, come ti ho insegnato,
1: collega brasiliano, che quindi
2: noi ti daremo una mano.
1: Tanto
2: lo
1: abbiamo sentito pochi pareri su Vieri, mi sembra giusto.
2: Mi sa che lui non lo conosce, parleremo di Brasile a 360.
1: Bene, allora 348 751 3933, partiamo con un po' di messaggi. C'è Marco Dalle Cure che ci manda un'immagine della famosa scena del ciclone, che ce l'hai un gratta e vinci con lui, e dice: ci viene il centenario te e Costa, lo vogliamo sapere. Questo è Marco, ci va il centenario.
2: No, vabbè, come potrei andare? Io vado da tifoso, ovviamente, io me la godo. Tra l'altro coincide con il mio compleanno il 29 agosto, quindi sarà una dura lotta per chi andrà al compleanno del Costa e chi andrà al centenario della Fiorentina.
1: Giancarlo Antonioni mi risulta uno dei motivi per cui non vuole andare.
2: Mi ha detto: Costa,
1: al compleanno,
2: cazzarola, il tuo compleanno, come faccio a mancare al tuo 55 anni?
1: Quindi Costa, digli che può andare al centenario.
2: Sì, lo festeggio poi dopo, io direi.
1: Esatto, si festeggia il sabato. Poi avevi iniziato, perché se lo fosse perso, una battuta bellissima, dicendo che il miglior cantante di Bali è Nicola Di Bali, giusto? Mick ci scrive: c'è anche il cantante di Carpi, Peppino di Carpi. Questo è Mick. Poi questo Alessio ci scrive: no, su Beppe Galli ne abbiamo parlato.
2: Sì, abbondantemente.
1: Che insomma si è preso un po'.
2: Ma lui salvaguarda gli interessi del suo assistito. State attenti, cioè Beppe fa benissimo il suo lavoro. Giustamente alimenta una polemica sottomercato che non so che vantaggi può portare a Bianco, nel senso che non può dire la Fiorentina cosa ha detto, non lo può dar via. Se lo metti così alla berlina, anche chi fosse interessato aspetterà di prenderlo a prezzo di saldo, sei d'accordo con me? Quindi la strategia è un po' sbagliata. Invece doveva dire: l'Olympiakos, era l'Olympiakos, lui è Panathinaikos, mi ricordo nel mondo, al PAOK, pensate, il PAOK era, voleva assolutamente riscattare Bianco, non si è trovata la quadra a livello economico, dai prestigio anche al giocatore, capisci? È quella la comunicazione oggi, ragazzi, è tutto ruota intorno alla comunicazione. Io l'altra settimana, non so se qui o in un'altra radio, ti raccontavo di, perché a volte commescono le frequenze, di come risponde De Laurentiis all'ipotetica vendita del Napoli, sì, come risponde sì. Ferrari, l'ho detto qui?
1: Sì, sì.
2: Ah, meno male, vai, allora non
1: e
2: lo ripeto.
1: Massimo dal Sesto Fiorentino ci scrive: se il Como spende 60 milioni per Nico Pasto, non vedo perché Joseph non possa spendere cifre altrettanto rilevanti per comprare giocatori che servono a rifare la squadra. Va bene aver preso Vieri, ma ora sotto con Belgale a destra, Bakayoko, Alang, Jade Spence, Terzino Sisto, Coleoscio e Solomon più Torsved se si vende Fagioli. Mi sembra però, il minimo.
2: Però vedi, un grande addetto ai lavori come il sottoscritto, lo riconoscete un po' tutti da casa, questo me ne date. Perché fai con la manina così?
1: Non proprio tutti.
2: Ah, vabbè, non proprio tutti, va bene.
1: La maggior parte.
2: La maggior parte. Io l'anno scorso, se devo spendere 17 milioni su Vieri, che per me sarà un ottimo acquisto, io sai, io chi arriva lo sostengo sempre, per me sono tutti forti quando arrivano alla Fiorentina, io non sono uno di quelli, ah, se l'abbiamo preso noi vuol dire che gli altri non lo volevano, insomma le solite cagate che si dicono un po' per alla Fiorentina maniera, per divertimento. Io avrei speso 20 milioni l'anno scorso su Lukumi, avevo la forza che facevo l'Europa, so che lui è da Bologna, volevano via, infatti lo costano alla Juventus quest'anno. Ti spendo, dice, ho anche quest'anno avrei provato a prendere Lukumi, ora non so quanto costi Lukumi. A me mi garbo, io ho le fisse.
1: Trentino mi sa.
2: Ah, ho 30, allora sì. No, un po' troppo.
1: Al di là del fatto che ha detto Urbi e Torbi e vuole andarsene da Bologna,
2: certo,
1: per il resto
2: dall'anno scorso
1: è un calciatore
2: via.
1: Insomma.
2: A 30, vabbè, di... 30 allora no. Però da 17 20, a 20 lo prendevi Lukumi. Avevi risolto la difesa per i prossimi 5 anni.
1: No, gli davi 20 milioni più Fabian.
2: Per esempio, Fabian erano loro, ce l'hanno dato loro.
1: Però...
2: Fabian, ti dico, loro se puntano su quell'altro, su. Annaggia, mi confondo sempre le province. Bergamasca, Bergamini.
1: Palo?
2: Brescianini.
1: Bravissimo.
2: Bravo, province erano vicine comunque.
1: Vicini.
2: Quindi loro puntano, penso, su Brescianini, su Fabian. Fabian sì, è una buona riserva.
1: Bergamini.
2: Fabian è una buona riserva, che ci vuoi fare?
1: Sì, non per la Fiorentina, per quello che si è visto finora, no, poi siamo tutti in attesa e ci possa stupire. 15
2: milioni,
1: però...
2: tutti 15 milioni paghiamo noi. Questa cosa un giorno gliela chiedo a Paratice. Ma perché? Anzi, prima lo chiedo a Prade. Anzi, chiamiamo Prade, vediamo se ci risponde.
1: Vai. Sarebbe un bel momento.
2: Ma perché li pagate tutti 15
1: milioni? Ma che vuoi?
2: Perché li pagate tutti 15 milioni i giocatori? Prima o poi qualcuno ce lo spiegherà.
1: Poi Andrea Montecatini ci scrive: ragazzi, siete fantastici e simpatici. Grazie. Ma basta parlare degli errori del passato. Che palle, Costantino, parlate del futuro.
2: Quello dopo. Dopo vi sorprenderò leggendo nella mente di Giacomo.
1: Ora mi sono dimenticato. Ammesso e te l'ho detto, dopo le 19 va benissimo, però.
2: Ma il futuro, come si fa a parlare del futuro? Il futuro lo viviamo insieme, anzi il presente più che il futuro. Accogliamo i nuovi. Tra l'altro, a proposito di futuro, mi piace la maglia d'allenamento della Fiorentina. Io sai, ce l'ho, ma ero un po' scettico. Bello anche il pantone di viola, come ne parlavamo con Simon. Ma l'avevo già detta sta cosa?
1: Sì, 20 minuti fa.
2: Ma davvero? Ragazzi, questo caldo mi sta ammazzando.
1: Sì, diciamo
2: è il caldo,
1: diciamo è il caldo.
2: Va bene.
1: A proposito di colori, Damiano ci dice coloruscio, me l'hai chiamato te, c'è anche la linea di Albi da colorare e dopo la recensione cinematografica del film che hai fatto tu, De Laurentiis ha lasciato il cinema e si è dato ai voti, insomma.
2: Messaggi.
1: Poi della notizia dei cammelli si sa niente,
2: no,
1: l'unica notizia di mercato accenderebbe i tifosi.
2: Lo so, ma non avendo informazioni in merito, ed sono difficili anche da avere, ma non vi appassioniate, non vi appassionate per la cessione del club, non vi appassionate. Allora appassioniamoci a chi arriva, a questo nuovo allenatore, alla nuova struttura che si sta creando intorno alla Fiorentina. Sulla vendita lo sapremo a cose fatte, punto. Nel caso in cui decidessero o decidono di aver aggiunto quella cifra che a loro
1: posso
2: loro...
1: dirti, e io mi posso anche entusiasmare per tutto questo nuovo vento, però questo nuovo vento per ora non lo vedo,
2: no,
1: siamo ancora al 30 giugno,
2: ancora un venticello fievole,
1: però ecco, sì, più o meno quello, la differenza tra ieri e oggi, no? Che dicevo anticiclone avrebbe un po' mollato,
2: ma
1: c'è un grado in meno, invece 39 ce n'è 38.
2: È verissimo, sono d'accordo con voi. Dobbiamo avere pazienza e quindi anche noi veniamo qui due ore e vi dico le freddure, vi dico due battute. Questo è, bisogna avere pazienza. Pazienza fino al 7 di luglio, 10 di luglio, quella è la pazienza, insomma.
1: Va bene, parlavamo.
2: Ho cannato però le date. Ebbene sì, oggi faccio mea culpa pubblicamente davanti a tutti
1: voi. Attenzione, su cosa?
2: Mi devo cospargere il capo di cenere.
3: Cioè?
2: Io avevo preventivato, avevo previsto, avevo ipotizzato un passaggio di proprietà
1: a San Valentino o a San Giovanni.
2: Ci rimane Santa Rita, la santa delle cause
1: e siamo
2: perse.
1: Ancora qua. E quindi ho cannato
2: clamorosamente le due ipotetici periodi in cui, se ci fosse stato qualcosa di forte e di concreto, avrebbero considerato la cessione del club. Ma non ci appassioniamo a questa cosa. Quello, quando si stancheranno, quando riterranno che il loro modus operandi non è produttivo, non porta profitti né sportivi né economici, passeranno la mano molto serenamente.
1: Hashtag di oggi è non ci appassioniamo.
2: Non ci appassioniamo.
1: Anzi, appassioniamo.
2: Non ci appassioniamo.
1: A proposito di notizie in giro per il mondo, il Milan ha chiuso il suo colpo più costoso della storia, prendendo Gonzalo Ramos per quasi
2: patrimonializzano, ricordati che è un fondo di investimento, per loro una grossa patrimonializzazione. Oltre a, penso, aver preso un giocatore che nel campionato italiano dovrebbe comunque fare un po' la differenza, no?
1: Beh, sicuramente non lo so. È meglio di Fulkrug, preso in prestito a gennaio dal West Ham, però interessante sicuramente. Prima di andare al Paris Saint Germain era uno dei calciatori quasi più in voca tra gli attaccanti, poi al Paris Saint Germain si è un po' perso
2: e poi dovevano ricreare un po' entusiasmo anche in tutto l'ambiente,
1: però sicuramente,
2: cioè, lì la contestazione si stava veramente spostando negli Stati Uniti, state attenti, che loro si stavano organizzando
1: per comprare Times Square,
2: le immagini, quindi ecco la cosa, noi ci lamentiamo, cioè, o meglio, qualcuno di noi si lamenta tanto di Firenze e dei fiorentini, ma alla fine siamo buoni noi, non

0: te lo prometto.
1: Ruggeri invece sì,
0: poi per le svedesi ci fa questo e l'altro. Ruggeri
1: a proposito,
0: può venire a Firenze serenamente. Dì. Qui gliele fanno gratis
1: le bestemmie.
0: Certo.
1: Sì,
0: ricordiamo cos'è successo. Costantino Vitaliano, no, come si chiama?
1: Fabrizio Corona.
0: Fabrizio Corona.
1: Perché me lo fai dire?
0: Ha raccontato che praticamente lui pagava per farsi mandare degli audio, fare degli audio con queste ragazze che, a parte io, sai, sono capo, ex capogruppo Chirichetti, uomo di chiesa, frequento tutte le domeniche la messa, quindi mi trovo anche un po', però in quei territori, insomma, come in Toscana, un po' un intercalare, come si chiama, come si può invece la bestemmia?
1: L'espressione blasfema.
0: Blasfema, bravo, qua sei preparato, sei laureato.
1: Sì, c'ho un avvocato che mi consiglia
0: come pericoloso.
1: Sì.
0: Quindi pagava delle ragazze per farsi fare degli audio con delle espressioni blasfeme. Vieni a Firenze, basta andare su un autobus e le registri quante ne vuoi.
1: Dici,
0: dal
1: ci
0: vivo.
1: Vuole poco, sì.
0: Sì, delle espressioni blasfeme ne trova quante ne vuole.
1: Sì, bene.
0: Però siamo un po' alla frutta, ragazzi. Anche sti ragazzi c'hanno, allora, fanno il lavoro più bello del mondo, sono dei privilegiati.
1: Ma
0: hanno delle
1: quando vedi tutti
0: strane.
1: Quei soldi e non sai come spenderli.
0: Sì, ma fai beneficenza, mandali in Venezuela in questo periodo, fai qualcosa di utile per tante persone che hanno difficoltà, paga qualche bolletta a qualche famiglia in maniera discreta. Basta che vai in banca, dici: mi dai 10 conti correnti di persone in enorme difficoltà e fai 10 bonifici anonimi. Ma ve lo devo dire io le cose da fare? Io ci ho riciclato il nero con questo operazione. No, scherzo.
1: Come, scusi, l'avvocato, aspetta,
0: sì.
1: Ora si dissoci completamente da quello che ha detto Stantino. Bene, mi dissocio da quello che ha detto Stantino Nicoletti.
0: Numero uno per distacco.
1: E bene, Samuele da Firenze ci scrive: buonasera ragazzi, secondo voi che ne dite di questi due giocatori di rientro, entrambi dai prestiti, Fadera dal Como e Elmas dell'Ipsia? Potrebbero fare al caso nostro? Lì Elmas era un ottimo giocatore, poi
0: sì,
1: è tornato a Napoli.
0: Sì,
1: non è che ha fatto grandissime cose, però per la Fiorentina ci sta. E come Fadera nel Como ha fatto, insomma, da subentrante, non è che abbia fatto cose pazzesche, però
0: allora
1: giocatore.
0: Io ho la mia teoria, che può essere giusto o sbagliato, io ho il mio modus operandi. Io preferisco integrare la rosa della Fiorentina con le seconde linee, anche questo ve l'ho detto e ridetto, più volentieri delle squadre più blasonate, che andare nuovamente a razzolare dai Verona, dai Genoa, dai Sassuolo e compagnia.
1: Sì, prendi dal Verona,
0: anche
1: Sassuolo,
0: la Tarantella Torsted lì, Toast lì, come si chiama, basta. Cioè, si brucia il Toast dopo un po'.
1: Beh,
0: vai o fai scouting e prendi uno sconosciuto dalla Georgia,
1: sì,
0: o da Irene Grandi. Hai capito, Giorgia, Irene Grandi, no? Non l'ha presa questa.
1: Posso andare avanti?
0: Devi andare.
1: Bene, allo 055 77 111 71 c'è chiamata Albano. Buonasera Albano.
0: No, grande, come sta Romina?
2: Oh,
0: Alvaro, che Albano, Alvarone mio, come
1: Alvaro,
0: stai?
1: Mi hanno detto sì dalla regia.
0: Ma Stefano, nemmeno il nome di Alvaro. Alvaro, non Albano, Alvaro.
1: Però bello anche Alvaro.
0: Mitico custode storico dell'Africo. Mitico custode storico della Sankat. Come sta Romina, Albano?
2: Senti, ma a te il caldo ti annoia?
0: Parecchio,
2: Alvaro. Il caldo.
0: E che devo fare? Sono in radio, che devo stare? Faccio una muta. Alvaro, dimmi te.
2: No, se tu stai sempre dei gatti, tu fai parlare.
1: Finalmente qualcuno.
0: Alvaro può permettersi di cazziarmi. Bravo,
1: sì.
0: Alvaro.
1: È,
0: te lo può,
1: è un tentativo inutile, purtroppo.
0: Quanto ci siamo divertiti alla Sankat, Alvaro, te lo ricordi?
2: Senti, dimmi. Io sto vicino a Via di Quarto, al ristorante che non mi trovo. Quale? Ma se di Dio non so che mi fanno fondo.
0: Sì, no? Sì, digli questa cifra.
1: Te diglielo, te diglielo.
0: Te prova.
1: Guardi che succede, poi
0: racconta. Ma ne offro un prosecchino, poi facci sapere che ti hanno detto, Alvarone.
1: Bene, cioè, ti mandiamo un abbraccio, Alvaro.
0: Ciao,
1: ti
0: Alvaro.
2: Salutiamo. Ciao, ciao.
0: Non uscire nelle ore più calde e bevi tanta acqua, ricordatelo, va bene?
2: Sono
0: zappato in casa. No, Napolino, esce niente.
1: Va bene.
2: Ciao,
0: ciao Alvaro.
2: Ciao.
0: Alvaro, ma il mitico Alvaro, ragazzi, era il grande Cusciacche Show, tutto a tutti noi. All'Africa era un personaggio. Sono quelle figure che devono esserci in ogni società, che sia dilettantistica o professionistica. Sono quelle figure che ti ricordano l'infanzia, che ti stanno la battuta. Questo è caratterino, c'è Alvaro. E ti dà delle mazzate se tu sgarravi, se tu uscivi dallo spogliato alla svetta, ti rincorreva lo scopettone lui. Sono quelle figure belle con cui siamo cresciuti noi, senza tamburlani in mano, dove ci si pigliava per il culo, ci si meleggiava nello spogliatoio, tettuccia la corto. Io ovviamente questo problema non l'avevo, perché chiaramente, sai, noi super

0: dotati,
1: sempre porti sempre una conversazione a un livello veramente molto
0: bassissimo,
1: alto.
0: Lo ammetto.
1: Allora, Lore ci scrive, sì. Parlavamo di chi vuole rinascere, sì. Io ho detto voglio rinascere Sabiri, lui ha detto vorrei rinascere Cocorin. E poi
0: bravo,
1: ti dice anche
0: bravo.
1: Costa, se rivedo Sottil con la maglia vuota, sì, con sì, la maglia viola, svuoto la piscina della costola e mi butto dal trampolino più alto di testa.
0: Non merita, non lo
1: c'è
0: fare, non lo fare.
1: Riccardo Sottil. Sì, sì. Poi interessante quello ci scrive Alan da Firenze. Sì. Costa, ma perché la Fiorentina non compra la Rondinella come squadra B?
0: No, allora, in parte non so se la Rondinella potrebbe interagire, però c'ha una sua anima, c'ha una sua identità, è l'altra squadra di Firenze. La Rondinella non si è mai definita la seconda squadra di Firenze, la Rondinella è sempre stata l'altra squadra di Firenze. Ha dei colori meravigliosi, hanno fatto un rebranding bellissimo, hanno risistemato il centro sportivo a Ponte Greve. Spero intervengano anche sulle due strade, perché c'è tanti ricordi legati a quell'impianto che è meraviglioso. Loro devono fare l'Under 23, punto. Non capisco perché non la facciano, vabbè, al netto delle problematiche del Viola Park, cioè il settore ospiti, tornelli e quant'altro.
1: Di iscriversi a...
0: Ma sì, ma il posto lo trovi. Ferrari ha parlato con Marani più di una volta a Coverciano, sa, a me non me la racconti. Cioè loro devono, e so che Paratici, come Ferrari, loro vogliono fare l'Under 23. Oggi ha senso l'Under 23. Mi raccontava Galbiati che un tempo lui, Giovanni Gaglia, esisteva un campionato che era tipo l'Under 23, che aveva, che c'era un sacco di gente andava a vederla, perché era lo stesso come la Serie A con le squadre B. Cioè noi siamo stati pionieri nelle squadre B, poi ci siamo fatti sorpassare, avevo un nome che poi dopo vi ricercherò, ci siamo fatti sorpassare da Spagna, Inghilterra, a parte Inghilterra tanti anni la facevano, Germania. Bisogna tornare alle squadre B senza troppi limiti di età. Cosa voglio dire? Se c'è, dimmi un nome carismatico della prima squadra della Fiorentina. Ken. Moise Ken o De Gea, un giorno hanno il raffreddore, non giocano con la prima squadra e vanno a giocare con la squadra B. Ti immagini te Gavorrano Fiorentina, che incasso fai Gavorrano in Serie C? E dai risorse anche alle società minori.
1: Interessante.
0: Ma io non è che sono il numero uno indiscusso a caso, capito che ti voglio dire.
1: Poi ci propongo Rutto Sport come nuovo sponsor della maglia della Fiorentina 26-27. Poi citavi la chat, la tana del pirata, dice Claudio, puzza di ennesima marchetta del Costa, sarà mica un ristorante al mare. Viste, si è inventato tutto questo solo
0: ci va,
1: per
0: ci va Marione Tenerani.
1: Sì, è vero.
0: Di pirata, io ho detto la tana di pirata.
1: Di pirata. Poi se non lo facevi ora, vieri o non ti toccava più, dovevi spendere di più. Evidentemente
0: può
1: possono
0: essere,
1: farlo, non ne farei un dramma.
0: No,
1: anzi.
0: Chi l'ha fatto? Anzi, ragazzi, io sostengo tutti gli acquisti. Per me, se fanno 20 acquisti da 15 milioni, sono la persona più felice del mondo. Tanto sul mio portafoglio non incide e spero di avere una squadra competitiva. Cioè, non perdiamo mai di vista qual è l'obiettivo della prossima stagione: tornare ad essere protagonisti in campionato. E non vuol dire, come ci ha raccontato Don Fabio Paratici, arrivare ottavi o settimi. Punto. Punto. Non abbiamo altri obiettivi, anche se non te lo diranno l'obiettivo. Te devi tornare ad essere competitivo, fastidioso per le prime squadre, perché se no ci sono. Il prossimo è il Venezia, ve lo dico sempre un anno prima. Il prossimo è il Venezia. Tanto presidentessa carinissima, che ha vissuto anche a Firenze, ha studiato a Stanford. A Stanford University.
1: Non a Firenze.
0: No, in America.
1: A Stanford,
0: però è stata tanto anche a Firenze.
1: A fare?
0: Non lo so, è legata molto a Firenze, gli piace Firenze.
1: Data
0: molto
1: le pendici di Fiesole?
0: No, non è andata.
1: Non è andato a sapere.
0: Non lo so, quello lo chiederemo quando ci sarà a Firenze.
1: Allora, non so se mi spiego, disse il paracadute al paracadutista che si era appena lanciato. Sì, questo è Di Mauro. Che poi ce ne fa un'altra, io francamente non ho capito molto.
0: Sentiamo.
1: Dice, non ce la faccio più, disse la contessa, aveva fatto la pipì in un campo di Ortica. Vabbè,
0: non ce la faccio più.
1: Perché non faceva pipì in un campo d'ortica?
0: Pizzica, l'ortica pizzica.
1: Poi ci scrivono: Nesta è l'allenatore dell'Avellino, è vero?
0: Sì, Nesta, bravo, bravo.
1: Guadio,
0: bravo,
1: ripetiamo che manca solo l'ok del calciatore, però c'è l'accordo tra Avellino e Fiorentina per il prestito.
0: Bisogna
1: poi
0: snellire,
1: Claudio
0: smaltire.
1: Ci dice: gli esterni che ci servono sono 4, anche a pagarli il giusto, i soldi, sì. di soldi ne occorre.
0: Ci sono i soldi.
1: Sono dove?
0: E si trovano i soldi, insomma, stai il problema, ricordate. parte però.
1: Occhio a dire sta frase.
0: Già è vero, è stata
1: in buon Rocco, insomma, gli hanno fatta pagare più di una volta. Abbastanza. Poi l'Avellino sta facendo uno squadrone con molti giovani promettenti. Peccato che solo mi abbiano sbagliato il manico, cioè Nesta.
0: Non lo conosco come allenatore. Io, sai, se non conosco non mi sbilancio e non mi esprimo. Comunque una bellissima carriera da calciatore, e gli allenatori è un altro mondo. Però Avellino, se sempre, io ti ho detto, ci ho lavorato, io seguì anche il passaggio di quote dell'Avellino proprio prima del Covid, un bucio di, guarda, perché ci andò di lusso, poi scoppiò il Covid, se no mi saltava l'operazione, e feci il passaggio di quote dell'Avellino nel 2020, e hanno sempre lavorato bene sotto questo aspetto. C'è un rilancio, insomma, della famiglia D'Agostino, molto carina, e si lavora bene. Io ci ho mandato tanti ragazzi giovani, c'avevo Parisi con quell'anno lì, quando ero appunto ad Avellino come consulente.
1: Bene, poi ti saluta Mario Tenerani.
0: Grande Mario, dalla Terra del Pirata.
1: Sì, è vero, è già lì. Si è sentito.
0: È chiamato in causa.
1: Si chiama De Martino, era un campionato vero, ci giocavano giovani riserve, infortunati, prima squadra, poi venne la prima.
0: Se ne parlava giusto appunto con Galbiati l'altro giorno, era un campionato meraviglioso.
1: Vedi, Mario, ragazzi, non
0: molla un centimetro.
1: No.
0: Tra l'altro ne approfitto dell'intervento di Mario per ricordare la bellissima serata che abbiamo trascorso a Gropina domenica sera. La vice sindaca di Loro Ciuffena ha rincorso Mario per farsi selfie con Mario Tenerani.
1: Non ci credo.
0: Giuro, se la
1: vice... un po' la capisco.
0: Se no il marito la buttava fuori di casa addirittura, ha detto.
1: Ah, sì?
0: L'ha rincorso. Ti prego, Mario, guarda, vero, io testimone. Grande salsiccia alla brace.
1: Di Mario, fatta da Mario.
0: No, l'ha mangiata. Anche. La ribollita, c'era le pennette ai ragù, i crostini. Ah, panino, mi sono sfondato di panino alla porchetta.
1: Non avevo dubbi.
0: Finocchiolo e salame.
1: Salutiamo, insomma, tutta la comunità.
0: C'era Stefano Carlesi pure, Gropina, ridente località, alle pendici di Loro Ciuffena,
1: alle pendici anche vero, no, mi sembra un po' sopra. Va bene, il costo è più bello in assoluto, ci scrive Simone, mi fa schiantare, me lo porterei a casa, sì. Ti do vitto e alloggio gratis.
0: Non so se ti conviene, caro
1: Simone,
0: la voce
1: troppo alta, sì, perché
0: io costo, cioè io consumo più che costo.
1: Poi sì, bello consumo.
0: Io consumo.
1: Luciano Nempoli ci scrive, smettiamo di parlare di Antonioni, farà quello che vuole,
0: certo.
1: Niente che accederà a quello che ha fatto.
0: Ma
1: come altri in passato, si ricordi però che il dispetto lo fa chi lo ha sempre.
0: Lo fa a se stesso, ma lo sa anche lui. Quindi vediamo se le diplomazie riusciranno. Io mi sono permesso di dirgli: vai alla partita, il 29, punto. Snobba, evita tutte le paranze di Viola Park. Si sono comportati male, ti hanno mancato di rispetto. E ripeto, non è una questione economica, è umana. Perché le cose umane, le cattiverie umane sono quelle che fai più fatica a digerire, perché quando ti toccano sul personale, sai, sui soldi si discute, sui lavori si discute. Purtroppo in passato c'erano delle persone, pace all'anima loro, che colpivano anche sul personale, l'hanno fatto anche col sottoscritto e ve l'ho sempre raccontato. A me mi può attaccare sul lavoro, sulle cagate che dico, su qualche notizia magari che non ho azzeccato. Sono il primo ad ammettere i miei errori, i miei limiti, i miei difetti, perché è piacevole stare con voi e io mi diverto un sacco. Ti ho detto, io impazzisco solo per i messaggi che mandate, però quando attacchi sul personale ferisci le persone, a me dà fastidio questo, perché non vanno mai ferite le persone sul lato umano, ecco.
1: Chiudo questa prima ora con il cicettone Viola che ci scrive se conosce il cantante del Monte.
0: No.
1: Monte Albano.
0: Sul cantante sono
1: abbiamo
0: impazziti.
1: Raggiunto delle vette incredibili, in tanti ci hanno scritto del torneo De Martino e del campionato
0: bello,
1: De Martino.
0: Bravi.
1: Va bene, ripartiremo anche da De Martino.
0: Parleremo anche del tuo premio che ritirerai prossimamente, lo dobbiamo anticipare?
1: Venerdì
0: certo, ritiri un premio Giacomo Galassi. Sì,
1: per mio nonno.
0: Vabbè, sempre sangue
1: del premio Giacomo Galassi.
0: E poi leggerò La mente di Galassi. State attenti che ora nella pausa vado ad armarmi di peli di materiale.
1: Credo che la gente se ne andrà giustamente al mare a fare altro. Bene, finisce qui la prima ora che arrisca il vento, ce n'è un'altra in vista e voi quindi restate con noi se avete il coraggio.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
1: Seconda ora di Garrisca al vento al via, incredibilmente contro ogni pronostico sono ancora vivo, nonostante il caldo e la prima ora di Costantino Nicoletti che insomma ci ha veramente ammorbato come sempre le sue battute, ogni tanto dice anche qualcosa di interessante, però bisogna fare tipo la farina con la crusca, cioè devi passare il setaccio e poi quello che rimane sono le perle del Costa, che continueranno anche in questa seconda ora. Ha preparato un giochino meraviglioso a cui arriveremo ora. Risalutiamo Stefano Carlesi, poi ricordiamo ricordiamo come sempre il 348-7513-933 per messaggi scritti allo 055-77-111-71 è il numero per chiamarci, e si è prenotato Paolino da New York. Ciao Paolo.
0: How are you, Paolino?
4: Grandi. Ciao Giacomo, io ti faccio i complimenti prima di tutto per la trasmissione, perché te è il lavoro più ingrato lì a Radio Firenze Viola, perché devi tenere a bada le digressioni filosofiche di Stefano Fritz, poi gli umori di Sauro, sì, e poi questo matto di Costantino che si ascolta apposta, perché è una risata continua.
1: Ma mi danno la benedizione, guarda, se ti ho l'Inps mi ha detto mi fa 25 anni di lavoro e poi posso andare in pensione.
0: Da dove ci chiami, Paolino? Da dove ci chiami? Davvero da New York?
4: No, non chiamo da New York, chiamo dalla California, da San Francisco.
0: Non per ci credo, che spettacolo. Bellezza.
1: Che temperatura
0: davvero
1: c'è a San Francisco?
0: È più fresco dovrebbe essere.
4: Oggi c'è un bel fresco, c'è attorno a 22-23 gradi, però questo è l'influsso del Pacifico che tiene sempre la temperatura un pochino più fresca.
0: E poi, Paolino,
4: comunque, dimmi, Paolo. Un casino, un parapiglia qua per la partita contro la Bosnia domani. Gli americani stanno impazzendo per il calcio ora. Comunque, capito, tutti lì alla radio sanno che io giro parecchio l'America per aeroporti, e quindi ho visto un po' di tedeschi,
0: di
4: olandesi, inglesi. Mi viene da dire questo e voglio vedere se siete un po' d'accordo. Io vedo l'Argentina un po' la strada spianata verso almeno le semifinali, però non conterei fuori né gli Stati Uniti né il Messico a questa serata, perché il Messico gioca tutte le partite alla Azteca 2000, quindi gioca in casa davanti a 100.000 fanatici messicani, e in America stanno diventando tutti fanatici per il soccer ora, cantano country road dovunque vanno, insomma.
0: Allora sai, Paolino, io ho conosciuto il calcio in America a Palo Alto, lì vicino a dove siete, a San Francisco.
4: Però appunto,
0: A Stanford University, perché lì ci andò la nazionale italiana quando facemmo i mondiali negli Stati Uniti nel 94. Vero? Vedi? Perché mia mamma ha lavorato più di 40 anni a Stanford, capisci? Ha lavorato più di 40 anni, 44 anni a Stanford University. Ed era un po' una mosca bianca.
4: Dicevi della presidentessa del Venezia. Città che lei si è andata a Stanford al campus di Firenze, innamorata, poi essendo benestante è rimasta lì qualche anno poi a studiare l'arte,
1: buon per lei.
4: Comunque I digress. In che anni, volevo chiederti questo, in che anni te eri presidente dei Verdi?
0: Sono stato l'anno in cui si perse per mezza caccia con Gianluca Lapi in finale con gli Azzurri, 2000.
4: Allora te conoscevi bene mio fratello, che non c'è più, Andrea l'americano.
0: Ma stai scherzando, come no? È un simbolo dei Verdi. Io, per me è
4: esatto,
0: sempre
4: c'è
0: un
4: la lapide lì al campo sportivo.
0: Sì, io iniziai ai lavori della sede, pensate, il camino famoso che c'è, dove viene ricordato anche tuo fratello, capito? Lo iniziai ai lavori di quella. Un anno si giocò e si perse.
4: E
0: la
4: volevo dirti questo, poi.
0: E poi l'anno dopo si gioca.
4: Poi vi lascio
0: c'era Giano, uno squadrone.
4: Sì, Giano, il Lapi Fabrizio, Paoletti,
0: si riavvicinò, venne a pranzo con noi, i fratelli Misuraca,
4: abbraccio, poi il Rossi,
0: Andrea Rossi, poi c'era i fratelli Misuraca, Sasha Ciacchi, Birghillotti, Bertarelli, un bel gruppo, Federico Muradi, ci si divertì un sacco, ma pensate chi sei.
4: Loro sono fratelli, per me, quindi lo sei anche te.
0: Grazie.
4: Una domanda veloce per te, poi vi lascio, se no la scaletta va a Ramengo.
0: Non ti preoccupare.
4: Ti ricordi, avevi detto, se si arrivava alla salvezza, io vado con Nicco Nesi, che è un mio amico, a ubriacarci di whisky.
0: Mamma, ora lo invitiamo un martedì.
4: Oppure no?
0: No, ancora no, perché dobbiamo invitare un martedì Nicco. Vediamo se riusciamo a farlo a fine di questa stagione o all'inizio della prossima, che abbineremo la sua passione per i distillati ai nuovi giocatori della Fiorentina. Guarda, te la spoilero già, l'anticipiamo così con Giacomo Galassi.
1: Bene. Paolino, ti mandiamo
0: un grande bella telefonata, richiamaci quando vuoi.
4: So che lui ci ascolta, quindi saluto lui.
0: Nicco è un fenomeno.
4: Saluto lui e tutti i Cavalieri di Sant'Appiano.
0: Bravo, bella associazione. Grande associazione.
4: Un abbraccione a tutti,
0: bella telefonata.
4: Quando vengo ci si vede, vengo in radio,
0: conto,
4: ci si vede.
0: Ci conto, sei graditissimo ospite. Bene. Ti aspettiamo a braccia aperte.
4: Perfetto, un abbraccio, un bacione. Grande, forza Paolino. Viola e forza Verdi.
0: Sempre, bravissimo, grande Paolo.
4: Sempre.
0: Mi garbano ciao. Mi esaltano. Sì. Bravo Paolo.
1: Bello Paolino. Allora, prima di partire e andare al prossimo ospite, non vuoi fare questo show?
0: Sì, bravo, attenzione. È arrivato il momento che tutti aspettavate.
1: Nessuno aspettava.
0: Vi farò vedere avere i potenti mezzi del Costa, il potere che ha di leggere nella mente di Giacomo Galassi. Mm. Stai concentrato, eh? Guardami negli occhi.
1: Sì.
0: Senza dirmelo, pensa un colore. Senza dirmelo. L'hai già pensato?
1: Sì. Non è che.
0: Non me lo devi dire, eh?
1: Lo stai scrivendo per chi non ci vede, lo sto scrivendo.
0: Quindi vi lei guarda, c'è uno che mi inquadra, Stefano Carlesi. Sì. Quindi ho scritto.
1: Beh, io
0: fammelo chiudere.
1: Ok.
0: Stai calmo.
1: Lo dici dopo.
0: Segui il protocollo.
1: Ok.
0: La mettiamo qua.
1: Devo ricordarmelo, però poi.
0: Devi ricordartelo, sì. Beh, non fa niente. O non lo puoi dire, però così lo sanno anche gli amici.
1: Lo dico?
0: Casa.
1: È rosso.
0: Bravo, basta.
1: Il colore che ho pensato.
0: Ora pensa un animale.
1: Sì, vai, fatto.
0: Sicuro?
1: Sicuro.
0: Guardami.
1: Sicuro.
0: Ok, ha pensato un animale,
1: Ma quanti,
0: non lo dire.
1: Non lo fare. Quanti.
0: No, poco, stai tranquillo.
1: Ma perché, cioè, alle 19 finisce sta trasmissione.
0: Sì, tempo 30 secondi, quindi qui abbiamo scritto.
1: L'animale. Che posso dire, te l'hai schiettato chiuso.
0: E dimmi qual è, dillo alle
1: la vicine. Tigre.
0: Porca, è difficile la tigre.
1: Sì. Vabbè, ora è mentale.
0: L'ultimo.
1: Che ho pensato, non so,
0: ora pensa
1: papiro.
0: Un frutto.
1: Aspetta un secondo, fammici pensare. Ci sono, vai.
0: Pensata? Guardami.
1: Sì.
0: Un frutto. Non lo dire, eh? Pronto?
1: Io forse ho capito,
0: no.
1: Il gioco dove puoi andare a
0: non
1: parare.
0: Puoi capirlo.
1: Sì, sono.
0: Ora puoi dire il frutto che hai pensato.
1: La papaya.
0: La papaya?
1: Sì.
0: Bravo. Aspetta, prendo una cosa che non so se sbagliamo.
1: Sì. Tra l'altro c'hanno già scritto Giucas Nicoletti. Questo è.
0: Infine.
1: Infine.
0: Pensa una freccia in su o in giù, ma non me lo dire. Pensa una freccia in su e in giù.
1: O in su o in giù.
0: Ma non me lo dire. Pensata?
1: Sì.
0: Sicuro?
1: Sì. Perché queste cose, Costantino? Ma ci abbiamo tanti argomenti. L'ho pensato. Abbiamo tantissimi argomenti di cui parlare. Che fa la Fiorentina sul mercato?
0: Allora, partiamo dalla freccia. Com'era, in su o in giù?
1: In giù.
0: Attenzione, eh. Guarda, scusa. Com'è la freccia?
1: In giù.
0: Quindi questa l'abbiamo indovinata.
1: Questa l'abbiamo indovinata. Poi?
0: Poi, cosa avevi detto?
1: Come?
0: Il frutto.
1: Sì, la papaya.
0: Scusate, guardate cosa c'è scritto.
1: Cosa c'è scritto? No, c'è scritto davvero papaya.
0: Aspetta.
1: No.
0: Poi avevamo detto. Ah, l'animale, cosa avevi detto?
1: Tigre.
0: Cosa c'è scritto?
1: Tigre. No, aspetta, però, scusa.
0: Attenzione, c'è l'ultimo, il colore. Che colore avevi detto?
1: Il rosso.
0: Cosa c'è scritto?
1: C'è scritto rosso. C'è scritto.
0: Ha detto, però, te non glielo svelare, Stefano. Ragazzi, ho letto nella mente di Giacomo. C'ho le lacrime, Stefano. Le
1: ho capito.
0: Guardate in quadrato galassico la 1.
1: Ho capito il trucco. Per un attimo ho pensato che Costantino avesse.
0: Hai visto come sei impanicato? Hai visto come sei impanicato? No, tigre. No, bene. Papaya. Papaya bene. È stato difficile.
1: Papaya
0: leggerlo.
1: È stato pazzesco.
0: Papaya,
1: no, quando mi hai scritto papaya,
0: leggerlo.
1: Per un attimo ho detto, oddio, ha forse davvero delle doti da preveggiare. Va bene, complimenti.
0: Grazie.
1: Bellissimo. Mi metterei in contatto al prossimo ospite per provare a uscire e andare avanti a parlare con qualcuno che abbia, non lo so, un quoziente intellettivo, diciamo, vabbè, povero. Allora, no, quoziente intellettivo,
0: ragazzi,
1: però che mi riporti sulla retta.
0: Che costa vi legge nella mente, l'avete avuto la prova ora tangibile.
1: Pazzesco,
0: eh?
1: Pazzesco. Posso chiederti il trucco? Me lo dici oppure il mago non lo rivela? Sì, l'ho capito. Dai, l'ho capito. Cioè, io dicendo.
0: Ma già sulla freccia sì. Sono giù, basta girarla. Quella.
1: Va bene, però non avevo capito il resto, capito?
0: Io scrivo, ora ve lo spoiler, però era bellino, certo. Il no, vi lascio un po' di attesa.
1: Va bene,
0: lo
1: lasciamo un po' di attesa.
0: Che bellino.
1: Allora, prima
0: ma
1: del
0: le
1: prossimo
0: facce
1: ospite.
0: Che faceva, visto se no, papaya, tigre, rosso. Io morto, non ce la facevo, mi scappato.
1: Ti giuro, funzionava perché per 30 secondi ho pensato davvero che tu l'avessi azzeccato, che non avevo capito per 30 secondi come funzionava il gioco, poi l'ho capito. Complimenti, Costa, così.
0: Ragazzi, da casa cosa ne pensano di questi poteri del Costa?
1: Ma senti, vedo che c'è calma piatta, probabilmente non c'è.
0: Ma sbalorditi, quindi.
1: Ma secondo me abbiamo preso
0: cambiato
1: qualcuno.
0: Canale.
1: Sì,
0: tornate da noi,
1: questo.
0: No? Non andate dai Petri Vignolini, non andate
1: allora,
0: da altri programmi.
1: Salutiamo.
0: Tornate da noi.
1: Non so perché Pietro ci aveva scritto no, Costantino, coma no. Cioè, non vuole piacere.
0: Nemmeno a me
1: credo,
0: piace,
1: a Pietro.
0: Sono d'accordo con Pietro, nemmeno a me piaceva. A me mi affascinava i brand quelli più noti, Puma, Nike, Adidas e compagnia cantante, o qualche marchio però, nuovo.
1: Scusa, perché c'era stata solo un'indiscrezione poi non confermata da nessuno, che è uno dei motivi per cui la Fiorentina è tornata a Coma, anche perché Coma pagava belle cifre. Certo. Ora io non, siccome non ho notizie dirette, sospendo sulla cifra precisa. Ovvio. Però che era una cifra molto 20 importante,
0: 20 milioni per i prossimi 4 anni,
1: di questo
0: anni,
1: si parlava, ma è tanto.
0: Sì, vabbè, puoi farlo col merchandising, che si fa un oggetto figo, eh. Se prendi Adidas ti dà meno soldi, o Nike, però fanno una maglia figa più iconica, i ragazzini, ha visto cosa vestono. Io lo vedo con i giocatori, se gli propongo le scarpe Lotto o le scarpe che sono buonissime, sono fatte benissimo, di pregevole fattura, o le scarpe Mizuno, ma non si possa avere le Adidas o le Nike o le Puma? E tanto ragionano così, ragazzi, il mercato lo determina i numeri, e quindi di conseguenza, cioè Lecce ha fatto Adidas il prossimo anno, ce l'hai Prato l'Adidas.
1: Però questo ce lo spiegavi te,
0: sì,
1: poi
0: la
1: ce
0: linea
1: lo spiegavi
0: oro,
1: anche numeri, ti chiedono meno, ti danno meno soldi.
0: Alla Fiorentina potevi farlo un discorso, anche li vendi Firenze, li vendi un il Viola Park Benedetto, li vendi magari un progetto e quant'altro. Ti dovevi accontentare di meno soldi. Invece qui siamo sempre alla ricerca avida di soldi. Lo sarà con lo sponsor, hai visto Mediacom, non si sa se apparirà, come apparirà, in che forma apparirà, perché cercano chiaramente risorse extra, ma sono d'accordo, non sto criticando, stai attento, non mi confondo. Però io, se ho la seconda proprietà più ricca della Serie A, faccio anche degli investimenti un attimino diversi. Invece di prendere 3 milioni l'anno da Roma, ne piglio 1,5 dall'Adidas, ma di sicuro lo recupero poi col merchandising. Io me la compro più volentieri la maglia dell'Adidas che della Roma, no? Se la devo comprare della Roma, se me la regalano l'aspetto,
1: Se è bella,
0: se è bella la compri.
1: Sì, ma anche della Roma.
0: Sì, quello, il tifoso è tifoso, siamo tutti fanatici, di sicuro lo andremo a comprare. Però se vai a comprare un oggetto dell'Adidas ci vai già con delle intenzioni un attimino diverse. Poi ragazzi, correggetemi da casa, magari sto dicendo un'enorme fesseria, però io ragiono così. Ho lavorato anche nel tessile per più di una decina d'anni, e ragazzi, i marchi sono quelli che tirano, insomma, capito?
1: Ho capito. Costantino dovrebbe cospargerci il capo di cenere tutte le sere prima di andare a letto, tanto qualche cazzata l'ha sparata almeno una volta al giorno,
0: quello garantito,
1: e su
0: confermo,
1: questo siamo tutti abbastanza tutti d'accordo. Poi va bene, supero tutti i messaggi degli amici che ci dicevano il torneo di Martino. Viola, sì. Luca chiedeva se era la Beretti, però
0: no era di Martino,
1: cosa,
0: la Beretti era dopo la primavera addirittura, il campionato sarebbe l'under 17 di oggi, sì. Dai, l'under 18 di oggi, bravo, non
1: e
0: 17.
1: Poi va bene, sugli altri messaggi ci torniamo più tardi, perché ora diamo la buonasera, il bom dia, perché lì,
0: grande,
1: essendoci il fuso orario, certo, sono diverse ore in meno, a Cesar Belling, spero la pronuncia sia giusta, e
0: se non è caduta la linea,
1: che non sia caduta la linea, che dal Brasile ci racconta un po' come funziona il calcio brasiliano, naturalmente anche qualcosa su Vieri
0: e sul mondiale,
1: Cesar, e sul mondiale
0: vista
1: la giornata. Cesar, buonasera, ben trovato.
0: Non c'è,
1: non
0: Cesar,
1: c'è. Eccoci,
0: riproviamo a ripristinare il collegamento.
1: Presidente,
0: che io non mi ricordo se sta a Sao Paolo o a Rio, non mi ricordo dove sta.
1: Senti, ora si è spostato a questo Itapira,
0: che c'ha il club lui,
1: sì, dove gestisce un club, la società di Itapirense, ora infatti era quello che volevamo chiederti,
0: infatti, sì, sì.
1: E comunque poi anche
0: ora
1: su Vieri magari ci dirà qualcosa. Guarda, mentre va bene, lasciamo tempo, perché questo era interessante. Viola Luke ci propone 40 dal Newcastle per Fagioli,
0: va bene, ci può stare,
1: e spendi 20 più bonus per Bernabé, lo faresti?
0: No, non mi entusiasma Bernabé, non mi fa le farfalle nello stomaco,
1: posso dire. A me non mi entusiasma nemmeno Fagioli per ora,
0: quello sono d'accordo, però se ti porta 40 milioni hai il famoso budget per poter investire.
1: Sì,
0: io sono per chi arriva, non per chi parte.
1: Non su Bernabé, allora io
0: su Bernabé.
1: 40 Fagioli lo impacchetto.
0: Bravo.
1: Posso dire, secondo
0: però
1: me a 25-30, e niente a che vedere un Fagioli. Io ho ancora molti dubbi sul fatto che Fagioli possa essere il centrale di centrocampo di una squadra e punta delle posizioni importanti, ma sono pronto a essere sconfermato dallo stesso Fagioli. 40 milioni ragazzi, ma impacchetti anche Ken a 40 milioni, impacchetto anche Costantino Nicoletti anche a 40 euro,
0: sì,
1: ve lo porto
0: 50 ti danno anche il resto. Intanto il Ferruzzi si è collegato in ritardo, ti sei perso il meglio di questo grandissimo appuntamento,
1: soprattutto la
0: puntata,
1: parte in cui mi leggi
0: a cui leggo la mente, le freddure, quindi riascoltatela stasera di relax. Ferruzzi, non puoi lavorare fino a quest'ora.
1: Bene, dovremmo averlo ora. Cesar Belling, Cesar, ci
4: ciao.
1: Senti? Oh sì,
0: Grande Cesare,
5: sono...
0: come stai?
5: Ciao, come stai? Tutto bene?
0: Era grandissima, è bello sentirti. Sì. Mi raccontava già con grosse novità, hai un club ora, mi raccontava, no?
1: Ecco, raccontaci, iniziamo da qui, Cesar, la Sportiva Itapirense.
0: Raccontaci i tuoi progetti.
1: Veramente la pronuncia.
0: Intanto presentiamo, questa signora ha portato fior fior di giocatori in Italia, Questa signora è uno che, insomma, il calcio mondiale lo lavora, l'ha lavorato a livelli altissimi, è un amico, mitico Cesar, è stato spesso anche a Firenze, vero Cesar? Sei stato più di una volta a Firenze, ed è una persona straordinaria. Raccontaci un po' questo tuo nuovo progetto.
5: Sì, come dopo 20 anni girando il mondo, vero, con giocatore, no?
0: Confermo.
5: Volevo una cosa più tranquilla, no? E alla fine... zero più tranquilla, no? abbiamo un club, preso un club a San Paolo che già esisteva già da 80 anni, no?
0: Caspita.
5: Che fa il campionato di San Paolo, no? Perché il Brasile, come il Brasile è grande, c'è Serie A, B, C brasiliana, sì. Poi dopo ci sono campionati degli stati, no? Certo. E quindi il mio club fa la prima squadra Under 20, Under 17 e Under 15.
0: Interessante.
5: E nell'Under 17, Under 15 e Under 20 gioco la prima divisione, quindi io gioco contro San Paolo, Santos, Palmeiras, con le squadre
0: però,
5: lì.
0: Ah, però interessante, molto interessante.
5: Infatti. E poi la prima squadra praticamente io ho un Under 23, cioè sì. Sono professionisti, però il massimo 23 anni e lì giochiamo tipo una Serie C. Però sono squadre lì che, ad esempio, giochiamo contro una squadra che è nato Roberto Carlos, l'altra Martinelli, quello che
0: certo.
5: Ituano, quindi sono squadre
0: competitive,
5: blasonate.
0: Il livello è competitivo.
5: Sì, perché magari sì, no, è molto competitivo. E quindi ho preso questo discorso un anno e qualcosa fa, adesso abbiamo cominciato già adesso a muovere qualcosa. I primi due giocatori giovani ho portato al Panathinaikos in Grecia, che fa la prima divisione. Certo. Adesso vengono anche allo Standard di Liege, al Mannheim in Germania, al Dense in Spagna. Quindi in Italia può darsi che nei prossimi giorni ci sia anche una sorpresa, anche in una squadra di Serie A italiana, che può darsi che venga un giocatore nostro.
0: Ah, però.
1: Possiamo dire solo il nome del giocatore senza dire il club? Così vediamo tra qualche giorno. Se...
5: Gian Kremer.
1: Vediamo tra qualche giorno potenza. Che cosa succederà. Ma Cesar, senti, Costantino parlava dei giocatori che hai portato negli anni passati in Italia, ma tipo? Mancini
5: che ha giocato alla Roma, il terzino destro, sì. Bremer, quello del Torino che adesso è alla Juventus.
1: Non male.
5: Arturo, portato al Barcellona, dal Gremio al Barcellona, l'Artur che ha giocato a Firenze.
1: Ah, diavolo!
0: Artur, che scherzi, Cesar, ragazzi, non è male. Tanta
1: però,
0: roba.
1: Però guarda, sorrido ancora all'idea che ci hai detto all'inizio, pensavi di tranquillizzarti stando lì a gestire la società, invece.
5: No, perché abbiamo. Perché abbiamo 100 giocatori, no? Tra prima squadra e under, sono 100 giocatori, quindi
0: un bel lavoro, Cesar.
5: Sì, no, ma mi diverto perché al di là di lavorare in una cosa che mi piace molto, che è sempre stato il calcio, no? Che dicono in Brasile, si dice il calcio è una cacciassa, no? È una tipo una grappa brasiliana che dopo che ti diventi un alcolatra, no?
0: Sì. Cesar,
5: è brutta però.
0: Ma l'impatto oggi, perché te hai esperienza da vendere, l'impatto oggi dei giocatori brasiliani di oggi col calcio italiano, non ti parlo europeo, perché lo so che ti hai fatto trasferimenti importantissimi col Belgio, con l'Olanda, l'Inghilterra, la Grecia, la Spagna e quant'altro, ma oggi, perché prima ti ricordi, io sono della generazione che ha visto Socrates a Firenze, che l'impatto non fu positivo, anzi, gli ci vuole del tempo per ambientarsi. Cosa è cambiato negli anni secondo te?
5: Sai, alla fine non è tanto tempo fa, perché se guardiamo, cioè, gli ultimi grandi giocatori sono passati in Italia. Stavo parlando oggi anche a un amico, no?
0: Sì.
5: Di Kakà, sì. Ronaldo, il fenomeno, poi a Roma, a Firenze anche Edmundo, poi dopo Edmundo, certo. anche Dunga, poi a Roma, no? A Roma sono passati tanti, no? Sai cos'è successo? Per me in questi ultimi 10 anni, un po' meno, il calcio brasiliano è cresciuto qua un po' a livello economico, quindi qua ci sono squadre che possono comprare i giocatori oggi, che hanno soldi, e le squadre italiane negli ultimi anni sono calati di soldi, nel senso che hanno perso per l'inglese, anche la seconda divisione in Inghilterra ha più soldi di squadre italiane di Serie A.
0: È vero.
5: E quindi Germania è cresciuto, l'Spagna più o meno, quei 6-7 squadre di prima divisione più importanti, in Portogallo il proprio Benfica, il Porto comprano. E cosa è successo? In Italia non vengono più in Brasile come prima, vanno in Uruguay perché costa meno, e poi vanno in Norvegia, Danimarca, in Croazia. Sì, in Europa, perché poi dico, extracomunitari, magari prendono qualche africano, e quindi diventa un po' così, che poi in realtà non è vero che qua è diventato più caro. Certo, se tu vai al Flamengo, vai al Palmeiras, ti chiedono 30 milioni un giocatore.
0: Sono botteghe care, sono botteghe care.
5: Certo, però quello che può fare in Brasile, tu puoi anticipare anche, cioè esempio se tu lavori bene qua, fai come ha fatto il Torino, che ha preso Bremer a 6 milioni di euro, che cioè ha fatto un affarone. Ci sono grosse opportunità ancora qua, perché le squadre grosse vanno anche dalle piccole e comprano pagando reais, quindi i reais oggi sono un euro, sono 6 reais, quindi ci sono squadre piccole di Serie A, qualche squadra grossa di Serie B che hanno dei giocatori che tra un anno giocano in nazionale, tra un anno giocano al Flamengo e valgono 40 milioni, che magari prima possono pagare 500.000 euro, un milione di euro, un milione e mezzo, che ti può permettere anche una squadra piccola, però quello vuol dire cosa? Uno si deve organizzare, deve venire, deve guardare,
0: stare
5: poi
0: lì, osservarli, capire il potenziale anche di crescita in un calcio europeo e quant'altro.
5: Ma per me è uno sbaglio non farlo, perché i brasiliani, volendo o no, non perché sono brasiliano, perché conosco il calcio mondiale, europeo, sudamericano, ho portato anche Bolatti dalla Fiorentina all'Inter di Porto Alegre. Conosco molto bene il calcio. Maxi Lopez l'ho portato dalla Russia all'Inter, al Gremio, poi dal Gremio è andato al Catania, poi è andato al Milan. Faccio molte cose anche all'interno qua, anche con l'America del Sud, no? Però io dico, in Italia per me i giocatori veri sono argentini, brasiliani, francesi, quelli che hanno sempre, qualche tedesco, olandese, però i club in Italia che hanno vinto sempre, hanno avuto sempre questi tre giocatori, italiani con brasiliani, con qualche argentino, con francese, Milan, Roma, Inter.
0: Confermo.
5: Quindi,
0: vero.
1: Ma Cesare, vengo un attimo invece al nome di Vieri Fernandez, il difensore che la Fiorentina ha acquistato oggi, le visite mediche, poi firmerà con i Viola. Lui viene dal Gremio, si discute un po' anche sulla cifra, no? Visto, per legarmi al discorso che facevi te, perché la Fiorentina spende 15 milioni più 2 di bonus per questo centrale che comunque non è nel giro della nazionale del Brasile e non era nemmeno poi così seguito da poi magari qualche grande club dietro c'era, però ecco, è stato un po' un colpo a sorpresa della Fiorentina. Tu che cosa ci puoi dire di questo calciatore?
5: Io credo che se lui si adatta a Firenze e fa come ha fatto al Gremio, può diventare un giocatore importante a Firenze e può fare una a livello tecnico ma anche a livello economico, perché poi alla fine cosa succede? Lui ha portato via il posto a dei difensori che erano da anni lì capitani, quindi lui ha preso il posto perché se l'ha preso, perché ha meritato, quindi non l'ho visto molto, perché avendo il club nostro lì io non ho guardato tanto il club qua, quindi però quando ho visto questo, diverse persone della Toscana mi hanno mandato messaggi con me, come non è, Anche amici di altre parti che hanno amici in Toscana, che sanno che mi hanno chiesto, no? Io ho detto, guarda, ho preso un po' di informazioni anch'io per capire un po' di più, perché l'ho visto un po' di volte e mi piaceva come giocatore, non è che non mi piaceva, però mi dicono tanti che può essere un potenziale. E cosa succede? Il Gremio è una squadra che difficilmente mette un giovane come difensore, perché il Gremio è una squadra, esempio, c'è il Gremio Inter a Porto Alegre, il Gremio è quella che è tipo il Boca Juniors, cioè una squadra di guerrieri, picchiano, invece l'Inter di Porto Alegre è un po' il River, okay? Giocano un po' più a calcio,
0: sono più fighetti, sai, sono diciamo, più fighetti e sì, quelli più, più ignoranti.
5: E il Gremio è pizza, che dicono qua, deve avere la razza gauscia, certo, no?
0: Sì, sì.
5: E quindi lui ha preso bene, i tifosi erano contenti con lui, quindi cioè, io credo che può essere una cosa, e il valore è così perché comunque il Gremio è una squadra importante,
0: certo,
5: è una squadra che cioè, non lo darebbe via per meno, è difficile, cioè, alla fine è diventato il giocatore importante per loro, giovane, un modo anche di dire, oh, questo o lo paghi bene o non va via, capito?
0: Ovvio, ma sì, è giusto.
5: So che c'erano altre squadre anche più importanti a livello europeo che erano dietro a lui, quindi Fabio ha fatto un bel lavoro, si è anticipato agli altri, capito? Perché alla fine poi, sai, Firenze è sempre la Fiorentina, cioè uno che sai che Firenze è un club, però a livello internazionale, esempio in Brasile, oggi qualsiasi squadra inglese, perché i giovani non sanno quello che è Fiorentina, perché non hanno visto la Fiorentina degli anni
0: di
5: 90-2000
0: e compagnia cantante, te dico,
5: tutto quanto, capito?
0: Come si pronuncia il suo nome, Cesar? Come si chiama questo giocatore? Come si pronuncia?
5: Un po' come hai detto te,
0: Vieri, sì, così semplice.
5: Sì, perché io credo che il papà ha dato il nome per il Vieri.
0: Ah, Bobone, vedi, ci può stare che sei un fan di Bobone Vieri.
5: Certo.
0: E c'ha un soprannome come c'hanno gli argentini? C'ha
5: Credo di no. Lo chiamano proprio Vieri, proprio
0: Vieri
5: come nome.
0: Ah, perfetto. Bene.
5: E Vieri. Io sono quasi sicuro che è per il Bobo Vieri.
0: Ah,
5: pensa per Vieri,
0: sì,
5: proprio.
0: Sì,
5: perché Vieri non è un nome brasiliano, non ho mai visto Vieri. Io ho guardato e pensavo che fosse il cognome anche, no? Perché qua sono tanti italiani. E invece no, il nome proprio, quindi sicuramente è perché il papà era tifoso dell'Inter, ha visto l'Inter giocare con Bobo Vieri o il mondiale.
1: Glielo chiederemo in conferenza
0: sarà una domanda da fare.
1: Cesar Belling, grazie mille. Ricordiamo, ce lo chiede un ascoltatore, il club che gestisce la società Sportiva Itapirense.
5: C'è anche l'Instagram, è bellino da vedere,
0: ti
5: perché sono i ragazzi sono bellini, perché fanno delle cose lì, poi vede un'altra realtà del calcio, poi lì ci sono giovani che da qua negli anni vedrete uscire tanti, perché abbiamo portato dentro ai Itapirensi tanti giovani importanti in Brasile già, che erano in squadre, stavano andando in squadre importanti, che sono riuscito a portare da me, e quindi abbiamo un attivo interessante.
0: Bello, ti seguiamo e ti aspetto a Firenze, Cesar, lo sai, è sempre un piacere vederti.
5: Bene.
1: Ciao, grazie mille.
0: Grazie, Cesar.
5: Saluto a tutti.
1: Un saluto,
0: ciao,
1: noi siamo in ritardissimo, però era interessante,
0: piacevo,
1: ci diceva Cesar, ci dobbiamo fermare per la pausa e poi arriva l'ultima parte di Carrisca al Vento.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
1: Costantino Nicoletti mi ha appena detto e non vuole rispondere ai vostri vocali, vuole sentirli e non rispondere.
0: Perché non abbiamo tempo e vi do soddisfazioni. Io voglio.
1: Ma ce l'abbiamo il tempo,
0: abbiamo
1: 20 minuti ora per rispondere a tutti i messaggi.
0: Maratona Costantino.
1: Se magari te non attacchi Pipponi, non interrompi in continuazione, però
0: ora,
1: diciamo che
0: Stefano,
1: è il momento in cui
0: ha sofferto
1: puoi...
0: il fatto che gli ho letto la mente, hai visto?
1: Questa
0: sta
1: volta mi ha mandato nei pazzi. No, io vi giuro che avere a che fare con Costantino Nicoletti con i 40 gradi e ci sono fuori.
6: dentro.
1: E anche un po' dentro, è una delle cose più difficili della mia seppur breve carriera da giornalista. Comunque andiamo avanti, ciò che non uccide fortifica.
6: Bravo.
1: Tiziano Ferro.
6: Impara l'arte e mettila da parte.
1: Beh, non tempera tutta campagna.
6: Rosso di sera.
1: Bel tempo, si spera. Costa, ma il mitico Sghibbe te lo ricordi con sì, il coro della Fiesole? Sì, personaggi rappresentano davvero. Cos'è Firenze? Sì, questo te lo scrive sì, Roberto da Bagnoli.
6: Ha ragione, sì, ricordo.
1: Lo poi scrive. Andiamo a sentirci due WhatsApp audio dopo che l'amico Cesar ci ha fatto un bellissimo quadro di Vieri Fernandez.
6: Persona,
1: non lo conosceva, sempre. Sì, davvero. Ma io mi stupisco tutte le volte le persone che conosci te, poi siano effettivamente
6: professionisti,
1: cioè,
6: veri.
1: Tu professionisti
6: poi,
1: veri.
6: Ma io fa il cazzone
1: perché
6: qui
1: perché hanno a che fare, cioè,
6: ma
1: dopo
6: perché
1: un po'.
6: Io non sono un cazzone, io faccio il cazzone, è diverso dall'essere.
1: Quindi
6: lo sono
1: Costa ci fa.
6: Bravo, il Costa ci fa sarà il motto della prossima stagione.
1: Bene.
6: Poi 21 anni che sono in sistema, va così, insomma, se no la credibilità. E poi ti rispondono tutti quando li chiami più o meno, facci caso, non è che ti snobbano, fanno fenomeni.
1: Sì, sì, sì.
6: E se lo potrebbero permettere.
1: Molto interessante. Bene, dicevo dei due WhatsApp audio, andiamoceli a sentire, vai Stefanone.
7: Oggi 30 giugno finisce il contratto di Sabiri, ma non quello di Costantino.
1: Non è detto.
8: Ciao Costa, ciao da Bergamo. Non so se hai visto la faccia di Vieri quando è sceso dal fulmino della Fiorentina. Gli hanno detto che andava dal dottor Pengue e si è messo le mani nei capelli. Boh.
6: Povero dottor Pengue. Ma non è il male, non è tutto il male della Fiorentina. Ragazzi, nella vita né ogni lavoro è bravo chi sbaglia meno. Poi c'è chi ti deve valutare. Come il mio contratto, oggi Loreto ha detto ufficialmente che non me lo rinnoverà.
1: No,
6: lo fate.
1: Ma mi imporrò io no. Per fare in modo che tu non torni mai più.
6: Bravo. Vedi? Ecco. Quindi scrivete direttamente in privato a Loreto. Costa c'è, Costa Gesù ci va,
1: Costantino. Se gente si legherà qui fuori alla redazione via Panciati per richiedere Costantino sì. Nicoletti. Va bene.
6: Venga riconfermato.
1: Tra queste, tra coloro che si legheranno, sicuramente c'è anche il grande Gianmarco da Varese. Ci ha chiamato allo 055 77 111 71.
6: Su Instagram dei capolavori, seguitelo. Ora Gianmarco ci ricorderà la sua pagina Instagram divertentissima. Diccela Giamma.
9: Radio Viola IG, che sta per Instagram, non IG.
6: Certo.
1: Bene, non IG. Ciao Gianmarco.
6: Ciao Giamma.
9: Ciao Galax, ma che bella puntata che state facendo, malgrado.
1: Non mi risulta.
6: Il nulla cosmico.
9: No, malgrado il caldo.
6: No, aspetta, scusami,
9: puntata.
6: Giacomo, Gianmarco.
9: Dell'ospite prima che ha detto veramente la differenza. Sai che io ho il cuore sudamericano, la differenza del a Porto Alegre dell'Internacional più da River, mentre il Gremio è del Pueblo proprio, sì. quindi
6: è una cosa che non sapevo, essendoci pure stato a Porto Alegre, io pensate, ho fatto buono, non sapevo ci fosse questa divisione dei due club.
9: Io l'adoro il Gremio perché ero rimasto affascinato da quando ha vinto la Intercontinentale nel 1983 con Renato Portaluppi.
6: Come no?
9: Ecco, e io quella maglia negro-blu, no? Sì, cioè sì, nera sì. Con la fascina bianca, a me mi ha sempre appassionato. Quindi ho visto oggi il ragazzo che andava alle visite mediche, un bel armadio a due anni.
6: Sì, fisicamente è messo bene, strutturato.
9: Tra l'altro con la maglina di allenamento Roma.
6: Bellina, notevole, bravo, sono d'accordo.
9: Notevole,
6: bianco, rosso e viola, bravo.
9: Con le fasce, bravo. Con le
6: abbiamo le rosse. Molto basica, però bellina, ci piace la roba pulita.
9: Ecco perché leggi la mente. Avevi già letto anche la mente della Roma che avevi il preview delle maglie. Mi sa che
6: so che quella viola sarà molto bella. Di più non vi posso anticipare che si perde poi il gusto dello spettacolo.
9: Per quanto riguarda le maglie, una precisazione che poi ti spiegherò. Mi è stato detto che ci sono Adidas e Adidas, ci sono Nike
6: certo.
9: E Nike. Fine sono sicuramente
6: la mia materia,
9: però ci sono anche prime scelte,
6: prima linea
9: scelte,
6: seconda linea,
9: e
6: bravo,
9: il
6: bravo,
9: tessutino bravo, e sì, poi sì. Da Adidas e Nike non andare a pretendere edizioni speciali tipo Luisa via Roma al centenario.
6: No,
9: ecco perché alla fine si è optato.
6: Possono farla loro come hanno fatto nel caso del Pisa quest'anno, che hanno fatto una maglia celebrativa in oro, non mi ricordo perché, insomma, per quale occasione.
1: Di che dovevano celebrare?
6: Ma non lo so, forse ritorno in Serie A dopo 40 anni.
1: Forse ritorno in Serie B.
6: Però puoi sempre studiare qualcosina poi con il marketing interno.
1: Va bene, Gianmarco, ti salutiamo e ti mandiamo un grande abbraccio.
6: Sei un mito, Gianmarco.
9: grazie, grazie a tu, a voi, ciao.
6: Grazie, ciao. Poi ci salutiamo anche Filippo Stracciatella che dice: no, tu sei anche un po' cazzone, ma effettivamente
1: sì. Confermo, non vedo grossi errori in quello che ci scrive grande Filippo. Confermo. E che spero sia a godersi, non so, il mare o comunque un po' di fresco, almeno al sud. Costantino, a te che sei un grande intenditore di giocatori, non ti saranno cazzone. Sfuggiti al mondiale il portiere di Haiti, Johnny Placid, un ragazzino a solo 38 anni, una punta centrale sempre di Haiti, Fortuné di 27 anni e Ruben Providence alla sinistra di 24 anni.
6: Per me nel calcio non esiste carta d'identità. Se guarda Modric, no? Al Milan. Portamelo a Firenze un quarantenne come Modric, un quarantenne come Messi. Aveva ragione Totti, andò a continuare ancora a giocare perché stava bene. L'età non è un aspetto che io ho mai considerato nel calcio moderno. Poi ci riempiamo la bocca dei giovani, cioè consideriamo i 2005 ancora giovani, hanno 20 anni. A 20 anni c'è gente che aveva già famiglia, figlioli, attività avviate e quant'altro. Togliamoci questo retaggio dell'età nel calcio. Se stai bene fisicamente, sei forte, non c'è carta d'identità che regga. Abbiamo rovinato le categorie imponendo i giovani, la Serie D, l'Eccellenza, anche la Serie C stessa, con l'imposizione dei giovani. Quando giocavo io, se eri bravo, anche a 17 anni esordivi. Non c'era limiti d'età, capito?
1: Sono d'accordo.
6: Bravo, grazie.
1: Beccato il Costa allo stadio, sta osservando lo schema tattico degli USA, ci ha mandato uno screen di un uomo che guarda il décolleté di una donna.
6: Può essere.
1: Poi il cantante Divengo Anch'io.
6: Sì, no, tu no.
1: No, speriamo proprio di no. Enzo Vannacci, questo
6: gli Annacci,
1: credo che sia l'attualizzazione da parte di Gabriele. Poi alle Olimpiadi in Russia, breve.